0: Ne Venturini. E anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. Ironizza sui social la premier Meloni. Successo della coalizione di governo anche a Reggio Calabria, dove il centrodestra conquista la città dopo 12 anni di centrosinistra, con il trionfo di Francesco Cannizzaro di Forza Italia. Mentre nella complessità di tante sfide locali l'affluenza definitiva si attesta al 60%, quasi 5 punti in meno rispetto alla tornata precedente, un voto variegato fa segnare conquiste anche per il centrosinistra. Il PD Matteo Biffoni è per la terza volta sindaco di Prato. A Pistoia, dopo i 9 anni di Alessandro Tomasi, il primo sindaco di centrodestra dalla liberazione, la città torna al centrosinistra con Giovanni Capecchi, il professore universitario candidato con le primarie del Campo Largo, mentre Vincenzo De Luca, per la quinta volta, è sindaco di Salerno grazie a 7 liste civiche e senza il simbolo del PD. Un risultato che nel suo insieme conferma che quando siamo uniti come campo progressista siamo competitivi, dichiara la segretaria del PD Schlein. Per capire chi avrà vinto e perso questo turno di amministrative occorrerà aspettare i ballottaggi tra 15 giorni, avverte il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ora gli esteri con le trattative tra Iran e Stati Uniti, poche le novità di rilievo, ma le borse credono nella pace.
2: O sarà un ottimo accordo per tutti o non ci sarà alcun accordo, si tornerà al fronte ma più forti e nessuno lo vuole, scrive Donald Trump sul suo social, auspicando che la pace con Teheran porti all'allargamento degli accordi di Abramo che hanno normalizzato nel 2020 le relazioni tra Israele e diversi paesi arabi, accordi siglati con la mediazione statunitense. L'Iran, dichiara il presidente Pezeshkian, non cederà a pressioni e richieste eccessive nei negoziati in corso con gli Stati Uniti e sottolinea che Teheran intende difendere pienamente i diritti del popolo iraniano. Le dichiarazioni si rincorrono mentre le parti sono alla ricerca di una quadra. Il Wall Street Journal scrive che vanno a rilento i progressi su un possibile accordo con le posizioni irrigidite sul programma nucleare iraniano e gli aiuti finanziari a Teheran, mentre la TV Al-Arabiya rivela che fonti di alto livello hanno riferito che l'Iran è pronto a rimuovere l'uranio altamente arricchito dal suo territorio e pone come condizione che venga trasferito in Cina. L'Iran, spiega la TV saudita, sta cercando garanzie dalla Cina prima di procedere con l'accordo con gli Stati Uniti. In Europa intanto le borse scommettono su un'imminente fine del conflitto tra Stati Uniti e Iran e chiudono in rialzo in una giornata in cui Londra e Wall Street sono chiuse per festività. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E per la guerra in Ucraina il ministro degli esteri russo Lavrov, in una telefonata col segretario di Stato americano Rubio, ha richiamato la sua attenzione sul consiglio di Mosca di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev e degli altri cittadini americani presenti nella capitale ucraina. Per la prima volta c'era lo stesso pontefice alla presentazione della prima enciclica, la Magnifica Humanitas in Vaticano. Accanto a lui il cofondatore di Anthropic, che ha invitato la Santa Sede a collaborare per un buon uso dell'intelligenza artificiale in servizio.
3: L'intelligenza artificiale inciderà più di quanto abbia fatto ai tempi della Rerum Novarum la rivoluzione industriale, e lo stesso Papa a dirlo alla presentazione della sua prima enciclica. L'intenzione non è quella di demolire le nuove tecnologie, ma di governarle perché siano al servizio del bene comune, per salvaguardare la dignità umana e con essa il lavoro, le relazioni, la famiglia. Di qui la mano tesa ad Anthropic, il cui cofondatore era presente in Vaticano, a collaborare insieme per rimanere umani. Per il pontefice è necessario che il potere non si concentri in poche mani e occorre disarmare l'intelligenza artificiale per sottrarla alla competizione militare, economica e conoscitiva. Il cardinale Michael Cerny guida il dicastero per lo sviluppo integrale.
4: È lo stesso argomento come lo nucleare. Ovviamente ha potenzialità positiva, bisogna controllarlo. E grazie a Dio ci sono dei trattati che controllano il nucleare e bisogna avere simili accordi per la sorveglianza di questo settore.
3: Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Città del Vaticano.
1: Per l'avvertenza Electrolux, al tavolo al Ministero delle Imprese il gruppo svedese ha confermato i 1.700 esuberi su 4.500 dipendenti in Italia, quasi la metà. Un piano respinto dai sindacati, dal ministro Urso e anche dalle istituzioni locali, tavolo riconvocato intanto per il 15 giugno.
5: I costi per produrre elettrodomestici in Europa sono diventati insostenibili, ha detto l'amministratore delegato di Electrolux Italia, Massimiliano Ranieri, al tavolo al Ministero.

0: dell'industria dell'elettrodomestico riguarda tutta l'Europa e Urso si è impegnato a chiedere alla Commissione un piano di difesa e rilancio del comparto. Il segretario della UILM, Rocco Palombella, ai lavoratori in presidio.
1: Noi non dobbiamo smobilitare, dobbiamo ribadire che quel piano va rigettato e si apre la discussione su un piano nuovo che non prevede né esuberi, né licenziamenti, né chiusure.
0: Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Sono risultati negativi al test per il virus Ebola i due cooperanti italiani ricoverati all'ospedale Sacco a Milano dopo essere rientrati dall'Uganda con febbre e altri sintomi. Gli esami virologici eseguiti hanno dato esito negativo. I pazienti sono risultati negativi anche ai test per malaria e per i principali virus respiratori attualmente monitorati, a renderlo noto l'assessore regionale al welfare Guido Bertolaso. Ci sono novità sull'uomo che ha seminato il panico sabato 16 maggio nel centro di Modena. Secondo le indagini, Salim El Kudri aveva effettuato ricerche online su attentati commessi in Europa.
3: Cercava online notizie di stragi commesse in Europa con mezzi lanciati sulla folla, su piattaforme generaliste, scaricando poi contenuti e immagini. E quanto emerso dall'analisi della memoria e delle cronologie di ricerca dei vari dispositivi sequestrati a Salim El Kudri, accusato di strage e lesioni aggravate per l'assalto con l'auto del 16 maggio scorso sulla folla che passeggiava in centro a Modena. Secondo fonti investigative, sembrerebbe un assalto del 16 maggio scorso sulla folla che passeggiava in centro a Modena. Secondo fonti investigative sembrerebbe una sorta di autosuggestione con ricerche di azioni simili a quella che poi ha compiuto, da inquadrarsi anche nel disagio psichico. Non risulterebbero invece video di scene violente e parrebbe confermata l'assenza di legami tra l'uomo di 31 anni di Ravarino attualmente in carcere e gruppi organizzati. Intanto il sindaco di Modena Massimo Mezzetti annuncia che il comune si costituirà parte civile nel processo contro El Kudri. Il primo cittadino ha deciso anche di procedere legalmente contro le accuse mosse nei suoi confronti, in particolare da parte di un parente della vittima, di voler insabbiare tutto. Spero che la giustizia faccia il suo corso, sottolinea Mezzetti, che si dia la pena massima che può essere prevista in questi casi. Dire che io voglio insabbiare è una totale falsità. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E infine ci occupiamo della rivoluzione Milan dopo il fallimento in campionato dei rossoneri.
4: Il giorno dopo è stato il giorno delle lunghe riunioni della rifondazione. Via tutti o quasi, del Milan che ha fallito l'approdo in Champions League non resta più nulla. Licenziati con effetto immediato l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Iglitare, il direttore tecnico Geoffrey Moncada e Max Allegri, l'uomo che dalla panchina ha assistito al tracollo della squadra negli ultimi due mesi di campionato. La scure di Jerry Cardinale si è abbattuta sull'intera struttura della società. Il nuovo progetto ripartirà con nomi e filosofia diversi. Un allenatore alla Fabregas, che significa capace di dare un'impronta di gioco e di valorizzare talenti. Centrale nella sua scelta il ruolo di Zlatan Ibrahimovic, che di Cardinale è stato il braccio destro in queste giornate milanesi, iniziate con la speranza di agguantare un posto nell'Europa che conta e finite con una serie di vertici che hanno portato al ribaltone. Il patron di Redbird ha deciso di cambiare tutta la catena di comando muovendosi in prima persona. Si apre la caccia a un amministratore delegato e a un direttore sportivo. Accadrà nei prossimi giorni. Fallimento inequivocabile, il giudizio senza appello dato alla stagione del Milan. Si volta pagina per ripartire. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie a Roberta Frisani per l'assistenza regia. Vi lasciamo ora i programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
6: Chissà come aprirà la trasmissione il nostro Alessandro Bila, magari con la stessa enfasi di quando aveva vinto il derby?

0: Uno, nessuno, 100 Milan. Di Andrew Spannaus.
1: Infatti non lo apre affatto Alessandro Milan, apro io, buongiorno a tutti, siamo tornati a Milano dopo la festa, il festival di Trento, qualcuno un po' stanco, qualcuno è contento come il nostro Alessandro, che lui, la sua previsione si è avverata e questo
2: ma
1: è importante.
2: Certo, ma certo, no? Grazie caro ascoltatore, ecco ti prego mettimi la musichetta della Champions perché io potrei portare almeno 100 testimoni.
1: 100 testimoni, almeno, ma neanche 100 persone ci lavorano
2: almeno 100 testimoni, anche più, della chat

0: o Milan Go, ah, i fratelli rossoneri, che saluto e abbraccio perché bisogna abbracciarsi nel momento delle difficoltà. Io da mesi in questa chat, no, continuavo a scrivere questa chat, dai. Speriamo di andare in Europa League, di non andare in Champions.
1: Sottoscrivo,
0: io non voglio prendere 5 gol da Real, PSG, Liverpool, Arsenal, Atletico Madrid, Barcellona, Bayern Monaco. No, Europa League, sereni. Poi sono contento che sia andata in Champions la Roma, che è la mia seconda squadra, il Como, che è uno spettacolo per gli occhi del calcio. Viva i Fabregas.
1: Questo monologo.
0: Avanti così. Felicità. Ieri ero l'unico di questa chat sereno. Oh, meno male, non siamo in Champions. Meno male.
1: Vabbè,
0: meno
1: poi c'è il resto del mondo. È lunedì.
0: Poi c'è il resto del mondo. È lunedì. Bene, adesso parliamo di altre cose calcistiche. C'è il Roland Garros. No, scusate, non siamo tutti convocati qui. Siamo una trasmissione del mattino, dalle 9 alle 11 del mattino. Ben ritrovato anche Carlo Salvatore, incredibilmente in regia, non l'hanno ancora fatto fuori. Mamma mia, ragazzi. C'è Miriam Lucchetti con Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli in redazione e siamo qui, avete già sentito il nostro prode Andrew Spannaus. Vai Carlo.

0: Un saluto anche al nostro Lorenzo Malinverni, regista della TV, canale 246 del digitale terrestre, ci vedete lì, eh? Quindi tira bene giù il filo dal computer.
1: Perché?
0: E ti vedono.
1: Ma se no mi tira la testa. Capito? È scomodo qua, è scomodo.

0: Allora, partiamo subito dagli Stati Uniti. C'è un hashtag, se siete avvezzi a queste cose da social, che da un bel po' di tempo, per la verità, circola sulla rete, l'internet americano e anche mondiale, insomma. Questo hashtag, non ne abbiamo parlato la scorsa volta, è Someone Should Do It, traduzione.
1: Qualcuno dovrebbe farlo.
0: Che cosa? Cioè, perché ricordiamo che, no, devi stare attento in America, c'è la libertà di parola e di pensiero, però
1: la minaccia soprattutto alle alte cariche dello Stato non è permessa.
0: E quindi c'è questo hashtag che gira: Someone should do it, qualcuno dovrebbe farlo. Ora, appunto, che cosa dovrebbe farlo? Proviamo a fare delle ipotesi, così buttiamole lì, delle ipotesi.
1: Una cosa comunque seria, perché riflette quanto ho raccontato un paio di volte, ho un podcast qua, cioè gli attentati al presidente Trump non sono semplicemente qualche matto qua e là, poi saranno dei matti come quello di questi giorni che ha detto io sono Gesù Cristo, poi esatto, magari è la reincarnazione di Gesù Cristo, che ne sai tu.
0: Quello che però è stato ucciso ieri, sì, ucciso l'altro ieri, si credeva
1: perché
0: Gesù.
1: Ha sparato vicino alla casa. Però c'è un humus nella società di persone che dicono, beh, insomma, però con il modo in cui si comporta questo qua, someone should do it, insomma, loro dicono non sarò certamente io, però qualcuno
0: dovrebbe fare che cosa? Dovrebbe fare qualcosa, dovrebbe fare qualcosa, quello a cui tutti stanno pensando, ovviamente. Ecco, però, Andrew, io a proposito di questo ho letto l'ennesima intervista a tale Ken Burns, che è un documentarista, non so se tu lo conosci, certo. Va bene, è famosissimo. Io non sopporto più questa narrazione per la quale siamo nati da una rivoluzione e quindi abbiamo la violenza insita, cioè abbiamo avuto la guerra civile, cioè anche noi abbiamo avuto la guerra civile, anzi 80 anni fa, anche più recente rispetto a voi, anche noi con i romani abbiamo fatto l'impero, abbiamo fatto guerre,
1: tutto
0: abbiamo subito uccisioni, però non è che per
1: è
0: questo, ma anche noi abbiamo avuto la violenza, allora, nel nostro
1: Ken Burns,
0: passato,
1: intanto, no? Ken Burns non è uno, vabbè, perché è un regista, parla così, è uno che recentemente, l'anno scorso, ha fatto un nuovo documentario molto riuscito, molto bello, sull'American Revolution, tutto sulla rivoluzione americana. Quindi non è che parla a caso, è una questione di come si sente la società, poi chiaro, non è che giustifica, però è una rivoluzione, devi capire che nella società americana l'idea di decidere dal basso come va, cioè chi sono i nostri leader, è una cosa un po' più forte.
0: Un po' più forte.
1: Dal basso si decide.
0: Sì, io sostengo sempre che se mettessimo anche in Italia la libertà di acquistare un mitragliatore, che ne so, alla Conad, non è che voglio fare pubblicità alla Conad, giusto
1: avreste
0: per dire,
1: più morti di noi, ecco, questo, se ci fossero le armi libere qua avresti più morti,
0: credo anch'io,
1: se
0: che
1: solo
0: ci sarebbe,
1: per i litigi in strada,
0: sì,
1: di quelli,
0: no, sì su questo
1: macchina,
0: sì, quindi sì. Va bene le radici storiche eccetera, ma se puoi comprare anche un mitragliatore al PAM, ecco, dico al PAM oltre che alla Conad o alla Coop, capisci che sarebbe un po' più
1: però
0: semplice,
1: però devi presentare la carta d'identità,
0: sì,
1: non è che
0: capirai. Senti, dacci invece un accenno riguardo a quello che succede tra Stati Uniti e Iran, poi ne parleremo alle 9.35 con una ospite, perché io non riesco più a stare dietro, cioè penso che stare dietro alla mente di Donald Trump sia come stare dietro a quella di un bambino di 6 anni, a volte è molto semplice capire quello che vuole fare,
1: a volte,
0: poi però essendo un bambino di 6 anni ogni tanto fa il capriccio finale.
1: In realtà qui, cioè, il contesto è abbastanza semplice. Donald Trump deve trovare una via di uscita dalla guerra, uh-huh, e ci si avvicina. Tutto il weekend, da sabato sera, stiamo aspettando l'annuncio o non l'annuncio. Alla fine dicono siamo vicini a un accordo di base, e potete leggerlo con il mio articolo sul Messaggero di oggi. Di base è un accordo a ribasso, per forza, che cerca di riaprire lo stretto di Hormuz, e poi il resto poi parleremo, sì, del nucleare. Però ci sono un sacco di persone americane che dicono scusa, ma Donald Trump, tu hai detto che non bisogna fare questo, tu hai fatto tutta questa guerra, hai fatto tutto questo casino, e non bisogna dare i soldi all'Iran, adesso lo fai,
0: tacco,
1: e lui è in difficoltà,
0: tacco.
1: È in difficoltà
0: Trump,
1: però
0: cioè se la fa sotto,
1: invece questo caso ha fatto un gran casino, però deve trovare, sì, deve trovare la off-ramp.
0: Questo devo dire, anche un mese fa, molti, in questo dico, leggere nella mente di Trump è come leggere nella mente di un bambino di 8 anni, è abbastanza semplice.
1: Prima
0: un mese fa,
1: hai detto 6.
0: Sì, vabbè, l'ho fatto crescere un po'. Sì. Un mese fa molti analisti avevano detto, guardate che nel giro di un mese Trump, sotto nei sondaggi, dovrà trovare un modo di uscire da questa guerra, dicendo che avrà stravinto,
1: un mese e mezzo,
0: che è l'Iran che vuole uscire dalla guerra. Vedi che ci siamo arrivati.
1: Ma
0: però
1: non è finita la cosa. Anche se state scommettendo su Polymarket o qualcosa, magari chi ha un po' di soldi da bruciare, provate a scommettere su un nuovo bombardamento, vedete se magari ce la fate.
0: Secondo me infatti la sensazione è che forse ha fatto già troppi soldi sull'Iran anche lui, e adesso deve farli su Cuba e quindi si concentra su altro. Comunque ne parleremo alle 9.35. Adesso vogliamo parlare di un'altra vicenda che è un po' lo strascico di quello che è successo con la vicenda, l'ultima vicenda della flottiglia. Sapete che c'è questo ministro israeliano Ben Gvir, per il quale la Francia ha detto è persona non grata. Vabbè, io ieri ho fatto una battuta dicendo vabbè, chissà a Ben Gvir che cosa gliene potrà importare non andare a Euro Disney con i bambini. Però è un segnale. No, ma se, cioè, secondo te a uno come Ben Gvir in questo momento interessa il fatto di non poter mettere piede in Francia? Non lo so.
1: No.
0: Però è un segnale politico, molti parlano anche di sanzioni. Noi ne vogliamo parlare con un magistrato di lungo corso, adesso in pensione, torna con noi, è stato per anni anche giudice alla Corte Penale Internazionale, quindi il diritto internazionale lo conosce a menadito. Kuno Tarfusser, ben ritrovato, buongiorno.
2: Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, a Andrew Spanhouse e a tutto lo studio, a chi ascolta, e grazie dell'invito a parlare di una tematica che mi sta davvero molto a cuore.
0: Molto a cuore. Intanto le faccio una domanda, diciamo, su quello che può fare la politica, anche se lei è un magistrato, poi ci concentriamo invece su quello che può fare la giustizia, magari la Corte Penale Internazionale, perché si dice le sanzioni. Cosa vuol dire sanzionare un ministro, oltre al fatto di dichiararlo persona non grata? Questo possono farlo tutti gli stati, ma le sanzioni cosa significa?
2: Beh, prima di rispondere a questa domanda mi faccio fare un paio di premesse che credo siano necessarie quando si parla in termini critici del governo israeliano, no? Io non sono né un antisemita né un propal, sono a favore dello Stato di Israele, ma sono anche a favore dello Stato di Palestina, condanno con tutte le forze l'azione di Hamas, uno degli atti criminali e terroristici più gravi della storia. Ecco, sono un liberal democratico europeista e appunto, come dice lei, conosco un po' il mondo internazionale e il diritto internazionale. Oh, adesso arrivo alla sua domanda. Io trovo davvero ipocrita che il nostro, ma anche altri governi europei e la stessa Commissione europea si stracciano adesso le vesti di fronte all'immagine di cittadini italiani ed europei che sono brutalizzati dalle Israel Defense Forces e che sono vergognosamente incitati da questo Ben Gvir, da questo ministro, che da anni si sa che ha delle posizioni assolutamente, se vogliamo dire genocidiari, almeno le esprime. Non ho sentito tanto sdegno di fronte alle immagini che comunque quotidianamente arrivano nelle nostre case, no? E adesso si parla di sanzioni. E giustamente lei dice, ma cosa gliene frega a Ben Gvir di andare in Francia o comunque se gli sequestrano i beni magari che non ha in tutta Europa? Zero.
0: Ma zero.
2: Quello che abbiamo visto, in televisione, ma riferita alla flottiglia, non sono comportamenti inqualificabili, non sono sintomi che Israele ha oltrepassato il limite, come sento dire, no? Questo è il nostro ministro degli esteri. Quello che abbiamo visto si chiamano crimini di guerra.
0: Su questo le dico una cosa, Tarfusser, perché lei ha detto fatte dall'IDF, sa che la versione israeliana è che erano delle evidentemente fantomatiche guardie all'ordine personale di Ben Gvir, cioè come dire, Israele dice il nostro esercito, quello regolare, non ha fatto nulla, se qualcuno
2: questo
0: ha fatto qualcosa
2: non lo so. E chi riesce a controllare?
0: Ma
2: questo?
0: Certo,
2: cioè,
0: sì, no,
2: sono
0: questo.
2: Comunque stati degli israeliani che sotto l'incitamento di Ben Gvir, di un membro del governo.
0: A peggio mi sento se un ministro ha delle milizie personali.
2: Appunto, cioè, voglio dire, mi pare una una scusante che lascia tutto il tempo che trova. Ma comunque questi sono crimini di guerra, e le dico, sono crimini di guerra il virgolette, cagionare volontariamente grandi sofferenze o gravi lesioni all'integrità fisica o alla salute, e quello della violazione della dignità delle persone utilizzando trattamenti umilianti e degradanti. Articolo 8, secondo comma, dello Statuto di Roma.
0: E ma infatti ieri credo che anche il presidente israeliano Herzog abbia preso le distanze, poi non so che cosa significhi dal punto di vista pratico, però ha preso le distanze dal ministro Ben-Gvir, dicendo...
2: Sì, beh, meno male che qualche persona che ti ragiona anche ai vertici dello Stato c'è ancora.
1: Ma c'è questa è una situazione dove ci ha detto che ok, i crimini di guerra ci sono stati anche prima, hanno fatto tantissime cose, sì. No, non ci siamo, cioè, i governi non hanno reagito, però non è che questa situazione forse offre il momento per un governo come il governo italiano, che per parte politica è stata più cauta nei confronti di Israele, non è che un evento di questo tipo magari apre un po' le porte a critiche più forti, cioè a rivedere anche quello
2: essere, di... Ma questo può anche essere, però voglio dire, perché dobbiamo aspettare che vengano brutalizzati dei cittadini italiani? Perché gli altri cittadini non italiani sono meno o meno importanti? Ma quello che io trovo assurdo e ripeto ipocrita, è che esiste, no? Che cercano sanzioni, ma esiste, e ricordo a chi ci governa in Italia e in Europa, che per casi come questi, cioè voglio dire crimini, no? Questi sono crimini cosiddetti internazionali, la comunità internazionale nel 1998 a Roma ha creato la Corte Penale Internazionale.
1: Israele non ne fa
2: purtroppo
1: parte.
0: Esatto, Israele.
1: No, sì, neanche il mio paese, tra l'altro.
2: No. Certo, ecco, su questo poi possiamo arrivare. Però purtroppo, invece di svilupparla, no, la Corte, di rafforzarla e di sostenerla, i suoi proprietari, ovvero gli stati, perché sono gli stati e la comunità internazionale che ha aderito, che sono proprietari della Corte, la stanno delegittimando. E indovinate da quando è iniziato questa delegittimazione? Guarda caso, esattamente dall'esplosione del conflitto israele-palestinese, subito dopo. Precisamente da quando il procuratore della Corte, Karim Khan, ha chiesto l'emissione di mandati di arresto a carico non solo dei capi di Hamas per l'orrenda strage del 7 ottobre, ma anche per Netanyahu e l'allora ministro della difesa Gallant.
0: Questo è un punto interessante che vorrei approfondire un attimo. Prima devo dire a vari ascoltatori che dicono, ragazzi, evolviamoci, cosa dite persona non grata? Sì, è un'espressione latina, che vuol dire non gradita, ma si dice così, persona non grata, latino. Invece di aggredire e insultare, studiate un attimo, studiate, poi dopo informatevi e poi dopo criticate. Però veniamo alla questione appunto della Corte Penale Internazionale. Il procuratore Karim Khan ha ricevuto un'accusa di molestia sessuale da parte di un'avvocata trentenne della stessa corte. Poi, per la verità, l'ONU ha fatto tutte le indagini e ha archiviato questo tipo di accuse proprio di recente. Queste accuse lo rendono poco credibile, secondo lei, questo procuratore?
2: No, ma assolutamente no. Allora, io conosco benissimo il procuratore, è una persona integerrima, seria, per bene, è un conoscitore del diritto internazionale come pochi altri, del diritto internazionale penale come pochi altri. Il problema degli stati è che non distingue il procuratore tra crimini cattivi e crimini buoni, a secondo se li commettono gli amici o li commettono i nemici. Ricordo solo che quando ha chiesto e la Corte ha emesso mandati di arresto a carico di Putin, tutto l'Occidente era lì a sostenere Putin e dire quanto era bravo.
0: E ricordiamo, ce l'ha detto lei, che ha chiesto anche gli arresti per i capi di Hamas, no? Perché non è che dei crimini meno gravi di altri.
2: No, non ci sono i crimini buoni e i crimini cattivi, no? Lui non lo distingue, quindi ovviamente trova i crimini e cerca di trovare i responsabili di questi crimini. Solo che ancora sotto l'amministrazione Biden, è iniziata una ben organizzata e orchestrata macchina del fango. Io mi ricordo all'epoca ancora Biden presidente, 12 senatori americani che scrivono una lettera di minacce mafiose nel tono a Karen Khan, ha detto: guarda, se tu aggredisci i nostri amici è come aggredire noi, e noi te l'abbiamo detto, come dire, stai attento a quello che fai.
0: Che roba. Quando strana, poi, tra l'altro, senatore americano, c'è, cioè, qui Andrew Spanhouse di un'America che non riconosce la Corte Penale Internazionale, quindi che cosa?
2: Sì, appunto.
1: Appunto, lasciamo finire poi una domanda proprio su questo.
0: Prego.
2: Cosa si mischiano i due? Dica.
1: No, la domanda è proprio su quanto è realistico l'idea che ci sia una corte che abbia un potere effettivo, no, sopra gli stati. Cioè, la sovranità alla fine, sovranità nazionale, è ancora un principio che non si riesce a sostituire. Io credo che non bisogna sostituire, però di fatto l'idea della Corte Penale Internazionale dice che la sovranità deve essere subordinata a un sistema giudiziario, ma è reale pensare che possa funzionare così?
2: Ma no, scusi, ma questo non è che lo dice la Corte Penale Internazionale, questo lo dicono gli stati che l'hanno creata, perché le norme su cui fonda la Corte Penale le hanno scritte gli stati, sono gli stati che hanno detto: tu, io adesso metto lì una corte che ha una giurisdizione sovranazionale, non è stata la Corte a scriverlo.
1: Però viene fatto appunto senza gli stati più grandi, perché gli stati più grandi, quelli che hanno più potere, e dicono: ma noi no.
2: No. Perché come tutte gli accordi internazionali sono, adesso lo dico banalmente, dei contratti. Allora al contratto puoi aderire, puoi non aderire, ovviamente, ma ci sono delle regole che per le quali la giurisdizione, nel caso di Israele e Palestina, si estende sugli israeliani o anche se l'Israele non ha ratificato lo statuto, per il semplice fatto che i crimini sono stati commessi sul territorio palestinese.
0: Diciamo anche questo: in una recentissima intervista lo stesso procuratore Khan ha dichiarato che allo stato attuale, poi si sta ancora indagando, non sono stati raccolti gli elementi per parlare di genocidio per quel che succede a Gaza.
2: A me
0: quello che fa specie, che come dice lei, procuratore Tarfusser, ognuno poi utilizza la parte che gli fa comodo utilizzare per tirare per la giacca dalla propria parte gli organismi internazionali, no? Quindi adesso questa frase è stata presa per dire: vedete, no? In realtà
2: anche Khan dice che non c'è stato genocidio.
0: Sì,
2: però è diverso, no? Il procuratore deve poi provare l'accusa. Allora è molto più facile provare il crimine di guerra che non il genocidio. Io se faccio il procuratore, l'ultima cosa che in cui mi imbarco è su un'accusa di genocidio che è difficilissima da provare. Allora è molto più facile, visto che i crimini internazionali sono tutti, dal punto di vista tecnico giuridico, gravi uguali, io vado per quello che riesco a provare più facilmente,
0: cioè crimine di guerra.
1: È normale nel sistema giudiziario, no? Giusto.
0: Sì, cioè, è chiaro.
2: Però fatemi dire una cosa sulla questione di Karen. Allora, cosa fanno, cioè, come giustamente ha detto lei, queste accuse a carico di Khan sono state giudicate insussistenti da parte di un collegio di giudici nominati dagli stati stessi, che hanno analizzato tutti gli atti dell'indagine fatta contro Khan, costruita, io dico, contro Khan, e l'hanno riconosciuto insussistenti. Quindi nessuna condotta di abuso sessuale da parte di Khan. Cosa fanno gli stati a questo punto? Anziché prendere atto e del verdetto unanime di questi giudici e rimettere Khan al suo posto, ridare slancio alle indagini, gli stati vogliono comunque sanzionare Khan. Tra questi stati, incredibilmente, si trova anche l'Italia. E sapete perché? Perché questa è adesso la mia teoria. Io non credo di andare molto lontano dalla verità se sostengo che Karim Khan debba essere sanzionato, rimosso, perché la sua integrità morale e giuridica, la sua autonomia e indipendenza, per non essere manovrabile, è evidente che...
0: cioè, ci sta dicendo che vogliono sostituirlo con uno più manovrabile. Sì, questo ci sta.
1: Certo, proprio perché è integro lui.
2: No. Sì, uno più manovrabile, per, evidentemente, perché lui è di ostacolo a un accordo politico-giudiziario tra stati finalizzato a far cadere qualche indagine sgradita, indovinate quale. Trovo pazzesco che proprio l'Italia sia in primissima fila a delegittimare e a distruggere il procuratore, quindi la Corte. L'Italia che vi ha dato i natali. Cioè, prima non consegnando al Masri, ricordiamoci sempre al Masri.
0: Sì.
2: Ora ignorando il verdetto di un collegio dei giudici, pur di disfarsi di un procuratore troppo capace, troppo autonomo, troppo indipendente per gli stati, dipendo dalle labbra di Trump e di Netanyahu. Fatemelo finire di dire.
0: No, ma è chiaro, l'ha detto chiaramente. Guardi, dottor Tarfus, noi questa storia credo che avrà degli sviluppi e quindi ci permettiamo di richiamarla. Adesso io devo andare in pubblicità, ma insomma, quello che Kuno Tarfus, che ripeto, è stato per anni alla Corte Penale Internazionale, conosce perfettamente sia le carte che le persone di cui stiamo parlando, ci ha raccontato questo scenario. Noi intanto la ringraziamo per il momento.
3: Buongiorno Milan, una domanda per Spannaus: ma come mai non si può fare l'impeachment per un matto scatenato come Donald Trump, che sta facendo insider trading e qualunque cosa?
1: Si può fare, però bisogna avere il Congresso disposto a farlo. I repubblicani del Congresso piano piano si stanno arrabbiando per alcune cose di Trump, hanno votato contro i finanziamenti per l'immigrazione, per la ICE, famosa ICE, l'altro giorno, perché Trump ha fatto un accordo con se stesso del Dipartimento della Giustizia, cioè che dà a lui l'immunità da indagini su questioni di tasse.
0: E insomma lo riprendiamo, ma intanto è con noi Greta Cristini, che salutiamo, analista geopolitica. Buongiorno, buongiorno Cristini, ben ritrovata.
4: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
1: Ciao, buongiorno.
0: Noi parlavamo con Andrew per capire che cos'è questo pareggio Iran-Stati Uniti, che non è una partita di calcio, ma si è capito come evolverà la situazione?
4: No, non si è capito e non credo lo stiano capendo bene nemmeno loro, perché hanno delle dichiarazioni completamente contraddittorie, se vogliamo, fra Trump, che lo sappiamo cambia idea un po' ogni 10 minuti, gli iraniani sono un po' più coerenti nel restare abbastanza cauti e comunque nel rivendicare che ci sono ancora delle frizioni su alcune clausole su cui non si sta trovando la quadra, mettiamola così. Rivendicano ad esempio nelle ultime ore di comunque voler portare avanti un programma nucleare pacifico, di non cercare l'arma nucleare, ma sappiamo che finché Trump invece non ottiene dichiarazioni, perlomeno concessioni su questo punto, difficilmente sarà spinto a riaprire lo stretto di Hormuz, che dal suo punto di vista è l'unica leva anche economica di pressione appunto sull'Iran, nonostante, come diceva giustamente Andrew Spannaus, c'è una pressione importante a livello domestico sia dai repubblicani che dai democratici, che dalla società americana stessa, che vede insomma i costi della benzina rialzarsi, che vuole questi costi riabbassarsi almeno in vista delle midterm. Quello che si prevede è un accordo, un memorandum of understanding di circa 14 punti, ma appunto i punti sono, diciamo così, ci arrivano tramite indiscrezioni, e si tratterebbe di una prima fase, dopodiché poi si aprirebbero negoziati più ampi in cui davvero capire se trovare un compromesso politico sulle questioni più spinose, dall'arricchimento dell'uranio, dal trasferimento dell'uranio già arricchito, fino ovviamente allo scongelamento degli asset iraniani all'estero o all'alleggerimento delle sanzioni. L'unica cosa, e concludo, che Trump si ostina a ripetere è che il suo accordo sarà migliore e molto diverso da quello di Obama,
0: sì.
4: Anche se su questo abbiamo dei grandi grandi dubbi, perché diciamo, si lamenta, Trump si lamenta sempre che Obama ha dato un sacco di soldi, ha riempito, no, aerei cargo di soldi dati all'Iran, ma sappiamo bene che le concessioni americane per la riapertura di Hormuz saranno proprio lo scongelamento di asset iraniani, l'alleggerimento delle sanzioni, quindi non so quanto sarà davvero diverso.
0: Ah, tra l'altro Rubio, lo segnala anche Andrew Spannhauser, dice accordo possibile già oggi o risolveremo in un altro modo, no, ma i punti, come dice Greta Cristini, sono l'uranio e Hormuz, i due punti.
1: Primo
0: chiave.
1: Punto Hormuz, bisogna riaprire lo stretto con un impegno di negoziare la questione dell'uranio nei prossimi 30-60 giorni. La cosa che volevo chiedere a Greta Cristini riguarda i paesi del Golfo, che c'è una cosa che Trump ha fatto che è diverso da Obama, chiaramente l'accordo di Trump sarà peggio di Obama anche perché ha fatto una guerra in mezzo,
0: anche se lui dirà ho stravinto,
1: però fa niente, ostra. Dai, glielo diciamo, sì, Donald, sì, vai, sì, vai, bravo, vai, bravo. sei bravo, però ha parlato con gli altri paesi del Golfo che gli hanno detto no, non devi riprendere la guerra, no, su questa cosa. Però qual è l'atteggiamento degli altri paesi in zona? Perché l'Iran di fatto esce comunque, se uscirà, esce con maggiore potere, con un controllo comunque sullo stretto, c'è una minaccia in qualsiasi momento di poter tornare a agire.
4: Sì, infatti anche su questo dobbiamo essere chiari, la riapertura dello stretto di Hormuz comunque sarà una riapertura dal mio punto di vista necessariamente diversa da quella che abbiamo avuto finora, cioè appunto il libero commercio, cioè, la Repubblica Islamica dell'Iran ha creato una vera e propria autorità per lo stretto del Golfo Persico,
1: no?
4: Esatto, no? Dove vuole, se non insomma ottenere pedaggi eccetera, comunque di fatto nazionalizzare quel passaggio. Per quel che riguarda i paesi del Golfo, allora le sensibilità sono sempre mantenute diverse fra l'Arabia Saudita, che è un approccio molto più cauto, più prudente, più verso appunto effettivamente la diplomazia, mentre gli Emirati Arabi Uniti, lo sappiamo dalle ultime indiscrezioni e anche in realtà con il legame che si è diciamo così palesato sempre più stretto con lo Stato ebraico, con lo Stato di Israele, pare insomma che funzionari insomma militari dell'IDF siano stati proprio presenti durante gli attacchi, no? Subiti dagli Emirati Arabi del Golfo, dagli Emirati Arabi Uniti per aiutarli nella difesa aerea, no? Ecco, gli Emirati Arabi Uniti hanno sempre un approccio un pochino più oltranzista, perché si stanno legando irrimediabilmente allo Stato di Israele e erano quelli che spingevano di più, se vogliamo, per almeno nelle scorse settimane, per una ripresa delle ostilità. Adesso effettivamente sembra che ci sia un'unione di intenti nel sostenere di arrivare effettivamente a un accordo. Evidentemente quindi i problemi di diciamo così sicurezza economica, energetica, e quindi la capacità di questi paesi poi di continuare a esportare il proprio greggio, il proprio GNL, sta pesando. Ricordiamoci però che gli Emirati Arabi Uniti, che sono quelli che sono appena usciti dall'OPEC Plus, sono gli unici di quei paesi insomma che hanno la possibilità di avere rotte alternative terrestri che possono bypassare lo stretto di Hormuz, e quindi questo ci spiega una loro diciamo così sensibilità che poteva permettersi di essere un pochino più bellicista o bellicosa, certo. Mettiamola così. Al momento ovviamente però stanno spingendo per questo accordo che dovrebbe alla fine, cioè di chiaro, come dicevi tu Andrew, è soltanto il fatto che per 60 giorni ci dovrebbe essere un cessato il fuoco e in qualche modo Hormuz dovrebbe riaprirsi. Tutto il resto è
0: nella mente forse non solo di Donald Trump. Intanto grazie Greta Cristini, grazie per essere stata qui con noi. Come ho preannunciato, caro Andrew, Spannhauser è venuto a ritrovarci in studio, il professor Nello Cristianini. Eccoci qua, Nello.
1: Io ne sono molto contento.
0: Ecco. Welcome anch'io.
1: Back.
0: Anch'io, no, capito, cioè tu sei più come adesso, facciamo la gara, anch'io sono.
1: No, io mica ho detto niente di te, ma è la coda di paglia.
0: Il professor Cristianini insegna da tempo all'Università di Bath intelligenza artificiale, e quindi di questo parliamo, anche perché è uscito da poco il suo ultimo libro, che si intitola Forma Mentis, la corsa per decifrare i pensieri delle macchine per il mulino. Eccoci qua, caro prof. Allora, io partirei da qui, dall'inizio un po' del libro, perché questa è una storia che, se volete, inizia in Australia, a un'Olimpiade dei matematici, quando viene dato un tema a dei geni della matematica che comprende anche un'espressione matematica molto nuova, linea soleggiata. Allora, vabbè, tutti questi matematici risolvono chi vince la medaglia d'oro, chi un po' meno bravo, eccetera. Contemporaneamente anche l'intelligenza artificiale risolve questi problemi. E l'intelligenza artificiale avrebbe vinto la medaglia d'oro, nel senso che li risolve in maniera ottimale. C'è un problema, che questo concetto di linea soleggiata l'intelligenza artificiale non l'aveva inserito nessuno come nozione. E allora da qui Nello Cristianini si pone la domanda: ma l'intelligenza artificiale può anche apprendere delle cose che non le sono state date come input?
5: È il tema del giorno, il tema del libro è proprio questo. Se questa macchina che stiamo costruendo è in grado di comprendere delle cose originali. Perché? Perché da un lato si ripete talvolta, è solamente in grado di rigurgitare cose che ha letto. Un pappagallo. E dall'altro la osserviamo fare cose
0: nuove, cose inedite.
5: Ma a parte il concetto matematico inedito in quella domanda, ogni domanda alle Olimpiadi è inedita, perché altrimenti gli studenti l'avrebbero vista. Era disegnato tutto in modo tale che non c'era modo di rigurgitare niente, andava compreso. E la macchina ha preso le medaglie d'oro.
0: Ha compreso, il che vuol dire, da qui diciamo Nello Cristianini spiega come ragiona la nostra mente, e nessuno lo sa, cioè quali sono le connessioni neuronali per le quali noi poi sviluppiamo i nostri pensieri, e da qui bisogna capire quali sono e come funzionano le reti neurali dell'intelligenza artificiale.
5: Sì, se fossero piccine sarebbe facile dipanare la matassa, ma ormai gli ultimi modelli Mythos a 10.000 miliardi, la parola non c'è in italiano, trillions, 10.000 miliardi di connessioni. In quei numeri c'è scritta la conoscenza che ha assorbito la macchina addestrandosi, studiando. Andare a decifrare quello che c'è scritto lì dentro non è banale, ed è il lavoro di alcuni scienziati che da alcuni anni fanno solo questo.
1: Ma questo comunque è coerente con quello, almeno da come capisco io, con quello che ci hai spiegato l'anno scorso quando eri qua, anche nel tuo precedente libro, cioè che l'intelligenza artificiale non è che rigurgita, nel senso che insegniamo che 2 più 2 è uguale a 4 e ci dice io so questa cosa, no, sa che tutti dicono, e tutti dicono sempre che 2 più 2 è 4, e quindi no, impara che il sistema più o meno così lavora in termini di probabilità, e quindi non è che se gli facciamo una domanda su una parola che non ha sentito, allora finisce a dire no, non ho mai sentito questa parola. Cercherà di appunto ragionare su questo come può fare parte di un discorso, e quindi o inventerà qualcosa o ci azzeccherà. Se...
5: Sì, dunque le nozioni di base le ha lette, quindi tutti dicono che Milano è Lombardia, se lo dicono quasi tutti, la macchina dice che sarà in Lombardia. Poi, se gli chiedo invece qual è il capoluogo della regione in cui si trova Bergamo, magari questa frase non l'ha vista, però riesce a collegare fonti diverse. Bergamo è in Lombardia, la Lombardia è un capoluogo, il capoluogo è Milano, e risponde, collegando tante cose. Questa capacità di collegare, fatta su scala immensa, questo è un esempio stupidino, ma su scala immensa, sì, le consente di risolvere problemi nuovi.
0: Tra l'altro ci fa notare un ascoltatore, se volete mandare domande via WhatsApp al 349-238-6666 o chiamandoci all'800-24-0024, parleremo fino alle 11 con Nello Cristianini, anche con le vostre domande, i vostri enigmi sull'intelligenza artificiale, e il buon Cristianini è qui a rispondere. Un ascoltatore ci fa notare, come ci avevi detto tu prima, che tra un'ora e mezza, un'ora e un quarto, alle 11:30 c'è grande attesa per la prima enciclica del Papa su questi temi, Magnifica Humanitas, proprio sui
1: ci faremo fare un riassunto dell'intelligenza artificiale.
0: Cristianini
1: subito
0: è qui a darci una grande anticipazione dal Vaticano.
5: Allora, io ho pranzato con un teologo che ha preso parte a quel progetto lì e ho tentato di tirargli fuori le informazioni segrete. Vabbè, volevo andare a scommettere sui poli market.
0: Ecco, sì, a scommettere
1: con insider information. Meno male che non hai commesso questo reato,
5: questo peccato, no? Ha detto che non ne sa niente, ha detto com'è, io non so di cosa stai parlando, ha detto.
0: Ma se ha collaborato, vabbè, meravigliosa questa cosa. No, però entriamo veramente nello specifico sul tema della comprensione, cioè le macchine che comprendono. In che senso possiamo dire che una macchina comprende e non semplicemente calcola o elabora tutte le nozioni che gli abbiamo inserito?
5: Bravo, è anche una questione di linguaggio. Intanto diciamo che sicuramente non è un essere umano, cioè l'idea che ci obbligano a distinguere, anche con la polemica di Veltroni, sembra quasi che la scelta sia, ma è un essere umano o è un pappagallo? Come se non ci fosse un mondo intero in mezzo, no? È ovvio che anche un gatto può comprendere delle cose. Allora vi do un esempio più banale. Se voi giocate a briscola, non so se giocate a briscola, gli americani non giocano a briscola.
0: No, però.
5: Io ho fatto una fatica ad addestrare entrambi i miei figli a giocare a briscola, che loro sono gli unici a scuola che giocano a briscola.
1: È una roba di forma mentis italiana.
5: Sì, bisogna conoscere. Però se il cane vi guarda che giocate a briscola e dopo un po' di tempo inizia a scodinzolare quando tirate su un 3 di briscola, voi direte, sto cane ha capito qualcosa, perché ha capito che conta qual è la briscola in questa partita qui, questo è un 3, il 3 vale 10. Se il cane scodinzolasse alla vista di un 3 di briscola, direste, ha capito. Non in modo umano, ma ha creato un concetto astratto. Questo tipo di cosa qui c'è, ed è misurata. Guardare tanti esempi, creare un'astrazione, creare una gerarchia di concetti astratti e usarla per scodinzolare, questo è garantito.
1: E facciamo per a livello che... di trillions e diventa una
5: bravo,
1: cosa proprio...
5: Bravo, questo l'effetto della scala.
0: Un ascoltatore, Nicola, va oltre e dice, ma potrebbe a questo punto politicizzarsi l'intelligenza artificiale, cioè elaborare anche un pensiero politico sulla base di una ideologia?
5: Questo magari posso parlare più avanti, perché abbiamo messo un po' di basi. Se uno volesse chiederle, più che altro... La politica è un fatto di opinioni, no? Però i fatti li sa, e se uno chiede risolvimi il problema di, ecco la politica, no? La macchina ha qualche soluzione.
0: Perché la politica in teoria dovrebbe risolvere i problemi,
1: però,
0: non formarsi
1: solo.
0: Io ho
1: dell'esperienza diretta, nel senso io scrivo articoli in italiano, no? E invece di fare lo spell check magari... A volte metto dentro una cosa intelligenza artificiale, adesso se sono di fretta, controllami la grammatica se ho sbagliato qualcosa, no? E se io non dico al modello stai attento a non cambiare nessun giudizio, nessun fatto che ho messo, quello cosa fa? Tende a ammorbidire tutto quello che scrivo. Cioè io metto un giudizio un po' duro su Trump o qualcosa, e siccome...
0: È democristiano, allora. Si è politicizzata in maniera...
5: Ma questa frase qui non è...
1: Tende a smorzare i miei giudizi e i miei concetti. Tende a fare questa cosa. Quindi, in un certo senso, è politicizzato perché è influenzato dal clima generale che trova.
5: Ma lì hanno una gran paura, no? Poverini. E già da decenni, già al tempo che c'erano solamente social media, continuavano a chiamare Zuckerberg al Senato, a sgridarlo. Sì. Adesso hanno l'incubo. Da qualunque lato la macchina si esprima, qualche giornalista può prendere quella frase lì e dire la macchina ha detto questo. Il loro incubo ogni sera è che la mattina si svegliano e c'è uno scandalo. Quindi hanno istruito la macchina a non dire niente di controverso. Conclusione è, come dice Alessandro Milan, è democristiano.
0: Sono democristiano.
1: Quindi però... io dico, non cambia nulla di quello che ho scritto.
0: Quindi la cosa importante, se ho capito, è che anche le big tech americane non è che puntano ad avere delle intelligenze artificiali più potenti, ma a lavorare proprio sul tema di come le macchine possono comprendere.
5: Devono... Per motivi di sicurezza ormai è chiaro, e c'è un famoso articolo di Dario Amodei che si chiama L'urgenza dell'interpretabilità.
0: Amodei è quello che ha fondato Anthropic, con la sorella.
5: Con la sorella, esattamente, che sono interessanti. Questo libro è molto basato sugli articoli pubblicati da Anthropic. Lui dice che è inaccettabile, secondo lui, che usiamo una macchina in questo modo, sempre più influente, e non comprendiamo il meccanismo. Dice, non è mai successo nella storia della tecnologia che non comprendiamo i meccanismi che usiamo. E quindi dice bisogna investire per decifrare. Decifrare è interessante per motivi di sicurezza e di controllo. Quando la macchina dovesse superarci, dovremmo sapere come controllarla, ma in più ha il beneficio che ci risolve una controversia filosofica da quattro soldi che non serve a nessuno, ma che faceva venire i problemi all'ego di molti filosofi, se sta macchina è in grado di comprendere o no. Abbiamo dei dati, finalmente.
0: Infatti c'è il rischio, detto dalle stesse persone che elaborano l'intelligenza artificiale, che l'intelligenza artificiale diventi un po' troppo potente senza che ne comprendiamo i meccanismi.
5: Quella è la causa dell'investimento. Il beneficio collaterale di vedere cosa dicono i filosofi è un piacere separato.
0: Infatti Anthropic ha una filosofa, ce ne parlavi, e guarda, un ascoltatore, Paolo da Treviso, forse si legano le due questioni, chiede, potete chiedere su quale tipo di morale si sta formando l'intelligenza artificiale, anche dal punto di vista religioso, cattolica, ebraica, altro?
5: È esattamente la domanda, è proprio un bel, il libro ha il terzo atto su questo, perché... Ora, bisogna dire, ci sono tanti modi di fare filosofia, e sono tutti belli, e sono tutti interessanti, però c'è un tipo di filosofo fra i mille che conosco di persona e mi dà un po' fastidio. È come è quello che va a vedere l'incontro di calcio sugli spalti, dopo 90 minuti di partita, è finita, va negli spogliatoi e spiega ai giocatori cosa hanno fatto. Questo a me serve a poco, perché loro sanno benissimo cosa hanno fatto, non gli serve questo, no? L'altro tipo, invece, è quello che fa qualcosa. Anthropic ha assunto la signora Amanda Haskell, dottorato in filosofia etica.
0: Perché lo ha fatto?
5: All'inizio volevano che si occupasse di dire alla macchina come comportarsi, cosa non fare. Loro pensavano, da ingegneri, questa farà l'elenco dei divieti. Non dire le parolacce, non insultare le minoranze. Questa ha capito subito che non esiste l'elenco dei divieti. L'etica non è un guinzaglio. Si spiega alla macchina, lei è incredibilmente coraggiosa, ha coraggio di farsi anche criticare. Si spiega alla macchina perché, qual è l'obiettivo, cosa vogliamo che tu sia, cosa ci aspettiamo da te. Ecco perché vogliamo che tu faccia le seguenti cose. È come una lettera a un figlio. Sembra pazzesco, addestrano la macchina su queste lunghissime lettere, che all'inizio erano segrete e lei chiamava internamente l'anima di Claude. E ora invece l'hanno svelato, è uscito fuori così per sbaglio. Quindi
0: che cosa possiamo sapere di queste lettere? Cioè, che cosa...
5: Ci sono delle frasi incredibili. Dice: non devi fare mai male a nessuno, anche se te lo comandassi io, per esempio. Oppure dice: non devi mai fingere di essere un essere umano con nessuno, salvo che non sia un gioco di ruolo in cui l'altra persona è consapevole. Pensate com'è sottile, ci si fida che la macchina distingua. È molto interessante l'approccio, perché sta funzionando.
0: Bene, insomma, è fondamentale trovare le domande giuste, in questo caso una filosofa che si mette lì, ragione giuste, che poi giuste, chissà se sono giuste per decreto, se sono giuste in base alla filosofia e alla morale di quella persona.
5: È il coraggio che mi piace. L'idea è che da un lato abbiamo fatto sta macchina proprio col cacciavite, neurone dopo neurone. Nel libro lo chiamo il livello microscopico, è come descrivere un gatto in termini di atomi. E poi però emerge spontaneamente dall'addestramento un livello di mezzo, con i concetti, le idee che descriveremo dopo, le cose che la macchina impara quando vede la briscola. Lo chiamo il livello di mezzo, mesoscopico. Ma in alto, quando la macchina è abbastanza grande e complessa, c'è questo livello macroscopico in cui è più facile parlarle. È chiaro che non è un essere umano, è chiaro che non ha sentimenti, non ha identità, ma è più semplice istruirla e controllarla parlandola.
1: Quasi come i tre livelli di Platone, insomma, mi stai preoccupando.
5: Ai, Platone.
0: No, ricordiamo, siamo 22 con...
5: 22 minuti dall'inizio, ci è arrivato proprio.
0: Siamo con Nello Cristianini, autore di Forma Mentis, tutti questi concetti sono ben spiegati. Nello Cristianini, devo dire, leggete il libro perché ha una capacità straordinaria, cioè quella di spiegare concetti complicati con degli esempi molto alla mano. Che è perfetto, no? Per cercare di capire tutti quanti quello di cui stiamo parlando, che sono questioni molto complicate. Per esempio, ti concentri molto nel libro sulle reti neurali, no? Che sono un po' l'equivalente della macchina del nostro cervello, l'equivalente per la macchina delle nostre reti neuronali. Che cosa sono queste reti neurali? Allora, tu hai parlato di lasagne in questo caso.
5: Per tutta la trilogia dei tre libri precedenti ho evitato di... Adesso mi sono creato un casino. Ho evitato di parlare di reti neurali perché, secondo me, complica la lettura e non aggiunge molto. E tutti mi hanno sempre chiesto, editori, colleghi, giornalisti, firma copia, spiegaci sta rete neurale. Io dicevo, secondo me ti rovino il libro. Adesso ho deciso, l'avete chiesto,
0: spiego cosa sono le reti. Adesso ve le beccate.
5: Però,
0: le reti neurali,
5: se non vi piace, saltate il capitolo.
0: No, vabbè, ma no.
5: L'importante è che se uno apre la testa di un animale, di una persona, un topo, e guarda dentro nel cranio, non vede le idee, vede un tessuto biologico nervoso. Se prende il microscopio, vede delle cellule. Se le colora con col colorante giusto, vede i neuroni.
0: E infatti anche gli scienziati che studiano il cervello umano non è che capiscono esattamente quali siano le connessioni elettriche per le quali si sviluppano le nostre idee. No?
5: Noi queste cose le sappiamo da 100 anni, perché tra l'altro Camillo Golgi a Pavia le ha scoperte. Comunque il punto è che una rete di neuroni si possono imitare, si possono simulare. Una rete di piccole cellule collegate fra loro con dei filamenti in rete, simulata in modo semplificato in un computer, computa. Si sa dal 49, sono decenni che sappiamo che si può computare simulando una rete di neuroni biologici. Ora l'abbiamo fatta con 10.000 miliardi di connessioni in un computer grande che ha 200.000 processori, che ha letto 500.000 libri. Questo è il computer che si usa oggi, ma alla fine è una rete di neuroni simulata. Lì dentro, da qualche parte, la macchina sa che Milano è in Lombardia. Dove? Lì dentro, da qualche parte, si sa il concetto astratto di tono adulatorio, email fraudolento, software con un rischio di vulnerabilità.
0: Però non sappiamo dove, come nel nostro cervello.
5: E c'è della gente che è pagata per cercare di capire dove.
0: Però Andrew, scusami, perché in America, e ce l'hai spiegato anche sia nel podcast sia in questa trasmissione, ultimamente Donald Trump si dice abbia cominciato a nutrire dei dubbi sul superpotere di chi gestisce l'intelligenza artificiale? Che cosa esattamente lo inquieta?
1: Donald Trump è un profondo pensatore che si pone delle regole etiche su qualsiasi cosa che deve affrontare.
0: Deve fare il sarcastico sempre. No, ecco, no. Immagino che sia sarcastico.
1: Scusa, ero partito
0: conoscendoti
1: male.
0: Immagino sia sarcastico.
1: Adesso, come un modello large language model, dice: oh, scusa, non avevo basi per dire questa cosa, adesso dico un'altra. No. Allora, partiamo da questo. Le statistiche, i sondaggi, ma anche l'opinione pubblica, il dibattito politico, oggi ci dicono che c'è grande preoccupazione per l'intelligenza artificiale, va su più fronti. Potete ascoltare il podcast, dalla costruzione dei data center, la gente è arrabbiata perché consuma troppa energia, con troppa acqua, fanno queste enormi cose, preoccupati per i social media, per i modelli, come cosa fanno alle persone, e c'è preoccupazione per il lavoro, come cambia il lavoro, eccetera. Quindi se una statistica pazzesca, gli americani tra 14 e 29 anni, tra loro solo 18% si sente positivo verso l'intelligenza artificiale. 18%.
0: Quindi perché la novità spaventa?
1: C'è una
0: impaurisce.
1: Io ho un'altra idea di come si utilizza la tecnologia male, purtroppo, in molti casi. Senso, io non voglio parlare con una macchina di intelligenza artificiale quando telefono a una società, un'azienda che mi deve aiutare. Non voglio parlare con una macchina perché fa schifo e non mi dà il servizio che mi dà l'essere umano.
0: Chiaro. Allora, facciamo così, con Nello Cristianini, riprendiamo tra un attimo.
6: C'è una cosa che però a te sfugge perché non ci puoi arrivare, perché è troppo fine. Se, scusami, oggi sono offensivo.
0: No, ma lo so.
7: Possiamo mettere lì, allora, il Simone Spezia, non offenderti, potremmo metterci anche un robot.
8: Nonostante Paolo Mieli abbia provato a distruggermi psicologicamente, il direttore Fabio Tamburini a sostituirmi con l'intelligenza artificiale, purtroppo per voi ci sono ancora. 24 Mattino è qua per leggervi i fatti, analizzarli, raccontarvi cosa c'è sui giornali, portarvi le opinioni e le voci dei protagonisti e di chi vale la pena ascoltare, compreso proprio Paolo Mieli, che è con noi ogni giorno. Sono Simone Spezia e vi aspetto tutte le mattine dalle 6.30 alle 9. Naturalmente qui su Radio 24 o in podcast sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme.
9: GR24 di mezzanotte.
10: Elezioni comunali. Il centrodestra vince a Reggio Calabria e a Venezia. De Luca trionfa a Salerno. Papa Leone presenta la sua prima enciclica e chiede di disarmare l'intelligenza artificiale. Produrre in Europa è diventato insostenibile, denuncia il colosso degli elettrodomestici Electrolux. Al tavolo sulla crisi aziendale rimangono i 1700 esuberi. Calcio dopo il flop in Champions, rivoluzione al Milan, esonerato Allegri e tutta la dirigenza. In primo piano le notizie sulle elezioni amministrative, sentiamo subito gli aggiornamenti nel servizio.
11: L'onda lunga del referendum sulla giustizia non travolge le elezioni comunali. In attesa dei ballottaggi che definiranno un quadro ancora sfocato, svetta il risultato di Venezia, dove le grandi speranze che il campo largo aveva di espugnarla si sono fermate sul nascere, con la vittoria al primo turno dell'enfant prodige del centrodestra Simone Venturini. E anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, ironizza sui social la premier Meloni. Successo della coalizione di governo anche a Reggio Calabria, dove il centrodestra conquista la città dopo 12 anni di centrosinistra, con il trionfo di Francesco Cannizzaro di Forza Italia. Mentre nella complessità di tante sfide locali l'affluenza definitiva si attesta al 60%, quasi 5 punti in meno rispetto alla tornata precedente, un voto variegato fa segnare conquiste anche per il centrosinistra. Il PD Matteo Biffoni è per la terza volta sindaco di Prato. A Pistoia, dopo i 9 anni di Alessandro Tomasi, Bresi, il primo sindaco di centrodestra dalla Liberazione, la città torna al centrosinistra con Giovanni Capecchi, il professore universitario candidato con le primarie del Campo Largo, mentre Vincenzo De Luca per la quinta volta è sindaco di Salerno grazie a 7 liste civiche e senza il simbolo del PD. Un risultato che nel suo insieme conferma che quando siamo uniti come campo progressista siamo competitivi, dichiara la segretaria del PD Schlein. Per capire chi avrà vinto e perso questo turno di amministrative occorrerà aspettare i ballottaggi tra 15 giorni, avverte il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: Ora gli esteri con le trattative tra Iran e Stati Uniti, poche le novità di rilievo, ma le borse credono nella pace.
12: O sarà un ottimo accordo per tutti o non ci sarà alcun accordo, si tornerà al fronte ma più forti e nessuno lo vuole, scrive Donald Trump sul suo social, auspicando che la pace con Teheran porti all'allargamento degli accordi di Abramo che hanno normalizzato nel 2020 le relazioni tra Israele e diversi paesi arabi, accordi siglati con la mediazione statunitense. L'Iran, dichiara il presidente Pezeshkian, non cederà a pressioni e richieste eccessive nei negoziati in corso con gli Stati Uniti e sottolinea che Teheran intende difendere pienamente i diritti del popolo iraniano. Le dichiarazioni si rincorrono mentre le parti sono alla ricerca di una quadra. Il Wall Street Journal scrive che vanno a rilento i progressi su un possibile accordo con le posizioni irrigidite sul programma nucleare iraniano e gli aiuti finanziari a Teheran, mentre la TV Al-Arabiya rivela che fonti di alto livello hanno riferito che l'Iran è pronto a rimuovere l'uranio altamente arricchito dal suo territorio e pone come condizione che venga trasferito in Cina. L'Iran, spiega la TV saudita, sta cercando garanzie dalla Cina prima di procedere con l'accordo con gli Stati Uniti. In Europa intanto le borse scommettono su un'imminente fine del conflitto tra Stati Uniti e Iran e chiudono in rialzo in una giornata in cui Londra e Wall Street sono chiuse per festività. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: E per la guerra in Ucraina il ministro degli esteri russo Lavrov, in una telefonata col segretario di Stato americano Rubio, ha richiamato la sua attenzione sul consiglio di Mosca di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev e degli altri cittadini americani presenti nella capitale ucraina. Per la prima volta c'era lo stesso pontefice alla presentazione della prima enciclica, la Magnifica Humanitas in Vaticano. Accanto a lui il cofondatore di Anthropic, che ha invitato la Santa Sede a collaborare per un buon uso dell'intelligenza artificiale in servizio.
13: L'intelligenza artificiale inciderà più di quanto abbia fatto ai tempi della Rerum Novarum la rivoluzione industriale, e lo stesso Papa a dirlo alla presentazione della sua prima enciclica. L'intenzione non è quella di demolire le nuove tecnologie, ma di governarle perché siano al servizio del bene comune, per salvaguardare la dignità umana e con essa il lavoro, le relazioni, la famiglia. Di qui la mano tesa ad Anthropic, il cui cofondatore era presente in Vaticano, a collaborare insieme per rimanere umani. Per il pontefice è necessario che il potere non si concentri in poche mani e occorre disarmare l'intelligenza artificiale per sottrarla alla competizione militare, economica e conoscitiva. Il cardinale Michael Cerny guida il dicastero per lo sviluppo integrale.
14: È lo stesso argomento come lo nucleare. Ovviamente ha potenzialità positiva, bisogna controllarlo. E grazie a Dio ci sono dei trattati che controllano il nucleare e bisogna avere simili accordi per la sorveglianza di questo settore.
13: Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Città del Vaticano.
10: Per l'avvertenza Electrolux.

0: del sito nelle Marche e tagli in Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Friuli, Venezia Giulia. Un piano definito inaccettabile dai sindacati, dalle 5 regioni e dal ministro Urso, che ha dato tempo fino al 15 giugno, data del nuovo incontro, per presentare un nuovo piano. Per Confindustria, al tavolo, la crisi dell'industria dell'elettrodomestico riguarda tutta l'Europa e Urso si è impegnato a chiedere alla Commissione un piano di difesa e rilancio del comparto. Il segretario della UILM, Rocco Palombella, ai lavoratori in presidio.
1: Noi non dobbiamo smobilitare, dobbiamo ribadire che quel piano va rigettato e si apre la discussione su un piano nuovo che non prevede né esuberi, né licenziamenti, né chiusure.
0: Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Sono risultati negativi al test per il virus Ebola i due cooperanti italiani ricoverati all'ospedale Sacco a Milano dopo essere rientrati dall'Uganda con febbre e altri sintomi. Gli esami virologici eseguiti hanno dato esito negativo. I pazienti sono risultati negativi anche ai test per malaria e per i principali virus respiratori attualmente monitorati, a renderlo noto l'assessore regionale al welfare Guido Bertolaso. Ci sono novità sull'uomo che ha seminato il panico sabato 16 maggio nel centro di Modena. Secondo le indagini, Salim El Kudri aveva effettuato ricerche online su attentati commessi in Europa.
3: Cercava online notizie di stragi commesse in Europa con mezzi lanciati sulla folla, su piattaforme generaliste, scaricando poi contenuti e immagini. E quanto emerso dall'analisi della memoria e delle cronologie di ricerca dei vari dispositivi sequestrati a Salim El Kudri, accusato di strage e lesioni aggravate per l'assalto con l'auto del 16 maggio scorso sulla folla che passeggiava in centro a Modena. Secondo fonti investigative sembrerebbe una sorta di autosuggestione con ricerche di azioni simili a quella che poi ha compiuto, da inquadrarsi anche nel disagio psichico. Non risulterebbero invece video di scene violente e parrebbe confermata l'assenza di legami tra l'uomo di 31 anni di Ravarino attualmente in carcere e gruppi organizzati. Intanto il sindaco di Modena Massimo Mezzetti annuncia che il comune si costituirà parte civile nel processo contro El Kudri. Il primo cittadino ha deciso anche di procedere legalmente contro le accuse mosse nei suoi confronti, in particolare da parte di un parente della vittima, di voler insabbiare tutto. Spero che la giustizia faccia il suo corso, sottolinea Mezzetti, che si dia la pena massima che può essere prevista in questi casi. Dire che io voglio insabbiare una totale falsità. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E infine ci occupiamo della rivoluzione Milan dopo il fallimento in campionato dei rossoneri.
4: Il giorno dopo è stato il giorno delle lunghe riunioni della rifondazione. Via tutti o quasi, del Milan che ha fallito l'approdo in Champions League non resta più nulla. Licenziati con effetto immediato l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Iglitare, il direttore tecnico Geoffrey Moncada e Max Allegri, l'uomo che dalla panchina ha assistito al tracollo della squadra negli ultimi due mesi di campionato. La scure di Jerry Cardinale si è abbattuta sull'intera struttura della società. Il nuovo progetto ripartirà con nomi e filosofia diversi. Un allenatore alla Fabregas, che significa capace di dare un'impronta di gioco e di valorizzare talenti. Centrale nella sua scelta il ruolo di Zlatan Ibrahimovic, che di Cardinale è stato il braccio destro in queste giornate milanesi, iniziate con la speranza di agguantare un posto nell'Europa che conta e finite con una serie di vertici che hanno portato al ribaltone. Il patron di Redbird ha deciso di cambiare tutta la catena di comando muovendosi in prima persona. Si apre la caccia a un amministratore delegato e a un direttore sportivo. Accadrà nei prossimi giorni. Fallimento inequivocabile. Il giudizio senza appello dato alla stagione del Milan. Si volta pagina per ripartire. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie a Roberta Frisani per l'assistenza e regia. Vi lasciamo ora i programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Mi faccio una domanda, ma l'intelligenza artificiale può aiutarci anche nella medicina? Ma le case farmaceutiche sono d'accordo a far andare avanti l'intelligenza artificiale, così magari loro poi potranno vendere meno farmaci perché risolvono dei problemi che magari in questo momento vengono risolti con dei farmaci, invece l'intelligenza artificiale li risolve diversamente.
1: Buongiorno, una domanda per il prof. Io sto usando Cloud di Anthropic, dopo averle provate bene o male tutte, e devo dire che si nota una notevole differenza, quasi di un'intelligenza artificiale etica. Lei trova delle differenze reali nella direzione che ho appena descritto, oppure è solo una delle intelligenze e si basa solo sullo stesso concetto come tutte le altre?
2: Allora, siamo con il professor Nello Cristianini. Prof, se vuoi rispondere a quest'ultimo ascoltatore.
3: Beh, intanto la medicina è senza dubbio uno dei campi più promettenti.
2: Sì.
3: È un campo in cui c'è bisogno, in tanti paesi del mondo più che in Italia, dove il medico più vicino è a 1000 chilometri, l'infermiere può avere lo strumento e aiutare il paziente con lo strumento. Si sta usando in America moltissimo. Proprio a livello, il medico di famiglia ha anche dei prodotti che funzionano bene. Questo non c'è dubbio. Ci vuole però un medico che interpreti, perché occasionalmente se dice sono stupidaggine, il medico se ne accorge, il paziente non deve farsi dal diagnosi da solo. E le case farmaceutiche sono contente, è un prodotto in più che troveranno il modo di mettere insieme agli altri prodotti che vendono.
4: Ci faranno pagare meno per questo allora?
3: Senza alcun dubbio.
2: E invece...
4: No, perché gli investimenti nella nostra legge...
3: Senza dubbio.
2: E l'ascoltatore che dice di Claude, di Anthropic... che utilizza,
4: che la trova più etica.
3: L'abbiamo spiegato, è lo stesso meccanismo più grande. Claude ha investito molto sia nel mettere dentro dati di qualità, ad esempio libri, tra cui il progetto Panama, che possiamo parlare dopo, controverso, molti libri. Tradizionalmente Claude ha al suo interno molti laureati in discipline umanistiche. C'è un bel articolo del New Yorker che racconta quanti umanisti sono dentro lì dentro. Questo influenza il linguaggio e lo stile.
2: Allora, vero che ci sono degli ascoltatori, direi Antonio da Roma, buongiorno, se fate domande sintetiche il prof vi risponde. Grazie, Antonio.
5: Sì, ecco, allora, la prima quesito è perché l'Italia non si è dotata di un modello LLM nazionale paragonabile, non dico al Cloud, ma al Mistral. Il secondo è se, diciamo, avrà speranza di avere... l'intelligenza artificiale factory, perché entro dicembre la Commissione Europea deciderà dove allocare queste factory di intelligenza artificiale, e se il governo sta facendo qualcosa, ha capito l'importanza che se noi non ci dotiamo di questa LLM l'Italia praticamente scompare dal punto di vista tecnologico.
2: Prof, che dici? Grazie.
3: Secondo me è sempre meglio essere autonomi e partecipare, uno strumento nazionale ci sarebbe utile almeno a livello europeo, perché tra l'altro è utile anche avere uno strumento condiviso con gli altri europei, ma non dipendere da paesi terzi, sarebbe utile per mille motivi. L'abbiamo visto oggi, come è facile oggi in questi tempi spegnere un interruttore, togliere l'aiuto.
2: L'Italia la vedi bella settata su questo, pronta? Ingaggiata,
3: diciamo, che
2: sta prendendo.
3: Io ho tanti amici che lavorano in questo campo e non hanno colpa di niente, ma è ovvio che siamo molto indietro. Parte della ragione è che abbiamo speso un sacco di tempo a spiegarci l'un l'altro, uno, quanto siamo bravi, e due, che sta cosa è una grande bufala. Ora che sta cosa non è una bufala, dobbiamo recuperare il tempo. Ma non c'è niente di male a recuperare il tempo, invece che dimostrare che avremo ragione. È meglio
2: recuperare il tempo. Guarda, ho parlato di bufala, siccome c'è Giampiero da Prato, che credo mi ha detto, non so, pensa che sia una bufala. Giampiero da Prato, no, non voglio anticipare.
6: Sì, buongiorno. Senta, le volevo dire, come... la bufala intendo dire che noi se cerchiamo, andiamo su internet e cerchiamo un articolo qualsiasi, io faccio il tecnico, io mi ritrovo un sacco di articoli, tutti nome, cognome, indirizzo, eccetera, via, codice, tutto quanto. Ora, una tesi di intelligenza è una parola, l'intelligenza non è una parola esatta, secondo me. Automazione la posso accettare, ma intelligenza no. Per fare il semplice motivo che l'intelligenza alla persona che pensa, che diventa,
2: ma è esattamente,
6: cambia,
2: però Giampiero, è esattamente il cuore di questo libro di Nello Cristianini, che ci vuole spiegare invece che adesso l'intelligenza artificiale ormai comprende.
3: Ma ha ragione Giampiero di Prato, perché se noi...
2: Però non è
3: lo
2: solo automazione.
3: No, ma finora abbiamo parlato d'altro. Finalmente parliamo del tema. Do un esempio semplice e poi da sole generalizzate. Il caso semplificato degli scacchi. Il programma Alpha Zero che nel 2018 batte da solo tutti i programmi scacchisti che erano già sovrumani per conto loro. In 9 ore di addestramento, senza alcun esempio di partita umana o regole umane, ha giocato contro se stesso e è diventato sovrumano. Cosa è successo qui? Ma la cosa importante è cosa non è successo. Così risolve la domanda di Gianpietro. Non ha memorizzato regole umane perché non ne ha ricevute. Non ha visto esperienza umana perché non l'ha ricevuta. Non vince utilizzando la forza bruta, ovvero calcoli, perché computa molto meno che il suo altro avversario informatico, Stockfish, computava migliaia di volte
2: e
3: di meno.
2: E quindi ha imparato.
3: Non solo, non ha memorizzato nemmeno le proprie partite, perché il modello è di gran lunga più piccolo dell'esperienza che ha visto. Unica spiegazione, ha generato un modello astratto del gioco, ovvero, avendolo poi aperto nel 2022,
2: sì,
3: un gruppo di scacchisti e di informatici hanno trovato il neurone che si attiva solamente alla vista di uno scacco matto, in qualunque posizione concepibile. Un altro neurone che si attiva quando si controlla il centro. Un altro gruppo di neuroni ha imparato che la regina vale quanto 9 pedoni, lo stesso numero che si dà agli studenti di scacchi. Questa macchina da sola ha generato un modello astratto di concetti collegati fra loro che l'aiutano a comportarsi bene in condizioni mai viste. Questa forma qui è come il cane che scodinzola quando vede la briscola.
2: Quindi vuol dire che ha imparato da sé. Ecco.
3: Imparare si fa da anni. Generare un modello astratto del problema e usarlo per comportarsi è una forma di comprensione, non umana, senza sentimenti, ma c'è. Applichiamo questo al problema più complesso di comprendere tutti i testi scritti del mondo, quello che fa Claude, e collegarli insieme. Dentro la macchina Claude si trovano altri neuroni, non questa volta attivati dallo scacco matto, ma attivati da concetti estremamente sofisticati. E dopo, se volete, vi racconto per convincervi che non è un caso di forza bruta o memorizzazione.

0: Allora, Gaetano scrive: ho letto tutti i libri di Cristianini, non so se anche questo Forma Mentis che è uscito da poco. La mia domanda sembra provocatoria, ma non lo è. Perché non si usa la stessa intelligenza artificiale per sapere come fa l'intelligenza artificiale a generare le sue idee?
1: Bravo Gaetano, non è provocatoria. È quello che si fa. Il motivo per cui Anthropic è così avanti agli altri ed riesce a trovare, adesso non ho spiegato i dettagli, ma trovare un ago in un pagliaio è più facile che trovare il concetto di Radio 24 dentro Claude, perché ne ha 10.000 miliardi di connessioni. Non lo trova una persona paziente. C'è un altro programma di intelligenza artificiale che è stato creato apposta per cercare i concetti che si chiamano monosemantici, le idee. E questi concetti si trovano grazie, ha ragione Gaetano, è così che facciamo.
2: Sì. Ma a proposito di trovare qualcosa di Anthropic, c'è il caso di Mythos, questo cioè, nuovo modello che si dice sia capace di scovare problemi, falli in tutti i sistemi elettronici, computer eccetera, e quindi addirittura hanno detto non pubblichiamo, non lo rendiamo pubblico perché dobbiamo capire quanto è pericoloso e proteggerci.
1: Ci insegna tante cose questa storia e possiamo dirle tutte quante. La prima è questa: Mythos è l'ultimo modello della famiglia di Claude, il più avanzato di tutti, appena fatto, è il più grande, ma di gran lunga, però è stato giudicato troppo avanzato per essere messo in pubblico. Lo hanno segretato il governo e le aziende. Perché? Perché è stato costruito per essere un bravo programmatore. Neanche non abbiamo parlato di questo. Oggi i computer programmano benissimo gli altri computer, veramente bene, e vengono usati in gran parte per generare la prossima generazione. Pensate a cosa abbiamo detto: un computer che genera il prossimo modello intelligente e un altro che viene usato per decifrarlo. Siamo in un mondo, negli ultimi 3 anni il mondo è cambiato. Ecco perché bisogna stare attenti a non dire cose antiche e banali. Sto molto attento io. Il mondo è cambiato. Le idee mancano. Le categorie per giudicare questo mondo. Ci serviranno i filosofi, quelli bravi, perché c'è da creare un altro linguaggio. Adesso Mythos ha imparato a programmare, gli è andato ad esaminare del software già esistente. È un software open source che manda avanti l'intera internet. È un ecosistema di software open source che usiamo da Mozilla, Firefox, ai programmi che leggono i file MP4, i filmini, i server, tutto open source. E lui ha trovato dentro delle falle, dei difetti, che messi in fila, non da soli, aprirebbero la porta agli hacker e bloccherebbero tutto.
0: Per questo è stata...
1: Dopo vi do un esempio cosa vuol dire mettere in fila, se volete. E quindi hanno preso paura, perché messo nelle mani sbagliate nel giro di... Vi ricordate al tempo del 2000 c'era il famoso software bug, il bacco del 2000?
0: Sì, erano tutti terrorizzati, cosa succederà?
1: Il Millennium Bug, eppure tutti sapevano da anni che il 1 gennaio sarebbe arrivato, c'era il preavviso ed era comunque un problema. Questo è uguale, ma si chiama Zero Day. Quando esce abbiamo Zero Day Notice, preavviso. Questa macchina ha trovato una serie enorme di Zero Day problemi
0: E che si fa in quel caso?
1: Si blocca tutto e la macchina contribuisce a produrre le toppe per rappezzare questa cosa finché è segreta.
0: Questo finché c'è un'etica di chi...
1: C'è stata chiarissima. Hanno creato un consorzio di molte aziende, banche e software. L'hanno chiamato Glasswing Project, c'è su internet. Questo consorzio di aziende insieme stanno testando tutto il software possibile delle banche, delle tre, per ripararlo. Ma non è che Mythos ha rotto, ha trovato una cosa che gli esseri umani non hanno trovato in 27 anni.
0: Sì, cioè le potenzialità appunto data in mano sbagliate è qualcosa di...
2: Tra un po' sentiremo che l'Iran e la Corea del Nord hanno dei modelli che stanno per distruggerci.
1: Questo è uno dei grandi dilemmi sull'open source. Dare i programmi, il software a tutti, da un lato è molto democratico, dall'altro crea questa cosa possibile che avete detto. È un dilemma. Posso dire una cosa brevissima? È un esempio questo, anche la medicina, ma anche controllare il software. È un esempio di un uso intelligente di una macchina che abbiamo speso soldi. Io mi immagino, scusate un minuto, aprite la porta la mattina, come siamo stupidi noi esseri umani, come Homer Simpson, aprite la porta alle 7 e in giardino c'è un alieno. Trovate un alieno, come un calamaro gigante che sta lì, che si è letto durante la notte tutti i libri della storia del mondo, in tutte le lingue e li ha compresi. Ora voi potreste chiedere qualunque domanda a sto alieno. Noi gli abbiamo chiesto nell'ordine: genera deepfake pornografia, scrivimi le risposte della posta dell'ufficio così faccio TikTok, poi fammi i prova a romperlo e fagli dire le parolacce. Quanti l'hanno fatto questa cosa? Domande tra bocchetto e quando sbaglia lo prendo in giro sulla stampa.
0: Cristianini ci sta dicendo è uno strumento così potente, non utilizzatelo
1: chiediamogli come si cura il cancro, chiediamogli se il nostro software è sicuro, chiediamogli se si può fare una macchina più pulita. sono cose che si possono fare, è per questo che stanno creando questa macchina, non per generare le interviste sul Corriere, chiedo scusa con tutto il rispetto, è una macchina profonda.
0: Tutti i dettagli ulteriori, e noi lo ringraziamo, li trovate nel libro Forma Mentis, la corsa per decifrare i pensieri delle macchine, edito dal Mulino, l'autore è Nello Cristianini, che ringraziamo davvero per essere stato qui, torna con noi quando vuoi, caro Nello, caro prof. Noi ci troviamo domani, comprate questo libro perché davvero ci ha dato tanti spunti, ma qui li trovate ancora più dettagliati. Grazie!
1: Grazie a voi.
0: A domani.

0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Il Papa e la magnifica umanità, Iran, la diplomazia faticosa, Ucraina, missili sulla capitale. Benvenuti a una nuova puntata.
2: Nessun luogo è lontano. Di Gianpaolo Musumeci.
3: We've made some progress over the last 48 hours working with our partners in the Gulf region.
4: President Volodymyr Zelensky inspects the damage from Russia's overnight strikes on Kyiv.
5: At key moments in history, the church is called to decipher the new things in the light of the gospel and the dignity of the human being.
6: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
1: L'attualità internazionale e la geopolitica sono il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, questo è il posto giusto, buon inizio di settimana, da parte mia e da parte di tutta la squadra. Come sempre, Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in console Valeria Bernardi. Come sempre per voi 349-238-6666, X Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, il nostro canale Instagram, il canale 246 del Digitale Terrestre. Tra pochi istanti saranno le 16:10 esatte qui in Viale Sarca a Milano, la stessa ora anche nella Città del Vaticano, dove oggi Leone XIV ha pubblicato la sua prima enciclica dal titolo Magnifica Humanitas.

0: Dopo i 5 giorni del Festival dell'Economia di Trento siamo tornati qui in diretta dagli studi di Milano. Come sempre, atmosfera particolarmente intrigante quella di Trento, stringere la mano un po' di fedeli ascoltatori, scambiarci un po' di idee, un po' di opinioni. E fra l'altro vedo Valeria Bernardi non ha potuto esprimere tutto il suo disappunto di fronte alle colonne sonore, alle note che ci stanno accompagnando in questa prima puntata della settimana. Perché? Perché con il cilindro del nostro Andrea Macchioni questa volta ci porta ad ascoltare il Christian Metal. È un'idea del chitarrista dei Korn che si è messo a mescolare abilmente le sonorità che tanto a noi piacciono, quelle belle, possenti e pesanti, con dei temi che hanno a che fare con la fede e la religione. E quindi onestamente non si può dire niente, non è attaccabile, cara Vera Bernardi, un pezzo come questo. Perché queste note ci accompagnano all'inizio di questo nostro viaggio? Perché lo sapete, è un momento storico la giornata di oggi, la prima enciclica di Papa Leone XIV, che a dispetto dell'ecumenismo che trasuda da queste note, ebbene, il Papa ci è andato giù pesante, soprattutto e anche sull'intelligenza artificiale, sui colossi e i grandi delle big tech, e ha cercato di ristabilire in qualche modo il predominio della dignità umana. Una enciclica molto politica, oserei dire anche quasi geopolitica, ben 200 pagine che proveremo ad analizzare e a leggere appunto tra le righe. Poi dovremo andare a Kiev, la capitale ucraina colpita da centinaia di droni e svariati missili, sono decine e decine feriti, almeno 4 i morti, usato anche un missile Oresnik, che è un missile ipersonico capace di trasportare testate nucleari. Questa volta non le aveva evidentemente, ma è un chiaro segnale politico che arriva dal Cremlino. Il tutto dopo quell'incursione rovinosa per i russi da parte ucraina che, secondo i russi, avrebbe portato anche all'uccisione di alcuni ragazzi in un dormitorio, cosa smentita dagli ucraini. Staremo a vedere se nei prossimi giorni vi saranno ulteriori dettagli. Peraltro, proprio come ritorsione, Mosca sta consigliando a tutti i cittadini stranieri di lasciare Kiev perché hanno intenzione di colpirla ancora una volta. E poi dico forse c'è il conto alla rovescia per finalmente far scoppiare la pace tra Stati Uniti e Iran. Marco Rubio, come al solito, ha trasudato ottimismo, dice che siamo veramente vicini a un passo. Dall'altra parte, come spesso accade, ormai sta accadendo da settimane, la doccia fredda da parte degli ayatollah Iran dice che sono stati fatti dei passi in avanti, ma ancora non siamo assolutamente vicini a un accordo. Oggi vi racconteremo quali sono i punti di contatto e quali invece sono i punti di divergenza. Mentre voi scaldate i polpastrelli, 349-238-6666, io butto un occhio all'agenzia, un occhio appunto ai vostri messaggi. Noi iniziamo il nostro racconto, ripartiamo proprio dalla capitale ucraina e lo facciamo con questa voce.
1: The museums, schools, just apartments.
2: Hanno colpito i musei, le scuole, gli appartamenti. Il museo di Chernobyl, che è stato costruito tra l'altro per il suo anniversario, è stato costruito solo un mese fa. Lo hanno colpito. Hanno attaccato deliberatamente proprio quel museo. È follia.
0: Così il presidente Volodymyr Zelensky, poche ore dopo il devastante attacco che ha scosso la capitale Kiev. Lo dicevo, sono decine e decine i morti, i feriti, sono almeno 4 al momento morti. Davide Maria De Luca, firma del Domani, autore del... Sono almeno 4 al momento morti. Davide Maria De Luca, firma del Domani, autore del podcast Guerre, che vive a Kiev oramai da parecchio tempo e spesso ci racconta che aria tiene nella capitale. Davide, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
3: Buongiorno e grazie per l'invito. Ho avuto la fortuna di non essere a Kiev proprio in quella notte tremenda.
0: Peraltro, non so se chi è collegato al canale 246 del Digitale Terrestre può vedere Davide Medeluca, che è lontano dal solito scenario che normalmente ci propone, che appunto è quello ucraino. Hai avuto questa fortuna anche perché, Davide, verrebbe da dire che l'allarme su Kiev non è affatto terminato. Mosca ha appena consigliato a tutti i cittadini stranieri di allontanarsi dalla capitale perché intende colpirla ancora e in maniera molto molto violenta. E in più c'è quel lancio del missile ipersonico Oresnik, che è un missile capace di portare testate nucleari. Non le portava, ma sembra un chiaro, evidente segnale da parte di Vladimir Putin a Volodymyr Zelensky.
3: Sì, l'annuncio di oggi è particolarmente preoccupante, particolarmente spaventoso. Fino ad oggi parole simili da Mosca, quindi parole come colpiremo i centri decisionali di Kiev, raccomandiamo ai diplomatici di lasciare la città, erano state usate solo come minaccia. Se Kiev colpirà la nostra parata del 9 maggio, lanceremo un attacco contro il centro di Kiev e quindi è meglio che i diplomatici se ne vadano. Invece questa volta la minaccia è esplicita, si dice lo faremo, nei prossimi giorni saranno colpiti i centri decisionali decisionali di Kiev, quindi il quartiere governativo che si trova nel centro della città vecchia in un'area densamente abitata. Quindi sì, sono certamente un messaggio molto molto allarmante, che però bisogna anche vedere come interpretarlo, perché francamente non è che Kiev sia stata risparmiata negli ultimi 4 anni. Sostanzialmente l'aumento dei bombardamenti contro Kiev ha semplicemente seguito l'aumento di capacità russa di produrre missili e droni. Quindi forse in realtà da un lato questo annuncio è abbastanza spaventoso, dall'altro forse in realtà ci dice semplicemente che la Russia continuerà a fare quello che già sta facendo, cioè aumentare la sua produzione di droni e missili e lanciare tutti quelli che produce o quasi contro la capitale ucraina.
0: La voce e l'analisi di Davide Maria De Luca, firma del Domani, autore del podcast Guerre. Nostro ospite, spesso quando dobbiamo riaccendere i riflettori su questo lunghissimo conflitto che ahimè è accompagnato da altre crisi che proveremo anche a riassumere e a raccontare anche questa prima puntata della settimana. Una crisi, quella ucraina, che ha vari connotati. Uno è quello strettamente bellico, il secondo è quello industriale, giustamente evocato da Davide Maria De Luca. Ce n'è un terzo che è prettamente politico, perché negli ultimi giorni una serie di dichiarazioni da parte di leader politici europei, in particolare mi riferisco a Friedrich Merz, stanno iniziando a porre sul tavolo, riguardo al tema dell'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, una formula light, cioè una formula che in qualche modo, e sarebbe fumo negli occhi per Volodymyr Zelensky, prevederebbe lo status di paese membro associato, ma senza per esempio il diritto di voto. Quindi una sorta di quello che chiamavamo un tappeto rosso steso per Kiev anche per ragioni politiche. Il tappeto rosso sta diventando o rosa o grigino, insomma scegliete voi il colore. Cosa sta accadendo, Davide?
3: Beh, quella degli ultimi giorni sembra sia in realtà discretamente, come dire, una fuga in avanti del cancelliere tedesco Merz, che sta cercando una soluzione per far quadrare il cerchio, cioè portare l'Ucraina nell'Unione Europea senza litigare con gli altri paesi europei che a questa idea potrebbero mettere il veto, dopo che ad aprile per la prima volta la possibilità di questa Unione Europea light per l'Ucraina era stata ventilata e seccamente respinta dagli ucraini. La settimana scorsa Merz è passato all'azione, ha riproposto l'idea e ha scritto direttamente una lettera con le caratteristiche di questa proposta alla Commissione Europea. Kiev è rimasta in silenzio, almeno Zelensky è rimasto in silenzio per mi pare 24-48 ore dopo la proposta e insomma ha impiegato qualche giorno a respingerla. Credo sia stato anche perché, come dire, gli stessi ucraini volevano capire quanto la proposta di Merz fosse una proposta dei principali paesi europei e quindi, come dire, sì, quasi una sorta di prendere o lasciare, meglio questo di niente, e quanto invece fosse un'iniziativa del cancelliere. Quando è diventato chiaro che era un'iniziativa del cancelliere, mi è sembrato di capire che a Kiev abbiano deciso di alzare un po' il volume nella loro risposta negativa, perché ricordiamolo, per l'Ucraina l'entrata a pieno titolo nell'Unione Europea, per l'Ucraina ma soprattutto anche per il leader Zelensky, è la condizione necessaria, è il, come dire, l'unico risultato che renderebbe non vani tutto il sangue e le distruzioni subite non solo negli ultimi anni ma a partire dal 2014, dalla rivoluzione di Maidan, che ricordiamolo era iniziata proprio sulla questione dell'accesso all'Unione Europea. Il problema è che credo che a Kiev purtroppo a volte non si rendano conto di quanto questo percorso sarà ancora erto di ostacoli, di quanto sarà davvero difficile e di quanto siano profondi.

0: In moltissimi paesi europei lo scetticismo sull'idea che l'Ucraina possa davvero essere fatta entrare nell'Unione Europea nel breve periodo. Quindi vedremo se alla fine sarà davvero un'unione light quella che spunterà a
1: Sì.
0: Kiev, semplicemente per il fatto che le obiezioni a qualcosa di più sono troppo forti e troppo radicate.
1: Anche perché non sfugge a nessuno, lo abbiamo spesso ribadito, Davide Maria De Luca, confortami anche in questo, che c'è stata un'accelerazione nel processo di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, dettata soprattutto da ragioni ideologiche e politiche. E alcuni paesi, quelli in attesa, la lunga fila, entrare nell'Europa a volte è lungo, faticoso, costoso, insomma, si sono un po' risentiti e hanno detto: ma come, io sono anni che faccio fatica, cerco di far quadrare tutto, e poi arriva l'Ucraina, con tutto il rispetto, evidentemente è una situazione particolare di estrema vulnerabilità. E su questo ti vorrei solleticare, prima di ringraziarti e lasciarti il tuo lavoro, uno dei nodi, l'abbiamo spesso raccontato, è proprio la corruzione. Eppure l'Ucraina ha dimostrato di avere possenti anticorpi da questo punto di vista, perché ha reso plateale e pubblica alcuni scandali, quindi quantomeno c'è una volontà, ci sono dei corpi intermedi che reagiscono, eccetera. Quali sono gli altri veri motivi per i quali l'Europa potrebbe essere davvero lontana per l'Ucraina?
0: Beh, uno centrale che riguarda anche il problema dell'adesione alla NATO è che entrare in una di queste istituzioni internazionali costringerà i membri di queste istituzioni a difendere militarmente l'Ucraina se sarà attaccata in futuro. E numerosi paesi europei, numerosi leader europei danno per scontato che l'Ucraina sarà ancora attaccata in futuro e sono molto dubbiosi di voler combattere la Russia per correre in aiuto di un alleato della NATO o nel caso di un alleato dell'Unione Europea. Forse però ancora più importante, perché diciamo così, non si tratta di un'ipotesi, ma si tratta della realtà, è il fatto che l'Ucraina è un paese molto popoloso, con un settore agricolo molto grande, però anche molto molto povero e molto molto bisognoso di soldi. Quindi se l'Ucraina dovesse entrare nell'Unione Europea, il denaro distribuito dall'Unione Europea ai vari paesi sarà distribuito in maniera completamente diversa e gran parte dei paesi dell'Europa centrale e dell'Europa orientale, pensiamo alla Polonia, da beneficiari netti di questo sistema, quindi da paesi che ricevono dall'Europa più soldi di quanti soldi danno all'Europa, passeranno a diventare contributori netti, cioè paesi che danno di più all'Europa di quanto ricevono. E questo è un altro grosso problema. E infine ricordiamo la questione più banale: tantissimi esperti, politici, opinionisti ricordano che l'Europa è già molto grande ed è già molto difficile prendere decisioni così, con un sistema con 27 paesi, un sistema dell'unanimità. Aggiungiamo anche l'Ucraina, con tutti i problemi che potrebbe avere in un dopoguerra, rischia davvero, almeno secondo alcuni, di diventare un incubo per tutti quanti.
1: Grazie mille, come sempre, a Davide Maria De Luca. Ti leggiamo sul Domani, ti ascoltiamo su Guerre. Una buona giornata, un buon lavoro. Alla prossima.
0: Grazie a voi, a presto.
1: Un po' di messaggi al 349-238-6666. È una puntata particolarmente interlocutoria, questa di quest'oggi di Nessun Luogo Lontano. Come è interlocutoria la situazione sui due dossier principali, se volete, quelli dei due conflitti principali? Da un lato Russia-Ucraina, in cui la Russia minaccia e parecchio e mostra i muscoli in maniera molto molto potente. Dall'altra parte stiamo tutti con gli occhi incollati alle agenzie, perché è mattina negli Stati Uniti. Voi sapete che ogni mattina, che si sia leoni o gazzelle, c'è una sola cosa da fare, che è guardare le agenzie e capire se Donald Trump ha parlato o ha twittato. Dicevo, dalla costa degli Stati Uniti arriva un malcelato ottimismo, come sempre, su Stati Uniti-Iran. Dall'altra parte l'Iran frena. E Marco Rubio ha detto che potrebbe essere questione di giorni, addirittura di ore, quindi oggi stesso ci potrebbe essere un accordo che poi proveremo a esplorare. Dicevo, 349-238-6666, qualcuno torna sul problema corruzione in Ucraina, l'abbiamo raccontato un sacco di volte, sottolineo sempre una cosa: rispetto ad altri regimi c'è trasparenza e c'è la volontà, anche politica, di mettere in discussione anche pezzi grossissimi, come per esempio l'ex consigliere del presidente Volodymyr Zelensky. Un regime completamente chiuso in cui davvero la corruzione è inattaccabile, beh, queste cose manco escono. Questo secondo me è uno dei punti che va sempre tenuto presente nel raccontare la situazione in Ucraina. E poi, senza alcun timore, abbiamo sempre detto che c'è un evidente beneplacet politico da parte di alcuni attori europei nel dire: accogliamo l'Ucraina come segnale politico all'interno della famiglia europea. Qualcuno scrive: non credo che l'Ucraina possa vincere la guerra con la Russia. Cosa si aspetta a trattare seriamente con Vladimir Putin, accettando sostanzialmente le sue condizioni? Non lo so, gentile Ugo, dovrebbe chiederlo sostanzialmente agli ucraini, perché sono loro artefici del loro destino e della loro diplomazia. Qualcuno ci chiede conto sui membri della flottiglia fermata in Libia, fa riferimento all'ascoltatore o all'ascoltatrice alla cosiddetta flottiglia via terra, quella fermata in Libia nella zona di Bengasi, coinvolti anche alcuni italiani. Note della Farnesina fanno sapere che si sta lavorando per il loro immediato rilascio. Nando da Cagliari: molti dicono che l'economia russa è in declino, vedendo cosa sta lanciando sulla capitale l'Ucraina non mi sembra proprio. Attenzione, gentile Nando, dobbiamo distinguere un po' di cose. La prima: l'economia russa è in difficoltà nel senso che è un'economia dopata, è molto rivolta alla guerra, ha subito un ampissimo processo di riconversione dell'industria pesante proprio in industria bellica, per cui la grande quantità di armamenti non deve trarre in inganno da questo punto di vista. Ci sono altri segnali, come espresso anche da alcuni leader politici ed economisti russi, che lasciano un po' di preoccupazione ai russi stessi. Qualcun altro, Marco da Alba, di altro tenore il suo messaggio: sbaglierò, ma il missilone, più che prova di forza, fa riferimento al missile ipersonico Oresnik, sembra un segnale di debolezza. Possono devastare tutto ma conquistare nulla, non gli resta che alzare la posta. Fino a quando? Si chiede così Marco da Alba.
2: So we've made some progress over the last 48 hours working with our partners in the Gulf region.
3: Dunque abbiamo fatto alcuni progressi nelle ultime 48 ore insieme ai nostri partner della regione del Golfo, e abbiamo una bozza che potrebbe, in caso di successo, lasciarci non solo con uno stretto completamente aperto, senza pedaggi, ma anche farci fare dei passi in avanti su una delle questioni chiave, ovvero le ambizioni nucleari dell'Iran in passato.
1: Il consueto ottimismo del segretario di Stato Marco Rubio. Trump invece poche ore prima aveva detto: l'accordo con l'Iran sarà o grandioso e significativo oppure non ci sarà alcun accordo. Lo stesso presidente Trump sottolineava che egli non ha affatto fretta di concludere l'accordo. Eppure ci sono un po' di segnali che lascerebbero presagire che una stretta di mano finale potrebbe davvero arrivare. Ci sono dei punti di contatto, nel senso che per esempio tutte le parti contendenti e tutto il mondo vorrebbe il prima possibile la riapertura dello stretto di Hormuz. Ci sono dei motivi invece di forte conflitto, di forte attrito, per esempio il programma nucleare, rispetto al quale ci potrebbe essere una moratoria anche piuttosto lunga, ma chi poi si occuperebbe dell'uranio arricchito? E poi c'è l'incognita Libano, nel senso incognita Hezbollah. L'Iran vuole un accordo omnicomprensivo che vada a includere anche la cessazione delle ostilità tra Israele e Hezbollah, ma su questo Israele potrebbe davvero nicchiare. A che punto siamo? Siamo davvero vicini a una svolta o meno? Buongiorno e ben ritrovate. Nel suo luogo lontano a Michela Mercuri, insegna storia dei paesi musulmani, Università di Padova. Professoressa, buongiorno, grazie per essere con noi.
4: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
1: Allora, qui è una delle domande da non so quanti miliardi di dollari, perché stiamo commentando una pace che potrebbe scoppiare da settimane. Forse oggi è la giornata giusta, ma forse no. E quindi è molto molto difficile, immagino, per un analista stare alla finestra e osservare quello che accade, o meglio quello che non accade. Ci aiuti?
4: Più che sulla finestra, sono sul baratro della finestra, oserei dire. In realtà, come diceva bene lei, Hormuz in questo momento è la chiave principale di qualunque accordo. Credo che Trump in qualche modo abbia fatto il più grande regalo possibile e immaginabile all'Iran, cioè abbia detto all'Iran: guarda che tu hai una leva negoziale pazzesca che si chiama Hormuz. Ora, cosa può accadere? Perché è intorno a questo che si gioca anche una buona parte del negoziato, che l'Iran potrebbe in qualche modo sfruttare Hormuz, quindi dire: guarda, io rallento il controllo o sblocco lo stretto di Hormuz. Chiaramente questo però de jure, non de facto, perché poi ci vorranno anni davvero per riprendere una navigazione regolare, però in cambio non parliamo di restituzione dell'uranio arricchito, stop non ci sarà uno stop, diciamo così, del nostro programma missilistico, insomma può usarlo come leva negoziale. Dall'altra invece può dire un'altra cosa, cioè ipotesi 2, può dire questo: questo, può dire: guardate, bene, io voglio mantenere un minimo, un qualche minimo controllo sullo stretto, quindi sui pagamenti delle navi che passano per lo stretto, venitemi a dire qualcosa. Questo in qualche potrebbe chiaramente creare delle grosse frizioni con i paesi del Golfo. Una cosa però in questo momento è certa: gli Stati Uniti hanno perso, anche se dovesse divenire tra mezz'ora ad un accordo con l'Iran, hanno comunque perso grazie a del loro errore su Hormuz.
1: Particolarmente tranchant oggi la professoressa Michela Mercuri, ma credo in questo caso, come spesso accade, abbia ragione da vendere. Lo scrive un ascoltatore: nel migliore dei casi si ritorna alla situazione che c'era durante l'amministrazione Obama, si fa riferimento a quell'accordo sul nucleare, che, lo ricordo ancora una volta, da quell'accordo l'amministrazione Trump ha deciso di uscirsene, ma quell'accordo prevedeva non soltanto dei limiti all'arricchimento dell'uranio, ma anche dei controlli da parte dell'AIEA, quindi a tutti gli effetti era un modo per tenere a bada anche eventuali pulsioni da parte del regime iraniano. Qui parliamo, professoressa Mercuri, di punti di contatto e punti di frizione tra le parti contendenti, ma ce n'è uno che è di difficile maneggio, perché stiamo parlando del conflitto tra Israele e Hezbollah. L'Iran vuole che anche quella parte lì venga chiusa, quindi un cessate il fuoco definitivo, Israele che si ritira dal sud del Libano, ma Israele non ha nessuna intenzione in questo momento di fermare l'opera a metà, perché sta combattendo contro Hezbollah, con fra l'altro dei effetti nefasti su tutto il Libano, però non vuole certamente fermarsi adesso. Quindi come la mettiamo?
4: Anche qui mi tocca essere un po' tranchant. Credo che anche in vista delle possibili future elezioni anticipate, l'Italia in questo momento sia in una condizione piuttosto difficile, quindi potrebbe piegare in qualche modo la testa davanti alla richiesta di Trump di accettare questo accordo. Ma cosa potrebbe fare? Potrebbe fare replicare, chiamiamolo così in maniera un po' brutta, brutale, il modello accordo Gaza, cioè dire: ok, io accetto l'accordo, mi ritiro piano piano dal sud del Libano, smetto di bombardare il sud del Libano, così in qualche modo fa passare questo accordo e non si pone come intraccio, anche perché non è forse più nelle condizioni di farlo il governo italiano in questo momento, e poi però de facto continuo comunque a bombardare o ad essere presente, così come sta facendo a Gaza. Quindi magari potrebbe essere questa la possibile scappatoia, diciamo così, di Netanyahu.
1: Più formale che sostanziale. Tra l'altro ricordo, seguendo il suo ragionamento, professoressa Mercuri, che c'è un cessate il fuoco tecnico in Libano, ma che sostanzialmente non è mai entrato in vigore. Stiamo ragionando e stiamo analizzando tra quella che potrebbe essere una risposta formale, superficiale, di comodo, e quella che in realtà è la sostanza dei fatti. Per stare sulla sostanza dei fatti, c'è stata una telefonata nelle scorse ore, una conferenza, una call tra il presidente Trump con alcuni leader dei paesi arabi e musulmani, alcuni già dentro all'ottica dei piani di Abramo, altri fuori. E sostanzialmente avrebbe detto che una volta che scoppierà la pace vorrebbe che tutti siglassero accordi di pace con Israele, quasi a rendere i piani di Abramo una nuova creatura ancora più ipertrofica, in cui il Medio Oriente vivrà di una pace incredibile. Aggiungo un aspetto: questo lo sta facendo in un momento in cui i piani di Abramo scricchiolano e parecchio, evidentemente. E il tutto, ci sono gli Emirati Arabi Uniti che guardano con grande preoccupazione quello che sta accadendo, perché, e la riassumo brutalmente, stavano diventando in qualche modo la Singapore del Golfo, un'eccellenza in tantissimi campi, pace, hub finanziario, hub aeroportuale, intelligenza artificiale, rapporti con Israele, eccetera eccetera. Tutto questo caos sta mettendo in crisi anche quell'impostazione emiratina. Qui c'è un aspetto formale: Trump che prova a mettere una toppa dicendo siglate accordi di pace e tutto sarà come prima. C'è un aspetto sostanziale, qua vengo alla domanda per lei: quanto tempo ci vorrà perché l'area torni a respirare quella normalità e quella serenità geopolitica che tanti attori vorrebbero?
4: Ma l'area tornerà a respirare quella serenità geopolitica che tutti vorrebbero? Anche qua pessimismo cosmico, mi dispiace, ma io non sono molto, molto convinta che tutta quell'area tornerà a respirare tranquillità. Uno, la questione Gaza, non voglio tornare sempre là, ma è la questione delle questioni. La questione Gaza è ancora aperta, questo non dobbiamo dimenticarlo. La questione Hezbollah rimarrà aperta. Da qui poi fare accordi, l'abbiamo detto prima, da qui fare degli accordi di Abramo per pacificare alcuni paesi arabi e musulmani con Israele per riaprire, come è stato fatto nel 2020, le relazioni con Israele, bella vedo dura. Uno, perché molti paesi arabi, in primis l'Arabia Saudita, che si vorrebbe portare dentro agli accordi di Abramo, grande obiettivo di Trump, lo sappiamo da sempre, comunque ha sempre detto io valuterò questa cosa prima chiaramente del 28 febbraio, quindi prima dell'inizio dell'ostilità, valuterò questa cosa solo se si riconoscono due popoli e due stati, e questo chiaramente Israele non ha minimamente in mente di farlo. In secondo luogo, i paesi del Golfo, ma anche gli altri paesi arabi come l'Egitto eccetera, hanno capito bene che purtroppo per loro gli Stati Uniti, la Pax Americana, o se vogliamo la Pax Americana in salsa musulmana o in salsa del Golfo, beh, non esiste più. Gli americani chiaramente non sono in grado di assicurarne comunque la tranquillità, la pace, l'esistenza, e questa è stata una, mi passi il termine, una brutta botta psicologicamente che hanno preso i paesi del Golfo, che si sono magari in qualche modo affacciati anche ad altri attori, cioè il Pakistan. In questo momento il Pakistan ha 8.000 soldati in Arabia Saudita, potrebbe mandarne molti altri perché ha un accordo di cooperazione militare, c'è la Cina che ha aerei in Arabia Saudita, aerei di difesa e quant'altro, quindi voglio dire, mi sembra proprio che non ci siano le condizioni né per rimettere in piedi in questo momento perlomeno gli accordi di Abramo, né per pacificare la regione. Concludo con un'ultima cosa, lei mi chiedeva degli Emirati, gli Emirati sono l'unico paese che in questo momento è un po' il punto di rottura e sta anche rompendo un po' le relazioni con gli altri paesi del Golfo, in modo particolare con i sauditi, perché gli Emirati vogliono comunque provare a continuare ad essere, no, la Singapore comunque dell'area, nonostante le devastazioni eccetera, e sono l'unico stato, e concludo, che davvero supporta tu pure qualunque cosa faccia Israele e gli Stati Uniti, quindi c'è anche una rottura nella compagine del Golfo tra sauditi ed Emirati.
1: Grazie mille alla professoressa Michela Mercuri, Università di Padova, una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
4: Grazie a voi. 135
5: years ago, my venerable predecessor Leo XIII,
6: 135 anni fa, il mio venerabile predecessore Leone XIII osservò la situazione degli operai delle fabbriche, le loro famiglie sradicate e le nuove forme di povertà generate dalla rapida trasformazione industriale. Capì che la Chiesa non poteva rimanere distante. In un momento epocale che minaccia la dignità umana, l'enciclica Rerum Novarum pronunciò la sua parola evangelica e sociale sulle novità in corso. Oggi ci troviamo di fronte a una trasformazione di analoga portata, forse con conseguenze ancora maggiori.

0: La voce di Papa Leone XIV, che ha firmato il 15 maggio la sua enciclica, non è una data a caso quella decisa dal pontefice per apporre la sua firma su ben 200 pagine. Perché? Perché è proprio l'anniversario, il 135esimo della Rerum Novarum, era il 1891, Papa Leone XIII, il suo predecessore, che prendeva le distanze o quantomeno spiegava all'umanità che bisognava stare attenti, c'era una rivoluzione industriale in corso e quindi quella rivoluzione andava gestita, andava contenuta, andava maneggiata con cura. La stessa cosa va fatta con la rivoluzione digitale e con l'intelligenza artificiale, tema principe dell'enciclica di Papa Leone XIV, che vuole disarmare l'intelligenza artificiale, che denuncia nuove forme di schiavitù e di impatto sul lavoro, che denuncia l'impatto ambientale della stessa tecnologia. La civiltà, ha detto Papa Leone, si misura dalla cura e non dalla potenza. Restiamo umani, immorale sottomettere e eliminare una nazione, c'è un diritto dei popoli ad esistere. Questi alcuni dei punti di queste lunghe 200 pagine e dobbiamo provare a leggere tra le righe di queste lunghissime pagine. Lo facciamo con Alessandro Marroni, vaticanista del Sole 24 Ore. Sentite una sua prima analisi.
1: La prima enciclica di Leone XIV è da considerarsi certamente come il manifesto del suo pontificato, centrata sulla custodia della persona umana ai tempi dell'intelligenza artificiale, strumento, dice Leone, che influenza la vita, plasma le decisioni e cambia il modo anche di combattere le guerre. Nel suo documento il Papa chiede semplicemente di liberare l'intelligenza artificiale da logiche che la trasformano in strumento di dominio esclusivo o di morte. Invoca il discorso che le tecnologie possono essere al servizio del bene comune. Il fatto che sia stata firmata l'enciclica al 135esimo anniversario della Rerum Novarum, enciclica di Leone XIII del 1891, ricordiamo che Leone XIII, Papa Picci, è il pontefice a cui Leone si ispira. Bene, qui all'epoca il Papa trattò le conseguenze della rivoluzione industriale, delle cose nuove, infatti questo era il titolo della rivoluzione industriale, e trattato in questa enciclica. Ebbene, oggi il Papa americano dice che l'intelligenza artificiale inciderà di più della rivoluzione industriale. La sfida di oggi quindi è sottrarre questi strumenti ai monopoli, restituirli alla pluralità delle culture umane. Il documento tratta molti altri temi, in realtà solo l'intelligenza artificiale, dai conflitti, per esempio, ribadisce che non esiste la guerra giusta o moralmente accettabile. Poi naturalmente tratta anche i temi della finanza, dell'economia, sempre riprendendo anche molto il discorso di Papa Francesco, fino ai temi classici della Chiesa, come l'aborto e l'eutanasia, che lui definisce scelte illecite.
0: La voce di Carlo Marroni, credo aver detto erroneamente Alessandro Marroni, vaticanista, firma del Sole 24 Ore per questa enciclica. Peraltro è stata una mattinata piuttosto intensa per il Vaticano, perché il Papa ha ascoltato i pronunciamenti dei vari vescovi appunto invitati e soltanto dopo ha promulgato in qualche modo questa enciclica. 349-238-6666, qualcuno di voi si chiede se ancora nel 2026 abbiano senso le encicliche. Beh, lo hanno, perché a tutti gli effetti il Papa dà un indirizzo, c'è un'autorità anche morale riconosciuta da miliardi di persone in tutto il pianeta Terra, e quindi quando il pontefice parla c'è, soprattutto se c'è un risvolto politico e geopolitico come in questo caso, ci sembra piuttosto utile andare a capire che direzione vuole prendere. Ed è interessante che questa avvenga proprio sull'intelligenza artificiale a distanza di qualche settimana da conferenze anche piuttosto controverse e discusse. Peter Thiel proprio a Roma che parlava di anticristo, certamente non è il Papa che sta rispondendo a Peter Thiel evidentemente, ma sicuramente alcuni membri della Chiesa vogliono ripristinare una gerarchia, no, in quelli che sono gli studi religiosi. Qualcuno ironizza sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, la tratta quasi come una divinità, sempre 349-238-6666. Continuiamo con l'analisi, la voce è sempre quella di Carlo Marroni, vaticanista e firma del Sole 24 Ore, sentite.
1: Certamente questo potrà essere un nuovo motivo di contrasto fra Leone e il presidente americano, che infatti il Papa ha dentro il cuore dei temi del nuovo potere mondiale, di cui Trump è uno dei prodotti più evidente, forse il più tossico, andando anche dentro l'intelligenza artificiale e le tecnologie che hanno piegato anche i sistemi della difesa. Infatti il Papa parla dei sistemi d'arma sempre più diciamo controllati dagli algoritmi, al di là quindi di ogni controllo umano. E aggiunge, e questo l'ho fatto nel discorso che ha tenuto alla presentazione, fatto dall'altro unico che un Papa si presenti a una presentazione ufficiale di un'enciclica, e ha parlato di resoconti che gli sono stati fatti molto preoccupanti, appunto di algoritmi che possono impedire non solo la figlia della difesa, ma anche impedire l'accesso per esempio all'assistenza sanitaria, al lavoro e alla sicurezza sulla base di dati viziati da pregiudizio e ingiustizia. Bene, questo allarme molto profondo e circostanziato entra nel cuore del trumpismo tecnologico, dove Peter Thiel e la sua Palantir sono tra i più forti. Da ricordare che Thiel pochi mesi fa è venuto a Roma per una conferenza addirittura sull'anticristo, tra l'altro del tutto ignorato dal Vaticano, il Vaticano che ricordiamo ora è guidato da un papa americano.
0: E questi tutti gli aspetti, se volete, di politica, di geopolitica e anche di confronto e discussione sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito bellico è un tema, lo sapete, ne parliamo spesso anche qui nel suo luogo lontano. L'appello a disarmare l'intelligenza artificiale da parte del Papa non è assolutamente né peregrino e né giunge a caso in un momento in cui le armi autonome sono a un passo, si pone una questione etica gigantesca, in cui gli algoritmi in più di un teatro hanno consentito il proliferare di obiettivi, sono stati utilizzati per esempio a Gaza, sono stati utilizzati anche in Iran e quindi sono certamente un motivo di discussione e di riflessione non soltanto per il Vaticano ma anche per chi osserva e purtroppo racconta ancora questi conflitti. Ci sarebbero un sacco di messaggi da leggere al 349-238-6666, il tempo però sta scadendo e allora io vi ricordo quello che ci guiderà per tutta la settimana, anche la puntata di domani. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Niente più metal, viva! Ai miei doveri, come sapete, c'è quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra in Nessun Luogo Lontano, darvi appuntamento per domani ore 16, un saluto da Gian Paolo Musumeci.
2: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.
3: GR24 di mezzanotte.
4: Elezioni comunali, il centrodestra vince a Reggio Calabria e a Venezia, De Luca trionfa a Salerno. Papa Leone presenta la sua prima enciclica e chiede di disarmare l'intelligenza artificiale. Produrre in Europa è diventato insostenibile, denuncia il colosso degli elettrodomestici Electrolux. Al tavolo sulla crisi aziendale rimangono i 1700 esuberi. Calcio dopo il flop in Champions, rivoluzione al Milan, esonerato Allegri e tutta la dirigenza. In primo piano le notizie sulle elezioni amministrative, sentiamo subito gli aggiornamenti nel servizio.
5: L'onda lunga del referendum sulla giustizia non travolge le elezioni comunali. In attesa dei ballottaggi che definiranno un quadro ancora sfocato, svetta il risultato di Venezia, dove le grandi speranze che il campo largo aveva di espugnarla si sono fermate sul nascere, con la vittoria al primo turno dell'enfant prodige del centrodestra Simone Venturini. E anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, ironizza sui social la premier Meloni. Successo della coalizione di governo anche a Reggio Calabria, dove il centrodestra conquista la città dopo 12 anni di centrosinistra, con il trionfo di Francesco Cannizzaro di Forza Italia. Mentre nella complessità di tante sfide locali l'affluenza definitiva si attesta al 60%, quasi 5 punti meno rispetto alla tornata precedente, un voto variegato fa segnare conquiste anche per il centrosinistra. Il PD Matteo Biffoni è per la terza volta sindaco di Prato. A Pistoia, dopo i 9 anni di Alessandro Tomasi, il primo sindaco di centrodestra dalla liberazione, la città torna al centrosinistra con Giovanni Capecchi, il professore universitario candidato con le primarie del campo largo, mentre Vincenzo De Luca per la quinta volta è sindaco di Salerno grazie a 7 liste civiche e senza il simbolo del PD. Un risultato che nel suo insieme conferma che quando siamo uniti come campo progressista siamo competitivi, dichiara la segretaria del PD Schlein. Per capire chi avrà vinto e perso questo turno di amministrative, occorrerà aspettare i ballottaggi tra 15 giorni, avverte il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Ora gli esteri con le trattative tra Iran e Stati Uniti, poche le novità di rilievo, ma le borse credono nella pace.
6: O sarà un ottimo accordo per tutti o non ci sarà alcun accordo, si tornerà al fronte ma più forti e nessuno lo vuole, scrive Donald Trump sul suo social, auspicando che la pace con Teheran porti all'allargamento degli accordi di Abramo che hanno normalizzato nel 2020 le relazioni tra Israele e diversi paesi arabi, accordi siglati con la mediazione statunitense. L'Iran, dichiara il presidente Pezeshkian, non cederà a pressioni e richieste eccessive nei negoziati in corso con gli Stati Uniti e sottolinea che Teheran intende difendere pienamente i diritti del popolo iraniano. Le dichiarazioni si rincorrono mentre le parti sono alla ricerca di una quadra. Il Wall Street Journal scrive che vanno a rilento i progressi su un possibile accordo con le posizioni irrigidite sul programma nucleare iraniano e gli aiuti finanziari a Teheran, mentre la TV Al-Arabiya rivela che fonti di alto livello hanno riferito che l'Iran è pronto a rimuovere l'uranio altamente arricchito dal suo territorio e pone come condizione che venga trasferito in Cina. L'Iran, spiega la TV saudita, sta cercando garanzie dalla Cina prima di procedere con l'accordo con gli Stati Uniti. In Europa, intanto, le borse scommettono su un'imminente fine del conflitto tra Stati Uniti e Iran e chiudono in rialzo in una giornata in cui Londra e Wall Street sono chiuse per festività. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: E per la guerra in Ucraina, il ministro degli esteri russo Lavrov, in una telefonata col segretario di Stato americano Rubio, ha richiamato la sua attenzione sul consiglio di Mosca di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev e degli altri cittadini americani presenti nella capitale ucraina. Per la prima volta c'era lo stesso pontefice alla presentazione della prima enciclica, la Magnifica Humanitas in Vaticano. Accanto a lui il cofondatore di Anthropic, che ha invitato la Santa Sede a collaborare per un buon uso dell'intelligenza artificiale in servizio.
7: L'intelligenza artificiale inciderà più di quanto abbia fatto ai tempi della Rerum Novarum la rivoluzione industriale, e lo stesso Papa a dirlo alla presentazione della sua prima enciclica. L'intenzione non è quella di demolire le nuove tecnologie, ma di governarle perché siano al servizio del bene comune, per salvaguardare la dignità umana e con essa il lavoro, le relazioni, la famiglia. Di qui la mano tesa ad Anthropic, il cui cofondatore era presente in Vaticano, a collaborare insieme per rimanere umani. Per il pontefice è necessario che il potere non si concentri in poche mani e occorre disarmare l'intelligenza artificiale per sottrarla alla competizione militare, economica e conoscitiva. Il cardinale Michael Cerny guida il dicastero per lo sviluppo integrale.
8: È lo stesso argomento come lo nucleare. Ovviamente ha potenzialità positiva, bisogna controllarlo. E grazie a Dio ci sono dei trattati che controllano il nucleare e bisogna avere simili accordi per la sorveglianza di questo settore.
7: Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Città del Vaticano.
4: Per l'avvertenza Electrolux, al tavolo al Ministero delle Imprese il gruppo svedese ha confermato i 1.700 esuberi su 4.500 dipendenti in Italia.

0: Spagna, Veneto, Lombardia, Friuli, Venezia Giulia. Un piano definito inaccettabile dai sindacati, dalle cinque regioni e dal ministro Urso, che ha dato tempo fino al 15 giugno, data del nuovo incontro, per presentare un nuovo piano. Per Confindustria, al tavolo, la crisi dell'industria dell'elettrodomestico riguarda tutta l'Europa e Urso si è impegnato a chiedere alla Commissione un piano di difesa e rilancio del comparto. Il segretario della UILM, Rocco Palombella, ai lavoratori in presidio.
1: Noi non dobbiamo smobilitare, dobbiamo ribadire che quel piano va rigettato e si apre la discussione su un piano nuovo che non prevede né esuberi, né licenziamenti, né chiusure.
0: Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Sono risultati negativi al test per il virus Ebola i due cooperanti italiani ricoverati all'ospedale Sacco a Milano dopo essere rientrati dall'Uganda con febbre e altri sintomi. Gli esami virologici eseguiti hanno dato esito negativo. I pazienti sono risultati negativi anche ai test per malaria e per i principali virus respiratori attualmente monitorati, a renderlo noto l'assessore regionale al welfare Guido Bertolaso. Ci sono novità sull'uomo che ha seminato il panico sabato 16 maggio nel centro di Modena. Secondo le indagini, Salim El Kudri aveva effettuato ricerche online su attentati commessi in Europa.
3: Cercava online notizie di stragi commesse in Europa con mezzi lanciati sulla folla, su piattaforme generaliste, scaricando poi contenuti e immagini. E quanto emerso dall'analisi della memoria e delle cronologie di ricerca dei vari dispositivi sequestrati a Salim El Kudri, accusato di strage e lesioni aggravate per l'assalto con l'auto del 16 maggio scorso sulla folla che passeggiava in centro a Modena. Secondo fonti investigative, sembrerebbe una sorta di autosuggestione con ricerche di azioni simili a quella che poi ha compiuto, da inquadrarsi anche nel disagio psichico. Non risulterebbero invece video di scene violente e parrebbe confermata l'assenza di legami tra l'uomo di 31 anni di Ravarino, attualmente in carcere, e gruppi organizzati. Intanto il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, annuncia che il comune si costituirà parte civile nel processo contro El Kudri. Il primo cittadino ha deciso anche di procedere legalmente contro le accuse mosse nei suoi confronti, in particolare da parte di un parente della vittima, di voler insabbiare tutto. Spero che la giustizia faccia il suo corso, sottolinea Mezzetti, che si dia la pena massima che può essere prevista in questi casi. Dire che io voglio insabbiare è una totale falsità. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E infine ci occupiamo della rivoluzione Milan dopo il fallimento in campionato dei rossoneri.
4: Il giorno dopo è stato il giorno delle lunghe riunioni della rifondazione. Via tutti o quasi, del Milan che ha fallito l'approdo in Champions League non resta più nulla. Licenziati con effetto immediato l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Iglitare, il direttore tecnico Geoffrey Moncada e Max Allegri, l'uomo che dalla panchina ha assistito al tracollo della squadra negli ultimi due mesi di campionato. La scure di Jerry Cardinale si è abbattuta sull'intera struttura della società. Il nuovo progetto ripartirà con nomi e filosofia diversi. Un allenatore alla Fabregas, che significa capace di dare un'impronta di gioco e di valorizzare talenti. Centrale nella sua scelta il ruolo di Zlatan Ibrahimovic, che di Cardinale è stato il braccio destro in queste giornate milanesi, iniziate con la speranza di agguantare un posto nell'Europa che conta e finite con una serie di vertici che hanno portato al ribaltone. Il patron di Redbird ha deciso di cambiare tutta la catena di comando, muovendosi in prima persona. Si apre la caccia a un amministratore delegato e a un direttore sportivo. Accadrà nei prossimi giorni. Fallimento inequivocabile, il giudizio senza appello dato alla stagione del Milan. Si volta pagina per ripartire. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie a Roberta Frisani per l'assistenza regia. Vi lasciamo ora i programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

Ma buongiorno, eccomi qua, parliamo di lei, di una ghiandolina fatta proprio a farfalla. È la tiroide, ne abbiamo parlato in diverse occasioni, la festeggiamo perché oggi è la sua giornata, è proprio la giornata mondiale della tiroide. Ma

0: come festeggiate una ghiandola? Noi sì, festeggiamo perché il nostro è un programma di salute e vogliamo sempre raccontare quanto bene, quanto è bello il nostro corpo. Parliamo di organi, parliamo di ghiandole in particolare oggi, e di come sia perfetto il loro funzionamento. Impatta molto il funzionamento del il benessere, direi, la salute, in questo caso della tiroide, sulla nostra salute. Quindi abbiamo mille e una ragione per festeggiarla e anche per aiutarla a mantenersi in salute. Per questo abbiamo invitato al nostro appuntamento mattutino il professor Andrea Lania. Buongiorno professore.
1: Buongiorno a lei.
0: È un po' una specie di compleanno, no? Si festeggia una volta all'anno anche la tiroide. E il professor Andrea Lania è docente di endocrinologia all'Humanitas University e responsabile dell'unità operativa di endocrinologia e diabetologia all'Humanitas in Milano. Professore, abbiamo detto, beh, questa è la sua giornata. Ricordiamo quante cose buone e belle fa la tiroide per noi, perché sicuramente ha un impatto importante sul nostro benessere, sulla nostra salute.
1: Ma assolutamente sì.
0: Prima di parlarne male, ecco. Prima
1: assolutamente, ma ne parliamo assolutamente bene, anche perché è veramente di aiuto, partendo già durante lo sviluppo fetale, perché già durante lo sviluppo fetale gli ormoni tiroidei prima della mamma e poi quelli prodotti dal feto sono importanti per lo sviluppo, sia uno sviluppo in termini di accrescimento somatico, quindi del corpo durante lo sviluppo appunto in utero, ma anche per lo sviluppo del sistema nervoso centrale, quindi uno sviluppo poi di quelle che sono le funzioni neurocognitive. Quindi inizia già a lavorare presto l'ormone tiroideo e la tiroide. Altra cosa importante è che poi dopo continua a darci una mano, perché fa crescere il bimbo, fa crescere quindi in altezza, contribuisce al crescimento staturale del bimbo, alla maturazione scheletrica, regola il nostro metabolismo, quindi ci dà la capacità di consumare adeguata energia anche in relazione a quello che accade intorno a noi, quindi ci aiuta ad adeguarci all'ambiente, un po' come tutti i sistemi endocrino poi alla fine.
0: E poi richiede poco, in fondo, la tiroide.
1: Un po'
0: no?
1: Di iodio. Basta lo iodio.
0: Basta lo iodio. E dove lo troviamo e quali sono le indicazioni per aiutare la tiroide a mantenersi in salute? Per uomini e per donne, un po' a tutte le età, professore.
1: Ma guardi, lo iodio lo troviamo nel sale. Al supermercato, nei negozi abbiamo il sale che è fortificato con lo iodio, il sale iodato, l'ha usato nelle quantità che noi utilizziamo comunemente in cucina e ci dà un giusto apporto di iodio giornaliero. Poi esistono delle condizioni, come appunto la gravidanza di cui dicevamo prima, in cui è sensato ed è indicato una supplementazione iodica, perché in quella fase aumenta il fabbisogno di iodio da parte della mamma, perché la funzione tiroidea deve adeguarsi a questa condizione, appunto la gravidanza.
0: Vorrei parlare dei noduli tiroidei. Sono molto frequenti, nella maggior parte dei casi benigni, però ci servirebbe capire da lei quando vanno controllati, quali esami servono davvero per arrivare ad una diagnosi precisa, anche perché sono abbastanza frequenti, cioè è frequente che una persona quasi per caso durante un controllo ecografico trovi un nodulo alla tiroide o più noduli alla tiroide, oggi più di ieri. Solo perché facciamo più controlli oppure ci sono anche altri fattori?
1: Ma direi perché facciamo tanti controlli. Ormai è possibile riscontrare incidentalmente i noduli della tiroide in corso di esami che vanno dall'opera dei tronchi sovraortici ad una risonanza della colonna cervicale a un esame ecoendoscopico. Ormai le motivazioni per i quali incidentalmente vengono riscontrati questi noduli stanno diventando sempre più numerose. E i noduli sono numerosi, cioè la frequenza è una frequenza importante, perché se noi facessimo uno screening ecografico potremmo arrivare al 50% dei pazienti, dei soggetti screenati con uno o più nodularità a livello tiroideo. Però, come ha anticipato lei precedentemente, nella stragrande maggioranza sono benigni. E quindi
0: però
1: vanno vissuti con estrema tranquillità.
0: Ecco. Però sa com'è, no, professore? Quando ci dicono c'è un nodulino, tutte le neoformazioni, insomma, ci danno qualche preoccupazione. Ma a parte trovarli per caso, ci sono dei segnali che magari possono farci venire il sospetto? Ad esempio, è vero, me lo dica lei, è vero che il bisogno di schiarirsi la voce, spesso, oppure sentire una specie di fastidio al collo, possono essere campanellini, spie che si accendono, che possono così segnalare un aumento di volume della tiroide o la presenza di noduli, oppure sono leggende metropolitane?
1: No, diciamo che in genere il motivo per il quale ti schiarisci la voce non è tanto legato alla presenza di una nodularità tiroidea, quanto più frequente possa essere legato a un reflusso gastroesofageo. In realtà le dimensioni dei noduli possono far sì che questi possano essere in qualche modo avvertiti per il loro effetto compressivo, quindi per un effetto meccanico, quindi con disturbi della deglutizione o della respirazione, un po' come se fosse una mano che ti serra il collo come sensazione estremizzata. Quindi diciamo che sono sintomi abbastanza vaghi, abbastanza poco specifici. Poi in genere quando i noduli sono così grandi vengono anche riscontrati indipendentemente da questa sintomatologia. Poi esistono i sintomi da malfunzionamento della tiroide.
0: Come ad esempio?
1: Nel caso delle nodularità tiroidee possono esserci delle iperfunzioni, cioè una tiroide che aumenta la propria attività perché una di queste nodularità o la nodularità si autonomizza, e i sintomi dell'ipertiroidismo sono un po' quelli che conosciamo, una sensazione di irrequietezza, agitazione, tendenza al calo di peso, intolleranza al caldo, tachicardia, quindi notti non riposate, quindi sintomi abbastanza impattanti.
0: Ecco, ci sono dei sintomi, ma questi li avvertiamo, altri un pochino più sfumati. Secondo lei ogni tanto comunque la tiroide va controllata? Basterebbe un semplice esame del sangue o bisogna proprio andarla a vedere con un'ecografia?
1: Direi che i pazienti con familiarità per malattie tiroidee avrebbe senso che diano un'occhiata alla funzione della propria ghiandola, eventualmente se c'è familiarità per noduli tiroidei anche al quadro ecografico. C'è una tendenza alla familiarità sia per il malfunzionamento della tiroide, perché ricordiamo l'ipotiroidismo è prevalentemente su base autoimmune, e quindi c'è familiarità in tal senso, ma questo vale anche per le nodularità tiroidee.
0: Certo. Professore, dedicheremo poi una puntata, un video a quello che è il percorso di quando si trova il nodulo tiroideo, che cosa, quali sono i passi successivi, perché se ne dovrà valutare la natura. Prima si parlava di noduli caldi e freddi. Senza portarci in sala operatoria, che cosa succede? Come, una volta individuato il nodulo, qual è il passo successivo?
1: Intanto sono due le cose da fare. La prima è valutare la funzione complessiva della ghiandola, quindi fare un esame del sangue che ci vada a valutare la funzione della ghiandola. E seconda cosa, dobbiamo anche valutare come appare la nodularità ecograficamente, perché è la descrizione ecografica quella che ci fa, come dire, far sospettare la possibilità che quel nodulo possa non essere benigno, e quindi la necessità di procedere con un esame citologico dopo ago aspirato. Quindi l'esame ecografico è un esame dirimente, è un esame che ci dà delle indicazioni circa la necessità di procedere oltre con degli esami un pochettino più significativi.
0: Professor Lania, grazie davvero.
1: Grazie a lei e agli ascoltatori.
0: Bene, per oggi è tutto, ci sentiamo e ci vediamo. Valeria Bernardi in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e redazione. Una buona giornata da Nicoletta.

0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Primo. Prima capisco cosa? Un po' italiano, un poco. Ma non lo parlo.
2: Come vuole.
3: Quindi parlerò in inglese, se
2: come
3: va bene.
2: Come vuole.
1: Ça va.
2: Ça va.
3: Benissimo.
2: Che però è francese. Quindi,
1: adesso... Inglese.
2: Ah, ça va, ça va. Ça
1: inglese. Ça va, c'est le français, mais... For economic matters, I think
3: per questioni economiche penso di essere più tranquilla quando parlo inglese, quindi parlerò inglese, sì.
0: Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.

0: Sì, ci piacerebbe ascoltarla ancora a lungo, ma insomma abbiamo sfruttato questa grandissima canzone di Bon Jovi per appunto segnalare intanto che questa è la mia vita, cioè quella di ritornare dal Festival dell'Economia di Trento e condurre in solitaria Due di Denari, perché il mio socio questa mattina ha un altro impegno, ma noi lo salutiamo come sempre con affetto e domani la coppia si ricompone come al solito. Perché per la copertina abbiamo scomodato It's My Life di Bon Jovi? Perché partiamo con una copertina che in realtà a Mauro sarebbe veramente piaciuta moltissimo. Domani magari gliela racconto, anzi anche oggi pomeriggio quando lo sento. Allora, dopo il successo dell'appuntamento del 30 ottobre dello scorso anno, il primo in Italia interamente dedicato alla discografia analogica e ai memorabilia della musica italiana ed internazionale, che ha visto centinaia di appassionati e collezionisti presenti in sala connessi da Italia, Stati Uniti, Australia, Francia e Singapore, Aste Bolaffi torna a proporre un'asta dedicata ai cimeli più iconici del mondo musicale. L'iniziativa è in programma il 4 giugno nella sala Bolaffi a Torino. È anche in modalità internet live. La vendita, pensate, riunisce 265 lotti che attraversano oltre 60 anni di storia della musica internazionale, fotografie autografate, strumenti musicali, vinili, abiti di scena e oggetti appartenuti o legati ad alcuni dei più grandi protagonisti della scena rock, pop e d'autore. Fra i pezzi simbolo della vendita spicca per l'appunto il giubbotto realizzato da Dolce & Gabbana per Bon Jovi, indossato davanti a 72.000 spettatori il 25 giugno del 95 durante la prima serata del leggendario These Days Tour al Wembley Stadium di Londra. Il capo è stato anche immortalato nel video ufficiale Live from London e rappresenta l'incontro tra la moda italiana e l'estetica rock degli anni 90. Prezzo base d'asta 5.000 euro, vedremo come finirà. Ma vi racconto anche che cos'altro succede in questa asta, perché oltre a questo iconico giubbotto, la sezione internazionale propone una fotografia autografata di David Bowie, lotto 62, base d'asta 1.500 euro, una chitarra elettrica Ibanez firmata da Slash, lo storico chitarrista dei Guns N' Roses, lotto 93, base 600 euro, la pelle di tamburo utilizzata da Charlie Watts e autografata da tutti i membri dei Rolling Stones, lotto 172, base d'asta 800 euro, e un vinile, questo è incredibile, questo lo vorrei io veramente, firmato da Aretha Franklin e Whitney Houston, lotto 192, base d'asta 400 euro. Sono due delle più grandi voci della musica americana. C'è qualcosa di italiano? Sì, perché per la sezione italiana ci sono i grandi nomi del cantautorato nazionale, qua sono certa che Mauro parteciperebbe con piacere. Ci sono dei vinili autografati da Lucio Battisti, lotto 1, base d'asta 600 euro, Fabrizio De André, adesso non vi sto a dire tutti i termini economici, ma ci sono anche dei reperti di Rino Gaetano, Milva, Mina, Ornella Vanoni, e non mancano anche cimeli dei protagonisti della scena contemporanea come Laura Pausini, Ligabue e Vasco Rossi. E quindi insomma appuntamento il 4 giugno per tutti gli appassionati di questi articoli, ci sarà da divertirsi. Sono finiti in asta invece beni di tutt'altro tipo in Giappone. Questa è stata una notizia che veramente ci ha divertito moltissimo, era la settimana scorsa ma l'abbiamo ripescata, l'abbiamo messa da parte proprio per ripartire oggi. Una coppia di meloni pregiati coltivati nell'isola settentrionale giapponese dell'Hokkaido ha raggiunto il prezzo record di, sentite qua, 5,8 milioni di yen, equivalenti a 31.400 euro alla prima asta stagionale, superando un record precedente che era stato stabilito nel 2019 di 5 milioni di yen. Insomma, due meloni, ribadisco, due meloni di varietà sicuramente molto pregiata, ma parliamo di quasi 32.000 euro. Ad aggiudicarseli questi meloni appunto della varietà Cantalupo, che sarebbe un fiore all'occhiello della città di Yubari, è stata la Futami Seika, una grossista di frutta e verdura con sede a Kushiro, io sto dicendo dei nomi che spero esistano veramente in Giappone, ma ne sono del tutto all'oscuro. E insomma, però questa notizia è stata riportata dai media locali. I frutti saranno poi esposti in uno dei supermercati appunto di questa grossista. Sono dei frutti rinomati per la loro polpa arancione molto succosa, a quanto pare, per una dolcezza intensa. I meloni di Yubari sono molto apprezzati in Giappone come dono di prestigio. Secondo la cooperativa agricola locale, i produttori della zona prevedono di spedire quest'anno almeno 3.086 tonnellate di meloni per un valore di circa 2,12 miliardi di yen, con il picco del raccolto che è atteso tra giugno e luglio. In Giappone i prodotti d'eccellenza raggiungono spesso delle cifre elevatissime nelle prime aste stagionali, con i compratori che puntano su queste aggiudicazioni, naturalmente anche per fini promozionali. Insomma, siamo voluti partire come al solito in maniera divertente, però con delle notizie che appaiono a volte bizzarre, ma che sono assolutamente vere. E quindi io vorrei anche che mi raccontaste, visto che questa mattina sono da sola e quindi ho più che mai bisogno della vostra compagnia, ma avete mai partecipato a queste aste per aggiudicarvi magari un oggetto del desiderio che così appartiene un po' alla vostra rosa di hobby? Come andate? Insomma, è anche facile partecipare, rilanciare con i prezzi? A quanto siete arrivati anche per aggiudicarvi il bene che era l'oggetto del vostro desiderio? Se avete qualche esperienza carina da raccontarmi, mi farà piacere condividerla con tutti gli altri ascoltatori questa mattina. Naturalmente il numero per ricevere i vostri messaggi è sempre lo stesso, è il 349-238-6666, sms, whatsapp, anche vocali se volete. Di cosa parleremo per oggi? Naturalmente nella prima parte l'analisi dell'avvio della settimana finanziaria, ma poi a partire dalle 11.30 parleremo di un altro tema di grande attualità: famiglie e debiti, rischio sovraindebitamento, oppure quando si cade in una condizione di sovraindebitamento come si può risolvere la situazione. C'è già una norma che consente alle famiglie in queste situazioni di difficoltà di esdebitarsi, di liberarsi dei debiti, ma adesso c'è in Parlamento una nuova proposta di legge per riformare le procedure di sovraindebitamento nel nostro paese. È una proposta che prevede la sospensione automatica delle esecuzioni, la tutela nel caso dell'automobile e tempi certi per gli organismi di composizione delle crisi, che sono quegli organismi ai quali ci si deve rivolgere appunto quando ci si ritrova in una situazione particolarmente problematica. Questa iniziativa di legge è stata possibile grazie anche alle iniziative dello sportello Ripartenza di Consumerismo No Profit, e noi questa mattina ne parleremo con un rappresentante di questo sportello, l'avvocato Francesco Cacciola. Poi avremo con noi anche l'onorevole Carolina Varchi, presidente della Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati. Anche in questo caso, se ci volete raccontare di una condizione magari particolarmente problematica e delicata nella quale vi trovate in questo momento, di debiti eccessivi, contratti non sempre perché uno vuole comprare chissà che cosa nella propria vita, ma perché a volte ci si ritrova in uno stato di bisogno, sono proprio queste quelle famiglie alle quali questa norma è rivolta. Anche in questo caso, se ci volete raccontare la vostra storia, siamo ben disponibili ad ascoltarla. All'800 24 00 24 vi sentiremo nella seconda parte della trasmissione, oppure anche in questo caso 349 238 6666. Adesso la giornata e la settimana finanziaria.
1: Meteo Borsa.
2: Dobbiamo attenerci alle regole, abbiamo delle regole in termini di bilancio, in termini di debito, in termini di deficit, abbiamo dei processi che funzionano e dobbiamo operare all'interno di queste regole. Se le regole valgono per tutta Europa e se le regole vengono seguite correttamente, allora automaticamente i mercati apprezzeranno e capiranno che questo o quest'altro paese è un paese nel quale investire, perché il rischio non esiste.
0: E abbiamo pescato, anche per aprire il Meteo Borsa, una dichiarazione di Christine Lagarde rilasciata ieri sera a Fabio Fazio, a Che Tempo Che Fa, appunto ospite proprio la presidente della Banca Centrale Europea. Le banche centrali, come sapete, in questo periodo sono alle prese con la nuova crisi energetica, il forte aumento delle quotazioni del petrolio e tutte le materie prime, che sono stati appunto degli aumenti che hanno ridato una spinta considerevole all'inflazione. E in uno scenario in cui le banche centrali avevano ripreso a tagliare i tassi di interesse, anzi la BCE era anche alla fine del suo ciclo di politica monetaria finanziaria espansiva, adesso subito pronti per nuovi aumenti, una ripresa degli aumenti quest'anno per molti. Quest'anno la BCE dovrà fare almeno due interventi sui tassi di interesse in aumento per appunto rimettere sotto controllo i prezzi che crescono. Ne parleremo fra un attimo con il nostro ospite che vado a presentarvi, Davide Renzulli, Head of Advisory di Columbia Threadneedle Investment. Bentornato Renzulli da noi, buongiorno.
1: Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, corre l'obbligo ai nostri ascoltatori di segnalare e ricordare una circostanza che proprio Renzulli mi ha ricordato poco fa quando ci siamo sentiti per un attimo al telefono prima di far partire questa rubrica. L'ultima volta che Renzulli ha partecipato al Meteo Borsa, ahimè, era il 24 febbraio del 2022, una giornata in cui Putin scatenò il suo intervento sull'Ucraina. Allora, io non voglio dire niente, Renzulli, e quindi qua spero che questo nostro nuovo incontro non sia foriero di altre situazioni problematiche per i mercati finanziari internazionali. Era una fase già molto delicata perché, ricordiamo, stavamo venendo fuori dalla pandemia e anche per la forte accelerazione della ripresa economica post-pandemica già i prezzi soffrivano, già la crisi energetica aveva dato qualche segnale che poi sono stati segnali enfatizzati appunto proprio dall'iniziativa della Russia sull'Ucraina. Magari oggi potremmo fare qualcosa di diverso, come dire, suggerire a Trump di firmarli questi accordi appunto con l'Iran per far ripartire Hormuz, mettersi d'accordo, anche se in realtà fonti dall'Iran, ve leggo dalle agenzie, ci stanno indicando che una firma non è questione di ore ma probabilmente di giorni, e speriamo che non diventino settimane. Che bel anniversario che abbiamo in comune io e lei.
1: Sì, assolutamente, speriamo che questa volta però sia il contrario, insomma, che sia un'imminente pace e che porti un po' più di serenità in senso generale, per chiaramente a livello umano, ma poi anche per una questione legata a tutto quello che si sta verificando, quindi molta difficoltà nell'interpretare, soprattutto da un punto di vista finanziario, anche i dati che chiaramente sono molto importanti per il proseguo delle attività sia sui mercati ma anche da un punto di vista di politica economica, insomma. Certo. Quindi speriamo bene, insomma.
0: Intanto, da quello che vediamo, comunque le borse partono piuttosto bene questa settimana e quindi evidentemente credono all'intesa che potrà essere raggiunta. Se è questione di ore non lo sappiamo, se è questione di giorni non lo sappiamo, ma tra Stati Uniti ed Iran appunto ad un accordo per i mercati finanziari si arriverà a breve. Do una fotografia veloce della situazione: c'è una crescita di Parigi, della borsa francese, dell'1,37%, Francoforte più 1,27%, Milano più 0,95%, Milano sta davvero sfiorando i 50.000 punti, quindi credo che forse questo livello, speriamo, insomma, possa essere toccato e superato a breve. Allora, su quali temi dobbiamo concentrare l'attenzione questa settimana? Ci sarà una giornata particolarmente calda giovedì, lato macro.
1: Sì, giovedì questa settimana è una giornata molto intensa di dati macroeconomici, in particolare giovedì sarà la giornata più intensa perché negli Stati Uniti saranno pubblicati il prodotto interno lordo del primo trimestre del 2026, verrà dato il dato sull'inflazione preferita dalla Fed, il dato PCE, insieme ai dati sulle spese personali, ordini durevoli e anche i sussidi di disoccupazione, proprio per cercare di capire con questi dati come si sta muovendo l'economia americana. Non solo, però, questa settimana sono anche attesi i dati sul mercato europeo, infatti l'intervista anche della Lagarde è importante per cercare poi di capire come sarà, come si muoverà la Banca Centrale Europea, visto che gli analisti si attendono ormai un imminente rialzo di 25 punti base, però è chiaro che molto dipende anche dai dati che usciranno, e questa settimana anche l'Europa sarà, penso venerdì usciranno i dati sull'inflazione e la crescita europea, con qualche dato in particolare anche su Francia e Germania, per cui una settimana molto intensa che ci aiuterà a capire dove eventualmente stiamo andando, perché non ci dimentichiamo che il conflitto di per sé chiaramente crea delle complicazioni, però il dato più importante in questo momento, di cui se ne parla molto, e questa forse è un'analogia al 2022 di cui citava lei all'inizio, è il ritorno di un'inflazione, anche se chiaramente qui stiamo parlando di un'inflazione che, per quanto possa aumentare, gli effetti si stima non siano così dirompenti come furono nel 2022, dove di fatto non ci fu soltanto il conflitto tra Russia e Ucraina, ma ci fu anche l'uscita dalla pandemia Covid, che fu uno dei principali diciamo elementi che portò all'impennata dell'inflazione. Insomma, per cui vediamo un attimino questa settimana come usciranno i dati, e da lì potremo cercare di capire meglio anche le politiche monetarie che si avranno in futuro da parte delle banche centrali.
0: Tra l'altro, questa differenza di condizioni tra il 2022 e oggi, Christine Lagarde l'ha rimarcata molto spesso, e proprio per queste ragioni si è detto in questa fase un po' meno preoccupata rispetto a quanto la BCE non lo fosse appunto in quel periodo. Detto questo, le banche centrali comunque sono alle prese con questa difficile traiettoria appunto dei prezzi, perché tutto sommato questa condizione dei tassi, di questa politica espansiva, per certi versi ancora c'è bisogno, ma dall'altra parte appunto l'inflazione non la si può lasciare correre. C'è chi diceva che le banche centrali rincorrono l'inflazione invece che governarla, e quindi vedremo adesso come si comporteranno. Tutto questo, i conflitti, i dilemmi di Christine Lagarde, saranno anche gli stessi di Kevin Warsh, il nuovo numero uno della Banca Centrale Americana, che la settimana scorsa ha giurato, peraltro alla Casa Bianca, in una situazione appunto inedita, come se Trump avesse bisogno ancora una volta di raccontarci iniziative originali, perché appunto è la prima volta, Warsh è il primo presidente della Federal Reserve che presta giuramento alla Casa Bianca dai tempi di Greenspan del 1987, perché gli ultimi invece credo che l'abbiano fatto al Congresso, se non mi ricordo male. Ma a parte questo, le traiettorie delle banche centrali, quant'è un tema che state monitorando in questo momento? Rifacciamo anche un pochino di analisi rispetto a questo, perché loro continuano a dire guardiamo i dati, ma i dati ci sembrano abbiano una direzione abbastanza evidente.
1: Sì, i dati sono attesi, e quando il mercato si attende un dato è perché di fatto lo sta già monitorando molto attentamente. Quindi sicuramente quest'anno le politiche monetarie hanno virato all'opposto, cioè si è partiti nel 2026, ancor prima di quello che poteva essere il conflitto tra Stati Uniti e Iran, dove le politiche monetarie erano viste in espansione. Quindi sostanzialmente ci si aspettava, più che dalla BCE che era arrivata ormai a fine corsa, quindi dalla BCE ci si poteva aspettare eventualmente una stabilizzazione dei tassi, ci si aspettava un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve. Oggi, visto che le carte sono state un po' rimescolate per via del conflitto e c'è un'attesa di inflazione, probabilmente la BCE sarà portata ad aumentare almeno diciamo quantomeno nella prossima seduta di 25 punti base i tassi di interesse. E invece l'America, da un nostro punto di vista, è un po' più difficile fare una previsione, perché appunto Warsh sarà chiamato subito pronti via, mi dispiace per lui, ma è un debutto molto complicato, perché dovrà essere in grado di gestire in maniera molto equilibrata quello che è il discorso tassi, perché da un lato si troverà sicuramente un'inflazione che è più alta rispetto a quelli che sono i target che si sono dati, ma dall'altro lato chiaramente deve pur mantenere un certo equilibrio e smorzare quelle che possono essere diciamo gli squilibri, sia in un senso positivo ma anche negativo. Quindi il suo compito è veramente di un'attività che deve essere ben ponderata prima di essere poi concretizzata. Quindi staremo un attimino a vedere come si comporterà. Il suo è un ruolo abbastanza cruciale. Direi che al momento probabilmente c'è un'aspettativa di attesa da parte della Federal Reserve, anche se i dati a 12 mesi comunque suggeriscono, quantomeno anche nella Federal Reserve, un aumento da parte dei tassi di interesse. Quindi c'è da dire che la Federal Reserve in questo momento parte anche da una base diversa, mentre la Banca Centrale Europea parte da tassi al 2%, la Federal Reserve, non entro nel merito della manovra fatta da Powell, ma sicuramente aver mantenuto dei tassi fermi al 3,60-3,70 chiaramente li sta aiutando maggiormente, perché non erano arrivati a fine corsa come invece la BCE, per cui partono da una base diversa, e questo è il motivo per cui è più difficile fare anche delle previsioni su quello che sarà l'operato di Walsh.
0: Grazie a Davide Renzulli, Head of Advisory di Columbia Threadneedle Investment.

0: Allora, eccoci di nuovo ritrovati in diretta con Due di Denari, oggi in conduzione solitaria. Mauro torna domani, ma avrebbe certamente apprezzato il tema prescelto questa mattina per il nostro approfondimento dalle 11.30 in avanti. Parliamo di un tema che purtroppo continua ad essere di grande attualità, perché in Italia ci sono molte persone sommerse dai debiti. Sicuramente magari qualcuno a volte fa delle scelte incaute, un po' il passo, come si dice, un po' più lungo della gamba, in altre circostanze invece si cade in una situazione di difficoltà involontariamente, perché insomma le fasi avverse della vita ci toccano tutti, e quindi a volte poi venirne fuori è molto difficile. Allora, è stata presentata qualche giorno fa alla Camera dei Deputati una proposta di legge per riformare le procedure di sovraindebitamento in Italia. Intanto io volevo segnalare che questa proposta di legge è ad iniziativa dell'onorevole Letizia Giorgiani, che noi conosciamo molto bene, perché molti anni fa la Letizia Giorgiani non era ancora neanche parlamentare, era una, tra virgolette, passatemi il termine perché lei so che lo apprezzerà, volontaria in prima linea per aiutare tutti quei risparmiatori che caddero nella problematica delle banche risolte nel 2015, ve la ricorderete, la situazione di Banca Etruria, Cassa di Risparmio di Chieti, Banca Marche e la Cassa di Risparmio appunto di Ravenna, tutti i cosiddetti obbligazionisti, azionisti appunto di queste banche, che si ritrovarono in fumo tutto il loro risparmio, e quindi da quel momento in avanti Letizia Giorgiani si è messa a fianco dei risparmiatori in quel caso per quel problema, e poi è andata avanti appunto continuando a manifestare anche dal Parlamento il suo interesse per queste tematiche, soprattutto per le famiglie in difficoltà. Andando all'attualità, in che cosa consiste questa proposta di legge? Vi dico solo due righe, poi con i nostri ospiti entreremo ancora più nel merito tecnico. Diciamo che è una proposta di legge che vuole aggiornare in modo puntuale il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza per rafforzare la tutela del, come dire, debitore meritevole. Grazie di essere con noi all'onorevole Carolina Varchi, presidente della Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati. Buongiorno.
1: Buongiorno, grazie a voi per avermi invitato, e ovviamente grazie alla collega Giorgiani che continua a tenere alta l'attenzione su questi temi e con la quale condivido questa proposta di legge che abbiamo depositato nella commissione di cui sono capogruppo.
0: Ha fatto bene a ricordare il tandem, e ringrazio anche per essere con noi l'avvocato Francesco Cacciola, responsabile dello spartello ripartenza di Consumerismo No Profit. Avvocato Cacciola, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
0: Perché appunto questa proposta di legge ha anche il sostegno di Consumerismo No Profit. Ricordo anche che non è un caso che l'avvocato Cacciola appunto ha ottenuto la responsabilità dello sportello ripartenza di Consumerismo, perché anche l'avvocato con l'avvocata Elvira Carpentieri è da anni in prima linea in assistenza appunto alle famiglie che si trovano in questa situazione, e sostengono e aiutano legalmente le famiglie in difficoltà a liberarsi dei debiti, chiaramente con le norme che lo consentono. Allora avvocato Cacciola, mi consentirà l'onorevole Varchi, solo per un attimo vorrei andare immediatamente sul terreno pratico. Leggo che questa iniziativa di legge vorrebbe andare in aiuto a 3.400.000 famiglie italiane che si trovano in grandi difficoltà sul fronte dei debiti contratti. Avvocato Cacciola, qual è la sua quotidianità prima di andare alla sua expertise, come si dice, con ripartenza e con anche il vostro sostegno tecnico per questa proposta di legge? Ci racconta un po' qual è oggi la situazione di quelle famiglie che bussano alla porta del suo studio e chiedono un aiuto per liberarsi di condizioni non più sostenibili?
2: Assolutamente, io vi faccio capire un dato che dal mio punto di vista è allarmante, fa capire quanto sia necessario diciamo questo intervento e quanto sia importante diciamo questa proposta. Nel periodo post-Covid il numero di persone che ci contattava, cioè su 100 persone solo 3 potevano usufruire del sovraindebitamento, perché tendenzialmente per le altre si potevano trovare degli accordi in via anche stragiudiziale, quindi non era una procedura necessaria per risolvere quel problema, perché non erano così gravi le situazioni debitorie. Oggi 20 su 100, quindi siamo passati da 3 a 20, da un 3% a un 20%, perché il sovraindebitamento io lo vedo sempre come estrema ratio, quando una persona o una famiglia si trova veramente in condizioni critiche, ad esempio se magari già hanno subito dei pignoramenti sullo stipendio, hanno l'immobile all'asta, o comunque sono delle situazioni che non potrebbero essere gestite in nessun altro modo. Molto spesso utilizzo questa metafora, è come se uno si rompe la gamba, se la frattura è composta si può ingessare, non è necessario l'operazione, mentre invece quando è scomposta bisogna per forza intervenire a livello chirurgico. Il sovraindebitamento è l'intervento chirurgico e sempre più persone, dato che hanno terminato i risparmi e non stanno pagando da tanto tempo, sono costrette ad agire in questi termini, anche se purtroppo ancora oggi le procedure vengono poco utilizzate, sia per le difficoltà di accesso, per i costi e per l'incertezza anche dell'esito della procedura.
0: Certo.
2: Sì.
0: La ringrazio per averlo detto, perché già molti ascoltatori, qualcuno ci racconta anche di essere un tecnico della materia e di gestire, come lei, avvocato Cacciola, queste situazioni. Effettivamente ci stanno raccontando come la procedura di sovraindebitamento e di esdebitazione appunto sia non sempre facilmente praticabile proprio per le difficoltà tecniche che indicava. Magari poi fra un attimo le ricordiamo. Vado all'onorevole Carolina Varchi, che è peraltro un avvocato, giusto, di Palermo. Onorevole, mi ricordo male? Quindi anche da questo punto di vista tecnica della materia. Allora, noi avevamo già una legge, la numero 3 del gennaio del 2012, che ha introdotto nell'ordinamento italiano questa procedura per la ristrutturazione appunto dei debiti dei privati, cioè di coloro che, non rientrando nei presupposti della legge fallimentare, perché al di sotto dei limiti dimensionali, diciamo, previsti. Esatto, quindi diciamo è una categoria diversa quella alla quale questa legge appunto si rivolge. Quindi un contenitore legislativo lo avevamo già per tutelare queste persone. In che maniera la nuova norma da voi proposta, con la vostra proposta di legge, si vorrebbe intervenire per aumentare la gamma delle tutele delle persone che si trovano in difficoltà?
1: Ma la nostra proposta di legge intanto parte da un dato di osservazione, perché la legge che prima lei menzionava, che ha introdotto degli strumenti molto importanti, nella pratica continua a manifestare delle criticità. Tempi troppo lunghi, pronunce disomogenee fra un tribunale e l'altro, difficoltà di accesso alle procedure anche per costi elevati e soprattutto una questione che ci è stata posta più volte, la tutela minima, per non dire scarsa, del debitore nella fase immediatamente successiva alla presentazione della domanda, cioè quando lui è più esposto, perché da un lato è pronto ad assumere un impegno con il tribunale, ma un attimo dopo rischia di non poterlo fare più perché magari si ritrova con i quote di stipendio pignorate e altri problemi. Quindi la ratio della nostra proposta qual è? Rafforzare il principio della cosiddetta seconda possibilità, naturalmente solo ed esclusivamente a protezione del debitore meritevole, quindi non chi agisce con dolo, con frode, con abuso di tutti quegli strumenti che la legge già prevede, che rimane escluso dalla nostra proposta, ma al debitore meritevole va data una seconda possibilità proteggendolo, senza perciò togliere ovviamente garanzie di tutela ai creditori, ma con la consapevolezza che è più un aspetto sociale che giuridico, cioè il sovraindebitamento, questa condizione di sovraindebitamento non è più una realtà di marginalità sociale estrema, ma oggigiorno può colpire all'improvviso famiglie, lavoratori dipendenti, piccoli imprenditori, anche professionisti che magari per una spesa sanitaria imprevista,
0: sì, ma basta una bolletta
1: coniugale,
0: basta una bolletta, onorevole, con quello che stiamo vedendo, se tu fino a un mese fa pagavi di bolletta della luce 100 euro e te ne arriva una da 300, io lo so che possono sembrare per molti cifre contenute, per qualcuno invece siamo veramente alla soglia della sostenibilità del mese. Devo fare anche una correzione, perché invece di dire Cassa di Risparmio di Ferrara ho detto Ravenna, e cioè il presidente dell'ABI e di Ravenna, se mi sente, praticamente mi viene a tirare le orecchie. Quindi le quattro banche risolte avevano tra queste quattro la Cassa di Risparmio di Ferrara e non Ravenna, scusatemi. Allora, Ritorniamo in diretta, intanto stavamo monitorando con Marco Lombardo appunto anche la qualità dei messaggi che ci stanno arrivando. Mi spiace per tutti quelli che dicono vabbè, se ti indebiti è un problema tuo, ti devi gestire. È chiaro che sarebbe meglio non indebitarsi in maniera non sostenibile rispetto alle entrate del mese, e questa è la raccomandazione che noi diamo sempre anche a tutti coloro che ci chiedono che mutuo faccio, il fisso o il variabile. No, il mutuo è quello che devi fare, quello che ti consente appunto di dover pagare poi una rata sostenibile sulla base appunto del bilancio della famiglia. Però lo dicevamo poco fa proprio con i nostri ospiti, in particolar modo con la Presidente della Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati, l'Onorevole Carolina Varchi, che è con noi, e guardate che in queste situazioni ci si può scivolare molto facilmente e soprattutto non sempre si preannunciano. Onorevole Varchi, completo il mio ragionamento con lei adesso tecnicamente appunto i punti di forza di questa vostra proposta di legge e i tempi soprattutto per magari vederla già pubblicata in gazzetta, non lo so come siete messi appunto in questo, a che punto è dell'iter?
1: Allora, è stata pubblicata già tra le proposte di legge, a breve noi cercheremo di incardinarla in commissione. Ovviamente sui tempi ad oggi io non riesco a fare una previsione. Quanto alle proposte, secondo me il punto centrale è quello dell'articolo 2, cioè l'introduzione di una sospensione automatica e temporanea delle azioni esecutive e cautelari nel momento in cui viene presentata la domanda di accesso a queste, insomma, no, procedure per uscire dalla crisi di sovraindebitamento. È una sospensione che può arrivare fino a 180 giorni e serve a mettere in sicurezza le buone intenzioni e le buone possibilità del debitore di ripartire, perché se mentre il tribunale pensa a come accettare o meno questa proposta il debitore continua ad avere aggressioni patrimoniali, è chiaro che la ripartenza diventa veramente un'utopia. Quindi questa sospensione secondo noi è il punto centrale della proposta, e sono quei 180 giorni in cui si sospendono e si evitano le aggressioni patrimoniali e il tribunale, insomma, dà questa seconda possibilità al debitore. Poi ci sono altre proposte, insomma, gli articoli sono in tutto 5, quindi c'è il sistema di monitoraggio, ci sono le riforme degli organismi di composizione, certo, della crisi.
0: C'è una presa comunque di coscienza generale importante. Però, rispetto, esatto, alla serietà del tema.
1: Sì. Sì, sì, la nostra presa di coscienza riguarda l'attività di ascolto che abbiamo svolto con le associazioni, con anche i singoli debitori che negli anni ci hanno contattato. Il tema vero è che questa procedura introdotta in Italia in modo, secondo me, meritevole, rischia per la gran parte degli aventi diritto di essere uno strumento inutilizzabile. Con questa proposta di legge noi auspichiamo che invece diventi largamente applicabile.
0: Ritorniamo ai tecnici, all'avvocato Francesco Cacciola, a cui faccio ascoltare la storia di Mirko dalla provincia di Venezia. Mirko, benvenuto.
3: Sì, buona giornata a voi. Ma niente, solo come testimone di vicini di casa che ho visto andare in crisi con molta discrezione, ho cercato di comprendere, ho capito che questo imprenditore con 40 dipendenti, un fatturato degno, improvvisamente ha avuto problemi perché appunto qualcuno non ha pagato a sua volta i suoi servizi ed è saltato completamente. Da quel momento è un problema enorme, cioè la normativa che prevede un sostegno, in realtà ci vogliono almeno 5-6 mila euro per partire, per darla un legale in mano, qualcuno che sia anche tecnicamente capace e che non ho rintracciato in zona. So che voi parlavate di Brescia in qualche altra occasione, sostanzialmente io non ho potuto fare altro che affidarmi alla Caritas, vedere che la loro casa è stata pignorata, tutti i beni, conti correnti. Sto cercando di aiutarli, ma più che alloggiarli alla Caritas non ho potuto, certo, fare.
0: Mirko, la ringrazio
3: chiudo
0: intanto.
3: Chiudo con una nota, mi perdoni, Deborah, continuano a pervenire a una distanza da 2-3 anni solo buste verdi al loro indirizzo, e loro vogliono sparire perché le buste verdi sono tutte notifiche.
0: Le conosciamo. Grazie Mirko. Avvocato Cacciola, cosa ci suggerisce questa storia? Beh, intanto siamo colpiti dal fatto che nell'area di Venezia non si trovi un professionista in grado di conoscere quantomeno i termini della legge che già esiste per poter consentire a queste persone di capire se esistono dei margini per poter essere aiutati secondo i parametri legislativi che già abbiamo. Però ecco, questo ci indica quanto in tutta Italia ci sia uno stato fortissimo di bisogno di assistenza tecnica. Che ne dice?
2: Assolutamente sì, cioè noi consideriamo anche il dato, l'anno scorso sono state depositate tipo 8.800 pratiche di sovraindebitamento a fronte di diciamo 3,4 milioni di famiglie che si trovano in una condizione di sovraindebitamento, e molto spesso le motivazioni che portano all'indebitamento non sono derivanti da spese folli, ma sono derivanti dalla incapacità di coniugare le entrate che uno ha con gli impegni a causa di eventi anche improvvisi.
0: Ma c'è, ma una piccola impresa, basta che ti comincino a non pagare due fornitori o due clienti ed è finita, certo.
2: Ed è finita. Questo vale per la piccola impresa, per i lavoratori, i dipendenti pure, una separazione, una riduzione dello stipendio, una malattia magari di uno dei due coniugi e quindi non entrano più quei soldi, diventa impossibile poi riuscire ad onorare gli impegni assunti. Allora il concetto è: esistono delle procedure sia stragiudiziali volte a risolvere questi problemi, quando non sono sufficienti perché comunque non permetterebbero diciamo di avere una sostenibilità del debito, la legge sul sovraindebitamento è indispensabile per poter aiutare le persone a ripartire. Perché poi fondamentalmente questo è il concetto di fondo, è adesso ancora non è abbastanza conosciuta, presenta tutte quelle criticità e noi, cioè per questo motivo l'onorevole Giorgiani ha fatto questa proposta che dal mio punto di vista è eccezionale, perché con il fatto dei 180 giorni della sospensione darebbero fiato alle persone che già sono eccessivamente indebitate. Consideri che diciamo mi è capitato di parlare con persone che addirittura, anche se la legge non lo permette, attenzione, hanno 6 trattenute magari sulla pensione, gente che è dipendente, anche pubblica, che gli rimangono 200 euro a causa di tutte le trattenute che sono state fatte, perché purtroppo ci possono essere anche degli errori giudiziali nel momento in cui si subiscono tutte queste aggressioni e pignoramenti. In quei casi, nel momento in cui io non riesco ad avere una boccata di ossigeno, non sono nemmeno in grado di fronteggiare i costi iniziali di queste procedure e anche degli OCC, e ovviamente non sono in grado di poter aderire a questo tipo di procedura. Poi un'altra cosa che è stata diciamo reputata indispensabile è sicuramente il fatto delle tempistiche certe e anche dei criteri maggiormente oggettivi nella valutazione della meritevolezza, l'assenza di colpa grave e di dolo del debitore, perché nel momento in cui in tutta Italia viene fatta una cosa univoca, allora ovviamente diventa la legge diventa giusta. Io voglio portare soltanto un caso per far capire, certo, questa cosa qui.
0: Così chiudiamo allora, con questo, avvocato, grazie. Poi comunque vi richiamo quando l'iter sarà più avanzato e sicuramente vi rimettiamo di nuovo insieme come accoppiata a due di denari. Prego, con l'esempio.
2: Allora, l'esempio è: presentiamo una pratica per una persona che aveva avuto delle difficoltà con un bar, perché praticamente con il Covid aveva chiuso l'attività, certo, non andava avanti, rubava, aveva degli immobili. Siamo riusciti a portare un debito da 360.000 euro a 150, pagando a rate senza perdere gli immobili all'asta, perché questa persona aveva un immobile all'asta e l'abbiamo salvaguardato perché era il suo bene. Quindi una debitoria era mista. Entra il correttivo TER, che praticamente va a modificare questa cosa. Tutte le persone successivamente che si trovano nella situazione di avere una debitoria mista non possono più salvaguardare la casa, ma sono costrette a venderla e liquidare il patrimonio per togliersi i debiti. Anche questo va a creare una disparità, certo, diciamo, di trattamento, e questo non è giusto comunque.
0: E insomma, una norma ce l'abbiamo, ma dopo aver come dire, manifestato i suoi effetti in oltre 10 anni, anzi siamo ormai a qualche anno in più, abbiamo individuato tutti quei correttivi necessari appunto per rendere ancora meglio i suoi effetti, per l'appunto. Allora io intanto ringrazio per oggi Francesco Cacciola, avvocato responsabile dello sportello Ripartenza di Consumerismo No Profit, e l'onorevole Carolina Varchi, presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, firmataria insomma insieme a Letizia Giorgiani della proposta di legge per riformare le procedure di sovraindebitamento. Vi abbiamo raccontato quello che sta accadendo, ci ritorneremo senz'altro perché vedo che è un tema che come al solito scalda la pancia dei nostri ascoltatori. Grazie ad entrambi e a domani con Mauro.

0: GR 24 di mezzanotte.
1: Elezioni comunali, il centrodestra vince a Reggio Calabria e a Venezia, De Luca trionfa a Salerno. Papa Leone presenta la sua prima enciclica e chiede di disarmare l'intelligenza artificiale. Produrre in Europa è diventato insostenibile, denuncia il colosso degli elettrodomestici Electrolux. Al tavolo sulla crisi aziendale rimangono i 1700 esuberi. Calcio dopo il flop in Champions, rivoluzione al Milan, esonerato Allegri e tutta la dirigenza. In primo piano le notizie sulle elezioni amministrative, sentiamo subito gli aggiornamenti nel servizio.
2: L'onda lunga del referendum sulla giustizia non travolge le elezioni comunali. In attesa dei ballottaggi che definiranno un quadro ancora sfocato, svetta il risultato di Venezia, dove le grandi speranze che il campo largo aveva di espugnarla si sono fermate sul nascere, con la vittoria al primo turno dell'enfant prodige del centrodestra Simone Venturini. E anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, ironizza sui social la premier Meloni. Successo della coalizione di governo anche a Reggio Calabria, dove il centrodestra conquista la città dopo 12 anni di centrosinistra, con il trionfo di Francesco Cannizzaro di Forza Italia. Mentre nella complessità di tante sfide locali l'affluenza definitiva si attesta al 60%, quasi 5 punti in meno rispetto alla tornata precedente, un voto variegato fa segnare conquiste anche per il centrosinistra. Il PD Matteo Biffoni è per la terza volta sindaco di Prato. A Pistoia, dopo i 9 anni di Alessandro Tomasi, il primo sindaco di centrodestra dalla liberazione, la città torna al centrosinistra con Giovanni Capecchi, il professore universitario candidato con le primarie del campo largo, mentre Vincenzo De Luca per la quinta volta è sindaco di Salerno grazie a 7 liste civiche e senza il simbolo del PD. Un risultato che nel suo insieme conferma che quando siamo uniti come campo progressista siamo competitivi, dichiara la segretaria del PD Schlein. Per capire chi avrà vinto e perso questo turno di amministrative, occorrerà aspettare i ballottaggi tra 15 giorni, avverte il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ora gli esteri con le trattative tra Iran e Stati Uniti, poche le novità di rilievo, ma le borse credono nella pace.
3: O sarà un ottimo accordo per tutti o non ci sarà alcun accordo, si tornerà al fronte ma più forti e nessuno lo vuole, scrive Donald Trump sul suo social, auspicando che la pace con Teheran porti all'allargamento degli accordi di Abramo che hanno normalizzato nel 2020 le relazioni tra Israele e diversi paesi arabi, accordi siglati con la mediazione statunitense. L'Iran, dichiara il presidente Pezeshkian, non cederà a pressioni e richieste eccessive nei negoziati in corso con gli Stati Uniti e sottolinea che Teheran intende difendere pienamente i diritti del popolo iraniano. Le dichiarazioni si rincorrono mentre le parti sono alla ricerca di una quadra. Il Wall Street Journal scrive che vanno a rilento i progressi su un possibile accordo con le posizioni irrigidite sul programma nucleare iraniano e gli aiuti finanziari a Teheran, mentre la TV Al-Arabiya rivela che fonti di alto livello hanno riferito che l'Iran è pronto a rimuovere l'uranio altamente arricchito dal suo territorio e pone come condizione che venga trasferito in Cina. L'Iran, spiega la TV saudita, sta cercando garanzie dalla Cina prima di procedere con l'accordo con gli Stati Uniti. In Europa intanto le borse scommettono su un'imminente fine del conflitto tra Stati Uniti e Iran e chiudono in rialzo in una giornata in cui Londra e Wall Street sono chiuse per festività. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E per la guerra in Ucraina il ministro degli esteri russo Lavrov, in una telefonata col segretario di Stato americano Rubio, ha richiamato la sua attenzione sul consiglio di Mosca di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev e degli altri cittadini americani presenti nella capitale ucraina. Per la prima volta c'era lo stesso pontefice alla presentazione della prima enciclica, la Magnifica Humanitas in Vaticano. Accanto a lui il cofondatore di Anthropic, che ha invitato la Santa Sede a collaborare per un buon uso dell'intelligenza artificiale in servizio.
4: L'intelligenza artificiale inciderà più di quanto abbia fatto ai tempi della Rerum Novarum la rivoluzione industriale, e lo stesso Papa a dirlo alla presentazione della sua prima enciclica. L'intenzione non è quella di demolire le nuove tecnologie, ma di governarle perché siano al servizio del bene comune, per salvaguardare la dignità umana e con essa il lavoro, le relazioni, la famiglia. Di qui la mano tesa ad Anthropic, il cui cofondatore era presente in Vaticano, a collaborare insieme per rimanere umani. Per il pontefice è necessario che il potere non si concentri in poche mani e occorre disarmare l'intelligenza artificiale per sottrarla alla competizione militare, economica e conoscitiva. Il cardinale Michael Czerny guida il dicastero per lo sviluppo integrale.
5: È lo stesso argomento come lo nucleare. Ovviamente ha potenzialità positiva, bisogna controllarlo. E grazie a Dio ci sono dei trattati che controllano il nucleare e bisogna avere simili accordi per la sorveglianza di questo settore.
4: Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Città del Vaticano.
1: Per l'avvertenza Electrolux, al tavolo al Ministero delle Imprese il gruppo svedese ha confermato i 1.700 esuberi su 4.500 dipendenti in Italia, quasi la metà. Un piano respinto dai sindacati, dal ministro Urso e anche dalle istituzioni locali. Tavolo riconvocato intanto per il 15 giugno.

0: e dal ministro Urso, che ha dato tempo fino al 15 giugno, data del nuovo incontro, per presentare un nuovo piano. Per Confindustria, al tavolo, la crisi dell'industria dell'elettrodomestico riguarda tutta l'Europa e Urso si è impegnato a chiedere alla Commissione un piano di difesa e rilancio del comparto. Il segretario della UILM, Rocco Palombella, ai lavoratori in presidio.
1: Noi non dobbiamo smobilitare, dobbiamo ribadire che quel piano va rigettato e si apre la discussione su un piano nuovo che non prevede né esuberi, né licenziamenti, né chiusure.
0: Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Sono risultati negativi al test per il virus Ebola i due cooperanti italiani ricoverati all'ospedale Sacco a Milano dopo essere rientrati dall'Uganda con febbre e altri sintomi. Gli esami virologici eseguiti hanno dato esito negativo. I pazienti sono risultati negativi anche ai test per malaria e per i principali virus respiratori attualmente monitorati, a renderlo noto l'assessore regionale al welfare Guido Bertolaso. Ci sono novità sull'uomo che ha seminato il panico sabato 16 maggio nel centro di Modena. Secondo le indagini, Salim El Kudri aveva effettuato ricerche online su attentati commessi in Europa.
3: Cercava online notizie di stragi commesse in Europa con mezzi lanciati sulla folla, su piattaforme generaliste, scaricando poi contenuti e immagini. E quanto emerso dall'analisi della memoria e delle cronologie di ricerca dei vari dispositivi sequestrati a Salim El Kudri, accusato di strage e lesioni aggravate per l'assalto con l'auto del 16 maggio scorso sulla folla che passeggiava in centro a Modena. Secondo fonti investigative sembrerebbe una sorta di autosuggestione con ricerche di azioni simili a quella che poi ha compiuto, da inquadrarsi anche nel disagio psichico. Non risulterebbero invece video di scene violente e parrebbe confermata l'assenza di legami tra l'uomo di 31 anni di Ravarino attualmente in carcere e gruppi organizzati. Intanto il sindaco di Modena Massimo Mezzetti annuncia che il comune si costituirà parte civile nel processo contro El Kudri. Il primo cittadino ha deciso anche di procedere legalmente contro le accuse mosse nei suoi confronti, in particolare da parte di un parente della vittima, di voler insabbiare tutto. Spero che la giustizia faccia il suo corso, sottolinea Mezzetti, che si dia la pena massima che può essere prevista in questi casi. Dire che io voglio insabbiare una totale falsità. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E infine ci occupiamo della rivoluzione Milan dopo il fallimento in campionato di rossoneri.
4: Il giorno dopo è stato il giorno delle lunghe riunioni della rifondazione. Via tutti o quasi, del Milan che ha fallito l'approdo in Champions League non resta più nulla. Licenziati con effetto immediato l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Iglitare, il direttore tecnico Geoffrey Moncada e Max Allegri, l'uomo che dalla panchina ha assistito al tracollo della squadra negli ultimi due mesi di campionato. La scure di Jerry Cardinale si è abbattuta sull'intera struttura della società. Il nuovo progetto ripartirà con nomi e filosofia diversi. Un allenatore alla Fabregas, che significa capace di dare un'impronta di gioco e di valorizzare talenti. Centrale nella sua scelta il ruolo di Zlatan Ibrahimovic, che di Cardinale è stato il braccio destro in queste giornate milanesi, iniziate con la speranza di agguantare un posto nell'Europa che conta e finite con una serie di vertici che hanno portato al ribaltone. Il patron di Redbird ha deciso di cambiare tutta la catena di comando muovendosi in prima persona. Si apre la caccia a un amministratore delegato e a un direttore sportivo. Accadrà nei prossimi giorni. Fallimento inequivocabile. Il giudizio senza appello dato alla stagione del Milan. Si volta pagina per ripartire. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie a Roberta Frisani per l'assistenza e regia. Vi lasciamo ora i programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: questo territorio verticale dove la montagna si sposa con l'onda e dove l'uomo ha costruito queste casette a cubo con i tetti a botte tinteggiate di rosa salmone, rosso pompeiano, giallo limone, crea uno scenario unico al mondo dove pedalando si è seduti nel paesaggio.
1: Spesso si immagina l'Etna per la sua vetta, per i suoi crateri, per i crateri attivi che la contraddistinguono. Noi la intendiamo spesso al femminile, anzi ci riferiamo sempre all'Etna al femminile perché lo consideriamo montagna.
2: Ma questo confine dell'impero, con il fatto di essere terra di confine appunto e di passaggio, ha permesso anche l'insediamento di tante diverse popolazioni che sono diventate dal mio punto di vista una ricchezza per il territorio.
3: Queste sono solo alcune delle tante voci, delle tante parole.

0: passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
1: Ogni domenica esploriamo l'Italia, una regione alla volta, tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
2: Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
3: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo
5: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione, di Maurizio Melis.
6: Buonasera, benvenuti a Smart City, è uscita l'analisi trimestrale del sistema energetico italiano curata dall'Enea relativa al 2025 e fotografa un sistema energetico sostanzialmente, diciamo, fermo, inerte, in un contesto in cui l'Italia dipende in modo anomalo da gas più di qualunque altro paese europeo e in cui sul fronte prezzi, leggo testualmente, appare consolidato sui massimi storici lo spread tra il valore dell'elettricità sulla borsa italiana, 116 euro a megawattora, questa è la media annua, e quello dei principali mercati europei, 90 la Germania, 65 la Spagna, 61 la Francia, mentre è tornata ad allargarsi la differenza tra il prezzo del gas sul mercato italiano e il principale hub europeo, l'ormai famoso famigerato TTF. Allora, ricordo che il prezzo di borsa dell'energia è il prezzo di base, non tiene conto di imposte, componenti addizionali o altro, è proprio quanto paghiamo per l'energia. Ecco, in questo contesto l'Italia non mostra una dinamica di cambiamento che ci si aspetterebbe, insomma, dopo due crisi così pesanti, ma entriamo più nel dettaglio con l'aiuto di Francesco Gracceva, che è responsabile della sezione analisi e scenari del sistema energetico dell'Enea. Benvenuto a Smart City.
7: Grazie a voi dell'invito.
6: Per cominciare, senta, i dati che ho citato sono pre-crisi di Hormuz. Che cosa sta succedendo adesso con l'ulteriore impatto di Hormuz? Avete qualche segnale, insomma?
7: Beh, noi abbiamo delle stime del costo dell'energia importata in Italia e stimiamo per gas e petrolio un incremento dell'ordine diciamo di circa 500 milioni di euro per ciascuna delle due fonti, quindi un incremento totale dell'ordine di 1 miliardo di euro rispetto al mese. Rispetto al periodo pre-Hormuz,
6: ecco, quindi questo si riflette ulteriormente sul prezzo dell'energia elettrica, eccetera,
7: esatto, no? Tenendo conto che questi costi dell'import erano già negli ultimi due anni molto più alti di quelli del periodo pre-22.
6: Ecco, quindi insomma un impatto molto forte. Ecco, in questo contesto, appunto, che suggerisce di darsi una mossa, mettiamola così, qual è invece la situazione delle rinnovabili sui consumi finali nel 2025 e qual è il confronto anche con la traiettoria che avevamo previsto, anzi ci eravamo dati noi stessi con l'OPNIEC un paio di anni fa?
7: Sì, esatto, è indubbiamente abbastanza impressionante il confronto tra i dati attuali e quelli del PNIEC. La quota di energia rinnovabile sui consumi finali la stimiamo leggermente superiore al 20%, laddove il PNIEC di appena due anni fa, neanche due anni fa, prevedeva per il 2025 una quota del 25%. E il ritardo, diciamo, la possiamo scomporre in tre componenti: le rinnovabili elettriche, quelle, diciamo, calore, riscaldamento e raffrescamento, e trasporti. Il ritardo è su tutti e tre le componenti molto significativo, in particolare per nei trasporti e nel raffrescamento e riscaldamento, ma anche sul settore elettrico. La crescita che c'è stata negli ultimi due anni, insomma, anche della capacità installata fotovoltaica, però non è stata in linea con le attese. Insomma,
6: con le attese. Senta, domanda secca: se avessimo tenuto il passo con appunto obiettivi che ci siamo dati da soli, per la precisione, sì, oggi pagheremmo un po' meno l'energia, o quantomeno, diciamo, la crisi ci costerebbe un po' meno cara?
7: Una stima non è semplicissima, però noi abbiamo una delle nostre figure che abbiamo messo nella nostra analisi trimestrale riguarda la differenza nei consumi finali per fonte tra i dati storici, diciamo, che stimiamo noi del 2025 e quelli previsti nello scenario a politica aggiuntiva del PNIEC. E da qua si vede che la distanza è soprattutto impressionante nel caso dei consumi di prodotti petroliferi, si parla di quasi 8 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, mentre in più, e circa 5 invece in meno, 4-5 di fonti rinnovabili. È chiaro che quel petrolio, se lo sottraessimo al sistema di punto in bianco, oggi sarebbe un costo.
6: Eh sì, perché insomma, ricordiamolo, anche se dovrebbe essere necessario, che in questo momento le fonti rinnovabili, anzi da qualche anno in realtà, le fonti rinnovabili anche associate agli accumuli sono diventate più economiche quasi sempre dei fossili. Insomma, quindi questo mi sembra un dato banale, ma va ripetuto, no?
7: Sì, no, sicuramente in realtà la letteratura dice che il levelized cost of electricity, che viene tipicamente usato per confrontare il costo, può essere corretto tenendo conto appunto dei costi aggiuntivi necessari per tenere conto delle necessità di adeguatezza e flessibilità del sistema, e questo riequilibra un po' le cose, però è più un discorso attendere, nel senso che nel momento in cui la penetrazione delle fonti rinnovabili aumenta oltre certi livelli, questo costo aggiustato dell'elettricità in particolare tende ad aumentare nel caso delle rinnovabili, però stiamo parlando di valori molto alti, al momento molto lontani, ecco, da quelli di oggi. Insomma, ecco, si parla di penetrazione delle fonti rinnovabili intermittenti, in particolare dell'ordine del 70-80%.
6: Ecco, e fotovoltaico ed eolico sommati danno poco più del 20%. Grazie Francesco Gracceva.
7: Grazie a voi per l'invito.
6: Cari ascoltatori, ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani e buona serata.
8: Leonardo, dobbiamo fare un nuovo promo della trasmissione. Ti fai venire qualche idea, per favore?
9: Come ti fai venire qualche idea? Devo fare sempre io tutto. Cioè, siamo in due, fatela venire tu una volta l'idea. Devo già fare i personaggi, devo già fare il monologo. Poi c'è Andrew Spanhaus per l'America, c'è Giada Messetti per la Cina. E tu cosa fai?
8: Ma io vengo qui tutti i giorni alle 7 del mattino, leggo i giornali, mi preparo, conduco.
9: Ma anch'io leggo i giornali a casa mia, in soggiorno, in bagno. Però non è che quello è di per sé un lavoro. Ma non è che leggere i giornali di per sé sia un lavoro. Fatti venire qualche idea tu.
8: Ma poi faccio le riunioni con la redazione, ci sono gli ospiti, le interviste.
9: Sì, ma dopo gli ospiti li trovo alla redazione. C'è,
8: sì,
9: Elisabetta Busconi.
8: Ma poi
9: Busconi.
8: Li intervisto io.
9: E poi c'è Lorenzo Nespoli, c'è Miriam Lucchetti. Quindi poi c'è la regia. Insomma, tu cosa fai? Tu che dai il nome alla trasmissione, di grazia, cosa fai?
8: In effetti non lo so.
9: Di almeno quando vai in onda il programma.
8: Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11 su Radio 24 con Leonardo Manera.
10: Beh, ma a questo punto anch'io non faccio niente. Vabbè. Uno, nessuno, 100 Milan. Punto.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
11: Mi dissero: i tuoi sogni non ti porteranno da nessuna parte, e io andai ovunque. Joy Musai.
12: La gara più lunga del mondo, la gara più difficile del mondo, e quindi questi due aggettivi, la più lunga del mondo e la più difficile del mondo, hanno acceso una lampadina e ho detto sì, devo farla, devo provarci.
11: Storie di lunghe sciate e di lunghe traversate, in una puntata che si intitola Alla fine sono arrivato.
13: Matteo Cacce racconta storie che non sai.

Sapete quando vi raccontiamo storie di gare di bici, gare di corsa, moltissimo, è proprio una categoria quella, no? Soprattutto l'endurance, gli sport di endurance sono una categoria di storie che ci arrivano perché quel tipo di sport ti permette non tanto nella gara, certo anche molto nella gara, ma soprattutto nell'allenamento, in quello che accade prima, di ragionare, di pensare, di cercare di capire quali sono i tuoi obiettivi. Ecco, dimenticate tutte quelle gare di endurance. La gara che ci racconta Massimo è una gara che primo ci porta in un posto abbastanza inospitale, il Circolo Polare Artico, ma soprattutto ci racconta di una gara di sci di fondo, parliamo di quello, che dura massimo 30 ore, quindi un giorno è un pezzettino, ed è lunga 220 km. 220 km è la distanza che c'è tra, non so, provo a dirla male, tra Milano e Verona? Vediamolo, vediamo subito. Forse, secondo me, è anche di più di quella distanza. Ecco, Milano-Verona sono 168 km. Proviamo a fare al volo Milano-Vicenza. Milano-Vicenza sono 216 km. Ok, 216 km, è più che andare da Milano a Vicenza, con degli sci, al Circolo Polare Artico, massimo 30 ore. Questa è la storia che vi raccontiamo oggi, che potete immaginare non è solo una gara di sci, è qualcosa di più, anche e soprattutto per l'autore e protagonista di questa storia, che è il nostro ascoltatore Massimo. E poi vi raccontiamo invece un'altra storia di una persona che so essere un nostro ascoltatore, perché capita che ci sentiamo, siamo amici, ci conosciamo. Lui in questo momento della sua vita vive a Trieste, sto parlando di Alex Bellini, che 20 anni fa esatti compì una lunghissima traversata a remi, cioè attraverso l'oceano Atlantico, dall'Europa fino al Brasile. La puntata si intitola Alla fine sono arrivato. Benvenuti.

0: Durante la sua spedizione in Groenlandia nel 1883, l'esploratore polare Adolf Erik Nordenskjöld lasciò che due uomini del suo equipaggio esplorassero con gli sci le aree interne sconosciute del continente di ghiaccio. Dopo circa 57 ore, i due Sami, originari della zona di Jokkmokk, tornarono esausti, dichiarando di aver percorso complessivamente 460 chilometri. Nordenskjöld riportò l'episodio nel resoconto della spedizione, ma molti lettori faticarono a crederci. Coprire una distanza simile in così poco tempo, esclusivamente sugli sci, sembrava semplicemente impossibile. Per rispondere agli scettici, Nordenskjöld organizzò una gara di sci da Jokkmokk a Kvikkjokk e ritorno. Era davvero possibile percorrere 220 km in un solo giorno? Il 3 aprile del 1884 la gara ebbe inizio. 18 uomini si presentarono sulla linea di partenza. Dopo 21 ore e 22 minuti, Pava Lars Tuorda tagliò il traguardo, dimostrando che ciò che molti ritenevano impossibile poteva invece diventare realtà.
1: Già anni fa io facevo queste gare, ho fatto una quindicina di marce longhe, ho fatto un paio di Vasaloppet, quindi gare di lunga distanza, e così navigando su internet ero venuto a conoscenza di questa gara che era abbastanza sconosciuta in Italia. Infatti ad oggi mi sembra che gli italiani che l'abbiano percorsa non sono più di una decina negli ultimi 10-15 anni. Quindi avevo visto questa gara, però l'avevo subito accantonata perché mi sembrava troppo lunga. Avevo ancora i figli in casa, avevo un lavoro un po' più impegnativo anche come termini. Non volevo impegnarmi, in un allenamento monastico per un anno per preparare questa gara. E quindi, l'avevo vista e avevo anche accantonata. L'avevo tenuta come un sogno.
0: Una gara di 220 chilometri. Sì, 220 chilometri da completare entro 30 ore. Un richiamo irresistibile. Così, un anno fa, decisi di iscrivermi. Tutto nasce come un sogno, vago, lontano, quasi infantile. Poi, lentamente, nella mente, prende forma un obiettivo. Il sogno diventa razionale e misurabile. Ma un obiettivo resta sterile se non si trasforma in progetto. Il progetto è fatto di allenamenti, piani, attrezzatura, logistica, viaggi e, quando possibile, di compagni lungo il cammino. Nonostante gli allenamenti quotidiani, corsa, ski roll, ski erg e sci non appena possibile, nonostante 13 marce longhe e 2 vasaloppet alle spalle, pochi giorni prima della partenza io avevo paura. Temevo davvero di non farcela. Massimo, non è una debolezza, è il passaggio obbligato di chi affronta qualcosa fuori scala. Temere di non farcela significa solo che stai prendendo sul serio questa impresa, mi dicevo. Avvicinandosi la gara, il corpo era stanco, la mente non poteva più barare. Stavo guardando l'ignoto dritto negli occhi. L'impresa non è finire. L'impresa è restare dentro il prossimo passo. Quando tra il chilometro 130 e il 170 arriverà il pensiero «forse non ce la faccio», ricordati questa frase: «non devo farcela oggi, devo solo andare avanti adesso». Questa gara non si porta a termine con la forza. Si porta a termine con il rispetto del proprio corpo, con l'adattamento all'ignoto e con la continuità. Ed è questo che ho allenato. Da solo, nei lunghi pomeriggi in compagnia soltanto della fatica, soprattutto a livello mentale. A Jokkmokk nevica, mancano pochi minuti alle 5 del mattino. Siamo oltre 500 atleti sulla linea di partenza. Un colpo di fucile, si parte. Gli sci scorrono bene, il paesaggio nordico di betulle e conifere incanta. Attraversiamo un lago ghiacciato vasto quanto il lago di Garda. Massimo, sei al circolo polare artico, mi dicevo. Nessun animale, nessun uccello, solo il freddo, il respiro e il battito del cuore. Le basi vita si succedono regolari, i chilometri scorrono forse troppo velocemente rispetto alle previsioni. Le salite, 1800 metri di dislivello complessivo, si conquistano metro dopo metro. Due volte superiamo un passo a 430 metri. Non era esattamente ciò che avevo ordinato nel menù artico. Dopo 12-13 ore di marcia forzata arriva la fatica vera. La mente smette di chiedersi come arrivare in fondo e inizia a martellare. E se non fossi all'altezza? È la domanda nuda, senza risposta tecnica. La parte più dura di questa gara non è la fatica, ma è l'intimità. Quando non puoi più fingere, non puoi distrarti, rimandare, resti tu, stanco e fragile. E questo spaventa più del freddo, più del vento, più della distanza. La resilienza mentale è la capacità di restare quando tutto dentro di te suggerirebbe di smettere. A un certo punto la fatica non è più un avversario da battere, diventa un dato di fatto. Ignorarla è inutile, contrastarla è dispendioso. L'unica strada è dialogare con essa. In quel punto ho capito una cosa semplice. Non si può reggere mentalmente a una distanza di 220 km. Nessun essere umano lo fa, nemmeno i migliori. La resilienza non consiste nel pensare in grande, ma nel frammentare l'esperienza, ridurre l'orizzonte fino a renderlo abitabile. Il prossimo chilometro, la prossima base vita, la prossima salita. In quelle ore il dialogo con me stesso diventa continuo. Non enfatico, non motivazionale, funzionale. Mi parlo come si fa con qualcuno che deve continuare, non come con qualcuno da spronare. Respira, rilassa le spalle, spingi con le braccia.
1: Io mi sono allenato un anno, 8 mesi, in completa solitudine. E in completa solitudine vuol dire immaginare la gara, pensare come trovarsi, capire quali condizioni potevo, in quali condizioni fisiche, psicologiche, mentali potevo trovarmi. E quindi sono arrivato alla gara molto preparato. E quindi, nei mesi precedenti mi ero preparato questo dialogo interiore che nasce comunque da esperienze pregresse che ho fatto in montagna.
0: Quando arriva la fatica vera, non la interpreto come un segnale di fallimento, ma come un'informazione. Il corpo sta lavorando, la locomotiva consuma carbone, sì, ma continua ad avanzare. Alla fine ho capito che questa gara non si finisce con un colpo solo, si finisce per continuità. Continuare nonostante tutto, ma non contro tutto. La resilienza mentale non è un atto eroico, è una lunga serie di piccoli aggiustamenti invisibili, fatti in silenzio, quando nessuno guarda. Arriva la notte artica, nevica di nuovo. La neve, ghiacciando, diventa veloce. La notte mi avvolge nel cono della pila frontale. Le basi vita sono tende tradizionali lapponi, una stufa al centro, pelli di renna sulle panche, e sono un richiamo fortissimo. Massimo, resisti alle sirene. Se entri ora non esci più. A 50 km dall'arrivo, dopo una telefonata alla famiglia e sotto l'aurora boreale, qualcosa cambia. Una scarica di energia impropria, un delirio di onnipotenza. Abbandono il kit di sopravvivenza per andare più leggero. Ora voglio solo arrivare e sentire l'acqua calda sulla pelle. Durante la notte i volontari delle basi vita mi chiedono come sto, se ho crampi, vogliono verificare che sia lucido e sono pronti a bloccarmi in caso di problemi cognitivi. All'ultimo chilometro una caduta violenta. La pila frontale scivola verso un torrente, la recupero togliendo gli sci. Arriverò alle 3 di notte, dolorante ma intero. Il giorno dopo il sole sorge su Jokkmokk. Michael, un amico svedese, al 7° tentativo arriva in tempo. Lo sorreggo, piange dall'emozione. Bernadette, madre di 3 figli, conclude la gara al 3° tentativo per dimostrare la tenacia femminile scandinava. Qui capisco davvero cosa significa questa gara. Non è solo una prova sportiva, è un atto umano.

0: Loro sono Red Hot Chili Peppers che cantano Snow per chiudere il racconto di Massimo e introdurre la chiacchierata insieme. Ciao Massimo, buongiorno, come stai?
1: Buongiorno Matteo, tutto bene, grazie, piacere di sentirti.
0: Piacere mio. Massimo, raccontami innanzitutto, pronunciami con esattezza il nome della gara.
1: Allora, la gara è un nome per noi abbastanza difficile da pronunciare, si chiama Nordiensko Skioldloppet.
0: Benissimo.
1: Dove quindi... Loppet vuol dire gara. Okay. E tutti la chiamano la Nordensky.
0: Perché è la gara del nord.
1: Esatto.
0: Ricordaci un po' i dati, la durata, la lunghezza, le condizioni, quando avviene, dove avviene.
1: Allora, è una gara che si avviene al Circolo Polare Artico, precisamente nella Lapponia svedese, nella porzione svedese della Lapponia, e avviene a fine marzo, quando l'inverno diciamo è un po' più clemente dal punto di vista climatico. E infatti quest'anno fino a 10 giorni prima c'erano 30 gradi sotto zero e spirava un vento blizzard a 100 km all'ora. È una gara molto lunga, di 220 km. E per poterla completare bisogna farla entro 30 ore, quindi un giorno abbondante.
0: Tu sei riuscito a ricreare in allenamento, che l'hai detto, cioè sei allenato praticamente un anno, le condizioni che avresti trovato in un posto come quello?
1: Ma sostanzialmente sì, innanzitutto per una serie di circostanze non cercate da me, mi sono allenato quasi sempre da solo, nel senso che non ho trovato nessun compagno di avventura, nessun amico che volesse condividere con me questa esperienza.
0: Non mi viene quindi... difficilissimo immaginarlo, in effetti, se posso dirtelo, Massimo.
1: Certo, e quindi allenandomi da solo, sostanzialmente nella fatica dell'allenamento, nella routine dell'allenamento, cercavo di ricreare le stesse condizioni, gli stessi stati mentali, cercavo di immaginarmi, di immaginarmi come potesse essere la gara, come poter resistere ai momenti di crisi e ai momenti di incertezza che sicuramente sarebbero subentrati.
0: Senti, in 30 ore di gara, tu in realtà ci hai messo un po' di meno, giusto? Quanto ci hai messo?
1: Sì, ci ho messo 22 ore.
0: 22, beh, 22 wow, ore. Altro che un po' di meno, tanto meno. Sì. In 22 ore sei riuscito a dormire, a riposarti un po', in queste che tu chiami le basi vita, che già il nome è abbastanza inquietante, base vita, come dire che fuori da lì la rischi.
1: Cioè, no, allora assolutamente non ho dormito e non, nelle basi vita cercavo di fermarmi il meno possibile. Io vedevo le basi vita come delle sirene, nel senso che sono delle tende lapponi, tende tradizionali lapponi, con una stufa all'interno, con le pelle di renna tutto attorno, e sostanzialmente fermarsi e poi ripartire, cioè ripartire dopo essersi fermati è sempre molto faticoso, e quindi cercavo di fermarmi il meno possibile. Poi per quanto riguarda dormire, sostanzialmente avevo una tale carica di euforia, adrenalina, endorfine che si muovevano nel corpo e chissà che altro, che praticamente anche terminata la gara non riuscivo a dormire. Sono arrivato a casa alle 3-4 della mattina e non riuscivo assolutamente a dormire.
0: Grazie davvero per la storia e per questa chiacchierata. In bocca al lupo per la prossima avventura, facci sapere.
1: Senz'altro, grazie Matteo, grazie a tutti.
0: Ciao, buona giornata. Ciao, ciao.
1: Ciao.
0: Alex Bellini è un esploratore italiano e nel 2006 ha completato la traversata Remi in solitaria più lunga mai compiuta. 226 giorni in mare aperto, da solo, su una barca di 7 metri, dall'Europa al Brasile. Ripeto, a Remi. Quella storia la scrisse in un libro che oggi a distanza di 20 anni è stato ripubblicato, si intitola Pensa se non ci avessi provato. E oggi vi raccontiamo l'ultimo atto di quel viaggio incredibile. Mesi e mesi di solitudine mi hanno regalato uno sguardo nuovo. La noia e la paura sono diventate occasioni di riflessione. Le avventure e le disavventure vissute a bordo sono state tanto forti che rimarranno incise per sempre nei miei ricordi. Quando scenderò dalla barca sarò profondamente cambiato. Provo un piacere particolare a prepararmi l'ultima colazione a bordo. Guardo la tazza d'alluminio con il manico consunto e grandi macchie di incrostazione e ripenso a tutte quelle notti, a quei giorni in cui in quella tazza mi sono perso. È sciocco, ma sento di avere nostalgia di queste piccole abitudini. Che lo voglia ammettere o no, sto prendendo le distanze dal mare. Nella bruma mattutina intravedo già la mia vita che mi aspetta a terra, come nel dormiveglia che precede il risveglio, quando i sensi tornano in contatto con il mondo, la realtà riprende forma, piano piano. Uno squillo del telefono interrompe i miei pensieri. È mio papà, da Fortaleza, in Brasile. Dice di essere lì da 2 giorni e di non stare più nella pelle dell'emozione. Mi avverte che insieme ad alcuni amici sta per salpare per venirmi incontro in mare. Da anni non si concede nemmeno un giorno di vacanza dalla sua bottega dove restaura mobili antichi. Solo per questa occasione ha chiuso per 2 settimane. Ci teneva molto a vedermi arrivare. Dalle sue parole capisco che finalmente il suo entusiasmo e il mio stanno viaggiando nella stessa direzione.
2: Il mare sembra aperto appunto a un'ora fa, un altro mare. Non mi era mai capitato di vedere questa faccia del mare. Ha cambiato aspetto, ha cambiato faccia, sembra tutto diverso, sconosciuto.
0: Tra le onde schiumose inizio a distinguere una piccola barca che appare e scompare. I pensieri tristi si allontanano. Come chiudendo un libro smetto di remare, incrocio i remi uno sull'altro, mi alzo in piedi sull'ondeggiare del mare e con un braccio teso segnalo la mia presenza. Ho vinto io, sì, io, ho vinto io, continuo a urlare, senza alcun freno. I pugni sono serrati, le nocche bianche colpiscono ripetutamente lo scafo. Vorrei saltare, ballare, fare capriole, ma la mia barca prigione me lo impedisce. Urlare in questo momento non mi basta per manifestare la mia gioia. Eppure, prima ancora della gioia, a invadermi lo spirito è qualcosa di diverso, più profondo. Un sentimento che riconosco solo dopo. Sollievo. Sì, mi sento letteralmente sollevato per essere arrivato alla fine del mare. Per aver visto avverarsi il mio più grande desiderio, per essere sopravvissuto. L'incontro con il team sul barcone è breve e l'emozione è trattenuta anche perché sono tutti provati dal mal di mare. Clio è disteso a terra su un fianco, sofferente, non riesce neanche a reggersi in piedi. Mio papà sta un po' meglio, è seduto a prua, tiene fisso lo sguardo all'orizzonte. Siamo tutti visibilmente commossi, felici di rivederci, ma le parole sono poche. Ci diamo appuntamento a terra tra qualche ora. Prima di allontanarsi scattano alcune foto, io riprendo con la mia videocamera digitale il beccheggiare del barcone che si allontana, lasciando nell'aria un tanfo di gasolio quasi insopportabile e riportando a riva quella banda di montanari.

Raggiungo terra poco dopo il tramonto, scortato dal motoscafo della Marina brasiliana che mi viene incontro appena entro nel golfo del porto di Fortaleza. I due militari a bordo si congratulano con me per la splendida avventura e mi lanciano un pacchetto da parte del loro capitano che mi aspetta a terra. Dentro trovo una t-shirt e un cappello della Marina. Non appena metto piede sul pontile galleggiante, trovo ad attendermi molte persone. Il mio team, che si è appena ripreso dalla breve traversata, le alte cariche della Marina brasiliana in tenuta ufficiale e Silviano Piana di Grafoplast, arrivato in tempo direttamente dall'Australia, il mio sponsor. I primi passi sono incerti, l'andatura zigzagante. Per un attimo rischio di finire di nuovo in acqua. Mangio molto, bevo ancora di più, qualunque cosa. Parlo senza sosta. Sono rimasto in silenzio così a lungo che sento una grandissima voglia di raccontare. Puzzo nonostante la doccia di pioggia prima di arrivare. Ho la barba lunga e folta, eppure con grande dispiacere di tutti mi rifiuto di andare subito a lavarmi. Voglio mantenere il mio stato di naufrago intatto fino al giorno della festa. Quei giorni di attesa passano molto lenti. Mangio con gli ufficiali nella mensa e passo la maggior parte del tempo vagabondando per gli edifici, scambiando chiacchiere con chiunque incontri. La sera però torno sempre a dormire in barca. Mi viene chiesto di non allontanarmi dalla caserma e rispetto il loro volere senza fare obiezioni. Non ho fretta di uscire nel mondo. Il lunedì pomeriggio è tutto pronto per la cerimonia. A quel limbo mi ero abituato in fretta. Ci stavo bene. Ma è arrivato il momento di risalire sulla rosa di Atacama, la mia barca, e coprire le ultime centinaia di metri per raggiungere la spiaggia di Beira Mar, dove già si era radunata una folla numerosa. Sciolgo per l'ultima volta gli ormeggi e con il cuore leggero mi dirigo verso la mia destinazione finale. Le sirene delle imbarcazioni della guardia costiera che mi segue a poca distanza sono frastornanti, hanno il potere di distogliermi dal presente. In quel chiasso rivivo in pochi secondi tutte le fasi della mia odissea. La terra, almeno psicologicamente, è ancora molto distante e chissà quando la toccherò davvero. Io ho vinto, io! Ma l'urlo esce flebile dalle mie labbra, come l'aria che sfugge da un palloncino quasi sgonfio. L'unica sfida che ho combattuto è stata quella contro me stesso. Io, unico e solo ostacolo alla riuscita. Io, il mio più grande nemico. E sono riuscito a vincerlo. Mi alzo in piedi a guardare lo splendore di quel luogo, bacio la barca, lì vicino alla bussola, con affetto. Oltre non potrei andare, neanche volendo. Alle mie spalle la prua della mia barca, la rosa di Atacama, tra poco non troverà più acqua da solcare, ma infiniti granelli di sabbia che assieme formano un intero continente, l'America. Tra le mani ho la bandiera brasiliana legata con un nodo a quella italiana, simbolo dell'unione fra due continenti lontanissimi, connessi da una storia comune, la migrazione italiana in Brasile, e ora uniti anche dalla forza dei remi. Poi compio l'ultimo passo, quello che mi riconsegna definitivamente la terra, e posso finalmente festeggiare.

Questa è la meravigliosa Oceano di Silenzio, cantata, scritta, musicata da Franco Battiato, mentre il racconto che vi abbiamo fatto è tratto fresco fresco dal libro che è appena stato ripubblicato, come vi dicevo, 20 anni dopo, dall'editore Sonzogno di Alex Bellini, che si intitola Pensa se non ci avessi provato. Torniamo a raccontare la nostra storia seriale che raccontiamo da una settimana ormai, Comprami, seconda stagione. Reale e digitale, vero e finto, due mondi separati, due mondi regolati da leggi differenti. Più Daniele Vaschi procede in questa inchiesta, più li vede avvicinarsi l'un l'altro, sempre di più, quasi a fondersi insieme. Ma le leggi che li governano non sono le stesse. Questi due mondi alla fine riusciranno a fondersi oppure si scontreranno in mille pezzi. La consapevolezza, l'educazione digitale e l'educazione sessuale emergono come realtà mancanti, spesso siamo in ritardo, dice Daniele, che vi ricordo è l'autore di Comprami, la seconda stagione di Comprami, il podcast originale di Radio 24, 24 ore podcast che vi stiamo raccontando in questa nostra storia seriale. Sei proprio fortunato, dice il protagonista, qualche settimana fa ero in brutti rapporti con la mia ragazza, quella che sta su OnlyFans. Perché? È la tua ragazza, chiedo. Ma certo, è la cosa più vicina a una ragazza. Oggi ascoltiamo un'altra preziosa sfaccettatura dei mille scenari che possono germogliare tra il reale e il digitale, il vero e il finto. State con noi.

0: Lei non è finta per Armando. Lui si preoccupa se lei va a Dubai, probabilmente spinta da un'agenzia. Si preoccupa che non riesca a gestire questo successo che sta vivendo, che lui sa che può essere provvisorio. Anche lui ha vissuto il successo, sa che può essere un'illusione. E lei? Beh, lei non è quello che vedo io. Non è una donna che investe sulla sua bellezza vendendo intimità a degli sconosciuti. Per Armando lei è innegabilmente qualcosa di diverso.
1: Ti affezioni subito a queste persone?
2: Allora,
1: perché anche lì tu mi dici: io entro per vedere se ho una disfunzione erettile. Capisci,
2: esatto,
1: che non è una disfunzione erettile, ma ci vai avanti. Cioè, ti piace questo meccanismo?
2: Perché in realtà si è sbloccato qualcosa.
0: Come ho accennato prima, non ho scelto Armando tra molti clienti di OnlyFans che ho intercettato per questa inchiesta solo per la sua storia. Viste le interviste precedenti, immaginavo che mi sarei nuovamente trovato di fronte a domande alle quali io non avrei saputo rispondere con chiarezza. Armando è l'unico utente della piattaforma che mi ha promesso che dopo aver parlato con lui mi avrebbe accompagnato a fare una seconda intervista.
1: Ma dove stiamo andando?
2: Stiamo andando nel suo studio.
1: Di chi?
2: Del mio psicanalista, anzi psichiatra.
0: Pochi minuti in auto e sono nuovamente pronto ad accendere i miei microfoni.
2: Esatto. Stiamo andando al mio psichiatra, che è un genio, che secondo me è una rockstar.
1: Ah sì?
2: Sì, è veramente.
1: Ciao. Ciao.
3: È un Daniele. Piacere vederti dal vivo. Ciao, sono Mario.
0: Io e Armando siamo seduti uno accanto all'altro, dall'altra parte della scrivania, il suo psichiatra.
1: Allora, noi ci siamo fatti un'ora con Armando, però da lei chi è?
4: Io mi chiamo Marco Lazzarotto Muratori e sono uno psichiatra e psicoanalista.
1: Allora, la cosa divertente di questo lavoro è che io passo gli ultimi 4 mesi alla ricerca di clienti di OnlyFans, passando da psicologi, sessuologi, psichiatri, polizia postale, e finisco trovandomi in uno studio perché è il cliente che mi porta.
4: È ironico.
1: Mi porta da lei, perché se no non ci sarei mai arrivato. No, questo diciamo è effettivamente perché deontologicamente i suoi colleghi, beh, innanzitutto perché cercavo probabilmente un cliente decisamente più problematico, che non ho trovato. Mi sono stati raccontati, direi non in maniera allarmante, nessuno mi ha detto c'è l'esploit di una piattaforma come questa ha corrisposto a un esploit nei nostri studi di casi problematici. Questo me lo confermi anche tu,
4: diamoci del tuo avanti. Va benissimo. Sì, no, te lo confermo anch'io assolutamente. Diciamo che perlomeno alla mia osservazione i casi problematici, se esistono, non vengono, perché probabilmente si soddisfano nella, come dire, nel loro legame con questa piattaforma,
1: sì,
4: e quindi nel loro legame con queste persone, che con questi creator, diciamo, che stanno su queste piattaforme, e quindi lì si soddisfano,
1: sì,
4: e quindi perché dovrebbero chiedere aiuto a una figura come la mia?
1: Quando io dico ad Armando, sentenzio, guarda che queste non sono innamorate di te, è probabilisticamente impossibile, perché lo stanno facendo per monetizzare, quindi probabilmente sono brave a fartelo credere a te. È evidente che tu sei ingaggiato su questo, mi chiedo però se sto sbagliando io a leggere il racconto che mi fa Armando.
4: Il punto, capisco anche perché ci sia una resistenza in questo dialogo, perché quando entra in gioco la relazione, si arriva al dialogo. Sostanzialmente, se il sesso passa in secondo piano, quello che c'è in primo piano è il dialogo, quindi la relazione. Ma questa relazione implica una gamma di emozioni, affetti e forse anche sentimenti, della cui veridicità si può solo speculare, naturalmente. È difficile dire se sia vero o non sia vero. Se il sesso è solo sesso, è anatomia fondamentalmente, è meccanica dell'anatomia, quando ci spostiamo sul piano della relazione, lì, dal mio punto di vista, i giochi si fanno molto più sottili. E in questa sottilità è come un gioco a poker al contrario: si comincia a carte scoperte e poi si va a carte coperte.
1: Certo.
4: E quindi è molto più difficile riuscire a capire se qualcuno mente, se mente, se non mente, se quanta verità ci sia in mezzo.
1: Innegabile che abbiamo un rapporto dove una persona sta pagando e una persona sta guadagnando.
4: E questo è il punto saliente, secondo me. Il punto saliente è: perché cosa paghiamo veramente? Chi utilizza OnlyFans per cosa paga? Cosa compriamo in quel momento?
1: E qual è la risposta?
4: La risposta è che noi compriamo un'oncia di attenzione e quindi di affetto, presumibilmente. Ma il soggetto, a meno che non sia un soggetto francamente delirante, da una parte è consapevole che la creator potrebbe essere, non so, a Tenerife, anche se dice di essere in Italia, o a Dubai, anche se dice di essere a Tenerife. Cioè, lo sa benissimo, cioè c'è una consapevolezza. Ma siccome questa presa è molto più forte, OnlyFans lo sa e si innesta proprio su questa questione, è chiaro che il soggetto che lo utilizza in quel modo è come se fosse un po' dentro un meccanismo a porta girevole. Come negli hotel, no? Le porte girevoli. Uno entra, esce, entra e perché si lascia irretire e affascinare, esce e rivede la realtà per quello che è, poi entra e poi riesce.
1: Il dottore dice che compri attenzione.
2: Sì.
1: D'accordo.
2: Sì, fermo restando che spesso, per esempio, le subscription sono gratuite.
1: Beh, quello però è un meccanismo per fregarti.
2: Sì, se non lo sai. Ma per esempio io quello che l'ho imparato, entro, chatto, grazie, buonasera, stammi bene, sweet dreams. E finisce là. E mi sono fatto due chiacchiere prima di andare a dormire.
1: Allora, ti ributto contro l'angolo. È innegabile da quello che mi dicevi al telefono, da quello che ci siamo detti prima, che tu hai un sentimento forte nei confronti di alcune di queste ragazze.
2: Sì.
1: Tra l'altro non di una, di alcune. Mi sei quasi poliamoroso.
2: Vabbè, giustamente.
1: Però quando noi ti tiri...
2: È una forma di difesa.
1: Stavo scherzando. Quando noi torniamo, quando ti riportiamo a terra dicendoti guarda che quella è solo attenzione e te lo stiamo dicendo in maniera sgarbata,
2: certo,
1: come dirti, ma è quello che ho provato a chiederti anche prima,
2: che non sono riuscito a dire
1: In realtà non ti svincoli, nel senso che dall'esterno, da quello che mi dici, ma da quello che mi hanno detto anche gli altri clienti, tu sei l'avvito di queste persone.

0: Loro sono Baustelle che cantano Arriva lo ye ye per chiudere questa puntata che invece si intitolava Alla fine sono arrivato. Io ringrazio moltissimo Daniele Vaschi che ci permette di raccontare il suo Comprami, la seconda stagione. Daniele sarà in studio con noi venerdì per fare una chiacchierata e sapere com'è andata questa seconda stagione, o meglio la lavorazione di questa seconda stagione. Ringrazio però tutta la redazione di questo splendido programma, o meglio tutta la splendida redazione di questo programma, che altrimenti sembra che siamo qui a raccontarcela: Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi, ma soprattutto quella redazione diffusa, quegli autori diffusi, quegli scrittori della propria vita, biografi di se stessi, che siete voi, ascoltatori di Radio 24, ascoltatori di Matteo Caccia Racconta, che continuate a riempirci la casella elettronica della posta elettronica Matteo Caccia, chiocciola. No, Matteo Caccia Racconta, non fate errori, mi raccomando. Matteo Caccia Racconta, @radio24.it, per mandarci la vostra storia che in pochi, pochissimi, magari nessuno sa ancora. Linea GR, ci sentiamo domani, puntualissimi, per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
1: Allora, l'annuncio dice operatore logistico, ma noi cerchiamo qualcosa in più.
2: In che senso?
1: Cerchiamo chi davanti a un problema non si ferma.
2: Ah, un fuoriclasse dell'imprevisto.
1: Uno su cui il team può sempre contare.
2: Un esperto nel gioco di squadra.
1: Qualcuno che non si limita a fare il suo.
2: Uno specialista nel fare la differenza.
1: Esattamente, sai, il ruolo non racconta tutta la storia. In G-Group andiamo oltre. Vediamo la persona, talento, potenziale, qualità umane. Scopri di più su ggroup.it.
3: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.

0: Sono le 6.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Elezioni comunali, il centrodestra vince a Reggio Calabria e Venezia, De Luca trionfa a Salerno. Ancora stallo sull'Iran, nuovi attacchi americani nel sud del paese, Rubio un accordo è ancora possibile. Papa Leone presenta la sua prima enciclica, un invito a disarmare l'intelligenza artificiale. Milan, anno zero dopo il fallimento in campionato, Cardinale azzera i vertici. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. In apertura le notizie sulle elezioni amministrative con il centrodestra che conquista Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento e tiene Venezia malgrado l'assalto del centrosinistra. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno.
2: L'onda lunga del referendum sulla giustizia non travolge le elezioni comunali. In attesa dei ballottaggi che definiranno un quadro ancora sfocato, svette il risultato di Venezia, dove le grandi speranze che il campo largo aveva di espugnarla si sono fermate sul nascere, con la vittoria al primo turno dell'enfant prodige del centrodestra Simone Venturini. E anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, ironizza sui social la premier Meloni. Successo della coalizione di governo anche a Reggio Calabria, dove il centrodestra conquista la città dopo 12 anni di centrosinistra, con il trionfo di Francesco Cannizzaro di Forza Italia. Mentre nella complessità di tante sfide locali l'affluenza definitiva si attesta al 60%, quasi 5 punti in meno rispetto alla tornata precedente, un voto variegato fa segnare conquiste anche per il centrosinistra. Il PD Matteo Biffoni è per la terza volta sindaco di Prato, a Pistoia dopo i 9 anni di Alessandro Tomasi. Il primo sindaco di centrodestra dalla liberazione, la città torna al centrosinistra con Giovanni Capecchi, il professore universitario candidato con le primarie del campo largo, mentre Vincenzo De Luca per la quinta volta è sindaco di Salerno grazie a 7 liste civiche e senza il simbolo del PD. Un risultato che nel suo insieme conferma che quando siamo uniti come campo progressista siamo competitivi, dichiara la segretaria del PD Schlein. Per capire chi avrà vinto e perso questo turno di amministrative, occorrerà aspettare i ballottaggi tra 15 giorni, avverte il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ora la guerra contro l'Iran. Gli Stati Uniti hanno colpito nel sud del paese un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine, afferma il CENTCOM, secondo quanto riportato dai media americani. Il segretario di Stato americano Marco Rubio spiega che un accordo con l'Iran è ancora possibile nonostante gli ultimi attacchi statunitensi contro siti missilistici nel sud del paese, e lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro, ha continuato Rubio, mentre Donald Trump sottolinea che l'uranio arricchito sarà immediatamente consegnato agli Stati Uniti oppure, d'accordo con l'Iran, distrutto in loco. Gli aggiornamenti sulla flottiglia. Tutti e 7 i componenti della delegazione italiana che erano rimasti in Libia stanno bene. Siamo in pullman, preceduti e seguiti dalle camionette militari. Abbiamo saputo dal console che siamo diretti a Misurata per il rimpatrio. Al momento i 10 detenuti non sono stati rilasciati. Lo riferisce un'attivista italiana della carovana umanitaria di terra della Global Sumud Flottiglia che si trova in Libia. Il convoglio ieri pomeriggio è stato attaccato da forze militari libiche mentre era accampato in attesa del rilascio dei 10 attivisti della stessa missione, tra cui 2 italiani fermati domenica.
3: Spera che il giudice libico decida di far rientrare al più presto nella penisola i 2 attivisti italiani della flottiglia attualmente a Bengasi in Libia e il ministro degli esteri Tajani, che punta all'espulsione dei connazionali il prima possibile. Le procedure di via sarebbero in corso, secondo la delegazione italiana di Global Sumud, che ha precisato come i 10 partecipanti del Land Convoy sono stati arrestati dalle forze armate libiche e dalle autorità della Libia orientale dopo aver attraversato la linea 5+5 nei pressi di Sirte per condurre negoziati a nome del convoglio e facilitare la consegna di aiuti umanitari a Gaza. Le autorità libiche li stanno trattando come possibili clandestini. Intanto c'è stata un'accoglienza tutt'altro che tranquilla per gli attivisti della flottiglia al loro rientro all'aeroporto di Vienna, dove si sono verificati momenti di forte tensione con la polizia austriaca. Una persona è stata arrestata. Lato Israele, dopo le immagini di umiliazione degli attivisti la scorsa settimana con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod, è trapelato che sono una decina i nomi della catena di comando di Tel Aviv al vaglio dei PM di Roma che indagano sul caso. Tra loro anche il ministro ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir, che ha rivolto parole di scherno nei confronti degli attivisti. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Un messaggio chiaro alle big tech affinché le sfide del futuro impongano il dovere di restare umani. Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone illustrata ieri in Vaticano, è un invito a disarmare l'intelligenza artificiale sottraendola alla competizione militare, economica e conoscitiva per evitare nuove forme di disumanizzazione. Nel tempo dell'intelligenza artificiale abbiamo il dovere urgente di restare profondamente umani. Le parole del pontefice. Sentiamo il cardinale Michael Cerny, prefetto del Dicastero per lo sviluppo integrale, tra i relatori alla presentazione, al microfono di Katia Caramelli.
4: Queste encicliche non sono su una sola cosa, ma ci aiutano a vivere nostra fede e nostra responsabilità nella società di oggi. Sì, ci sono pericoli di grandi eccessi, danni che già vediamo, ma questo non vuol dire che dobbiamo fuggire o chiudere gli occhi o dire è il problema di qualcun altro. Il nostro impegno è di umanizzare questa grande sfida. Il punto è che vogliamo aprire e continuare il dialogo. Ci sono alcuni che dialogano meno, ma penso che abbiamo cominciato con Anthropic come un rappresentante di tutti, perché anche loro hanno un impegno su queste questioni.
5: Che non sia al servizio della guerra, no? Disarmarla.
4: Esatto, è lo stesso argomento come lo nucleare. Ovviamente ha potenzialità positiva, bisogna controllarlo. E grazie a Dio ci sono dei trattati che controllano il nucleare e bisogna avere simili accordi bilaterali e multilaterali per la sorveglianza di questo settore. Sì.
0: Sono risultati negativi al test per il virus Ebola i due cooperanti italiani ricoverati all'ospedale Sacco di Milano dopo essere rientrati dall'Uganda con febbre e altri sintomi. Gli esami virologici eseguiti hanno dato esito negativo. I pazienti sono risultati negativi anche ai test per malaria e per i principali virus respiratori attualmente monitorati, lo rende noto l'assessore regionale al welfare Guido Bertolaso. Electrolux ha confermato ieri al tavolo al Ministero i 1.719 esuberi in Italia su 4.500 dipendenti, giustificandoli con costi che hanno reso insostenibile la produzione di elettrodomestici in Europa. Un piano inaccettabile non più solo per i sindacati ma anche per le 5 regioni e il ministro Adolfo Urso, che ha riconvocato il tavolo per il 15 giugno chiedendo al gruppo svedese un nuovo piano con investimenti e niente esuberi. Il segretario della Wilm Rocco Palombella.
6: Noi non dobbiamo smobilitare, noi dobbiamo essere uniti tutti insieme, dobbiamo ribadire che quel piano va rigettato, non si può discutere minimamente quel piano. E si apre la discussione non su quel piano ma su un piano nuovo che non prevede né esuberi né licenziamenti né chiusure.
0: Sono iniziate all'ospedale di Gallarate in provincia di Varese le autopsie sui corpi di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, due dei 5 sub morti alle Maldive. Questa mattina gli esami autoptici anche sui corpi di Monica Montefalcone, della figlia di Muriel Oddenino. L'inchiesta sul ferimento di un ultra juventino domenica sera prima del derby. Agli atti degli inquirenti un video che avrebbe ripreso l'accaduto mentre arrivano i primi provvedimenti giudiziari.
7: Sarebbe stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza della zona il ferimento di Marco Leonardo Basoccu, il tifoso juventino di 36 anni colpito alla testa da un oggetto contundente e ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Molinette di Torino.

0: Il 36enne sarebbe stato ripreso nel piazzale dove si sono verificati gli scontri. L'uomo ha riportato un grave trauma cranico ed è stato sottoposto a un intervento neurochirurgico alle Molinette, dove resta ricoverato in terapia intensiva. Sull'episodio indaga la squadra mobile di Torino. 8 finora i tifosi juventini arrestati, 11 i DASPO emessi, 6 gli agenti contusi. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il terremoto per l'esclusione dalla Champions League avvia la rivoluzione in casa Milan.
2: Via tutti, il Milan riparte da zero o quasi. La mancata qualificazione alla Champions League, obiettivo dichiarato della stagione, lascia in eredità l'ennesima rifondazione in casa rossonera. L'ha voluta Jerry Cardinale in persona. Il patron di Redbird si è fermato a Milano dopo aver presenziato la notte del KO contro il Cagliari a San Siro. Una serie di incontri e un comunicato con i nomi dei licenziati. L'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Iglitare, il direttore tecnico Geoffrey Moncada e Max Allegri, l'allenatore cui era affidata la squadra. Fallimento inequivocabile il giudizio senza appello dato alla stagione del Milan. Si volta pagina per ripartire con lo stesso Cardinale, con il suo braccio destro Zlatan Ibrahimovic al centro della scena. Nei prossimi giorni verranno scelti un nuovo AD, un direttore sportivo e un tecnico per la ripartenza. L'idea è seguire il modello di Fabregas, a profilo che esclude quello di Antonio Conte, che ha lasciato Napoli, dove potrebbe sbarcare proprio Allegri. Quella di Cardinale è stata una risposta forte a un fallimento che costerà decine di milioni di euro di mancati ricavi da Champions League, secondo anno di fila per i rossoneri fuori dall'Europa che conta, ed è anche una corsa contro il tempo per dotare il club di una struttura societaria che possa lavorare in vista della prossima stagione. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questa edizione curata con Sergio Nava. Grazie a Carmelo Lauricella in regia. GR24 torna alle 6:59.
3: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
4: Un capannone industriale può disperdere energia, richiedere manutenzioni continue, pesare sui costi dell'azienda, ma può anche diventare una risorsa, più efficiente, sostenibile, capace di produrre valore nel tempo. Ascolta gli esperti di Elysium e scopri come il metodo Elysium Regenera interviene su coperture, facciate e fotovoltaico per ridurre sprechi ed emissioni, migliorare il comfort interno e rendere gli edifici più competitivi. Vai su radio24.it, clicca su Elysium Regenera per te e scopri di più.
5: Più salute e benessere. Viaggio alla ricerca dell'armonia psicofisica. Da oltre 17 anni, Più salute e benessere accompagna i lettori in un interessante e piacevole viaggio nel mondo della sanità italiana. Più salute e benessere mira a fare il punto sull'attualità del settore medico, della ricerca, della bellezza e del vivere sano. Questa settimana online e in distribuzione in mail in diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Più salute e benessere è un progetto Publiscoop Group.
6: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
7: Finalmente, Franz, con che dati?
6: Ah, boh.
7: Sì, ma non posso fare tutto io.
6: E chi lo fa?
7: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
6: Tipo Pantera quello col TH?
8: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Bar Group. Vai su www.pantera.it.
6: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
9: L'evoluzione della medicina nucleare, il progetto Remodel. Su 24 Ore Salute, il nuovo quaderno sanità realizzato con il contributo di Novartis.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Ci sono bambini che dormono come angeli, beh, questa poi a quest'ora dormiranno sicuramente, e ci sono invece bambini che dormono male. Si agitano nel sonno, russano, si svegliano stanchi oppure svogliati, infastiditi. Sono tutti piccoli segnali che spesso vengono sottovalutati, ma attenzione, possono raccontare molto dello sviluppo respiratorio e della salute generale. Oggi parliamo proprio di questo tema così importante. Parliamo di respirazione, parliamo di sonno, c'è un legame molto stretto, e di ortodonzia, perché entra in scena proprio una figura che può insegnare ai genitori quanto sia importante per il corretto sviluppo della bocca una buona respirazione e quanto sia importante soprattutto per la salute generale del bambino. Saluto e ringrazio la professoressa

0: Professoressa Nucci, odontoiatra, specialista in ortodonzia, professoressa a contratto all'Università di Milano, bentornata, grazie.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, guardiamo i nostri bambini. Quanti anni hanno i nostri bambini? Russano, sono agitati, si svegliano al mattino stanchi, con quel faccino da città che può esserci anche per il bambino che vive in campagna. Ecco, segno che insomma la notte non è stata riposante, ecco, direi così.
1: Allora, partiamo dal presupposto che è fondamentale nel momento in cui il genitore, piuttosto che il pediatra o l'ortodontista si rendono conto di una respirazione che non è corretta. In genere noi vediamo i bambini che respirano con la bocca aperta, teoricamente la respirazione dovrebbe essere a livello nasale. Diciamo che la cosa principale è portarli da un otorino, perché solo lui può dare effettivamente una diagnosi di una respirazione non corretta, di un'ostruzione.
0: Poi, però, professoressa, scusi, lei ha già detto ai genitori, ha già dato un'indicazione: il bambino durante il giorno respira con la bocca aperta. Ecco,
1: sì.
0: Questo è già da segnalare al pediatra, perché
1: questo
0: magari
1: è un campanello
0: nella visita
1: d'allarme.
0: Certo, ce ne sono altri che lei vuole attenzionare?
1: Beh, allora diciamo che ci sono diverse cose che noi guardiamo nel viso del bambino. Lei prima ha detto una frase simpatica che mi è piaciuta molto: questo visino da città.
0: Sì.
1: È vero, in realtà si chiama faccia adenoidea, cioè sono quei bambini che hanno sempre le occhiaie, un viso molto lungo, stanco, tendono a respirare con la bocca aperta e la lingua poi si posiziona più in basso rispetto a quello che dovrebbe essere, e chiaramente questo causa un'alterazione sullo sviluppo delle ossa mascellari, cioè il palato non si sviluppa come dovrebbe, e a quel punto poi bisogna fare delle valutazioni da un punto di vista terapeutico importanti. Diciamo che
0: perché la lingua, il suo peso è ingombrante, mi lasci dire questo, vero? Muove, vero?
1: Assolutamente, la lingua è fondamentale per lo sviluppo della bocca e il bambino che respira a bocca aperta tende a posizionarla più in basso. Questo crea un'alterazione, come abbiamo detto, nello sviluppo del palato. Infatti moltissimi genitori dicono: ma perché mio figlio, tutti i compagni di mio figlio devono mettere l'espansore, un apparecchio ad esempio? Beh, perché ci aiuta a respirare meglio. La maggior parte dei pazienti che hanno difficoltà respiratorie con l'espansore, ovviamente se non ci sono delle ostruzioni di tipo importante, risolvono, il bambino smette di russare, inizia a respirare in modo migliore. C'è da dire e da fare anche un'altra considerazione: a volte, nonostante noi mettiamo magari l'espansore, noi ortodontisti,
0: che è qualcosa che si mette nel palato per allargarlo.
1: Bravissima, sì. È un apparecchio fisso.
0: Fisso. Fastidioso?
1: Solo una settimana, poi si abituano i bambini, quindi direi di no, non è un apparecchio fastidioso.
0: Ma si mette a partire da che età? E entro quale età?
1: Ma diciamo che la prima valutazione va fatta intorno ai 6 anni. Io aspetto che rompano i primi molari permanenti, quindi diciamo 6 anni e mezzo, 7, fino a un massimo di 9-10 anni.
0: È più preoccupato il bambino o i genitori?
1: I genitori, i bambini ce l'hanno tutti in classe ad oggi, quindi la prima domanda che faccio è: l'hai già visto qualcuno? E quasi tutti dicono sì, quindi sanno già.
0: Perché
1: di cosa
0: c'è
1: si
0: più
1: tratta.
0: Attenzione rispetto al passato o perché...
1: Ma
0: per
1: allora,
0: quale altra ragione?
1: Sicuramente c'è.
0: Perché sa che la domanda che c'è, cioè, spesso si dice: ma alla mia età avevano tutti i denti, nessuno aveva l'apparecchio, questi bambini moderni hanno tutti l'apparecchio, tutti l'espansore, tutti. Ecco.
1: È vero.
0: Come mai c'è una maggiore attenzione? Si è capito il ruolo importante anche dell'equilibrio della bocca, dei rapporti? Oppure è anche un po' una moda di avere sempre denti belli, allineati? Un po' tutte e due?
1: Ma sicuramente c'è un'attenzione maggiore al sorriso rispetto a qualche anno fa, questo è innegabile e non dobbiamo appunto negarlo. C'è da dire che ad oggi sappiamo che l'espansore non serve soltanto per far uscire i denti permanenti, ma ha anche altri scopi, come per esempio migliorare la respirazione del bambino.
0: Di cui vogliamo parlare proprio oggi.
1: Assolutamente.
0: Quindi di lì si passa. Se il bambino, se l'otorino lo manda dal dentista, dall'odontoiatra, molto probabilmente già...
1: Generalmente c'è una costrizione, ha già visto che il palato va espanso. Poi ad oggi si usano tantissimo ciuccio, biberon, queste stringono, adesso dico stringono ma in realtà è molto più complesso, però non fanno formare bene il palato, quindi diciamo che l'utilizzo dell'espansore è...
0: Ecco, ma allora mi viene da chiederle, per una mamma che o un genitore che ci sta ascoltando, al bimbetto di 3-4 anni ha smesso il ciuccio ma da poco, ha usato il biberon molto, ha qualche, può in qualche modo rimediare?
1: Allora, teoricamente io suggerisco di togliere queste abitudini viziate a partire da un anno e mezzo. Perché? Perché il bambino non è consapevole ed è molto più facile per il genitore togliere ciuccio, biberon o dito, anche se il dito è molto più difficile da togliere, assolutamente. C'è da dire che a 3 anni siamo ancora nei limiti in cui si può risolvere spontaneamente se il bambino smette, assolutamente.
0: Così diamo anche delle indicazioni. Ma torniamo al nostro bambino.
1: Sì.
0: Che russa, la faccia da città che lei poi ha detto, ad Enoidea, giusto?
1: Sì, giusto.
0: Quindi adesso me lo noto, me lo appunto. L'espansore può essere una soluzione.
1: Sì, assolutamente.
0: Ma è solo questa o ci sono delle alternative? Quali altre cure?
1: Da un punto di vista ortodontico noi parliamo di espansore perché stiamo parlando di una terapia ortopedica, quindi agiamo a livello delle ossa mascellari. Capita molto spesso che il bambino che ha delle ostruzioni, quindi è stato magari operato da l'otorino o ha fatto determinati tipi di terapie e poi ha messo l'espansore, continua a respirare a bocca aperta. Quello perché è proprio un'abitudine, infatti quello che suggerisco è di portarli poi da un logopedista, in modo tale che il logopedista gli rinsegni ad utilizzare le vie aeree che adesso sono libere, quindi il naso, e a respirare con la bocca chiusa.
0: Perché deve quindi fare una sorta di riabilitazione.
1: Si deve riabituare. Sì. Sì.
0: Ma professoressa Nucci, quanto dura in media una cura? Lo so che è una domanda a cui non si può rispondere, ma mediamente, tanto per un anno, 2 anni, varia da bambino a bambino, dallo stato iniziale, è meglio iniziare prima, sui 6 anni e mezzo, fino a che...
1: Dipende veramente dal tipo di terapia di cui stiamo parlando. Se parliamo di espansore, e stamattina stiamo parlando di espansore rapido del palato, le durate vanno in genere dai 6 mesi, 8 mesi a 1 anno. Io tendo a non tenerlo mai più, a meno che non sia associato ad altri apparecchi, come per esempio le maschere, quelle esterne, no? La maschera di Delair, quella che si usa per le terze classi, quando i bambini, faccio un esempio, hanno la mandibola, quindi la parte di sotto, molto prominente. A quel punto, se associati a questi tipi di apparecchi extraorali, possono durare anche fino a 1 anno e mezzo, però diciamo che questi sono i tempi di terapia intercettiva.
0: Professoressa, c'è un tempo, lei lo ha detto, per l'espansore, ma una volta raggiunto il risultato la bocca non si muove più?
1: Allora,
0: il successo è garantito e dura nel tempo?
1: Sì e no, nel senso che dipende proprio dal tipo di malocclusione che ha il paziente e dal tipo di apparecchio. Se noi parliamo di espansore, l'espansore, poi ovviamente ci sono tantissime filosofie di pensiero diverse, io tendo ad attivarlo all'inizio della terapia. E poi ci sono dei mesi di ritenzione per fare in modo che appunto il risultato che noi abbiamo ottenuto venga stabilizzato, ecco. Quindi non è un risultato che noi garantiamo a vita, chiaramente il paziente è un paziente in crescita e quindi andrà rivalutato periodicamente. Solo quando usciranno tutti i denti permanenti e si farà questa seconda fase di terapia, a quel punto poi ci sono delle contenzioni per il mantenimento del risultato che noi abbiamo ottenuto.
0: Andiamo a parlare, mi dia un'indicazione, l'ortodontista, che è la figura di cui oggi abbiamo parlato con lei e che quindi attraverso una valutazione può insieme al pediatra, al logopedista, intervenire su una respirazione non corretta. Ecco, ci sono per bambini e ci sono per adulti o c'è questa separazione un po' come il pediatra, il medico di medicina generale? Ci sono delle indicazioni che lei si sente di dare?
1: Beh, ci sono degli specialisti che sono specializzati appunto in età pediatrica e no, il logopedista generalmente è una figura che viene vista quando si è piccolini, intorno ai 6-7 anni, però ci sono ad oggi anche dei logopedisti che si occupano del paziente adulto, esattamente come l'ortodontista. Quando noi parliamo di pedodontista non è altro che il dentista dei bambini,
0: piccoli.
1: Quindi bisogna affidarsi agli specialisti che si occupano della giusta fascia di età.
0: Professoressa, io la ringrazio, le auguro una buonissima giornata. Torneremo naturalmente sul tema. Intanto alle mamme e ai papà, nonni, eccetera, eccetera, che sono in linea, qualunque dubbio, domanda, considerazione, esperienza, obiettivo, salute, @radio24.it. Ma già che avete ascoltato con attenzione una puntata dedicata ai bambini, io mi porto avanti, vi dico, questi bambini crescono, l'adolescenza è vicina, e allora vi ricordo che abbiamo insieme a Stefano Rossi e a Raffaella Arpiani, quindi un un pedagogista e una professoressa di storia dell'arte, abbiamo preparato questo podcast in cui insieme agli esperti affrontiamo quelle che sono un po' le sfide dell'adolescenza per i genitori, perché crescere è un'arte, ma spesso quest'arte non ci viene insegnata. Allora la tiriamo fuori, ciascuno di noi è un capolavoro. Trovate Crescere un'arte naturalmente sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme. State bene, un saluto dalla vostra Nico e intanto ci si vede in video o ci si ascolta in radio. Grazie.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: La scelta giusta è il futuro.
2: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
1: La scelta giusta è l'attenzione.
2: I polli allevati senza

0: fiaba?
1: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo. Il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
0: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre.
1: Sempre dove stai tu, amore mio.
2: Fappa Pedretti, l'albero delle idee. Cresce su solide radici.
3: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
4: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
5: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
6: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
3: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
7: Aggiornare le competenze è una leva continua per crescere, per cambiare ruolo e per rispondere all'evoluzione dei mercati. È qui che entra in gioco la formazione Executive. Sentiamo Federica Brunetta, responsabile Executive Master Lewis Business School.
8: L'offerta Executive della Lewis Business School si rivolge a professionisti e aziende che vogliono accelerare percorsi di crescita, rafforzare competenze e affrontare nuove sfide organizzative. I nostri Executive Master combinano qualità accademica, metodo esperienziale e forte connessione con il mondo delle imprese. Un elemento centrale è il networking. Il confronto con docenti, manager, aziende e altri partecipanti permette di ampliare prospettive e opportunità. A questo si aggiungono i servizi di Educare, pensati per supportare lo sviluppo personale e professionale lungo tutto il percorso formativo.
7: Scopri l'offerta formativa Executive di Lewis Business School disponibile a Milano.
3: Salone Nautico Venezia 27-31 maggio. Vai su salonenautico.venezia.it.
9: Vi presenta Tempo in diretta.
10: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari, sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi e in Sicilia. Temperature oltre la media del periodo anche di 8 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
11: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
12: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it.
13: Nell'industria anche piccole inefficienze possono pesare sui consumi. Per questo l'intelligenza artificiale può diventare una leva concreta di ottimizzazione. Sentiamo Lorenzo Orlietti, responsabile soluzioni Sibyl in Alperia.
14: Sibyl Industrial osserva il comportamento degli impianti, raccoglie i dati di processo e individua le condizioni operative più favorevoli. Grazie ai modelli predittivi, la piattaforma riconosce le variabili critiche e fornisce regolazioni in tempo reale, senza interventi invasivi sulle infrastrutture esistenti. Questo permette di stabilizzare i processi, prevenire derive di funzionamento e migliorare le performance complessive. Il valore sta nella continuità del controllo. Sibyl lavora sui dati disponibili e li trasforma in indicazioni utili per chi gestisce la produzione, rispettando tutti i vincoli. Così l'ottimizzazione diventa un percorso continuo, con benefici misurabili su consumi energetici, costi operativi, affidabilità e sostenibilità.
13: Usare meglio l'energia significa lavorare meglio. Scopri di più su alperia.eu.
15: Le amministrative fanno segnare una vittoria per il centrodestra. A Venezia la partita più importante passa al primo turno, così come a Reggio Calabria, tolta al centrosinistra con oltre il 66% dei voti. Meloni ironizza, il Campolargo si interroga. Ieri è stata la giornata anche dell'enciclica del Papa sull'intelligenza artificiale. Si parla di disarmare le AI, non rifiutando il progresso ma gestendolo. spazio anche per altre questioni nell'enciclica, come il superamento del concetto di guerra giusta. E a proposito di guerre, poco di nuovo dall'Iran. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
16: Dai Spezia, cerchiamo di lavorare oggi, su che è martedì.

0: In questo paese tremendamente litigioso davanti e che va in tribunale praticamente per qualsiasi cosa, può succedere che si arrivi fino in Cassazione una causa intentata da una turista nei confronti di un albergo, perché questo albergo le ha negato la possibilità di servirla a tavola con dell'acqua del rubinetto. Cioè lei ha detto vorrei dell'acqua del rubinetto invece che l'acqua minerale o naturale portata in bottiglia. L'albergo le ha detto no e lei ha fatto causa per danno economico da stress emotivo chiedendo 2700 euro.
1: Che è una cazzata.
0: Sono voluti 3 gradi di giudizio dunque. Poi dice i tribunali sono intasati, la giustizia è lenta. Io mi immagino i magistrati di Cassazione, poveracci, che si trovano a dover decidere

0: Era un albergo di lusso a Corvara, in Badia, tra i migliori delle Dolomiti, un 5 stelle, il 5 stelle Sassonger, si chiama così. E la signora che si era presa questa settimana da 5.700 euro, mezza pensione, bevande escluse, dopo aver messo sul piatto 5.700 euro, si lamentava perché la bottiglia d'acqua minerale costava 7 euro. Amica mia, vai nella pensioncina a 2 stelle, che ti devo dire? Ma no, no. L'acqua è un bene naturale, un diritto umano universale di ciascun individuo, diceva la donna, e che l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali va garantita. Ma riempitela nel bagno della stanza!
1: Io mi chiedo se siamo in un paese normale.
0: E poi ha vinto l'albergo, sì, qualcuno lo chiede, giustamente non l'ho detto, la notizia è che ha vinto l'albergo. Ma insomma... Quindi al Sassonger niente acqua di rubinetto, eh.

0: Va bene. Si fa per dire, martedì 26 maggio c'è Carmelo Lorice alla regia, Marco Santoro in assistenza in redazione, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ine e Luca Ferrero, la squadra di 24 Mattino, ne fate parte anche voi, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Dunque, la giornata è caratterizzata, almeno in Italia, da una riflessione su questa ondata di elezioni amministrative. Erano chiamati alle urne 6 milioni e 600 mila cittadini, è andato alle urne il 60% di questi cittadini, si è votato in 749 comuni e anche 18 capoluoghi di provincia. Sono due le città sulle quali si concentra l'attenzione per raccontare quella che è nel complesso una vittoria del centrodestra, e sono le città di Venezia e quella di Reggio Calabria. Venezia perché il centrosinistra pensava di portare a casa non solo la città ma almeno il ballottaggio, e invece al ballottaggio non si va. 56% e 55,9% per Vincenzo Venturini, assessore uscente della giunta Brugnaro, appunto candidato del centrodestra, il quale tra l'altro si è candidato con il botto vero, l'ha fatto la sua lista, non l'hanno fatto i singoli partiti, ha preso un 30%, un candidato moderato che potremmo inserire nell'ambito del moderatismo, Venturini. Dunque vince al primo turno, mentre la Lega prende mi pare il 5% circa, è abbastanza deludente per quella città e per quell'area. Ha preso il 51% Venturini, il 56% è invece l'affluenza, abbiate pazienza. Sentiamo un passaggio di Venturini, ospite a 4 di sera.
1: Credo che la mia lista in particolare abbia voluto dare un segnale anche di rinnovamento, di tanti giovani coinvolti, 4 giovani under 30, il mio capolista aveva 21 anni e ho voluto dargli quel posto di capolista perché io alla sua età ho avuto la possibilità di candidarmi in consiglio comunale e essere eletto ormai 16 anni fa, e volevo insomma che la stessa opportunità che ho avuto io la avessero anche loro, no? E una città che deve parlare ai giovani, ecco.
0: A Reggio Calabria si diceva la vittoria al primo turno per Francesco Cannizzaro, vice capogruppo alla Camera di Forza Italia, sostenuto dall'intera coalizione di centrodestra ma anche da Azione, e arriva al 66,2% dopo che ha governato il centrosinistra per anni. Lascia il seggio vuoto alla Camera, ci saranno le elezioni suppletive, affluenza finale al 65%, così Cannizzaro, che segnalo è un uomo che viene, così viene raccontato dai giornali, molto vicino appunto al presidente della Calabria, Roberto Occhiuto, quindi parte, se vogliamo, di quell'area che potremmo definire più liberale di Forza Italia. Sentiamo.
2: Con l'aiuto di Dio e della Madonna della Consolazione.
0: No, ma però questo era quello. No, aspetta, questo ce lo teniamo per dopo. Intanto sentiamolo dopo il voto, va.
3: Che Reggio Calabria in questo momento non è una città normale, perché a questa città i cittadini reggini in questi anni, grazie al centro-sinistra, sono stati privati servizi essenziali. Penso alle politiche sociali, penso alle fasce deboli, penso al decoro urbano, penso alla raccolta dei rifiuti, penso alle nostre strade. Chiaro. Non c'è una strada, non solo nell'area urbana ma anche in periferia, che è percorribile in maniera adeguata. Penso all'erogazione del bene primario che è l'acqua. Oggi lei deve sapere che ci sono nuclei familiari che al loro interno si devono organizzare durante le ore del giorno per poter utilizzare il bene primario, perché ad un certo punto manca l'acqua.
0: A proposito di acqua, visto che avevamo aperto con l'acqua, quell'audio che aveva fatto partire Carmelo Lauricella è un audio che è girato moltissimo su internet prima del voto, ed è un audio dello stesso Cannizzaro durante un comizio elettorale, mi pare strepitoso. Sentiamo.
2: Con l'aiuto di Dio e della Madonna della Consolazione risorgerà! Reggio risorgerà! Viva Reggio! Viva il Reggio! Viva i reggini! Che Dio vi benedica! Che Dio benedica i reggini! Che Dio benedica il Reggio! Che Dio benedica la Calabria!
0: La Calabria, e poi vabbè, vedremo come governerà Cannizzaro. Grande ritorno di Vincenzo De Luca, grande ritorno. Cioè, oggi su qualche cronaca, mi pare sul Corriere della Sera, C'è qualcuno che scherza tra i suoi, dice ormai governa più tempo di Stalin. è la battuta. Eletto al primo turno a Salerno, ritorna a essere sindaco di Salerno col 58%. A Prato vince il centro-sinistra. Oh, De Luca, attenzione, si è candidato. Quasi candidato praticamente senza il Partito Democratico e ottiene quasi un 60% delle preferenze. A Prato rivince il centro-sinistra con Matteo Biffoni, che ritorna, era già stato candidato fino al 2024, cioè era stato già sindaco fino al 2024, richiamato come una sorta di figura di garanzia e continuità amministrativa. C'era stata un'indagine che aveva costretto alle dimissioni la precedente sindaca. A Pistoia il centro-sinistra strappa, per così dire, la città al centrodestra. Questo solo per darvi qualche spunto generale. Per il centrosinistra, se si vuole consolare, può guardare a Mantova, dove Andrea Murari, il nuovo sindaco di Mantova, vince, ma vince con delle percentuali spaventose, intorno al 70%. E poi ci sono un po' di ballottaggi che vedremo. Un altro caso interessante: a Venezia e Vigevano c'erano i primi candidati vannacciani Vannacciani, quindi di Futuro Nazionale, il movimento di Roberto Vannacci. Se a Venezia ha simulato appena lo 0,74% dei voti il loro candidato, mentre non è andato male Michele Boldrin, che ha preso un 3,5% sempre a Venezia. Appunto, diversa la situazione a Vigevano. Il candidato di Vannacci, Furio Suvilla, viaggia attorno al 14%, un primo test evidentemente per un movimento, quello di Roberto Vannacci, che sta continuando ad attirare anche persone appunto da altre parti del centrodestra. Dal punto di vista politico generale, questo produce un certo grado di soddisfazione da parte appunto del centrodestra. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni scrive un post sui social dicendo: e anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, con un certo grado di ironia. Molti osservatori fanno notare che tutto questo imprimerà un'accelerazione alla legge elettorale voluta dalla maggioranza. Vedremo appunto come andranno le cose. Dal centro-sinistra, guarda i soliti discorsi: è un voto locale, non è decisivo, però è chiaro che una certa delusione da quelle parti. Appunto, vedremo come andranno le cose nei prossimi giorni, soprattutto dal lato della legge elettorale. Poi torneremo a commentare le elezioni amministrative alle 8:35. Il resto della giornata ci racconta di una trattativa di pace che è sostanzialmente ferma, anche se il segretario di Stato Marco Rubio continua a dichiarare, dicendo che sì, tutto sommato si potrebbe essere vicini. Con l'Iran che dichiara che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni nel corso dei colloqui, ma un accordo non è imminente. Le questioni si stanno concentrando, come nei giorni scorsi, sull'uranio arricchito posseduto dall'Iran, ma molto poco, mi pare, sulla condizione nella quale vivono i cittadini e le cittadine, soprattutto iraniani, fin sotto questo regime, cosa sulla quale Trump sostanzialmente era partito. Israele ha ripreso i raid contro Hezbollah in Libano, e c'è un caso che riguarda la flottiglia per Gaza, non quella di mare ma quella di terra. Ci sono due attivisti italiani che sono stati arrestati in Libia, trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini. Potrebbero essere espulsi presto, questa è la speranza tra l'altro del ministro Antonio Tajani, il quale dice: mi auguro che li possano espellere il prima possibile e quindi possano tornare a casa. C'è un segnale preoccupante sempre sul fronte della guerra che arriva dalla Russia. Invece il ministero degli esteri russo ha raccomandato ai cittadini stranieri a Kiev, incluso il personale delle ambasciate, di lasciare la città il più presto possibile e i residenti della capitale ucraina di non avvicinarsi agli obiettivi dell'infrastruttura militare e amministrativa. E quindi l'idea è che la Russia possa arrivare a colpire i palazzi del potere. Un ultimo spunto che vi voglio dare riguarda questa storia di queste due persone, due cooperanti che sono rientrati da Luganda nel Comasco, un uomo e una donna della provincia di Como, rientrati a Luganda con febbre, vomito, diarrea, è scattato il protocollo del Ministero della Salute sul virus Ebola, ma i risultati dei test hanno detto che forse è malaria, ma sicuramente non è Ebola. Però qua c'è un tema di come avvengono i controlli delle persone che rientrano. Ancora una volta faccio riferimento alla pubblicazione del professor Burioni su Substack, che ieri ne ha scritto e ha raccontato quali sono le differenze tra gli Stati Uniti e l'Italia su come vengono effettuati questi controlli, perché le persone che rientrano da quei paesi possono atterrare solamente in 3 aeroporti negli Stati Uniti. Continuano a poter rientrare, ma solo appunto 3 aeroporti designati. All'arrivo si sottopongono ad una serie di controlli e poi per 3 settimane ricevono messaggi automatici quotidiani di sollecito al monitoraggio sanitario. Da noi atterrano dove gli pare e se compaiono sintomi solamente durante il volo l'aereo viene dirottato a Fiumicino o a Malpensa e poi basta, racconta Burioni. Una volta passato il gate, chi rientra da quei paesi torna a casa, senza nessun controllo, senza nessuna verifica. Se andiamo avanti così, no? Traffico.
4: Strade in diretta.
5: Buongiorno, bentrovati a questo primo appuntamento di oggi. Segnalo, oltre al traffico in rapido aumento sulle autostrade in prossimità delle maggiori città italiane, code per incidente sulla 13 Bologna-Padova tra Altedo e Ferrara Sud in direzione Padova. Code per operazioni doganali sulla A9 verso la Svizzera tra Lomazzo Sud e Lomazzo Nord. Code di soli mezzi pesanti sulla A32 Torino-Bardonecchia in direzione della Francia, in direzione del traforo del Frejus, tra la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia. Prossimo appuntamento tra un'ora. Buon viaggio.
4: 24 mattino.
6: La cosa grave per Venezia è che se effettivamente l'affluenza al 56% e il 5.1% per Venturini, vuol dire che chi voleva la sinistra, il centro-sinistra, non si è proprio presentato, o forse non c'era nessuno che voleva il centro-sinistra.
0: Guardi, credo, le analisi sono in corso, ma credo che come al solito ci sia stato voto maggioritario per il centrosinistra in Laguna e maggioritario ampiamente di grandi voti per il centrodestra in terraferma, quindi Mestre e via dicendo.
7: Spezia è una lotta contro questa cosa che in Italia al ristorante, in pizzeria, non ti portano la bottiglia d'acqua del rubinetto, la caraffa d'acqua del rubinetto. Come invece in moltissimi altri paesi, come in Francia ad esempio, è sufficiente chiedere un carafe d'eau e arriva la caraffa di acqua del rubinetto. Vuoi farmi pagare il servizio? Io pago il servizio per il bicchiere.
0: Sì, ma ci puoi.
7: Però vorrei anche l'acqua del rubinetto.
0: Va bene, ma ci puoi andare in causa per questa cosa qua, amica mia? Cioè, francamente, dai, su, ma puoi fare una causa, tra l'altro a un 5 stellato, cioè in una situazione di quel genere. Poi possiamo dirci che mi aspetto che in un 5 stelle tendano a soddisfare le mie esigenze, quindi se ti chiedo dell'acqua del rubinetto mi porti dell'acqua del rubinetto, non fosse altro perché ho pagato 5.700 euro per una settimana e quindi qualsiasi cosa io ti chieda tendenzialmente nell'ambito, no, delle cose possibili me la dai, e quindi da questo punto di vista si può discutere il servizio, e però dai, si può andare in Cassazione, finire in Cassazione perché non ti hanno servito l'acqua del rubinetto in un albergo, su, dai, dai, siamo seri. Allora, come ormai saprete, ma lo avete notato anche da quello che è successo nei distributori di carburanti con il nuovo decreto venerdì sulle accise, è stato ridotto il taglio dell'accisa sul gasolio a 10 centesimi e a 5 centesimi per quanto riguarda la benzina, e sono state anche varate delle norme che riguardano il mondo dell'autotrasporto, che aveva minacciato uno sciopero ora rientrato. 200 milioni verranno dati al settore dell'autotrasporto. Buongiorno Paolo Uge, presidente della Federazione Autotrasportatori Italiani, bentornato ai nostri microfoni, eccoci.
8: Grazie, buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, è stato prorogato al mese di giugno 2026 il credito d'imposta a vostro favore, questo vi è bastato, mi sembra di capire.
8: No, l'intesa prevede qualcosa di più ampio. Innanzitutto ridare le risorse che erano già previste per il settore dell'autotrasporto addirittura dal 2004, quindi non è stato una concessione nuova a seguito della situazione che si sta vivendo. La seconda cosa, interventi che riguardano la norma sul silenzio assenso, che è quella che consente alle imprese di compensare appunto questi crediti, che silenzio assenso che prevedeva la risposta entro 60 giorni, che viene ridotta a 30. Questo vuol dire che si dà più liquidità alle imprese in tempi più rapidi. E questo è un altro aspetto che è certamente positivo. Inoltre abbiamo ottenuto la possibilità per alcuni crediti di imposta che devono essere versati dalle imprese una dilazione del tempo, non una sospensione ad libitum, ma una sospensione nel tempo, anche questo per favorire le imprese che nel frattempo hanno sostenuto le conseguenze della scelta che era stata fatta in senso generale sul gasolio. Da ultimo, la ricostituzione della consulta del trasporto e della logistica, quale momento di confronto con le parti interessate, il Ministero dei Trasporti, per evitare che si formino delle situazioni di incomprensione che incattiviscono molti operatori e che poi sono quelle che producono la dichiarazione di fermo.
0: Sì, che appunto sarebbe stata particolarmente problematica, perché lo ricordiamo, mi pare che un 90% o poco meno delle merci viaggia su gomma in questo paese, quindi rischi di trovarti con i supermercati vuoti molto semplicemente, o con la carenza di alcuni beni. È un settore che mi pare di poter dire però resta in sofferenza, Uge?
8: Beh, non c'è dubbio, perché c'è una grande offerta che viene dal mondo estero, dal mondo che non sempre rispetta le regole, vengono qua, i controlli non sono mirati come venivano fatti una volta, come è necessario, come la legge prevede, ci sono committenti che hanno fatto i furbi. Basterebbe guardare dei grandi nomi che i giornali ci propongono come coloro che fanno degli utili spettacolari, sto parlando del settore petrolifero, e poi andiamo a vedere, sono quelli che dicono di rispettare la legge e poi mandano le lettere ai trasportatori e gli dicono: no, ma guarda che però c'è un allegato tecnico che dice che io non ti devo nessun aumento. Quindi ci sono anche proprio violazioni palesi e, ripeto, la politica dei controlli, che è solo fatta non per tutelare gli autotrasportatori, no, per tutelare e far rispettare le leggi che lo Stato ha voluto per creare maggior sicurezza per i cittadini italiani, per gli utenti della strada e per i trasportatori.
0: Senta, Uge, se non ho letto male, sul Sole 24 Ore dei giorni scorsi si diceva che la parte attuativa di questi decreti, già quelli precedenti che prevedevano il credito d'imposta, non è ancora stata scritta. In che situazione siamo?
8: No, guardi, allora, l'accordo che noi abbiamo raggiunto prevedeva quello, ed è la prima volta che è successo, cioè, finito il Consiglio dei Ministri, la Presidente del Consiglio Meloni e il Ministro dei Trasporti Salvini hanno presentato il decreto legge che è stato approvato, e poi i tempi tecnici, intanto quindi vuol dire che questo viene mandato alla firma del Presidente della Repubblica e quindi è legge dello Stato, e poi ci sono i tempi tecnici che naturalmente devono prevedere gli atti amministrativi, ma sarà questione di, insomma, una settimana, non di più.
0: Più o meno una settimana. Questa riduzione del taglio delle accise sul gasolio ha qualche impatto su di voi, questo passaggio da, mi pare, 20 centesimi, no, 24 centesimi a 10 centesimi di taglio dell'accisa?
8: Beh, ovviamente quelli che vanno a rifornirsi, ma la gran parte del mondo dell'autotrasporto si rifornisce in extra rete, cioè fa grandi acquisti, insomma. Ogni trasportatore appena appena c'ha una cisternetta da 3.000 o 5.000 litri, ma vi è anche chi ha cisterne in azienda con 30-40 mila litri, quindi c'è un acquisto all'ingrosso. Però ci sono anche autotrasportatori che vanno ovviamente alla pompa a fare il rifornimento, e questi hanno una riduzione come tutti gli altri cittadini italiani, e non possono certo superare quello che è il limite imposto a livello europeo per ottenere la compensazione dell'accisa. Quello deve restare naturalmente quanto previsto dalla direttiva, e quindi secondo quel meccanismo.
0: Quindi per questi autotrasportatori potrebbe essere un problema, lo vedremo naturalmente nei prossimi giorni. Io la ringrazio Paolo Uggè, presidente della Federazione Autotrasportatori Italiani, per essere stato con noi. Ancora una volta le auguro una buona giornata e un buon lavoro. Salve Uggè.
8: Grazie a voi.
0: Noi ci fermiamo, c'è GR24, ci sono i nostri canali social, c'è 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, il canale 246 del Digitale Terrestre, dove potete anche vederci, e ci sentiamo subito dopo il giornale radio.
9: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
10: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
11: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
10: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
12: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
2: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
5: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
7: Quando si parla di furti, la vera differenza non è solo recuperare un veicolo, ma riuscire a prevenire il furto. Con Targa Telematics, il leader europeo nello sviluppo di soluzioni digitali per la mobilità basate su dati e intelligenza artificiale, capiamo come questo sia possibile.
8: Nelle flotte, furti, appropriazioni indebite e usi non autorizzati hanno un impatto economico sempre più rilevante. Per questo servono sistemi capaci di individuare segnali di rischio in anticipo. Analizzando il comportamento del veicolo nel tempo, per esempio spostamenti anomali o utilizzo fuori orario, è possibile accorgersi prima che qualcosa non va. È questa la logica di Smart Vehicle Protector di Targa Telematics. Usare dati e intelligenza artificiale per prevenire i furti intervenendo in modo mirato.
7: Scopri come dati, AI e agenti KI possono proteggere meglio i veicoli e prevenire i rischi su targatelematics.it.
9: Le 6:59.
10: GR24, il sole 24 ore.
9: Elezioni comunali, il centrodestra vince a Venezia e Reggio Calabria, De Luca trionfa a Salerno. Gli Stati Uniti attaccano l'Iran, Trump, l'uranio sarà distrutto per Rubio, un accordo è ancora possibile. Papa Leone presenta la sua prima enciclica, un invito a disarmare l'intelligenza artificiale. Dopo il flop in Champions League arriva la rivoluzione in casa Milan, via Allegri e tutta la dirigenza. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. In primo piano le elezioni amministrative con il centrodestra che conquista Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento e tiene Venezia malgrado l'assalto del centrosinistra e Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno.
11: Il voto nei comuni ha dimostrato tutta la distanza tra l'esito del referendum e un ribaltone, volendo anche una prova di maturità dell'elettorato, la cui partecipazione al voto è però scesa al 60%. Ci saranno alcuni ballottaggi, ma in generale è l'ultimo test prima delle politiche dell'anno prossimo. Dei 18 capoluoghi al voto, 5 sono già attribuibili al centro-sinistra, più Salerno ed Enna, dove Vincenzo De Luca e Vladimiro Crisafulli hanno vinto, ma senza il simbolo del PD. 3 vanno al centrodestra, vittorie che scottano il campo largo, però specialmente a Venezia, dove ha infine trionfato l'ex assessore Simone Venturini, e Reggio Calabria, dove Francesco Cannizzaro è volato al 66,3%, mentre Mantova conferma i progressisti e Messina il sud chiama nord di Cateno De Luca. Prato si affida per la terza volta al PD Matteo Biffoni. Pistoia torna al centro-sinistra dopo 9 anni con Giovanni Capecchi, mentre ad Arezzo sarà il ballottaggio a decidere con il centrodestra in vantaggio. Lo stesso vale a Lecco, Macerata e Crotone. Centrosinistra in testa, invece, a Chieti, Agrigento e Trani. La maggior partecipazione in Umbria, 70,7%, maglia nera invece al Molise con meno del 47%. Laura Bettini, Radio 24, il Sole 24 Ore.
9: A posto, la Premier Meloni commenta così sui social
12: un post di Repubblica del 22 maggio sulla campagna elettorale a Venezia della segretaria del PD Schlein, da qui mandiamo a casa Meloni, era il titolo dell'articolo sulle parole della segretaria Dem, ma dopo la vittoria del centrodestra al primo turno nel capoluogo veneto, il commento lapidario della Premier, che prima sui social ironizza, e anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. Le elezioni comunali hanno visto una buona affermazione delle forze politiche alternative alla sinistra, dichiara il presidente di Futuro Nazionale Roberto Vannacci, e di questo ne sono contento. A Vigevano, dove correva il nostro candidato Furio Suvilla, abbiamo sfondato il 14%, superando con la nostra lista la Lega. Un risultato che nel suo insieme, dichiara la segretaria del PD Elly Schlein, conferma che quando siamo uniti come campo progressista siamo competitivi e lo saremo anche alle prossime elezioni politiche. Ma il leader di Italia Viva Matteo Renzi avverte: per capire chi ha vinto e perso questo turno di amministrative occorrerà aspettare i ballottaggi tra 15 giorni. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: Ed è nei centri minori che si nascondono alcune delle curiosità di questa tornata elettorale.
14: La Lega perde la sua roccaforte storica, 4.000 abitanti, Cene, in Valseriana, provincia di Bergamo, primo comune conquistato dal Carroccio nel 1990, cambia il colore della sua amministrazione dopo 36 anni. Il civico moderato Roberto Radici, insegnante di sostegno, allenatore della Gandinese Calcio, ha sconfitto la leghista Gaia Anselmi, che ammette: la Lega non era più da tempo il partito dominante. Dopo 36 anni ci sta che il paese voglia cambiare. In una consultazione in cui nel 61% dei comuni al voto a competere sono solo uomini, fa notizia la battaglia a tre tutta al femminile a Viareggio, provincia di Lucca, dove al ballottaggio si sfideranno la civica sostenuta dal centrodestra Sara Grilli, la candidata del centrosinistra Federica Maineri e la civica Marialina Marcucci. E a Vigevano, provincia di Pavia, il comune più popoloso della tornata lombarda, test superato per il candidato sostenuto dall'ex generale Vannacci, Furio Suvilla, che conquista il 14% dei consensi. Al ballottaggio i suoi voti saranno determinanti. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: Ora la guerra contro l'Iran. L'esercito statunitense ha condotto attacchi per autodifesa contro siti di lancio missilistici e imbarcazioni iraniane che cercavano di collocare mine nei pressi dello stretto di Hormuz. A renderlo noto è l'emittente CNN, citando il comando centrale degli Stati Uniti. Nonostante gli attacchi, il segretario di Stato americano Marco Rubio spiega che un accordo con l'Iran è ancora possibile. Sarà un grande accordo per tutti, oppure non ci sarà affatto alcun accordo, sottolinea a Donald Trump, spiegando che l'uranio arricchito sarà immediatamente consegnato agli Stati Uniti, oppure, d'accordo con l'Iran, distrutto in loco. Gli aggiornamenti sulla flottiglia. Tutti e sette i componenti della delegazione italiana che erano rimasti in Libia stanno bene. Siamo in pullman preceduti e seguiti dalle camionette militari. Abbiamo saputo dal console che siamo diretti a Misurata per il rimpatrio. Al momento i 10 detenuti non sono stati rilasciati. Lo riferisce un'attivista italiana della carovana umanitaria di terra della Global Sumud Flottiglia che si trova in Libia. Il convoglio ieri pomeriggio è stato attaccato da forze militari libiche mentre era accampato in attesa del rilascio dei 10 attivisti della stessa missione, tra cui 2 italiani fermati domenica. Il Ministero degli Esteri russo ha raccomandato ai cittadini stranieri di Kiev di lasciare la città il più presto possibile e ai residenti di non avvicinarsi a obiettivi militari e amministrativi, annunciando nuovi raid per rappresaglia a un attacco ucraino la scorsa settimana su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk controllata dai russi. L'intelligenza artificiale avrà un impatto maggiore della rivoluzione industriale, ne è convinto Papa Leone, che ieri ha presentato, fatto assolutamente inedito, con altri relatori, la sua prima enciclica.
15: Nel tempo dell'intelligenza artificiale è necessario restare umani, salvaguardare la dignità della persona e con essa il lavoro, la famiglia, le relazioni. Lo scrive il Papa nella sua prima enciclica il segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin.
16: Custodire la dignità umana significa vigilare sulle nuove forme di disumanizzazione e restare fedeli alla grandezza dell'umano.
15: Alla presenza del fondatore di Anthropic, Leone mette in guardia le aziende della Silicon Valley, auspicando che il potere non sia in mano a pochi, così da accentuare le disuguaglianze e le nuove schiavitù. Nel rifiutare ancora una volta il concetto di guerra giusta, il Papa invita a disarmare l'intelligenza artificiale, sottraendola alla competizione militare, economica e conoscitiva, perché, sottolinea il cardinale Manuel Fernandez, l'umanità è capace anche di tanto male.
17: Arriva al punto di assassinare migliaia di bambini e di innocenti in guerre, contrarie persino al diritto internazionale.
15: Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Città del Vaticano.
9: L'avvertenza Electrolux. Al tavolo al Ministero delle Imprese il gruppo svedese ha confermato i 1.700 esuberi su 4.500 dipendenti in Italia. Un piano respinto dai sindacati, dal ministro Adolfo Urs, dalle istituzioni locali. Il tavolo è stato riconvocato il 15 giugno.
18: Electrolux ha confermato al tavolo Mimit i 1.719 esuberi annunciati in Italia su 4.500 dipendenti, giustificandoli con costi su acciaio, energia e manodopera che hanno reso insostenibile la produzione di elettrodomestici in Europa. Confermata la chiusura dello stabilimento nelle Marche e tagli negli altri quattro siti, in Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna. Un piano inaccettabile non più solo per i sindacati ma anche per le cinque regioni e il ministro Adolfo Urso, che ha riconvocato il tavolo per il 15 giugno chiedendo al gruppo svedese un nuovo piano con investimenti e niente esuberi. Il segretario della UILM, Rocco Palombella.
19: Dobbiamo ribadire che quel piano va rigettato e si apre la discussione su un piano nuovo che non prevede né esuberi, né licenziamenti, né chiusure.
18: Urso ha citato il caso Beko, quando un anno fa il governo riuscì a far dimezzare gli esuberi iniziali e trasformare i restanti da licenziamenti a prepensionamenti, esodi incentivati, ammortizzatori conservativi. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
9: Sono risultate negative al virus dell'Ebola le due persone che di ritorno dall'Uganda hanno manifestato sintomi riconducibili all'Ebola e sono in osservazione all'ospedale Sacco di Milano. Si tratta di due cooperanti, un uomo di 31 anni e una donna di 33. Sono state effettuate ieri le autopsie sulle salme di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, due dei cinque subitaliani morti durante un'immersione alle Maldive. Nessuna indiscrezione trapela sulla possibile causa della morte, perché i consulenti tecnici devono attendere l'esito degli esami tossicologici. Dalla tarda mattinata di oggi inizieranno gli esami sugli altri tre corpi. La polizia ha arrestato a Reggio Emilia un 22enne italiano con origini marocchine accusato di arruolamento con finalità di terrorismo. Secondo la polizia avrebbe accettato di essere addestrato e finanziato da un presunto sostenitore dello Stato Islamico per compiere un attentato. Il giovane ha alle spalle un percorso in un centro di salute mentale. E ci sono

0: E a tutti il Milan riparte da zero o quasi. La mancata qualificazione alla Champions League, obiettivo dichiarato della stagione, lascia in eredità l'ennesima rifondazione in casa rossonera. L'ha voluta Jerry Cardinale in persona. Il patron di Redbird si è fermato a Milano dopo aver presenziato la notte del KO contro il Cagliari a San Siro una serie di incontri e un comunicato con i nomi dei licenziati. L'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Iglitare, il direttore tecnico Geoffrey Moncada e Max Allegri, l'allenatore cui era affidata la squadra. Fallimento inequivocabile il giudizio senza appello dato alla stagione del Milan. Si volta pagina per ripartire con lo stesso Cardinale, con il suo braccio destro Zlatan Ibrahimovic al centro della scena. Nei prossimi giorni verranno scelti un nuovo AD, un direttore sportivo e un tecnico per la ripartenza. L'idea è seguire il modello di Fabregas, profilo che esclude quello di Antonio Conte, che ha lasciato Napoli, dove potrebbe sbarcare proprio Allegri. Quella di Cardinale è stata una risposta forte a un fallimento che costerà decine di milioni di euro di mancati ricavi da Champions League, secondo anno di fila per i rossoneri fuori dall'Europa che conta. Ed è anche una corsa contro il tempo per dotare il club di una struttura societaria che possa lavorare in vista della prossima stagione. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il tennis, esordio positivo a Roland Garros per Flavio Cobolli, che ha battuto Andrea Pellegrino. Partono col piede giusto anche Matteo Berrettini e Jasmine Paolini. In campo oggi Yannick Sinner, Matteo Arnaldi, Luciano Darderi ed Elisabetta Cocciaretto. Ed è tutto per questa edizione curata con Enrico Pagliarini. Grazie a Carmelo, Lauricella e regia. Ora vi lascio a 24 mattino, Gera 24 torna alle 9.

0: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, affidati a chi ti aiuta a semplificare. Audi for Business ti affianca con una consulenza su misura e uno specialista dedicato per costruire un parco auto in linea con le tue esigenze e percorrenze reali. Con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, guidi la tua impresa verso il futuro, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Per rendere ogni viaggio più sicuro e confortevole, i sistemi di assistenza evoluti a bordo ti aiutano ad anticipare gli imprevisti. Inoltre, grazie ai servizi innovativi Audi Service, ogni intervento è pensato per ottimizzare le tue soste e dare più continuità al tuo business. E per gli associati Confindustria, condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio, con supporto dedicato per la gestione della flotta aziendale. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
1: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili, risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
2: Per fortuna Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
3: Ciao, sono Tabata.
4: Io Matteo.
5: E io Mirko.
3: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia. Oggi siamo a Brindisi con il dottor Trabacca.
5: Cosa fate qui, dottore?
6: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
4: Perché lo fate?
6: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
3: Grazie.
5: Ora dove andiamo?
3: In un altro centro la nostra famiglia.
7: Ce ne sono 28 in Italia.
8: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
9: 24 mattino.
10: Otto, 15 minuti e 30 secondi, caro Paolo Mieli, buongiorno, eccoci.
11: Eccomi a te, buongiorno. Trump spara, la spara sia in senso che la spara grossa, dice che adesso è il momento di rifare, allargare i patti di Abramo, che sono quei patti fra Israele e i paesi arabi sunniti, in cui adesso vuole anche dentro l'Iran. Nella stesso giorno, mentre spara queste idee suggestive, però per il momento senza fondamento, spara anche proiettili, perché nella notte sono ripresi i bombardamenti contro siti iraniani. Non è una ripresa della guerra, lui poi ha detto che è per difendere i soldati americani. È una ripresina molto concentrata sul sud dell'Iran, quindi insomma non è un reinizio della guerra.

0: Nuovo 28 febbraio e i commentatori, adesso non li riassumerò più perché dicono tutti la stessa cosa. Oggi il più importante commentatore del Financial Times, Gideon Rachman, dice, appunto, racconta questa come una sconfitta sostanziale di Trump. E questo, da quello, cioè Federico Rampini sul Corriere della Sera ha passato in esame gli analisti, anche soprattutto dei giornali arabi e israeliani, gli analisti della regione, e dice che il punto su cui convergono è che si arriverà non a un nuovo assetto, bensì a un congelamento, cioè nella migliore delle ipotesi si arriverà a un congelamento di una situazione in cui l'Iran può rivendicare la sopravvivenza del regime. E nella sua storia sopravvivere equivale spesso a vincere, dopo 47 anni di sanzioni, isolamento, attentati, guerre indirette, il sistema politico creato nel 1979 è ancora lì, questo dicono. Israele può affermare di aver inflitto all'Iran il colpo recente più duro, tuttavia non ha ottenuto la certezza strategica che desiderava, cioè l'eliminazione definitiva della minaccia nucleare, no, quello sta al punto. Le monarchie arabe del Golfo tirano un sospiro di sollievo, ma capiscono di vivere in un equilibrio sempre più instabile. Molti osservano che il Medio Oriente sta entrando in una nuova fase storica, non più guerre convenzionali, lunghe e territoriali, bensì conflitti intermittenti, tecnologici, asimmetrici, droni, cyberattacchi, sabotaggi economici, diventano strumenti permanenti di pressione, come una continua pressione, non è sono gli analisti, non è che lo dice Rampini, non è una buona prospettiva, capisci? Significa, la chiameremo pace, ma non è una vera pace, nel senso che ogni giorno ti puoi aspettare una nuova sorpresa. Sull'altro versante, Lavrov ha avvertito Rubio che è bene che vengano evacuate tutte le ambasciate a Kiev, perché arriveranno nuovi attacchi come quello dell'altro giorno, che sono attacchi devastanti, e quando una capitale come Mosca avverte un'altra capitale come Kiev di evacuare le ambasciate, può essere anche lì qualcosa di tattico, però insomma non è una gran notizia di pace. Mesi e mesi e mesi, perché da ottobre che è iniziata questa iniziativa di pace di Trump, le cose stanno al punto in cui ti racconto, sì. Al punto in cui ti racconto, leggendolo dai giornali americani o comunque dai giornali di tutto il mondo, perché in questo caso sono anche i giornali del Medio Oriente. Però io lo so che a te ti interessano solo le elezioni italiane, sentito. No, ma guarda, non solo, hai detto delle cose, hai letto i pezzi giusti, perché in effetti è bene non esagerare, no? Su questo sono perfettamente d'accordo con te. La notizia è che si erano troppo entusiasmati quelli del centro-sinistra dopo la vittoria al referendum, di quella vittoria al referendum non è rimasto niente. Loro avevano alimentato delle suggestioni, la più importante delle quali era la suggestione su Venezia, dove erano sicuri, dicono, però i sondaggi, in effetti ci sarebbe un discorso da fare sui sondaggisti, ma lo chiudo qui. Effettivamente tutti i sondaggi dicevano che il candidato di centrosinistra era in vantaggio, tutti i sondaggi commissionati. Però i sondaggisti in genere tendono a, dipende da chi è il committente, capisci? Non dico che siano disonesti, però raramente i sondaggisti danno dei risultati che sono deludenti per il committente, non capita quasi mai, e quindi il committente è una cosa che si autoalimenta.
1: Sì.
0: E Venezia è stata una delusione cocente per il centro-sinistra, una soddisfazione ovviamente per Giorgia Meloni. In margine alcune considerazioni che tu facevi leggendo l'articolo di Lina Palmerini sulla biennale, diciamo, sì. Tutti pensavano in centro-sinistra che quei dissidi fra Beatrice Venezzi e Buttafuoco, io li terrei separati i due casi, nel senso Beatrice Venezzi effettivamente non ha avuto influenza sul voto. E invece il caso Giuli Buttafuoco, che ha riportato, anche quello non ha avuto influenza sul voto, non, nel senso che figurati se un cittadino di Mestre o di Venezia, gliene importa niente di... Però, secondo me, portare un fascio di luce internazionale o comunque europeo sulla Biennale ha fatto sì che, dimmi tu, noi facciamo da anni questa rassegna, ma quante volte ci siamo occupati mai della Biennale?
1: Quasi mai. Ma non, così, non così intensamente.
0: Sì, cioè, soprattutto è una cosa che non solo per le arti, ma due soggetti dello stesso partito, il ministro Giuli e il responsabile della Biennale Buttafuoco, che discutono e attirano gli strali o le lodi di una parte dell'opinione pubblica e poi il pubblico che triplica, insomma i veneziani non avevano motivo di essere... Ti ripeto, hai ragione tu, hai ragione Nina Palmerini, non gliene importava niente, non è quello decisivo per il voto. Ma se qualcuno ci ha fatto caso, era un fascio di luce su Venezia e quindi una cosa che è andata bene, un fascio di luce su una iniziativa artistica che normalmente passa osservata solo a quelli che si interessano di queste cose. Ho visto che Boccia, l'ho letto sul giornale, non l'avevo letto ieri sulle agenzie, dice ma in fondo poi Venezia ha meno abitanti di Bisceglie, avrà meno abitanti di Bisceglie, però perché allora Rocha è andata lì e ha fatto...
1: Ma che poi non è vero, chissà, annunci. Cioè probabilmente parla solamente la parte lagunare della città, perché in realtà se poi comprendi dice... tutto, se comprendi tutto sono due... Guarda, sì, te lo dico io, sono 200.000 elettori di cui sono andati a votare un 112.000, quindi no, non so Bisceglie quanto sia
0: poi
1: grande.
0: Anche sempre sono le cose che mi hanno fatto, le leggo dal giornale, magari sono incomplete. E dice che l'ultima volta a Venezia avevamo perso per 26 punti percentuali, in questa occasione per 13, anche qua sono dei conti fatti in maniera approssimativa, così come mi hanno fatto un po' sorridere alcune dichiarazioni di Renzi, che ha esultato, dice gli eletti di Italia Viva sono triplicati. Attenzione Renzi a non riprendere le sembianze dei politici di una volta che ogni volta uscivano calcolando, e poi ha detto Renzi bisogna spostare, leggo tra virgolette, spostare al centro il baricentro di entrambe le coalizioni, dare più spazio a chi gli dà voce, ma dentro gli schieramenti, non fuori, cioè a se stesso. Queste modalità un po' eccessivamente astute dei politici non ti fanno fare una grande figura. C'è da registrare che una iniziativa particolare del PD, che era quello di mettere sette stranieri nelle liste a sostegno del Democratico Martella, non ha portato grande fortuna. Giulia Sorrentino, che segue questi argomenti per il giornale, anche lei dice al PD non bastano le truppe cammellate dei candidati islamici. Non so se fosse stato fatto per attirare voti degli islamici, così, però comunque anche questa cosa non è stata premiata, non è stata premiata in modo particolare. Che cosa mi ha incuriosito di più? Insomma, come nei commenti, a parte non rileggo quelli che hai letto tu, che erano quelli fondamentali, aggiungerei quello di Annalisa Guzzocrea su Repubblica, la scelta suicida, perché parla e analizza il perché della sconfitta del centro-sinistra, la scelta suicida di una candidatura politicista è troppo legata all'ex sindaco Giuseppe Falco Matà a Reggio Calabria. La debolezza del figlio d'arte Domenico Battaglia, il padre fu sindaco, ha ingressato le vele di Ciccio Cannizzaro, che aveva tante liste e tanto consenso anche grazie all'appoggio del presidente della regione Occhiuto. Certo, Occhiuto e il nuovo sindaco in Calabria, come ricorderai, i tempi del referendum fu una debacle, sì. Poi invece i loro candidati vanno che è un piacere, un sollievo, chissà.
1: Posso dirti
0: mai,
1: io non ogni volta so. Allora, Cannizzaro è stato bravissimo a prendere il 66%, però io tipo, Paolo, io impazzisco per questo passaggio di campagna elettorale, scusami, te lo devo far risentire perché
0: vabbè,
1: dai, vai.
2: Con l'aiuto di Dio e della Madonna della Consolazione risorgerà Reggio, risorgerà.
1: Io impazzisco per questa storia della Madonna della Consolazione. Viva Reggio!
0: Guarda che la Madonna della Consolazione ha fatto molto.
1: Fantastico.
0: Ma che ridi? Che cosa ridi?
1: Ma mi piace tanto.
0: Io, se andassi in politica, mi butterei subito sulla Madonna della Consolazione. Ha un'altra cosa che mi ha incuriosito: come è noto, Vannacci ha avuto successo a Vigevano, no? Dove le sue liste hanno superato la sua lista, quella della Lega, e insomma c'è questa tensione fra Salvini, che ha messo al mondo Vannacci e se lo ritrova come principale nemico, però hanno un punto in comune messo in rilievo su Repubblica da Lorenzo De Cicco per quello che riguarda Salvini e da Matteo Pucciarelli per quello che riguarda Vannacci. Qual è il punto in comune? Che sono molto insoddisfatti di Mediaset, di Marina Berlusconi, cioè tutti e due se la prendono. Salvini con i telegiornali, i servizi giornalistici di Mediaset, Vannacci direttamente con Marina Berlusconi, insomma tutti e due attribuiscono, guardano con fastidio a queste iniziative di Marina Berlusconi. E poi, inutile che te lo dica, il trionfatore vero, assoluto, l'unico personaggio a cui tutti i giornali dedicano un'attenzione, un pezzo a parte, ed è un pezzo di letteratura per quasi tutti i giornali, è Vincenzo De Luca, più longevo di Stalin, calcola Lino Fremiani su Quotidiano Nazionale, e dice che questa elezione a sindaco di Salerno, dove annunciato che sarà la Monte Carlo d'Italia con palme stile spiaggia di Copacabana, questa edizione, dice Nino Fremiani sul Quotidiano Nazionale, non è una buona notizia né per Roberto Fico né per il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, nel senso che questa unione fra 5 Stelle e PD di battezzata in Campania con il successo, ti ricorderei, alle regionali di Fico, ma ricorda Claudio Bozza sul Corriere della Sera, dice guardate che lui di Fico diceva dove dareste mai in la Campania uno che non ha mai amministrato nulla, insomma aveva frasi sprezzanti,
1: sì,
0: lui e De Luca, aveva frasi sprezzanti, e a questo punto si è guadagnato un paragone ai grandi della storia della Repubblica, per ragioni locali, racconta Claudio Bozza sul Corriere della Sera, dice un po' come Cirio Codemita nella vicina Nusco, che dopo aver fatto e disfatto parte della storia d'Italia come colonnello della DC, tornò nella sua terra da sindaco fino all'ultimo respiro a 94 anni, e quindi da De Luca un'altra ventina d'anni da sindaco. E dice che no, lui ne ha 77 di anni, quindi sì, ho fatto dei calcoli un po' a braccio, e dice che nei video social alterna rabbia, ironia, invettive, feccia, dice i nemici, in piazza arringa ancora folle oceaniche, De Luca è probabilmente l'ultimo grande animale politico novecentesco in attività. Non so se a lui farà a piacere o no questa definizione, però gli si addice veramente, appunto, cacicchi, sì, saranno cacicchi, però sono persone che dovunque le metti raccolgono maree di voti, alla regione, sindaco di Salerno, insomma sono dei grandi animali politici, avercene, capisci? Perché poi in fondo adesso, a parte Pistoia, Prato, così, ma il PD la vera cosa che può esibire è l'ultimo grande animale politico del Novecento. E mi ha fatto commozione, perché mentre guarda De Luca, uno pensa all'altro cacicco, che era Michele Emiliano, E oggi c'è un articolo di Salvatore Merlo sul Foglio che ripercorre tutta la storia, che ormai è data da 6 mesi, non avevo fatto questo calcolo, e c'è una prossima audizione del 3 giugno, che continuamente lui chiede al CSM, gli trovano un incarico, l'articolo è molto molto divertente, gli trovano un incarico in regione, va dal CSM e dice: è sufficiente questo per rimanere magistrato e essere esentato dal dover indossare la toga? E quelli rispondono no,
1: no.
0: E gli rispondono no una volta, gli rispondono no una volta, una seconda volta, poi no una terza volta, e poi deve andare De Caro direttamente a perorare la causa, poi gli cercano un incarico di tipo nazionale. E questa vicenda di Emiliano è una vicenda un po' strappalacrime. Per fortuna ha scritto un libro.
1: Vai, no, come abbiamo adesso.
0: Strappalacrime facilmente. Beh, no, sì, no. Perché se tu pensi, erano i due grandi cacicchi, no?
1: Sì.
0: Uno, De Luca, festeggia nel modo in cui abbiamo detto. L'altro, c'è questa supplica al CSM continua. Io fossi in Emiliano, innanzitutto andrei in giro a presentare questo libro, che sarà splendido. E in secondo luogo, al primo comune che si libera in Puglia, mi presenterei candidato, come De Mitannusco, cioè non è che è importante che sia un capoluogo di regione, no? Può essere, e farei un bagno di folla, perché questi bagni di folla, di voti, così giovaniscono, ti danno energia vitale, e onestamente te lo consiglio anche a te, se vuoi.
1: Sì.
0: Io so che in Lombardia sei popolarissimo. Se trovi un... siamo andati insieme. Senti, non voglio raccontare agli ascoltatori che non gliene importa niente, però ho visto che quando ti muovi sei un po' come, sei un cacicco anche tu, e quindi se a un certo punto della vita ti stuferai di fare giornalista, trova un comune della Lombardia, e ce ne sono tanti, Lecco è uno di questi, che ti accolga, e vedrai che avrai quel trionfo e quelle soddisfazioni che renderanno lieta la tua vecchiaia, ovviamente fra 30 anni, come facciamo i calcoli per De Luca, li possiamo fare anche per te.
1: Potrebbe essere una buona idea.
0: Tutto quello che avevo da dire sulle elezioni l'ho detto.
1: Caro Paolo, ci sentiamo domani, buona giornata.
0: Ci sentiamo domani mattina, ciao.
1: Ciao.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Torna Viscom, punto di riferimento per i professionisti della comunicazione visiva. Il 28 e 29 ottobre all'Allianz Mico Milano, 2 giornate dedicate a tecnologie, materiali e applicazioni per il futuro del settore. Stampa digitale grande formato, taglio laser, serigrafia, insegnistica, allestimenti e digital signage. Viscom, l'occasione per incontrare nuovi clienti e sviluppare nuove opportunità di business. Scopri di più su viscomitalia.it.
10: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
12: L'accesso costa 499€ all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
13: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che c***o, cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
14: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
15: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500€, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
16: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
17: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
18: Mattino.
1: Dunque, l'ultima tornata elettorale, come si diceva, prima delle elezioni politiche, che non sappiamo quando saranno, effettivamente, cioè è uno dei grandi test prima delle elezioni politiche. Dunque, qualche riflessione la suscita in merito naturalmente all'andamento, ne abbiamo parlato poco fa anche con Paolo Mieli, ma anche in merito al futuro della maggioranza e, mi pare di poter dire in questo caso, soprattutto dell'opposizione, per l'impatto che ha avuto la vicenda di Venezia, laddove contava l'opposizione di portare a casa, se non facilmente, quantomeno portare al ballottaggio Andrea Martella, e questo non è avvenuto. Caro Lorenzo Esio, professore ordinario di scienza politica alla Luis Guido Carli di Roma, direttore del CISE, Centro Italiano Studi Elettorali, bentornato, siamo qua. Dunque,
19: Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
1: Allora, cosa ci dice questa tornata, secondo lei?
19: Beh, allora, intanto partiamo da questo caso Venezia. Il caso Venezia è un caso affascinante, è un caso molto peculiare. Io, francamente, secondo me non va interpretato come una vittoria del centrodestra nazionale di Meloni, ma è invece un caso molto più interessante di quel nuovo progetto politico che sta nascendo a nord-est. Io vi do un dato molto semplice. Simone Venturini vince con il 51%, ma la lista più importante, oltre il 30%, è la sua lista personale. Fratelli d'Italia è addirittura soltanto al 13%, sta 10 punti sotto il PD. Cosa ci dice questo? Tra l'altro, il profilo di Venturini è uno scout che viene dall'associazionismo cattolico, quindi viene dal mondo del volontariato. Riflette molto, come dicevo, questo nuovo progetto politico che nasce sotto Luca Zaia, che si sviluppa ulteriormente con Alberto Stefani. Chi di voi ha seguito l'anno scorso la campagna di Alberto Stefani ha sentito messaggi in cui si coniugava lo sviluppo economico, il ruolo dell'impresa, ma anche l'importanza del welfare. È una sorta di democrazia cristiana 2.0. Chi conosce il Veneto, chi è stato in Veneto, lo sa. È un modello molto pragmatico di buon governo. La mia impressione, al di là di tutte le speculazioni politiche nazionali, il caso Venezzi, il caso Buttafuoco, ma insomma, la mia impressione è che sia stato premiato a proposta molto pragmatica, un assessore di esperienza non ideologico, e quindi è un caso abbastanza unico, che quindi va visto come caso unico. Il dato principale in realtà è un altro, è sostanzialmente che queste elezioni, come ormai da 3-4 anni, sono ormai pienamente competitive, cioè vince un po' il centrosinistra, vince un po' il centrodestra, perché il centrosinistra, finalmente imparando la lezione del centrodestra, cioè facendo alleanze più grandi, la strategia di Schlein è quella di fare ovunque possibile il campo largo, Il centrosinistra è tornato a essere competitivo, si è ripreso Pistoia che da 9 anni era almeno al centrodestra, ha stravinto a Prato, ad Arezzo ha costretto il centrodestra addirittura andare al ballottaggio, questo era totalmente inatteso. E questo significa, secondo me, è un'ottima notizia per le nostre città, perché elezioni competitive significa che bisogna impegnarsi a trovare candidati validi, perché nessuno può dare per scontata una vittoria. Questo, secondo me, è il tratto fondamentale di queste elezioni.
1: Senta, vorrei però a questo punto, mi ha incuriosito molto con questa cosa del progetto Zaia, che è qualcosa che probabilmente connette una serie di elementi anche apparentemente distanti tra loro. Ricordiamo che Luca Zaia aveva incontrato Marina Berlusconi nelle settimane scorse, quindi probabilmente c'è anche un pezzo di riflessione di Forza Italia in tutto questo, se vogliamo proiettarlo sul nazionale. C'è anche la Calabria, cioè questa vittoria a Catanzaro, 66%, Cannizzaro è un uomo di occhiuto che fa parte, se vogliamo, di questa strategia più ampia. Cioè c'è un elemento nazionale, secondo lei, in questo di ricostituzione del centro, no? Che passa da tanti elementi che vanno da Venezia a Reggio, ecco.
19: E allora, qui c'è uno degli snodi fondamentali del centrodestra, nel senso che un primo snodo è quello, il tentativo mai riuscito finora di riuscire a capitalizzare l'operato di governo di Zaia, perché Zaia, ricordiamoci, in Veneto ha governato, è stato confermato in percentuali bulgare, riuscire a trasferire questa operazione politica in parte nel resto del nord Italia, in parte riuscire a sfruttarla a livello nazionale. Questo non è facile, non è facile perché ovviamente il nord è peculiare, è un'operazione che ha senso dove c'è un forte controllo dell'amministrazione come c'è in Veneto. In Calabria ci sono delle dinamiche particolari. La Calabria è da sempre una regione che vota alla ricerca della sintonia col governo nazionale, arrivando in genere sempre un po' in ritardo. Cioè, se un'elezione vince magari il centrodestra, nelle amministrative successive c'è il tentativo di eleggere giunte di centrodestra anche per poterne beneficiare. Questo è successo prima alle regionali con la vittoria di Occhiuto, e poi il segnale che viene da Reggio con questo trionfo di Cannizzaro, di Ciccio Cannizzaro, va detto tra l'altro dopo una lunghissima stagione di amministrazione di centrosinistra, anche con molte luci e ombre. A mio parere c'è molto il desiderio di mettersi in sintonia col governo nazionale anche per poter avere un rapporto da cui si possa beneficiare in termini di risorse. Sulla questione della possibile operazione centrista, ma il problema sono i voti, nel senso che si fa nella politica italiana tutta quella politica che si fa sui giornali, nei commentatori dei giornali si evocano operazioni, e lo so, ma sarà che io studio i voti, come dice una volta Rocco Buttiglione, il voto di pietra, quello che si vede nei risultati elettorali e non nei commenti. Bisogna fare i conti con i voti. Oggi Forza Italia è un partito relativamente piccolo, sta intorno all'8%. Fratelli d'Italia continua a essere il partito nettamente più grande. Vannacci fa un grande exploit, c'è il caso di Vigevano in cui addirittura ha superato la Lega. E allora si tratta di tenere insieme tanti pezzi. Questa è stata fu il grande successo di Silvio Berlusconi per tanti anni, la capacità di far convivere in una coalizione unica e larga, che è il segreto per essere competitivi, di riuscire a far convivere forze più moderate, forze più radicali, trovando un denominatore comune. E il problema è che oggi non c'è più Silvio Berlusconi nel centrodestra. Allora Meloni ha cercato di federare queste forze, però si intravedono delle difficoltà. Questa è la grande sfida del centrodestra verso le prossime elezioni.
1: Laddove facciamo una cosa, andiamo al traffico e poi ritorno da lei, poi ci collegheremo anche con Raffaele Nevi, il portavoce di deputato parlamentare e portavoce nazionale di Forza Italia. Restano aperte tante questioni anche dentro il centrosinistra, mi pare, dopo questa tornata elettorale, ma vorrei sentirla su questo dopo il traffico.
18: Strade in diretta.
20: Buongiorno, ecco le principali notizie al momento dalle autostrade italiane. Segnalo 4 km di code per incidente sulla 1 tratto Emiliano tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia in direzione Bologna. 5 km di code per incidente sulla A4 tra Padova Ovest e Padova Est in direzione Venezia. Sulla A4 ancora è chiuso per una perdita di carico lo svincolo di Seriate in uscita in direzione Venezia. Sulla A35 Brebemi si rallenta per incidente tra Travagliato Est e la provinciale 19 in direzione della A58 TEM e infine code per un mezzo in panne sulla A23 Palmanova Tarvisio tra il bivio per la A4 e Udine Sud in direzione Tarvisio. Ci risentiamo tra un'ora, buon viaggio.
2: 24 mattino.
1: Desio, mi sembra che comunque lasci aperte molte questioni, soprattutto all'interno del centro-sinistra, cioè una questione anche, se vuole, di definizione di questo campo largo, del capire che cos'è, cosa rappresenta, che esigenze porta sul territorio, perché poi no, alla fine certo. Anche questo, cioè quest'idea secondo la quale il problema è nazionale, poi sul fronte locale le cose sono diverse, così fino a un certo punto, perché poi quando parli di sicurezza le visioni vanno dall'Alleanza Verdi Sinistra Italia Viva, cioè con una larghezza di prospettive che poi è difficile da mettere insieme. Prego.
19: Sì, allora intanto partiamo dal principio fondamentale della politica italiana e per certi versi della politica, è che con i sistemi elettorali che abbiamo è importante avere una coalizione larga, e più larga è tendenzialmente meglio è. Questo è il grande insegnamento di Silvio Berlusconi nei decenni passati nella Seconda Repubblica, che il centrosinistra non ha sempre seguito. La questione ovviamente è in termini di capacità di tradurlo in voti, quindi di vincere elettoralmente, la questione è se gli elettori sono sommabili oppure no. Cioè, se io presento una coalizione unita, dico vabbè, ma i radicali non votano un candidato moderato, i moderati non votano un candidato radicale. In realtà questa è un po' la sorpresa di questi ultimi anni. Si è visto che negli ultimi anni i partiti del campo largo sono abbastanza sommabili, e questi risultati ce lo dicono, l'abbiamo visto alle regionali, insomma non sembra essere quello il problema. Il problema casomai è che nel momento in cui ci avviciniamo alle prossime elezioni, intanto in termini di dati, io lo dico in maniera molto cruda, al di là della sommabilità politica, se non hanno un accordo tra PD, centrosinistra e 5 Stelle, se non corrono insieme, è certa la sconfitta, come era certa nel 2022. Sì. La scelta di Enrico Letta fu assolutamente suicida, quella di non fare accordo con 5 Stelle, perché era chiarissimo che avrebbe vinto Meloni. Quindi su quello io mi dispiace, ma non c'è alternativa. Quindi se sì. vogliono essere competitivi dovranno trovare un accordo. Il problema è quanto può essere grande il perimetro e poi ovviamente il tipo di proposta politica. Qui si parla di aritmetica, ma oltre l'aritmetica ci vogliono i progetti certo. politici per mobilitare i cittadini, spingerli ad andare a votare. Quindi a un certo punto è un gioco un po' in surplus, tipo nel ciclismo, si aspetta l'ultimo momento utile, e però a un certo punto dovrà arrivare un progetto chiaro, bisognerà capire qual è l'identità di questo centro-sinistra.
1: La ringrazio, è Lorenzo Desio, professore ordinario di scienza politica alla Luis Guido Carli, direttore del Centro Italiano Studi Elettorali, per essere stato con noi come sempre. Raffaele Nevi, portavoce nazionale e deputato di Forza Italia, buongiorno, eccoci Nevi. Ci sente?
21: Portatori, buongiorno.
1: Ecco, sì. Eccoci. Soddisfatti immagino, soprattutto per Venezia sì. e per voi di Forza Italia, Reggio Calabria ovviamente.
21: Sì, sì, assolutamente soddisfattissimi per il grandissimo risultato che è andato oltre le aspettative di Francesco Cannizzaro, che è il nostro deputato in carica, nonché segretario regionale di Forza Italia, e dimostra ancora una volta che in Calabria abbiamo un grande radicamento territoriale e una capacità anche di aggregare oltre il centrodestra, e questo penso che sia l'elemento anche da analizzare. Quando abbiamo candidati moderati riconoscibili, autorevoli e credibili, noi riusciamo a intercettare il consenso dei moderati del centrosinistra, che evidentemente sono in sofferenza per la svolta a sinistra, sempre più a sinistra, l'abbraccio mortale col 5 Stelle della Schlein. A Venezia c'è stato questo tipo di dinamica, insomma, e quindi noi andremo avanti in questo modo, cercando sempre di trovare dei candidati che possano portare un valore aggiunto e anche pescare dall'altra parte.
1: Senta, a proposito di moderatismo, in queste elezioni e anche in qualcosa che si è visto nei giorni scorsi, si è visto, vabbè, questo exploit, per carità, è una piccola città, Vigevano, questo 15% preso dal candidato Vannacciano, Vannacci, che pesca in pezzi di Fratelli d'Italia in regione Lombardia, ci sono due persone che sono passate a Futuro Nazionale, e comunque apre una questione interna al centrodestra. Si parlava prima col professor Desio della necessità di mantenere le coalizioni compatte, però ci può essere una tentazione di un pezzo della vostra attuale maggioranza alle prossime elezioni di portare dentro Futuro Nazionale?
21: Guardi, in realtà tutti parlano del risultato di Vigevano, pochi parlano del risultato di Venezia, dove Vannacci ha preso lo 0,74. Quindi, ecco, ci andrei cauto col dire che c'è una esplosione, Vannacci, sì, eccetera. Non c'è nessuna esplosione, sono elezioni amministrative, evidentemente a Vigevano c'è una... un personaggio, insomma, che riesce a essere credibile, autorevole in città, ma in una città grande come Venezia, appunto, il risultato è abbondantemente sotto.
1: Quindi la questione Vannacci la considerate irrilevante, Nevi?
21: No, non la consideriamo irrilevante, noi siamo rispettosi di tutti, però al contrario di quello che si diceva prima, insomma, mentre il centrosinistra cerca di vincere le elezioni con accozzaglie di partiti messi uno sopra l'altro senza una visione, senza un programma comune, senza un'idea di paese comune, noi facciamo esattamente il contrario. Lo abbiamo detto, è la forza di questo centrodestra, che è molto unito per questo, perché ha un progetto comune, e quindi sacrificheremo mai il progetto alla necessità di aggiungere un pezzettino. Tra l'altro segnaliamo che se non c'è chiarezza sul progetto, evidentemente ci sarebbe una perdita di voti magari nell'altro fronte, sì. Quindi noi siamo molto attenti e molto
1: quindi con Vannacci in coalizione mai voi di Forza Italia, dico,
21: ma il tema è non è mai o sempre, il tema è vedere cosa pensa Vannacci del nostro progetto politico, nostro, dico, quello del centrodestra tradizionale. Su alcune cose ci possono essere anche delle aperture, delle visioni in comune, e su altre assolutamente no. E quindi, per esempio, faccio un esempio per noi di Forza Italia, insomma, mettere in discussione l'Europa è una cosa che non potrebbe essere tollerata, diciamo, dal punto di vista del progetto elettorale. Se invece si dice cambiamo insieme l'Europa, allora assolutamente sì. Ecco, cioè dipende dal progetto.
1: Dipende da cosa diceva.
21: Non certo dalla sì. simpatia e l'antipatia dei singoli.
1: Ultima domanda, Nevi, rapida. Questo, il voto di ieri e dell'altro ieri, accelera l'approvazione di una nuova legge elettorale?
21: Ma io penso di no. La legge elettorale la stiamo discutendo in Parlamento. Noi abbiamo bisogno di una legge che faccia sì che ci sia un vincitore il giorno che si vota, e che i cittadini scelgano chi è che deve rappresentarli all'interno del Parlamento e al governo del Paese. Questo è un principio fondamentale sul quale noi stiamo lavorando, e penso, anche vedendo gli ultimi giorni, anche alcuni interventi di autorevoli rappresentanti del centrosinistra, che forse comincia anche il centrosinistra a rendersi conto che con l'attuale legge rischiamo di portare il paese nella palude, e questo non possiamo permettercelo se vogliamo bene al paese. Dopodiché sappiamo perfettamente che la legge è, tra virgolette, rischiosa, perché cioè assegna un premio che sarà più piccolo rispetto a quello ipotizzato a chi vince, e potremmo non essere noi a vincere le elezioni, ma questo fa parte del gioco e non è che uno deve fare una legge per vincere, deve fare una legge per il paese, per garantire al paese che ci sia una maggioranza stabile che duri 5 anni come c'è stata oggi.
1: Grazie Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia, parlamentare di Forza Italia, grazie anche a tutta la squadra di 24 Mattino che non ho il tempo di nominare oggi, ci sentiamo domani alle 6:30 da Simone Spezia, una buona giornata, ciao.

0: rompete le scatole perché io ho da lavorare.
1: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Mirai è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
2: C'è un filo che unisce la soluzione per la spesa e la pausa pranzo. Welfare Pellegrini, i buoni pasto 100% italiani per i dipendenti di tutte le aziende. Buoni da prendere al volo. Scopri le promozioni a te dedicate su welfarepellegrini.it.
3: Potrei raccontarti di come l'Energizing Comfort suggerisce sulla base delle tue preferenze programmi benessere con musica, luci, clima e massaggi per arrivare ovunque in perfetta forma. Potrei, ma tanto. Dimenticherai tutto quando ti rilasserai.
4: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedesbenz.it.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati. Non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni. Dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice. Seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
2: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole?
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
8: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
9: Sono le 9.
10: GR24, il sole 24 ore.
9: Gli Stati Uniti attaccano l'Iran, la risposta sarà durissima, avverte Teheran, raid aereo nel sud del Libano. Comunali, il centrodestra tiene Venezia e vince a Reggio Calabria, il centrosinistra avanza in Toscana. Caldo record in Italia, il picco entro domani, ondata anomala in tutta Europa. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera e dalla redazione. In primo piano i nuovi attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran con la dura risposta di Teheran, mentre vanno avanti a rilento i colloqui per arrivare a un accordo.
11: Nonostante la tregua e i negoziati in corso, l'esercito statunitense ha attaccato nuovamente nella notte siti di lancio missilistici e imbarcazioni iraniane nei pressi dello stretto di Hormuz. L'obiettivo, spiegano dal comando centrale americano, era proteggere le nostre truppe dalle minacce delle forze iraniane, che cercavano di posizionare mine. Se verremo attaccati, risponde Teheran, i nostri attacchi saranno più duri, più intensi e più potenti. La nostra risposta, fa sapere il portavoce delle forze armate, andrà oltre la regione. Prima di questa dichiarazione, il segretario di Stato americano Rubio aveva fatto sapere che, a suo avviso, un accordo è ancora possibile, mentre i negoziati vanno avanti. Donald Trump, che ieri aveva detto ci sarà un accordo grandioso o non ci sarà, intanto spiega: dopo l'intesa, l'uranio arricchito sarà immediatamente consegnato agli Stati Uniti, oppure, d'accordo con l'Iran, distrutto in loco. Katia Caramelli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
9: Attacco aereo israeliano sulla città di Kfar Sir nel Libano meridionale dopo i raid israeliani di ieri, lo scrive Al Jazeera. Alle elezioni amministrative il centrodestra conquista Reggio Calabria e tiene Venezia, il centrosinistra avanza in Toscana e anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra, lo rimandiamo a domani, ironizza la premier Giorgia Meloni, mentre la segretaria PD Alice Schlein spiega il risultato nel suo complesso conferma che quando siamo uniti come campo progressista siamo competitivi e lo saremo anche alle prossime elezioni politiche.
12: All'ultimo test prima delle politiche dell'anno prossimo hanno partecipato il 60% degli aventi diritto, in calo del 5% rispetto alla precedente tornata. La maggiore partecipazione in Umbria, 70,7%, maglia nera al Molise, con meno del 47%. Dei 18 capoluoghi al voto, 5 sono già attribuibili al centro-sinistra, più Salerno, dove per la quinta volta è sindaco Vincenzo De Luca, ed Enna con Vladimiro Crisafulli. Entrambi hanno vinto, ma senza il simbolo del PD. Tre capoluoghi vanno di certo al centrodestra, con le scottanti, per i progressisti, vittorie di Venezia, dove l'ha spuntata l'ex assessore Simone Venturini, 51%, e Reggio Calabria, dove Francesco Cannizzaro è volato al 66,3%, ponendo fine a 12 anni di amministrazione del PD e del centro-sinistra. Mentre Mantova conferma i progressisti e Messina il sindaco uscente Basile, lista civica Sud chiama Nord di Cateno De Luca, Prato si affida per la terza volta al PD Matteo Biffoni. Pistoia torna al centro-sinistra dopo 9 anni con Giovanni Capecchi. Al ballottaggio, con vantaggio del centro-destra, vanno Arezzo, Lecco, Macerata. Con quello del centro-sinistra, Chieti, Agrigento, Trani. Tra i comuni non capoluogo, da segnalare a Vigevano il debutto col botto della lista di Vannacci, oltre il 14%. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: Ora i 1700 esuberi annunciati da Electrolux e confermati ieri al tavolo del Ministero. Piano respinto dai sindacati, dal ministro Adolfo Urso e dalle istituzioni locali.
13: Electrolux ha confermato al tavolo Mimit i 1.719 esuberi annunciati in Italia su 4.500 dipendenti, giustificandoli con costi su acciaio, energia e manodopera che hanno reso insostenibile la produzione di elettrodomestici in Europa. Confermata la chiusura dello stabilimento nelle Marche e tagli negli altri 4 siti, in Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna. Un piano inaccettabile, non più solo per i sindacati ma anche per le 5 regioni e il ministro Adolfo Urso, che ha riconvocato il tavolo per il 15 giugno chiedendo al gruppo svedese un nuovo piano con investimenti e niente esuberi. Il segretario della UILM, Rocco Palombella.
14: Dobbiamo ribadire che quel piano va rigettato e si apre la discussione su un piano nuovo che non prevede né esuberi, né licenziamenti, né chiusure.
13: Urso ha citato il caso Beko, quando un anno fa il governo riuscì a far dimezzare gli esuberi iniziali e trasformare i restanti da licenziamenti a prepensionamenti, esodi incentivati, ammortizzatori conservativi. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
9: E sentiamo ora come aprono i mercati con Deborah Rosciani.
15: Buona mattinata a tutti. Mercati europei che sono reduci dai record toccati ieri, in particolar modo ha toccato il suo record storico Piazza Affari, chiudendo a 50.200 punti. Questa mattina arriva qualche presa di profitto, l'avvio per Milano è all'insegna di un ribasso di 0,5 percentuale. Ieri ricordiamo che per festività erano chiuse Wall Street e Londra, oggi Londra riapre e recupera il rialzo di ieri, più 0,57%, Francoforte meno 0,33%, Parigi meno 0,41%. I temi sotto i riflettori, naturalmente il prezzo del petrolio che questa mattina ritorna a risalire, quindi forse generando anche questo ritorno di nervosismo fra i listini europei, e poi abbiamo anche l'attesa per i prossimi giorni di numerosi dati economici che arriveranno dagli Stati Uniti. Da segnalare oggi un elemento importante: la Banca Centrale Europea ha convocato le banche dell'Eurozona per una riunione urgente per esortarle ad accelerare i lavori di protezione dei sistemi information technology a fronte della minaccia creata dall'intelligenza artificiale e nuovi modelli, quindi questo sarà sicuramente un evento da monitorare. Nella giornata in cui un esponente di peso della BCE, Isabel Schnabel, ha detto che la BCE dovrebbe aumentare i tassi di interesse a giugno, naturalmente per fronteggiare questa fiammata dell'energia e il ritorno di inflazione, quindi BCE a tutto campo oggi da monitorare. Per ora è tutto.
9: Grazie a Deborah Rosciani. Un quadro meteorologico e termico con scenari da pieno luglio. Queste le previsioni meteo per l'Italia, mentre anche l'Europa è attraversata da un'ondata di calore anomala, con temperature record per questa stagione anche a Londra e Parigi, dove hanno superato ieri 33 gradi. Ma il clou di questa prima vera fase calda dell'anno è atteso entro domani. Ed è tutto per questa edizione, grazie a Carlo Salvatore e regia. Ora vi lascio 1 Nessuno 100.000, Nagiora 24, torna alle 10.00.

0: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
1: Finalmente, Franz, con che dati?
2: Ah, boh.
1: Sì, ma non posso fare tutto io.
2: E chi lo fa?
1: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
0: Tipo Pantera quello col TH?
3: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Bar Group. Vai su www.pantera.it.
0: Ma graffia, per quei pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita?
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
7: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
8: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
9: Sogni una garanzia più lunga della tua ultima relazione? Climatizzatori Idema, 10 anni di garanzia. Info su idemaclima.it.

0: nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
1: E ci siamo direttamente da Trento. È rientrato proprio pochi minuti fa ovviamente dopo i grandi fasti e successi, anche una serata zelig alla quale io ho assistito. Purtroppo ha fatto anche l'uomo tra le stelle,
2: cioè, è la cosa che funziona meglio in assoluto.
1: Leonardo Manera,
2: purtroppo sai com'è andato, che avevo dimenticato a casa il costume per fare l'uomo tra le stelle.
1: Mi è arrivata questa notizia da alcuni piccioncini qui che eri disperato. Perché
2: disperato.
1: Disperato.
2: Perché disperato?
1: Perché avevi dimenticato tutti i costumi di scena.
2: Esatto, allora mi sono arrangiato, sono andato dai cinesi che grazie a Dio sono ovunque.
1: Infatti posso dire, avevi

0: Non sta molto l'effetto. Bene oggi, sono costipato un po'.
1: Sei venuto a spargere dei
0: quindi
1: virus.
0: Ti conviene spostarti un po'.
1: Ebola?
0: Ho dovuto saltare la serata di Guidonia perché non stavo bene. E ancora non mi sono ripreso del tutto.
1: Vabbè,
0: oggi devo lavorare, quindi.
1: Sì. Sì, stiamo, anche noi stiamo lavorando, è un lavoro.
0: Sì, ma questa è un'altra cosa. Non è proprio, ma dai, lo sai anche tu, se no non l'avresti fatto per così tanti anni. Se fosse stato un lavoro.
1: Cioè, quindi tu che da 40 anni fai il comico, anche tu sai che non è proprio un lavoro.
0: No, questo no? Che fai tu qui,
1: ma
0: non è
1: quello
0: è
1: che fai tu, non ho capito.
0: No, quello che faccio io fuori.
1: Invece quello è un lavoro.
0: Quello è diverso.
1: Ma non l'avresti fatto per 40 anni se fosse stato
0: ma
1: un
0: infatti,
1: lavoro.
0: Ma infatti, ma nessuno è niente di quello che facciamo. Vabbè, noi è un lavoro.
1: Ho capito.
0: Secondo me niente.
1: Lorenzo Nespoli,
0: anche
1: Miriam Lucchetti
0: ed
1: Elisabetta Fusconi. No, è un lavoro fatto male quello che fa Carlo Salvatore.
0: Secondo me in tutta la radio non ce n'è uno che lavora.
1: Tra l'altro, come funziona il lavoro fatto male? È vero che ti sei lamentato del fratello di Lorenzo Nespoli dicendo che ti ha fatto male il lavoro?
0: No, me l'ha fatto bene invece. E sono anche contento di averlo pagato con assegno invece che...
1: Chissà se l'ha già incassato. Prova a farci sapere, Lorenzo, se questo assegno l'ha girato al benzinaio. O l'ha incassato, ma non lo so, gli assegni fa ancora manera. Va bene, vai Carlo, dai. 800 24 00 24, ci chiamate? Magari per parlare delle amministrative, tema che a me non interessa, non essendo, visto che non si è votato a Milano, personalmente, non sto dicendo che non sia importante, però se non si vota nella città in cui vivo, interesserà alle persone che vivono nelle città in cui si è votato. Ci chiedono se Pietro Lacorte lavori ancora a Radio 24. Ma sì, era a Trento al Festival dell'Economia, adesso si prenderà una vacanza di 25 giorni per riprendersi.

0: Faccio questa domanda a Leonardo Manera solo per innervosire Elisabetta Fusconi e lo faccio dichiaratamente. Cosa ne pensi del terremoto in casa Milan? Il terremoto in casa Milan, cosa ne pensi?
1: Ma io terrei ancora tutti. Ma per vedere se l'anno prossimo si riscattano. Li ha già mandati via Gianni Cardinale. Però io terrei Allegri, terrei Moncada.
0: Li ha già mandati via, basta.
1: Sì, no? Lo so.
0: Nel senso, cosa parli di una cosa già passata?
1: Secondo me li riprende.
0: Fatto. Ah, li riprende.
1: Li riprende per iniziare un nuovo ciclo. Con Allegri anche.
0: Bah, vabbè.
1: Ma ho visto che il Napoli vuole prendere Allegri.
0: Sì, o la nazionale. Vabbè, adesso parte il giro allenatore. Invece vorrei farti notare che il nostro Lorenzo Nespoli ci fa sapere che suo fratello dichiara: non ho ancora avuto tempo per passare in banca a incassare o versare l'insegna.
1: Io sono orgoglioso.
0: Può andare a un banco, Matteo, a una cassa continua.
1: Ma questi che non sanno niente delle novità, delle innovazioni, puoi andare tranquillamente
0: perché
1: alla cassa continua.
0: Perché non è un'innovazione la segna.
1: No, la cassa continua, il banco, ma vai lì e lo versi lì.
0: Ma bisogna non è un'innovazione.
1: Bisogna essere un po' al passo con i tempi. Comunque io sono orgoglioso del mio blocchetto di assegni e soprattutto del mio portassegni. È un bellissimo portassegni in pelle di
0: pelle
1: mio padre. E...
0: che senso, pelle di tuo padre?
1: No, sì, esatto. E quindi prendo i miei assegni, li metto lì dentro e ne faccio sfoggio quando è necessario.
0: Allora, ci sono tante notizie, se volete, a me delle amministrative ha colpito sicuramente l'intervista a Cacciari, genio, il professor Cacciari che ne dice di cotte e di crude contro la sinistra per aver perso Venezia, e poi mi ha colpito De Luca, non ti colpisce De Luca che non vince, no, neanche stravince, straborda e diventa sindaco?
1: Con quanto ha vinto?
0: Per la 28esima volta, no, credo la quinta volta, 70 e rotti per cento, sarebbe.
1: Si vede che certe persone non riescono mai a rinunciare al potere.
0: Sì, però potere... se si candida e ottiene il 70% vuol dire che proprio
1: la gente lo ama,
0: la gente lo adora. E, altra notizia che mi ha colpito viene dalla Francia, guarda, questa l'ho trovata qua, saranno contenti tutti gli animalisti, ma penso le persone per bene. C'è una sentenza storica in Francia, sentenza storica, per la prima volta si è riconosciuta

0: il danno animale a favore della gatta Atena e della coniglia Maddie maltrattate dalla proprietaria. Danno animale.
1: Quindi?
0: Il codice civile dice che però a chi vanno i soldi del danno animale?
1: Alla proprietaria,
0: la gatta.
1: No, alla proprietaria dell'animale.
0: No, la proprietaria ha trattato male.
1: E non vanno sempre a lei?
0: No, andranno a un'associazione per la protezione degli animali, perché gli animali in sé sono, per il codice civile, beni mobili e quindi non possono ricevere. Poi come fai a dare un risarcimento a un gatto?
1: Lo dai alla sua proprietaria?
0: Ma no, la proprietaria è quella che li ha trattati male.
1: Vabbè, così sono le storture della legge.
0: Vabbè. 800 euro risarcimento complessivo per danno animale, va bene. Noi invece parleremo, vabbè, a te cosa ha colpito? Cosa ti ha colpito di quello che succede nel mondo, in Italia? Niente.
1: E sto preparando la festa per mio figlio Beniamino e sto facendo tutto
0: sì, ma,
1: io.
0: Ma dove l'hai letto? Su Repubblica? Non lo so,
1: praticamente sole. Doveva aiutarmi lui, ma sto facendo tutto io, quindi adesso è un bel,
0: vabbè, devi mettere i soldi.
1: È un bel impegno, troppo. No, guarda,
0: scusa, gli inviti li avrà fatti lui.
1: Sì, gli inviti li avrà fatti lui.
0: Tu devi solo metterci soldi,
1: pulire, sistemare tutto.
0: Prima e dopo.
1: Prima e dopo.
0: Soprattutto dopo.
1: È uno degli impegni più gravosi della mia vita. Non ho mai faticato così tanto, devo dire.
0: Salutiamo anche il nostro regista Lorenzo Malinverni, canale 246 del Digitale Terrestre, ci trovate lì, ci vedete lì se volete, e noi oggi vogliamo parlare soprattutto di scuola. Scuola con degli aspetti diversi certamente. Prima purtroppo una vicenda di violenza scolastica, chiamiamola così. Non so se avete sentito e visto anche il video a Parma, succede a Parma in un parco fuori da una scuola, dove alcuni studenti, come hanno segnalato tutti, studenti di seconda generazione, hanno atteso un professore e poi è arrivato anche un altro professore, quindi anche lui è finito dentro questa rissa, per picchiarlo. Devo dire, c'è sempre poi un aspetto secondario, o forse no, che tutto questo viene ripreso e messo in video tra risate, perché sapete che i ragazzi, senza la possibilità di mettere i video poi sui social e renderli virali, non sono contenti e quindi fanno queste azioni riprendendole con il video, e quindi questo video ha sdegnato un po' tutti, ha fatto il giro del web. Questi professori sono stati picchiati, dicevano ma cosa state facendo, vengono presi un po' a pugni, cercano di difendersi, insomma una zuffa che fortunatamente non ha avuto grandissime conseguenze. Quello che ci ha colpito è il fatto che sicuramente questi ragazzi andranno incontro a una sospensione, che poi vorrà dire attività di educazione civica per qualche giorno, ma i professori hanno deciso di non denunciarli. Allora, noi ne parliamo con una scrittrice molto conosciuta e nota e anche una professoressa, Viola Ardone. Ben ritrovata Viola, eccoci qua. E grazie di essere.
2: Buongiorno a tutti e a tutte, ben ritrovati voi.
0: Allora, a me un po' ha colpito questo, perché va bene l'aspetto educativo e rieducativo, la scuola deve tendere a questo. Però, se questi ragazzi avessero preso a pugni un passante, nessuno si sarebbe posto il problema di non sporgere denuncia, no? E invece, con i professori, per il momento è andata così. Che ne pensi?
2: Ma io credo che qui ci sono due aspetti abbastanza, diciamo, differenti, distanti. Cioè, il primo è che c'è un atto di violenza che avviene fuori dalle mura scolastiche, e lì chiunque oggetto di violenza può decidere di sporgere denuncia o no, e quindi questo insomma è assolutamente nella scelta delle persone che sono state oggetto di questa violenza. D'altro aspetto, cioè, che queste persone che hanno avuto la violenza erano anche dei professori, e quindi dal punto di vista di professori ed educatori si apre un altro discorso, cioè come gestire il problema della violenza dei ragazzi all'interno della classe, all'interno della scuola. Probabilmente in loro, nei colleghi, credo, non ne ho la certezza, è prevalso questo aspetto, cioè di creare un trade union tra le due cose. Sono dei ragazzi violenti che ci hanno aggredito fuori la scuola, però sono anche ragazzi della nostra scuola, del nostro istituto. La scuola, e questo lo voglio chiarire perché a volte c'è una, su questo c'è un fraintendimento, la scuola non è un tribunale, i professori, il preside, non sono dei giudici, non possono combinare delle pene.
0: Però
2: l'unica arma che abbiamo è quella educativa.
0: È interessante.
2: È difficile come concetto.
0: No, ma è interessante come punto sul quale forse.
2: Io lo capisco, comprendo molto.
0: No, è bene fare una riflessione.
2: Dei colleghi.
0: Sì. Mm. È bene fare una riflessione con i nostri ascoltatori, perché se questi professori fossero stati aggrediti da due ragazzi qualunque, chiamiamolo così, qualunque, passeggiando per la città, sarebbe scattata la denuncia, cioè un cittadino che aggredisce un cittadino. In questo caso c'è l'aspetto che questi ragazzi non erano ragazzi qualunque, ma sono i loro allievi, sono i loro alunni.
2: Cioè loro hanno voluto riportare scuola quello che è uscito fuori dalla scuola, e secondo me questa è una cosa molto complicata ma anche molto bella. Cioè se è così, la mia interpretazione, io questo vedo, sono oggetto per me di grande stima questi colleghi, perché la scuola deve fare questo, per riportare a scuola con le armi della scuola, che sono molto più complicate, che sono il dialogo, sono la comprensione delle motivazioni profonde. Questo noi facciamo, cioè dobbiamo cercare di capire perché questo ragazzo fa questa cosa ed evitare magari che lo faccia. Questa è l'educazione, è una cosa difficilissima.
0: Eh sì, è una cosa molto difficile, anche perché il giorno dopo si ritrovano in classe, che però è lì il momento.
2: Esatto. Quando te le ritrovi in classe, poi che cosa fai se c'è una denuncia al centro? Invece loro hanno cercato la via più lunga, ma anche quella più saggia.
1: Bisogna vedere se questo non produce nei ragazzi una sensazione di impunità in qualche modo.
0: Forse se non comprendono la gravità del gesto, forse sì, se la comprendono.
1: Quanti anni hanno?
0: Beh, sono ragazzi dell'ITIS, quindi la scuola secondaria, immagino 16-17 anni. È mai successa una cosa simile, magari non personalmente, Violardone, ma insomma tra colleghi, situazioni?
2: Ma guarda, io ho 20 anni di carriera e non mi è mai successa una cosa del genere, neanche ai miei colleghi, quindi voglio sfatare anche un altro luogo comune, cioè che i giovani siano violenti, che la piaga della violenza in classe, a scuola, sia una cosa così diffusa. Sicuramente sono degli episodi terribili che vengono fuori, però a fronte di questi ragazzi che pubblicano il video e quindi sono visibili in modo terribile, ce ne sono tanti altri che sono invisibili e si comportano bene e studiano tanto e vogliono emergere in cose positive. Quindi questa un po' demonizzazione della gioventù violenta a me sembra insomma una falsa emergenza, se posso dire. Le emergenze della scuola sono altre, noi lo sappiamo.
0: Sì, più che altro pare, almeno dai contorni della vicenda, un gesto di estrema maleducazione, cioè il docente dice: questo studente ha calciato una lattina contro un'auto parcheggiata, l'ho rimproverato fuori dalla scuola e da lì è partito tutto. Cioè, c'è anche questo aspetto. Abbiamo visto un'altra vicenda estremamente drammatica che invece è successa di recente, che da un rimprovero si è arrivati addirittura a una persona che è stata uccisa, insomma.
1: La colpa è di che ha lasciato la lattina per terra.
0: Ecco, Leonardo la maleducazione e la sporcizia ha trovato questo. No, però c'è un aspetto che effettivamente un aggravamento del rapporto tra docenti e allievi viene registrato, almeno statisticamente, purtroppo sono di più i casi di questo genere rispetto a 20 anni fa, o no?
2: Beh, c'è anche un problema familiare, allora, se mi permette di dire, perché è un ragazzo che viene rimproverato e reagisce in questo modo di fronte alla figura di un adulto, vuol dire che è un ragazzo che anche a casa vive una povertà educativa, dove evidentemente anche il genitore non è capace di rimproverare, di dare delle regole, e il ragazzo vede la regola come una cosa inammissibile. Io sono stata anche a Nisida nel minorile e conosco la differenza tra ragazzi che appunto sono in classe, sono nella scuola, sono comunque nell'alveo di una situazione di più o meno normalità, e ragazzi delinquenti, cioè ragazzi commesso delle cose molto gravi e sono in un altro posto, cioè sono sottoposti alla giustizia minorile, e non è proprio la stessa cosa.
0: Insomma, devo dire che uno dei due professori, questo per la cronaca, uno dice non sono stato toccato, l'altro, come si vede dalle immagini, che è arrivato in sua difesa, è stato preso a cinghiate addirittura da uno dei ragazzi. Cioè, la mia sensazione effettivamente è che, come dice Leonardo, a queste persone, se non capiscono si rafforzino quasi in un senso di impunità, come dire, e godano del fatto di dire ho preso il professore a cinghiate, il rischio un po'
1: sì,
0: c'è.
1: C'è anche da dire che con questo tipo di reazione che hanno avuto, anche se fossero stati denunciati, di fatto non sarebbero andati incontro a sostanzialmente nulla. Quindi, se tu prendi una persona a cinghiate e sei minorenne, credo che di fatto non ci siano conseguenze anche con la denuncia, ecco.
0: No, questo no. È efficace, Viardone, la sospensione come ci sarà, con pare 5 giorni di educazione civica, cioè svolgere attività a scuola, tra l'altro.
2: Ma questa cosa della sospensione con frequenza, secondo me, senza il ragazzo fuori dalla scuola è controproducente, tenerlo invece in classe e insomma cercare di dialogare con lui su delle tematiche di educazione civica, ma anche all'interno della classe, perché non è mai un fenomeno isolato, quindi riportare quello che è successo all'interno della classe, creare un laboratorio di educazione civica, che è una materia ormai purtroppo sparita dai nostri programmi scolastici, e riportare un po' l'attenzione su queste cose. Cioè, ragazzi, priorizzare il concetto di giusto, di sbagliato, di violenza. La sanzione in sé, senza spiegazione, lascia il ragazzo assolutamente privo di un'autocritica, di un cambiamento reale. È la strada più lunga, però io credo che è l'unica che ha qualche possibilità di sortire un effetto. E non significa buonismo, non significa far finta di niente, anzi significa prendere quello che è successo e portarlo al centro di una discussione. È quello che diceva Don Milani, no?
0: La scuola di Don Milani. Noi ringraziamo moltissimo Viola Ardone, che ricordo è una professoressa ma anche una scrittrice famosissima. L'ultimo suo libro è Tanta ancora vita, per Einaudi, e insomma ma tanti romanzi di Viola Ardone li trovate. Grazie davvero, Viola Ardone.
2: Grazie a tutte e a tutti, grazie a voi,
0: essere stata
2: ciao
0: con noi, grazie. E,
1: genitori di
0: no,
1: qualche
0: attenzione.
1: Generazione fa, no, dico,
0: allora, pensavo stessi facendo uno dei tuoi appelli non condivisi. No, prego.
1: Pensavo che i genitori di qualche generazione fa avrebbero reagito in modo anche violento con dei figli che si fossero comportati in quel modo, no?
0: Sì, si diceva sempre se prendi uno schiaffo a scuola il resto ti arriva a casa, o se prendi un brutto voto, un rimprovero a casa ti arrivavano magari i rimproveri, se non peggio. Adesso invece...
1: No, non lo so, magari sia anche da questi genitori, non lo so, però... Chiudiamola qui la trasmissione.
0: Sì, infatti sapevo, manda pure
1: non la sigla. Abbiamo niente da dire
0: se
1: su
0: mandi
1: questo.
0: La sigla di chiusura, Carlo Salvatore.
1: Si sente già che sta arrivando l'estate, è già arrivata.
0: Effettivamente anzi. Fa un caldo abbastanza insopportabile, a Milano l'asfalto proprio rimanda.
1: E quindi poi secondo me si potrebbe anticipare la fine della stagione, anche voi che state lavorando.
0: No.
1: E che già che siete stufi, non ne potete più.
0: Anticipiamo la chiusura oggi, però domani riprendiamo dalle 9.
1: Se no, facciamo venire a parlare Carlo Salvatore. Conosciamo qualcosa in più della vita di Carlo Salvatore?
0: Beh, intanto abbiamo saputo che devi portargli molto rispetto perché suo papà presiede un'associazione di psicologi,
1: ma
0: è docente universitario.
1: Non è un elemento positivo, cioè avere un genitore psicologo, perché si sa che chi fa quel lavoro poi nella
0: ha fatto due, cioè entrambi sono psicologi.
1: Malissimo.
0: Porca miseria, Carlo, adesso capiamo tante cose, però
1: è sempre un problema avere genitori psicologi.
0: Mamma mia, ragazzi, manda la pubblicità, va.
3: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
4: Potrei parlarti dei fari Digital Light, con oltre 1 milione di microspecchi e proiezioni grafiche che adattano continuamente il fascio di luce per viaggi in tutta sicurezza. Potrei, ma dimenticherai tutto appena lo vedrai con i tuoi occhi.
5: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedesbenz.it.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
10: Una cittadina isolata.
11: Ma che cosa? Internet è scomparso!
10: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
12: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
13: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
14: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
15: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
16: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
17: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
14: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
18: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
19: Funzionalità della prostata?
20: O ti senti così?
19: O ti senti... ACT! Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90€ in farmacia e parafarmacia.
21: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
22: Ma perché lo fai?
23: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
21: Perché non lo fai?
24: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
25: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
26: Efficienza, qualità e convenienza. Tutti 10. Con 10 anni di garanzia, i climatizzatori Idema vincono in tutte le categorie. Info su idemaclima.it.
0: Dobbiamo andare nel nord della Normandia.

0: Allora, sono le 9:36 minuti. Come va? Ti vedo un po'. Hai messo una sciarpa, ma fa caldo.
1: No, qua dentro c'è freddo. Io sono costipato.
0: Mamma mia, ragazzi. Ma Ebola, no. No, hai sentito che Bertolaso, assessore della Lombardia, ha detto non bisognava creare l'allarme stampa perché sono arrivati due volontari che sono stati 3 mesi in Uganda con i missionari, con Boniani, 2 trentenni.
1: C'era anche in Uganda
0: Comasco.
1: Quel famoso festival della canzone, no? L'Uganda Giro.
0: Va bene.
2: No, sì, l'ironia forzata.
1: Scusa, non arrivati... conosci l'Uganda Giro?
0: No, non lo conosco. Sono arrivati.
1: Viene bene, anche detto un po' in marchigiano.
0: L'Uganda Giro?
1: L'Uganda Giro?
0: È tutto padre... contento, la doveva dire fino in fondo.
1: Il più famoso delle Marche. Andiamo in Angona che ci sta l'Uganda Giro?
0: Sono arrivati dall'Uganda e però sono negativi all'Ebola.
1: A ridere questa cosa.
0: È vero che
1: a
0: ci sono
1: anche Carlo Salvatore regia. Vabbè.
0: È vero che ci sono 21 giorni di possibile incubazione, ma essendo negativi hanno preso un altro virus secondario, una roba non so quale.
1: Non è malaria, si diceva,
0: no,
1: anche malaria.
0: No, neanche quello. Bertolaso ha detto non bisognava, come dire, neanche dirlo, arrivati due dall'Uganda.
1: Voi giornalisti non vedete l'ora di spargere il terrore.
0: Ma cosa stai dicendo? Sì, hai visto che l'antivirus, hai sentito, ne senti ancora parlare?
1: No, però appunto voi dovete creare la notizia nel momento, no?
0: Ma
1: per avere ogni giorno una notizia da creare.
0: Una notizia, ma diglielo, Baba, diglielo a un cialtrone.
1: Ogni giorno
0: pure, se vuoi, venire in onda, diglielo. Se è un cialtrone.
1: Ogni giorno devono creare il terrore.
0: Sì. Ma se vuoi venire, guarda.
1: Per vendere qualche copia.
0: Adesso
1: in più.
0: Elisabetta Fusconi sta venendo con il suo piglio svizzero a cantartele, a suonarti.
1: A cantare l'Uganda Giro?
0: No, non canta l'Uganda Giro.
3: Sì. Buongiorno, intanto. Sì. Scusate, ecco, non riesco a trattenermi.
0: Prego.
3: Di fronte.
0: Brava, non trattenermi.
3: Non mi trattengo. È qua che moraleggia colui che diceva siamo a un passo dal lockdown.
1: Io, ma quando mai? Certo.
0: Sembra una settimana fa. Voglio il lockdown.
1: Ma certo, ma non perché lo volessi io.
0: No,
1: perché immaginavo che il terrorismo fatto
0: ma
1: dai
0: quale,
1: giornalisti
0: quale
1: avrebbe provocato
0: terrorismo? Dove lo vedi?
3: Nessuno parlava di lockdown, solo tu.
0: No, dove lo vedi?
1: È, ma non è che io no, niente, non capisce neanche lei.
3: No, ecco, nessuno capisce. Noi abbiamo
1: è limitata.
0: Nessuno
3: no,
0: che ti capisce.
1: È limitata.
3: Chat che possono testimoniare il terrore in cui versavi.
1: No, certo, perché ma certo, ma non perché io avessi paura dell'antivirus, perché immaginavo che col terrore sparso dai giornalisti qualcuno avrebbe preso.
0: Ma quale terrore? Leggi i giornali, non c'è più una riga sulla antivirus.
1: Ma niente, non capiscono, niente, sono limitati tutte e due.
0: Ciao Elisabetta, vai a non capire. Io continuo a non capire in onda. Allora, torniamo sempre sul tema scuola. C'è un'altra questione, ieri ne ha parlato Simone Spezia, invitando l'assessore regionale alla scuola della regione Emilia-Romagna, dove c'è un esperimento che da quest'anno partirà per cercare di agevolare le famiglie che quando arriva l'inizio di settembre non sanno più dove piazzare i bambini, che se non a pagamento in varie strutture, magari oratori, eccetera. Allora, da quest'anno in Emilia-Romagna parte questo esperimento. Dal 31 agosto le scuole primarie saranno aperte non per fare lezioni, ma magari attività sportive, ludiche, eccetera. Chi protesta sono, per esempio, gli albergatori. Allora, torna con noi con piacere da parte nostra la presidente dell'Associazione Albergatori di Rimini, Patrizia Rinaldis. Buongiorno, ben ritrovata.
4: Buongiorno a tutti.
0: Eccoci, come va intanto la stagione? Ma è già iniziata la stagione, questo caldo?
4: Sì, sono 30 gradi. È già iniziata parzialmente, domani si apre con il wellness, poi Vasco Rossi, per cui da domani in poi saremo nel totale boom completo.
0: Stupendo, cioè, tra l'altro adesso magari ci sono più i pensionati, però nel weekend immagino.
4: Le scolastiche. Sì. No, adesso il wellness è sicuramente comunque è una manifestazione che è al completo tutta la costa romagnola, riempie gli alberghi di tutta la costa della provincia di Rimini.
0: Senta, perché vi siete un po' adombrati per questa decisione? Temete di perdere un po' di clienti a inizio settembre?
4: Allora, sono due problemi diversi. una comunicazione sbagliata, perché non è un'apertura delle scuole. Noi diciamo il calendario scolastico non si tocca. L'assessore regionale, che è stato intervistato già l'anno scorso, aveva tentato di parlare di calendario scolastico. Tra l'altro noi siamo di quelli che diciamo sarebbe quasi importante posticipare l'apertura, perché non dimentichiamo che il 40% delle aziende sono stagionali, incide per il 40%, e diamo non solo i lavoratori stagionali, sono un numero enorme, oltre 2 milioni, ma non è solo questo il problema. È stato comunicato male, dopodiché l'hanno girato come esperimento, sì, ci mancherebbe altro, però questo dovrebbe fare una riflessione seria, secondo me, anche a livello politico. Cosa vogliamo fare? Perché il problema dei bambini, non tutti hanno l'accessibilità ai campi scuola, non tutti se le possono permettere, il problema rimane.
0: Forse,
4: forse a scuola però non
0: costerebbe molto, anzi forse sarebbe addirittura gratuito lasciarli a scuola,
4: ma infatti andrebbe benissimo. Quindi bisogna rivedere la scuola, che da giugno in poi comunque è a servizio delle persone che lavorano, di chi ha necessità e tutto il resto. Credo che questo sia un esperimento sociale importante che può aiutare anche tutti coloro che lavorano nel settore del turismo stagionale.
0: Sì. Quindi voi proponete addirittura che il calendario possa iniziare più tardi, che ne so, a fine settembre, non al 14
4: Io
0: settembre.
4: Io sono una di quelle che andava il primo di ottobre.
0: Il primo di ottobre, no. Lo so.
1: Sì, anch'io cominciavo primo ottobre.
0: No, ma è vero, solo che il problema è le famiglie effettivamente dicono: cosa facciamo se torniamo a lavorare? Cioè, non è che abbiamo le vacanze di 3 mesi.
4: Nessuno ha le vacanze di 3 mesi, quindi neanche lo spostamento di una settimana andrebbe ad incidere. Nessun lavoratore ha comunque le vacanze di 3 mesi, non le avevano prima e non le hanno adesso. Credo che anche questo sia un po' un problema che viene usato. Però al di là della battuta, che ci piacerebbe fare la valigia, il calendario almeno non si tocca, comunichiamolo bene, è un intervento sul sociale e non forse della scuola. La scuola va rivista, perché l'apertura probabilmente deve essere quella, chiudono le scuole e c'è la possibilità di mandarli poi fino alla metà di settembre nelle scuole con attività alternative.
1: Questa sarebbe,
4: stiamo dicendo niente.
1: Se ne parla poi tutti gli anni, tutti di utilizzare gli anni, le scuole anche d'estate in modo diverso. E però questo significherebbe anche vedere
0: la scuola, il personale, però
1: al di là del personale, cominciare ad avere un'idea diversa di scuola, che in Italia ancora non è.
4: Perfetto, è questo, perché noi cioè le famiglie pagano comunque altri soggetti per tenere i figli nelle scuole, cioè non c'è tutti, cioè, che hanno per l'ISE, quindi vengono scalati, ma questo vale anche per i centri estivi. Ma bisogna mettere in discussione, si pagano i centri estivi, non sono gratis nessuno.
0: Immagino Rinaldi, sì, però che pagare una settimana a scuola con il personale non sarà uguale come conto a pagare una settimana d'albergo.
1: No, beh, certo no, però tanti d'albergo. Ragazzi...
4: conviene venire in albergo, credo.
0: dice, vabbè, questo come...
4: In alcuni casi
1: tantissimi ragazzi vanno nei centri estivi degli oratori, di solito. Sì, Mio figlio ha fatto anni al centro estivo dell'oratorio.
0: Sì, esatto.
4: Ci si trovano soluzioni. L'importante, adesso io ripeto, l'importanza del turismo. È stata fatta una comunicazione, l'apertura delle scuole al 31, senza poi in realtà, se vai a vedere, non è così, ma è soltanto un aiuto ed è un primo esperimento. D'altronde, come io dico sempre, abbiamo un presidente che parla solo di turismo, non avrebbe mai potuto appoggiare un provvedimento che mi avrebbe anticipato le aperture delle scuole.
0: No, le aperture delle scuole infatti non vengono anticipate. Io me la vedrei così, insomma, agosto e anche luglio, se volete, tradizionalmente sono i mesi dove i ragazzi possono andare al mare. Magari ci vuole un turismo, ma chiedo a lei, è più diverso, magari riferito agli stranieri, agli anziani, a giugno, a settembre, quando i ragazzi poi a un certo punto fanno altro, o no, non è così?
4: Guardi, io credo che ormai siamo diventati maestri nella diversificazione dei vari target. In ogni località c'è il suo. Noi abbiamo aumentato il turismo straniero, ma grazie all'infrastruttura, all'aeroporto, del 40%, per cui abbiamo già quote molto molto alte, ma anche gli stranieri poi sono legati chiaramente ai voli, alle sì, loro ferie,
0: alle scuole,
4: il turismo alle scuole, cioè è una ruota che gira, ma la diversificazione la stiamo già facendo e la stiamo già mettendo in atto. Ma se le famiglie comunque anche andare a incentivare il nostro turismo interno, che è quello che non dimentichiamoci soffre di più, le scuole fondamentalmente già a settembre vengono di meno per il semplice fatto che c'è l'apertura dei libri, quindi questo anticipo per noi aveva già portato un calo enorme nelle famiglie.
0: Sì.
4: D'altronde chiediamo le spiagge aperte proprio perché è cambiato poi il tempo, anche i cambiamenti climatici, settembre è ancora giornate bellissime. Poi sì, ripeto, alcune sono scelte politiche, altre sono anche un po' di strategia. Io credo che qui la scuola c'entri poco, se non quella di dare un servizio importantissimo alle persone che hanno ragazzi che lavorano e a tutti quegli operatori stagionali che, come diceva lei, non sempre ci si può permettere i costi così elevati dei centri estivi. Sì.
0: Va bene, comunque vedremo. Noi intanto la ringraziamo, Patrizia Rinaldi, se preside l'Associazione Albergatori di Rimini. Grazie, buona stagione estiva a questo
4: grazie
0: punto a tutti.
4: Grazie.
0: Noi andiamo al traffico.
5: Strade in diretta.
6: Una buona mattinata, ecco le principali notizie al momento dalle autostrade italiane. Segnalo code per incidente sulla A14 in direzione Taranto tra San Benedetto del Tronto e Giulianova. Code per un veicolo in avaria sull'Autosole verso Milano tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. Code per un veicolo in avaria sulla A8 Milano-Varese tra il bivio per la A36 Pedemontana e Castellanza in direzione Milano. Sulla A9 Lenate con Mochiasso per operazioni doganali si registrano code in direzione della Svizzera a partire dal bivio per la A36 Pedemontana Lombarda e a Milano sulla tangenziale nord code per incidente tra la vecchia Valassina strada provinciale 9 e lo svincolo per la provinciale 44 in direzione Meda. È tutto, buon viaggio.
5: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: sei Alino solo perché ti chiami Milan. Il presidente generale avrebbe dovuto far fuori anche te e Maniera.
1: Scusate, ma dove ha vinto col 70% De Luca? Ma guardate bene le percentuali, ha vinto col 58%, il 70% ha vinto quello a Reggio Calabria.
2: Va bene, va bene.
3: Adesso vedrai Lino come succede. Allora, gli studenti picchiano un professore, bene, primo giorno la condanna, il secondo cercano l'attenuante, la terza no, ma poverini, la beatificazione.
4: Scusa Milan, buongiorno, io sì. Mi chiamo Gianfranco, per favore, quando lo psicologo di turno comincerà a dire che è colpa della società, dei genitori e della scuola, siccome io faccio parte della società ma non mi sento responsabile, dovresti dirgli cortesemente di precisare è colpa della società, tranne, ma meno Gianfranco.
2: Meno Gianfranco.
4: Grazie, ci conto.
2: Gianfranco non è complice. Oh, ma devo dire, sì è vero, ha vinto col 58,3% De Luca, chiedo scusa, sono molto interessato alle amministrative. Leonardo, guarda come molti ci hanno scritto indignati, ma cosa c'entrano gli albergatori con la scuola, vergognatevi, intervistate gli albergatori, pensano solo ai loro affari. Ma, scusate, molte di queste imprese sono stagionali, cioè al 30 settembre chiudono, poi non lavorano più fino all'inizio della stagione successiva. E poi va bene, mandiamo al macero tutti gli albergatori, poi le migliaia di famiglie, camerieri, cuochi, inservienti, personale che fa le pulizie, che lavorano grazie al turismo, li mandiamo tutti così in discarica. Ma io non so, sempre questa contrapposizione, noi, adesso è famiglie contro albergatori, ma io non lo so.
5: Non essere polemico sterilmente.
2: Ma non sono io polemico, sono i messaggi.
5: Pensa
2: cosa si permettono di dire? Ma poi, delle scuole, gli albergatori.
5: Adesso pensavo ai minorenni che magari delinquono. Ma non è sempre vero, secondo me, che avere anche famiglie responsabili ti aiuta? Perché guarda Carlo Salvatore.
2: No, senso che lui ha genitori molto responsabile.
5: Appunto, dico, con due genitori di cultura, e poi Carlo Salvatore. Quindi
2: senti un po', vabbè, devi denigrare ancora.
5: No, mi è simpatico Carlo Salvatore.
2: Sì,
5: se vuoi,
2: sì.
5: Puoi venire a dormire da me, Carlo, quando non sai dove andare.
2: Ma perché? Ma non vuoi. Non sai, ma lui sa benissimo dove
5: vuoi
2: andare.
5: Vuoi venire stasera a dormire a casa mia? Beh, se vuoi, sei sempre ben accetto.
2: Vabbè, dai. Dopo il giornale radio faremo. Oggi non vuoi fare il monologo?
5: No, oggi ho delle battute singole, si dice one liner.
2: No, vabbè, però non farle adesso. Peccato, perché io volevo lanciare proprio un monologo tuo e un monologo tuo per il tuo podcast, anche perché questo mi permetteva di lanciare un podcast che la nostra responsabile dei programmi, Alessandra Scaglioni, ci vuole far lanciare, e quindi io lo voglio fare inchinandomi alla nostra Alessandra Scaglioni, perché mercoledì 27, cioè domani, a Base Milano, l'Associazione Italiana Podcasting propone un nuovo appuntamento di Podcast in Circolo, e ci sarà anche alle 19 l'incontro con l'ascolto della La Gita, che è un podcast originale di Radio 24 e di 24 Ore Podcast, proposto e prodotto con Klaxon Media. E quindi domani alle 19 potete ascoltare La Gita, dove a Base Milano, in questo incontro andate tutti qua.
5: Anche disavventura mi è capitata a Salò, dove sto rifacendo i bagni.
2: Le piastrelle sbagliate.
5: No, ho dovuto rifare i bagni, ma sai a che altezza mi ha messo il soffione della doccia l'idraulico?
2: Dunque l'altezza, 1,40 m.
5: 1,85 m.
2: Tu ci stai, tu ci entri, praticamente ti esce. Ma chi è? È il rumeno? No, è un po'
5: più basso di me.
2: No, però dico il rumeno.
5: E mi ha detto, ma si può fare lo stesso, lo so però.
2: Ma perché tutti tu? Ma dove li trovi? Ma come un 85?
5: Ci entro a filo con la testa.
2: Pensa se rimane incastrato nel soffione della donna.
5: È uno specie di massaggio diretto al cuoio capelluto.
2: se lo fai forte da 5 centimetri ti buca la testa. Sentiamo Matteo da Genova, ce la facciamo Matteo, scusi.
6: Buongiorno,
2: scusi Matteo.
6: Buongiorno
2: prego,
6: a tutti. Buongiorno.
2: Prego, prego.
6: E del resto questa puntata qui, prima il citofono, poi la sì, sentiamo tutti i lavori di Matteo.
2: Dai che mancano 30 secondi, vai Matteo.
6: Allora, sentite, io la cosa che volevo dire è che la scuola deve anche insegnare ai ragazzi il senso della gravità di ciò che fanno. Cioè, spesso i ragazzi non hanno il senso delle conseguenze. Cioè,
2: il tema è come insegnarlo, come, lei come glielo insegna.
6: Capisco benissimo, il problema è che questo governo, pur essendo io favorevole a questo governo, ha perduto di vista quello che è un punto fondamentale. La scuola è diventata servizio e non è più istituzione. Quando l'istituzione perde di autorevolezza, perché alla base manca la cultura della responsabilità, della collettività, del senso comune, e allora lì abbiamo un po' perso tutti quanti.
2: Sì, però io adesso devo andare al giornale radio, non la metterei subito sul governo, io sono il primo critico, quando, però in questo caso è una cosa che secondo me intercetta tutti noi, non tanto il governo, lasciamo stare il governo in questa situazione. Cioè c'è una perdita, sì, di autorevolezza della scuola come istituzione. Però scusate, adesso io vado a approfondire questa cosa della doccia di maniera 1,80 1,80
5: 1,85
2: Allora la grande giornale radio.
7: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
8: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
9: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
10: Livello 1, dichiarazioni IVA superato. Livello 2, 730 F24. No, clienti all'ultimo minuto. Andata anche questa. Livello 3, blackout server. Game over. No, con i software per commercialisti Zucchetti passi al livello successivo. Intelligenza artificiale, analisi in tempo reale, consulenza strategica. Più tempo, più valore. Cambia le regole del gioco. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita.
11: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
12: Torna Viscom, punto di riferimento per i professionisti della comunicazione visiva. Il 28 e 29 ottobre all'Allianz Mico Milano, due giornate dedicate a tecnologie, materiali e applicazioni per il futuro del settore. Stampa digitale grande formato, taglio laser, serigrafia, insegnistica, allestimenti e digital signage. Viscom, l'occasione per incontrare nuovi clienti e sviluppare nuove opportunità di business. Scopri di più su viscomitalia.it.
13: La scelta giusta è il futuro.
14: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
13: La scelta giusta è l'attenzione.
14: I polli allevati

0: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
2: Salve.
0: Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
6: Capannone da riqualificare? Facciate architettoniche per un'azienda che guarda al futuro. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Il segnale orario vi è offerto da...
9: Concorrenza sleale.
10: Accerta. Indaga. Documenta. Accerta.
9: 800-800-007.
11: Sono le 10.
12: GR24. Il sole 24 ore.
11: Napoli, 12enne accoltellato al polmone, il padre ha tentato il suicidio. Gli Stati Uniti attaccano l'Iran, la risposta sarà durissima, avverte Teheran, raid israeliano in Libano, 12 morti. Comunali, il centrodestra tiene Venezia e vince a Reggio Calabria, De Luca trionfa Salerno. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. In apertura una notizia di cronaca. Un ragazzino di 12 anni accoltellato in casa a Napoli, il padre che tenta il suicidio. Intorno alle 8 di questa mattina il 12enne è stato ferito con 2 coltellate al polmone. Sarebbe accaduto al rione. Sanità non si esclude che le coltellate siano state inferte dal padre, che avrebbe poi tentato di togliersi la vita. Ferita anche la madre alla mano. Ora la guerra contro l'Iran. Il portavoce di alto livello delle forze armate iraniane ha dichiarato che qualsiasi nuova aggressione contro l'Iran riceverà una risposta molto più severa che si estenderà oltre i confini della regione. Lo scrive Al Jazeera dopo che gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver lanciato nuovi attacchi contro l'Iran meridionale, prendendo di mira siti missilistici iraniani e imbarcazioni che tentavano di posizionare mine. E secondo quanto riportato dall'Agenzia Nazionale di Stampa Libanese, i soccorritori hanno recuperato 12 corpi in seguito agli attacchi israeliani sulla città di Mashgara nel sud del paese. Diverse persone sono rimaste ferite, secondo le autorità sanitarie. Ora in Italia, con le elezioni amministrative, il centrodestra conquista Reggio Calabria e tiene Venezia. Il centrosinistra avanza in Toscana. A Salerno, trionfo di Vincenzo De Luca, che conquista il 5° mandato.
13: A posto, la premier Meloni commenta così sui social un post di Repubblica del 22 maggio sulla campagna elettorale a Venezia della segretaria del PD Schlein. Da qui mandiamo a casa Meloni, era il titolo dell'articolo sulle parole della segretaria Dem, ma dopo la vittoria del centrodestra al primo turno nel capoluogo veneto, il commento lapidario della premier, che prima sui social ironizza, e anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. Le elezioni comunali hanno visto una buona affermazione delle forze politiche alternative alla sinistra, dichiara il presidente di Futuro Nazionale Roberto Vannacci, e di questo ne sono contento. A Vigevano, dove correva il nostro candidato Furio Suvilla, abbiamo sfondato il 14%, superando con la nostra lista la Lega. Un risultato che nel suo insieme, dichiara la segretaria del PD Elly Schlein, conferma che quando siamo uniti come campo progressista siamo competitivi e lo saremo anche alle prossime elezioni politiche. Ma il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, avverte: per capire chi ha vinto e perso questo turno di amministrative occorrerà aspettare i ballottaggi tra 15 giorni. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: Ed è nei centri minori che si nascondono alcune delle curiosità di questa tornata elettorale.
2: La Lega perde la sua roccaforte storica, 4.000 abitanti, Cene, in Val Seriana, provincia di Bergamo, primo comune conquistato dal Carroccio nel 1990, cambia il colore della sua amministrazione dopo 36 anni. Il civico moderato Roberto Radici, insegnante di sostegno, allenatore della Gandinese Calcio, ha sconfitto la leghista Gaia Anselmi, che ammette: la Lega non era più da tempo il partito dominante. Dopo 36 anni ci sta che il paese voglia cambiare. In una consultazione in cui nel 61% dei comuni al voto a competere sono solo uomini, fa notizia la battaglia a tre tutta al femminile a Viareggio, provincia di Lucca, dove al ballottaggio si sfideranno la civica sostenuta dal centrodestra Sara Grilli, la candidata del centrosinistra Federica Maineri e la civica Marialina Marcucci. E a Vigevano, provincia di Pavia, il comune più popoloso della tornata lombarda, test superato per il candidato sostenuto dall'ex generale Vannacci, Furio Suvilla, che conquista il 14% dei consensi. Al ballottaggio i suoi voti saranno determinanti. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: E per il tennis, esordio positivo a Roland Garros per Flavio Cobolli, che ha battuto Andrea Pellegrino. Partono col piede giusto anche Matteo Berrettini, Jasmin Paolini. In campo oggi Matteo Arnaldi alle 11, Luciano Darderi alle 16, Yannick Sinner intorno alle 20, Elisabetta Cocciaretto alle 15. Ed è tutto per questa edizione, grazie a Carlo Salvatore in regia. Ora vi lascio uno nessuno 100.000, Nagera 24 torna alle 11.

0: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
1: Ho visto umani perdere istanti preziosi di fronte alla complessità dei processi aziendali. Merci vagare sulla terra con anni luce di ritardo. E tutto questo andrà perduto.
2: Fortunatamente.
3: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione aziendale con eSolver, il software ERP che migliora organizzazione, pianificazione, produzione, logistica.
2: Il futuro è digitale. Con eSolver è più produttivo.
3: www.sistemi.com. Il futuro digitale. Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
4: Il comfort non è solo una sensazione, è qualcosa che si misura nel tempo, soprattutto quando si guida. È su questo equilibrio che si basa il nuovo Opel Grandland. Sentiamo Giorgio Vinci Guerra, Managing Director Opel Italia.
5: Il comfort si misura soprattutto nei lunghi viaggi. Su Opel Grandland uno dei punti di forza sono i sedili. Grazie alla conformazione ergonomica e alle numerose regolazioni aiutano a ridurre l'affaticamento e rendono i dolori alla schiena un ricordo del passato. Assetto e sterzo lavorano insieme per garantire stabilità e precisione, anche alle alte velocità. La qualità percepita nasce anche dalla cura dei materiali e dell'attenzione al benessere a bordo. L'abitacolo è spazioso, razionale, ben organizzato, pensato per assicurare comfort anche ai passeggeri posteriori. A questo si aggiunge una capacità di carico fino a 1645 litri. Il risultato è un'esperienza di guida più rilassata, senza rinunciare a precisione e controllo, in città come nei lunghi percorsi.
4: Scopri di più su opel.it.
6: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Leo, come ho già detto qualche giorno fa, ma il messaggio non me l'avete passato, credo. Per Milan ogni brutta notizia è una splendida notizia.
1: Ma la signora Rinaldi lo sa che la gente normale che lavora, soprattutto nelle grandi città, la stragrande maggioranza ha le ferie solo in agosto? Come ce li manda i bambini in vacanza in albergo a settembre, a giugno, a luglio, se non c'hai nonni a disposizione? Mi sembra che viva un po' in un altro mondo, eh?
2: Che poi non è tanto il problema il soffione a 1,85 m, il problema è più il water che è stato messo a un metro da terra.
3: No, no, quello no, credo 1,20 m il water. Ragazzi, il soffione a 1,85 m è stupendo. Che poi giustamente tu entri sotto il soffione e ci sono i pirulini, non so come chiamarli, in plastica, magari di mezzo centimetro.
4: Sì, sì, li sento sulla testa proprio, li sento essendo
3: fai lo scrub anche. Se ti muovi così avanti e indietro fai anche un po' di scrubbing.
4: Penso questa settimana dovrebbero trovare una
3: soluzione,
4: un rimedio, vediamo.
3: Ma scusa, ma adesso dopo uno dice ma è del mestiere, ma tu quando sei entrata hai visto questa doccia lì

0: One liner, attenzione, le battute al fulmicotone.
1: Le battute singole, mettimi una base tipo quella.
0: Lascia questa. No. No. Era un jet.
1: Questa mi piace di più. Quanto devo fare? Un 3 minuti? Perché le battute durano 1 minuto e mezzo, quindi prendo un po' di tempo.
0: Vabbè, fai sentire dei rialzi di 10 secondi.
1: Sai quando è felice un ortopedico?
0: No.
1: Quando aumenta il fratturato.
0: Queste sono tutte da ironia. Se vuoi manda ovunque l'ironia forzata, tutte le volte manda l'ironia forzata.
1: È bella perché c'è un gioco di parole tra fratturato e frattura.
0: Sì. Vabbè, la spiega. Ecco, spiegale, così prendi tempo.
1: Questo a me piace. Un ortopedico è felice quando aumenta il fratturato. Questo è bello.
0: È bella questa fa ridere anche senza dirla.
1: Questa mi fa ridere, devo dire.
0: Ma dai. Bellissima.
1: Vabbè. Hanno aperto una nuova catena di fast food. Chi?
0: Cioè, per la verità, dai, state ridendo. Vedete che bello, perché voi ridete senza neanche bisogno della battuta. State pensando alla doccia con lo scrubbing sulla pelata di Leonardo Manera. Lui che non riesce. È bello perché è la battuta immaginaria che mai scopriremo, peraltro. I monologhi di Leonardo Manera, insomma, le risa.
1: Hanno aperto una nuova catena di fast food che vende hamburger di scimmia. Si chiama Burger King.
0: Burger Kong.
1: No. Burger King Kong.
0: Ma sarai scemo. Ma voi pensate che io stia ridendo per la battuta?
1: Questo fa ridere, dai. Hanno aperto una nuova catena di fast food che vende hamburger di scimmia. Si chiama Burger King Kong.
0: Giusto, no. Diciamola bene.
1: Mia madre era molto apprensiva. Appena ho tagliato il cordone ombelicale, mi ha detto: adesso non ti allontanare.
0: Era meglio King Kong.
1: Sì, sono tutte peggio di King Kong queste di adesso. A volte capita che mi devo alzare quando canta il gallo. Allora apro gli occhi e dico: cosa ci fa un gallo a casa mia?
0: Questo è tipo club inglese.
1: È una persona cattiva. Prima di andare a teatro o al cinema aspetta di aver la tosse. La mia famiglia non era molto ricca. Mio padre, invece di portarmi al mare, mi metteva una conchiglia all'orecchio.
0: Ma questo non è male.
1: Era meglio King Kong.
0: Sì, King Kong.
1: Quando il maestro Muti suona il telefono non risponde, lo dirige. Soffro di ansia da prestazione. Quando faccio l'amore nella stanza accanto metto sempre uno psicologo che urla: dai che ce la fai, dai che ce la fai.
0: Papà di Carlo Salvatore. Anche la mamma, entrambi insieme, dai che ce la fai.
1: Molte volte ho dato il mio numero di telefono a qualche ragazza e poi non sono più stato richiamato. Perciò adesso, per non rimanerci male, do sempre il numero sbagliato. Quando non esisteva l'automobile, gli uomini mettevano l'Arbre Magic sul cavallo? L'ultima, dai.
0: Questa non fa ridere, so.
1: Ma quasi nessuna. Molti pubblicitari si sforzano di avere idee originali, è sbagliato. Bisogna essere banali. Lo dimostra il fatto che lo slogan più di successo per...
0: io la finirei così.
1: Oggi non sto bene. Molti pubblicitari si sforzano di avere idee originali, è sbagliato. Bisogna essere banali. Lo dimostra il fatto che lo slogan più di successo per pubblicizzare Italia 1 è stato Italia 1.
0: Mi dice quella di King Kong?
1: Hanno aperto una nuova catena di fast food che vende hamburger di scimmia. Si chiama Burger King Kong.
0: Va bene.
1: Migliore.
0: Comunque suggerivano le docce, sai quelle, a scorrimento verticale, no? Che tu puoi regolare l'altezza, c'è cioè il tubo così, e tu le puoi.
1: Ma dipende, il problema lì è dove ti

0: attacchi.
1: Poteva mettere. Sì,
0: no, ho metti attacchi col tubo dentro che c'è dell'acqua.
1: Ho capito, ma poteva mettere quelle a scorrimento che tu le alzi, le abbassi. Regolare.
0: Vale, vediamo adesso cosa regolare. Farà.
1: Vabbè, hai trovato un idraulico che mai è del mestiere. Va bene.
0: Oggi non sto tanto bene.
1: Si è capito. Allora, le 10 e 17 minuti. Adesso vogliamo parlare di questioni internazionali un po' più ampie, interessanti, e riguardano Cuba. Cuba. Lo facciamo perché Laura Lucchini, che è inviata di Repubblica, è appena tornata da La Habana, ne ha scritto dei reportage molto belli, molto intensi e molto documentati. Buongiorno, buongiorno e benvenuta.
2: Ciao, grazie, buongiorno.
1: E, intanto, insomma, raccontaci un po' che clima c'è a Cuba dopo che, ricordiamo, gli Stati Uniti hanno incriminato Raul Castro con l'intenzione evidentemente di portarlo in un tribunale americano per una vicenda di 30 anni fa. È chiaro che questo ricorda subito la vicenda Maduro avvenuta proprio di recente col Venezuela.
2: C'è un clima, ci sono state due settimane di escalation verbale, di tensioni che poi sono appunto culminate con l'incriminazione di Raul Castro. Quindi a Cuba si percepisce questa pressione, ci si aspetta in generale che accada qualcosa. Cosa sia esattamente questo qualcosa nessuno lo sa, soprattutto perché tutti credono che comunque Donald Trump sia piuttosto imprevedibile. Quando io ero là c'era una forte convinzione che lo scenario di un intervento militare di qualche tipo, o chirurgico più vasto, potesse essere reale. Ovviamente questo scenario è rimasto un attimo congelato anche probabilmente dal negoziato sull'Iran, che ha preso il sopravvento anche nell'agenda americana.
1: Sì.
2: Certo è che è una situazione allo stremo. Cuba ha da 70 anni un regime comunista, da moltissimi anni un embargo degli Stati Uniti. Dopo il Covid non si è mai ripresa, però da gennaio di quest'anno c'è un'accelerazione nel deterioramento della situazione dovuta al blocco totale imposto da parte degli Stati Uniti, che ha creato quella che ora è a tutti gli effetti un'emergenza umanitaria.
1: Ecco, infatti raccontaci un po' com'è la vita quotidiana, perché tu hai raccontato che proprio non ci sono i beni di prima necessità per tantissima parte della popolazione, ma non c'è neanche l'energia elettrica, non c'è la luce, si fa fatica a trovare la benzina. Davvero è una vita.
2: Allora, sì, il petrolio, Cuba prendeva il petrolio dal Venezuela a basso costo. Con la cattura di Maduro e il cambio di governo a Caracas, gli Stati Uniti hanno imposto un embargo. Un blocco proprio totale del petrolio verso Cuba. Questo ha lo scopo dichiarato di strozzare l'isola, metterla in ginocchio fino a che sia obbligata a trattare. Il blocco totale del petrolio significa che in questo momento non ci sono più riserve. E questo si traduce nel collasso di tutto. Saltano, cioè, che chiaramente il petrolio serve per le centrali elettriche, saltano le centrali elettriche, ci sono blackout continui, famiglie diciamo della borghesia della Habana, dei quartieri come il Vedado, insomma, che sono lavoratrici, che tutto sommato anche nella situazione precedente stavano bene, vivono con dei blackout che arrivano alle 20 ore al giorno. È una città che non dorme più. La Habana, perché non dorme non perché ha paura dell'attacco americano, non dorme perché sta la notte, dove spesso si ricollega l'elettricità, a aspettare per poter caricare tutto quello che è necessario per, non so, per un ventilatore per i bambini, ricaricare il telefono che permette le comunicazioni, tutte queste cose. Non si dorme più. E poi l'elettricità serve per l'acqua corrente, banalmente.
1: Sì, ma potete immaginare, cari ascoltatori, cosa vuol dire vivere 20 ore al giorno senza elettricità, cioè non è possibile gran parte delle azioni banali che facciamo tutti i giorni.
0: Ecco, ma alla fine qual è l'accusa? Io personalmente non ho capito, che gli Stati Uniti muovono a Cuba, per cui poi hanno questo...
1: Partiamo dalle accuse a Raul Castro, che è una vicenda, io appunto non l'ho riepilogata, di 30 anni fa, se ce la vuoi raccontare. Ci fu un abbattimento di un aereo e Raul Castro, dove morirono degli americani, insomma.
2: Sì, c'erano questi, c'è un film, c'è anche un film famoso con Penelope Cruz e Javier Bardem sulla vicenda, questi hermanos del rescate erano degli esuli cubani che effettuavano da Miami con degli aerei privati dei voli sopra Cuba, in cui lanciavano i volantini. Il pretesto era monitorare il mare per vedere se c'erano dei profughi che cercavano di attraversare, che avevano bisogno di aiuto, e poi però facevano anche delle azioni come lanciare dei volantini di propaganda anticastrista. Questo era accaduto molte volte. A un certo punto Fidel disse il prossimo volo sarà abbattuto, il prossimo volo che sfora nel nostro spazio aereo sarà abbattuto. Allora poi c'è tutta un'enorme disputa sul fatto se l'aereo preciso abbia sforato o no, però, fatto
1: però sono stati abbattuti
2: due aerei. Sono morte, adesso non mi ricordo più di quante persone, e per quell'evento a quanto pare l'ordine è partito da Raul, cosa che i cubani contestano. Gli americani hanno fatto uscire delle registrazioni, però i cubani ancora
1: no, sono passati 30 anni
2: il generale, cioè ci sono voluti... generale di turno è the case per i cubani a Miami, quello è the case, cioè il caso emblematico contro il castrismo. Perché ora? Perché una delle, diciamo, la questione di Cuba è un'ossessione di Miami e della Florida molto più di quanto non sia per il resto degli Stati Uniti. Ci sono le midterm e diciamo, gli Stati Uniti hanno bisogno di una vittoria, come un po', o quantomeno di una foto come quella di Maduro, e quindi probabilmente hanno considerato che Cuba potesse essere, diciamo, un terreno facile per questo. L'incriminazione di Raul però ha compattato molto la popolazione a Cuba.
1: Sì, tu hai raccontato di questa manifestazione, però abbiamo letto, poi vai a sapere che cosa siano andati lì a fare, che ci sono ce l'ha raccontato anche Andrew Spanhouse, giornalista americano, ieri, ci sono elementi della CIA che sono stati avvistati, ma in maniera molto chiara, a Cuba, cioè sono andati a Cuba a parlare, cioè che cosa bolle in pentola, ecco, uso questa espressione molto poco giornalista,
2: sembrano proprio gli giorni della guerra fredda, anche se poi non è la guerra fredda, è l'America First questo, però 10 giorni fa John Ratcliffe, il direttore della CIA, è atterrato a La Habana. Questa non è stata un'operazione segreta, è atterrato davanti alle telecamere,
1: chiaramente.
2: È sceso e si è incontrato con i vertici dell'intelligence e il cangrejo Raul Castro, il nipote. Il cangrejo perché significa il granchio, perché ha sei dita e quindi è stato soprannominato così, e il nipote prediletto di Raul, e si è incontrato con i vertici,
1: cioè la sensazione è che gli americani, un po' stile Venezuela, stiano cercando qualcuno considerato più morbido forse all'interno del regime cubano con cui trattare una nuova situazione, invece di arrivare
2: Io credo che non sia una trattativa, ma proprio una minaccia, o quantomeno una trattativa con la pistola sul tavolo, perché mentre trattavano poi è arrivata la portaerei nel Mar dei Caraibi.
1: Sì, come dire, o fate così, oppure...
0: E che tipo di regime vorrebbero instaurare gli Stati Uniti?
2: Ma loro si sono portati, per renderci conto, si sono portati a questo negoziato il capo paramilitare che ha ucciso la guardia cubana di Maduro,
1: di Venezuela,
2: i 32, sì. Quindi hanno veramente messo la pistola sul tavolo del negoziato.
1: Sì, insomma, per questo
2: loro, per i cubani, questi sono eroi. Cosa vogliono ottenere? Cosa vogliono ottenere non è chiarissimo, perché pensare di conquistare Cuba a tout court sembra un po' improbabile. innanzitutto perché significa, sono 9 milioni di persone più o meno ridotte alla fame, significa farsene carico, prenderle in carico, o significa anche, e lo ha detto lo stesso capo della CIA, creare una crisi migratoria immediata verso gli Stati Uniti, che è quello che proprio non credo nessuno negli Stati Uniti in questo momento voglia. Cosa vogliono? Sicuramente mettere le mani sull'economia.
1: No, ma è chiaro che sembra proprio una strategia venezuelana proprio per questo, cioè come dire, o fate come vogliamo noi oppure potrebbe finire come in Venezuela, cioè come dire, intanto togliamo fisicamente, che poi Raul Castro ha non so quanti anni, 90 e rotti, no? Cioè,
2: adesso, infatti questa è una delle cose che ti fa pensare che proprio il modello venezuelano non possa funzionare, perché immagina che photo operation sarebbe. Se Raul Castro da 95 anni viene caricato su un aereo, probabilmente non ci arriva neanche vivo a Miami, cioè non è la stessa cosa. In più non c'è veramente un Delcy Rodriguez che si staglia all'orizzonte, però c'è una trattativa che coinvolge i Castro e che a qualcosa potrebbe portare.
1: Ricordiamo che poi in queste situazioni, come sempre, chi ci va di mezzo è la popolazione civile, che non ha alcuna responsabilità se non quella, la sfortuna in questo caso di essere nata e cresciuta in un paese dove purtroppo deve vivere in queste condizioni. Noi ti ringraziamo, grazie moltissimo a Laura Lucchini, inviata Repubblica.
2: Grazie a voi, grazie
1: per,
2: davvero.
1: Per questo racconto, appena rientrata, ripeto, da L'Avana, ne è scritto sul quotidiano La Repubblica. Questo, staremo a vedere, Leonardo, se dopo l'Iran, come qualcuno dice, Trump si è stufato dell'Iran e ora, prima delle elezioni di midterm, vuole anche risolvere.
0: Ma risolversi
1: a modo suo.
0: Il problema qua non si capisce quale sia l'obiettivo.
1: A modo suo.
0: A maggior.
1: Beh, più che. Intanto appunto togliere il castrismo forse, no? Effettivamente Laura Lucchini ci ha raccontato, per molti americani Cuba è un po' un'ossessione, cioè il comunismo alle porte, il comunismo al di là dell'oceano, a poche miglia nautiche. No?
0: Ma non abbiamo criticato tante volte la Russia perché non voleva la NATO? Ai propri confini.
1: Sì, però sono cose diverse, insomma, ma da tempi di Kennedy, la Baia dei Porci, il rischio appunto della crisi missilistica proprio a Cuba, insomma. In fondo per Cuba si è arrivati anche a un passo dalla guerra nucleare. Comunque staremo a vedere, certamente qualcosa forse succederà. Quando si muovono le navi militari poi qualcosa in genere succede. Allora, dovrebbe esserci Deborah Rosciani, che però se la ride, se la scialla, come si suol
0: Mauro
1: dire.
0: Mauro Meazza oggi fa la borsa.
1: No, Mauro Meazza ride anche lui, ma proprio, cioè, lavorare, voglia di lavorare, saltami addosso, eh. Vabbè, vedo che Deborah Rosciani ha inforcato le cuffie finalmente, ha smesso di ridere, di sollazzarsi e allora è pronta forse per la borsa, vai.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Allora, l'annuncio dice operatore logistico, ma noi cerchiamo qualcosa in più.
5: In che senso?
4: Cerchiamo chi davanti a un problema non si ferma.
5: Ah, un fuoriclasse dell'imprevisto.
4: Uno su cui il team può sempre contare.
5: Un esperto nel gioco di squadra.
4: Qualcuno che non si limita a fare il suo.
5: Uno specialista nel fare la differenza.
4: Esattamente. Sai, il ruolo non racconta tutta la storia. In G-Group andiamo oltre. Vediamo la persona, talento, potenziale, qualità umane. Scopri di più su ggroup.it.
6: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che c***o, cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
7: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
8: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
9: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: L'imprenditore italiano.
8: L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono...
9: dolorosi. Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
10: Ogni guerra ha un pretesto. Simone Guida, creatore di Nova Lectio, ci porta alla scoperta di quel fragile confine che trasforma il racconto in conflitto. Un'analisi lucida per capire come la scintilla perfetta può portare dalla paura al consenso. Le ragioni della guerra, dal 26 maggio in edicola con il Sole 24 Ore a 16,90 euro in più.
11: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
12: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
13: Vi presenta... Borse in diretta.
14: Una buona mattinata a tutti da Deborah Rosciani. Archiviati i rialzi di ieri che hanno portato il FTSE MIB a Piazza Affari ad un nuovo record storico, oggi le borse europee viaggiano invece in ribasso, arrivano le inevitabili e periodiche prese di beneficio. Abbiamo Parigi in calo dello 0,86%, Francoforte meno 0,7%, Milano meno 0,46%, appunto ieri per Milano è stata una giornata storica con l'indice che ha chiuso a 50.200 punti su livelli che non si vedevano e non si sono mai toccati dal marzo del 2000, quando si era alla vigilia dello scoppio della bolla high tech. Chiaramente le condizioni da allora sono profondamente cambiate, l'indice ha una composizione molto diversa, ma è comunque stato ieri un test significativo. Oggi rimbalzano i titoli del settore energetico: Saipem più 1,33%, Italgas più 0,7%, Snam più 0,7%, Tenaris più 0,68%, più 0,59%, nuovi aumenti per Amplifon più 0,88% ed Italgas più 0,73%, STM anche in rialzo dello 0,7%. Tra i titoli invece con i ribassi più significativi, almeno in questo momento della seduta, Ferrari meno 5,89%. Ieri era stata una giornata diversa, ricordiamo che domenica il gruppo ha presentato a Roma la prima vettura 100% elettrica Luce, e quindi una novità industriale che però oggi non viene considerata appunto dal mercato. Abbiamo un calo anche per la moda: Brunello Cucinelli meno 2,48%, Moncler meno 2,33%. Per ora è tutto.
15: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
16: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
17: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
18: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
16: Perché se non deghi, non ci credi.
19: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
20: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
21: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
22: Finalmente, Franz, con che dati?
21: Ah, boh.
22: Sì, ma non posso fare tutto io.
21: E chi lo fa?
22: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
21: Tipo Pantera, quello col TH?
23: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
21: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita?
24: Arr. Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
25: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it.
23: oppure 800 40 10 40.
0: Sogni una garanzia più lunga della tua ultima relazione? Climatizzatori Idema, 10 anni di garanzia. Info su idemaclima.it.
1: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Leo, per risolvere il problema della doccia dovresti rifare il bagno.
1: Ma scusa Leonardo, fatti installare un sali scendi, no? Così regoli l'altezza del soffione, ci vuole pochissimo, ci vuole.
2: Ma l'hanno, l'hanno suggerito in tantissimi, il sali scendi, quel tubo per cui se anche esce a mezzo metro,
3: sì,
2: poi c'è il sali scendi,
3: ti attacchi al rubinetto.
2: Ma al rubinetto si attacca a qualsiasi altezza e poi dopo col sali scendi alzi il soffione.
3: Non riesco a smettere.
2: No, tu non riesci, ma anche l'idraulico non è riuscito.
3: Il rubinetto, vabbè dai.
2: Vabbè, vabbè. Cosa c'è il rubinetto? Spiegati. Qual è la questione del rubinetto?
3: Col saliscendi ti attacchi il tubo della doccia al rubinetto dell'acqua che c'è nella doccia, il rubinetto. Ma in quel caso non c'è il rubinetto, vabbè dai. Non ho voglia. Sono stanchissimo.
2: Il tubo può uscire a qualsiasi altezza, no, poi no. Si attacca un saliscendi e...
3: Sì, bisogna mettere, sì, ma va bene. Sì, sì, dopo bisogna mettere
2: il saliscendi
3: accanto dove esce il tubo, esteticamente non è bello.
2: Non è bello, quindi la colpa è tua, tu volevi il soffione.
3: L'ha fatto lui.
2: No, ho capito, ma tu volevi direttamente il soffione dal tubo.
3: Esattamente, sì.
2: E allora il tubo è usciva a 1,80 m.
3: Era lì. E adesso vediamo che soluzione trova.
2: Il saliscendi. Ti proporrà un saliscendi, chiamerà un rumeno che porterà il saliscendi, che però non saprà dove consegnarlo. Vabbè, vabbè. Ah sì, mi dicono che Diletta Leotta ha preso casa a Salò,
3: lo so,
2: gli hai affittata tu.
3: Salò è un bellissimo posto, tra l'altro, certo, quindi certo. Andrò quest'estate, andrò più volte a cena con lei.
2: Molto bene, non ci interessa, cioè interessa a voi due. Maurizio da Arezzo, buongiorno, ci ha chiamato Maurizio da Arezzo, pronto?
4: Sì, buongiorno.
2: Buongiorno, prego.
4: Sì, è un onore parlare con voi, buongiorno. No, sarò breve, io sono stato querelato, io in vita mia non sono mai stato querelato neanche da mia madre, da una influencer perché ho fatto un commento su un social un po' colorito.
2: Aia, cioè?
4: Però,
2: si può sapere il commento?
4: Non saprei perché, cioè, ve la posso anche dire, però c'ho l'avvocato ho dovuto mettere un avvocato in mezzo, quindi è il caso.
2: No, nel senso che è un po' colorito. Vabbè, è un po' colorito.
4: Colorito,
2: un insulto?
4: Vabbè, no, vabbè, ho detto la tua è una forma di prostituzione.
2: Insomma, una forma di prostituzione, cioè gli ha dato un po' della prostituta.
4: Sì,
2: ecco.
4: Va bene, però non era, se no gli davo direttamente, secondo me, se è una prostituta. Cioè,
2: no, chiaro, una forma di prostituzione.
3: Anche la nostra,
4: no,
3: qui
4: bene,
3: però.
4: Ma io ho sbagliato.
2: Vabbè, e quindi bisogna stare attenti
3: tutti
2: sui social.
3: Lavori, il mio è una forma di prostituzione, sì.
2: Vabbè,
3: per esempio,
2: quindi
3: lo ammetto
2: difendiamo
3: senza problemi.
2: Cosa possiamo fare noi? Perché è arrivata la denuncia, immagino, su uno di questi social, su Instagram, TikTok, uno di questi
4: social. Sì, su un social, Facebook.
2: Quanto chiede?
4: No, vabbè, ma io volevo soltanto mettere in guardia tutta la popolazione che, ragazzi, occhio a fare.
2: Sì.
4: A fare, perché io ho sbagliato e quindi ora.
2: Allora, facciamo un appello senza dire nome, però nei confronti di questa influencer. Dai, mi sembra che Maurizio sia abbastanza contrito e dispiaciuto. Ha sbagliato, no?
4: Certo, io ho sbagliato, non lo farò mai più. Però non era mia intenzione offendere, cioè se no davo direttamente di, insomma, avrei usato, non è nel mio stile.
2: Vabbè,
4: quindi...
2: ma anche così, cioè non diretto è stato un errore, è stato,
4: certo, ho sbagliato, ho imparato
3: e quindi
4: la lezione.
3: Dovrà, certo che io dico adesso, questo ovviamente non,
2: ma è arrivata anche una richiesta, però... di denaro, sono curioso, perché poi alla fine una querela di questo tipo è per dire, così mi recupero anche legittimamente, se un giudice dà ragione, del denaro, no?
4: Purtroppo sì, quindi io ora sto abbastanza, non dico disperato, ma
2: tanto,
4: purtroppo c'è una situazione che, insomma,
2: è una richiesta.
3: Cosa hai chiesto? 5.000 euro?
4: Di più,
2: 10.
4: Più o meno. Quindi,
2: si può fare? Ma non si può fare un ravvedimento, come il ravvedimento operoso delle tasse, il ravvedimento morale, dire chiedo scusa, magari cavarsela, dire facciamo una transazione 1000 euro.
4: Sì, no,
2: e
4: ma
2: via.
4: Infatti abbiamo a zero, ecco. Non me la cavo a zero, vabbè, ho sbagliato, chiedo scusa, però volevo, la mia telefonata era per mettere, non per scagionarmi io,
2: per mettere in guardia i cittadini, attenzione,
4: ragazzi, occhio a che scrivete sui social, perché è reato anche offendere una persona.
2: Certo. Comunque, grazie Maurizio d'Arezzo. Giustamente mi scrive il trampista Emiliano Morgia, che saluto, a Dubai, dicendo che qualcuno ieri gli ha dato del pagliaccio su Facebook. È una cosa... Ah, sono io che... Sì, e ti ho dato del pagliaccio, sì, Emiliano, ti ho detto, ti ho scritto, dai, ormai non fai più ridere, cioè, nel senso, o meglio, ormai sei un pagliaccio, cioè, nel difendere Trump in maniera...
3: Ma sai che io ricevo...
2: Che ho detto, ormai sei un pagliaccio, non fai più ridere. Che poi è una contraddizione, perché il pagliaccio fa ridere, insomma. Però se vuoi querelarmi, Emiliano, poi ce la vediamo, pagliaccio, no? Lo do anche a Manera del pagliaccio.
3: Io ricevo messaggi molto più offensivi.
2: Ma sì, ma
3: si può querelare, ma per anch'io. Questo. Ma sai che comincerò anch'io a querelare?
2: Ma anch'io, sì. Vabbè, stai chiamando il trampista. Chiamami il trampista velocemente. Andiamo al traffico un po' prima. Chiama il trampista, che finiamo con gli ascoltatori. Prima il trampista e poi se c'è qualche altro ascoltatore, vai.
5: Strade in diretta.
6: Una buona mattinata da Marco Casa di Radio Traffic. Segnalo a Roma rallentamenti per incidente sul grande raccordo anulare nei pressi dello svincolo per la via Salaria in carreggiata interna. Sulla A7 Milano-Genova code per lavori nel tratto tra Bolzanete e Busalla in direzione Milano. Per lavori code anche sulla A4 allo svincolo di Cavenago in uscita in entrambe le direzioni. E per operazioni doganali si registrano lunghe code in direzione della Svizzera sulla A9 Lainate-Como-Chiasso a partire dallo svincolo per la A36 Pedemontana Lombarda fino a Chiasso. Per questo appuntamento è tutto, il prossimo tra un'ora. Buon viaggio.
5: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Allora, eccoci qua. Emiliano? Emiliano da Dubai.
1: Trappista.
0: Sì, sì, cosa vuoi il pagliaccio?
1: È il signor 10.000 euro che mi parla.
0: Vabbè, se mi, cosa vuoi querela?
1: Vabbè, che mi fanno comodo. Buongiorno signor 10.000 euro.
0: Ma scusa, tu hai anche scritto ma eri tu, perché non avevi visto che ero io che ti avevo dato il pagliaccio.
1: Come va lì a Milano? C'avete l'aria condizionata che gira?
0: Noi bene, noi bene. Primo a mandarci 4.000 messaggi in trasmissione. No, vabbè, seguici comunque. E secondo a difendere a oltranza Trump. Ormai sei tu e Melania, ma siete rimaste a difendere Trump.
1: Beh, io ancora per 2 anni e mezzo. Poi tu, te l'ho detto, te l'ho anticipato, l'account diventerà il generalissimo V.
0: Ah sì, perché Emiliano pensa che Vannacci diventerà anche, vabbè, ma ormai sei proprio al delirio.
1: Vediamo tra un po'. Sì, comunque sì. Se io continuo ad ascoltarvi, la mia presenza è chiara ogni mattina, mi pare, fammi sapere, ecco, se...
0: Vabbè, e quindi sei convinto ancora che Trump sia nel giusto, questo, cioè condanna...
1: Di che cosa? In quale termine?
0: In tutto, cioè, dalla A alla Z.
1: Certo.
0: Dalla A alla Z.
1: Certo.
0: Vabbè, come si sta lì a Dubai?
1: L'Iran deve essere, ma siamo adesso non siamo più sotto attacco, però speriamo che appunto Trump riesca ad eliminare questa minaccia dal Golfo Persico.
0: Ma quale minaccia? Cioè, la minaccia nucleare, tu credi alla minaccia nucleare?
1: Certo. E poi a liberare il popolo iraniano, riesca a...
0: Tutti lo vorremmo, questo tutti lo vorremmo, ma non lo farà manco Trump.
1: No, vediamo, ci sono, adesso è inutile parlare, abbiamo 2 minuti, ma... vediamo se ci saranno delle forze all'interno dell'Iran che si alleeranno con Trump e si allontaneranno da quello che è il regime che purtroppo li mantiene sotto pressione.
0: Vabbè, vedremo. Attendo allora notizie dall'avvocato. Nel caso,
1: sì, dai, che 10.000 mi fanno comodo, ci sentiamo allora.
0: Erano un po' meno,
1: no, quanto io chiedo 10.000, scusa, che qua c'è, siamo con i dirham e cambia il Dubai costa di più.
0: Va bene.
1: Sì.
0: Buona musica,
1: ci sentiamo domani via messaggio,
0: sì,
1: quando volete
0: sempre.
1: Mi chiamate, adesso ero un attimo distratto, non ero pronto per parlarti al telefono, e ti faccio chiamare dall'avvocato.
0: Va bene.
1: Attendo
0: con grande ansia.
1: Grazie.
0: Noi continueremo con gli ascoltatori. C'è anche Roberto dalla provincia di Milano. Io tutte le volte che dico Roberto dalla provincia di Milano ho paura. Sarà un altro Roberto dalla provincia di Milano.
2: Saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 24.
0: No.
2: Grazie per l'ospitalità, Roberto dalla provincia di Milano.
0: Buongiorno.
2: Ci sono tanti argomenti.
0: E poi da dove esattamente?
2: Non entri nelle mie cose personali. Che io lo acquererò io, altro che si deve fare questa.
0: Perché mi deve acquerare?
2: Ma perché queste sono cose dati miei private, non entri.
0: Ma lei quanti anni ha, tra l'altro?
2: Telefono per altre cose, non per sentirmi sbeffeggiato da una persona come lei che avrebbe altro di cui preoccuparsi.
0: Di che cosa?
2: Io voglio parlare di un tema importante, la pena di morte.
0: Ancora, la pena di morte. Siamo contrari qui alla pena di morte.
2: Nel suo buonismo lei è contrario alla pena di morte.
0: Sempre.
2: È libero di pensarla come vuole, ma io penso che la pena di morte debba essere la priorità in un paese civile. Io non chiedo la pena di morte per chi corrompe un giudice, chi non paga le tasse, ruba delle mucche, tutte cose che meriterebbero la pena di morte.
0: Ma da rubare una mucca adesso.
2: Perché lei non è nel settore. Agricoltura, rubare mucche. Certo, lei vive
0: nella
2: comodità, va a fare la spesa.
0: Ma cosa c'entra? Ma che
2: gente nell'agricoltura che ruba le mucche? Ma lei deride perché lei non ha contezza di questo tipo di attività.
0: Sì, vabbè.
2: Io sono. Queste attività meriterebbero la pena di morte.
0: Sì.
2: Io sono qui a chiedere la pena di morte, però solo per una specifica categoria di persone.
0: Ma per nessuno la pena, mi dica questa categoria.
2: Pena di morte per quelli che all'aperitivo occupano tutto il bancone del buffet nei bar.
0: Sono fastidiosi, effettivamente. Tu anche nei catering, sì.
2: Prendere una tartina, un grissino, una pizzetta, e loro te la impediscono perché sì. stanno davanti. Allora, se io voglio quella tartina, tu non me la fai prendere perché ti metti davanti. Meriti la pena di morte. Schifoso. No, ma... delinquente. No. Ma con tutto lo spazio che c'è, proprio stare appollaiato al bancone come un cappiano che sta per avventarsi sul cibo che gli danno due.
0: Perché è comodo lì così.
2: Io sono un cittadino onesto che aspetta il suo turno al buffet con il suo tovagliolo in mano.
0: Sposta,
2: perché devo ritrovarmi accanto a sto sciagurato schifoso?
0: Vabbè, ma gli dica, si sposti un attimo, scusi.
2: Certo, e questo cosa ti dice? Calma un attimo. No, che non sto calmo, ti devi spostare, se no ti prendo per i capelli e ti sbatto la faccia sulle melanzane, sott'olio, sugli stuzzichini. Prendo una forchetta, ti infilzo per la carotide con la forchetta e ti faccio tirare su te stesso come un kebab delinquente.
0: Oh, ma no, ma Roberto, ma su,
2: tu non
0: ma
2: sei capace
0: viva...
2: di stare al mondo, per ma... questo meriti la pena di morte.
0: No.
2: Spero che ti incozzi con i bocconcini di mozzarella, così dove non arriva lo Stato, arriva la natura e ci liberiamo di te.
0: E se no sul posto lei lo farebbe saltare. Ma no,
2: ma
0: dai,
2: certo, fucilata immediata.
0: Ma che fucilata? Ma cosa dice? Roberto.
2: Chi occupa il bancone del buffet, fucilata immediata. E intanto parlano questi, sputacchiano su tutto il cibo e starnutiscono, si mettono la mano davanti alla bocca, ma poi sono la stessa mano per prendere l'oliva. Io ti saprovo. Mi fanno ribrezzo queste persone, meritano la pena di morte.
0: No.
2: Tu devi prendere il tuo piattino e portartelo via come fanno le persone normali.
0: Roberto, anche oggi ha detto la sua, sì, va bene.
2: E invece dell'ultimo desiderio, l'ultimo stuzzichino, poi con fucilazione. È incredibile, certo, che non diamo la pena di morte a questi.
0: Ma non è incredibile, la pena di morte è sbagliata sempre, comunque io devo
2: non
0: chiudere
2: per
0: adesso.
2: Tutti, per quelli che occupano il bancone.
0: Ma neanche per loro, gli sposti,
2: provo
0: gli dica permesso.
2: Per queste persone,
0: vabbè,
2: provo ribrezzo completamente.
0: Vabbè.
2: Altro che, ingegneri, meritate la pena di morte.
0: Rimanga nella provincia di Milano, Roberto. Chiami un'altra radio. Chiami un'altra radio.
2: I vostri delinquenti, andate a fare l'aperitivo a casa vostra, sbosciate.
0: Grazie, a domani.

Buongiorno da Maurizio Melis. L'Agenzia Europea dei Brevetti ha da poco pubblicato un report che fa il punto sui trend di innovazione nel riciclo delle batterie, un settore in fortissima crescita date le prospettive di volumi sempre crescenti per molti anni a venire di batterie, soprattutto al litio, che giungeranno a fine vita. Se per anni si è invocato l'avvento di filiere del riciclo che avrebbero poi avuto ben poco da riciclare, oggi i volumi di batterie esauste hanno raggiunto una massa critica sufficiente a giustificare i primi impianti su grande scala e soprattutto ci si prepara a quanto arriverà nei prossimi anni. A dimostrarlo c'è l'enorme crescita di brevetti che coprono le varie fasi del riciclo delle batterie al litio, cresciuti pensate del 43% in un solo anno, e se la Cina domina questa classifica, all'Europa è comunque riconducibile un buon 20% delle famiglie di brevetti del settore. E questa sera vi daremo qualche dettaglio in più. L'appuntamento con Smart City è qui su Radio 24 alle 20:45. Buona giornata.

0: Efficienza, qualità e convenienza, tutti 10. Con 10 anni di garanzia, i climatizzatori Idema vincono in tutte le categorie. Info su idemaclima.it.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Mamma, mi racconti una fiaba?
6: Farò di più, ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee, un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato, un legno che viene trattato solo con prodotti innocui perfino per i bambini come te, per darci mobili che durano a lungo, il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
5: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre?
6: Sempre dove stai tu, amore mio.
7: Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.
8: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
10: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
11: Ciao, sono Tabata.
12: Io Matteo.
13: E io Mirko.
11: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia. Oggi siamo a Cava dei Tirreni con il dottor Papa.
12: Cosa fate qui, dottore?
14: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
12: Perché lo fate?
14: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
11: Grazie.
13: Ora lo andiamo.
11: In un altro centro la nostra famiglia.
12: Ce ne sono 28 in Italia.
15: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
16: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
17: Funzionalità della prostata?
18: O ti senti così?
17: O ti senti ACT? Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90€. In farmacia e parafarmacia.
19: La finanza aziendale cambia rapidamente. Data analysis, intelligenza artificiale, cyber security, sostenibilità e fintech ridefiniscono le competenze richieste ai professionisti. Sentiamo Raffaele Oriani, Dean Lewis Business School e professore ordinario di finanza aziendale.
20: Nel mondo del corporate finance, l'evoluzione tecnologica e regolatoria richiede profili sempre più completi. Le competenze tecniche restano fondamentali, ma oggi devono integrarsi con la capacità di lavorare con i dati e con l'intelligenza artificiale, con l'attenzione ai rischi ESG e alla cyber security e con la comprensione delle innovazioni tecnologiche, soprattutto nel mondo fintech. A questo si aggiungono soft skill sempre più importanti, capacità decisionali, visione strategica e lavoro in team. In un mondo che cambia a ritmi mai visti prima, serve un aggiornamento continuo, in grado di collegare strumenti finanziari, trasformazione digitale e nuovi modelli di creazione del valore.
19: Scopri di più sull'offerta formativa in ambito finance di Lewis Business School, attiva a Milano.
21: Sono le 11.
22: GR24, il sole 24 ore.
21: Si trova in rianimazione il 12enne accoltellato dal padre a Napoli. Gli Stati Uniti attaccano l'Iran e la risposta sarà durissima, avverte Teheran. Cresce ancora il turismo in Italia, oltre la metà degli arrivi del primo trimestre sono stranieri. Una buona giornata dalla redazione di GR24, da Enrico Pagliarini al microfono, Carmelo Lauricella alla parte tecnica. Iniziamo con una notizia di cronaca che arriva, arrivata poco fa da Napoli.
0: È stato accoltellato in casa, a Napoli, un 12enne nel quartiere Sanità, probabilmente dal padre, che avrebbe poi tentato anche di togliersi la vita colpendosi con il coltello alla gola e al volto. Il ragazzo è stato ferito al polmone sinistro, i due sono stati portati all'ospedale Pellegrini, dove il giovane è ricoverato in rianimazione in prognosi riservata. Il padre, in codice rosso, è stato sottoposto a analisi, anche lui è in prognosi riservata. Tra le ipotesi al vaglio delle indagini dei carabinieri, quella della lite familiare avvenuta questa mattina intorno alle 8:30. I militari ascolteranno familiari e vicini per ricostruire dinamica e movente. Da quanto si apprende, anche la madre del ragazzo è stata ferita a una mano. L'uomo avrebbe aggredito pure un'infermiera del 118. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
21: Ci spostiamo in Puglia. I carabinieri del comando provinciale di Lecce hanno dato esecuzione a 30 misure cautelari, di queste 27 sono in carcere, emesse dal GIP del Tribunale di Lecce su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia nell'ambito di un procedimento penale che conta complessivamente 52 indagati. Sono ritenuti responsabili a vario titolo di associazione di tipo mafioso, tentato omicidio, associazione finalizzata al traffico illecito e la detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e altri reati. 14 persone sono state raggiunte da misure cautelari nell'ambito di un'altra inchiesta della DDA di Bari, in collaborazione con l'autorità giudiziaria di Tirana, sull'omicidio di Francesco Di Viesti, il 26enne di Barletta, scomparso il 25 aprile dello scorso anno e ritrovato cadavere 4 giorni dopo in un rudere nelle campagne nel nord del Barese. L'indagine si è concentrata su un gruppo organizzato con sede a Tirana in Albania, dedito al riciclaggio internazionale di denaro contante dall'Italia all'Albania. Delle 14 persone, 10 sono state portate in carcere. Un portavoce di alto livello delle forze armate iraniane ha dichiarato che qualsiasi nuova aggressione contro l'Iran riceverà una risposta molto più severa, che si estenderà oltre i confini della regione. Questo dopo che gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver lanciato nella notte nuovi attacchi contro l'Iran meridionale, prendendo di mira siti missilistici e imbarcazioni che tentavano di posizionare mine nello stretto di Hormuz. Secondo quanto riportato dall'Agenzia Nazionale di Stampa libanese, i soccorritori libanesi hanno recuperato finora 12 corpi in seguito a nuovi attacchi israeliani nel sud del Libano. Diverse persone sono rimaste ferite. Nel primo trimestre del 2026 il turismo in Italia continua a crescere, registrando un aumento tendenziale del 4,2% per gli arrivi e del 7,5% per le presenze. Secondo i dati Istat pubblicati questa mattina, la crescita delle presenze è trainata soprattutto dalla componente straniera, che rappresenta il 54,6% delle presenze totali, confermando dunque il ruolo sempre più rilevante del turismo internazionale. Abbiamo concluso questa edizione di GR24, vi lascio a due di denari, il giornale radio vi aspetta alle 12:00.

0: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8 per mille unionebuddista.it.
1: Potrei raccontarti di come l'Energizing Comfort suggerisce sulla base delle tue preferenze programmi benessere con musica, luci, clima e massaggi per arrivare ovunque in perfetta forma. Potrei, ma tanto. Dimenticherai tutto quando ti rilasserai.
2: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.

0: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
2: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
4: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
5: Semplifica le note spese con N2F. Digitalizza ricevute, automatizza i flussi di approvazione e controlla le spese aziendali in tempo reale.
6: Artificial intelligence needs to be disarmed, freed from logics that turn it into an instrument of domination, exclusion, and death. Like nuclear energy, it must be at the service of all and of the common good.
7: Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
8: Credo abbiamo perso la testa.

0: Io penso che ciò che è importante attualmente è anzitutto agire tutti insieme in qualità di europei anziché cercare percorsi diversi, perché i nostri nemici sarebbero entusiasti della frammentazione, invece dobbiamo assolutamente lavorare insieme. In secondo luogo dobbiamo attenerci alle regole, abbiamo delle regole.
1: Direi che è ufficiale, Meazza sta al gatto come la Rosciani sta alla volpe, ma questa volta il gatto e la volpe stanno dalla parte giusta.
2: E in effetti questa mattina ripartiamo con il consueto zoo della settimana.
3: Eh sì,
2: che
3: allora,
2: non è quello di una radio concorrente,
3: no,
2: ma il nostro personalissimo. Quello di Due di Denari.
3: Sì, allora, innanzitutto in apertura Papa Leone XIV.
2: Con la popò di enciclica prima presentata.
3: Magnifica
2: in...
3: Humanitas.
2: Eh sì, per la prima volta presentata personalmente dal pontefice direttamente interessato. Peraltro alla presenza, e lo dobbiamo specificare perché poi ci serve come assist per la prima notizia di copertina di questa mattina, alla presenza di Christopher Hola, che è il cofondatore del colosso statunitense Anthropic, che è stato che è una grande azienda che in realtà è stata fondata insieme ad Hola da Dario Amodei e da sua sorella Daniela, appunto, quindi italoamericani, che pure sono in giro per Roma in questi giorni in occasione della presentazione appunto dell'enciclica. Quindi questa prima premessa, e poi perché parliamo di Anthropic lo diciamo tra un attimo.
3: Perché appunto, come Papa Leone XIV ha segnalato i pericoli dell'utilizzo di intelligenza artificiale indiscriminato, tornando appunto a porre l'accento sul governo umano di questi strumenti, così oggi la Banca Centrale Europea, in un aspetto molto puntuale, ma anche questo molto importante, ha convocato un meeting d'urgenza, perché c'è il rischio che proprio un applicativo di Claude Mythos, che è di Anthropic, è un nuovo modello di intelligenza artificiale di Anthropic, sia in grado di bucare, scusate il termine,
2: ha
3: un
2: una
3: po'
2: potenza così forte,
3: terra, sì, di bucare i sistemi di protezione, i sistemi di sicurezza delle banche. E quindi BCE ha convocato per oggi d'urgenza le banche e, secondo quanto riportato dal Financial Times, spingerà le banche a trovare una soluzione, evidenzierà anche la necessità che le banche degli Stati Uniti, che hanno tecnologie più avanzate, condividono le informazioni con le banche europee. E Anthropic ha dato accesso a questo Claude Mythos a un numero limitato di organizzazioni non europee, principalmente organizzazioni statunitensi, e perché è nell'ambito di un progetto, di un test di un progetto che si chiama Project Glasswing. Speriamo appunto che però i rimedi siano subito efficaci e in grado di porre argine a eventuali mali utilizzi, perché anche prima di andare in onda, così ci ha fermato un ospite di un altro programma,
2: esatto,
3: parlandoci dell'ennesimo tentativo di truffa.
2: Infatti, quindi speriamo che queste iniziative, appunto, a cui saranno invitate le banche da parte della BCE di aumento, diciamo, della rete di protezione, possano servire anche ad evitare i serpenti corallo,
3: esatto,
2: che circolano tra di noi. E non ho detto casualmente serpente corallo, perché qua dobbiamo ampliare la rosa degli animali di cui parlare questa mattina, che ci perdoni Papa Leone se associamo, no, non facciamo nessuna associazione, ma
3: però insomma abbiamo partiti con un leone, poi adesso abbiamo parlato di serpenti corallo, e adesso vi dobbiamo dire che a Palazzo Chigi, lo potete leggere anche sul Sole 24 Ore, sono in corso delle assemblee in vista di uno sciopero. Perché? Perché gli uffici della Presidenza del Consiglio sono tormentati da animali molesti.
2: Tipo?
3: Allora, infestazioni di vespe orientali.
2: Che non, dico, non conoscevamo l'esistenza, va bene.
3: No, però evidentemente, qui mi rivolgo agli ascoltatori, se c'è qualche esperto

0: intero corridoio. Insomma, sostanzialmente i sindacati lamentano che gli ambienti in cui devono lavorare siano o troppo caldi o troppo freddi, o nel caso appunto di questi animali molesti, troppo non adeguatamente vivibili. E allora,
1: in realtà poi diciamo che i lavoratori si oppongono fondamentalmente alla direttiva che ha previsto il taglio delle giornate in lavoro agile, e quindi anche per poterle ripristinare probabilmente fanno leva anche su questa condizione oggettiva di lavoro che non è proprio ottimale per quello che riguarda l'ambiente. E quindi oggi si inizia da Palazzo Chigi, credo con una agitazione. Sì. Sono in assemblea 22 uffici e dipartimenti, dagli affari giuridici e legislativi ai rapporti con il Parlamento. Giovedì sarà il turno del personale della protezione civile, poi toccherà a funzione pubblica, politiche giovanili, coesione sport e così via, in un tour tra virgolette che si protrarrà fino al 9 giugno e toccherà tutti gli infiniti rami della presidenza. Molto bene.
0: Torniamo per annunciarvi il tema principale di questa puntata.
1: Tra l'altro speriamo che questa agitazione non determini a cascata anche delle problematiche sulla questione che vogliamo affrontare in approfondimento questa mattina a partire dalle 11.30.
0: Hai ragione, speriamo di no, perché vogliamo parlarvi della carta d'identità elettronica. Ve ne parliamo perché il 3 di agosto diventa praticamente non più utilizzabile la carta d'identità cartacea.
1: Ma bisogna è tassativo, passare... esatto il termine.
0: Sì. E quindi è vero che manca ancora qualche settimana, ma è anche vero che trattandosi di una scadenza che cade in agosto, in un periodo poi dove molti di noi sono già in vacanza, ecco, potrebbe darsi che questa scadenza passi inosservata. Non deve accadere. Abbiamo convocato un esperto di ANUSCA, che è l'Associazione Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe, il dottor Romano Minardi. Quindi dalle 11.30 affrontiamo in dettaglio questo passaggio in toto irreversibile al digitale per la nostra carta d'identità.
1: Allora, avete già fatto partire il rinnovo, l'iter per il rinnovo della vostra carta d'identità, vi siete trovati ad affrontare qualche problematica, non dovrebbe essere niente di particolarmente complesso, però insomma ci sembrava questa mattina utile per tutti i nostri ascoltatori richiamare l'attenzione su questa scadenza, perché appunto lo ribadivamo con Mauro poco fa, dal 3 agosto in avanti poi la vecchia non si può più usare, è inutile, inutilizzabile, scaduta, morta e defunta definitivamente. Per cui ricordatevelo, perché se non avete poi il documento di identità aggiornato appunto non potete far nulla, per cui mi raccomando ricordatevi 800 24 00 24 se volete condividere con noi la vostra questione, oppure ci potete anche scrivere o mandare dei messaggi vocali all'indirizzo di WhatsApp, al numero di WhatsApp 349 238 6666. Adesso abbiamo anche un piccolo giornale radio.
2: Se ti non te aschei, te ga da ascoltar, do de denari, ga tu capio.
3: Buongiorno a tutti, io di Vespe Orientali conosco le Vespe Samurai, che sono, pare siano l'antagonista delle cimici che ci hanno invaso qui da noi ormai da diversi anni.
4: Ho visto un documentario dove un gruppo di vespe asiatiche riusciva ad ammazzare un topo. Buongiorno, il problema delle vespe asiatiche, che sono grandicelle e sono molto più aggressive, quindi è più facile che ti pizzichino, e vi assicuro che non fanno bene per niente.
1: E come al solito peschiamo l'argomento di cui gli ascoltatori sanno tutto.
0: Guarda, io ho curiosato anche in rete, effettivamente queste vespe orientali, come ci segnala peraltro anche un altro ascoltatore, sono pericolose perché si nutrono di insetti, quindi poi spiegano, naturalmente gli entomologi tengono anche in equilibrio le varie specie, però effettivamente sono più grosse e somigliano sì un po' ai nostri calabroni, forse questo cercava di dirci prima Marco Lombardo.
1: Intanto è in corso l'assemblea annuale di Confindustria, Mauro, magari possiamo dare anche qualche flash delle dichiarazioni che sta rendendo adesso alla platea a Roma il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini. Cito alcuni passaggi: la guerra è una sconfitta per l'umanità, oltre agli orrori che sono sotto gli occhi di tutti, è la causa di profonde crisi economiche che generano nuova povertà, erodono alleanze consolidate, trasformano l'energia e le materie prime in strumenti di ricatto. Il tema peraltro dei costi dell'energia ormai è una croce confindustriale sollevata ancor prima che scoppiasse l'ennesimo focolaio di crisi, quello di

0: fine febbraio appunto fra Stati Uniti ed Iran. Deindustrializzazione non è un destino già scritto, noi crediamo nell'Italia dove restiamo, vogliamo restare a lavorare, produrre insieme ai nostri collaboratori, siamo imprenditori ma prima di tutto siamo cittadini di questa grande comunità, sentiamo la responsabilità di tornare a crescere. Quindi insomma mi sembrava interessante dare live alcuni dei passaggi più significativi dell'intervento del presidente di Confindustria.
1: Allora, visto che parliamo di lavoro e di produzione, vi diamo una notizia sulla stretta sulle visite fiscali da parte dell'INPS.
0: Ma lo sai che proprio qualche giorno fa, adesso sto cercando di ripescare dalla memoria chi me lo ha chiesto, mi hanno proprio chiesto, ma le fanno ancora le visite fiscali per... Ma non solo le fanno, ma stanno crescendo altro tantissimo.
1: Altro che. Allora, da quest'anno le fasce orarie di reperibilità sono le stesse per il settore pubblico e per il settore privato. Tutti i lavoratori devono essere reperibili dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, inclusi i fine settimana e i giorni festivi. Questo lo ha disposto l'ultima legge di bilancio, che ha anche potenziato il sistema ispettivo. Quindi si prevede che le visite fiscali domiciliari, che nel secondo semestre dello scorso anno erano quasi a 400.000, risulteranno ed erano già in crescita del 3,7%, avranno un'ulteriore impennata. Poi la procedura di gestione invece nella sostanza non è cambiata, il medico curante deve inviare il certificato telematico all'INPS entro il giorno successivo all'inizio dell'assenza, il lavoratore è tenuto a comunicare al datore il numero di protocollo che consente così di verificare la documentazione. Nel periodo di malattia il dipendente deve rispettare la reperibilità presso il domicilio indicato. Quindi attenzione se poi ci sono quei casi in cui ci si sposta magari dalla città, si sposta in una casa,
0: in campagna, esatto.
1: Cose del genere, e perché si rischiano sanzioni sia economiche sia disciplinari. Poi, grazie all'introduzione di una piattaforma online che è integrata nella piattaforma digitale nazionale dei dati, i datori di lavoro pubblici e privati potranno richiedere più rapidamente i controlli sui dipendenti assenti. Si tenga presente che le visite fiscali in caso di necessità possono essere svolte anche da medici specializzandi, anche da laureati in medicina inseriti nel percorso di formazione per medicina generale.
0: Molto bene, allora caro Mauro, qua c'è una novità importante per me e per te che percorriamo molto spesso nel corso dell'anno l'autostrada, anche se su direzioni diverse e non raramente rimaniamo imbottigliati nel traffico causa cantieri che chiaramente allungano i tempi di percorrenza oltre naturalmente a farci venire l'esaurimento nervoso. Allora c'è una novità che aspettavamo, che avevamo preannunciato e aspettavamo che diventasse operativa a breve, forse ci siamo dal 1 giugno e quindi praticamente da lunedì prossimo, chi subisce un ritardo per lavori o blocchi del traffico avrà diritto alla restituzione del pedaggio in proporzione al disagio patito. Tutto bene? Beh. Come no? Allora, qua è un po' come la mancanza. Bravo, ma mi hai tolto la parola di bocca. Qui invece qua manca la applicazione unica per le operazioni. Ed è un punto di non poco conto se si pensa che la dovrebbero allestire tutti insieme. Com'è che si dice? Tutti insieme appassionatamente i 26 concessionari. Il Ministero dei Trasporti ha chiarito proprio ieri al quotidiano La Stampa che sono i concessionari a dover sviluppare l'applicazione che ha regime dovrebbe rendere i rimborsi automatici. Nel frattempo ogni gestore però ha la sua parte d'obbligo nel garantire canali alternativi, e cioè un numero verde dedicato, un modulo online, ma anche sportelli fisici o punti di assistenza. Non abbiamo ancora niente di tutto ciò, ma intanto come dovrebbero funzionare le regole di rimborso? Per tragitti di meno di 30 km il rimborso spetta a prescindere dal ritardo accumulato. Se il tragitto ha un'ampiezza fra i 30 e i 50 km, il rimborso appunto arriva se si superano i 10 minuti, oltre i 50 km deve essere almeno di 15 minuti. Però come si calcola il rimborso e appunto come va proporzionato a questo ritardo? L'entità è calcolata sulla base di coefficienti fissi. Per il blocco del traffico l'indennizzo è proporzionale appunto alla durata. Per una interruzione fra i 60 e i 119 minuti è risarcita a metà del pedaggio. Fra i 120 e i 179 minuti di di blocco, ma mi viene la febbre solamente a leggerli questi numeri, perché mi sono capitati spesso e non li voglio rivedere mai più in tutta la vita. Sale al 75%, oltre i 180 minuti, quindi 3 ore, scatta la restituzione al 100%. Il concessionario, sollecitato al rimborso, deve dare una risposta appunto entro i 20 giorni. Quindi l'automatismo, diciamo, di rimborso deve essere garantito, dovrà essere garantito, applicazione permettendo, entro i 20 giorni.
1: Sarà Io me lo segnerei come ipotesi di argomento per una delle puntate di settimana prossima, sì, esatto. Così tanto sarà... per non saperne leggere né scrivere.
0: Secondo
1: come
0: me
1: si
0: due
1: dice.
0: Tre puntate in tutta l'estate faremo la mappa di tutti i cantieri e verificheremo appunto se gli avventori di questi tragitti riceveranno o meno i rimborsi. Allora, tu ieri non c'eri, ma noi abbiamo comunque raccolto, abbiamo visto una certa vivacità ugualmente nel nostro sportello reclami.
2: Dillo a due di denari.
3: Buongiorno, io ho un bovaro del Bernese per cui ho dovuto nell'arco dell'anno passato avere varie visite, analisi e quant'altro, tutte fatturate e tracciate di pagamento. Me le dovrei ritrovare nel 7.30 per il compilato. Grazie.
4: Le polizze auto sono deducibili?
5: Preciso che certe fatture dello stesso dentista ci sono e altre no. Il pagamento è stato fatto con regolare bonifico e succede tutti gli anni, sia a me che a mio marito, questo inconveniente.
6: Buongiorno, segnalo che anche a noi è successo, sulla precompilata non c'è la fattura del dentista, anche noi diciamo siamo certi perché era uno studio grande e quindi non c'è la fattura. Grazie, buongiorno.
0: Il bovaro bernese,
1: che è un cane, precisiamo, perché magari non tutti sono tenuti a sapere che il bovaro bernese è un cane.
0: Mancano solo i due coccodrilli e l'orangotango e stamattina sì. Abbiamo lo zoo al completo.
1: Visto che siamo partiti con il leone, non potevamo che avere anche altri animali.
0: Forse con il nostro fiscalista amico del cuore avevamo parlato dell'assenza delle spese di alcuni dentisti, sì. Mentre altri ci sono.
1: Sì, Marcello Tarabusi, che è stato con noi per due lunedì consecutivi, cioè settimana scorsa e quella precedente ancora, ci aveva spiegato le varie regole di gestione e anche qualche inconveniente che può capitare. Qui quello che può essere successo è che non siano stati trasmessi correttamente dallo studio i dati di quei pagamenti, siano stati trasmessi magari solo alcuni e non altri. Se lo studio è nel sistema proprio tessera sanitaria, in realtà non dovrebbe perdersi nulla, però è vero che è sempre bene controllare. Nella precompilata peraltro ci danno anche lo sviluppo di tutte le spese sanitarie che sono state considerate e quindi insomma siamo in condizioni di controllare. Non dovrebbe succedere, però vediamo, certo. Sentiamo che le cose succedono.
0: L'RC auto non mi risulta che sia assolutamente...
1: No, c'era una parte dedicata al Servizio Sanitario Nazionale, ma mi pare di ricordare, qui vado veramente a memoria, che non sia più riportabile, non sia più detraibile.
0: Cioè diciamo, però, che se c'è l'assicurazione di un'auto, dici magari utilizzata,
1: c'è una
0: da
1: quota
0: persone.
1: Che tu paghi nell'RC auto che è per il Servizio Sanitario Nazionale, perché serve per il fondo vittime della strada. E quindi è una quota che veniva rubricata come detraibile, però mi risulta che questo sia cambiato. Invoco l'assistenza di un commercialista in diretta al 349-238-6666.
0: Ma è partita l'assistenza straordinaria, esatto. Del call center dell'agenzia delle entrate, lo chiamiamo noi al volo in diretta.
1: Se vuole chiamarmi l'agenzia delle entrate, perché c'è un call center e già dal 23 maggio e fino al 20 giugno ci sarà il supporto per tutti i cittadini che devono fare la dichiarazione. Quindi è un servizio di assistenza telefonica che solitamente è attivo da lunedì a venerdì, ma in realtà in questo periodo risponde anche il sabato mattina, sabato 23, il 6, il 13 e il 20 di giugno. Nelle quattro giornate di assistenza extra, queste quattro giornate, risponde dalle 9 alle 13. Gli esperti possono offrire supporto appunto per dubbi come questo sull'RC auto. e per la consultazione anche la compilazione della dichiarazione. I numeri a disposizione sono 3, potete andare su agenziaentrate.gov.it, io ve li dico rapidamente: 800 90 96 96 da rete fissa, 800 90 96 96, oppure lo 06 97 61 76 89 dal cellulare. C'è anche un numero per chi chiama dall'estero. Il servizio è dedicato all'utenza non professionale, quindi non riguarda, diciamo, casi particolarmente o complicati per i quali ci si affida al professionista, ma è proprio destinato ai cittadini comuni. In finanza si direbbe al retail.
0: Sì, al pubblico indistinto.
1: Esattamente. Poi potete trovare tutto quanto nella guida, c'è anche una guida che è stata rinnovata nella sezione l'agenzia informa, insomma tutta la campagna di informazione, di messa a disposizione, di supporto da parte dell'Agenzia delle Entrate in questa fase di 7.30. Come sapete è abbastanza importante, se uno pensa di aver diritto a un rimborso, essere tempestivi nel presentare la dichiarazione in modo da poter arrivare subito al rimborso tra luglio e agosto e non oltre.
0: Bene, allora guarda tu con che puntualità Svizzera, come l'indice elvetico che oggi riprende le contrattazioni perché ieri era chiuso per festività, si sono chiusi in preghiera perché tu non c'eri. Londra, la Svizzera, Wall Street e anche l'Hansen di Hong Kong ieri mattina. Oggi tutti invece
1: tutti in vacanza.
0: Oggi tutti in ordine invece.
1: Allora sentiamo come vanno le borse.
7: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: C'è un filo che unisce la soluzione per la spesa e la pausa pranzo. Welfare Pellegrini, i buoni pasto 100% italiani per i dipendenti di tutte le aziende. Buoni da prendere al volo. Scopri le promozioni a te dedicate su welfarepellegrini.it.
2: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
3: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
4: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole.
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
8: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
9: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
10: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
11: Vi presenta Borse in diretta.
12: Dopo i rialzi di ieri che hanno generato anche il raggiungimento di record storici per alcuni indici, in particolar modo per Piazza Affari, arrivata a 50.200 punti, livello che non vedeva da marzo del 2000, esattamente dall'inizio di marzo del 2000, eravamo alla vigilia dello scoppio della bolla high tech. Oggi arriva l'inevitabile attesa presa di profitto sull'andamento appunto delle borse europee, con Parigi che sta scendendo dello 0,89%, Francoforte meno 0,61%, Milano in calo dello 0,39%, già in ulteriore miglioramento. L'indice era finito sotto i 50.000 punti, ma adesso li riaggancia di nuovo, provando a consolidare tecnicamente questo livello. Oggi ritornano gli acquisti sui titoli del settore energetico, anche se in questo momento il migliore è Amplifon, più 2,23%, segue Tenaris, più 1,77%, STM, più 1,56%, Saipem, più 1,38%, Leonardo e Snam insieme ad Italgas ed Enel in rialzo di circa lo 0,6%, in netto calo invece i titoli della moda, in particolar modo Ferrari scivola di 6 punti, il gruppo domenica presentato a Roma, luce il primo, la prima Ferrari 100% elettrica. È tutto, torniamo subito a Due di Denari.
13: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
14: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
15: Indeed presenta Assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
16: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
15: Mi hai detto che ami l'Islanda.
16: Ma vivo in Italia.
15: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
17: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
18: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire. Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
19: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
20: Verificare condizioni in negozio.
21: Semplifica le note spese con N2F. Digitalizza ricevute, automatizza i flussi di approvazione e controlla le spese aziendali in tempo reale.
22: Due di denari.
23: Ho rinnovato la mia carta d'identità sabato scorso da cartacea a digitale. Ebbene, dopo aver fatto le fotografie, ho scoperto che, o almeno mi hanno detto gli addetti del mio comune, che non possono più essere fatte con gli occhiali. Quindi quello che è valido per la patente non è valido più per la carta d'identità per delle nuove leggi europee. Quindi ho dovuto rifare le foto e questa cosa è capitata a molte delle persone lì presenti. Sono Cinzia da Foligno.
24: Buongiorno, quei pochi che non hanno patente né passaporto, va bene, sono d'accordo con voi, ma per tutti gli altri qual è la necessità di fare una carta d'identità e questo nuovo con quello che costa poi oltretutto? Gli altri sono validi altrettanto quanto la carta d'identità.
25: Sono iscritto AIRE, risiedo all'estero e ho rinnovato la mia carta d'identità lo scorso anno e mi hanno detto che per gli iscritti AIRE non è possibile ottenere la carta d'identità elettronica, ma soltanto la cartacea. Sapete se la normativa è cambiata vista questa scadenza del prossimo mese di agosto? Grazie, buona giornata, Massimo.
12: Solo una cosa su quest'ultimo, è un adempimento che ci viene chiesto dall'Europa, proprio i cittadini iscritti all'AIRE, al registro dei residenti all'estero, hanno addirittura l'obbligo di averla solo cartacea, mi sembra veramente assurdo, però mai dire mai. Peraltro Mauro, veramente nei soliti pregiudizi che abbiamo, pensavo che questa trasmissione durasse pochissimo, avesse poco margine di successo, 4 informazioni da dare via, e invece già la casistica dei nostri ascoltatori è super
8: subito
12: ampia.
8: Si allunga, poi c'è anche il caso degli occhiali da sottoporre poi al dottor Minardi. Però prima di chiunque altro vorremmo sentire Anna, che ci ha chiamato dalla provincia di Napoli, ma ha una storia che riguarda un'altra regione. Buongiorno
12: Anna, buongiorno,
26: buongiorno
12: e benvenuta.
26: Buongiorno a lei. No, non sono in provincia, sono al Napoli centro.
12: Molto bene.
8: Scusi, prego.
26: Dunque, io sono nata 90 anni fa all'Aquila, almeno così risulta da tutte le mie, la mia documentazione, dal certificato di nascita fino alla mia laurea. È sempre uscita, nata all'Aquila. Sono andata al municipio per farmi la nuova tessera e mi dicono che non sono nata all'Aquila, ma sono nata all'Aquila degli Abruzzi. La cosa mi ha molto sconcertato. E dopo varie ricerche, compiute per la verità con solerzia dalla dirigente, ho scoperto che io, è vero che sono nata all'Aquila degli Abruzzi, perché? Perché la mia città si è chiamata Aquila degli Abruzzi fino al 1939. Nel 1939 c'è stato un decreto legge che ha trasformato il nome da Aquila degli Abruzzi all'Aquila.
8: E quindi lei,
26: un bel pasticcio.
8: Lei risulta nata a Aquila degli Abruzzi, ma l'Aquila degli Abruzzi oramai si chiama L'Aquila da un bel pezzo,
26: esatto,
8: quasi da un secolo.
26: Nel computer del comune esce Aquila degli Abruzzi.
8: Ma questo le impedisce di fare la carta d'identità elettronica nuova?
26: No, non la fanno la carta d'identità, però mi uscirà nata all'Aquila degli Abruzzi, credo.
12: E vabbè, dai, una cosa anche un po' suggestiva, dire quasi romantica, oserei
8: dire. Manterremo questo, come dire, questa segnalazione storica. Devo dire che non ricordavo assolutamente, non c'erano nel 39, devo precisarlo, però non ricordavo assolutamente questo cambiamento. Sapevo che molti comuni sono stati accorpati proprio
12: ma
8: durante
12: è un po' come
8: il
12: Reggio di Calabria, forse.
8: Che però, sì, ma sai, molti comuni, anche molti comuni doppi, che
0: che sono qui nei dintorni della Lombardia, nella Lombardia
12: Pessano con Bornago, no?
0: Furono abbinati proprio in una ottica di semplificazione, allora non si chiamava così ma era spending review.
12: E quindi la puntata di stamattina è più che mai necessaria, allora facciamo gli onori di casa.
0: Dottor Romano Minardi, esperto di ANUSCA, Associazione Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe, buongiorno, benvenuto, si prepari a settimane molto intense, buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno, io per fortuna sono in pensione da qualche anno, ma i miei colleghi sono molto, molto diciamo, preoccupati, certo. E già molto affaccendati.
12: Ma abbiamo già delle risposte da dare agli ascoltatori che ci hanno posto dei quesiti, dottor Minardi?
1: Ma direi a tutti quelli che ho sentito, se volete, allora, posso rispondere.
12: Partiamo con gli occhiali, partiamo subito con gli occhiali e la fotografia, ma come la dobbiamo portare appunto all'anagrafe, con occhiali o senza?
0: Deborah è anche personalmente interessata.
12: Sì, esatto, nella mia non c'è.
1: Immagino, ma... sono molti che sono interessati. No, gli occhiali si possono tenere, non so perché quel comune abbia detto che non è possibile, però bisogna rispettare le norme ICAO. Le norme ICAO sono quelle che si rispettano anche per il passaporto. Il viso deve essere ben visibile, ma anche gli occhi devono essere visibili, quindi servono delle lenti sicuramente trasparenti. La stanghetta degli occhiali non deve coprire, diciamo così, l'occhio, cioè l'iride, e quindi l'occhio deve essere ben visibile, però c'è tutta una serie di esemplificazioni proprio nei siti delle questure, quindi in internet si trovano tranquillamente, dove si fa vedere, si rappresenta proprio con degli esempi pratici le foto che sono corrette, che sono diciamo ammissibili, e quelle no. Il problema è che altrimenti non verrebbe accettato, diciamo, nei documenti per l'espatrio.
12: No, ha fatto bene a dirlo, perché in realtà poi in questo periodo, soprattutto per noi donne, vanno di moda degli occhiali con delle montature molto pesanti, che sono assolutamente molto belli, però oggettivamente forse per un documento di identità non vanno bene.
1: Ma allora, io quello, anche così come non si può portare il burka, non si può coprire il volto, ma non si può coprire neanche con gli occhiali.
0: Io sapevo anche degli orecchi che non devono essere entrambi visibili, forse è una di quelle leggende metropolitane. Prego.
1: È una leggenda metropolitana, altrimenti i capelli lunghi sarebbero vietati. No, non è così.
0: No, allora, non è così, perfetto. Gli iscritti AIRE, che sono appunto iscritti al registro dei residenti all'estero.
1: Quella è una cosa interessante, perché effettivamente fino ad ora, credo anche oggi, non è possibile rilasciare una carta d'identità elettronica, quindi una CIE, in un comune italiano ad un cittadino italiano iscritto all'AIRE, l'anagrafe degli italiani residenti all'estero, per un motivo molto semplice, perché non abbiamo lo strumento tecnologico in grado di farlo. Le carte d'identità elettroniche si rilasciano attraverso una postazione, quindi computer, impronte digitali, eccetera, che il poligrafico ha fornito a tutti i comuni. C'è un programma informatico che appunto non consente di essere cambiato, e quindi finora non è consentito il rilascio a chi è iscritto all'AIRE. Però siamo certi che a giorni, ma veramente a giorni, questa possibilità sarà data ai comuni, e quindi anche gli iscritti all'AIRE potranno ottenere in tutti i comuni, perché non c'è limite, non solo nel comune di iscrizione AIRE, ma in tutti i comuni potranno ottenere la carta d'identità elettronica, anche perché dal 3 agosto la carta cartacea non vale neanche per loro.
12: Esattamente, quindi, infatti ribadiamo il presupposto del nostro programma di questa mattina, la scadenza fatidica, quella del 3 agosto, data a partire dalla quale il documento cartaceo è carta straccia, non si può presentare da nessuna parte, non vale più, per cui se avete bisogno di viaggiare e non avete gli altri documenti che abbiamo indicato anche prima,
0: dubbio, l'iscritto all'AIRE deve fisicamente presentarsi al comune o può fare dall'estero? Scusi se faccio una domanda che sicuramente è ingenua.
12: In una lasciata, dici?
1: No, non è affatto ingenua, è una bella domanda. Questa pone il problema dell'identificazione da remoto. L'identificazione da remoto non è ancora stata, diciamo così, sdoganata dal Ministero dell'Interno. Adesso ci sono delle tecnologie che consentono appunto attraverso il cellulare di vedere l'immagine della persona e confrontarla quindi con la foto. Al momento noi abbiamo a disposizione dal Ministero di identificare le persone personalmente, quindi le persone si presenta o al consolato, perché anche il consolato poi può rilasciare la carta d'identità elettronica, oppure si presenta al comune, ma deve essere fisicamente presente.
0: Certo,
1: sì. E naturalmente porta, perché la cosa più importante nel rilascio di un documento di identità è l'identificazione, quindi è la certezza che quella persona corrisponde a quella fotografia e a quei dati personali che vengono registrati nel documento. Quindi l'identificazione rimane la cosa fondamentale e al momento, anche se la tecnologia lo consentirebbe, l'identificazione da remoto non ci è stata autorizzata dal Ministero, e senza autorizzazione del Ministero noi non possiamo cambiare le regole, perché è un documento, diciamo, di pubblica sicurezza e le regole sono stabilite dallo Stato.
12: C'è Fausto che ci scrive da, non so se ci scrive da lì, ma comunque lui ci racconta di essere residente a Houston in Texas dal 2004, iscritto all'AIRE. Ho appena chiesto la carta d'identità elettronica che ho ricevuto senza problemi, contattatemi se volete dettagli. Distinti saluti Fausto, noi la salutiamo e ci accontentiamo di questa testimonianza.
0: Un attimo, perché visto che parliamo di persone in movimento per tutto il mondo, sentiamo come va il traffico.
2: Mauro, ricordo di dire al dottor Minardi di non lasciare il paese.
11: Strade in diretta.
3: Bene, ritrovati all'ascolto e a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A4 tratto milanese code per incidente tra Monza e Cormano in direzione Torino. Sulla A9 Lenate con Mochiasso per operazioni doganali si registrano lunghe code in direzione della Svizzera a partire dalla A36 Pedemontana Lombarda fino a Chiasso. Sulla 1 si rallenta per un veicolo in avaria tra il bivio per la A14 e Modena Sud in direzione Milano, e sull'autobrennero code in direzione dell'Austria per il traffico intenso tra Egnaora e Bolzano Sud. È tutto al momento, a più tardi, buon viaggio.
11: Due di denari.
4: L'Europa a tutte le bischerate pensa in fuori alle cose serie, il coso cartaceo, i tappini delle bottiglie, a tutte le bischerate pensa che poi costeranno queste cose un sacco di soldi per andare a cercare e fare le ricerche, quella dei tappini, questa delle a tutte le cose pensa in fuori a quelle serie fondamentali. È un baraccone che non serve a niente.
5: Il problema non sono probabilmente gli occhiali, ma l'ombra che gli occhiali fanno sul viso, che a me è stato riscontrato come problema quando sono andato a fare il rinnovo del passaporto un mesetto fa. Il funzionario mi ha detto: questa foto non va bene perché c'è l'ombra sul viso degli occhiali.
6: La carta d'identità poteva essere solo cartacea per gli iscritti all'AIRE. Infatti mio figlio qui non l'ha potuta fare a Salerno quando è venuto in Italia, e l'ha dovuta fare invece presso l'ambasciata, dove è scritto in India, e l'ha potuto fare la carta elettronica, che poi loro fanno tutta la procedura, mandano a Roma e nel giro di due settimane, una settimana, gli arriva di nuovo a loro, all'ambasciata, oppure te la spediscono a casa.
7: Nel comune di Bologna le foto con gli occhiali non le vogliono. Io ho gli occhiali progressivi, senza i quali non vedo niente, me li hanno fatti togliere, mi hanno rifatto le foto loro e per metterle nella carta d'identità.
22: Le suore come la fanno sta foto, sta carta d'identità e la patente con il velo in testa?
27: Comunque volevo confermare che anche il mio comune, in provincia di Ancona, Monsano, ha voluto la fotografia senza occhiali.
12: Allora, qua ci siamo concentrati sugli occhiali, ma darei un po' l'ABC dell'operazione. Come si fa il rinnovo della carta d'identità? Anche con la nuova imposizione sarà solo ed esclusivamente digitale, elettronica. Dal 3 agosto la cartacea non vale più. Allora, intanto, Minardi, i comuni hanno avvisato tutti i cittadini, nel senso che c'è questa scadenza. Io parlo per me, per esempio, che ho dovuto rifarla per la mia mamma e il comune aveva avvisato, avevamo la vecchia cartacea, abbiamo già fatto il rinnovo, e quindi credo che ci sia una campagna di informazione anche abbastanza capillare, mi sbaglio?
1: La campagna di informazione è molto ampia, molto capillare. Intanto è iniziata anche attraverso i mezzi di comunicazione, televisione, giornali, eccetera, quindi lo Stato stesso ha fatto comunicazione diciamo in maniera molto intensa. I comuni si sono mossi autonomamente, quasi tutti hanno fatto comunicazioni e hanno anche invitato direttamente le persone, perché chiaramente ogni comune sa quante carte cartacee sono ancora in circolazione e in possesso dei cittadini residenti nel proprio comune. Quindi alcuni comuni sono attrezzati per avvisare questi cittadini, alcuni gli hanno anche offerto degli appuntamenti già predisposti oppure li hanno invitati a prendere appuntamento. Quindi questo sicuramente ormai i cittadini dovrebbero saperlo. Ecco.
12: Appuntamento poi ho preso, certo, adesso rispondiamo anche agli altri ascoltatori. Appuntamento preso, ci si presenta in comune con un documento da compilare, con tutti i requisiti anche di residenza. Le fotografie, come abbiamo detto, si devono pagare 22 euro e la vecchia carta d'identità che deve essere riconsegnata all'amministrazione comunale, giusto?
1: Sì, è così, sicuramente la carta d'identità, poi se non è ancora scaduta bisogna fare la denuncia di smarrimento o la denuncia di furto o la denuncia di deterioramento, quello che dipende, perché la carta d'identità ha una sua scadenza naturale, a parte le cartacee che scadono il 3 agosto e quelle sono una scadenza di legge, però poi quando uno ha la carta d'identità elettronica ha una sua scadenza e se dovesse smarrirla deve fare la denuncia perché è un documento di polizia, è un documento di pubblica sicurezza, quindi non si possono possedere due carte d'identità contemporaneamente valide. È un motivo di sicurezza anche il signore che prima ha fatto un'osservazione sul fatto che sia una bischerata dell'Unione Europea. Questa volta proprio no, non sono d'accordo, l'Unione Europea fa tante bischerate ma questa no. La carta d'identità è un documento molto importante e la carta d'identità cartacea italiana è risultata da statistiche internazionali la più falsificata al mondo, è stata trovata in mano anche dei terroristi dell'ISIS all'epoca, quindi è una cosa molto delicata. L'identità di una persona è la cosa più importante ai fini di sicurezza e non solo, quindi è evidente che noi eravamo, anzi come Italia eravamo rimasti un po' indietro, perché ormai tutti gli altri stati hanno dei documenti elettronici che sono molto più sicuri e molto più difficili da falsificare, quindi era inevitabile che arrivasse anche per noi questo momento.
0: C'è Matilde che ci chiama da Milano, dalla provincia di Milano, che ha un problema, si è accorta di un problema proprio all'anagrafe. Buongiorno Matilde.
9: Buongiorno, intanto vi adoro tutti, dalle 9 in poi vi adoro tutti. Ecco.
0: La ringrazio.
12: Ricambiamo Matilde, grazie.
9: E poi volevo dire le particolarità italiane, no? Io ho sempre avuto, sono nata nel 12 dicembre e nel frattempo, da quando sono nata a 60 e qualcosa che mi hanno cambiato il giorno, ho comprato casa, ho venduto casa, sono sposato, ho fatto un figlio, ho viaggiato molto, eccetera, eccetera. A 60 anni mi hanno detto che sono nata l'11, non il 12, per cui nel frattempo stavo vendendo una casa, ho dovuto fare una pratica dal notaio che mi ha costato 2000 euro perché la Matilde dell'11 non era la Matilde del 12 e banca e tutto quanto, insomma problema.
0: Ecco. Minardi, se appunto ci si accorge di queste trascrizioni, chiaramente adesso è tutto digitale, dovrebbe essere più difficile incappare in questo tipo di inconvenienti. Una volta, quando la scrittura era manuale, probabilmente qualche sfrido, per così dire, si presentava. Prego.
1: Comunque è tutta una sequenza. Allora, i dati personali, in particolare la nascita, è quella che troviamo nel nostro atto di nascita. Quindi l'atto di nascita potrebbe anche essere stato, diciamo, sbagliato, nel senso che una persona nasce l'11, ma poi l'ufficiale di stato civile registra il 12. Errore o comunicazione sbagliata da parte dell'ospedale, del centro di nascita, poco importa. Quello che conta è quello che c'è scritto nell'atto di nascita. Dall'atto di nascita il dato viene portato in anagrafe nella NPR, che è l'anagrafe nazionale della popolazione residente. La carta d'identità viene fatta esattamente con i dati previsti, presenti, registrati nella NPR. Quindi la signora dovrà farsene una ragione, la sua vera data di nascita non è l'11 ma il 12 o viceversa, adesso non ricordo bene. È quello che sta scritto nell'atto di nascita e da lì a cascata in tutti gli altri documenti.
0: Giustamente.
1: Però se uno si accorge di un errore, sì. Ecco, se uno si accorge di un errore, esempio il cognome, può capitare che uno si chiama anche in anagrafe o anche lo stato civile nell'atto di nascita Baldissarri, poi invece suo padre si chiamava Baldisserri, allora si può fare una richiesta di correzione di questo dato errato e si può fare anche online attraverso il sito del Ministero dell'Interno di NPR. Ci dimostra che il padre aveva un cognome diverso, il figlio deve acquisire il cognome del padre e quindi attraverso questa dimostrazione si chiede semplicemente di correggere l'errore, perché questo è un errore.
0: Ecco, c'è una domanda che ci viene da un ascoltatore: se una persona è invalida nella possibilità, nell'impossibilità di muoversi, di raggiungere appunto il comune, come può fare?
1: Qui c'è un problema grosso. Qui c'è un problema grosso, perché qui il problema non è quello dell'identificazione, perché il funzionario comunale può benissimo attrezzarsi e fare un servizio di
12: visita domiciliare, sostanzialmente.
1: Di visita domiciliare, esattamente. Quindi identifica la persona.
12: Nelle case di riposo, problema, per esempio, funziona così.
1: Certo. Il problema sono le impronte digitali. Perché con la nuova normativa europea, o meglio, con la carta d'identità elettronica, le impronte digitali sono obbligatorie. Sono un elemento identificativo, a differenza della firma, che anche se non c'è va bene lo stesso, ma le impronte digitali sono fondamentali. Quindi purtroppo noi non abbiamo in dotazione, i comuni non hanno, uno strumento di rilevazione da remoto delle impronte digitali, cioè portatile. Questa è una cosa che il Ministero dell'Interno sa benissimo da tempo, però è un costo, perché fornire è un costo, è un problema anche di struttura del programma, però comunque non è una cosa impossibile. Bisognerebbe dotare tutti i comuni di strumenti che possano rilevare le impronte digitali da remoto. Senza questa possibilità ci vuole un certificato medico che attesti che la persona è impossibilitata in maniera permanente alla rilevazione delle impronte digitali. Noi accettiamo come comuni anche un certificato che dica che è impossibilitato in maniera permanente a deambulare, quindi a recarsi in ufficio.
0: Questo, certo, la ringraziamo.
1: Esatto, perché altrimenti vale un anno solo, solo un anno. Si può avere, ma vale un anno.
0: Romano Minardi, esperto ANUSCA, Associazione Nazionale Ufficiali Stato Civile, lei non può lasciare il paese.
12: Senza la nostra autorizzazione, perché le sequestriamo il passaporto, carta d'identità e tutti i documenti.
0: Qualsiasi cosa, ma resti a disposizione di 2 denari, per favore.
12: Perché mi sa che dovremmo ritornare sull'argomento e fare un po' di campagna di comunicazione, di divulgazione su questo tema, perché magari
1: ci sono ancora milioni di carte d'identità cartacee in giro, ecco. Il 3 agosto è vicino
12: e allora magari fra una ventina di giorni possiamo ripensare,
0: ma molto volentieri. Grazie a Romano Minardi, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato. Noi torniamo domani, parliamo di lavoro
12: con la presentazione di un libro bellissimo. A domani.

0: Semplifica le note spese con N2F, digitalizza ricevute, automatizza i flussi di approvazione e controlla le spese aziendali in tempo reale.
1: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito!
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
6: Salve.
4: Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Un capannone industriale può disperdere energia, richiedere manutenzioni continue, pesare sui costi dell'azienda, ma può anche diventare una risorsa, più efficiente, sostenibile, capace di produrre valore nel tempo. Ascolta gli esperti di Elysium e scopri come il metodo Elysium Regenera interviene su coperture, facciate e fotovoltaico per ridurre sprechi ed emissioni, migliorare il comfort interno e rendere gli edifici più competitivi.
10: Vai su radio24.it, clicca su Elysium Regenera per te e scopri di più.
11: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
12: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
13: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
14: La geopolitica riscrive le regole, la globalizzazione cambia le rotte, la logistica è a un giro di boa. Non restare a guardare. Entra nel vortice del cambiamento per capire il mercato dove va. Green Logistics Expo ti aspetta. Fiera di Padova 14-16 ottobre. Il domani è qui. Green Logistics Expo.
15: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
16: Giganti?
15: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
16: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
15: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
17: Il segnale orario vi è offerto da
18: Furti in azienda.
19: Accerta, indaga, documenta, accerta.
18: 800 800 007.
20: Le 12 e un minuto.
21: GR24, il sole 24 ore.
20: Orsini, all'Assemblea di Confindustria bisogna affrontare il costo dell'energia, questione di sopravvivenza per le imprese. È in rianimazione il dodicenne accoltellato dal padre a Napoli. Gli Stati Uniti attaccano l'Iran, la risposta sarà durissima, avverte Teheran. Cresce ancora il turismo in Italia, oltre la metà degli arrivi nel primo trimestre sono stranieri. Una buona giornata dalla redazione di GR24 e da Enrico Pagliarini, Paolo Corleone alla parte tecnica. Iniziamo dall'assemblea di Confindustria. All'Italia serve un grande atto di responsabilità per tornare ad una crescita del 2%, crescita che giudichiamo non solo necessaria ma possibile, ha detto il presidente di Confindustria Emanuele Orsini nel suo intervento durante l'assemblea annuale in corso a Roma, intervento che si è concluso poco fa. In questo momento sta parlando la presidente del Consiglio Meloni. Secondo Orsini sono 5 le leve da muovere per rimettere le imprese al centro, a partire dal costo dell'energia.
0: La prima leva è l'energia, e lo ripeto con forza, che emerge da tutte le nostre assemblee sul territorio. Per le imprese il prezzo dell'energia è ormai arrivato a una vera e propria minaccia esistenziale. Non possiamo continuare a pagare nei nostri stabilimenti l'energia a prezzi più cari d'Europa.
20: Cambiamo argomento adesso con la cronaca che arriva da Napoli.
6: È stato accoltellato in casa a Napoli un 12enne nel quartiere Sanità, probabilmente dal padre, che avrebbe poi tentato anche di togliersi la vita colpendosi con il coltello alla gola e al volto. Il ragazzo è stato ferito al polmone sinistro. I due sono stati portati all'ospedale Pellegrini, dove il giovane è ricoverato in rianimazione in prognosi riservata. Il padre, in codice rosso, è stato sottoposto a analisi, anche lui è in prognosi riservata. Tra le ipotesi al vaglio delle indagini dei carabinieri, quella della lite familiare avvenuta questa mattina intorno alle 8:30. I militari ascolteranno familiari e vicini per ricostruire dinamica e movente. Da quanto si apprende, anche la madre del ragazzo è stata ferita a una mano. L'uomo avrebbe aggredito pure un'infermiera del 118. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
20: I carabinieri di Lecce hanno dato esecuzione a 30 misure cautelari, 27 in carcere, emesse dal GIP del Tribunale di Lecce su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nell'ambito di un procedimento penale che conta complessivamente 52 indagati. Sono ritenuti responsabili a vario titolo di associazione di tipo mafioso, tentato omicidio, associazione finalizzata al traffico e alla detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e altri reati. Si concluderanno oggi le autopsie sui corpi dei 5 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Il punto per la procura di Busto Arsizio è ricostruire la dinamica dell'incidente e capire se l'esplorazione facesse parte di una ricerca universitaria.
22: La persona che stai cercando non collabora più con l'università. Lo si legge sul sito dell'Ateneo Genovese nella pagina dedicata a Monica Monfalcone, la professoressa deceduta durante un'immersione alle Maldive insieme ad altre 4 persone. La cancellazione è per i familiari avvenuta con una fretta immotivata, mentre per l'Ateneo si tratta solo di un obbligo amministrativo. La questione però non è solo simbolica. La procura di Busto Arsizio dovrà capire se l'escursione a più di 50 metri di profondità si stesse svolgendo per conto dell'università, come sostiene Alessandro Albert, legale della famiglia.
23: Queste missioni hanno una ricorrenza annuale, se non semestrale, e l'università è assolutamente consapevole di quello che viene fatto.
22: L'Università di Genova ha ammesso che Monfalcone e la ricercatrice Muriel Odennino erano alle Maldive per monitorare l'ambiente marino, ma l'immersione non era parte della missione scientifica. Rimane poi da capire la causa dei decessi, e su questo sono attese le risposte delle autopsie che verranno completate oggi. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
20: Andiamo all'estero. L'uranio arricchito, dice Donald Trump, parliamo di quello iraniano, sarà consegnato agli Stati Uniti oppure, d'accordo con l'Iran, distrutto in loco. Queste le parole del presidente degli Stati Uniti, ma l'intesa sembra ancora lontana dopo gli attacchi americani della notte e la risposta di Teheran.
24: Se verremo attaccati, i nostri attacchi saranno più duri, più intensi e più potenti. Così risponde Teheran dopo che nella notte ci sono stati attacchi americani contro siti di lanci missilistici e imbarcazioni iraniane nei pressi dello stretto di Hormuz. Per autodifesa, si giustifica Washington. Il corpo delle guardie rivoluzionarie iraniane inoltre fa sapere di aver abbattuto un drone dopo aver identificato un velivolo definito ostile che stava entrando nello spazio aereo iraniano. E oggi è tornato a farsi sentire anche Khamenei, che ha parlato di vittorie decisive contro gli eserciti terroristi di Stati Uniti ed Israele. L'ago delle lancette del tempo ha tuonato la guida suprema, non torna indietro e le nazioni e i territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane. L'America non avrà più un punto sicuro per le sue malefatte. Con i negoziati teoricamente ancora in corso, la Cina sollecita entrambe le parti a rispettare il cessate il fuoco. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
20: La guerra in Ucraina, le rappresentanze diplomatiche europee non lasciano Kiev, nonostante i minacciosi interventi e avvertimenti russi, soprattutto non ci sono negoziati di pace in calendario, conferma il segretario di Stato americano Rubio.
1: In un crescendo di rappresaglie culminato negli ultimi giorni con un attacco ucraino nella regione occupata di Lugansk che ha colpito uno studentato e una massiccia risposta russa in particolare su Kiev, in cui è stato impiegato anche il famigerato missile balistico ipersonico Arieshnik, il ministro degli esteri russo Lavrov ha personalmente informato l'omologo, il segretario di Stato statunitense Rubio, che il personale diplomatico americano corre il rischio di rimanere coinvolto nelle ulteriori operazioni che la Russia progetta contro l'Ucraina. Un avvertimento che è stato rivolto tanto a noi quanto alle altre rappresentanze diplomatiche, ha precisato Rubio dall'India, dove si trova in visita e da dove ha aggiunto che non sono in calendario negoziati di pace tra Russia ed Ucraina con la mediazione statunitense. Ma siamo pronti a riprendere questo ruolo. La guerra, è convinto Rubio, può finire solo sul tavolo dei negoziati, non sul campo. Posizione condivisa dal Ministero degli Esteri cinese, che proprio oggi è invitato a creare le condizioni per un dialogo. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
20: Un'ultima notizia riguarda il turismo. Nel primo trimestre di quest'anno continua a crescere nel nostro paese, registrando un aumento tendenziale del 4,2% per gli arrivi e del 7,5% per le presenze. Secondo i dati Istat pubblicati questa mattina, la crescita delle presenze è trainata soprattutto dalla componente straniera, che rappresenta il 54,6% delle presenze totali, confermando dunque il ruolo sempre più rilevante del turismo internazionale. Le 12:09, Gianluca Nicoletti, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno. In rete circola un video di due docenti di un istituto di Parma picchiati selvaggiamente dai ragazzi per cui a cui dovevano insegnare, e su questo cercheremo di fare una riflessione sui comportamenti dei giovanili.
20: È tutto per questa edizione di GR24, vi aspettiamo dalle 13 con Effetto Giorno.

0: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
1: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
2: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
1: Oh, Contacta, adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Più salute e benessere. Viaggio alla ricerca dell'armonia psicofisica. Da oltre 17 anni, Più Salute e Benessere accompagna i lettori in un interessante e piacevole viaggio nel mondo della sanità italiana. Più Salute e Benessere mira a fare il punto sull'attualità del settore medico, della ricerca, della bellezza e del vivere sano. Questa settimana online e in distribuzione in mail in diretto e in edicola con il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Più Salute e Benessere è un progetto Publiscoop Group.
5: Potrei parlarti dei fari Digital Light, con oltre 1 milione di microspecchi e proiezioni grafiche che adattano continuamente il fascio di luce per viaggi in tutta sicurezza. Potrei, ma dimenticherai tutto appena lo vedrai con i tuoi occhi.
6: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
7: Fai impresa in Italia? Beh, assunzioni, porca bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
8: Per questo è nata Jet HR. Assumi in 90 secondi e fai le paghe in un click. Puoi automatizzare tutta la gestione del personale, senza perdite di tempo. Vedi come funziona su jethr.com.
7: Scusa, che hai detto?
8: jethr.com.
9: L'evoluzione della medicina nucleare, il progetto Remodel. Su 24 Ore Salute, il nuovo quaderno sanitario realizzato con il contributo di Novartis.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Torna a far paura l'Ebola. L'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia l'allarme per l'epidemia che sta colpendo l'Africa centrale, con centinaia di casi sospetti tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda. A preoccupare gli esperti è soprattutto il ceppo individuato, per cui al momento non esiste un vaccino approvato. Ma quanto deve preoccuparsi l'Europa e qual è il rischio reale per l'Italia? Lo chiediamo oggi al professor Andreoni, professore di malattie infettive all'Università Tor Vergata di Roma, direttore scientifico della Società Italiana Malattie Infettive Tropicali. Bentornato professor Andreoni.
2: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Professore, l'OMS

0: ulteriore diffusione. Quindi l'emergenza locale esiste, è una malattia altamente, diciamo, letale, quindi c'è una letalità che arriva al 50%, quindi è oggettivamente un'emergenza. Ma venendo alla sua domanda, quanto rischia l'Europa, quanto rischia l'Italia che questa epidemia si diffonda ulteriormente? E io direi che più aumentano i casi e più è possibile, più è probabile che qualche caso arrivi in Europa, che qualche caso arrivi anche in Italia. Nella epidemia del 2014 questo accadde, quindi in molti paesi sia europei che negli Stati Uniti d'America arrivarono dei singoli casi. Quanto ci sia un rischio che poi questi singoli casi generino delle epidemie, e questo dipende un pochino dalle misure che noi mettiamo in atto, tenendo presente che comunque questo è un virus che si trasmette solo per contatto diretto e quindi non si trasmette per via respiratoria. Quindi io direi che possiamo stare tranquilli che non ci sarà una pandemia, possiamo stare tranquilli che se arrivassero dei singoli casi in Italia non genererebbero dei grandi focolai epidemici, quindi la numerosità rimarrebbe sempre comunque bassa.
1: Professor Andreoni, nel caso saremmo pronti?
0: Beh, io direi di sì, e l'abbiamo dimostrato proprio in questi giorni, no? Ormai il Ministero ha avviato delle procedure di controllo per tutte le persone che provengono da zone in cui in questo momento ci siano dei focolai epidemici, che vengono individuate e messe sotto controllo, sotto sorveglianza sanitaria. È il caso che abbiamo letto di poche ore or sono delle due persone che sono state subito individuate perché avevano dei sintomi, diciamo che possono essere quelli dell'Ebola, e sono stati subito individuati, sono subito stati messi in isolamento, sono stati fatti i test, è stato dimostrato che nulla c'entrava con Ebola, quindi ci siamo tutti tranquillizzati, ma soprattutto abbiamo visto che il sistema di monitoraggio, di tracciamento e di controllo funzionato perfettamente bene, sì.
1: Professor Andreoni, grazie. Le auguro una buona giornata e un buon lavoro.
0: Grazie a lei e a tutti i radioascoltatori.
1: Lascio la linea a Gianluca Nicoletti con Melog. Buon ascolto, buona giornata, un saluto da Nicoletta.

0: Talk. Il piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
1: Ti faccio saltare la testa, grida uno dei ragazzi avvicinandosi minaccioso al professore. Gli altri della gang ridono, incitano, riprendono.
2: È fatto, è fatto, è fatto!
1: È l'agguato teso a due professori in un parco vicino ad una scuola di Parma da alcuni studenti adolescenti tra i 14 e i 15 anni. 7-8 ragazzi che, come si vede nelle immagini girate da un coetaneo e diventate virali sui social, si avvicinano minacciosi ad un professore che la mattina li aveva rimproverati per un calcio ad una lattina finita contro un altro.
2: Sto per chiamare il 103. No, no, non chiami su, faccio io il 103.
1: Un secondo docente intima di chiamare il 113. Non chiami proprio nessuno, si sente rispondere. Poi il caos, gli spintoni, le risate di chi sta a guardare.
3: Ti faccio saltare.
1: I ragazzi che inseguono il professore lanciando calci. Lui che tenta di parare i colpi. Un ragazzo interviene per difendere i docenti, ma viene preso a cinghiate.
2: Oh! Ma siete matti?
4: Allora, questa è la ricostruzione che sarà fatta alla vita in diretta della Rai, ma il video ormai sta circolando, anzi non desta nemmeno tanto scalpore, in fondo è sempre un video che qualcuno derubrica ma sono ragazzate, altri lo prende come spunto per lanciare l'ennesima crociata contro il modello umano definito Maranza. Non so bene se siano Maranza o non siano Maranza. Maranza significa ragazzi prevalentemente nordafricani di seconda generazione. Di fatto il video è spaventoso in sé, ma è spaventoso perché va oltre la rissa di strada di cui ormai siamo abituati a vedere testimonianze video. Sono i ragazzi che ridendo, scherzando come se fosse un gioco,

0: come se fosse un divertimento. Qualcuno riprende, esaltato dalla ripresa, anzi sono più a riprendere, si accaniscono contro due professori. Il video, nella versione che è stata resa pubblica, tende a sfocare i volti sia degli professori che dei ragazzi, ma mi sembra aver capito che avevano i capelli bianchi, cioè non erano ragazzini. Uno viene affrontato da un ragazzo che cerca di attaccare prima e comincia a picchiarlo, calci, pugni, naturalmente il professore cerca in qualche maniera di parare i colpi, ma non è il suo mestiere fare a botte con un ragazzo giovane e bello gagliardo. Sono tutti belli grossi, non pensate, 14 anni, 16 anni, sono tutti belli grandi, sono adulti da un punto di vista fisico, non adulti probabilmente da un punto di vista intellettivo. Mentre questo ragazzo continua a picchiare il professore, tutti intorno lo aizzano, ridono, continuano a fare i video, interviene un altro professore dicendo: cosa fate, siete impazziti. Viene anche lui malmenato, uno gli salta addosso, lo butta a terra, un altro lo prende a bastonate, lo picchia con un bastone, fino a che un altro lo stacca, lo toglie e i ragazzi finalmente se ne vanno, finisce il video. Voi direte: beh, cosa c'è, sono cose a cui siamo abituati. Beh, io non sono molto abituato a vedere un pestaggio di gruppo con l'idea così spiccata di impunità. Questa è la cosa che mi sorprende. I ragazzi pare non appartenessero a questo istituto di Parma, cui è avvenuta la scuola, a cui facciano parte i professori. L'aggressione è avvenuta in un prato non all'interno del perimetro dell'istituto, quindi pare che i docenti non faranno denuncia perché non sono loro allievi, come pensavo prima, ma devo scusarmi, apro e chiudo parentesi, vedo malissimo con un occhio solo, questo è una delle altre fasi della mia stagione operatoria, quindi tanto bene ho operato l'occhio in cui vedo in maniera prevalente, quindi vedo con l'altro occhio che già è stato operato, quindi vedo abbastanza male. Gli appunti che mi sono fatto su questa vicenda li interpreto male. Racconto quello che ho visto, e quello che ho visto mi fa pensare. Poi se siano Maranza, se non siano Maranza, mi interessa ben poco. Era un gruppo di ragazzi che aveva gli zaini sulle spalle, quindi erano comunque usciti da una scuola. Erano i ragazzi che erano inseriti nel nostro sistema scolastico, anche se poi l'istituto non denuncerà perché non sono suoi alunni o non so per quale ragione. Sono ragazzi che sono convinti di essere talmente padroni di un territorio che si possono permettere anche di picchiare un professore. Sono ragazzi che hanno così poco il senso della gerarchia che esista tra adulti e ragazzi. Un professore in sé dovrebbe rappresentare un'autorità, ma forse proprio per questo l'hanno picchiato, per degradarlo, per mortificarlo, per portarlo al rango di una banda di ragazzi magari avversari. Terza, ultima cosa e non meno importante, questi ragazzi danno così poca importanza all'aspetto penale del loro gesto che poi lo pubblicano nei social come se fosse l'attestato di un momento epico che stanno attraversando. Ecco, ho messo sul piatto tutti gli elementi, non ho altro da aggiungere rispetto al fatto isolato di Parma, vorrei su questo che con il pubblico si potesse aprire un dibattito, una riflessione, senza naturalmente fare il solito discorso generazionale, dove andremo a finire questi giovani. Sta accadendo qualcosa di nuovo, di singolare, che non era mai accaduto nella necessario avvicendamento generazionale. In questo hanno ruolo comunque le espansioni digitali dei ragazzi. 800240024. Intanto presento l'ospite, Alfio Maggiolini, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Alfio Maggiolini è uno psicoterapeuta del Minotauro di Milano, ha insegnato psicologia del ciclo di vita all'Università Milano Bicocca, collabora da molti anni con servizi della giustizia minorile a Milano, abbiamo avuto molte volte ospite, ricordo alcuni dei suoi libri, Pieni di rabbia, comportamenti trasgressivi e bisogni evolutivi degli adolescenti, Franco Angeli 2023, Non solo baby gang, comportamenti violenti di gruppo in adolescenza, Franco Angeli sempre del 2025. Noi abbiamo l'unico dato di cronaca che i docenti non faranno denuncia. Il ministro Valditara ha espresso grande vicinanza a loro, a tutta la scuola, ma insomma l'impressione è che esista una parte della popolazione adolescenziale che è fuori controllo, che non vale nemmeno la pena di fare denuncia perché tanto non succederebbe nulla. Innanzitutto, qual è il suo giudizio rispetto a questo caso? Un caso a sé, è un caso che invece indica qualcosa, indica un comportamento generalizzato?
1: È un caso che colpisce per la sua eccezionalità, quindi non indica qualcosa che accade normalmente e proprio per questo ne siamo molto colpiti. Come si diceva all'inizio, spesso le attività violente dei gruppi di ragazzi hanno come interlocutori altri ragazzi, questa è la cosa che capita più frequentemente, quindi risse fra ragazzi, prove di forza, minacce, voglia di sopraffazione, quindi non è una violenza indirizzata verso gli adulti.
0: C'era soltanto quell'episodio che ormai è diventato strafamoso, il cosiddetto Re De Maranza, tra l'altro poi è stato arrestato, che è andato a minacciare un professore, minacciandolo di grandi ritorsioni, perché secondo lui sarebbe approfittato, avrebbe trattato male un suo parente a scuola, ma per questo è stato arrestato. Il fatto è entrato nelle cronache e Re De Maranza è stato arrestato, è un caso di violenza privata. Cosa accade? Si è fatto un salto di qualità, si è pensato che ormai tanto non succede niente, quindi anche i professori possono entrare nel circolo delle persone di cui vantarsi un atto di aggressione, perché immagino che nei social valga molto di più un video in cui picchi un professore rispetto a un video in cui fai una rissa con altri ragazzi.
1: No, sono due cose diverse, le motivazioni che ci sono diverse, perché in una è una prova di forza in un confronto, diciamo, quasi fra pari, l'altra invece è un attacco a un adulto, e in particolare un adulto che ha un'autorità. Allora, ci sono molte situazioni in cui gruppi di ragazzi aggrediscono adulti, ma spesso si tratta di adulti marginalizzati, un senza tetto, un debole, una prostituta, sono persone che vengono giudicate marginali e vengono attaccate. Invece quando si tratta di una violenza,
0: nessuno li difende, nessuno protesta, tanto sono, diciamo, ai margini della società, quindi possiamo accanirci, pertanto nessuno protesterà.
1: Ma anche perché è come se percepissero che c'è qualcosa di sregolato, che la società non regola, e quindi diventano quasi dei giustizieri nei confronti di una sorta di degrado. Poi le motivazioni sono molto più complesse, ma è come se si diventassero quasi giustizieri nei confronti di qualcosa che secondo loro è sbagliato perché è degradato. Invece è molto diversa la situazione in cui l'adulto che viene aggredito rappresenta un potere, rappresenta un'autorità, rappresenta quindi qualcuno che ha invece un ruolo rilevante. Questo è un'altra situazione, ma può capitare anche in famiglia, quindi l'aggressione verso i genitori, che comunque rappresentano autorità, e queste situazioni più spesso sono individuali, ci sono stati casi di cronaca anche recenti di ragazzi che hanno aggredito anche in modo molto violento dei professori o anche degli adulti in casa, ma sono spesso gesti individuali. Quello che colpisce in questa situazione è che si tratti di una dinamica di gruppo. Allora, che ci sia una base di relativa ostilità fra ragazzi e alcuni insegnanti, questo è qualcosa che c'è sempre stato, una scritta in un bagno contro la professoressa di matematica, un atto vandalico contro la macchina di un professore che ti ha dato un voto che ti sembrava di non meritare, cioè questi gesti di contrapposizione, di aggressione, non sono una novità, ma spesso si tratta di gesti che si manifestano un po' più nascostamente, appunto, un po' più quindi nel bagno, in un gesto fatto senza rivendicarlo, no? Invece in questo caso quel colpisce uno la dimensione di gruppo e due anche l'esibizione di questo.
0: Diciamo che la finalità, da quello che mi sembra di capire, la finalità di questa azione punitiva di gruppo, naturalmente, in cui ognuno aveva il suo ruolo, c'era chi picchiava, c'era chi riprendeva, quindi era un'azione coordinata, con una capacità di muoversi sul territorio notevole, perché il secondo professore è intervenuto, probabilmente non era non era previsto. L'azione punitiva era contro il primo professore, probabilmente, almeno secondo le costruzioni, aveva rimproverato un ragazzo perché aveva lanciato una lattina, una cosa del genere. Quindi hanno detto, bene, diamogli una lezione. La lezione deve essere naturalmente corale e deve essere riverberata nei social, perché dobbiamo dare l'idea che a noi non si può rimproverare. L'altro professore che è intervenuto soltanto dicendo, ma che siete pazzi, chiamo la polizia, vi denuncio, è stato ancora più selvaggiamente picchiato, che buttato a terra, uno gli è montato sopra, un altro l'ha preso a bastonate, diciamo con maggiore violenza, proprio perché ha provato a riportare i termini della legalità in quel contesto. Ecco, tutto questo mi fa pensare che sia come una prova su strada, come per dire, vediamo fino a che punto possiamo arrivare che non succeda nulla. E d'ora in poi i professori delle scuole dovranno temere che ragazzi da altre scuole che loro non conoscono probabilmente vengano su commissione e li rimettono a posto secondo una loro logica.
1: Sì, però è probabile. Ora noi ovviamente abbiamo la versione che è quella del video, e abbiamo alcune affermazioni, alcune ricostruzioni fatte dal professore, è ovvio che ci manca la versione dei ragazzi. Non per dire che questo sposterebbe molto, però sarebbe interessante avere dal loro punto di vista quali sono state le loro motivazioni. Non sono sicuro che il tema sia quello dell'impunità, cioè che alla base ci sia una specie di prova di forza per dimostrare l'impunità. In generale, in situazioni di questo tipo, questa è una sorta di spedizione punitiva, no? Punitiva in difesa di qualcuno da parte del gruppo, che immagino, adesso io sto alla ricostruzione che anche lei ha riferito, che è stato pubblicamente rimproverato, tradotto nel vissuto, è stato umiliato. Allora l'idea di ricevere un rimprovero che equivale, viene tradotto in una umiliazione, diciamo, in qualcuno, questo comporta l'attivazione di una solidarietà di gruppo che decide di rispondere facendola pagare. Quindi più che una sorta di prova di forza, è una specie di azione di giustizia reattiva alla percezione di un rimprovero fuori luogo, fuori scuola, fuori luogo, eccetera, percepito, immagino io, come umiliante e quindi in quanto tale intollerabile, e il gruppo deve difendere da quell'umiliazione. Quindi io vedo più una dinamica di questo genere, poi ovviamente allora, il senso di impunità conta, eccetera, ma non è tanto una prova di forza.
0: Allora, ci fermiamo solo un istante, che dobbiamo dare le informazioni della borsa. Ci fermiamo così. Io chiederei al pubblico però di portare un contributo di riflessione su quello che stiamo dicendo. È un episodio a sé, un episodio isolato, un episodio di cui però abbiamo una documentazione visiva, da quale si possono tirare molte conclusioni, come stiamo facendo noi con il nostro ospite. Piacerebbe avere anche l'intervento e il punto di vista di chi mi ascolta. Ci sentiamo tra un istante, dopo la borsa.
2: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
3: Finalmente, Franz, con che dati?
4: Ah, boh, sì, ma non posso fare tutto io.
3: E chi lo fa?
4: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
3: Tipo Pantera, quello col TH?
5: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
6: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita?
7: Arr.

0: una cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili. Risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
4: Per fortuna, Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
5: Torna Viscom, punto di riferimento per i professionisti della comunicazione visiva. Il 28 e 29 ottobre all'Allianz Mico Milano. 2 giornate dedicate a tecnologie, materiali e applicazioni per il futuro del settore. Stampa digitale grande formato, taglio laser, serigrafia, insegnistica, allestimenti e digital signage. Viscom, l'occasione per incontrare nuovi clienti e sviluppare nuove opportunità di business. Scopri di più su viscomitalia.it.
6: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
7: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
8: Vi presenta Borse in diretta.
9: Buona mattinata da Deborah Rosciani. La situazione in Europa rimane negativa, ma con decisi segnali di miglioramento rispetto ad un'apertura che aveva visto registrati cali più significativi. Per esempio Milano, che perdeva più di mezzo punto, adesso non solo ha recuperato, ma sta avvicinandosi alla parità, -0,18%. Adesso sul FTSE MIB, ricordando che ieri il FTSE MIB, appunto Piazza Affari, ha chiuso a 50.200 punti per la prima volta nella storia dell'Indice. C'è sicuramente un record che non si vedeva dagli inizi degli anni 2000, con una composizione del paniere che era certamente all'epoca molto diversa, ma comunque sono temi tecnici molto interessanti da considerare. Oggi i titoli che si stanno mettendo in evidenza sono Amplifon più 1,8%, di nuovo gli energetici con le attese schiarite sul fronte medio orientale di cui ancora non abbiamo contezza. Saipem più 1,6%, il petrolio è risalito nelle ultime ore. Leonardo più 1,42, STM più 1,29, più 0,9% per Tenaris, mentre abbiamo un calo vistoso per Ferrari, -6,31%, e per gli altri titoli legati in qualche maniera lusso e alla moda, Brunello Cucinelli -2, Moncler -1,6%, Ferrari che peraltro nel weekend a Roma ha presentato la prima auto 100% elettrica, il primo modello 100% elettrico Luce. Le altre piazze europee: Parigi in calo dello 0,81%, Francoforte -0,40%. Per ora è tutto.
10: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
11: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
12: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
10: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
12: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
15: La sicurezza non è solo una questione di sistemi, ma di come questi intervengono quando serve davvero. È questo l'approccio del nuovo Opel Grandland. Sentiamo Giorgio Vinci Guerra, Managing Director Opel Italia.
16: La sicurezza è davvero efficace quando interviene al momento giusto, senza essere troppo invasiva. I fari IntelliLux, ad esempio, adattano il fascio luminoso in tempo reale, garantendo la massima visibilità senza però abbagliare gli altri utenti della strada. A questo si aggiunge una gamma completa di sistemi di assistenza alla guida, dall'adaptive cruise control, monitoraggio dell'attenzione, fino alla visione a 360 gradi, che rende ovviamente le manovre più semplici e sicure. Anche il riconoscimento dei segnali, o il mantenimento di corsia, o il nostro sistema IntelliDrive 2, contribuisce a rendere ogni intervento più preciso ed efficace. Sono tutte tecnologie pensate per supportare il conducente proprio nei momenti che contano.
17: Scopri tutti i dettagli su opel.it.

0: Melog.
1: Per quasi 3 anni sono stati l'incubo dei ragazzini della bassa Valtrompia, alle porte di Brescia, alla fermata degli autobus, davanti alle scuole, nei giardini e per le strade di Concesio, Villa Carcina e Sarezzo. Aggressioni, minacce, estorsioni e rapine ai coetanei.
2: Sequestravano i telefonini e le chiavi dello scooter ai loro coetanei e li restituivano soltanto dopo il pagamento di un riscatto. Insomma, chiedevano il pizzo. Gli esattori però non avevano più di 16 anni.
3: Avevano terrorizzato i loro coetanei a Modena con rapine e pestaggi. 13 ragazzi tra i 15 e i 17 anni finiranno alla sbarra al Tribunale dei Minori di Bologna.
4: Ricordo che stiamo parlando dell'aggressività giovanile, della violenza di strada, delle baby gang, chiamatele come volete, ne parliamo dopo l'episodio che abbiamo descritto, avvenuto in una scuola di Parma, in cui dei ragazzi hanno aggredito 2 professori, picchiati selvaggiamente, ripresi e pubblicati i video. Cerchiamo di capire esattamente quanto l'idea di baby gang sia esattamente quella che definisce questo fenomeno. Io intanto ringrazio le persone che mi stanno in assistenza e regia in questa missione: Ettore Rossi, Paolo Valentino a Milano, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini a Roma. Siamo collegati con Alfio Maggiolini, che è uno psicoterapeuta del Minotauro di Milano, è uno psicologo, si è occupato di devianza giovanile in tantissime occasioni. Prendo un attimo di un minuto, uscendo dall'argomento, per fare un annuncio che probabilmente farà piacere agli affezionati. È noto a tutti l'evento della prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, che tratta proprio il tema dell'intelligenza artificiale. Beh, noi da qualche settimana abbiamo preparato un podcast che tratta proprio l'argomento di quanto l'intelligenza artificiale potrà arrivare a lambire anche la sfera che l'uomo ha sempre definito, attribuito alla spiritualità. L'ho fatto assieme a Paolo Benanti, che noi ben conoscete, il francescano, teologo, ma anche esperto di intelligenza artificiale. Il titolo del podcast è La Resa, è quando l'intelligenza artificiale diventò Dio. Lo abbiamo fatto per adesso in 6 puntate, il podcast è pronto, da domani lo troverete appunto nell'area web del Sole 24 Ore di Radio 24, insomma ve ne parlerò più nello specifico. Poi faceva piacere dire che tanti l'avevano richiesto, qualcosa di più specifico fatto assieme a Benanti, che è un ospite ormai abituale da tanti anni di questa trasmissione. L'abbiamo fatto, è un podcast, si chiama La Resa, parla di intelligenza artificiale, parla di spiritualità, parla di macchine e parla di Dio. E detto questo, sentiamo gli ascoltatori, che però, ritornando all'argomento, ahimè, molto più legato agli aspetti terreni, gli ascoltatori come hanno reagito. Andrea da Venezia.
5: Buongiorno Gianluca. Premesso che nessuno vuole far fare dei giorni di carcere a sti ragazzi, anche perché le carceri italiane l'aspetto repressivo prevale su quello rieducativo, però io credo che l'intraprendere un procedimento penale sia già una prima forma di rieducazione per questi ragazzi, per cui mi trovo in forte disaccordo con la decisione dei professori di non denunciare, perché secondo me aumentano il senso di impunità di questi ragazzi e soprattutto non tutelano le eventuali prossime vittime di questi ragazzi, che magari potrebbero limitarsi, perché riscontrando che dopo un'azione del genere intraprendere un procedimento penale di cui comunque rimane traccia è una cosa che comunque responsabilizza. E quindi secondo me sarebbe importante, interessante sapere perché hanno deciso di non denunciare. Hanno paura delle ritorsioni di questi ragazzi? Pensano di che sia meglio così? Questo sarebbe interessante capire.
4: Non lo escluderei. Se guarda il video si rende conto che poi alla fine ti trovi da solo con una orda di scalmanati che ti mena, e non è che tutti sono abituati. Mi rendo conto, guarda, io ho rischiato, non so se già l'ho detto alla radio, proprio una settimana fa, sotto casa mia c'è un giardinetto dove giocano i bambini, c'è un gruppo di ragazzi simili, anche ragazze, a quelli appunto descritti questa mattina, che prendevano a calci gli armadietti dell'Enel, dove dentro stanno gli impianti elettrici, non so bene che, finché non cadeva lo sportello, e le ragazzine applaudivano, erano tutti contenti. Io mi sono avvicinato e ho detto: ma cosa state facendo, siete scemi, smettetela. C'è stato un momento strano di borbottio, forse perché faccio pena, che c'ho un bastone e c'ho una benda all'occhio, hanno detto: poveraccio, è un vecchio malato, lasciamolo stare. Però dopo, quando mi sono allontanato, visto che mi stanno seguendo, ho avuto un attimo Un attimo che anch'io ci ho pensato, dico sì, è bello chiamare, chiamo il 112, chiamo la polizia, li faccio intervenire, ma questi sanno dove abito, mi hanno visto uscire di casa, mi hanno seguito, alla fine c'è anche la mia incolumità da salvaguardare. Cosa ne pensa Alfio Maggiolini su questa telefonata del primo ascoltatore?
0: Che dei comportamenti di questo tipo debbano avere una risposta da parte degli adulti lo ritengo necessario. Perché è importante che i ragazzi capiscano che a certi comportamenti seguono delle conseguenze. Non ho idea dei motivi per cui gli insegnanti decidono di denunciare. La risposta ovviamente è una risposta penale, ma potrebbe anche essere, non so se la scuola ha questa intenzione, una risposta educativa. È importante che ci sia una risposta, potrebbe anche essere educativa attraverso incontri di mediazione. Ci sono vari modi, però l'importante è che sia un tipo di risposta.
4: Sentiamo un altro ascoltatore, Fabio da Milano.
6: Salve, buongiorno. Sì, io ho ascoltato l'interlocutore, lo psicoterapeuta Maggiolini. Sicuramente c'è anche l'utilità di un intervento educativo. Io sono un docente di scuola secondaria di secondo grado, però tutto è venuto fuori dalla scuola, quindi da un punto di vista normativo non è previsto. Se fosse avvenuto a scuola, allora sì, il discorso sarebbe diverso.
4: Sì, dovrebbe essere un'iniziativa individuale dell'insegnante la denuncia. La scuola non può denunciare una cosa che avviene fuori dalla scuola, questo è il motivo probabilmente.
6: Essendo violenza privata è su querela di parte, quindi se loro decidono di non querelare la polizia non interviene. Quindi anch'io, come l'ascoltatore precedente, sono stupito e anche deluso dal comportamento dei colleghi, perché ma anche se non fossero professori, chiunque venga malmenato, e tra l'altro in maniera così plateale, per cui c'è anche come ha sottolineato prima lo psicoterapeuta, c'è anche un discorso di umiliazione pubblica per rispondere a ciò che era stata percepita come umiliazione, in quanto uno dei loro compagni era stato ripreso da uno di questi docenti. Però io credo che sia importante, se è come è avvenuto, che queste persone, adesso a Milano Maranza non si riferisce solo a persone di origine magrebina, se però sono effettivamente persone di etnia diversa, di nazionalità diversa dall'italiana, pur essendo cittadini italiani, non mi interessa se sono in seconda generazione, però c'è anche questo elemento da un punto di vista culturale che secondo me non deve essere tralasciato. Cioè dubito che si sarebbero comportati così se fosse stata una persona anziana o una figura di riferimento della loro comunità, sempre, ripeto, se si tratti di studenti giovani di altra etnia. Questo è un elemento che conta, cioè se sono dei professori italiani.
4: No, lei ha toccato un punto. Cioè, sì, ha toccato un punto che non si può essere così ipocrita a far finta che non esista anche questo aspetto, senza probabilmente amplificare o cedere alla strumentalizzazione che viene sempre fatta di questi casi. Lei ha detto una cosa molto corretta, dice: l'avrebbero mai fatto, ammesso che fossero ragazzi di origine magrebina, contro un anziano della loro comunità? Figuriamoci, probabilmente no. Però risponderemo con Alfio Maggiolini tra un istante, dopo le informazioni del traffico.
7: Strade in diretta.
8: Ben ritrovati all'ascolto. Segnalo per operazioni doganali lunghe code sulla A9 Lenate Como Chiasso in direzione della Svizzera, a partire dal bivio per la A36 Pedemontana Lombarda fino a Chiasso. Code in direzione del confine di Stato anche sulla A23 Udine Tarvisio, in uscita alla barriera di Ugovizza. Code per un veicolo in avaria in centro Italia sulla A14 Adriatica in direzione Taranto tra Roseto degli Abruzzi e Pineto. Sulla 1 in direzione Bologna, code per traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivio per la variante di Valico. Prossimo aggiornamento tra un'ora. Buon viaggio!

0: Melog. Allora, ricordo ancora, visto che molti appassionati di Padre Benanti già mi stanno scrivendo, che da domani nel sito di Radio 24, del Sole 24 Ore, troverete le prime puntate del podcast che ho fatto assieme a Paolo Benanti, teologo ed esperto, professore universitario, esperto di nuove tecnologie di intelligenza artificiale, su appunto il rapporto fra l'intelligenza artificiale e il nostro credere in qualcosa di metafisico. L'abbiamo chiamato la resa, quando l'intelligenza artificiale diventò il nostro Dio, e mi contrappongo io con un frate francescano, io che sono un'anima dannata, per ragionare se veramente poi alla fine, visto che già il nostro psicologo, già il nostro medico, già il nostro commercialista, già il nostro confidente, l'intelligenza artificiale diventerà anche il nostro Dio? Questo l'ho domandato io, poi mi risponderà Padre Benanti. Intanto Gabriele da Brescia, buongiorno.
1: Buongiorno. Senta, io faccio l'autista di autobus e per me queste cose sono quasi normali, però c'è una mancanza di regola di base.
0: Ma anche verso i professori? Ma anche verso i professori? O verso gli adulti?
1: No, cioè i maranza che salgono, diciamo, i maranza che salgono sull'autobus, non hanno una mancanza di regola di base. Tu devi salire sull'autobus col biglietto in mano, far vedere il biglietto e tutte queste cose. No, invece loro salgono, ti minacciano, ti mandano a fanculo e tutto. Perché? Perché mancano queste regole di base. Chi non rispetta le regole deve essere fatto un daspo, tipo quello del calcio. Fai il daspo, tu l'autobus non lo prendi più, perché se non gli facciamo imparare a rispettare le regole a questi ragazzi, non le rispetteranno mai sull'autobus, al parco, a scuola, dappertutto. È sempre così, bisogna ispirargli le regole che devono rispettare. Se no, se ne stanno a casa loro, perché se no non se ne può più qua, risse tutti i giorni.
0: No, ma è molto chiaro dal suo punto di vista, poi, anche se quello che dice lei è una testimonianza diretta, ormai la rete è piena di testimonianze, di video, di tutti i tipi, tra cui anche questo, del ragazzo che viene chiesto il biglietto, dice: il biglietto non ce l'ho, non te lo do, non te lo voglio dare, e poi la questione si svolgere, si potrebbe proseguire su un piano fisico, ma nessuno si mette a fare a botte, siamo civilizzati, non pensiamo che certi problemi vanno risolti prendendo una persona e buttandola fuori, e quindi si crea un problema. Allora, Alfio Maggiolini, non ci volevo arrivare perché hai voluto analizzare il problema sotto un altro punto di vista, puntualmente seguendo quello che poi è lo stimolo degli ascoltatori, si arriva a un punto di vista che da un certo lato è sin troppo strumentalizzato oggi, perché figuriamoci, fa comodo, piace dire che è tutta colpa delle politiche lassiste verso l'immigrazione, via dicendo, che il vero problema sono i maranza, che dovrebbero essere mandati tutti via, rimigrati, via dicendo. È possibile, lei che ha le mani in pasta su temi del genere da anni, conosce ragazzi reclusi, ragazzi che hanno fatto rapine, ragazzi che passano parte della loro vita dietro le sbarre, conosce questi fenomeni, esiste una valutazione che non sia in qualche maniera distorta da convinzioni, da pregiudizi, da maniere di pensare, e lucidamente faccia un'analisi di temi come questo?
2: Allora, comportamenti di questo tipo sono ovviamente il frutto di una serie di fattori che sono in parte il gruppo, la personalità individuale, delle storie familiari, ci sono tanti elementi che si sommano e che in qualche modo si coagulano per produrre queste situazioni. Tra queste è vero che anche la condizione sociale, per esempio la condizione di essere un immigrato di seconda generazione, è una condizione, è un fattore rilevante. È un fattore rilevante perché molto spesso la violenza è un modo per rivendicare una sorta di valore personale, in modo del tutto disfunzionale ovviamente, una sorta di come se uno volesse dire: io valgo qualcosa e non sono meno di te, diciamo. Quando questa violenza è più dimostrativa che strumentale, cioè diverso se io rubo qualcosa, anche lì spesso l'aspetto dimostrativo è rilevante, ma c'è anche una dimensione strumentale, ma quando è violenza che non serviva a niente se non a dimostrare qualche cosa, questa motivazione è ancora più forte. L'idea che i ragazzi di seconda generazione possano vivere in una condizione in cui si sentono di avere meno opportunità degli altri e che e quindi di essere di base svalorizzati, e cioè che la loro crescita sarà determinata dallo svantaggio sociale ed economico in cui vivono, e questo porta ad essere più arrabbiati e rivendicativi nei confronti del contesto sociale,
0: e questo li radicalizza però verso una loro appartenenza che magari la generazione precedente non aveva così vivace, così evidente. Esiste questo problema, non vorrei ridurlo semplicemente a un problema di tipo etnico, ma nel grande disagio, nella violenza giovanile, c'è una prevalenza di questi comportamenti da parte di persone che chiaramente provengono da famiglie di immigrati, e questo tanto la gente questo vuol sentirsi dire. Vediamo se almeno dal punto di vista dei numeri questa è una realtà o risponde a un pregiudizio.
2: È una realtà, ma ad esempio in alcuni gruppi di quartiere oggi il tema non è l'appartenenza etnica, ma è la condivisione della condizione sociale. Ci possono essere ragazzi italiani che abitano in quel quartiere e sentono di avere più o meno la stessa condizione di svantaggio che hanno gli altri, e allora fanno parte del gruppo possono mettere in atto gli stessi comportamenti a partire dalla condivisione delle condizioni e non tanto le origini etniche. Le origini etniche prima, in passato, erano più forti, quando c'erano i Latin Kings, l'idea di provenire da un certo paese, da una certa cultura, faceva da collante, ma adesso è più la condizione sociale che non la rivendicazione della cultura di provenienza a fare da collante.
0: Allora, vedo che le telefonate più o meno sono sempre sullo stesso tono, vorrei capire, la soluzione è quella che chiedono naturalmente a gran voce le persone che sono più vicine epidermicamente a fenomeni come questi. È chiaro che l'autista di autobus lo vede tutti i giorni, è facile parlarne quando uno poi non c'ha contatto diretto. È chiaro che il professore preso, picchiato, che sta magari in un quartiere marginale, sente più la paura rispetto a quello che sta in un quartiere dove non succederebbe mai. Ecco, qual è una possibile soluzione? Quella dell'inasprimento delle sanzioni, come è stato già fatto e pensato, ha risolto qualcosa?
2: Allora, l'inasprimento delle sanzioni normalmente, soprattutto con gli adolescenti, è inefficace, perché i comportamenti degli adolescenti nella maggior parte dei casi sono comportamenti violenti impulsivi, quindi in quel momento uno non valuta le conseguenze delle sue azioni, e in più un inasprimento delle sanzioni rischia di poi intasare il sistema penale. Invece che ci sia una risposta penale è fondamentale, ci sono diversi tipi di risposta penale efficaci, e però servono anche interventi di prevenzione. L'elenco sarebbe lungo da fare.
0: Non possiamo farlo adesso che siamo in sigla, intanto abbiamo soltanto lambito il problema, ci torneremo senz'altro. Grazie Alfio Maggiolini, alla prossima.

0: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston?
1: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Abbiamo i software gestionali più innovativi e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
2: www.sistemi.com, il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
7: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
8: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
9: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
10: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
11: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
12: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
9: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
13: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
15: Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle attività della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella sezione Governo e Istituzioni del Sole24ore.com. Le informazioni essenziali dall'agenzia Il Sole 24 Ore e Radio Core sulle iniziative del Governo per combattere diseguaglianze, discriminazione di genere, dipendenze, cyberbullismo e per tutelare l'ambiente, la salute e la sicurezza dei lavoratori e i soggetti fragili. Sezione Governo e Istituzioni su Sole24ore.com.
16: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.

0: Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
1: Elezioni comunali, il centro-sinistra ottiene 37 comuni al primo turno, il centrodestra 25, 41 vanno al ballottaggio. Scuolabus investito da un treno in Belgio, ci sarebbero diversi morti, circostanze ancora da chiarire. Medio Oriente, gli Stati Uniti attaccano navi e basi iraniane, Teheran annuncia in arrivo una dura risposta, bombardamenti israeliani anche a Gaza e in Libano, 17 vittime. L'Europa nella morsa del caldo, 34 gradi a Londra, nuovo record, 7 decessi a Parigi, in Italia arrivano le prime notti tropicali. C'è una lite familiare a Napoli, un 12enne è stato accoltellato dal padre che poi ha tentato di suicidarsi. Ferrari Luce presentata a Roma, la prima elettrica del cavallino, i mercati però non apprezzano, tonfo in borsa. Tennis a Roland Garros in campo oggi Arnaldi, Darderi, Sinner e Cocciaretto. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. In primo piano ancora i risultati delle elezioni comunali, dove al primo turno il centrosinistra ha vinto in 37 comuni con più di 15.000 abitanti, il centrodestra ha vinto in 25 comuni, in 41 invece si andrà al ballottaggio.
2: L'effetto referendum auspicato dal campo progressista non c'è stato. Il nostro crollo è rimandato a domani, punge sui social la presidente del Consiglio Meloni. Al primo turno il centrodestra si conferma a Venezia, conquista Reggio Calabria dopo 12 anni e si impone anche a Crotone e a Fermo. Il centrosinistra strappa invece Pistoia e vince a Prato, Andria, Avellino, Enna e Mantova. A Salerno la prova di forza di Vincenzo De Luca, l'ex governatore della Campania, viene eletto sindaco per la quinta volta, anche senza avere in lista il simbolo del PD, il suo partito. A Messina a vincere è il centrista Basile di Sud Chiama Nord. Negli altri capoluoghi al voto, Arezzo, Agrigento, Chieti, Lecco, Macerata e Trani, sarà sfida tra i candidati dei due schieramenti nei ballottaggi in programma il 7 e l'8 giugno. Per quanto riguarda invece i 118 comuni con più di 15.000 abitanti chiamati alle urne, secondo Utrecht al primo turno il centrosinistra ha eletto 37 sindaci, il centrodestra 25, gli altri vanno ai ballottaggi. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: E ora andiamo all'estero, in Belgio, dove c'è stato un grave incidente. Diverse persone avrebbero perso la vita nell'incidente tra uno scuolabus che è stato investito da un treno mentre attraversava un passaggio a livello.
3: È di almeno 4 morti, tra cui 2 adolescenti, il bilancio provvisorio dell'incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus a un passaggio a livello nei pressi di Buggenhout. Lo ha riferito all'emittente RTL il ministro dei trasporti Jean-Luc Cruquet. Tra le vittime ci sono anche l'autista dell'autobus e un adulto che accompagnava gli studenti, ha precisato il ministro, aggiungendo che altre 2 persone sono rimaste gravemente ferite. Il ministro dell'Interno, Bernard Quintin, ha scritto su X: con profonda tristezza che ho preso dal tragico incidente. I miei pensieri sono con le vittime e i loro cari. Auguro molto coraggio ai feriti. La collisione è avvenuta alle 8:08 del mattino. Le immagini mostrano che le barriere erano abbassate e il semaforo era rosso. Ma la dinamica esatta non è chiara e andrà indagata nelle prossime ore. L'Europa è in lutto, ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Valentina Furlanetti, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Israele continua a bombardare il sud del Libano, ma anche a Gaza. Ci sono state 17 vittime complessivamente nelle ultime ore e sono ripresi anche gli attacchi americani in Iran con raid sulle basi militari che Washington ha definito difensivi.
4: Se verremo attaccati, i nostri attacchi saranno più duri, più intensi e più potenti. Così risponde Teheran dopo che nella notte ci sono stati attacchi americani contro siti di lanci missilistici e imbarcazioni iraniane nei pressi dello stretto di Hormuz. Per autodifesa, si giustifica Washington. Il corpo delle guardie rivoluzionarie iraniane inoltre fa sapere di aver abbattuto un drone dopo aver identificato un velivolo definito ostile che stava entrando nello spazio aereo iraniano. e oggi è tornato a farsi sentire anche Khamenei, che ha parlato di vittorie decisive contro gli eserciti terroristi di Stati Uniti ed Israele. L'ago delle lancette del tempo ha tuonato la guida suprema, non torna indietro e le nazioni e i territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane. L'America non avrà più un punto sicuro per le sue malefatte. Con i negoziati teoricamente ancora in corso, la Cina sollecita entrambe le parti a rispettare il cessate il fuoco. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La cronaca ci riporta in Italia, a Napoli, dove un dodicenne è stato ferito nella sua abitazione, sarebbe stato colpito dal padre che poi ha tentato di togliersi la vita.
5: È stato accoltellato in casa a Napoli un dodicenne nel quartiere Sanità, probabilmente dal padre, che avrebbe poi tentato anche di togliersi la vita colpendosi con il coltello alla gola e al volto. Il ragazzo è stato ferito al polmone sinistro, i due sono stati portati all'ospedale Pellegrini, dove il giovane è ricoverato in rianimazione in prognosi riservata. Il padre, in codice rosso, è stato sottoposto a analisi, anche lui è in prognosi riservata. Tra le ipotesi al vaglio delle indagini dei carabinieri, quella della lite familiare avvenuta questa mattina intorno alle 8:30. I militari ascolteranno familiari e vicini per ricostruire dinamica e movente. Da quanto si apprende, anche la madre del ragazzo è stata ferita a una mano. L'uomo avrebbe aggredito pure un'infermiera del 118. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
1: L'Europa è nella morsa del caldo con l'anticiclone che sta portando temperature record in Inghilterra e Francia. A Parigi si segnalano già le prime vittime per l'ondata di calore. A Londra è stata toccata la temperatura record per la stagione di 34 gradi. Per quanto riguarda l'Italia, il picco è previsto per domani con punte fino a 36 gradi in diverse città, dove scatterà l'allerta arancione. Ne parleremo ancora più avanti nel corso di Effetto Giorno. Adesso invece l'assemblea di Confindustria al via questa mattina a Roma, presenti anche il capo dello Stato Mattarella, la premier Giorgia Meloni. Ci racconta tutto in diretta il nostro Giorgio Stamatopoulos.
6: Sì, buongiorno Alessio, è finito poco fa l'intervento della Presidente del Consiglio, che ha aperto così: possono esserci posizioni diverse, indirizzata appunto a Orsini che aveva appena parlato, ma possiamo fare squadra se l'obiettivo è lo stesso. Poi ha ricordato che fra i punti di maggiore sintonia con Confindustria c'è il tema della semplificazione burocratica. Meloni conferma di puntare all'estensione dei meccanismi della ZES unica all'intero territorio nazionale. Confindustria, tra parentesi, ha firmato con il gestore servizi energetici per un protocollo sulla transizione delle imprese puntando su rinnovabili e l'efficienza energetica, tra l'altro per ridurre il costo dell'energia all'industria. Soprattutto la Presidente del Consiglio, dicevamo, rilancia molte delle critiche emerse dalla relazione di Orsini contro Bruxelles, che ha definito un gigante burocratico, ha detto Meloni, ma sentiamone un passaggio.
7: Chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio. Chiediamo l'applicazione del principio di sussidiarietà, che significa l'Europa si occupi di quello che gli Stati non possono fare da soli e non di quello che gli Stati fanno meglio da soli. Chiediamo priorità sensate e velocità nelle decisioni, perché siamo in un tempo in cui la velocità di reazione agli eventi determina la posizione che occupi nello scenario. Serve sicuramente un cambio di passo sulla competitività, perché è impossibile chiedere alle nostre imprese di correre sui mercati globali se noi siamo i primi a frenarle con meccanismi burocratici infernali, il peso soffocante di infiniti oneri amministrativi e regolamenti.
6: Da questo punto di vista, temi non del tutto nuovi da questo punto di vista per la Presidente del Consiglio, che ha aperto comunque a un riordino degli incentivi, anzi ha rilanciato su possibili incentivi per gli investimenti su cloud e software, ha confermato l'impegno sul dossier nucleare, poi ha toccato il contesto internazionale, dall'Ucraina alla crisi di Hormuz, quindi il tema della difesa, quella spesa è un prezzo per la libertà, ha riaffermato, aggiungendo che però, certo ammettendolo diciamo così, che oggi se non aiutiamo anche famiglie e imprese rischiamo domani che non ci sia più niente da difendere. Sul terreno dei salari invece, e qui concludo, la Presidente del Consiglio in qualche modo ha glissato, nonostante fosse l'ultimo tema toccato prima di chiudere la sua relazione, dal Presidente di Confindustria Orsini. Per il momento qui dalla nuvola di Fuxas a Roma è tutto.
1: Grazie a Giorgio Stamatopoulos. Allora andiamo ad ascoltare che cosa ha detto il Presidente di Confindustria all'Assemblea Generale quest'oggi, Emanuele Orsini.
8: crescere del 2% per l'Italia è necessario e possibile. Da parte della politica serve un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio. Emanuele Orsini lancia il messaggio dall'Assemblea annuale di Confindustria davanti al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Per reperire le risorse necessarie alla crescita, Confindustria propone di rivedere 575 misure fiscali che erodono circa 120 miliardi di base imponibile, dice Orsini.
9: Lanciamo una proposta al governo e alle parti sociali, lavoriamo insieme su queste misure, alcune delle quali hanno perso la propria ragione d'essere e si sovrappongono tra di loro. Analizziamoli insieme. Identifichiamo 20 miliardi da ricollocare senza aumentare il debito, un terzo alla crescita, un terzo alla sanità e un terzo alla scuola.
8: E per rimettere le imprese al centro e spingere così su una crescita robusta ci sono 5 leve da muovere, propone Orsini, a cominciare dall'energia e poi crescita dimensionale delle piccole e medie imprese, contratti di sviluppo e innovazione, semplificazioni e riforma della legge 231 sulla responsabilità amministrativa e risorse adeguate agli obiettivi. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: È stata svelata ieri, presentata ufficialmente oggi, la prima Ferrari completamente elettrica, la Ferrari Luce. Il mercato però non apprezza perché il titolo del cavallino perde il 6% in borsa.
10: Sta sicuramente facendo discutere la prima elettrica made in Maranello che arriverà sul mercato a fine anno. La Ferrari Luce è stata svelata con i suoi canoni estetici distanti dalle classiche auto con motore termico, proprio per segnare una discontinuità con una tradizione che rimarrà l'architrave della Ferrari e che vuole allo stesso tempo abbracciare la nuova era elettrica. Si discute dell'estetica, firmata dall'ex designer di Apple Jony Ive, che non piace proprio a tutti, e del prezzo, 550.000 euro, la più costosa fra le Ferrari oggi in listino. La Luce è anche la prima a 5 posti prodotta a Maranello, con un inedito ampio bagagliaio. Per il resto non stupisce la potenza complessiva di 1050 cavalli per accelerare da 0 a 100 in 2,5 secondi grazie a 4 motori elettrici indipendenti, uno per ogni ruota, velocità massima a 310 km all'ora, autonomia a 530 km. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Sport in chiusura con Roland Garros, naturalmente ci sono i primi italiani impegnati, Arnaldi, Darderi, Sinner e Cocciaretto quest'oggi, e poi il valzer delle panchine di calcio Serie A, perché ci sono parecchie notizie. Carlo Genta, Carlo, ciao.
11: Ciao Alessio, sì, ci sono tante notizie, ma altre certamente arriveranno, mentre a Roland Garros, tu lo sai, aspettiamo l'ultima settimana, perché alla fine col caldo che fa a Parigi, peggio di quello che fa a Milano. Quello è l'argomento principale, mentre quanto alla fa caldissimo anche in casa Milan, dove dopo che Jerry Cardinale con un lunedì da cowboy ha

0: Sarà il prossimo allenatore, quello che succederà a Sarri, che è destinato all'Atalanta, Alessio.
1: Grazie Carlo, ti seguiamo più tardi, naturalmente, come ogni giorno, con tutti i convocati, il pomeriggio sportivo. Noi siamo arrivati al break, ci fermiamo per la prima pausa, tra poco, con tutte le altre notizie.
2: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
3: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
4: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
6: Livello 1. Dichiarazioni IVA superato. Livello 2, 7.30 F24. No, clienti all'ultimo minuto. Andata anche questa. Livello 3, blackout server. Game over.
7: No, con i software per commercialisti Zucchetti passi al livello successivo. Intelligenza artificiale, analisi in tempo reale, consulenza strategica. Più tempo, più valore. Cambia le regole del gioco. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita.
8: Capannone da riqualificare? Coperture ad alte prestazioni che proteggono la tua azienda. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
9: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
10: Effetto giorno.
1: Ecco le notizie principali di oggi. Elezioni comunali, il centrodestra vince in 25 comuni al primo turno, il centrosinistra in 37, 41 vanno al ballottaggio. Scuolabus investito in Belgio da un treno, ci sarebbero diversi morti. Medio Oriente, gli Stati Uniti attaccano navi e basi iraniane, bombardamenti israeliani a Gaza e in Libano. L'Europa è nella morsa del caldo, 34 gradi a Londra, si segnalano 7 decessi a Parigi, in Italia arrivano le prime notti tropicali. Ferrari luce a Roma, il debutto mondiale per la prima elettrica del cavallino a Roland Garros, in campo oggi Arnaldi, Darderi, Sinner e Cocciaretto. Eccoci qua, alle 13:17 minuti, siamo di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, ben ritrovati. 349-238-6666. Ripartiamo dal risultato delle elezioni comunali con Martina Carone, analista di Utrend, docente anche di analisi dei media all'Università di Padova. Carone, buongiorno, benvenuta.
11: Buongiorno a voi, grazie allora, dell'invito.
1: Sarebbe corretto dire che, posto che sono elezioni comunali, diciamo, però diciamo, si cerca sempre certo. Anche un riflesso politico, che è un sostanziale pareggio, perché da quello che leggo, insomma, è vero che il centrodestra vince, si conferma a Venezia, strappa Reggio Calabria al centro-sinistra, e quindi due risultati che non erano scontati, importanti, ma se guardiamo il totale dei comuni, più di 15.000 abitanti, lo segnalate voi, il centro-sinistra si conferma. Ma un pochino più che non il centrodestra, in 41 comuni si andrà invece al ballottaggio. Qual è il commento generale che si può fare?
11: Ah, allora, partiamo da un presupposto che giustamente avete sottolineato, e cioè che le elezioni amministrative non sono elezioni politiche, e questa è una banalità. Ma è anche vero che queste erano probabilmente le ultime elezioni amministrative prima del prossimo voto politico, che a quanto pare venga poi appunto confermato nell'avanti del 2027. Da questo punto di vista, quindi, già capiamo che più che i risultati in sé, che sicuramente hanno un impatto e hanno un impatto anche per definire gli equilibri e anche la tenuta delle narrazioni, no? Che che vengono portate avanti dai due schieramenti, di fatto si chiude con una sorta di

0: pari e basta, dove però emergono un po' qualche elemento di notiziabilità. Avete citato giustamente Venezia,
1: Sì.
0: dove è la sfida, diciamo, che è stata più attenzionata per tutta una serie di motivi. Da una parte perché il candidato del centro-sinistra, il candidato del Partito Democratico in questo caso, è appunto Andrea Martella, segretario regionale, quindi comunque una figura molto di partito e che quindi non espressione di un civismo, che ha provato ad attrarre quella parte lì, ma in realtà figura molto politica. E in più perché
1: Infatti
0: Venezia era uno.
1: Cacciari, ex sindaco di
0: Sì.
1: Venezia, ha detto una figura troppo politica, troppo partitica, quasi un burocrate, non ha lasciato il
0: Sì.
1: segno.
0: Peraltro Venturini ha vinto con un 30% portato dalla sua lista civica, quindi forse una riflessione sulla candidatura molto politica o più civica è un qualcosa che ci si può portare dietro
1: Sì.
0: dal risultato di queste amministrazioni. Però è anche vero che diciamo, questi risultati, nonostante non siano dei risultati di per sé negativi per il centro-sinistra e per l'opposizione di governo, segnano una sorta di battuta d'arresto o comunque di un depotenziamento del racconto dell'onda lunga post-referendum, che peraltro era stato vinto dal no a Venezia città, quindi c'era anche, diciamo, anche questo elemento di attenzione proprio sulla città lagunare, che appunto, insomma, restituisce una fotografia di sostanziale parità, però che in qualche modo incide nel dibattito politico, in questo caso a livello nazionale.
1: Perché come diceva lei, effettivamente per il centro-sinistra, insomma, il Partito Democratico è comunque il primo partito a Venezia, a
0: Sì,
1: Mantova, col
0: praticamente
1: 25-37%.
0: ovunque,
1: Esatto,
0: sì.
1: riconquista Pistoia, dove ottiene un buon
0: Esatto.
1: risultato. Il partito della Premier Meloni, invece, a Reggio Calabria, per esempio, è secondo dietro Forza Italia,
0: Sì.
1: ottiene dei buoni risultati, ma insomma, sempre sotto il 20%. E questa potrebbe essere, un'indicazione non positiva per Fratelli d'Italia, o le elezioni comunali sono una cosa a sé, Carone?
0: Ma sono un po', nel senso che sicuramente non è un risultato che può essere rivendicato in modo diretto proprio insomma, da Fratelli d'Italia. Però è anche vero che in questa dimensione qua, quindi dei rapporti tra i partiti e delle forze politiche prettamente locali, hanno un ruolo molto particolare le candidature e soprattutto il ruolo delle liste civiche e delle candidature all'interno delle liste civiche. Lo stesso caso di Mantova porta un risultato molto importante del Partito Democratico che quasi per la metà, circa il quasi 50%, è stato trainato dalle oltre 3.000 preferenze del sindaco uscente Mattia Palazzi che si è ricandidato nelle liste del Partito Democratico. Quindi lì subentrano un po' di meccanismi molto più locali. È vero però che Fratelli d'Italia non può, diciamo, citare questa percentuale come una percentuale di grande vittoria. Però lì il ruolo delle liste civiche, diciamo, delle geografie, delle maggioranze, insomma in generale delle liste, rendono più difficoltosa un canto di vittoria, però è giusto anche dire che comunque Fratelli d'Italia esce con un grande sospiro di sollievo da questa tornata elettorale.
1: Va abbastanza bene invece Forza Italia, come diceva, che forse è più in grado anche di attrarre un po' quel civismo di cui ci stava parlando, no, Carone? Poi
0: Esatto.
1: ci
0: Peraltro
1: sono.
0: posso
1: Prego,
0: aggiungere
1: sì,
0: solo una
1: certo.
0: cosa, la Lega è sopra Forza Italia solo a Venezia, se non erro, quindi anche lì, insomma, il rapporto tra Lega e Forza Italia c'è tutto, diciamo, anche un racconto in cui Venezia è di nuovo un unicum.
1: Ecco. Poi ci sono anche casi particolari, come quello di Salerno, dove De Luca riesce a vincere cannibalizzando tutti i partiti praticamente del centro-sinistra, o anche, se vuole, la porto anche su Vigevano, dove la lista Futuro Nazionale di Vannacci candida un sindaco che quasi sfiora il ballottaggio e la Lega non ne esce bene.
0: Esatto, peraltro il caso di Vigevano, al di là, come dire, non per non dare rilevanza a Vigevano, ma che ovviamente è una partita che nasce locale, ma che diventa nazionale soprattutto nel racconto lungo e nel progetto lungo che sta facendo Vannacci, perché ovviamente Vannacci, che ha come grande obiettivo quello di essere un ago della bilancia e sicuramente un modo per esserlo nel livello nazionale, è quello di avere l'attenzione su di sé, di riuscire, diciamo, a emergere, e non è un caso per cui Vannacci ogni due per tre utilizzi degli slogan che fanno discutere. In questo caso la partita di Vigevano sicuramente sarà, diciamo, un turning point, un punto di svolta per Vannacci, il cui però obiettivo, ovviamente, nonostante gli avrebbe fatto piacere, non era il comune di Vigevano, ma è appunto poi le elezioni politiche. Però in quest'ottica il risultato di Vigevano e nei rapporti tra Vannacci e Lega, tra cui non spiccano, diciamo, particolari grande amore, mettiamola così, in quest'ultimo periodo da ex vice segretario, però ecco, in questo caso Vigevano è un elemento molto particolare. Sicuramente Vannacci guarda, diciamo, alle politiche.
1: Martina Carone di Utrend, grazie, buon lavoro, a presto. Siamo
0: ripartiti
1: da qua, dall'analisi delle elezioni comunali, primo turno per le elezioni comunali, ci sarà anche un secondo turno naturalmente e il quadro si completerà. Adesso 13:24, andiamo su tutt'altra vicenda, parliamo di un caso che è quello dei bambini di figli di coppie dove c'è un padre abusante o molestatore e una donna molestata. E il caso riguarda l'affido di questi figli, perché secondo la legge i figli hanno naturalmente il diritto di vedere anche il padre, e non solo di fronte anche a condanne per molestie, il padre resta, diciamo, salvo casi eccezionali o particolari, gli resta il diritto di vedere i figli, ma anche se la condanna non c'è ancora, e quindi siamo all'interno di denunce, di procedimenti giudiziari, l'affido di questi figli è problematico. Spesso vengono affidati a delle comunità per favorire, diciamo, le relazioni anche col padre oltre che con la madre, ma insomma questo crea un dramma nel dramma. Livia Zancaner, ciao intanto Livia, buongiorno e benvenuta.
2: Ciao Alessio, buongiorno.
1: Voce di Radio 24 per questo tipo di storie e non solo. Livia, ci sono un caso o due, adesso ce lo spiegherai bene, che stanno andando o sono arrivati a sentenza e che sono un po' esemplari, no, di questa storia.
2: Sì, allora ci sono due casi proprio di questi giorni, sono i casi di Alba, la bambina di Padova, e Stella, la bambina di Monteverde. Ovviamente sono nomi di fantasia, sono due bambine di 5-6 anni strappate con la forza alla mamma e affidate al padre, con cui hanno sempre detto di non voler stare. Allora, forse ricorderete, è stato il caso più mediatico quello di Stella, la bambina di Monteverde. La bimba si era legata con del nastro adesivo al tavolo di casa, c'erano state anche delle immagini pubblicate, per non essere allontanata dalla mamma. Per lei la scorsa estate si era mobilitato addirittura un intero condominio. Ora è arrivata la sentenza del Tribunale per i minorenni di Roma, che ha deciso. Il 15 maggio Stella è stata prelevata da scuola da assistenti sociali e forze dell'ordine, ricordiamo Stella ha 6 anni, ed è stata affidata al padre. Padre rinviato a giudizio per lesioni nei confronti della madre di Stella, questo rinvio a giudizio del 2025, e padre con cui Stella ha sempre detto di non voler
1: stare. Allora, c'è un padre rinviato a giudizio per molestie nei confronti della madre, violenza, non so esattamente qual è in questo caso.
2: Lesioni.
1: Lesioni specifiche, quindi un'accusa molto pesante, c'è un rinvio a giudizio, quindi ci sono delle basi. La figlia non vuole vedere il padre, evidentemente, ma perché si arriva a questa sentenza di affido a una comunità che deve vedere il padre, la bambina di 6 anni? Perché si arriva a questo, Livia? Proviamo a spiegarlo, perché è totalmente controintuitivo, no, per noi.
2: Sì, è assolutamente controintuitivo, infatti di queste storie si parla poco e tanti a queste storie in effetti non credono, perché è davvero, come dicevi tu, controintuitivo e difficile crederci. Allora, perché è accaduto questo? Perché secondo i periti del tribunale, gli psicologi, sono i consulenti tecnici di ufficio, si parla di quelle perizie, le CTU. Allora, secondo le loro relazioni, sì, Stella, dopo la separazione dei genitori, che è avvenuta mi sembra nel 2023, si rifiutava di vedere il padre per colpa della mamma ritenuta ostativa. Qui si tratta di bambini e bambine che piccoli che piangono quando devono andare dal padre. Le madri cercano di portare queste bimbe dal padre.
1: E che però, mettiamoci anche nei panni della madre, non deve essere semplice, perché tu hai denunciato il tuo compagno, il marito, per violenza. Tua figlia non vuole vedere il padre, ma tu sei spinta dagli psicologi, dagli assistenti sociali, forse anche dal giudice, a cercare di mandare il figlio dal padre, perché altrimenti si crea la situazione per cui tu diventi ostativo e il figlio te lo tolgono.
2: Perfetto, sì, perché la bigenitorialità deve essere garantita a tutti i costi.
1: Ci mancherebbe, però insomma.
2: Questo dicono, questo scrivono in questo tipo di sentenze, viene scritto questo. Allora, in questa sentenza si legge che la madre ostacola da mesi l'esercizio del diritto alla bigenitorialità della minore, impedendo ogni incontro tra la stessa e il padre. Questo è scritto nel provvedimento. Quindi il giudice che cosa fa? Come suggerito dai consulenti, per riavvicinare la bambina al padre, l'unica cosa che resta da fare, l'unica cosa che fa è bloccare i contatti con la mamma e affidarla a lui. Qui non c'è il passaggio in comunità, che invece era previsto nell'altro decreto. Qui viene affidata direttamente al padre, andandola a prelevare a scuola. Quindi la mamma porta la bambina a scuola la mattina, va a prenderla e non la trova. Cioè la scuola, che dovrebbe essere un posto sicuro, è il posto invece in cui questa bambina viene portata via. Quindi questo per la bambina è assolutamente un trauma. E ricordiamo che la bambina è affetta da una sindrome rara, si chiama sindrome di Fabry. Io vi voglio dire che questa bambina è stata prelevata da scuola il 15 maggio e ad oggi non ha ancora visto e sentito la mamma. Mamma con cui lei ha sempre
1: 11 giorni.
2: Mamma,
1: cioè,
2: con
1: bambina
2: cui
1: di 6 anni ha sempre vissuto con la mamma, viene sottratta a scuola, è mandata dal padre, non vede più la madre per 10 giorni, questo perché la madre si sarebbe opposta. Qua è una questione molto complessa, no? Psicologi, magistrati e consulenti avranno tutti le loro ragioni. Difficile capire da dove viene un po' l'inghippo, Olivia, perché quello che a noi sembra un inghippo, insomma, c'è qualcosa che non fila proprio del tutto liscio, sicuramente.
2: No, è questo diritto alla bigenitorialità che deve essere garantito a tutti i costi, anche se c'è violenza, qua c'è un rinvio a giudizio, e anche se questa bambina è dal padre non ci vuole andare. E lo stesso copione si ripete in tanti casi che io e le colleghe seguiamo tutti i giorni, e si ripete in questi giorni a Padova, dove Alba, anche qui un nome di fantasia, ha 5 anni ed è stata strappata alla sua mamma negli stessi giorni, nello stesso modo di Stella, ovvero prelevata da scuola da assistenti sociali e forze dell'ordine, perché in tanti casi di questo tipo i giudici autorizzano la forza pubblica. Siamo al 13 maggio, il motivo è lo stesso qui, riavvicinarla al padre con cui lei non vuole stare. Anche in questo caso sono presenti denunce che coinvolgono il ramo paterno, ma qui il procedimento è ancora in itinere. Anche qui i giudici scrivono che il rifiuto verso il padre è il risultato di comportamenti ostacolanti della madre. Quindi nelle carte si parla di necessità di interrompere il rapporto con la madre per ristabilire legame col padre. Anche qui la bimba per 8 giorni non vede la madre, la incontra con gli assistenti sociali e gli educatori, piange, si dispera. La decisione qual è, visto che la bambina piange e si dispera? Bloccare gli incontri con la mamma.
1: Anche qui si fa un altro passo indietro, immaginiamo la disperazione di questi bambini. Dicevi, Livia, che c'è un tema, Livia Zancanera, un tema di formazione, no? Un tema di formazione anche degli operatori. Ti riferisci agli operatori, ai magistrati, alle forze dell'ordine, come succede anche in altri casi quando parliamo per esempio di violenza, o formazione anche dei consulenti, delle parti, degli psicologi? Cioè, dov'è secondo, non tanto secondo te, ma secondo anche le associazioni che si occupano di queste cose qua, dov'è il problema?
2: Allora, sicuramente c'è un discorso di formazione, ma a 360 gradi, cioè di tutti e di tutte. Se ti occupi di casi di violenza, di casi di affido di questo tipo, ci deve essere una formazione specifica a 360 gradi di tutti, cioè i giudici devono essere specializzati in questi casi. So che è complicato nei tribunali, perché
1: ma deve
2: lo so
1: essere fatto, certo.
2: Lo so, perché mancano le risorse, lo sappiamo. I consulenti devono essere formati, i servizi sociali devono essere formati su questi casi. A noi sembra scontato,
1: ma
2: però
1: non è così.
2: Non è così. E poi c'è proprio una questione di superiore, di interesse del minore. Dov'è l'interesse del minore? Cioè il trauma, qual è il trauma più grosso? È quello di essere strappato con la madre, col genitore che è sempre vissuto, o quello di ricongiungere il bimbo all'altro genitore? Ma soprattutto, non si può accompagnare questi bambini e queste bambine con un procedimento graduale, e poi questi bambini e bambine vengono ascoltati dal giudice. Ci sono tantissimi elementi, sono casi veramente complicati, però accadono.
1: E noi ne racconteremo gli sviluppi sicuramente. Per ora ci fermiamo qua con Livia Zancaner, grazie,
2: grazie
1: presto, buon lavoro. E insomma, quando ci saranno altre sentenze o questi casi di cui abbiamo parlato avranno degli sviluppi, naturalmente proveremo a raccontarli, perché è cronaca, ma sicuramente è anche un tema, insomma, sociale importante, che richiede, credo, anche delle risposte forse politiche. Ci fermiamo, c'è il break, a tra poco.
3: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 €. Provalo in farmacia e parafarmacia.
4: Funzionalità della prostata?
5: O ti senti così?
4: o ti senti... Ah. Prostata Act è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli €19,90 in farmacia e parafarmacia.
5: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
7: Quando un veicolo si ferma per un guasto, il problema non è solo tecnico. Si perdono tempo, efficienza e denaro. Targa Telematics, il leader europeo nello sviluppo di soluzioni digitali per la mobilità basate su dati e intelligenza artificiale, ci aiuta a capire come sta evolvendo la gestione della manutenzione.
8: Nella gestione delle flotte, il fermo veicolo è un problema critico. Oggi la manutenzione non può più essere solo reattiva o legata a scadenze fisse. Chilometraggio, segnali diagnostici e storico del mezzo permettono di intervenire prima che il problema si presenti davvero. Qui i dati fanno la differenza. Aiutano a prevedere guasti, programmare gli interventi, ridurre i fermi imprevisti, diminuire i tempi e costi, aumentare sicurezza e disponibilità dei veicoli.
7: Scopri come dati, AI e agenti che AI possono rendere più efficiente la manutenzione delle flotte su targatelematics.it.
9: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
10: Vi presenta Borse in diretta.
11: Seduta in calo per le borse europee, i nuovi attacchi degli Stati Uniti in Iran e le minacce di Teheran fanno sfumare le speranze su un accordo che pareva dovesse essere annunciato a brevissimo e riportano invece in primo piano le preoccupazioni per gli effetti sull'economia della chiusura dello stretto di Hormuz. Riprende quindi a salire il prezzo del greggio con il Brent sulla soglia dei $100 al barile, mentre sull'azionario prevalgono le vendite. Milano, dopo il record della vigilia, perde lo 0,3%, Parigi lo 0,9% e Francoforte lo 0,5%. Sull'azionario milanese rimbalzano i titoli Oil con Saipem in testa, bene anche ST e Leonardo. Scivolone di Ferrari in flessione di oltre il 6% all'indomani della presentazione della prima auto elettrica. Gli analisti sottolineano come il prezzo di vendita sia più elevato del prezzo medio delle auto di Maranello. Tra i preziosi scende il prezzo dell'oro, mentre sul valutario il dollaro resta solido e tiene l'euro in area 1,16. Chiara Di Cristofaro da Radio Corp, Radio 24.
12: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
13: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
14: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
15: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
13: perché se non deghi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
17: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
18: La geopolitica riscrive le regole, la globalizzazione cambia le rotte, la logistica è a un giro di boa. Non restare a guardare. Entra nel vortice del cambiamento per capire il mercato dove va. Green Logistics Expo ti aspetta. Fiera di Padova 14-16 ottobre. Il domani è qui. Green Logistics Expo.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
2: Giganti?
1: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
2: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
1: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net. Effetto giorno.
3: Allora, cari ascoltatori, eccoci qua. Allora, oggi sentirete, leggerete titoli sul caldo: Europa nella morsa del caldo, Francia, 7 decessi legati alle temperature alte, oppure ancora, vediamo un po'. Se trovo qualche altro titolo, insomma, eccolo qua: meteo, ondata di caldo oggi in Italia, 12 città col bollino arancione. A Londra temperatura record di 35 gradi, non so più quanti sopra la media di stagione. Giulio Betti, climatologo e meteorologo del CNR, ben ritrovato, buongiorno, eccoci qua.
4: Buongiorno e soprattutto buon caldo.
3: Buon caldo a tutti. Allora,
4: se possiamo definirlo buono.
3: Beh, ecco. Insomma, dai, il caldo è caldo, siamo a fine maggio, ci sta, ci mancherebbe. Però proviamo a descriverlo, no? Quanto siamo effettivamente sopra la media e quanti giorni sta durando e durerà, perché è da lì anche, no, che si misura poi l'effettiva ondata di calore, Betti.
4: Sì, esattamente. Intanto, appunto, il picco estremo, diciamo, ha un valore relativo se è appunto limitato nel tempo. Diciamo che invece qui ci stiamo portando dietro un'ondata di calore vera e propria, proprio statisticamente parlando, che dura da giovedì scorso e continuerà a farsi sentire fino a domani. Infatti fra oggi e domani è atteso il picco di caldo un po' su tutta Europa, compreso il nord Italia e direi anche la Toscana e il Lazio. Pensate che al nord, sul nord ovest, tra Emilia, Lombardia e Piemonte, sono previsti tra oggi e domani valori fino a 37, localmente non sono scusa, addirittura 38 gradi. Sì, purtroppo ieri abbiamo raggiunto i 35-36 tra Piemonte e Lombardia in alcune zone, quindi sono valori dai 10 ai 12 gradi al di sopra delle medie, che più o meno è l'anomalia che interessa l'Inghilterra, la Francia, parte della Spagna, i Paesi Bassi.
3: Mi sembrava che di aver visto che lì l'anomalia fosse addirittura più marcata, come in Francia, forse come gradi in più rispetto alla media stagionale rispetto all'Italia, o invece
4: anche
3: no.
4: 14, ecco. Sì, sì, no, esatto.
3: Quindi un po'
4: sì,
3: più in Nord Europa stanno messi peggio, insomma.
4: Nel nord-ovest Europa, sì, soprattutto nella zona tra Francia e Inghilterra, lì la situazione è abbastanza pesante, però il nord-ovest Italia è comunque una delle zone più interessate da questa ondata di calore, perché ricordo che fine maggio, ad esempio, una città come Alessandria, Torino, Milano dovrebbero avere temperature medie intorno ai 24-26 gradi. Quindi se ci aspettiamo del caldo a fine maggio, che ci può stare benissimo, sarebbero normali 30-31 gradi, normali, insomma, si fa per dire.
3: Magari poi anche per un giorno 2-33 gradi, però insomma 35 gradi per qualche giorno di fila è troppo.
4: È un po' troppo, sì, soprattutto troppo. I picchi attesi tra oggi e domani, come detto 36-37 gradi non sono assolutamente da escludere, 35 gradi a Londra, insomma sono valori troppo, ecco. È tutto troppo.
3: Tutto troppo, assolutamente, poi c'è il tema delle ondate, delle notti tropicali, che la temperatura non scende moltissimo, sì. Milano stanotte si dormicchiava, però insomma sudacchiando qua e là, però c'è un break del caldo giovedì?
4: Allora sì, esatto, come detto l'apice è fra oggi e domani, giovedì e venerdì le temperature si abbasseranno, diciamo che da 35-36 al nord-ovest passeranno intorno ai 29-31, quindi sempre superiori alle medie ma quantomeno un po' ridimensionate. Ci sarà la possibilità giovedì di qualche temporale, non soltanto a nord, non soltanto su parte del nord ma anche su parte delle regioni centrali. Si tratterà di temporali locali che però potranno portare un po' di refrigerio, ma si tratta comunque di un abbassamento temporaneo. Per avere un qualcosa di un pochino più concreto dovremo aspettare i primi giorni di giugno, quando una perturbazione forse un pochino più strutturata porterà le temperature vicine ai valori medi. Però sembra una parentesi molto breve, perché questo anticiclone pare avere gran voglia d'Europa, sì.
3: vuole sopravvivere. È presto, no, per dire che estate sarà, insomma, o che giugno sarà.
4: Allora sì, esatto, diciamo siamo ancora in primavera, oltretutto è un po' presto. Abbiamo un'idea che comunque sarà un'estate più calda del normale, ma questo ormai è abbastanza scontato, direi, negli ultimi anni. Vediamo un attimo come evolve per quanto riguarda soprattutto i temporali, perché ad agosto potremmo avere dell'instabilità maggiore, ma in un contesto sempre caldo. Quindi diciamo un'estate calda, forse anche a tratti umida, con degli episodi temporaleschi che dopo luglio potrebbero interessare alcune zone d'Italia, soprattutto il nord, però complessivamente non aspettiamoci un'estate fresca, ecco.
3: Ecco, superiamo intanto questo picco qua di giugno, di maggio, esatto. Poi ogni mese ha la sua pena, staremo a vedere. Giulio Betti, grazie come sempre, buon lavoro, a presto, ci fermiamo subitissimo perché tra poco c'è Giulia Crivelli con noi.
5: Strade in diretta.
6: Buon pomeriggio dalla nostra redazione, ben ritrovati. Segnalo sulla A4 in direzione Venezia, code per incidente tra Castegnato e Brescia Ovest. Sulla tangenziale est di Milano, code a tratti per incidente risolto tra Mecenate e Rubattino Segrate in direzione della A4. Sulla A10 Genova Ventimiglia verso Genova, code per lavori tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure. Infine al sud, sulla tangenziale di Catania, code per incidente nei pressi di San Giorgio in direzione Simeto, strada statale 114. Grazie per l'attenzione, buon viaggio, a più tardi.
7: Effetto Mondo.
8: He was a great young man, they say. Beside him are more than 18,000 other young men named William, over 20,000 named John, over 13,000 named James, joined over time by Isaac, Elijah, Earls, Hanks, Helens, Wands, Margarets, Marius, Donalds.
3: Che dice Trump, Giulia?
9: Ieri, insomma, ne ha così, ha di nuovo fatto notizia, perché prima di tutto ieri era Memorial Day negli Stati Uniti, forse una delle ricorrenze più solenni, perché è il giorno in cui si ricordano tutti gli uomini e le donne che sono morti nei conflitti in cui è stato coinvolto, in cui sono stati coinvolti gli Stati Uniti. E quasi sempre, tant'è che appunto Donald Trump dice, è la quinta volta, ha detto tra le altre cose, la quinta volta che partecipo a queste cerimonie, si va al cimitero di Arlington, che è quello forse più famoso, avete presente, con tutte quelle piccole croci, esatto, tutte uguali, alla stessa distanza, misurata millimetricamente, e ci va sia il presidente americano che il capo del Pentagono. E Donald Trump, mentre parlava a Pete Hegseth, che si è di nuovo scagliato contro le politiche di inclusività e diversità all'interno dell'esercito, mentre parlava Pete Hegseth, Donald Trump si è addormentato, e quindi è stato molto, naturalmente molto ripresa questa anche dai giornali di oggi. E poi ha preso la parola, come avete sentito, ha fatto un elenco, tra l'altro lui ha sempre quel teleprompter, cioè non parla mai a braccio, ha sempre un
3: esatto,
9: e siccome alcuni dicono che comincia ad avere dei problemi di vista, ma mai e poi mai vorrebbe mettere gli occhiali, ha fatto questo lungo elenco di quanti in quel cimitero avete sentito con i vari nomi, e poi ha dovuto dire che ci sono anche dei Donalds, anche se non ha fatto il numero, perché poi ha detto che sono troppi pochi i Donalds. Tutto questo sono ancora segnali di quella fanno venire qualche dubbio sulla lucidità di Donald Trump. Ne parlano molti giornali americani, perché oggi si sottoporrà a tre tipi di esami. Poi naturalmente il tema è, verranno poi resi noti i risultati di questi esami. Ci sono sia dei problemi di circolazione, questi li conosciamo, gli ha detti lui stesso, dicendo che prende tanta aspirina, più di quella che lo ricordava ricorderete, più di quella che gli hanno consigliato i medici, perché comunque lui vuole avere un sangue molto molto liquido. Ma ci sono soprattutto questi problemi, di questi segnali che arrivano, che molti hanno colto, così, di incertezza sui ragionamenti. E del resto, ancora una volta, siamo qui a questo al lupo, accordo con l'Iran, no, niente accordo con l'Iran, sì, sta mediando la Cina, no, non sta mediando la Cina, forse ha un ruolo l'India, forse ha un ruolo la Turchia di Erdogan, insomma c'è grandissima incertezza. Devo dire, questo tema degli esami oggi, degli esami medici per Donald Trump, è sulla prima pagina del Washington Post, che, ricordiamolo, finché non se ne libererà è ancora di Jeff Bezos, che quindi è sempre strano quando sul Washington Post, vista la posizione di Jeff Bezos nei confronti di Trump, prona, possiamo definirla,
3: con modo sfumato,
9: esatto,
3: diciamo.
9: quando appunto il Washington Post dà segnali di grande libertà e trasparenza di informazione, tant'è, ma soprattutto mi ha fatto effetto perché sempre sul Washington Post, ma anche su Financial Times, c'è il tema dell'enciclica di Papa Francesco, di Papa Leone XIV, che, se vogliamo, è eccezionale per due motivi, sottolineati entrambi dai giornali americani, sia che, come sappiamo, sia stata fatta di persona, no? Mentre normalmente le encicliche viene reso noto il testo, ma poi non è il Papa che l'ha redatta a leggerla. Quindi questa è la prima anomalia, ma, se vogliamo, molto legata ai rituali della Chiesa Cattolica. L'altro tema era che era presente uno dei cofondatori di Anthropic, che è questo gigante dell'intelligenza artificiale, diventato molto famoso anche perché è entrato apertamente in contrasto con l'amministrazione americana quando ha chiesto che venissero messi dei limiti all'uso dei suoi sistemi di intelligenza artificiale, soprattutto per quanto riguarda gli utilizzi militari. Poi, secondo i più critici, questo è semplicemente perché il sistema non è ancora perfezionato al punto da garantire zero errori, e non per motivi etici. Però tant'è, il cofondatore di Anthropic che era lì e insomma Papa Leone XIV ha detto molto chiaramente che l'intelligenza artificiale va disarmata, e questo è proprio il virgolettato scelto da Financial Times. Se, visto che siamo passati al Regno Unito,
3: sì,
9: se vuoi ti faccio sentire il secondo audio, perché direi che il nemico più giurato di Keir Starmer e di tutti i partiti laburisti è la Sky Australia. Sapete che Rupert Murdoch è di origine australiana, è lui il fondatore di questo impero intorno a Sky, e diciamo che nel canale, quello che viene appunto viene diffuso in patria, è dove vengono criticati più duramente i premier laburisti, e quindi da qui ho preso questa clip, perché naturalmente anche per ragioni linguistiche l'Australia è molto attenta a quello che succede nel Regno Unito, e sentiamo che triste quadro ci fanno del futuro di Keir Starmer.
10: In a by-election which happens in just 3 weeks' time, he's ahead in the polls. So if he gets into the House of Commons, he'll run against Starmer, and Starmer is gone. So it's very likely that the UK will have a new prime minister in post by the autumn.
9: Quindi è quello che ci dicevamo 10 giorni fa, cioè ci sono queste elezioni supplettive costruite apposta per permettere all'attuale sindaco di Manchester di entrare in Parlamento. Succederà tra 3 settimane, il giornalista spiega, è avanti nei sondaggi, quindi se vince queste elezioni supplettive, by elections, e quindi entra in Parlamento, a quel punto, per le regole del Parlamento britannico, può sfidare Keir Starmer. Non sarà una cosa velocissima, avete sentito, potrebbe succedere in ottobre, ma chissà anche prima. Però poi, visto che comunque si tratta di un altro laburista, il sindaco appunto di Manchester, nei giornali poi non soltanto quelli australiani, anzi soprattutto quelli britannici, già molto da sempre critici con Starmer, viene definito una sorta di Starmer 2.0, cioè è più giovane, il sindaco di Manchester, ha fatto alcune battaglie nella sua città per il welfare state, però nulla di particolarmente innovativo, cioè non è un personaggio, diciamo, per intendere. C'è la Blair, Tony Blair aveva veramente inteso il partito laburista, poi bene o male imitato da altri leader europei come un partito progressista che si liberava, diciamo, da alcuni dogmi laburisti del passato. Almeno sulla carta, il sindaco di Manchester John Burnham non sarà così, sarà di nuovo semplicemente, appunto, più giovane e forse con più energia, ma niente di particolarmente innovativo. E del resto, questo tutti lo ammettono, sì, il partito conservatore non è che abbia brillato per proposte alternative, quindi il tema è un po' sempre quello, questi partiti che insomma mostrano veramente i segni dell'età e devono fare i conti tra l'altro con un elettorato che invecchia, quindi forse per questo azzardano alcuni analisti, non vogliono poi cambiare così tanto, perché in fondo lo sappiamo benissimo anche in Italia, i giovani che votano sono sempre di meno per una ragione demografica, e quindi forse i partiti puntano sugli elettorati più maturi, quelli che i partiti li conoscono bene.
3: L'usato sicuro, dove l'usato ci porti sicuro, Giulia?
9: Ti porto in Francia, perché sì, devo dire, sia in Francia che in Spagna tantissimo spazio all'enciclica di Papa Leone XIV, Le Figaro ha proprio addirittura una foto su 5 colonne, cioè tutte le 5 colonne disponibili sulla prima pagina, con questo titolo, intelligenza artificiale, la messa in guardia, l'allarme fatta da Leone XIV. Però devo dire, in Francia ci sono ancora tanti reportage dal Libano, perché è l'altro scenario di guerra che così non dico che ignoriamo, però e che avrà sicuramente un ruolo nelle trattative, ammesso che siano davvero in corso, per la tregua in Iran. E poi invece Le Monde che fa un altro reportage da Cuba, perché è vero che da circa più di 24 ore circa Donald Trump non ne parla più, né di Raul Castro, fratello di Fidel Castro, né del destino di Cuba, però è come se fosse calato una sorta di silenzio. Però quelle portaerei che erano state spostate, i piani di Donald Trump, Marco Rubio che nel frattempo è volato in India e sembra impegnato su altri fronti, insomma questo grande punto interrogativo se la prossima attacco sarà veramente Cuba.
3: Mi sa che ci dobbiamo fermare qua, Giulia.
9: Un flash sulla Germania, sì. La AfD continua a crescere, è al 28% contro il 22% della CDU.
3: Sondaggi o elezioni?
9: Sondaggi.
3: Va bene, grazie Giulia Crivelli, è tutto, la puntata di oggi con Paolo Corleoni, regia Alessandro Schirano in redazione, ciao a tutti.

0: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca e incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che c***o, cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
3: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
4: La scelta giusta è il futuro.
5: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
4: La scelta giusta è l'attenzione.
5: I polli allevati senza uso di antibiotici.
4: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
6: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
7: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
8: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
9: Che facciamo questo weekend?
10: Stiamo a casa.
9: A casa?
10: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
9: E dove?
10: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
9: Porto le pantofole.
10: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
11: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
12: Ciao, sono Tabata.
13: Io Matteo.
14: E io Mirko.
12: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
14: Oggi siamo a Pasean di Prato con la dottoressa Finis Guerra.
12: Cosa fate qui, dottoressa?
15: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
12: Perché lo fate?
15: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
12: Grazie.
14: Ora lo andiamo.
12: In un altro centro la nostra famiglia.
16: Ce ne sono 28 in Italia.
17: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. La nostra famiglia.it.
18: Mamma, mi racconti una fiaba?
17: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo. Il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
18: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre.
17: Sempre dove stai tu, amore mio.
19: Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.
20: C'è un filo che unisce la soluzione per la spesa e la pausa pranzo. Welfare Pellegrini, i buoni pasto 100% italiani per i dipendenti di tutte le aziende. Buoni da prendere al volo. Scopri le promozioni a te dedicate su welfarepellegrini.it.
21: Una cittadina isolata.
22: Ma che cosa? Internet è scomparso!
21: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
23: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
24: Il segnale orario vi è offerto da...
25: Falsa malattia.
26: Accerta, indaga, documenta, accerta.
25: 800-800-007.
27: Sono le 14.
28: GR 24, il sole 24 ore.

Di nuovo ben ritrovati con le notizie di GR24. Incidente mortale sul lavoro stamane in un'azienda in provincia di Lucca, in un'azienda di prodotti farmaceutici. Secondo la prima ricostruzione, un operaio trentenne sarebbe rimasto schiacciato da una pressa. Assemblea generale di Confindustria a Roma. La premier Giorgia Meloni propone agli industriali, per cercare di essere concreti, vi propongo di avviare subito un cantiere comune per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Le elezioni comunali, il centrosinistra ottiene 37 comuni che già amministrava subito al primo turno, il centrodestra ne ottiene e quindi si conferma in 25 comuni, 41 comuni con più di 15.000 abitanti andranno invece al ballottaggio. In Belgio uno scuolabus è stato investito da un treno, ci sono almeno 4 morti, ancora da chiarire le circostanze dell'incidente. Medio Oriente, gli Stati Uniti attaccano navi e basi iraniane, Teheran annuncia in arrivo una dura risposta, bombardamenti anche da parte di Israele su Gaza e sul Libano, 17 almeno le vittime. L'Europa nella morsa del caldo, 34 gradi toccati a Londra, nuovo record storico per il mese di maggio, 7 decessi sono segnalati invece a Parigi, in Italia arrivano le prime notti tropicali, il picco del caldo, in Italia si toccherà domani con punte fino a 36 gradi. Ferrari Luce a Roma, presentata dopo la presentazione di ieri, oggi il debutto mondiale per la prima auto elettrica del cavallino, ma il mercato evidentemente non apprezza, tonfo in borsa della Ferrari con meno 8%. E poi il tennis al Roland Garros di Parigi, in campo oggi Arnaldi, Darderi, Sinner e Cocciaretto. È tutto, vi lascio a tutti convocati.

0: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, affidati a chi ti aiuta a semplificare. Audi for Business ti offre una consulenza con specialista dedicato per configurare un'offerta costruita sulle esigenze della tua flotta aziendale. Con i servizi innovativi e la qualità della manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. E con le tecnologie avanzate, unite ai sistemi di assistenza alla guida, vivi ogni viaggio in totale sicurezza. Guida il cambiamento con i modelli elettrici e ibridi plug-in di nuova generazione, come Audi Q5 e-Hybrid e Audi A6 e-Hybrid, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. E per gli associati Confindustria, condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio, con supporto dedicato per la gestione della flotta. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Da interista vorrei fare un commento per il Milan e per la Juventus.
8: Dobbiamo convocare la banda.
9: Venite!

0: Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
1: Per il Milan una delusione,
2: un disastro, Pier. C'è poco da dire, un disastro completo.
3: Io lo dico da milanista, è giusto così. In Champions va chi se lo merita e che ambizioni sportive. Se la tua unica ambizione è prendere 6, ci sono grosse possibilità che uno di due debiti in estate tu te li faccia. Se le tue ambizioni sono prendere 8, 9, 10, mal che vada prendi 6.
4: Io oggi sto sudando 7 camicie, sono un suppo di sudore. Perché quando tu vedi qualcosa di sbagliato, provi a dirlo per 35 giornate e le persone ti ridono in faccia e poi va tutto come previsto, non riesci neanche ad essere arrabbiato, sei avvelenato.
5: È tempo di cambiamento e di profonda riorganizzazione dell'area sportiva del club. Con effetto immediato si conclude il percorso in AC Milan dell'amministratore delegato Giorgio Furlani, del direttore sportivo Iglitale, dell'allenatore Massimiliano Allegri e del direttore tecnico Geoffrey Moncada.
6: Gli allegriani dove sono? Dove sono? No, perché io ho letto Allegri esonerato. No, che non capisci niente. Allegri vince lo scudetto. Senza coppe non è riuscito ad arrivare in Champions League.
7: Ci sono già dei nomi, dei contatti. Un allenatore modello Fabregas, giovane, che abbia un certo appeal internazionale.
8: Visto che ci sono i giornalisti al tavolo con Cardinale, suggerire di ripartire da dove ci eravamo lasciati, cioè da Maldini, e dare senso a quel milanismo che manca al Milan.
9: Il disastro che hanno fatto a casa Milan è un disastro senza precedenti.
10: Beh, un po' di vox populi, un po' di commenti, sono giorni da cui uscire onestamente frastornati, non soltanto per un caldo incredibile, e nemmeno soltanto per il nuovo elettrodomestico prodotto dalla Ferrari, di cui parleremo poi con Leo Turrini, che mi ha lasciato basito quanto la situazione del Milan. Ora, ciao Pierluigi Pardo, buongiorno.
11: Ciao.
10: E non potevamo che chiamare Ciccio Ordine, che è la nostra guida. Buongiorno.
11: Eccoci.
10: Buongiorno Francuz. Senti, Jerry Cardinale è un ammiratore di Trump e probabilmente anche di John Wayne, dato che ha gestito questi giorni del Milan come un cowboy. Basta leggere oggi letture fondamentali, pagina 2 e 3 del Corriere dello Sport, il professor Ordine e giudice. Cioè, Pierre, convention in centro a Milano a favore di telecamere nel giorno della partita. Partita che va come il Milan, cioè come lo specchio di questa situazione, e il giorno dopo alla Trump, you are fired, tutti licenziati.
11: Sì, beh, era stata abbastanza inusuale quella cosa che commentavamo domenica pomeriggio, a poche ore da una partita così importante.
10: Ecco.
11: Ma, insomma, di cose inusuali ce ne sono tante in tutta questa vicenda, sinceramente. Ci sono anche le colpe, secondo me non c'è nessuno esente da colpe.
10: Ma questo è chiaro.
11: È un fallimento collettivo che fa particolarmente notizia, fa particolarmente rumore. In queste ore vedi quanto faccia più rumore questo di quello della Juve, perché chiaramente è arrivato con una debacle finale. Una settimana fa si parlava soltanto della crisi della Juve, oggi si parla soltanto della crisi del Milan, ma la realtà è che tutte e due queste due grandissime, straordinarie società ci hanno capito poco nell'interpretazione del finale. Del Milan c'era la sensazione di lotte intestine, guerre intestine, e alla fine Cardinale ha preso la decisione e mi pare che abbia fatto in questo momento di Ibra il suo punto di riferimento, il suo consigliere, quello del quale si fida. Che ti devo dire? Io penso che dobbiamo essere come sempre molto laici, cioè il fallimento è stato molto pesante. Il Milan ha pagato anche degli errori di campo, anche degli errori tecnici, anche degli errori dell'allenatore, questa cosa va detta, sono sicuro che Massimiliano Allegri sarebbe il primo a riconoscerlo. Detto questo, il Milan ha fatto di tutto a 360 gradi, con la sola eccezione dei tifosi, che mi sono sembrati lucidamente provocatori in certi momenti, ma insomma sempre con il bene del Milan come unico vero obiettivo, ecco, tutto il resto, tutte le altre parti mi sembra che abbiano faticato tantissimo e abbiano combinato un pasticcio che è un pasticcio collettivo. Ora ci sta anche fare tabula rasa, forse qualche distinguo, no? Da come ci avevano raccontato la storia in questi mesi, qualche distinguo si poteva fare, però evidentemente lui si fida molto di Ibra e della capacità di Ibrahimovic di aiutarlo a ridisegnare un Milan vincente. Io mi fido molto di Maldini, perché è l'ultimo, oltre a essere una bandiera assoluta di milanismo, è uno che ha dimostrato pochi anni fa, non tanti anni fa, pochi anni fa, di essere uno che può far bene anche come dirigente. Poi vedremo.
10: Esatto. No, ma il senso è questo, molto lucido anche appunto il pezzo di Franco Ordine sulla pagina 2 del Corriere dello Sport che citavo prima. Perché Franco, qui il campo è stato semplicemente lo specchio del nido di vipere che stava fuori dal campo, che stava nella stanza dei bottoni e che è diventato molto noto, no? Cardinale si è comportato come un cowboy o come un Trump arrabbiato, un cowboy è anche Ibra, che tu mi hai detto ieri una cosa su cui riflettere. Ibra non è un dirigente del Milan, è un dirigente di Red Bird, e quindi quelli che dicevano o lui o Allegri o Allegri o Ibra eccetera erano un po' fuori strada.
12: Esattamente, tanto è vero che tra Ibra e Allegri ha vinto Ibra, anche perché Ibra ha messo 30 miliardi dentro il capitale di Red Bird e quindi è diventato socio di Cardinale. Però il peccato qui, come al solito, sta all'inizio di questa stagione, perché oggi è vero che c'è il fallimento del Milan complessivamente come società, come allenatore e come squadra, ma bisogna anche raccontare come stanno le cose, e cioè che questo è un risultato inevitabile quando ci sono dentro una stessa società due anime, tre correnti, quattro indirizzi di natura tecnica, e se il mercato dell'estate scorsa è stato fatto in una puntata da Furlani, in una seconda puntata da Tare e in una terza e ultima puntata con Rabiot da Allegri. Ed è ancora vergognoso quello che è successo a gennaio, quando l'allenatore si è reso conto che la squadra stava iperperformando e ti chiede tre rinforzi e tu dici no, guarda,
10: e non per vincere lo scudetto, Ciccio, gli chiedeva perché lui ha sempre avuto chiaro l'idea del quarto posto, quindi non lo chiedeva
12: arrivare nei quattro, e gli dite no, purtroppo non c'è una lira, e Fulkrug va a prendere Tare va a prendere Fulkrug che gioca a Firenze e si rompe il dito, e al 30 di gennaio scopriamo che ci sono i soldi per Mateta. Ma allora voi state remando contro, e voglio dire, se questa è la realtà, la fotografia plastica che la riassume è quella che stamattina Monica Colombo ha scritto in un retroscena sul Corriere della Sera, e cioè che secondo la sua ricostruzione in tribuna di Milan-Cagliari, dopo due minuti il gol di Salamakers, si alza per festeggiare solo Tare. Ragazzi, è la fine del mondo. E quindi da oggi comincia la nuova era di Cardinale, ma non è anno zero, ricordatevelo, è sotto zero.
10: È sotto zero, è medioevo, no?

0: i topi ballano. Ecco, lo risentiamo, poi ve l'ho dato questa cosa.
1: Quando il leone va via, gatti si avvicinano. Quando il leone torna, gatti spariscono. Comando io, sono io il boss e tutti i resti lavorano per me. Boba non ha capito il mio ruolo.
2: No, ma nessuno l'ha capito, per la verità. Io spero che l'abbia capito
1: ti
2: tu.
1: Ti spiego adesso, comando io,
2: spero
1: sono
2: proprio
1: io
2: che
1: boss
2: l'abbia capito tu, perché nessuno ha capito né competenze, né responsabilità, né parte tecnica.
1: Se lavora in silenzio.
2: Il giocatore sceglie allenatore, ma adesso abbiamo sentito che sei un boss e quindi abbiamo capito, meno male, tutto.
0: Ecco, queste dichiarazioni sono datate 16 settembre, comunque metà settembre del 2024. Come è andato il Milan nella stagione 2025 è agli atti, Pierluigi.
3: Sì, sì, ma vedi, tutto rientra nel ragionamento che faceva passare quasi come una subordinata, cioè Franco, cioè Ibra è un consulente di Cardinale ed è un socio di Cardinale. Cioè, in linea teorica i repulisti di ieri comunque non doveva neanche riguardare Ibra, cioè se Cardinale non fosse soddisfatto di Ibra poi lo comunicherebbe in un secondo momento, ma non è così ovviamente. La sensazione è che abbiano deciso insieme . E abbiano deciso di fare completamente questo repulisti. È la seconda volta consecutiva, però questo lo dico in maniera molto laica, che Allegri si trova in una strana situazione di un campionato dove a metà stagione sta facendo molto bene, vorrebbe delle cose, queste cose non gli arrivano e alla fine dell'anno si rimane quasi con la sensazione che, non dico che sia stato sabotato, ma insomma che non... però questo laicamente... Deve anche aprire un... Perché succede questo, sinceramente, no? Cioè, perché il Milan della prima metà della stagione, che era secondo in classifica, che stava riaccendendo l'entusiasmo, non è riuscito a strappare nella dirigenza la voglia di fare qualcosa in più? Così come perché la Juve di quella ultima stagione di Allegri, quando lui voleva Bonaventura, non ha portato a degli investimenti a metà classifica, a metà campionato, lui era praticamente... alla pari in classifica rispetto all'Inter, poi non l'avrebbe vinto, l'Inter era più forte, però insomma, queste sono domande, no? Sulle quali secondo me anche lui deve in qualche modo interrogarsi, perché o è un complotto planetario nei confronti di Allegri, oppure è una combinazione che si ripete per la seconda volta consecutiva. Poi ci sono le responsabilità dei giocatori, ci sono le responsabilità dello staff tecnico, cioè rimane il fallimento di queste ultime giornate, che sì, potevano certo essere gestite molto meglio, la squadra che è arrivata a spompa anche dal punto di vista fisico, e questo è abbastanza inaccettabile considerato che non aveva la coppa, quindi sono tutti questi elementi che certamente possono portare a un cambio totale, vedremo, che te devo dire, però certo, vabbè, questo audio è storico, è storia della televisione,
0: no, ma così come lo sono i risultati, no? Perché alla fine, va bene, questo qua viene lì, fa il fenomeno, fa lo sbruffone, poi però i risultati parlano, e se Ibra è stato un eccezionale campione superstar mondiale,
4: sì, ma
0: può anche essere una pippa come dire come dirigente,
4: Carlo,
0: di calcio.
4: Ma bisogna distinguere
0: cosa?
4: Tra il calciatore
0: cosa?
4: E il dirigente, anche
0: ma
4: perché
0: certo, quello che ti sto dicendo, Ciccio.
4: Ma il dirigente, tra l'altro, ci ha già dato una dimostrazione, perché prima dell'anno scorso, di questa stagione, nella precedente stagione, lui ha messo il cappello su quella scelta sciagurata di avevano a disposizione Conte e vanno a prendere. Prima provano la strada Lopetegui,
0: appunto.
4: Poi c'è la rivolta del popolo e non va bene. Poi prendono Fonseca, se lo divorano a Milanello nel giro di 2 settimane e sono costretti a dicembre a cambiarlo. Arriva di corsa con Sesau da un altro mondo e vince la Supercoppa. E poi arriva ottavo e si perde la Champions con i playoff, l'Europa League con la Roma, la finale di Coppa Italia, arriva ottavo.
0: Ma
4: questo è l'operato già di dirigente Ibra.
0: Appunto, è quello che ti sto dicendo. Il problema è
4: poi,
0: questo.
4: Poi, siccome allora c'era stata la rivolta della tifoseria e le critiche feroci di noi,
0: esatto,
4: a un certo punto lui capisce che l'onda lunga lo può sommergere, si fa da parte
0: allora arriva Allegri, dico, esatto.
4: Se non volevi il calcio di Allegri, perché sei andato a prendere Allegri?
0: No, vabbè, perché sei andato a prendere Allegri per provare a mettere una pezza sulla
4: tutti,
0: situazione che si era venuta a creare,
4: e poi,
0: no?
4: Per tutti gli odiatori di Max, quella setta satanica che sta impestando il calcio italiano, dice Velasco, il modo di giocare non può essere un'ideologia, ma è uno strumento.
0: Sì, sì, già
4: se non si capisce questa regola fondamentale.

0: tutta fine.
1: Me la sono già tatuata, Franco, quella frase di Velasco.
2: Possiamo un attimo uscire, perché io veramente, cioè, possiamo un attimo uscire da questa roba Orazzi e Curiazzi? Cioè, è chiaro che attorno ad Allegri e a un famoso litigio televisivo di anni fa di Allegri con Adani, non ci giriamo attorno, c'è una polarizzazione per cui ogni persona che io sento è o da una parte, cioè, possiamo tornare un attimo laicamente a dire che ci può essere anche in maniera molto sana e assolutamente rispettabile l'idea che Allegri in questo momento, Allegri e altri allenatori di questo tipo qui, guarda, ieri con Paolo Condò facciamo solo un discorso molto, molto sano e molto razionale, cioè, ci può essere anche il ragionamento che per quella che è la dimensione del Milan in questo momento, un allenatore che più adatto possa essere un allenatore di prospettiva per innestare un percorso di medio-lungo periodo, magari con delle idee innovative. Cioè, questo è un ragionamento che ha pienissimo diritto di rappresentanza. Tutto il resto è in questa ormai clamorosa dicotomia fra quelli che stanno da una parte e quelli che stanno dall'altra, che è un ragionamento che io faccio fatica onestamente ad accettare, perché penso che dobbiamo valutare quello che succede, non le simpatie o le antipatie personali. Poi che si possa vincere con stili di calcio completamente diversi è evidente, tant'è vero che Spalletti, al quale io riconosco e per il quale mi dispiace umanamente perché gli voglio anche molto bene come persona, di aver portato sicuramente delle buone prestazioni, perché la Juve nella seconda metà della stagione ha fatto delle buone partite, in Champions non c'è andato e se andiamo a vedere la classifica è arrivato un punto sotto all'Allegri, quindi non è una
1: Non è una valutazione ideologica,
2: però,
1: ma
2: però il ragionamento che per quella che è la condizione del Milan in questo momento possa essere un progetto triennale per tornare gradualmente,
1: ma se ogni anno lo smonti, Pierluigi,
2: il vero vulnus del ragionamento è gennaio, perché ripeto, ci può tranquillamente stare che Allegri non piaccia come allenatore, pure a me vedere l'altro giorno la squadra che va avanti 1-0 e al quindicesimo si abbassa, cioè è chiaro che non è che ci piace, non penso piaccia a nessuno, no? La partita l'altro giorno se me non piaceva neanche ad Allegri,
1: piaceva la classifica a gennaio, quella piaceva a tutti.
2: Ecco, quindi la cosa veramente, il vulnus, una cosa abbastanza incomprensibile, perché a gennaio col Milan
0: il giorno di Pasqua.
2: Certo. Sì, no, ma io quello che ti voglio dire.
0: Il Milan è a 6 punti prima di giocare con il Napoli. C'è quella domenica lì, Inter-Roma e Napoli-Milan. Il Milan è a 6 punti dall'Inter. Siamo ad aprile, 5 di aprile.
2: Sì, sono d'accordo. Io però volevo fare più un discorso perché ad aprile il mercato, tanto per capirsi, era chiuso. Io quello che non capisco è se tu prendi Allegri. E quindi credi in questo tipo di ragionamento e
0: lo sai che
2: Allegri
0: gioco
2: ottiene
0: fa.
2: Risultati, aspetta, Allegri che ottiene quei risultati lì nella prima metà della stagione con la squadra che è seconda non distante dall'Inter, perché a gennaio, dopo che 6 mesi prima l'hai preso e la squadra sta andando così bene, non ci credi e non gli dai qualcosa di più? Questa è l'unica cosa veramente incomprensibile, perché per me, se tu mi dici guarda, io Allegri non lo voglio, perché per quella che è la dimensione di oggi del Milan preferisco puntare su, adesso si parla molto di Iraola in queste ore, ma Iraola, basta guardare la Premier League, abbonamento a Sky o a Now è disponibile, faccio pubblicità alla concorrenza, l'abbiamo visto tutti, cioè il Bournemouth ha fatto una grande stagione, lui ha fatto delle cose discrete già con Rayo Vallecano, quest'anno ha fatto una stagione clamorosa, ha vinto in casa dell'Arsenal, ha fermato il Manchester City, arrivato sesto in classifica, basta guardarlo, ci sono gli highlights, non è che devi chiamare una squadra di scout, basta guardare le partite durante le settimane e certamente è un prospetto interessante, no? Ok?
1: Sì, tutto
2: bene. Ho sentito delle voci dall'altro quindi voglio dire, se ti piace o ti piace Glasner o ti piacciono altri allenatori di prospettiva, va benissimo, certo. Va benissimo. E se mi viene a dire, guarda, il Milan voglio che faccia un progetto basato su giovani, giocatori con fame, la voglia di ricostruire una certa idea di gioco, va benissimo, firmiamo. Ma se tu prendi Allegri e dopo 6 mesi sta facendo quello che ha fatto nei primi 6 mesi e c'è il mercato aperto,
1: chiaro,
2: non lo puoi, secondo
1: è chiaro,
2: me
1: è chiaro.
2: Non lo
1: no,
2: puoi,
1: ma anche
2: secondo
1: perché
2: me,
1: ti
2: a quel
1: ripeto,
2: punto affossare, premesso che si è affossato pure da solo,
1: no, ma certo, lui ha detto quelle cose in quel momento lì. Se dicendo continuamente che l'obiettivo era arrivare in Champions League, Allegri non ha mai parlato di qualcosa di diverso e quindi ha chiesto dei giocatori che gli permettessero di ovviare alle difficoltà quando ci sarebbero presentate, e ha ragione Ciccio quando fa notare che la classifica a Pasqua era ancora un'altra cosa. Savino Milano, buongiorno, ascoltatore.
3: Buongiorno, una gentilezza, ma perché adesso non si critica il gioco di Allegri? Io sono milanese.

0: detto, l'ho vista tutte le partite del Milan, non c'è stata una partita dove il Milan abbia meritato di vincere. Faceva un gol, si chiudeva in difesa e grazie a Magnan si portava a casa il risultato.
1: Però le piaceva la classifica a Natale?
0: Guardi, no? Le posso garantire, chi mi conosce, ho detto Natale, noi non arriveremo nei primi 5 posti, perché vedendo il gioco del Milan, chi semina raccoglie. Beh, non insomma, abbiamo meritato noi di arrivare dove eravamo.
1: Adesso arriverà un allenatore alla Page, anche con Seisau, a modo suo era la Page.
2: Come
1: arriveranno
2: no?
1: giocatori come di prospettiva, di quelli che piacciono così tanto ai fondi, specie i fondi con pochi fondi come Redbird, e con questi arriveranno, secondo me, tempi duri, perché l'anno prossimo a quest'ora saremo qui a dire le stesse cose, come abbiamo fatto negli ultimi 3 anni, no Ciccio?
2: Esattamente. E non solo, e dico, è vero che non ci sono state delle belle partite, la stragrande maggioranza è stata molto gol, sì. E poi
1: certo.
2: Provare a difendersi, certo. Però bisogna riconoscere che ce ne sono state altre, alcune davvero, tipo per esempio Bologna-Milan,
1: sì,
2: per esempio.
1: Ce le ricordiamo, magari si contano su dita di una mano, perché è vero che comunque il leitmotiv è stato quello, piaceva la classifica, il prodotto non era esattamente entusiasmante. Intanto mi confermi, Allegri andrà forse a Napoli, ricordiamoci cosa fece Allegri con una squadra ereditata da Conte. Certo, anche per Allegri, dopo 7 anni, quelli che sono senza vittorie, e dopo questo fallimento è arrivato il momento di tornare a vincere, magari lo farà con il Napoli.
2: Ecco, io non so se va a Napoli o se resta fermo, secondo te? Secondo me in questo momento non c'è ancora niente. La cosa che posso dire con sicurezza è questa: è immaginare che Allegri di del 2026 sia un sosia imperfetto dell'Allegri che negli anni ha vinto lo scudetto prima a Milano con il Milan, poi è arrivato addirittura senza le grandi stelle, è arrivato terzo, poi è andato a Torino e ha vinto i suoi scudetti con 2 finali di Champions. Pensare che siano 2 persone completamente diverse mi fa molta fatica. Pensare invece che stia montando, che ne dica il laico Pierluigi Pardo, che come al solito vuole fare il democristiano e non prendere visione della realtà, che ci sia una setta satanica che si sveglia la mattina e va a letto la sera dopo aver detto che Allegri è la negazione del calcio.
1: Ma che ti frega?
3: Però scusa Franco, la setta satanica, cioè il gruppo di contestatori e la polarizzazione di Allegri è evidente, sia da parte di chi lo ama sia da parte di chi non lo ama. Diciamo, se la squadra avesse fatto un finale di stagione diverso, oggi la setta satanica sarebbe in silenzio. Non è che possiamo prescindere dai fatti. Secondo me l'ascoltatore prima esagerava, nel senso che non è vero che il Milan ha sempre giocato male. Il Milan ha fatto 24 risultati utili consecutivi a un certo punto. Quella squadra fa 24 risultati utili consecutivi, non gioca male, ok? Ha fatto anche delle buone partite, ha fatto anche delle partite a modo suo spettacolari. Milan-Napoli dell'andata è stata una bellissima partita, Bologna-Milan l'hai ricordata tu, ha fatto tante partite
1: non tantissime,
3: ha giocato molto bene gli scontri diretti,
1: ha vinto due derby,
3: quindi voglio dire, ci vuole come sempre un po' di equilibrio. Adesso siccome non è andato in Champions, c'è metà del paese che con le bandiere che esulta e metà che è in lacrime. Sarebbe successo il contrario. Io vorrei, non so se significa appartenere alla DC o essere semplicemente laici, fare un'analisi un pochino più complessa, profonda, di tutto questo. Ecco.
2: Molto più semplice, dicendo come stanno le cose. E cioè che in questo momento il Milan ha avuto un calo fragoroso, che è comunque anche responsabilità dello staff tecnico per la preparazione e dello stesso Allegri, che secondo me a un certo punto, quando ha cominciato a sentire gli scricchiolii, ne ha sottovalutato il rischio.
1: Sì, mi sembra strano che ne sottovaluti il rischio. Fatto sta che se hai il consulente del proprietario che telefona ai giocatori, secondo me è una roba di una gravità, ragazzi, queste cose qui è una roba di una gravità tale da motivare e giustificare il Milan dell'altro giorno a Cagliari, perché vuol dire che c'è un nido di vipere che siede in ufficio, c'è un allenatore, ci sono dei giocatori che magari non hanno tutta la personalità del mondo, e in campo si sono visti, si è vista della gente spaventata, alcuni giocatori che non sono neanche così forti, altri che erano in cattive condizioni, e hai giocato quel tipo di partita lì. Quindi
2: però sono il quadro,
1: sono tutte delle cose, perché non si può ridurre Milan-Cagliari a Milan-Cagliari che si è visto in campo. Bisogna considerare tutte le situazioni che c'erano intorno a quella roba lì, secondo me.
3: Esatto. E comunque è così, ribadisco,
2: è esattamente così.
3: Ribadisco anche qui in maniera laica, è la seconda volta dopo l'ultimo anno con la Juve che Allegri fa una prima metà della stagione in cui va molto bene, e questa cosa invece di portare la società a essere entusiasta, a blindarlo, a fare degli investimenti a gennaio, per la seconda volta consecutiva, a fronte di una prima metà della stagione oggettivamente sorprendente, così come era stata sorprendente quella Juve della prima metà della stagione, che era in classifica alla pari con l'Inter, con Rugani, con tutto il rispetto, titolare, con un sacco di infortuni, eccetera. Questa cosa, secondo me, anche Allegri se la deve domandare. Perché è la seconda volta che lui, che è un allenatore che oltretutto ha vinto tanto, fa una prima metà della stagione, è aziendalista, non c'è mai una dichiarazione sua che mette in difficoltà la società, e ciò nonostante, per la seconda volta consecutiva, con una squadra che va così, gli arriva, con tutto rispetto, Fulkrug, e vive in uno stato di costante.
1: Provo a risponderti in maniera un po' perfida. La prima volta si diceva, c'era Giuntoli che non lo voleva vedere neanche dipinto, e stavolta magari c'era Re Leone che pure lo vuole vedere meno che dipinto, dopo averci, insomma, il pregresso lo conosciamo, non è il caso di tornarci sopra. Ragazzi, grazie Ciccio, nostra guida, nostra luce, grazie Franco Ordine, Pierluigi Pardo, ritroviamo domani. Adesso, a proposito di luce, poi c'è Leo Turrini, state con noi, dopo Deborah Rosciani.
4: Non telefono, non chiamo.
5: Ok, mister Allegri è impegnato e non può chiamarci, ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
4: L'ho convocati tutti, sono tutti convocati.
5: Ecco, bravo mister.
6: Allora, l'annuncio dice operatore logistico, ma noi cerchiamo qualcosa in più.
7: In che senso?
6: Cerchiamo chi davanti a un problema non si ferma.
7: Ah, un fuoriclasse dell'imprevisto.
6: Uno su cui il team può sempre contare.
7: Un esperto nel gioco di squadra.
6: Qualcuno che non si limita a fare il suo.
7: Uno specialista nel fare la differenza.
6: Esattamente. Sai, il ruolo non racconta tutta la storia. In G-Group andiamo oltre. Vediamo la persona, talento, potenziale, qualità umane. Scopri di più su ggroup.it.
8: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
9: Finalmente, Franz, con che dati?
8: Ah, boh. Sì, ma non posso fare tutto io.
9: E chi lo fa?
8: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
9: Tipo Pantera, quello col TH?
10: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
9: Ma graffia, per quei pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
11: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
12: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
13: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
14: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
15: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
16: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
17: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno. Ma perché lo fai?
16: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
17: Perché non lo fai?
18: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
19: Vi presenta Borse in diretta.
20: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Abbiamo le prime indicazioni in arrivo da Wall Street. Il mercato americano si prepara ad un'apertura in territorio positivo, con i trader ottimisti su un potenziale accordo fra Stati Uniti ed Iran per porre fine alla guerra e quindi riaprire Hormuz. Il prezzo del petrolio per questo è stato in questi giorni in deciso calo. Questa mattina, per la verità, aveva visto ripartire la giornata con un nuovo rialzo. Comunque ieri Wall Street è chiusa per il Memorial Day, vedremo oggi appunto se questa tendenza positiva sarà confermata. Invece, dopo i record di ieri, oggi è frenata l'Europa con gli indici in calo: Parigi meno 0,7, Francoforte meno 0,49. Colpisce invece l'atteggiamento di Piazza Affari, partita con un ribasso di mezzo punto ieri al massimo storico a 50.200 punti. Adesso risulta avere azzerato la perdita, l'indice si muove sulla parità ed è a 50.211 punti, quindi del tutto intenzionato forse ad aggiornare ulteriormente il suo record. I titoli che crescono di più oggi: Saipem più 2, STM più 1,84, Avio più 1,52, Leonardo più 1,38, Tenaris in rialzo di un punto, più 0,8% per Terna. I peggiori Ferrari, meno 6% in un mercato che accoglie con freddezza Luce, la nuova nata di Maranello, l'auto 100% elettrica presentata ieri al presidente Mattarella. Brunello Cucinelli meno 2, Moncler meno 1,88, meno 1,7% per l'automatica. Per ora è tutto.
21: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
22: Potrei raccontarti di come l'Energizing Comfort suggerisce, sulla base delle tue preferenze, programmi benessere con musica, luci, clima e massaggi per arrivare ovunque in perfetta forma. Potrei, ma tanto. Dimenticherai tutto quando ti rilasserai.
23: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
24: Ridurre le emissioni oggi significa anche restare competitivi. Servono obiettivi chiari, misurabili e, quando utile, riconosciuti da standard internazionali. Sentiamo Ilenia Strambaci, business developer in Alperia.
25: Oggi parlare di piani di decarbonizzazione significa parlare di competitività e di accesso ai mercati. Sempre più aziende devono dimostrare, con dati e obiettivi chiari, come intendono ridurre le proprie emissioni nel tempo. Per questo si affermano standard internazionali come la Science Based Target Initiative, che definisce obiettivi coerenti con l'Accordo di Parigi e coinvolge non solo le imprese, ma anche le catene di fornitura. Costruire un piano credibile richiede visione, metodo e conoscenza degli impianti. In questo percorso, Alperia accompagna le imprese dallo sviluppo della strategia iniziale alla validazione degli obiettivi, fino all'implementazione concreta delle leve di decarbonizzazione.
24: La decarbonizzazione richiede metodo. Scopri di più su alperia.eu.

0: Leo Turrini, buongiorno.
1: Maestro Genta, io sono in coda sulla Pero Cormano. E lei vorrà sapere, come sempre, come mai.
0: Come mai in coda sulla Pero Cormano?
1: Cosa ha generato questo ingorgo? Allora, ci sono tutti gli amici e i parenti di Ibrahimovic che stanno festeggiando coi clacson la cacciata di Allegri.
0: Lei
1: però
0: è molto
1: a complicare la coda si sono aggiunti anche tifosi del Napoli che minacciano di incatenarsi qui sulla Pero Cormano perché non vogliono Max Allegri al posto di Conte.
0: Su questo qualche dubbio ce l'ho.
1: Del Vesuvio. No, lei fa male ad avere qualche dubbio.
0: Ma se dico che Ibrahimovic come manager sportivo è una pippa, bestemmio? Forse sì.
1: Allora io vorrei dirle che tra i fan dell'esonero di Allegri, tutti i parenti di Ibrahimovic, c'è anche un tizio con parrucca bionda, ma si capisce benissimo che lei è Lele Adani.
0: Certo,
1: quindi faccia un po' lei,
0: certo,
1: perché certo. Qui sono storie del calcio italiano che si moltiplicano all'infinito, ha capito?
0: Poi parliamo anche di quello, però in questi giorni non trovo pace, anche perché, sentite, l'ho fatto sentire la musichetta di Desperate Housewife, sentite.
1: Sì, beh, ma lei...
0: Ma
1: mi permette, questa musichetta lei l'ha dedicata a tutte le compagne della sua vita.
0: No, la dedico a lei.
1: Sì.
0: La dedico soltanto a lei.
1: Disperate donne di casa, frequentando gente.
0: La dedico a lei perché dopo la barca, di cui non ho capito bene la funzione, ma forse non ha capito neanche Soldini che si è elevato. Oggi mi è noto che la Ferrari si è messa a produrre elettrodomestici, la luce. Non ho mai visto una roba così, l'ha detto Montezemolo. Spero che da quella roba lì tolgano il cavallino.
1: Allora qui dobbiamo fare un discorso complesso, complicato.
0: Sì, anche trovare 600.000 K per comprare eventualmente.
1: No, ma
0: qualcuno mi ha detto serve per convincere i ricconi a comprare una macchina familiare per portare in giro la famiglia. Come se
1: allora mi permetta, Ferrari tutta elettrica che è stata presentata ieri, che costa quasi 600.000 euro e che ha avuto come benvenuto in borsa un crollo del titolo del cavallino oggi, no?
0: Sì, no, 8-9, sì.
1: No, ma ricorda un po' quando tu hai una ragazza per la quale proprio spasimi e lei niente, lei ha sempre qualcos'altro da fare, non ti dà mai un appuntamento. Cioè, mi spiego, la Ferrari elettrica in sé non è una soluzione blasfema, cioè un brand come il cavallino che ha macchine ibride, macchine insomma con motorizzazioni diverse, è anche tra virgolette normale che cerchi di proporci per una nicchia di mercato come quella dell'elettrico totale. Il punto qual è? Che da quello che abbiamo visto, questa luce, no? Luce o buio, come direbbe lei, come primo impatto, no?
0: È una multipla metano.
1: Ecco, non è che ha fatto pensare ai gioielli straordinari, tradizionali,
0: bravo.
1: Della, chiamiamola così, insomma, della cultura di Maranello. Però è anche vero che, come dicono quelli bravi, è insomma una one off, cioè è un modello unico, non è destinato a diventare l'emblema della Ferrari nel mondo. Capito, però parlate tutti, fate tutti acquistamenti con la multipla, la Duna, l'Arna, ma insomma adesso aspettate un attimo, le faccio una domanda, visto che lei
0: non
1: è più
0: vende
1: bravo.
0: Macchine, no, vende sogni la Ferrari,
1: no,
0: questo
1: lei
0: è un incubo.
1: Più bravo. Lei vende sogni alla radio, ma se io la vengo a prendere domattina al volante della Ferrari Luce, che è già nel mio garage,
0: lo so.
1: Lei ce lo fa un giro sopra o no?
0: Ma guardi,
1: invece di fare tutte queste cose,
0: io sono il massimo della sincerità.
1: Mi sembra Lele Adani.
0: Faccio un giro con lei, mica con la Ferrari Luce. Che mi frega Ferrari Luce? Io faccio un giro con mio amico Leo Turrini e andiamo al bar a fare colazione, magari anche a piedi.
1: Però la porto con la Ferrari Luce.
0: Ma lo so, perché lei è un ricco padre di famiglia che porta in giro la famiglia con questa.
1: Guardi, io gliel'ho detto prima, io mi sento come quel tale, no?
0: Sì.
1: Tu hai una ragazza nel cuore che non è la Ferrari Luce, no? ma mettiamo il Milan di Allegri in Champions, che ti dice arrivo, un giorno arrivo, e poi questa non si fa mai viva. E alla fine cosa si fa? Sì, uno dice, vabbè, facciamoci un giretto con la Ferrari tutta elettrica, se tutti la paragonano alla Multipla, alla Duna, la Duna e all'Arna.
0: La Multipla, la Duna e all'Arna, che avevano un senso, però. Perché,
1: ma ditelo a voi, c'è
0: almeno, non costavano, non costavano 600k.
1: Ma dire, no, ma voi cominciate dal mio amico
0: 600k. Si comprano i sogni, si sogna 600k e a quel punto lì si comprano delle altre robe.
1: Allora, dai, voi cominciando dal mio amico Montezemolo, ce l'avete tutti con John Elkann, ce l'avete con lui.

0: Io Spalletti sulla panchina della Juve,
1: beh, che non ne faccia, non ne faccia tante giuste in questo momento, diciamo che allora, i famosi algoritmi non gli girano per
0: allora la domanda giusto. Sulla base dell'algoritmo
1: quando ne cominceranno a fare delle macchine da corsa che funzionano, la domanda è questa:
0: è meglio la Ferrari Luce o la Juve di Spalletti? Mi risponda
1: la Juve,
0: lei
1: di Spalletti,
0: che è
1: tutta
0: una
1: la vita.
0: Istituzione della RAI,
1: la Juve di Spalletti tutta la vita. Juve di Spalletti, almeno qualche giocatore interessante ce l'ha. Ildiz a me piace, mi dà emozioni, ad esempio Ildiz, no? Poi ce ne sono degli altri che no, però qualcosa che mi dà emozione c'è. Ma quando, al di là degli elettrodomestici, cominceranno a produrre delle macchine che funzionano, macchine da corsa intendo?
0: Lei parla di Formula 1, sì. Allora tenga presente che domenica scorsa in Canada noi abbiamo assistito a qualcosa di assolutamente anomalo, atipico, nel senso che Lewis Hamilton sembrava vivo. Da quando il baronetto è arrivato a Maranello, tutti noi ci siamo abituati a considerarlo morto, no?
1: Sì.
0: Ragazzi, ha fatto un leone d'Inghilterra. Onestamente, ma sa qual è la motivazione? Posso spiegarglielo?
1: Perché gli piace il Canada.
0: No. Alla vigilia trasferta a Montreal, il 7 volte campione del mondo ha detto: io non voglio mai più usare il simulatore di Maranello perché mi confonde le idee.
1: È vero.
0: Aspetti, che tradotto in linguaggio British significa less sim, perché simulatore in inglese dicono sim. E poi ha aggiunto less sim but more Kim, come Kim Kardashian. Da quando Hamilton si accoppia con Kim Kardashian è tornato a essere visto.
1: Queste sono sue speculazioni, anche un po' di
0: allora,
1: basso.
0: Alla fine, guardi,
1: di ultimo grado.
0: Less him or Kim, tutto nella vita.
1: Perché gli hanno dato la luce per fare il simulatore, gli danno la luce.
0: Lui ha visto la luce, Hamilton Maranello ha visto la luce, non con la Ferrari.
1: Ha detto col cavolo che lui va a fare il simulatore.
0: Con Kim Kardashian, ha capito? Less him, more Kim. E a questo punto ci aspettiamo che nel giro di una decina di giorni il vecchio baronetto ex rincoglionito possa anche pensare di vincere a Monte Carlo.
1: Miglior avvio di stagione, se punti 72 dal 2021 a oggi per quel che può contare, quindi negli ultimi sei anni, questo dal 2021 99 punti, poi sempre meno fino a questi 72 che fanno ringalluzzire il mio amico Leo Turrini, con il quale torniamo a parlare dopo il traffico.
2: Ne parliamo dopo, magari se non perdiamo il filo.
3: No, ma voglio dire, voglio che loro mi suggeriscano se devo fare pure una proiezione con 14 schermi allo stadio.
4: No, presidente, basta digitare sul telecomando il canale 246 del digitale terrestre per vedere tutti convocati anche in TV.
5: Tutti convocati anche in TV.
6: Non è poca cosa.
7: Strade in diretta.
8: Buon pomeriggio, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo per incidente traffico bloccato con code sulla A4 tra Castegnato e il bivio per la A21 Torino-Piacenza-Brescia in direzione Venezia. Sulla A9 Lenate con Mochiasso ancora per operazioni doganali si registrano code in direzione della Svizzera a partire dal bivio per la A36 Pedemontana-Lombarda fino a Chiasso. Code per lavori sulla A10 Genova-Ventimiglia tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure verso Genova. In centro Italia rallentamenti per incidente sulla statale 148 Pontina tra Tor de' Cenci e il Grande Raccordo Anulare di Roma in direzione della via Cristoforo Colombo. Da Marco Casa di Radio Traffic è tutto, Strade in diretta tornerà tra un'ora. Buon viaggio!

0: è stato il modo in cui volevo vincere, sinceramente, perché comunque è stato un peccato per George. Sarebbe stata una battaglia molto dura, comunque io ero attaccato, eravamo molto vicini, e poi dopo, quando ho avuto il problema, mi sono ritrovato un po' da solo e ho cercato di portare la macchina a casa. Sinceramente non sento di aver guidato benissimo questo weekend in generale, non come a Miami. È un punto su cui bisogna un po' lavorare, però alla fine dai, è andata bene e adesso ci focalizziamo a Monaco.
1: E questo era Harry Potter, che nel cuore ci sta e che sta riscrivendo la storia della Formula 1, perché non avremo calciatori ma sui tennisti e sui piloti mollateci. Adesso diciamo mi spiace per George, intanto pam, altra legnata al vecchio George, ma non ha guidato tanto bene, intanto track, quarta vittoria consecutiva a Turini.
2: Beh, intanto diciamo che a noi che siamo dei fan di Harry Potter, Antonelli, non dispiace per niente che Lord Voldemort Russell abbia scassato la macchina.
1: Dispiacere che non ci dorme.
2: Devo dire che Kimi è un ragazzo di mondo, quindi deve dire certe cose, deve dire il mio compagno di squadra, che peccato. In realtà è felicissimo.
1: Beh, certo. Sembra che nei team radio non fosse tutto. Oh, povero Giorgio,
2: Nella relazione tra loro due è chiaro che ormai volano gli stracci e le stoviglie.
1: Sì.
2: Però devo essere sincero, su questo terreno è assolutamente normale. Se continua così, cioè con Mercedes dominante come macchina, è evidente che tra Harry Potter e Lord Voldemort finisce a schifio.
1: Lei si ricorda Hamilton Alonso, vero?
2: Il campionato riguarda solo loro, sì, ma c'è una differenza, che all'epoca Hamilton Alonso c'era la Ferrari di Kimi Raikkonen in agguato. Tra l'altro io ieri, in una maniera devo dire assolutamente straordinaria, sono riuscito a far parlare Kimi 1 di Kimi 2, cioè ho intervistato Raikkonen a proposito di Antonelli. E Raikkonen, che non aveva ancora svuotato la vodka, mi ha detto: per la verità, con tutte quelle che abbiamo svuotato insieme io e Raikkonen, figuri se non sono un testimone autorevole, è informato sui fatti. No, però mi ha detto una cosa, Kimi 1, che mi è piaciuta moltissimo, e cioè mi ha detto: Kimi 2, il mio omonimo, ha una maturità che gli può anche permettere di reggere la pressione che adesso chiaramente gli si scaricherà tutto addosso, perché l'abbiamo detto, 4 vittorie consecutive, non l'ha mai fatto nessuno, la sua età, bla bla bla, favorito naturale per il titolo, si va a Monte Carlo, figuriamoci quale sarà il livello di tensione. Però Kimi 1, cioè Raikkonen, mi ha detto che Kimi 2, cioè Antonelli, secondo Kimi 1, le capacità per riuscire a governare questo tipo di situazione emotiva. Aggiungo un'altra cosa: Antonelli, al di là del suo istinto pazzesco per la velocità, che è come quello che lei ha, voglio dire, per le donne, ci sta facendo capire una cosa che invece lei, gente nella materia, non ha mai dimostrato di aver appreso, cioè impara dagli errori in maniera rapidissima. Anche sabato nella sprint race sicuramente Antonelli aveva un po' esagerato nell'attacco a Russell, eccetera, tant'è vero che poi dopo è stato rimproverato da Toto Wolff, eccetera. Alla domenica, nella stessa situazione, finché Russell non ha rotto, ha fatto tutto quello che doveva fare per cercare di passargli davanti, ma non ha commesso degli errori plateali clamorosi.
1: Guardi, lei mi
2: Quindi
1: sta facendo
2: ragazzo,
1: semplicemente
2: questo ragazzo ha, secondo me, davvero, come Harry Potter nei romanzi e poi nei film, una capacità di intuire dov'è l'errore, dove sta il limite, e quindi la qualità di chi è capace di correggersi e poi di fare meglio, che davvero io a questo punto, come mi scrivevo con suo padre Marco stanotte, comincio veramente a pensare, siccome c'ero quando Ascari vinse il mondiale ultimo italiano nel 1953, che lo rivedrò di nuovo questo tipo di momento.
1: Sì, è fortunato, perché è già stato sulla Luna, noi ci siamo e ci stiamo camminando sopra per la prima volta, ma d'altra parte deve fare tratto di un fuoriclasse, come fece Verstappen con Sainz, come fece Lewis Hamilton con Alonso, che andò ai pazzi e poi cambiò anche squadra. Insomma, il grande campione distrugge proprio, avversario, anche se più esperto, ma siamo alla vigilia di una nuova scuola di piloti, così come siamo dentro una nuova scuola di tennisti. A proposito, Medvedev fuori come una ramazza al primo turno,
2: no,
1: a Roland, fuori con la wild card, Walton al quinto set, via Medvedev a casa.
2: È sul pezzo sempre, comunque.
1: Ah, faccio paura,
2: io devo dire.
1: Siamo a una
2: però
1: nuova
2: io
1: scuola
2: vorrei
1: di piloti.
2: Chiederle una cortesia, sì, quando debuttano i mondiali di calcio Curaçao e Iraq, lei, anche se non è martedì, deve offrirsi di conversare con me, perché a me sta roba che Curaçao giochi i mondiali,
1: sì,
2: e gli azzurri no, manda, sì, veramente dei matti. Cosa vuoi che le dica?
1: Ma credo che lei sia discretamente in buona compagnia. La prossima volta però me lo ricordi lei, che voglio capire se c'è una nuova scuola di piloti, perché Fornaroli ad esempio ha vinto l'anno scorso in Formula 2, quest'anno toccherà al palermitano Mini, probabilmente glielo auguriamo, e vede come ci sono dietro i Sinner, ci sono i Musetti, Berrettini che pure ha passato miracolosamente il turno, eccetera eccetera eccetera, perché non abbiamo i calciatori, ma adesso oltre ai tennisti abbiamo i piloti di Formula 1. Eutorini, grazie, l'abbraccio fortissimo.
2: Volevo darle un'idea, ma gliela do martedì prossimo.
1: Bravo, bravo, mi raccomando, la luce, l'aspetto domani mattina 8:30.
2: Vengo a prenderla a 8:30 con Ferrari luce.
1: Fantastico,
2: va,
1: andiamo.
2: Ti diremo al barista che è una Nissan, però,
1: vicino a casa mia, ci andiamo a piedi. Grazie Leo Turrini, Claudia Schiattone e Paolo Valentino in redazione, Gianmarco Ferronato, Daniele D'Aquila, regia Radio e Sky. Ci sentiamo domani alle 2:00.

0: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
1: Ecologia, cura, meditazione. Uibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Uibo, 8x1000 unionebuddista.it.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
6: Torna Viscom, punto di riferimento per i professionisti della comunicazione visiva. Il 28 e 29 ottobre all'Allianz Mico Milano, due giornate dedicate a tecnologie, materiali e applicazioni per il futuro del settore. Stampa digitale grande formato, taglio laser, serigrafia, insegnistica, allestimenti e digital signage. Viscom, l'occasione per incontrare nuovi clienti e sviluppare nuove opportunità di business. Scopri di più su viscomitalia.it.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
9: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Il pesto Tiguglio nasce dalla dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
11: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
12: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
13: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
14: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
12: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
15: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
16: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole!
17: Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
18: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
16: Oh, Contacta, adoro!
18: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
19: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
20: C'è un filo che unisce la soluzione per la spesa e la pausa pranzo. Welfare Pellegrini, i buoni pasto 100% italiani per i dipendenti di tutte le aziende. Buoni da prendere al volo. Scopri le promozioni a te dedicate su welfarepellegrini.it.
21: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
22: Sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
23: Sono le 15.
24: GR 24, il sole 24 ore.
23: Assemblea generale di Confindustria Orsini, recuperare 20 miliardi dalle agevolazioni per crescita, sanità e scuola. Incidente in Belgio, almeno 4 le vittime. Europa nella morsa del caldo, 34 gradi a Londra, in Italia il picco domani con 36. Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie di GR24. In primo piano l'Assemblea Generale di Confindustria oggi a Roma. Il presidente Orsini ha invitato il governo e le parti sociali a riordinare le agevolazioni fiscali in modo da recuperare 20 miliardi per la crescita, la scuola e la sanità. La Premier Meloni, nel suo intervento, è invece tornata a prendersela con l'Europa.
0: Chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio. Chiediamo l'applicazione del principio di sussidiarietà, che significa l'Europa si occupi di quello che gli Stati non possono fare da soli e non di quello che gli Stati fanno meglio da soli. Chiediamo priorità sensate e velocità nelle decisioni, perché siamo in un tempo in cui la velocità di reazione agli eventi determina la posizione che occupi nello scenario. Serve sicuramente un cambio di passo sulla competitività, perché è impossibile chiedere alle nostre imprese di correre sui mercati globali se noi siamo i primi a frenarle con meccanismi burocratici infernali, il peso soffocante di infiniti oneri amministrativi e regolamenti.
23: Era la cronaca di almeno 4 morti, tra cui 2 adolescenti, il bilancio provvisorio dell'incidente avvenuto in Belgio.
1: È di almeno 4 morti, tra cui 2 adolescenti, il bilancio provvisorio dell'incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus a un passaggio a livello nei pressi di Buggenhout. Lo ha riferito all'emittente RTL il ministro dei trasporti Jean-Luc Cruquet. Tra le vittime ci sono anche l'autista dell'autobus e un adulto che accompagnava gli studenti, ha precisato il ministro, aggiungendo che altre 2 persone sono rimaste gravemente ferite. Il ministro dell'Interno Bernard Quintin ha scritto su X: con profonda tristezza che ho preso dal tragico incidente. I miei pensieri sono con le vittime e i loro cari. Auguro molto coraggio ai feriti. La collisione è avvenuta alle 8:08 del mattino. Le immagini mostrano che le barriere erano abbassate e il semaforo era rosso. Ma la dinamica esatta non è chiara e andrà indagata nelle prossime ore. L'Europa è in lutto, ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Valentina Furlanetti, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
23: L'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro è stato ascoltato dalla commissione antimafia sui suoi legami con il ristorante del pregiudicato Mauro Carroccia. Nessuno mi ha consigliato il locale, ci siamo fermati, era pieno, aveva una struttura simpatica e così dopo qualche mese ci finì per la prima volta. Ovviamente se avessi saputo non ci avrei fatto una società e non ci sarei andato mai più immediatamente, ha detto Delmastro, che con Carroccia, giudicato dai magistrati un prestanome dei clan camorristici, ha stretto una società legata al ristorante. Il caldo estivo in Europa, ora con l'anticiclone che porta a temperature record in Inghilterra e in Francia, per l'Italia il picco è previsto per domani, punte fino a 36 gradi.
2: Nella morsa del caldo, mezza Europa, dove un potente campo di alta pressione a matrice subtropicale sta favorendo un'ondata di calore anomalo per il mese di maggio, la bolla calda, avvertono i meteorologi, sta inglobando anche l'Italia. Il picco è previsto per domani, quando saranno 12 le città in allerta arancione: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Viterbo. L'ondata di caldo eccezionale per il periodo ha già provocato 7 vittime in Francia, dove si sono raggiunti picchi di 36-37 gradi, record anche in Gran Bretagna, sfiorati 35 gradi a Londra. Il sud dell'Inghilterra ieri pomeriggio ha fatto registrare temperature superiori a quelle di Lagos, il Cairo, Damasco, con valori fino a 14 gradi al di sopra della media per la fine di maggio. Nella canicola anche Spagna, Portogallo, Svizzera, Austria e Germania, l'allerta caldo nel nord Europa ha fermato le esercitazioni dell'esercito olandese con uso di armi da fuoco ed esplosivi, dopo diversi roghi e l'innalzamento del rischio incendi boschivi a livello 2. L'anticiclone mostrerà segnali di indebolimento da giovedì e nel weekend, con possibilità di temporare intorno al 2 giugno, ma in un contesto comunque ancora pienamente estivo e con la possibilità di un nuovo picco di caldo domenica. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
23: È tutto, le notizie tornano tra poco meno di un'ora.

0: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Fa impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
4: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
5: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
6: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
7: Per 20 minuti passai dall'essere uno studente con l'Amiga e il modem a una specie di problema internazionale.
8: All'epoca si faceva un numero verde con assistenza telefonica di traduzione per poter fare chiamate internazionali e, mandando un fischio sulla linea, si hackerava il sistema.
7: Storie di hacker degli anni 80 e 90 in una puntata che si intitola Control Hack Crunch.
9: Matteo Cacce racconta Storie che non sai.

con dei titoli che non sai, tra l'altro, perché noi ci abbiamo ragionato tanto con Anita Panizza e Federico Bernocchi durante le nostre riunioni in cui i cervelloni girano veramente a manetta. Come la intitoliamo questa canzone, buonanotte, questa puntata? Ed è venuto fuori questa idea, no? Che arriva da Control Alt Canch, che è tra l'altro un comando che serve a fare che cosa? A cancellare tutto, grazie Anita di là dal vetro, e invece l'abbiamo chiamata Control Hack Canch. Vi do qualche secondo per arrivarci e poi possiamo andare oltre, perché vi raccontiamo storie di hacker. Oggi la prima storia ci manda un nostro ascoltatore dell'Aquila, perdonatemi, che si chiama Nicola, arriva dagli anni 90 e lui ci dice proprio nell'accenno di mail che ci ha mandato, con cui accompagna la storia: caro Matteo, ti scrivo perché è una storia vera che arriva da un tempo che oggi sembra archeologia digitale, ma che per noi allora era il futuro. E io me la ricordo quell'epoca, mi ricordo quell'epoca del metà degli anni 90, in cui anche io andavo in università cercando delle connessioni internet e digitando google.com oppure altavista.com oppure virgilio.it, sentendo quel rumore di fondo dei modem che risuonavano in tutta la biblioteca dell'università. E poi da qui vi raccontiamo un'altra storia, che è la storia forse del primo hacker della storia, cioè della prima persona che si è presa questa definizione e che ha bucato qualsiasi sistema potesse bucare, qualsiasi muro digitale potesse scavalcare. Sto parlando di Kevin Mitnick. La puntata si intitola, lo ripeto perché ci godo molto, Control Hack Canch. Benvenuti.

0: Siamo tra settembre e ottobre del 1994. Frequentavo scienze dell'informazione all'Università dell'Aquila, quella che oggi si chiamerebbe semplicemente informatica. Erano anni di sperimentazione continua, di tecnologia ancora piena di zone grigie, di curiosità più veloce delle regole. Internet esisteva già, ma era ancora roba da pochi. Università, centri di ricerca, appassionati molto ostinati. Non c'erano flat, non c'erano giga, non c'erano abbonamenti comodi. Ogni collegamento costava e per noi studenti quei costi erano spesso proibitivi. Era anche l'epoca dei piccoli espedienti. Le schede telefoniche delle cabine trattate con lo scotch, i racconti sui trucchi per non pagare le telefonate, il freaking che per noi aveva quasi un'aura leggendaria. C'era l'idea, ingenua e anche un po' selvaggia, che la rete e i telefoni fossero ancora territori da esplorare, prima ancora che da usare. Tra gli smanettoni giravano storie su segnali sonori, numeri verdi internazionali, agganci improbabili, scorciatoie più o meno fantasiose per attraversare mezzo mondo senza avere una lira in tasca. Era un misto di povertà studentesca, curiosità tecnica e incoscienza. Io ero uno di quelli che allora si definivano smanettoni, uno che cercava di capire cose troppo grandi per lui, a forza di tentativi, errori e discrete botte sui denti. Avevo un Commodore Amiga 500 e un modem US Robotics 19200, che ai miei occhi era un gioiello assoluto. Frequentavo il mondo delle BBS, alcune pubbliche, altre più elitarie, dove si trovavano discussioni, software, contatti, istruzioni per entrare ancora più a fondo in quel mondo.
1: Erano praticamente dei siti che ti potevi collegare. Adesso tu scrivi www.radio24.it e ti esce direttamente il sito di Radio 24, però all'epoca non esistevano siti e internet era soltanto un appannaggio universitario, perché era la rete creata proprio per l'università, e ci stavano delle directory con dei file o piuttosto delle specie di forum archeologici, proprio dove potevi scrivere messaggi privati delle persone. C'erano software legale o no, diciamo, queste cose qua.
0: All'università avevamo accesso a sale riservate con collegamento a internet, che a noi sembrava fantascienza pura. Io ero riuscito anche a ottenere accesso al modem di un campus universitario americano che usavo come ponte. Lo schema era questo. Di notte, da casa, mi collegavo al campus negli Stati Uniti. Da lì entravo nell'account delle macchine dell'università e lasciavo in background a scaricare alcuni file che poi andavo a recuperare il giorno dopo in facoltà. Oggi fa sorridere, ma allora mi sembrava un colpo di genio.
1: E mettevo a scaricare qualche gioco, qualche programma, che a scaricarlo col modem ci mettevo 20 anni, invece a scaricarlo in quella maniera ci mettevo una nottata, e il giorno dopo me lo ritrovavo comodamente sul computer dell'università. Quindi questo cioè, arrivavo là con i dischetti, me lo copiavo e me lo portavo a casa. È come fare un ordine su Amazon, poi Amazon lo consegnava lì all'università e io me lo andavo a ritirare al punto di ritiro. Ecco, diciamo questo.
0: E qui succede il fatto. Alla mattina vado all'università come sempre, entro nella sala computer, digito user e password e compare un messaggio secco, quasi offensivo. Password incorrect. Riprovo, niente. Riprovo ancora, con la concentrazione di chi, preso dal panico, schiaccia ogni tasto con un solo dito e lentamente, come se il computer potesse apprezzare lo sforzo. Niente. A quel punto mi alzo e vado a cercare uno dei due sistemisti. Erano figure mitologiche, metà custodi del tempio, metà poliziotti, con in più una certa inclinazione allo scherzo. Ne incrocio uno in corridoio. A te stavo cercando. E già lì capisco che non si tratta di una password sbagliata. Mi prende quasi per un orecchio e mi porta in una stanza dove c'è anche l'altro sistemista. Mi fanno sedere. Uno dei due prende una lampada e con una teatralità degna di un telefilm americano comincia l'interrogatorio. Che ci facevi l'altra notte collegato in America?

0: All'inizio dell'interrogatorio penso a uno scherzo. Loro erano abbastanza burloni da poterlo fare. Poi però capisco che la faccenda è seria, serissima. Salta fuori che nelle stesse ore in cui risultavo collegato, qualcuno aveva violato una banca dati americana, che a quanto pare era il paravento di una banca dati dell'aeronautica militare statunitense. Io ero tra gli indiziati. Per 20 minuti passai dall'essere uno studente con l'Amiga e il modem a una specie di problema internazionale. Io continuavo a dichiararmi estraneo ai fatti. Certo, ammisi i miei collegamenti, il mio giro notturno tra campus e macchine universitarie, ma niente di più. Loro insistevano. Confessare conveniva, non sarebbe successo nulla, bastava dire la verità. E io la verità la stavo dicendo. Ma sembrava troppo poco credibile per essere innocente. Andammo avanti così per un tempo che mi sembrò infinito, tra tensione vera e assurdità totale. Poi arrivò il colpo di genio di uno dei due sistemisti. Controllare in quale fuso orario si trovasse il campus americano. Fu quello a salvarmi. Negli Stati Uniti i fusi orari cambiano completamente la lettura dei collegamenti. In uno risultavamo connessi in tre, in un altro in due, in un altro ancora io non c'ero proprio. C'era solo un altro ragazzo che diventò il vero sospettato. Io fui scagionato, fine della mia personale inquisizione informatica. Riottenni l'account e poco dopo internet cominciò davvero a esplodere anche in Italia, uscendo dai laboratori, dall'università, dalle stanze degli smanettoni e arrivando nelle case. Ma la storia non era finita lì. Qualche mese dopo, in occasione del lancio del sito istituzionale dell'Università dell'Aquila, questa vicenda riemerse e prese una dimensione del tutto imprevedibile. Se ne parlò sui giornali, nei telegiornali locali e nazionali. La cosa arrivò così in alto che il Presidente della Repubblica chiamò il magnifico rettore e anche dal governo arrivarono telefonate preoccupate per le possibili implicazioni con gli Stati Uniti. Per noi, che fino al giorno prima vivevamo tra modem che fischiavano, Shell, BBS e notti passate a tirare su connessioni improbabili, era surreale. Quella che era nata come una storia da corridoio universitario finì per dare all'Università dell'Aquila una visibilità enorme. Se ricordo bene, quell'anno ci fu perfino un aumento fortissimo delle iscrizioni. Noi della piccola cricca degli hacker, chiamati così affettuosamente anche dai sistemisti, finimmo perfino in TV, intervistati da una trasmissione di Telemonte Carlo, con dei secchi della spazzatura nuovi e puliti messi in testa per non farci riconoscere. Sembra inventata, ma è tutto vero.
1: Ci stavano dei secchi, quelli tipo di alluminio, ma erano nuovissimi, incellofanati. Come si fa adesso, come si fa col pixelato, l'abbiamo fatto, diciamo, mettendoci questa cosa in testa.
0: Forse mi piace raccontarla perché dentro ci sono tante cose insieme. La provincia e il mondo, l'Italia degli anni 90, la fame di tecnologia, l'incoscienza dei vent'anni e quel momento irripetibile in cui internet non era ancora una comodità, ma una frontiera. Una frontiera che si attraversava di notte, con un modem rumoroso, pochi soldi, molta fantasia e la sensazione di stare toccando qualcosa di enorme senza capirne ancora davvero le conseguenze. Oggi basta un click per essere ovunque. Allora, per sentirsi collegati al futuro, bisognava arrangiarsi, rischiare un po' e a volte finire sotto a una lampada in una stanza universitaria a spiegare perché la notte prima si era passati dall'America.

0: Loro sono Grimes che cantano I Want To Be Software. Io ci sono un sacco di cose che voglio sapere da Nicola e gliele chiedo immediatamente. Pronto? Ciao Nicola, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno Matteo, grazie.
0: Come stai?
1: Buongiorno. Ah, bene, bene, sono un po' emozionato.
0: No, figurati.

0: Ti stai, guarda, penso io, tu segui me, faccio tutto io. Tu hai la parte più facile. Nicola, sei ancora uno smanettone?
1: Allora, io di base sì, cioè ormai diciamo che ho una forma mentis, una volta che diciamo che prendi quella strada poi non la puoi abbandonare più, però, diciamo non sono più, non faccio i danni di una volta.
0: Senti, ma come si è uno smanettone nel 2026 rispetto a come si era negli anni 90? Perché negli anni 90 ce l'hai raccontato, oggi cosa cambia? Cioè tutto è cambiato e quindi come si diventa smanettoni oggi?
1: Allora, diciamo che adesso è tutto più facile grazie a Google, all'intelligenza artificiale, è una cosa praticamente facilissima. Diciamo che quasi tutti adesso sono smanettoni, perché basta avere un motore di ricerca o un'intelligenza artificiale e puoi fare qualsiasi cosa. Invece all'epoca dovevi proprio non
0: sudartela.
1: Avevi dovevi sudartela tutta, perché diciamo devi avere l'indole di avere la capacità di applicarti, sbattere più volte la testa finché non riuscivi a imparare qualcosa, diciamo. Quella era diciamo la via.
0: Ma Nicola, poi hai fatto quel lavoro lì alla fine? Cioè ne hai fatto un lavoro?
1: Sì, perché praticamente sono da 28 anni, quasi 30, che faccio lavoro nell'informatica, sistemista. Sì, quindi diciamo security manager, quindi diciamo sì, ho proseguito quella strada,
0: sei
1: quella passione.
0: Dentro. In quanti eravate in quegli anni a dilettarvi con l'informatica?
1: Non tantissimi, eravamo pochi, poi ci conoscevamo abbastanza, poi sì, all'Aquila, lì dove è successa questa storia, diciamo ce ne stavano parecchi tosti di hacker all'epoca, ce ne stavano veramente tosti, altri che hanno proseguito strade proprio di alto livello a lavorare in America, che conosciamo, diciamo. È stato un bell'epoca,
0: degli anni. Ma quando vi fecero questa intervista con i secchi della spazzatura in testa, che cosa vi chiesero? Cioè, le domande erano così, come dire, allora, era meglio essere anonimi?
1: Cioè, avevamo sentore che forse non era proprio tanto legale le cose che facevamo, quindi le domande, diciamo, abbiamo usato questo metodo per autopixellarci la faccia.
0: ma qualcuno vi riconobbe?
1: No, perché allora andarono i due sistemisti dell'Università dell'Aquila, andarono lì a Tel Monte Carlo all'epoca, questa trasmissione, fecero un'intervista e poi scelsero, io non ne fece parte perché scelsero un pezzo di un amico mio che fece una breve descrizione sui metodi, diciamo, ad alto livello. Quindi non solamente noi sapevamo chi cosa
0: era. Senti, ma in famiglia sapevano, i tuoi sapevano di quello che facevi, dei tuoi interessi, di questa cosa che è successa?
1: No, questa no, l'ho raccontata soltanto ad amici, a fidanzate, nella mia compagna attuale, quindi diciamo l'ho raccontato tantissimo. Sì.
0: Però sapevano che eri uno smanettone, appunto, come dici tu.
1: Ah, sì, questo sì.
0: Quello, insomma, non potevano evitarlo.
1: No.
0: E cosa facevano i tuoi nella vita? Facevano, immagino, cose molto diverse.
1: Sì, no, diciamo, io vengo dalla campagna proprio, e quindi mio padre è operaio, lavora in campagna, mia madre è lo stesso, quindi diciamo che dell'informatica erano proprio un mondo completamente lontanissimo, cioè una galassia proprio differente.
0: Nicola, l'ultima cosa, poi ti ringrazio. Senti, all'epoca l'informatica era un passatempo, adesso è diventato il tuo lavoro. È anche un tuo passatempo o ne hai altri invece?
1: No, è il mio passatempo l'informatica, sì, perché continuo a informarmi sull'evoluzione, quindi adesso siamo sull'intelligenza artificiale e quant'altro, per hobby o altri hobby. Mi piace per esempio il Texas Hold'em, che è un gioco di carte.
0: Certo, sì. E il poker con due carte in mano, giusto?
1: Sì, esatto.
0: Ma fisicamente ci giochi o online?
1: No, online, boh, fisicamente quando posso, in alcuni circoletti che sta in zona, quando posso mi diverto, mi diletto, sì.
0: Nicola, grazie mille per questa storia univa la provincia di Chieti, l'Aquila con il resto del mondo negli anni 90, bellissima. Grazie Nicola, a presto.
1: Ti ringrazio, buona giornata.
0: Ciao, salve. A te. Ciao.

0: Loro sono Radiohead che cantano Codex. Le borse in diretta, poi torniamo a raccontare. La puntata si intitola, e ne siamo fierissimi, Control Hack Canch.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice. Seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
6: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
7: Funzionalità della prostata?
8: O ti senti così?
7: O ti senti... Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
9: Ogni guerra un pretesto. Simone Guida, creatore di Nova Lectio, ci porta alla scoperta di quel fragile confine che trasforma il racconto in conflitto. Un'analisi lucida per capire come la scintilla perfetta può portare dalla paura al consenso. Le ragioni della guerra, dal 26 maggio in edicola con il Sole 24 Ore a 16,90 euro in più.
10: Che facciamo questo weekend?
11: Stiamo a casa.
10: A casa?
11: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
10: E dove?
11: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
10: Porto le pantofole.
11: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
12: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
13: Vi presenta... Borse in diretta.
14: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Ci portiamo entro un minuto verso l'apertura delle negoziazioni a Wall Street. Ieri il mercato americano chiuso per la festività del Memorial Day, oggi una riapertura attesa positiva, con i trader e gli operatori finanziari ottimisti su un potenziale accordo fra Stati Uniti ed Iran, anche se ancora notizie in questo senso a breve non ne dovremmo ricevere. Nel frattempo abbiamo anche i primi dati economici attesi oggi, in particolar modo un nuovo test sulla del mercato immobiliare, l'indice Case-Shiller, la statistica più ascoltata, appunto più ricercata per valutare l'andamento del mercato immobiliare, l'indice che misura i prezzi delle case delle 20 maggiori città americane. Abbiamo avuto nell'ultimo periodo, appunto di aprile, una crescita dello 0,8%, giudicata sotto le stime. Nel frattempo, come sta andando l'Europa? In ordine sparso, perché abbiamo un quadro negativo ma in netto miglioramento rispetto alla mattinata, meno 0,6% Parigi, Francoforte meno 0,47%, Londra positiva, recupera la seduta di ieri, pure ieri Londra era chiusa per festività, più 0,7%, Milano di nuovo sui suoi record a meno 0,06% sull'indice a 50.188 punti, ha risuperato poco fa brevemente 50.200, il record di sempre toccato ieri. Intanto apre Wall Street, il Nasdaq non ce l'abbiamo ancora, Standard & Poor's più 0,61%, Dow Jones più 0,28, a Piazza Affari acquisti su STM più 3, Avio più 2,12, Saipem più 2,11, tracollo di Ferrari meno 7,65%, al mercato forse non piace la nuova nata totalmente elettrica Luce. È tutto.
8: Capannone da riqualificare? Coperture evolute con fotovoltaico integrato per un risparmio energetico. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
15: Potrei parlarti dei fari Digital Light, con oltre 1 milione di microspecchi e proiezioni grafiche che adattano continuamente il fascio di luce per viaggi in tutta sicurezza. Potrei, ma dimenticherai tutto appena lo vedrai con i tuoi occhi.
16: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
17: Sa

0: dolce allegria.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Ciao, sono Tabata.
6: Io Matteo.
7: E io Mirko.
5: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
7: Oggi siamo a Bosiso Panini con il dottor Molteni.
5: Cosa fate qui, dottore?
8: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
5: Perché lo fate?
8: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
5: Grazie.
7: Ora dove andiamo?
5: In un altro centro la nostra famiglia.
9: Ce ne sono 28 in Italia.
10: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
11: Matteo Caccia racconta.
12: Dalla provincia dell'Aquila agli Stati Uniti, dalla stanza di un'università italiana alle reti telefoniche americane, il confine è molto più sottile di quanto sembri, perché negli anni 80 e negli anni 90 bastavano un modem, una password e molta incoscienza per ritrovarsi improvvisamente dentro qualcosa di molto più grosso di te. E il protagonista della prossima storia quel confine lo attraversa per davvero e più volte, fino a diventare il più famoso hacker della sua epoca. Si chiama Kevin Mitnick, per qualcuno un genio, per altri un criminale, per molti una specie di Houdini dell'informazione. Informatica. Abbiamo letto la sua storia su Wired. State con noi. Nella prima metà degli anni 90, Kevin Mitnick ha vissuto per parecchio tempo da fuggitivo a Denver, usando il falso nome di Eric Weiss. Forse questo nome non vi dice nulla, ma sicuramente conoscete la persona così registrata all'anagrafe e meglio nota come Harry Houdini. Il solo fatto di nascondersi usando il vero nome del più grande prestigiatore di tutti i tempi ci dice qualcosa di importante di Mitnick. La più grande passione è stata infatti, fin dall'infanzia, la magia. Nato nel 1963 a Vin Nuys, cittadina appena fuori Los Angeles, Kevin Mitnick è il figlio di genitori separati. La madre deve fare gli straordinari per mantenere la famiglia. E così Kevin si trova a passare parecchio tempo da solo, spesso vagando per i dintorni di Los Angeles, usando l'autobus. Il costo del biglietto è però un ostacolo a queste sue escursioni cittadine. Ed è qui che la passione per la magia si rivela nella sua vera essenza. Ad affascinare Mitnick non sono tanto le tecniche di prestidigitazione o simili, ma l'arte dell'inganno che coltiverà per tutta la sua vita. Sfruttando qualche stratagemma, Mitnick riesce così a farsi dire da un conducente di bus dove avrebbe potuto comprare una macchinetta perforatrice usata per obliterare i vecchi biglietti dell'autobus. Non solo, Mitnick, che al tempo ha 12 anni, si intrufola in un deposito degli autobus e riesce a recuperare anche una sfilza di biglietti ancora inutilizzati. Da quel momento in poi, per lui, i trasferimenti in autobus saranno tutti gratuiti. Volendo è questa la prima impresa da hacker di Mitnick, che in verità ha sempre preferito parlare di ingegneria sociale, per sottolineare come dietro a tutte le sue imprese, oltre all'abilità tecnica, ci sia anche e soprattutto la capacità di ingannare le persone, facendosi rivelare ciò che a partire dalle credenziali degli account non avrebbe mai dovuto divulgare. Durante gli anni dell'adolescenza di Mitnick, però, si entra nei tecnologicamente cruciali anni 80. I primi personal computer iniziano a diffondersi e con essi la possibilità di sfruttarli per intrufolarsi nei sistemi informatici di varie aziende. Per Mitnick la tentazione di scoprire questo mondo è irresistibile. È anche questa una forma di magia. Sfruttare i computer per eseguire azioni che agli occhi della maggior parte delle persone sembrano impossibili. Nel 1979 esegue il suo primo vero e proprio hacking, sfruttando un numero telefonico ottenuto da un amico. Riesce a intrufolarsi nel sistema dell'azienda informatica DEC e a clonare il loro software. Oltre a utilizzare le sue abilità per fare telefonate gratis, Mitnick continua per qualche anno a entrare nei sistemi di parecchie aziende. Le sue imprese non passano però inosservate e nell'88 riceve una prima condanna a un anno di carcere e 3 di domiciliari. La lezione evidentemente non gli serve. Già durante la fase dei domiciliari, Mitnick riprende la sua attività, bucando i sistemi informatici della compagnia telefonica Pacific Bell di Motorola, Nokia, NEC, Apple e altre ancora. A quel punto entra in gioco l'FBI e la vita di Kevin Mitnick cambia drasticamente, trasformandolo in un fuggitivo.
0: L'intero pianeta può accedere ad internet. Quindi l'intero pianeta può entrare nel sistema del tuo computer.
6: Con la semplificazione della tecnologia telefonica cresce
13: l'ondata di crimini tecnologici. Le linee telefoniche sono il terreno attraverso il quale si muovono i pirati informatici.
0: Si va dall'estorsione allo spionaggio professionale, al ricatto, al semplice comportamento doloso.
12: Uno dei posti in cui Kevin Mitnick in questa fase passerà parecchio tempo è Denver, dove appunto assumerà il nome di Eric Weiss. Si iscriverà in palestra per cambiare fisico, modificherà la sua camminata, cercherà di restarsene per conto suo per evitare di essere riconosciuto in un periodo durante il quale le televisioni mostrano spesso il suo volto per raccontare la caccia dell'FBI. Mitnick inizia anche a lavorare come esperto di sicurezza informatica per lo studio legale Holmes, Roberts & Owen. Anche in questa fase però le sue abitudini non cambiano. Anche negli anni da fuggitivo, Mitnick ha continuato nel furto di migliaia di documenti e almeno 20.000 numeri di carte di credito dai sistemi informatici di tutta la nazione, oltre che a sfruttare le sue sofisticate abilità per farsi largo in molte delle reti telefoniche nazionali e vandalizzare i sistemi informatici governativi, aziendali e universitari. Nel 94, quando ha ancora 31 anni ed è in fuga da 2 anni, Mitnick commette però un errore che gli costerà la libertà. Nel giorno di Natale entra nel computer del ricercatore Tsutomu Shimomura, esperto di sicurezza informatica impiegato nel San Diego Supercomputer Center. Shimomura non la prende bene e si mette all'opera per capire chi è il responsabile dell'incursione, scoprendo che il modem da cui tutto è partito è collegato a una rete telefonica vicino a Raleigh, nel North Carolina, dove nel frattempo Mitnick si è trasferito.
14: Per McCoy Rollins. Da Mitch Gibson, argomento Kevin David Mitnick. Ho ottenuto il mandato di perquisizione.
12: Alle 2 del mattino del 16 febbraio del 1995, l'FBI sfonda la porta di casa e arresta Mitnick. L'accusa è uso illegale del telefono e frode informatica. Nel corso del processo l'accusa riesce a convincere il giudice che, volendo, Mitnick sarebbe stato addirittura in grado di intrufolarsi nei più critici sistemi di sicurezza nazionale e, per esempio, sferrare in autonomia un attacco nucleare. Un'accusa ridicola, ma negli anni in cui tutto ciò rappresenta ancora un'assoluta novità, il giudice si convince dell'estrema pericolosità di Mitnick e lo condanna a 5 anni di carcere, di cui 1 in isolamento. Ma quali sono le ragioni che hanno spinto Mitnick a rischiare così tanto? La domanda è legittima, soprattutto perché non ci sono prove che il più temuto hacker degli anni 80 abbia mai usato le sue abilità per guadagnare. Le motivazioni sono sempre state opache. Si è recentemente scoperto che aveva accumulato migliaia di numeri di carte di credito, inclusi quelli di alcuni ben noti milionari della Silicon Valley. Eppure non c'è al momento alcuna prova che Mitnick abbia usato questi numeri. Inoltre, ignorando la possibilità di guadagni economici derivanti dalle informazioni sottratte, Mitnick è sempre sembrato più che altro interessato a dimostrare che le sue capacità tecniche erano superiori a quelle degli esperti incaricati di garantire la sicurezza dei sistemi informatici. Scontata la pena, Kevin Mitnick ha finalmente cambiato vita, sfruttando, come ormai quasi sempre avviene quando si tratta di hacker, le sue abilità per lavorare come consulente informatico, come public speaker e per fondare la società di cybersicurezza Mitnick Security. Mitnick è un po' il capostipite degli hacker, che ancora oggi così tanto catturano la nostra fantasia. Il destino del pioniere dei pirati informatici sembra quindi essere simile a quello vissuto, per esempio, da tanti fuorilegge del Far West, le cui gesta sono state narrate in lungo e in largo. Ma per conquistare la posizione invidiabile di cui gode oggi, il prezzo che Mitnick ha pagato, soprattutto in relazione al danno effettivamente compiuto, è stato probabilmente fin troppo elevato.

0: Loro sono i Clash che cantano I fought the law, cioè ho combattuto la legge, mentre questa storia che racconta chi è Kevin Mitnick l'abbiamo letta su Wired. Nel frattempo su Kevin Mitnick sono stati scritti libri, è stato fatto un film da cui abbiamo tratto gli audio che avete ascoltato. Il film nella fattispecie si chiama Take Down, è un film del 2000. Ora le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale tratta dal podcast di Radio 24 e 24 Ore Podcast, Comprami, seconda stagione.
1: Strade in diretta.
2: Nuovo aggiornamento sull'autostrada del Brennero, veicolo in fiamme e code tra Bolzano Sud e Degna Ora in direzione Modena per incidente sulla 4, code verso Venezia nel tratto tra Ospitaletto e Brescia Ovest. Sul tratto milanese per lo stesso motivo code verso Venezia tra l'innesto con la 8 e Sesto San Giovanni. In direzione Torino tra l'innesto con la tangenziale est e l'allacciamento con la tangenziale nord. Incidente code anche sulla 26 Genova Gravellona Toce tra l'innesto con la 10 e Masone verso Gravellona. Ricordiamo che sulla 9 Lainate Como Chiasso per operazioni doganali si verificano code verso la Svizzera a partire dal bivio per la pedemontana lombarda. I mezzi pesanti si consiglia di sostare nelle aree di servizio in attesa di un miglioramento delle condizioni. È tutto, ci risentiamo tra un'ora.
1: Matteo Caccia racconta.
0: Alla seconda parliamo di reale e di digitale, di vero e di finto. Sono due mondi separati, due mondi regolati da leggi differenti. Più Daniele Vaschi, autore di Comprami, procede in questa inchiesta, più li vede avvicinarsi l'un l'altro, sempre di più, quasi a fondersi insieme. Ma le leggi che li governano non sono le stesse. Questi due mondi alla fine riusciranno a fondersi oppure si scontreranno in mille pezzi? Oggi ascoltiamo un'altra preziosa sfaccettatura dei mille scenari che possono germogliare tra il reale e il digitale, tra il vero e il finto. State con noi.
3: Quando parli dell'ultima ragazza della quale sei affezionato, è come se tu, quando dici che sei preoccupato che va a Dubai, è come se tu volessi salvarla. È come se tu volessi dirle
4: quello è l'errore.
3: Quel
4: meccanismo. Sono d'accordo.
3: È un errore, però è il sintomo del tuo innamoramento, secondo me. Cioè, io quando sono di fronte a te vedo una persona che è innamorata perché mi dice vorrei salvarla.
4: No,
3: e a me questa cosa non è che non dispiace, non allarma, non mi fa niente, ma conoscendoti da poco mi viene da dirti però è finto.
4: Sì, infatti è sbagliato, mi do questa espressione. No, lo so, io me lo dico perché me lo ripeto, che so che non è una cosa che devo. Non c'entra niente con me, capito?
3: Sì, sto
4: cercando di dire. Cioè, è una cosa nuova. Il fatto è che sono tipo di una serie di relazioni che io non ho mai avuto, però.
3: Ma che non ha mai avuto nessuno.
4: Appunto, adesso. Ma la cosa che però.

0: mi rende protettivo, perché dico, ma perché con le relazioni che ho avuto ma avere tante cose di me non sono mai venute fuori? È questa la cosa che mi turba e mi dice, vabbè, ma cioè, io ho scoperto delle cose di me che prima non sapevo.
1: Questo me l'hai detto anche prima e convenivi con,
0: cioè,
1: me.
0: Chiedo al professionista.
1: No, vediamo, esatto, perché chiediamolo a lui. Avere questa relazione è più facile, avere una relazione nel mondo vero è più difficile. Questa è una cosa che diamo per assodata.
2: Siamo perfettamente d'accordo.
1: È più difficile, è più complessa, è laboriosa. Probabilmente nella facilità poi di questo engagement e dell'ingresso, probabilmente è più facile invece quello che dice Armando, perché è forte quello che dice Armando. Armando dice, in questo rapporto che abbiamo certificato come finto,
0: ok,
1: ho scoperto delle cose che nella mia vita vera,
0: esatto,
1: non avevo scoperto.
0: Esatto.
1: Questo perché nell'altro è predisposto, per questo perché tu sei e questo perché tu sei schermato e anche tu vuoi aprirti.
2: Certo.
1: Come probabilmente nel mondo reale non
2: perché
1: faresti.
2: Come dicevo prima, quella, se torniamo al discorso della porta girevole, grazie alla consapevolezza che, come dire, la dimensione di realtà è là fuori e qua dietro questo schermo io sono in qualche modo protetto, e che l'atto del pagamento stesso è una mia tutela, ok, perché mi garantisce uno spazio e in quello spazio tu ci sei e io ci sono e dunque siamo in teoria protetti entrambi da questo codice, da questa sorta di deontologia, in questo spazio io sono libero.
1: Sì.
2: Sono libero perché ho pagato per essere libero.
3: Sono libero perché ho pagato per essere libero. Un bel controsenso, no? Armando scopre come reali delle emozioni che si alimentano in una compravendita che certifica la loro finzione. Finto e vero continuano ad inseguirsi in questa inchiesta senza darmi mai la possibilità di capire chi tra i due avrà la meglio. Un inseguimento alimentato costantemente da una urgenza reale e concreta.
2: Il bisogno di affetto, oggi anzi ancora più grande, perché il problema è quello della solitudine. E l'abisso tecnologico non fa che sottolineare questa solitudine. Ed è chiaro che se poi noi oggi che abbiamo magari un rapporto con l'intelligenza artificiale articolatissimo e abbiamo un rapporto con una, due, tre, quattro creator di OnlyFans, incontriamo una persona nel mondo reale sulla nostra strada, mi viene da dire difficilmente potrà competere con la gamma di aspettative e di come dire, desideri spalancati da proprio dalla tecnologia stessa. Ecco perché la realtà è deludente.
1: Sì.
0: C'è una variante che casomai ti racconto dopo, perché non voglio togliere tempo al dottore.
1: Però no, cosa... dille. Anche perché qua ti teniamo sotto tiro.
0: No, io quest'estate, il dottore lo sa chiaramente, quest'estate io ho cercato di aprirmi e ho cercato di fare nuove conoscenze secondo il mio desiderio che sentivo mio, che finalmente riuscivo a visualizzare, ma non sono pronte o pronti, o diciamo le creature, perché adesso
1: del mondo vero,
0: cioè sono talmente terrorizzate dal nuovo, da una nuova conoscenza, che io ho notato questo. Il mio caso è stato così. Poi il primo approccio era preciso, ma era come se avessero una serie di risposte standard. Ti dicevano quello che tu volevi sentire, cioè iniziavi un approccio di conoscenza e ti facevano tutte cose molto carine, positive, per cui io pensavo, da ingenuo e da romantico, dico vabbè, magari c'è qualcosa. Invece poi, quando cercavi di fare un minimo di introspezione o di entrare un po' di più, c'era proprio il blocco, proprio serrande chiuse. Cioè, quindi c'è a livello di per stare in società, c'è un modo di interagire molto pulito, carino, ti dicono quello che vuoi sentirti dire. Poi però se vuoi andare oltre e vuoi cercare di dire, vabbè, ok, allora andiamo un po' più sul conoscerci, dimmi di te, io ti dico di me. E a un certo punto, capito, sono arrivato addirittura m'ha bannato da WhatsApp, cioè, capito, solo perché gli ho mandato la buona domenica. Vabbè, no, gli ho mandato solo una buona domenica, per dire, capito?
1: Purtroppo quando dice così mi fa pensare è che perché vai a interagire con altre solitudini.
0: Ecco, bravo.
1: Non è facilmente per loro.
0: Siamo d'accordo, ok, hai ragione. Questo non c'è.
2: Questa è una risposta molto da psicanalista.
0: Esatto, sì. Infatti, bravo, infatti, io me l'aspettavo da lui.
2: La realtà è frustrante. Siamo esposti alla frustrazione ogni attimo della nostra vita perché non possiamo avere nel momento in cui lo vorremmo ciò di cui abbiamo bisogno in quel momento, laddove invece la tecnologia ci assicura una risposta pronta, quasi immediata, o perché paghiamo o perché all'intelligenza artificiale chiediamo una cosa e l'intelligenza artificiale in tempo zero ce la dà. La deriva contemporanea dell'umano, cioè del soggetto umano, è quella dell'immortalità. Cioè il soggetto umano oggi tende all'immortalità. Che cosa vuol dire? Che l'immortalità è nemica della frustrazione, cioè è l'immediatezza, un'immediatezza eterna, persistente, che ci riempia in maniera persistente, cioè che non ci siano cesure, no? Che non ci siano interruzioni. Una scarica di dopamina costante, questo è quello che quello di cui il soggetto contemporaneo, quello a cui tende il soggetto contemporaneo. Quindi è chiaro che una dimensione di frustrazione non va bene. D'altra parte, se noi ci interfacciamo con una macchina, questo ci basta, una macchina, una tecnologia, questo ci basta fino a un certo punto. Ecco perché abbiamo bisogno di verosimiglianza.
0: No.
2: Perché il verosimile, come dire, ci inganna. E pur noi, anche se noi siamo consapevoli di questo inganno, ci stiamo comunque dentro perché ce la raccontiamo in un modo, ci facciamo bastare il sembiante di umanità che quella tecnologia ci garantisce, quel sembiante di verosimiglianza che noi, come dire, che è la scusa che noi ci diamo per poterci stare dentro.
1: Sì, sì, sì.

Grazie ancora a Daniele Vaschi che ci permette di raccontare il suo Comprami, che vi, come sempre vi ricordo, potete ascoltare, forse dovete ascoltare per intero sulle piattaforme di 24 ore podcast, sull'app di Radio 24 o dove ascoltate i vostri podcast. Grazie a chi rende possibile questo programma, Anita Panizza che lo scrive insieme a me, insieme a Federico Bernocchi, Paolo Corleoni che fa il sound design, Luca Micheli che sceglie i brani musicali. La linea ora va al GR e noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!

0: Salve a tutti da Massimo De Donato, torna questa sera Smart Car, l'appuntamento quotidiano di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Un mercato, quello automobilistico, che sta cambiando con il numero di marchi che è quasi raddoppiato negli ultimi anni. Una scelta vasta e frammentata che spinge anche i dealer, i concessionari verso il modello multibrand. Temi che sono stati al centro dell'Automotive Dealer Day di Verona la scorsa settimana e noi ne parleremo questa sera all'interno della nostra trasmissione. L'appuntamento con Smart Car è come al solito alle 20:55, non mancate. Per ora un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
1: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
2: Fai impresa in Italia? Beh, assunzioni, porca bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
3: Per questo è nata Jet HR. Assumi in 90 secondi e fai le paghe in un click. Puoi automatizzare tutta la gestione del personale, senza perdite di tempo. Vedi come funziona su jethr.com.
2: Scusa, che c***o hai detto?
3: jethr.com.
4: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
5: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
6: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
7: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
8: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
5: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
9: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
10: Un'energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: La geopolitica riscrive le regole, la globalizzazione cambia le rotte, la logistica è a un giro di boa. Non restare a guardare. Entra nel vortice del cambiamento per capire il mercato dove va. Green Logistics Expo ti aspetta. Fiera di Padova 14-16 ottobre. Il domani è qui. Green Logistics Expo.
2: Più salute e benessere. Viaggio alla ricerca dell'armonia psicofisica. Da oltre 17 anni, Più Salute e Benessere accompagna i lettori in un interessante e piacevole viaggio nel mondo della sanità italiana. Più Salute e Benessere mira a fare il punto sull'attualità del settore medico, della ricerca, della bellezza e del vivere sano. Questa settimana online e in distribuzione in mail in diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Più Salute e Benessere è un progetto Publiscoop Group.
3: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
4: Giganti?
3: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
4: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
3: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
5: Senti Mauro, ma se...
6: Vogliono farvi iscrivere a un gruppo WhatsApp che vi promette grandi guadagni?
5: Non siamo noi.
6: Oh, e se...
5: Vi chiedono di inviare dei soldi per pagarci il dentista o il telefono nuovo?
6: Ecco, non siamo noi.
5: E se anche...
6: La banca vi scrive perché vi stanno forzando il conto corrente e poi vi telefona?
5: Non siamo noi.
6: Ah, e se invece...
5: Accendete la radio e trovate un programma che vi parla di risparmi, pensioni, fisco e bollette?
6: Con autorevole leggerezza, ecco... Quelli siamo noi.
5: Due di denari. Vi fidate dalle imitazioni.
6: Faba la luce.
7: Il segnale orario vi è offerto da
8: Proprietà intellettuale da difendere. Axerta. Indaga. Documenta. Accerta. Axerta.it.
9: Sono le 16.
10: GR24. Il Sole 24 Ore.

0: L'assemblea di Confindustria Meloni accusa l'Europa gigante miope. Trenitalia ritardi fino a 120 minuti sulla Milano-Bologna. Abusi sessuali negli asili si apre, in Francia il processo a un educatore. Nuovo ben ritrovati con le notizie di GR24. In primo piano l'Assemblea Generale di Confindustria, oggi a Roma. Il Presidente Orsini ha invitato il Governo e le parti sociali a pensare a un riordino delle agevolazioni fiscali in modo da recuperare, ha detto Orsini, 20 miliardi per la crescita, la scuola e la sanità. La Premier Giorgia Meloni nel suo intervento è invece tornata a prendersela con l'Europa, definito un gigante miope. Così Meloni sul tema della burocrazia.
1: Sono d'accordo sul fatto che i pacchetti omnibus attualmente in lavorazione non sono sufficienti, che bisogna fare molto di più per disboscare la giungla normativa e che in questi 10 anni si è stratificata, quasi che fosse rivolta soprattutto a soddisfare l'appetito della macchina amministrativa europea. Voi sapete che su questo stiamo lavorando particolarmente con il cancelliere tedesco Merz, in uno sforzo avviato a partire dal vertice bilaterale Italia-Germania dello scorso gennaio, che si è poi concretizzato in diverse iniziative congiunte sulle quali stiamo progressivamente coinvolgendo sempre più leader europei e segnatamente quelli che ovviamente sono più sensibili a questo tema.
0: Circolazione fortemente rallentata dei treni sulla linea alta velocità Milano-Bologna per la presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea a Reggio Emilia, lo rende noto Trenitalia sui suoi canali. I treni a alta velocità, aggiunge Trenitalia, alcuni dei quali possono essere instradati sulla linea convenzionale, possono per ora registrare ritardi fino a 120 minuti. Ed è almeno 4 morti, tra cui 2 adolescenti. Il bilancio provvisorio dell'incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus a un passaggio livello nei pressi di Buggenhout, nelle Fiandre orientali. Tra le vittime ci sono anche l'autista dell'autobus e un adulto che accompagnava gli studenti. Altre 2 persone sono rimaste gravemente ferite. Secondo le prime informazioni, il passaggio a livello era chiuso al momento dell'impatto. Lo scandalo degli abusi sessuali negli asili di Parigi che ha sconvolto la Francia, l'imputato è un giornalista freelance incensurato che lavorava nel doposcuola per integrare il reddito.
2: Lo scandalo degli abusi sessuali sui bambini nei doposcuola di Parigi arriva nelle aule di tribunale. Animatore di un asilo dell'11° arrondissement della capitale francese, comparirà oggi alla sbarra per rispondere delle accuse di violenza e maltrattamenti a sfondo sessuale su minori tra i 3 e i 5 anni che sarebbero avvenuti tra il 2024 e il 2025. Un caso che però non sarebbe isolato. In questi ultimi mesi sono molti gli episodi sospetti emersi dagli asili e le elementari di Parigi su segnalazioni di genitori e presidi. La procura ha aperto inchieste su 84 scuole, mentre all'inizio dell'anno 78 agenti sono stati sospesi. Nei giorni scorsi alcuni di loro sono già andati a processo. Dinanzi ad un simile orrore, il sindaco Emmanuel Grégoire ha lanciato un piano da 20 milioni di euro per proteggere i bambini nei doposcuola attraverso una serie di misure. Il premier Sébastien Lecornu ha annunciato per domani la presentazione di un progetto di legge che verrà dibattuto in Parlamento questa estate, destinato a proteggere l'infanzia. Nell'attesa sale la preoccupazione dei genitori per quello che è già stato ribattezzato come un MeToo scolastico. Danilo Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
0: La cronaca ci porta adesso in Italia, in Puglia, vasta operazione antimafia. In Salento arrestate questa mattina 30 persone accusate di far parte di un gruppo affiliato alla Sacra Corona Unita.
3: Sono 27 le persone portate in carcere, 3 quelle sottoposte agli arresti domiciliari al culmine di un'operazione antimafia che ha coinvolto oltre 200 carabinieri. Le indagini erano iniziate quasi 4 anni fa, in seguito al tentato omicidio di un pregiudicato raggiunto da un colpo di Kalashnikov di fronte alla compagna e ai figli minorenni. Cristiano Marella, comandante del nucleo investigativo dei Carabinieri di Lecce.
4: Le indagini hanno permesso di documentare dinamiche mafiose ancora profondamente radicate, fatte di intimidazione, rituali di affiliazione e disponibilità di armi da guerra.
3: Diverse di queste armi sono state sequestrate, come anche alcuni chilogrammi di droga. Tra le accuse, l'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata, come le altre ipotesi di reato, dall'utilizzo del metodo mafioso. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: È tutto, ora Nessun Luogo è Lontano.

0: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Allora, l'annuncio dice operatore logistico, ma noi cerchiamo qualcosa in più.
4: In che senso?
3: Cerchiamo chi davanti a un problema non si ferma.
4: Ah, un fuoriclasse dell'imprevisto.
3: Uno su cui il team può sempre contare.
4: Un esperto nel gioco di squadra.
3: Qualcuno che non si limita a fare il suo.
4: Uno specialista nel fare la differenza.
3: Esattamente. Sai, il ruolo non racconta tutta la storia. In G-Group andiamo oltre. Vediamo la persona, talento, potenziale, qualità umane. Scopri di più su ggroup.it.
5: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it.
6: Fatto l'ultimo aggiornamento.
7: Ci colleghiamo
6: nel video
7: per
6: trovate
7: aiutarvi.
6: Il flusso operativo.
7: Sta arrivando un nostro
6: Ci colleghiamo
7: tecnico.
6: Per aiutarvi.
8: Dottoressa, sento le voci.
7: Lei è un cliente sistemi?
8: Sì.
7: Allora è normale.
6: Se sentite le voci, probabilmente è il servizio clienti di sistemi. Con i nostri partner siamo al vostro fianco sempre per darvi assistenza su tutti i nostri software.
7: Ovunque voi siate, anticipiamo le vostre domande con le risposte che cercate.
6: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Lo scriviamo con i nostri software, gli diamo voce insieme ai nostri partner. Da 50 anni.
9: Dall'Indo-Pacifico a Cuba, passando per il Libano e l'Iran, guerre regionali, crisi globali. Benvenuti alla nuova puntata.
10: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
11: There are countries who share strong values, strong vibrant democracies, who also are committed to many of the same concepts.
12: The U.S. with a stern warning to Cuba, imploring the island nation to stop being a safe haven for countries like Russia and China.
13: New reports tonight of U.S. strikes of missile launch sites in Iran that Central Command characterized as self-defense.
14: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
9: L'attualità internazionale e la geopolitica sono il vostro pane, anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, questo è il posto giusto, buona giornata e ben ritrovati da parte mia e da parte di tutta la squadra, Antonio Tale, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, in console Valerio Bernardi. Domande e commenti da parte vostra, come sempre, 349-238-6666, sms WhatsApp, Facebook, la nostra pagina, X, nessun luogo 24, ovvero Jumpaz, i due account da tenere d'occhio, così come su Instagram trovate nessun luogo 24. Se siete comodamente a casa e avete un televisore di fronte a voi, canale 246 del digitale terrestre. Sono le 16.09 esatte in questo istante qui a Milano, le 17.39, una manciata di secondi in Iran, dove gli Stati Uniti hanno attaccato siti di lancio missilistici e imbarcazioni in quella che Trump ha definito un'azione di autodifesa.

0: E anche in queste ore tutto sta ruotando attorno ai colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran, colloqui violati da un attacco americano che si è detto di autodifesa, così almeno riferiscono i generali americani, che rischia però di compromettere un già delicatissimo processo diplomatico che più di una volta ha visto granelli di sabbia andare a inceppare quei delicati meccanismi. Quest'oggi ci concentreremo, girando attorno a questa crisi, quella di Hormuz, la crisi della guerra tra Stati Uniti e Iran, girando attorno anche geograficamente, partendo da che cosa? Da una riunione del Quad, e vi porterò per questo a Nuova Delhi, in India, dove quattro grandi potenze, in funzione soprattutto anticinese, hanno fatto il punto sulla sicurezza dell'Indo-Pacifico. Ma poi riaccenderemo i riflettori anche su Cuba. Lì sembra essere il prossimo dossier che Donald Trump è pronto a maneggiare e affrontare. Un dossier che ha caratteristiche molto molto diverse da quelle venezuelane. Se Donald Trump, se la sua amministrazione pensa di poter archiviare la pratica Castro e non soltanto così come ha fatto il Venezuela, probabilmente sta prendendo un granchio gigantesco. E faremo il punto appunto su Cuba. Ma non possiamo non tornare a parlare di Libano in ore, in giorni in cui i raid israeliani si fanno molto molto più intensi su tutto il sud del paese, ma anche la valle della Bekaa, e in ore in cui, ormai è provato e raccontato anche da fonti di stampa israeliane, alcuni incursori delle forze israeliane hanno iniziato a operare a nord della cosiddetta linea gialla, proprio nel sud del paese. Iniziamo dunque il nostro racconto, lo facciamo con la voce del premier israeliano Netanyahu. Li colpiremo, dice Netanyahu, è vero, ci stanno lanciando contro dei droni, droni in fibra ottica, si riferisce a Hezbollah, ma abbiamo una squadra ufficiale che se ne sta occupando, risolveremo anche questo. Nel frattempo agli israeliani voglio dire che stanno dando prova di grande tenacia, specie al nord, siete fonte di ispirazione per tutti noi. Come vi dicevo, l'IDF ha avviato una nuova ondata di raid contro Hezbollah in Libano, in particolare la valle della Bekaa, dopo l'annuncio ufficiale da parte di Netanyahu e dei suoi militari di un intensificarsi della guerra. Determinanti le pressioni da parte dell'ala ultranazionalista del governo, con il ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir, che ha sollecitato a tagliare l'elettricità al paese, il Libano, nel timore che un eventuale accordo tra Stati Uniti e Iran possa limitare l'azione militare israeliana. Secondo l'IDF sono stati colpiti dagli israeliani in queste ultime ore almeno 100 siti legati a Hezbollah. Secondo i media locali libanesi, 12 persone sarebbero rimaste uccise in un attacco al villaggio di Mashgara, nella valle della Bekaa. Dall'inizio di quest'ultima escalation tra Hezbollah e Israele, il bilancio dei morti in Libano ha superato le 3.150 unità. Nel frattempo continuano a succedersi gli ordini di evacuazione, soprattutto nella zona di Nabatieh, che è diventato da mesi ormai, da settimane, il centro nevralgico degli scontri violentissimi tra Hezbollah e gli israeliani. Israeliani che affermano di aver ucciso oltre 600 terroristi, cioè miliziani di Hezbollah, e israeliani che affermano che è necessario aumentare gli attacchi e l'intensità. Jacopo Mocchi, giornalista ormai di base a Beirut, firma fra gli altri dell'Espresso. Ciao Jacopo, buongiorno, ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio e grazie per l'invito.
0: Allora, ci siamo trovati nei giorni scorsi anche a raccontare alcuni momenti piuttosto drammatici dell'offensiva israeliana in Libano, col bombardamento di Dahiyeh, poi il sud costantemente sotto pressione. Mi pare però, Jacopo, di poter dire, smentiscimi se sto sbagliando, che la pressione israeliana sta aumentando. Come e perché? Che idea ci puoi dare?
1: Sì, sicuramente, già dal weekend, subito dopo l'annuncio di un probabile cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, che ricordiamo non è ancora arrivato nonostante se ne parli già da giorni, alcune fonti israeliane, soprattutto il portavoce dell'esercito, aveva detto che Libano, il contesto libanese, sarebbe stato totalmente diverso e fuori dall'accordo, mentre gli iraniani hanno sempre considerato il Libano come parte integrante dei negoziati. Il ministro degli esteri Araghchi ha ribadito più volte che il Libano faceva parte di tutti i fronti, loro volevano un cessate il fuoco su tutti i fronti, mentre Israele l'ha sempre considerato come una pedina da giostrare a seconda del contesto. Sì. E ricordiamo anche che a breve, a ottobre, ci saranno le elezioni in Israele, quindi Netanyahu ha tutto l'interesse affinché questa guerra continui e si prolunghi.
0: La voce e l'analisi di Jacopo Mocchi, giornalista di base a Beirut, lo leggete fra le altre sull'Espresso, lo ascoltate anche qui nel suo luogo lontano, ricorda giustamente l'appuntamento elettorale israeliano, che probabilmente spiega anche alcune riprese di posizione particolarmente virulente, penso a alcune dichiarazioni di Ben-Gvir, che pure ha abituato il suo elettorato e il pubblico internazionale a dichiarazioni controverse. È evidente che anche la politica israeliana interna sta utilizzando i dossier di guerra e di politica estera per fare massa elettorale, per andare poi a riscuotere. Entro il 27 ottobre si andrà a votare. Non è un'ipotesi peregrina pensare che Israele vada al voto anche prima, ma staremo a vedere. In tutto questo, Jacopo, come leggere l'incursione delle truppe di terra israeliane a nord?

0: rilevanti, anche perché in questa mattina sono arrivate proprio delle notizie che addirittura facevano pensare il contrario, andavano in direzione di un ritiro delle truppe israeliane da alcune postazioni proprio per evitare questi continui droni esplosivi, sì, di Hezbollah, che stanno causando tante perdite tra i soldati israeliani e soprattutto anche tra i carri armati e i bulldozer che sono presenti e che sono fermi nel sud del Libano, diversamente dall'inizio della guerra, quando erano in una posizione offensiva e comunque erano in movimento.
1: Sì, chiarissimo, lo abbiamo raccontato, i droni teleguidati oramai, quindi non sottoposti all'operazione di disturbo elettronico da parte degli israeliani, non gemmabili si direbbe in gergo, mutuati anche da alcune tattiche che abbiamo visto anche sul fronte russo-ucraino, e stanno causando non pochi problemi ai mezzi blindati israeliani. C'è un aspetto che è tutto libanese, che ha a che fare con l'investitura che evidentemente istituzionalmente ha il presidente libanese Joseph Aoun. Ricordiamo che sono in corso, pur scricchiolanti, dei colloqui di pace anche con Israele, perché tecnicamente il Libano è ancora in guerra con Israele, non è mai stato firmato un trattato di pace. Un Joseph Aoun però è un Libano, è un esercito libanese, Jacopo, ne abbiamo parlato tante volte, che è investito di una carica e di un ruolo e di una funzione che non può assolvere completamente, perché viene chiesto ad Aoun e al suo esercito libanese: vai per favore a disarmare Hezbollah. E questo è l'unico problema, o ci sono anche dei risvolti, delle dinamiche socio-etno-settarie, adesso è difficile anche trovare il termine, la dico male, la comunità sciita legata, non tutta, legata in parte a Hezbollah, non vedrebbe di buon grado il disarmo di Hezbollah stesso? È un compito ingrato e impossibile quello che viene chiesto ad Aoun?
0: È impossibile, date le tempistiche israeliane, è impossibile, nel senso che Israele preme per un disarmo di Hezbollah nel breve periodo, cosa che è realistica dal momento che il gruppo, nonostante il gruppo negli ultimi anni si sia appiattito sempre di più, abbia appiattito anche la sua propaganda sulle armi, è fatto di ben altro oltre alle armi, è fatto di un consenso, è fatto di una visione anche ideologica molto forte. In queste settimane c'è stato sicuramente tanto malcontento da parte della comunità sciita nei confronti di Hezbollah, per una guerra che molti hanno considerato insensata. Soprattutto Hezbollah, ricordiamolo, è entrato in guerra formalmente con il lancio di sei missili, sì, dopo l'uccisione di Ali Khamenei. E i combattimenti però sono continuati, i bombardamenti israeliani sono continuati per 15 mesi nel sud del Libano. Hezbollah ha risposto solo dopo l'uccisione, quindi molti la vedevano come una guerra insensata. La posizione di Joseph Aoun non è facile, di fatto è incastrato tra la pressione americana e israeliana da un lato e Hezbollah dall'altro, ma soprattutto con i bombardamenti continui che continuano sul paese, quindi di fatto viene chiesto di disarmare un gruppo che in questo momento sta combattendo. E le bombe continuano a cadere e continueranno a cadere, speriamo di no, potrebbero continuare a cadere, o giusto utilizzare il condizionale, anche in aree abitate da civili. Certo. Quindi di fatto questo non aiuta di certo un processo di disarmo che richiederebbe tempo, fiducia e anche risorse economiche.
1: E questo è il dilemma che attanaglia il Libano e il suo presidente Joseph Aoun. Ringrazio Jacopo Mocchi, collega di base a Beirut, firma dell'Espresso. Jacopo, grazie mille, una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: 349-238-6666, tra poco vi faccio risentire la voce del generale Hisham Jaber al-Safa, che avete avuto un assaggio nei giorni scorsi, un generale che sono riuscito a raggiungere grazie a una collega libanese proprio mentre ero a Beirut, perché come avete sentito il problema, uno dei problemi nevralgici, ne abbiamo parlato tante volte, è dotare il Libano di quello che secondo la nostra cultura, direi anche non soltanto in Occidente, è uno dei pilastri di uno Stato-nazione, cioè avere delle forze di difesa e avere il monopolio della forza nel proprio territorio. Per noi risulta difficilmente comprensibile pensare a una tale diffusione delle armi, pensare che i partiti libanesi, molti di questi, abbiano delle fazioni armate, delle ali armate, che il paese sia pesantemente armato e che una milizia ritenuta terrorista e bollata come movimento terroristico da buona parte della comunità internazionale possa con i suoi esponenti politici sedere anche in Parlamento e avere una forma di parastato sociale. Il Libano è anche tutto questo, una serie di paradossi e di enormi contraddizioni. E tra poco con il generale Jaber al-Safa ragioneremo proprio su cosa serve all'esercito libanese per diventare uno di quei pilastri degli Stati-Nazione che noi consideriamo indispensabili. 349-238-6666, scusate,

0: Ascoltatore, vedremo cosa succederà a Cuba, ma in Venezuela c'è lo stesso regime con la vice di Maduro, in Iran c'è lo stesso regime con il figlio di Khamenei. Nel frattempo il grande stratega americano, si riferisce al presidente Donald Trump, ha distrutto l'economia di mezzo mondo. Per fare i conti con le canaglie occorre essere canaglie e mezzo, scrive un altro ascoltatore che dice alla fine Donald Trump, l'ascoltatore dice non sono affatto trampiano, ma questo mondo ha bisogno di un Trump per svegliarsi dal torpore. E non lo so, gentile ascoltatore, staremo a vedere gli effetti e quanto è efficace l'erratica, così amiamo definirla, politica trampiana, perché anche questi ultimi raid statunitensi, proprio mentre la delegazione iraniana, e lo racconta molto bene il New York Times, si stava recando in Qatar, non sono un buon segnale. Capisco che lei dice bisogna essere più canaglia delle canaglie con i quali si va a mediare, però è un segnale che va a minare la fiducia iraniana. Quello che ripetono continuamente gli iraniani oramai come un disco rotto da mesi è: non ci fidiamo più degli americani. Hanno una FIFA blu nel porre una firma su un pezzo di carta, perché in passato è successo che durante mediazioni, durante colloqui, gli americani abbiano fatto saltare il banco con quei raid. Da ciò la ritrosia iraniana nel aprire le porte a una diplomazia e a una negoziazione degna di questo nome. Qualcuno scrive: pensate ancora che Bibi perderà? No, guardi, non pensiamo niente, staremo a vedere. C'è una coalizione, Yair Lapid e Bennett, che proverà a fare le scarpe politicamente al premier Netanyahu. Staremo a vedere intanto quando si voterà e quanto Netanyahu riuscirà a portare a livello di capitalizzazione politica di quello che ha fatto negli ultimi mesi e anni. Qualcuno, Enrico, scrive: sbaglio, Trump cerca escamotage per evitare il congresso riguardo alla guerra. È, come dire, un dettaglio che tanto dettaglio non è, che abbiamo esplorato più e più volte anche dal punto di vista giuridico. Sostanzialmente si cerca di procrastinare questo cessate il fuoco, si cerca di derubricare ogni violazione del cessate il fuoco a scaramucce, a niente di importante, per evitare di dire, di conclamare anche davanti al congresso, dove dovrebbe passare, siamo in stato di guerra con l'Iran, perché sono scaduti quei 60 giorni che invece era il tempo attribuibile a un presidente americano per prendere una decisione urgente e attinente alla sicurezza americana senza passare dal congresso. Passato quel tempo dovrà poi andare appunto al congresso stesso. Tra poco vi do conto anche delle ultimissime le agenzie che mi segnala la redazione. Torniamo, come vi diceva, al generale Hisham Jaber al-Safa, che è stato un altissimo grado dell'esercito libanese, adesso è in pensione, si occupa soprattutto di strategia e non ha nessun problema e nessun timore ad ammettere che quello che manca all'esercito libanese sono soprattutto gli aerei e la difesa aerea. Sentite.
1: Per comprendere quanto è importante il sistema di difesa aerea per l'esercito libanese, bisogna considerare che Israele ci minaccia. Dicono sempre: entro 48 ore possiamo distruggere tutto l'esercito libanese. E questo perché il Libano non ha armi aeree per contrastare l'aviazione israeliana e non ha neanche missili terra-aria. Lo stesso vale per il fronte marittimo. E come abbiamo visto, la marina israeliana può distruggere qualsiasi luogo in Libano. Il Libano ha 250 chilometri di costa e allo stesso tempo è privo di una marina militare e di missili terra-mare. È la stessa cosa dei radar, come dicevamo prima. Ma è importante capire che questa è una linea rossa e Israele non la accetterà mai. Perché Israele non la accetta? Vuole che il Libano rimanga esposto. E dato che Israele non accetta, allo stesso tempo l'America impone sanzioni al Libano se riceve armi da altri. Noi non abbiamo accettato armi da altri. Non abbiamo potuto. Ai tempi del Presidente della Repubblica, Michel Suleiman, tra il 2008 e il 2014, il Presidente stava andando a Mosca e io parlai con lui. In teoria, Mosca voleva darci dei MiG-29 e io scrissi al Presidente: non ne abbiamo bisogno. Non vogliamo quell'aereo, non riesce a difenderci, perché l'aviazione israeliana è molto più forte. Così, dopo che gli scrissi, il presidente volle incontrarmi e io gli dissi: chieda solo missili per il sistema di difesa aerea e chieda anche elicotteri per l'esercito. Era tornato da Mosca molto contento perché i russi avevano accettato. Sapete cosa è successo dopo? Gli americani hanno minacciato il Libano. Se avessimo accettato quelle armi russe, ci avrebbero imposto delle sanzioni, perché è Israele che minaccia l'America e le impone le sue condizioni. Non si parla molto di questi argomenti.
0: Così il generale libanese in pensione, Hisham Jaber al-Safa, due notazioni, le ripeto, così i polpastrelli rimangono caldi ma non scomposti. Tecnicamente i libanesi sono ancora in guerra, in stato di guerra con gli israeliani, da ciò capite meglio le parole del generale libanese, e da ciò si comprende anche, ma è una teoria, diciamo, anzi meglio una tesi di geopolitica portata avanti da tanti analisti, nessuno in tutta l'area, ma anche fuori dall'area, compresi gli Stati Uniti, vogliono un Libano forte e un Libano con un esercito forte, perché avere un altro attore che si regge sulle sue gambe nel complesso scenario medio orientale potrebbe togliere del grip ad altri attori che invece, dagli Stati Uniti a Israele alla Russia, vogliono dire la loro su tutta l'area. 349-238-6666, tra pochissimo andremo a sentire i numeri della borsa, poi vi darò conto di come il Quad, questa riunione fondamentale che si è tenuta a Nuova Delhi, Giappone, Stati Uniti, India e Australia, in chiave soprattutto anticinese, dal Quad, dicevo, sono usciti seri motivi di preoccupazione per questo consesso, che è sembrato per un certo periodo quasi andare in ombra, soprattutto per il fatto del conflitto russo-ucraina, il conflitto in Medio Oriente, ma scopriremo quanto ancora possa dire la sua, soprattutto appunto in chiave cinese. Nando Dubbioso da Cagliari, tra poco sentiremo l'esperto su questa domanda che interessate, mi confermate che sono disposti a combattere 1 milione di residenti cubani per difendere il regime? Se lo chiede a me non so assolutamente rispondere, gentile ascoltatore, però è certo una cosa, l'abbiamo visto in tanti teatri, tra cui anche quello iraniano e tra cui anche quello libanese, così rispondo di rimando a un altro ascoltatore che dice: ma perché non si arrendono tutti in Libano? Il punto è che chi sta combattendo è Hezbollah, che è un pezzo di Libano ed è una milizia molto pesantemente armata. Il Libano non sta combattendo con Israele adesso, non è stato firmato un trattato di pace, ma formalmente non stanno combattendo. Il punto è che quando arriva un attacco esterno, da chi che sia, molto spesso la popolazione, quella libanese non fa eccezione, dimentica le divisioni, dimentica le ideologie interne, dimentica eventualmente le tensioni settarie, e quello che lo sintetizza in maniera un po' brutale, finché colpisci i miliziani è un conto, ma quando inizi a colpire la mia terra, la mia casa, l'atteggiamento cambia. Questo spiega il ricompattarsi anche di alcune fasce dell'opinione pubblica iraniana, questo spiega il ricompattarsi potenziale di alcune fasce della popolazione cubana e in parte anche di quella libanese. Come promesso, piccola pausa, diamo i numeri in senso buono, sono quelli della borsa, poi torniamo.
2: Mamma, mi racconti una fiaba?
3: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo. Il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
2: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre.
3: Sempre dove stai tu, amore mio.
4: Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.
5: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
7: Per salvarsi dalle relazioni spinose c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
8: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolano la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
9: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
10: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
11: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
12: Che facciamo questo weekend?
13: Stiamo a casa.
12: A casa?
13: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
12: E dove?
13: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
12: Porto le pantofole.
13: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
14: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
15: Vi presenta Borse in diretta.
16: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Mentre Wall Street marcia spedita, in particolar modo sulla tecnologia, con il Nasdaq che avanza dell'1,75%, Standard & Poor's più 0,81 sulla parità, il Dow Jones un po' debole oggi. L'Europa su alcuni indici, in modo particolare Milano, tiene meno 0,13% sulle FTSE MIB, sta tornando a salire anche la quotazione del petrolio con le nuove tensioni in Iran. Andiamo alle principali piazze europee. Parigi, dopo i rialzi di ieri, segna meno 0,7%, Francoforte meno 0,57%, ma la protagonista di queste giornate è Piazza Affari, con i suoi record anche oggi testati di nuovo, 50.151 punti appunto sul principale paniere. Corrono da stamattina di nuovo Avio più 4,60%, STM più 4,57%, oltre 2 punti di rialzo per Saipem, Leonardo e Tenaris. La nuova nata di Maranello a casa Ferrari è nata Luce, la vettura completamente elettrica, non piace al mercato perché il titolo accusa un ribasso veramente pesante di 8 punti percentuali. È tutto.
17: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
18: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
19: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
17: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
19: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
20: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
21: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
22: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
23: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
24: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
25: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati. Non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice. Seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
26: Nessun luogo è lontano

0: A rischio di suonare ripetitivo, anche quest'oggi è una giornata particolarmente importante per i delicati equilibri internazionali. Perché? Perché mentre la delegazione iraniana si stava recando in Qatar, gli Stati Uniti hanno compiuto una serie di raid su impianti missilistici e su alcuni barchini sospettati di essere dei barchini posamine. Gli Stati Uniti hanno anche detto che si trattava di un'azione di autodifesa. Staremo a vedere, cercheremo di capire se questo sarà l'ennesimo granello di sabbia in questi delicati ingranaggi diplomatici, che tenteranno di fare il qualcosa che sta a cuore a mezzo mondo, il fatto di riaprire lo stretto di Hormuz. Nel frattempo vi do conto del fatto che è appena uscita la dichiarazione ufficiale del formato Quad, lo sapete, Giappone, Stati Uniti, India e Australia. In una dichiarazione congiunta, si sono visti a Nuova Delhi, sostanzialmente viene espressa preoccupazione per la situazione nel Mar Cinese orientale e nel Mar Cinese meridionale e si ribadisce la ferma opposizione a qualsiasi azione destabilizzante o unilaterale, incluso l'uso della forza. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano a Marco Masciaga, firma del Sole 24 Ore in diretta da New Delhi. Ciao Marco, buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Ciao, grazie dell'invito.
0: Allora, Quad, chi era costui verrebbe da dire, perché era un po' che non guadagnava le prime pagine dei grandi giornali internazionali e in più, soprattutto, evidentemente si riferisce alla Cina in questo comunicato che esprime timore per e potenziali azioni di forza nel Mar Cinese orientale e Mar Cinese meridionale, Marco?
1: Sì, si riferisce alla Cina, che però non viene mai citata per nome, sempre soltanto un aggettivo geografico. Per una questione così diplomatica, però è chiaro, e lo scopo per cui nasce il Quad è proprio quello di arginare la crescente assertività marittima e territoriale cinese nell'Indo-Pacifico, e quindi era inevitabile che ci fosse questo riferimento. L'evità forse è che oltre a questo riferimento ci sono anche quelli legati alla libera circolazione dell'energia e dei commerci internazionali, che sono questioni anche queste di grandissima attualità. Tu dicevi che il Quad non stava vivendo una fase molto felice, è vero, perché lo scorso anno, il 2025, non c'è stato alcun vertice. Il vertice di oggi qui a New Delhi è stato un vertice a livello di ministri degli esteri. Solitamente i vertici del Quad coinvolgono i capi di governo, ma siccome il 2025 doveva essere l'anno in cui il vertice veniva ospitato dall'India, non se ne è fatto nulla, perché sì, i rapporti tra Donald Trump e il primo ministro indiano Narendra Modi, diciamo che non sono stati particolarmente buoni.
0: No, anche perché la questione dazi ha irritato parecchio la cancelleria indiana. La voce che state ascoltando è proprio in diretta da New Delhi, Marco Masciaga, lo leggete sul Sole 24 Ore, che ci sta raccontando anche la straordinarietà di questo vertice, pur con ranghi inferiori, nel senso che non vi erano capi di governo, capi di Stato, ma c'erano i rispettivi ministri, l'australiana Penny Wong, l'indiano Jay Shankar, il giapponese Toshimitsu Motegi, il segretario di Stato americano Marco Rubio. Marco Rubio, che a un certo punto in un passaggio, Marco, però correggimi se sbaglio, visto che hai visto i lavori molto più da vicino che da me, dice: attenzione, perché il Quad non soltanto deve essere un forum di discussione in cui le più o meno legittime forme di preoccupazione vengono a galla rispetto alla Cina, ma deve essere una partnership d'azione. Sostanzialmente vuole trasformarla in una sorta di nuova NATO Indo-Pacifica?
1: Forse nuova NATO Indo-Pacifica no, anche perché l'idea della NATO Indo-Pacifica tutte le volte che viene sollevata viene poi puntualmente impallinata da qualcuno. L'ultimo a farsi impallinare fu il primo ministro giapponese Shigeru Ishiba, che lo tirò immediatamente fuori e fu bocciato. No, la questione è quella di dare, secondo me, uno spessore non puramente strategico, ma anche a livello di diplomazia commerciale ha un consesso che invece era nato sostanzialmente per appunto, come dicevamo prima, contenere la Cina. In un certo senso, secondo me, questa cosa è un po' il frutto di un modo di guardare le relazioni internazionali americano, che specialmente sotto questa amministrazione non è mai distinto la diplomazia vera e propria dalla diplomazia commerciale, e in una certa misura però secondo me è anche frutto delle mutate circostanze, nel senso che una delle cose a cui abbiamo assistito negli ultimi mesi, dopo che il primo ministro giapponese ha sostanzialmente detto che se la Cina attaccasse Taiwan il Giappone sarebbe in pericolo e quindi dovrebbe intervenire a sua volta in quel conflitto, una delle risposte cinesi è stata bloccare l'esportazione di una serie di cose verso il Giappone, sì, tra cui anche alcuni minerali critici. Non è quello che è successo nel 2010, però quando c'è stato un blocco vero e proprio che ha fatto sì, tra l'altro, che il Giappone creasse dei canali di approvvigionamento alternativi rispetto alla Cina, che oggi lo mette in una posizione molto più sicura rispetto ad altri, sì, paesi, però comunque ha richiamato questo pericolo, e questo pericolo sembra essere ben presente nelle teste dei quattro ministri degli esteri che si sono incontrati questa mattina qui a Delhi.
0: Lo stato dell'arte del Quad, la voce, l'analisi di Marco Masciaga, firma e corrispondente del Sole 24 Ore da New Delhi. In tutto ciò vi do conto del fatto che Pechino ha criticato il Quad definendolo un raggruppamento in stile guerra fredda volto a contenere lo sviluppo della Cina. Sicuramente è volto a contenere lo sviluppo della Cina, ma è altrettanto vero che alcuni segnali sono oggettivamente stati letti come preoccupanti da parte della Cina, con la militarizzazione di alcune isole contese, con anche alcune azioni che spesso abbiamo raccontato, Marco, di pescherecci cinesi piuttosto ibridi, per usare un eufemismo, che facevano a schiaffoni con il guardiacoste filippino, per esempio. Insomma, ci sono stati dei momenti di altissima tensione in quei mari, Mar Cinese orientale e Mar Cinese meridionale. Dove collocare l'asticella del lecito, legittimo, accettabile, mettiamola così? Mi sa che era... Abbiamo perso, infatti, Valeria Bernardi scuote la testa, scusa, andate via la linea, vediamo se riusciamo adesso a recuperarla. Sempre 349-238-6666, a voi il compito di domandare, commentare, punteggiare in qualche modo il racconto dell'attualità internazionale mentre recuperiamo il collegamento con Marco Masciaga. Vi davo conto di alcuni esempi con i quali la Cina ha, insomma, infastidito gli altri attori dell'area, spesso con i guardiacoste filippino, dei pescherecci che erano un po' un ibrido, non erano solo pescherecci cinesi, hanno fatto un po' a schiaffoni. Ci sono alcune isole contese che vengono costantemente militarizzate da parte della Cina. Dall'altra parte è antintuitivo, ma lo diciamo molto spesso, la Cina è circondata geograficamente da Taiwan, dal Giappone, dalle Filippine, è chiusa in quella che invece vorrebbe per Pechino essere un'esplosione commerciale e un'apertura continua sul Pacifico e non soltanto. Marco, ti stavo chiedendo quale potrebbe essere una linea diplomaticamente accettabile, lecita, legittima tra le aspirazioni cinesi che raccontavo prima e le preoccupazioni degli altri.
1: Domanda difficile. Io credo che finché ci sarà la minaccia cinese su Taiwan, e francamente non la vedo sparire molto rapidamente, anzi non la vedo sparire proprio, sarà difficile arrivare a una qualche sorta di normalizzazione. Poi una crisi energetica come quella che stiamo attraversando inevitabilmente non fa che accrescere gli incentivi a occupare nuove bracci di mare, nuove zone, nuovi atolli, nuove isole, per poter in questo modo acquisire i diritti estrattivi collegati. Quindi in questo momento non mi sembra che ci siano le condizioni per fare dei passi indietro da questo punto di vista, anche perché se da una parte abbiamo degli Stati Uniti che sono un po' più svagati, se vogliamo, sì, rispetto allo scacchiere dell'Indo-Pacifico, visto che la loro nuova dottrina di difesa è più incentrata sull'emisfero occidentale e poi abbiamo visto, sì, anche incidentalmente sul Medio Oriente, però stiamo vedendo gli altri paesi della regione che hanno cambiato decisamente approccio, e il caso più clamoroso, forse ne abbiamo anche già parlato, è quello del Giappone, sì, che sta attraversando oramai da anni un processo di emancipazione rispetto alla sua costituzione pacifista scritta dagli occupanti americani subito dopo la seconda, sì, guerra mondiale, e che adesso inizierà anche a esportare armi d'offesa. Prima poteva esportare, non so, dei cacciamine, dei giubbotti antiproiettile, sì, adesso potrà esportare caccia, potrà esportare navi da guerra nei paesi, e poter esportare è fondamentale per poter stringere rapporti anche a livello strategico con le altre potenze vicine.
0: Anche perché, a dispetto della Costituzione, a dispetto del fatto che tecnicamente sulla carta il Giappone non ha un esercito ma ha una forza di autodifesa, in realtà il livello tecnologico è altissimo e le cose, come giustamente ricorda Marco Masciaga, stanno cambiando anche dal punto di vista strutturale e accompagnano quella retorica espressa dalla premier Takaichi, che è diventata un pochino più bellicosa, più incendiaria anche verso il competitor che è Pechino, che è la Cina. Torneremo a parlarne, lo faremo sempre con Marco Masciaga, firma del Sole 24 Ore da Delhi. Buona giornata, buon lavoro, grazie mille Marco, alla prossima.
1: Grazie a voi.
0: Tra le domande arrivate al 349-238-6666 sono, ce n'è una praticamente interessante, manca il punto di domanda, ma è una domanda. In caso di attacco americano a Cuba, come potrà reagire la Cina e Mosca? Allora, gioco i miei 2 centesimi, che sapete, li prendete e li buttate via tranquillamente. La Federazione Russa non farà nulla, ma non farà nulla anche se sarebbe un colpo molto più pesante rispetto al Venezuela, più che altro dal punto di vista simbolico, più che dal punto di vista energetico ed economico, sto pensando alle riserve petrolifere venezuelane, ma dal punto di vista simbolico Cuba, quando parliamo di Stati Uniti, Cuba e Russia, una volta Unione Sovietica, è un pezzo di storia gigantesco, ma non può farlo perché non ha la capacità di proiettarsi, almeno militarmente, fino in quella splendida isola dal passato così tormentato e dal futuro così incerto. La Cina ci ha abituato a un atteggiamento molto molto attendista e cosa fa, mi sento di poter dire? Cerca, sta alla finestra, cerca di massimizzare il suo beneficio in ogni crisi che vede scorrere attorno a sé. Non voglio citare il proverbio del fiume che scorre, anzi non lo farò proprio. A proposito di scorrimento, sentiamo come se la cava chi è la guida, poi torniamo.
2: Strade in diretta. Buon martedì pomeriggio da Lorenzo Zappullo, ben trovati ad un nuovo appuntamento. Sulla A14 Adriatica, per incidente rimane chiusa l'uscita di Pescara Ovest ai mezzi provenienti da Ancona. Segnaliamo inoltre lunghe code per incidente sulla A22 del Brennero tra Bolzano Nord e Degna Ora in direzione Modena, in particolare per un mezzo in fiamme, e ancora per incidente si viaggia lentamente sulla direttissima dell'Autostrada del Sole tra la variante di Valico e Firenzuola in direzione Firenze. Ci risentiamo alle 17.45, intanto buon viaggio.
3: Nessun luogo è lontano.
4: Pero el presidente Trump ofrece una nueva vía entre Estados Unidos y una nueva Cuba. Una nueva Cuba, donde ustedes, y no solo el Partido Comunista de Cuba, pueda ser dueño de una estación de televisión o de un periódico. Una nueva Cuba, donde pueda quejarse de un sistema que falla sin temor a ir a la cárcel o ser forzado a irse de su isla. Y una nueva Cuba, donde tengan la oportunidad real de elegir a quienes gobiernan su país y votar para reemplazarlos si no están haciendo un buen trabajo.
5: Cuba is not a threat to the US national security or foreign policy or economy or the American way of life.
0: Avete sentito nell'ordine la voce di Marco Rubio che tentava di sedurre in qualche modo quell'anima più aperta a un potenziale intervento statunitense che dovrebbe albergare nell'animo di alcuni cubani, e poi la risposta di Bruno Rodriguez Parrilla, ministro degli esteri cubano. Buongiorno e ben ritrovata, Nessun luogo lontano, Antonella Mori, responsabile del programma America Latina di ISPI, docente di economia all'Università Bocconi qui a Milano. Antonella, ciao, buongiorno, grazie per essere con noi.
6: Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
0: Allora, Cuba sembra essere sempre di più, mano a mano che passano le settimane, il nuovo dossier del quale vorrebbe occuparsi Donald Trump. Cuba nel mirino, è un Venezuela 2.0 o ci sono, come immagino ci sono, delle grosse differenze rispetto al Venezuela?
6: Beh, ci sono sì dei punti in comune, che sono che tutte e due i paesi fanno parte del corollario di Trump alla dottrina Monroe, cioè fanno parte di questa idea che è emersa chiaramente nella nuova strategia di sicurezza nazionale, cioè che gli Stati Uniti debbano controllare le attività strategiche nell'America Latina, cioè loro chiamano nell'emisfero occidentale, ma insomma l'America Latina e i Caraibi, e poi anche contenere la presenza di paesi avversari, se non li citano, però diciamo senza dubbio Cina e Russia.
0: Sì.
6: Questo rimane comune a tutte e due. Poi ci sono delle differenze, perché per il Venezuela era centrale il petrolio. Ora Cuba potrebbe esserci la ricerca del cobalto, che in questo momento è un po' appunto critico, perché è la Repubblica Democratica del Congo. Per Cuba secondo me c'è anche una grossa elemento di fare piacere all'elettorato interno, quindi sia l'elettorato diciamo di origine cubana, ma anche più in generale un elettorato latinoamericano, se veramente Trump è riuscito a dire prima delle elezioni di metà mandato, le primarie, di metà mandato, si è riuscito a dire: io veramente sono il primo che è riuscito a fare qualche cambiamento a Cuba.
0: Eh sì, sarebbe una medaglia di valore, di metallo prezioso che si appunterebbe sul petto prima dell'importante appuntamento delle midterm Donald Trump. La voce e l'analisi della professoressa Antonella Mori, responsabile del programma America Latina di ISPI, economista in Bocconi. Giustamente anche da economista citava quelli che sono i motivi più ghiotti, più appetitosi per interessarsi al Venezuela e a Cuba, e mi scuseranno naturalmente tutti i cubani e i venezuelani per questo linguaggio un po' prosaico, ma per spiegare le guerre a volte bisogna o seguire il denaro o seguire le risorse. D'altra parte c'è, forse in parte l'hai già accennato Antonella, c'è un aspetto anche ideologico, perché giustamente facevi riferimento, dottrina Monroe dice, quello è il nostro cortile di casa, fuori tutti quelli che sono antagonisti rispetto all'America, quindi Cina e una volta Unione Sovietica e adesso Russia. Se il Venezuela era ghiotto per il petrolio, su Cuba oltre al cobalto c'è proprio una questione anche simbolica per la storia di Cuba, per la storia di quell'isola, delle relazioni con l'Unione Sovietica e con gli Stati Uniti, quindi una medaglia che diventa anche in qualche modo... con un valore anche immateriale, ecco.
6: Beh sì, certamente, questo è però diciamo proprio per, da un punto di vista interno, per l'elettorato, cioè questo elettorato latinoamericano che con la politica dell'ICE, con tutto quello che ha fatto, ha perso molto, che era un elettorato molto pro-Trump. Quindi c'è questo aspetto sicuramente, e io direi che ideologico ovviamente Trump è chiaramente un presidente di destra e quindi molto lontano, però sappiamo anche che Trump proprio non è che sia preoccupato della democrazia, di fare un intervento per portare la democrazia nel paese, non è questa la sua prima preoccupazione, mentre fare un intervento per dire va bene, no, io sono stato il presidente che ha cambiato, dopo più di 60 anni ha cambiato qualcosa, è riuscito a cambiare qualche cosa a Cuba. E dico qualche cosa perché secondo me il cambiamento ragionevole da aspettarsi non è un cambiamento grosso, perché comunque il paese non c'è un'opposizione in grado di governare, e d'altra parte no, gli Stati Uniti e l'amministrazione Trump è la prima a non volere creare un'instabilità, 11 milioni ed è vicinissima agli Stati Uniti, quindi non vogliono creare un'instabilità, d'altra parte vogliono lanciare questo messaggio che un cambiamento.
0: E oggi siamo un pochino sfortunati nelle chiusure dei ragionamenti dei nostri ospiti. Recuperiamo il collegamento con Antonella Mori, lo ricordo, dirige il programma America Latina di ISPI e insegna economia all'Università Bocconi, e faceva riferimento a che cosa? Che da un lato è difficile il regime change, una cosa che spesso menzionata da Donald Trump, perché non c'è un'opposizione solida e facilmente identificabile a Cuba. Dall'altra parte anche un regime change totale con un'opposizione solida eccetera eccetera, ma che faccia diventare Cuba un attore che dice la sua anche nel cortile di casa americano, beh, è qualcosa che gli Stati Uniti non vogliono. Torniamo allo stesso esempio del Libano, un Libano fragile, un Libano senza tutte quelle colonne che lo renderebbero super forte, super solido, beh, ad alcuni attori potrebbe non piacere. Antonella Mori, l'ultima domanda ha a che fare con la crisi energetica che sta attanagliando Cuba e le timide proteste che forse abbiamo visto negli ultimi tempi. Quanto i cubani davvero vorrebbero quello che Trump ogni tanto dice, regime change, ci siamo molto vicini?
6: Avevo perso la connessione, quindi se mi dispiace Giampaolo Musumecino, se è per me la domanda, sì, ho perso la connessione.
0: Sì, assolutamente. Antonella, te la ripongo in maniera molto molto sintetica.
6: Sì.
0: Quanto la crisi energetica ha impattato sull'opinione pubblica cubana e quanto i cubani davvero vorrebbero un cambiamento di regime o addirittura un sovvertimento del potere, magari con anche le loro mani?
6: Beh, la crisi energetica sta mettendo veramente, teniamo conto che hanno blackout per 20 ore al giorno, quindi questo è tremendo. Però sembra che ci sia una, diciamo, una cosa generazionale, qui i cubani più giovani sono più aperti a un cambiamento, anche un cambiamento importante, i cubani più anziani invece sono ancora molto attaccati al proprio regime, al fatto che comunque per 60 anni sono riusciti a portare avanti il loro progetto e anche a far fronte all'embargo americano. Quindi c'è una questione generazionale, difficile in realtà dire come sarebbe davanti a un certo cambiamento, però di nuovo per evitare un grosso momento di instabilità, anche perché non è chiaro come sarebbe la reazione, diciamo, degli 11 milioni di cubani, io penso che farà di tutto l'amministrazione Trump per, e sicuramente questo è Rubio, quello che vorrebbe, sì, Rubio, per fare un cambiamento graduale.
0: Cambiamento graduale e morbido per evitare scossoni nel cortile di casa. Grazie mille Antonella Mori per essere stata con noi. Lo ricordo, dirige il programma America Latina di ISP, insegna alla Bocconi a Milano. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
6: Buona giornata anche a voi.
0: Allora, 349-238-6666, qualcuno scrive: Cuba e Venezuela non hanno un solo missile, leggi, non hanno solo una minaccia, quindi servono solo per sfogare la frustrazione dovuta a Cina e Iran. Allora, in parte capisco l'osservazione, gentile ascoltatore, non sono d'accordo, l'ha spiegato molto bene Antonella Mori. Da un lato c'è un tentativo da parte di Trump, e sul Venezuela sta in parte funzionando, di limitare l'ingerenza e l'influenza di antagonisti come Russia e Cina nell'America Latina. Dall'altra parte è interessante il pretesto giuridico con il quale poi Trump agisce, ma staremo a vedere se agirà naturalmente su Cuba. Qualcun altro scrive: dopodiché, se consentiamo agli Stati Uniti di gestire il loro cortile, allora dovremmo consentirlo anche a Cina e Russia. Ma la logica non fa una piega, non fa una grinza, gentile ascoltatore. È esattamente il motivo per cui da tempo continuiamo a dire attenzione, ma attenzione in senso molto laico, cioè apriamo gli occhi e guardiamo che se la Cina dovesse dire io mi prendo con la forza Taiwan, sarebbe esattamente la stessa logica, né più e né meno. Ci sarebbero tanti altri messaggi da leggere al 349-238-6666, caro ascoltatore, lo ripeto perché magari uno ogni tanto si sintonizza e non è un fedele ascoltatore in nessun luogo lontano, a volte capita e ci pigliamo anche nuovi ascoltatori. Cosa ci guiderà la puntata di domani? Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Niente più metal. Viva! Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto. Tutta la squadra nel suo luogo lontano, tranne Valeria Bernardi. Ci sentiamo domani, ore 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.
7: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.
8: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca e incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
9: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 €. Provalo in farmacia e parafarmacia.
10: Funzionalità della prostata?
11: O ti senti così?
10: O ti senti... ACT! Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 € in farmacia e parafarmacia.
12: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
13: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
12: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
14: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
15: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
16: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
17: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
18: Verificare condizioni in negozio.
19: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
20: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
21: Mi hai detto che ami l'Islanda.
20: Ma vivo in Italia.
19: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
22: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
1: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
2: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
11: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
23: C'è un filo che unisce la soluzione per la spesa e la pausa pranzo. Welfare Pellegrini. I buoni pasto 100% italiani per i dipendenti di tutte le aziende. Buoni da prendere al volo. Scopri le promozioni a te dedicate su welfarepellegrini.it.
24: Sono le 17.
25: GR24, il sole 24 ore.

0: Libano, l'IDF opera oltre la linea gialla, 28 i morti, l'Iran risponde all'attacco degli Stati Uniti. Polemiche per la cancellazione dal sito dell'Università di Genova del profilo della professoressa Montefalcone, morta alle Maldive. La procura di Modena chiede una perizia psichiatrica per El Kudri. Buon pomeriggio da Valentina Furlanetto e dalla redazione di GR24. In grande ripresa la circolazione sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna, che era stata interrotta per la presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea a Reggio Emilia. Lo rende noto Trenitalia sui suoi canali. I treni alta velocità, aggiunge Trenitalia, alcuni dei quali possono essere instradati sulla linea convenzionale, hanno registrato ritardi fino a 120 minuti. Il Ministero degli Esteri iraniano ha accusato gli Stati Uniti di aver violato l'accordo di cessate il fuoco con atti aggressivi nella regione iraniana dove si trova Bandar Abbas. Legittima difesa, affermano gli Stati Uniti, quando Israele, nonostante il cessate il fuoco, sta operando via terra in Libano oltre la linea gialla della tregua. Già 28 i morti in Libano e oltre 100 i feriti.
1: Non lasceremo impunito alcun atto di aggressione condotto con malizia e ipocrisia, è la risposta dell'Iran agli attacchi lanciati nel Golfo Persico nei pressi di Bandar Abbas da parte degli USA. Teheran ha anche dichiarato di aver abbattuto un drone ostile diretto nello spazio aereo, incidente avvenuto dopo che l'esercito statunitense ha riferito di aver attaccato siti di lancio di razzi in un'azione difensiva. Appelli da Bruxelles e da Pechino perché le due parti rispettino il fragile cessate il fuoco, il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf ha definito nel complesso positiva la sua visita in Qatar in vista di un accordo che accolga le richieste dell'Iran riguardo ai suoi fondi. Un'intesa prevederebbe infatti lo sblocco di 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati all'estero. La guida suprema, Mojtaba Khamenei, parlando di vittorie decisive su USA e Israele, ha intanto dichiarato che gli Stati Uniti non avranno più un punto sicuro nella regione dove non potranno più installare basi. Il tutto quando Israele, nonostante il cessate il fuoco e dopo aver richiamato i riservisti, ha iniziato a operare via terra in Libano oltre la linea gialla della tregua armata. Il Ministero della Salute libanese denuncia solo nelle ultime 24 ore 28 morti e oltre 100 feriti per attacchi israeliani in tutto il paese. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: L'ex avvocato generale militare dell'IDF, Ifat Tomer Yerushalmi, è stata formalmente destituita dall'esercito dal capo di Stato Maggiore dell'IDF, Zamir, per aver diffuso un video che mostrava un abuso sessuale su un detenuto palestinese presso il centro di detenzione di Sdeh Teiman. Tomer Yerushalmi è stata la seconda donna dell'esercito israeliano ad aver ottenuto il massimo grado di generale. Circa 50 stati membri dell'ONU, tra cui l'Italia, denunciano le minacce di Mosca contro diplomatici a Kiev. Lo hanno affermato in una dichiarazione letta dall'ambasciatore ucraino alle Nazioni Unite, Melnik. Oggi si concluderanno le autopsie sui corpi dei 5 italiani morti il 14 maggio durante un'immersione alle Maldive. Il punto per la procura di Busto Arsizio è ricostruire la dinamica dell'incidente.
2: La persona che stai cercando non collabora più con l'università. Lo si legge sul sito dell'Ateneo Genovese nella pagina dedicata a Monica Monfalcone, la professoressa deceduta durante un'immersione alle Maldive, insieme ad altre 4 persone. La cancellazione è per i familiari avvenuta con una fretta immotivata, mentre per l'Ateneo si tratta solo di un obbligo amministrativo. La questione però non è solo simbolica. La procura di Busto Arsizio dovrà capire se l'escursione a più di 50 metri di profondità si stesse svolgendo per conto dell'università, come sostiene Alessandro Albert, legale della famiglia.
3: Queste missioni hanno una ricorrenza annuale, se non semestrale, e l'università è assolutamente consapevole di quello che viene fatto.
2: L'Università di Genova ha ammesso che Monfalcone e la ricercatrice Muriel Odennino erano alle Maldive per monitorare l'ambiente marino, ma l'immersione non era parte della missione scientifica. Rimane poi da capire la causa dei decessi e su questo sono attese le risposte delle autopsie che verranno completate oggi. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, 31enne, fermato per strage e lesioni aggravate per aver travolto 7 persone sulla via Emilia e tentato di accoltellarne una. L'avvocato Fausto Giannelli, difensore dell'indagato, accoglie con favore e soddisfazione l'iniziativa dei PM, non come un modo per sottrarre El Kudri alle sue responsabilità, dice, ma come accertamento opportuno, utile e necessario. Ed è tutto per questo GR, la prossima edizione alle 18. Vi lascio a Focus Economia con Sebastiano Barisoni.

0: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
2: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
4: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Formare manager oggi significa preparare persone capaci di guidare il cambiamento e generare impatto. È il cuore del modello Luis Business School, che il 27 maggio inaugurerà la nuova sede di Milano, una città già sede di realtà di altissimo profilo e di rilevanza internazionale. Sentiamo Raffaele Oriani, Dean Luis Business School e professore ordinario di finanza aziendale.
9: Il modello educativo della Luis Business School si fonda su personalizzazione, innovazione continua e attenzione alla crescita delle persone, per sviluppare una leadership responsabile e innovativa. Accompagniamo manager, professionisti, giovani talenti, aziende nei percorsi di trasformazione, aiutandole a consolidare competenze analitiche, creative e manageriali. Gli accreditamenti internazionali e lo status di Triple Crown Business School confermano il più alto posizionamento internazionale della scuola e la qualità della nostra offerta formativa, erogata in più sedi e pensata per dare agli studenti una prospettiva sempre più globale.
8: Scopri di più su Luis Business School.
10: Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa. Vi presenta. Focus Economia. Di Sebastiano Barisoni.

0: 17:08 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Siamo in diretta, come avevamo annunciato ieri, dalla torre del Salone Nautico di Venezia, che inaugura in realtà domani. Noi facciamo sempre la preapertura. 300 imbarcazioni, 270 espositori. Vengo subito al punto: è chiaro che siamo a Venezia il giorno post elezioni, elezioni a sorpresa. Elezioni, vedo già che il sindaco uscente Brugnaro non è così d'accordo, adesso ho già capito chi è l'ospite, però un attimo, se iniziamo così io vado in sciopero. E allora un attimo, elezioni a sorpresa, diciamo vittoria a sorpresa netta del candidato Venturini, che era assessore nella giunta Brugnaro. Vittoria più netta di ogni attesa, adesso al di là delle battute, e sconfitta più pesante di ogni previsione per il candidato del centro-sinistra Martella. Non parleremo di questo, è chiaro che faremo anche un accenno a questo. Parleremo del Salone Nautico che inaugurammo noi come Radio 24, adesso ne parleremo anche col sindaco. Dicevo 300 imbarcazioni, 240 in acqua, 270 espositori provenienti da Italia, Europa e Mediterraneo orientale, perché guarda molto alla parte, diciamo, medio orientale del Mediterraneo, organizzato dal Comune di Venezia, da Vela S.p.A. in collaborazione con la Marina Militare Italiana. E parleremo anche del settore, diciamo, dal punto di vista di come sta andando la nautica in generale. Avete già capito che il nostro ospite sarà il sindaco uscente di Venezia, Luigi Brugnaro, che saluto. Buongiorno sindaco.
1: Buongiorno.
0: Apriamo il microfono per favore degli ospiti, grazie.
1: Ecco, buonasera a tutti.
0: E grazie anche all'avvocato Alberto Galassi, amministratore delegato uscente di Ferretti Group. Con lui vorremmo sapere, diciamo, quello che è l'andamento del settore. Devo riconoscere, visto che noi siamo qua dalla prima edizione, che il gruppo Ferretti ha molto creduto, quando era guidato da Alberto Galassi, in questo Salone Nautico, non perché non credesse negli altri saloni nautici, ma perché questo aveva un suo posizionamento speciale. Di cosa parleremo oggi al di là del Salone Nautico? Beh, c'è stata l'assemblea di Confindustria, intervento del premier Giorgia Meloni, del presidente Emanuele Orsini, e poi del caso di Borsa. È inutile girarci attorno, qui celebriamo la nautica e lo yacht italiano. C'è una doccia fredda per il titolo Ferrari in Borsa, adesso perde non più l'8%, il 7,80%, di gran lunga il peggior titolo tra quelli a maggiore capitalizzazione. Allora, c'è stata la presentazione ufficiale della Ferrari elettrica, il 100% elettrico, si chiama Luce. E in realtà la racconteremo poi, non è stata la presentazione unica, perché era avvenuta in tre fasi. Un anno fa furono rivelate le caratteristiche tecniche, la batteria, il telaio, la struttura dei quattro motori, uno per ruota da 1050 cavalli totali. Poi quattro mesi fa a San Francisco la componentistica della plancia, volante, strumentazione, display centrale e interfaccia utente, dove per la prima volta emergono idee differenti e abbastanza estranee, lo dico non come critica ma come dato di fatto, rispetto al centro stile interno della Ferrari, e qui iniziano forse i problemi. Nei giorni scorsi il lancio a Roma, gli esterni, tutta la vettura, il reveal in anteprima, e ieri la presentazione ai potenziali clienti. Allora, oggi la reazione è stata netta: in apertura il titolo ha perso più del 5, poi 6, poi 7, è arrivato a perdere l'8, adesso perde il 7,70%. È vero che a febbraio, quando venne presentata Luce, guadagnò il 10%, perché c'era probabilmente entusiasmo per una direzione strategica nuova. Che cosa non sembra convincere, ma ne parleremo al mercato: il design, la strategia, un modello distante dai canyon estetici di Maranello, e anche il prezzo, perché la Ferrari Luce esce a 550.000 euro, che è un prezzo di 100.000 euro quasi più alto del modello più caro, che è il Testa Rossa, attualmente in produzione, ed è comunque, sono comunque 100.000 euro in più rispetto alla media delle Ferrari vendute nel 2025, che era 453.000 euro. So benissimo che per la stragrande maggioranza degli ascoltatori questo non è un tema, nessuno magari ha mezzo milione da spendere per la Ferrari, ma è un tema per l'industria italiana e per il brand più importante, senza ombra di dubbio, che ha la nostra industria manifatturiera come conoscenza del brand a livello mondiale. Ne parleremo. Accennavo già alla borsa, vengo subito a un aggiornamento: perde il 12%, lo 0,12%, scusatemi, Piazza Affari, indici quindi poco mossi oggi. Devo dire Parigi perde un po' di più, lo 0,90%, Francoforte lo 0,69%, in questo momento l'America è positiva, anche Londra è positiva lo 0,40%, l'America è positiva Standard & Poor's più 1,50%, Nasdaq più 1,60% e Standard & Poor's 500 più 0,70%, Dow Jones più 0,40%, euro su dollaro a 1,16. Visto che citavo gli altri titoli, citavo la borsa, scusatemi, vado avanti con gli altri titoli, la facciamo adesso. Brunello Cucinelli meno 2,90, Nexi meno 2, Inuit meno 1,80%, l'automatica meno 1,56%. Per quello che riguarda invece i titoli che guadagnano, sì, l'Europa, rispondo anche a uno scrittore, è debole oggi, si attende sempre, si attendono novità dall'Iran, ma ormai è un'attesa che va avanti da giorni. Un pochino più ottimista Wall Street, l'Europa resta comunque molto molto cauta. Dicevo, non è una bella giornata per il lusso, al di là della vicenda Ferrari in sé, Cucinelli perde e anche Moncler perde l'1,30%. Chi va bene? Avio continua la sua corsa, più 3,70%, Estima Cretonics più 3,5%, Tenaris più 1,70%, Saipem più 1,60%, come Leonardo, Stellantis più 1%, Fincantieri più 0,80%. Vado a chiudere con gli altri mercati, come li chiamiamo. Il petrolio ha rialzato la testa di nuovo, a $100 il Brent più 4,6%, a 95 il WTI più 4,9%. Da inizio anno siamo più 38% per il Brent, prezzi del petrolio in rialzo sostanzialmente, ricordiamo però il calo delle accise di 10 centesimi, e la media nazionale, diciamo, per quello che riguarda il gasolio comunque continua a crescere. Per quello che riguarda invece l'andamento dal 27 febbraio, siamo a 1,967 euro la benzina self service, più 18%, gasolio è a 2,57 euro più 20%. Attenzione, questi dati incamerano comunque il taglio realizzato, anche se ridotto, delle accise. Gas ad Amsterdam a 48 euro, un anno fa era 34 euro, elettricità domani verrà venduta a 134 euro,

0: Allora, ieri abbiamo parlato a lungo di intelligenza artificiale anche per l'enciclica di Papa Leone. È interessante quello che oggi ha approvato il governo spagnolo. Multe, una legge per regolamentare l'intelligenza artificiale, multe fino a 35 milioni di euro contro il deepfake, quindi chi utilizza, diciamo, in maniera particolarmente strutturata false notizie. Le 6.000 euro sono le infrazioni lievi, 35 milioni di euro nei casi più gravi come la commercializzazione di pratiche vietate, tecniche subliminali per manipolare la decisione degli utenti senza consenso oppure chatbot progettati per individuare persone vulnerabili. Adesso non so se sia tanto la multa, ma mi sembra corretto iniziare a regolamentarlo, l'abbiamo detto anche ieri. Per quello che riguarda invece l'Italia, allora arrivano qualche dato, ieri abbiamo commentato quelli spagnoli, qualche dato sui flussi turistici. Allora, il dato è riferito ai primi tre mesi, quindi chiaramente sente solo di marzo come effetto Hormuz, effetto attacco di guerra in Iran, però l'Istat fa notare che gli alberghi hanno registrato una crescita del 3,9%, il comparto extra alberghiero invece ha fatto più 14,7%, quindi alloggi privati soprattutto. Gli arrivi dei residenti hanno un leggero calo, mentre è aumentata la presenza dei clienti italiani negli extra alberghi, e probabilmente anche per il costo gli Airbnb tirano di più. La presenza domestica è rimasta stabile, negli alberghi meglio la clientela straniera, più 7,5% sono i dati dei primi tre mesi, però quindi sarà importante vedere il secondo trimestre per vedere l'effetto o no Hormuz e guerra nel Golfo. Per quello che riguarda altri temi, oggi non c'è moltissimo. Il ministro Urso ha detto dopo Electrolux affronteremo anche il tema Natuzzi, ma questo ci porta direttamente al primo tema di apertura, quindi l'assemblea annuale di Confindustria, dove il presidente Orsini nel suo intervento ha toccato vari temi, ma mi riferisco a Electrolux, perché Electrolux ha detto ieri ma noi andiamo, facciamo 1700 esuberi e licenziamenti perché andiamo a produrre in Cina, dove l'energia ci costa il 31% in meno. Allora, su questo tema, io ieri ho detto che però non si può neanche distruggere l'industria italiana, e quindi se tu vai a produrre in Cina dovremmo iniziare a pensare a qualche forma di soprattutto se i prodotti cinesi che stanno inondando l'Europa sono in dumping perché aiutati dallo Stato, non puoi distruggere l'industria europea solo per fare un favore al consumatore. Rifaccio la battuta che ho fatto ieri, ho capito, la lavatrice magari ti costerà di meno, se però perdi il lavoro la lavatrice non te la compri proprio, quindi la prima cosa è anche mantenere i posti di lavoro in Europa e nello specifico in Italia. E qualche forma, come hanno chiesto ieri Italia, Francia, Spagna, Olanda, di più stringente per bloccare l'invasione di prodotti cinesi va messa. Detto questo, il tema dell'energia c'è e c'è nel nostro paese, sappiamo che la paghiamo quasi il doppio della Spagna, 40% più della Francia, e su questo è intervenuto il presidente Confindustria Rossini, uno dei passaggi più forti. Il prezzo dell'energia è una minaccia esistenziale per l'industria italiana e bisogna sbloccare le rinnovabili. Poi ha detto che bisogna riportare l'energia nelle competenze dello Stato e da questo punto di vista ha detto la Cina colonizza i nostri mercati, tornando a quello che stavo dicendo, rischiamo il deserto industriale.
1: La Cina sta colonizzando i nostri mercati. Se l'Unione Europea non sosterrà da subito le nostre produzioni, saremo destinati al deserto industriale. La Cina oggi è l'unica vera superpotenza industriale. Da sola genera il 35% della produzione manifattura mondiale, più di quanto producono insieme gli altri 8 principali paesi industriali. Ma la Cina gioca con regole falsate ed esporta nel resto del mondo i propri squilibri, ovvero deflazione e carenza di domanda interna. Sposta un carico gigantesco di merci verso i mercati europei. Non solo prodotti a basso costo, ma anche tecnologie avanzate. Settori in cui la Cina ha sovracapacità produttiva, mentre l'Europa arranca e arretra.

0: Allora, così il presidente Confindustria sul fronte delle spot e quello, sono non è che perché ha detto lui, lo sto dicendo da settimane, che la Cina gioca, ho fatto l'esempio ieri, come giocare in un campionato di calcio 11 contro 14 con regole fatte in un altro modo, o rugby 18 contro 15, cioè va ben tutto, però giochi, se poi sei più bravo la vinci. Il discorso che abbiamo già affrontato anche nella vicenda Ferretti, ma non farò intervenire l'avvocato Galassi su questo, era opinione mia. Comunque torniamo invece sull'intervento del presidente Confindustria Rossini, che ha aperto i sindacati, ha detto serve un patto con le forze sociali, un atto di responsabilità e un patto con i sindacati contro i famosi contratti pirata, e poi ha chiesto al fisco di riallocare 20 miliardi su crescita, sanità e scuola.
1: Noi imprenditori chiediamo a tutta la politica un grande atto di responsabilità, fatto di scelte ispirate a fiducia e a coraggio. Queste scelte sono le fondamenta per tornare a una crescita del 2%, crescita che noi giudichiamo non solo necessaria, ma possibile. Le sfide che dobbiamo affrontare richiedono a tutti noi un senso di responsabilità comune, forte e condiviso. Una responsabilità che riguarda le istituzioni e le forze politiche, le associazioni di impresa e i sindacati e l'intera società. Perché se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria, ovvero il 15% del PIL e milioni di posti di lavoro. L'Italia è quarta per pressione fiscale tra i paesi avanzati, ma esistono 575 misure fiscali che erodono circa 120 miliardi di base imponibile. Lanciamo una proposta al governo e alle parti sociali, lavoriamo insieme su queste misure, alcune delle quali hanno perso la propria ragione d'essere e si sovrappongono tra di loro. Analizziamole insieme. Identifichiamo 20 miliardi da ricollocare senza aumentare il debito. Un terzo alla crescita, un terzo alla sanità e un terzo alla scuola.
0: E poi Orsini ha utilizzato, diciamo, l'esempio delle cinque leve per muovere e rimettere le imprese al centro, per una crescita robusta, mettere gli imprenditori in condizione di fare il loro lavoro. E quindi energia, crescita dimensionale delle PMI, contratti di sviluppo e innovazione, semplificazione e riforma della legge 231 sulla responsabilità amministrative e risorse adeguate agli obiettivi. Quanto al rapporto con la Presidente del Consiglio, ha detto Orsini al microfono del nostro Giorgio Stamatopoulos, non sono sempre d'accordo con Giorgio Meloni, ma la parola chiave è il dialogo.
2: Io credo, come tutte le volte, noi, anche lo ha riportato, non sempre ci siamo trovati d'accordo su alcuni punti. Io credo che noi una parola chiave sia quella del dialogo, l'abbiamo detto anche col sindacato. Noi siamo partiti sui punti che ci uniscono. Partiamo sui punti che ci uniscono in Italia e in Europa per far sì che comunque al centro ci sia la crescita. Perché senza crescita non c'è ridistribuzione, non c'è benessere generale. Quella per noi è fondamentale.
0: E dopo l'intervento del Presidente Confindustria è stata la volta della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha detto all'Assemblea subito un cantiere per riformare la burocrazia e poi ha attaccato l'Europa, ha detto l'Unione Europea è un gigante burocratico ma è miope quando deve far sentire la sua voce.
3: Per cercare di essere concreti vorrei proporvi di avviare subito un cantiere comune per arrivare a una riforma radicale della burocrazia in Italia. Io penso che questo sia fondamentale farlo insieme, perché quando c'è un servizio che non funziona, se tu vuoi risolvere quel problema, devi interrogare l'utente. La principale enorme fragilità che ci riguarda da vicino è stato ampiamente detto nella relazione che mi ha preceduto, è l'attuale configurazione dell'Unione Europea. Un gigante burocratico che troppo spesso ha sacrificato competitività, crescita, visione strategica sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici, contribuendo a spingere il continente verso un progressivo declino economico e geopolitico. Un'Europa inarrestabile nella sua capacità di moltiplicare le regole su ogni aspetto della vita comune, ma esitante improvvisamente quando si tratta di far sentire la propria voce nelle dinamiche globali.
0: Allora, questo per quello che riguarda i due interventi principali, ovviamente il Presidente Confindustria Rossini e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Vengo adesso alla parte della diretta, poi ascolteremo invece anche un'intervista, ma nella seconda ora del programma, al Ministro Valditara, che è stata realizzata a margine dell'Assemblea sull'intelligenza artificiale, però quella la rimando dopo, perché dopo parleremo chiaramente del Salone Nautico, ma avendo qui il sindaco uscente Luigi Brugnaro, le leggo, sindaco, un'agenzia appena battuta da U-Trend. Secondo l'elaborazione di U-Trend, metà degli elettori del Movimento 5 Stelle a Venezia, chiaramente, ha votato il candidato del centrodestra Simone Venturini. Allora, abbiamo letto, Venturini è assessore, adesso diventerà sindaco, alle politiche sociali e al turismo, se non ricordo male, della sua giunta. È inutile girarci attorno, ha sorpreso tutti lo stacco, molti scommettevano in un ballottaggio, lo stacco è stato netto, è stato riconosciuto anche dall'opposizione, poi i motivi, cioè chi ha detto debole la campagna di Martella, poco conosciuto sul territorio, sbagliato i sei consiglieri bengalesi, l'apertura sulla moschea, un tema che hanno spaventato la parte, diciamo, a Venezia si vota sia Venezia Centro che Mestre e Marghera, non è solo il centro di Venezia. Giustamente immagino lei rivendicherà, beh, insomma, questo premia anche 11 anni di sua giunta, perché insomma è ovvio che Venturini è stato fortemente caldeggiato anche da lei, e tra l'altro la lista civica di Venturini ha preso il 30%, se non ricordo. Allora, sindaco, è come chiedere all'oste se il vino è buono, però secondo lei perché c'è stato non solo la vittoria, ma uno stacco così forte? Perché a me giornalisticamente interessa, fosse finita 51 a 48, 49, era un conto. Qui lo stacco è stato al primo turno ed è stato netto, inequivocabilmente netto.
4: Beh, cominciamo intanto a ringraziare i cittadini veneziani che hanno dato un segnale fortissimo. 30% nella lista civica sono più o meno gli stessi valori che avevo preso io per due mandati. Noi siamo una lista civica, siamo una struttura di fatto trasversale, liberale, libera. Venturini sarà un grande sindaco, io l'ho fortemente voluto, non volevo candidati di partiti, ho battagliato per questo. Simone ha avuto un grande coraggio, perché gli avevano fatto proposte anche importanti di andare in regione con scivoli importanti. Gli ho detto: Simone, metti in gioco. Simone ci ha creduto, ci ha messo la faccia, ha lavorato sul territorio, ha avuto un risultato straordinario, per cui io posso ringraziare i cittadini, perché dopo 11 anni di fatto hanno votato nel segreto dell'urna, hanno detto andiamo avanti così, va bene così, la città è ben amministrata, e al di là di tutte quante le sciocchezze che sentiamo da anni, le offese eccetera, insomma, per me è una soddisfazione incredibile. Io sono 11 anni che faccio il sindaco, lo dico perché è giusto anche saperlo, insomma, pro bono. Io parto la mattina, sono stato da tutta la mia vita, 11 anni, giorno e notte, sabati, domeniche, Natali, Pasqua, non c'era mai niente, di notte. Cioè, mio figlio ha 11 anni, mi ha chiesto papà che lavoro farai. Per cui questo è un ringraziamento, forse è la cosa più bella, il ricordo più bello, lo faccio per questo, l'ho fatto per la mia città, rifarei tutto quello che ho fatto. Simone sarà un grande sindaco, adesso è diventato sindaco, ma vedrete, è un ragazzo giovane ma veramente molto molto per bene. E perché il centro-sinistra ha tracollato? Beh, diciamo che dentro ci sono come sempre le anime di persone per bene, come sempre. Devo anche fare gli complimenti a Lorenzo Martella per le dichiarazioni, l'aplomb che ha tenuto anche per riconoscere la sconfitta, insomma, una persona per bene eccetera. Io ovviamente non lo contrasto, ma la realtà è che nel questo miscuglio di alleanze, pur di far fuori qualcuno, si sono dimenticati che il rancore non produce niente, l'odio, la vendetta è una brutta bestia, perché poi ti si mangia dentro. Quindi dico alle persone: basta, chiudiamola qui la questione. Centrodestra, penso che da Venezia possa ripartire con un'analisi politica importante sul centro liberale, dopodiché ognuno farà le sue scelte. Io lo dico semplice, però diventa un progetto per il futuro, insomma, ecco. Venezia è libera, resterà libera, Simone sarà un grande sindaco, io continuerò a fare il mio lavoro da imprenditore, non sarò il grande fratello. Simone non è delfino di nessuno, abbiamo solo un delfino a Venezia, come dice anche lui, Momo. È quello che c'è, Momo, che è in bacino di San Marco, vuol dire che le acque sono anche pulite. Lasciamo un grande sindaco molto libero di fare, di brigare. No. Visto che stiamo parlando del Salone Nautico, solo...
0: No, adesso ne parliamo.
4: Ah, ne parliamo.
0: Allora. Adesso andiamo su... No, mi interessava il commento politico, anche perché lo useremo per i nostri GR, quindi non potevano chiedere al sindaco uscente dopo una vittoria del genere. Andiamo su Meteo Pubblicità, poi con lei, con Alberto Galassi, invece l'eredità del Salone Nautico, in cui tutti e due avete molto creduto, ma non creduto così genericamente, l'avete voluto, perché noi eravamo qui, poi è chiaro che noi siamo contenti dei vostri partner, l'avete voluto con anche molta, io non ho niente, guarda, noi siamo a Genova, a Cannes non ci invitano, se no andremo anche a Cannes, basta che ci invitino, siamo a Genova, non c'è competizione su niente, c'è spazio per tutti. Le dimensioni tra Salone Nautico di Venezia e Genova non sono neanche paragonabili, sono due mondi diversi, ma è proprio per questo che c'è spazio per tutti e noi ci abbiamo creduto, e devo dire che voi ci avete creduto non solo come idea generale ma anche come investimento e capacità organizzativa. Il bilancio dopo il meteo 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
5: Torna Viscom, punto di riferimento per i professionisti della comunicazione visiva. Il 28 e 29 ottobre all'Allianz Mico Milano, due giornate dedicate a tecnologie, materiali e applicazioni per il futuro del settore. Stampa digitale grande formato, taglio laser, serigrafia, insegnistica, allestimenti e digital signage. Viscom, l'occasione per incontrare nuovi clienti e sviluppare nuove opportunità di business. Scopri di più su viscomitalia.it.
6: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40. Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
9: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
10: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
9: Oh, Contacta, adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
13: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
14: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
15: Salone Nautico Venezia, 27-31 maggio. Vai su salonenautico.venezia.it.
16: Vi presenta... Tempo in diretta.
17: Bel tempo ovunque nel corso delle prossime ore, con cieli spesso sereni, al massimo poco nuvolosi. Non sono attese precipitazioni. Domani in mattinata avremo un ampio soleggiamento che interesserà tutta la penisola, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso e irregolare. Col passare delle ore, situazione pressoché invariata, sempre tanto sole con al massimo poche nubi sparse. Temperature stazionarie sempre molto elevate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
18: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, affidati a chi ti aiuta a semplificare. Audi for Business ti affianca con una consulenza su misura e uno specialista dedicato per costruire un parco auto in linea con le tue esigenze e percorrenze reali. Con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, guidi la tua impresa verso il futuro, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Per rendere ogni viaggio più sicuro e confortevole, i sistemi di assistenza evoluti a bordo ti aiutano ad anticipare gli imprevisti. Inoltre, grazie ai servizi innovativi Audi Service, ogni intervento è pensato per ottimizzare le tue soste e dare più continuità al tuo business. E per gli associati Confindustria, condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio, con supporto dedicato per la gestione della flotta aziendale. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
19: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
20: Finalmente, Franz, con che dati?
19: Ah, boh.
20: Sì, ma non posso fare tutto io.
19: E chi lo fa?
20: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
19: Tipo Pantera quello col TH?
21: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Bar Group. Vai su www.pantera.it.
19: Ma graffia, per quei pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
22: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
23: State ascoltando un programma offerto da
24: Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa.
23: Focus Economia.

0: 17:38 minuti. Dunque, stiamo parlando dell'industria italiana degli yacht, che oltre i 24 metri mantiene il primato mondiale. Abbiamo praticamente 580 yacht in costruzione di tutti i marchi in Italia, su 1140 a livello mondiale. Quindi noi non arriviamo sui giga yacht, ma dai 24 fino a quel livello, quindi sopra i 90 metri non ci siamo, ma fino ai 50, dai 50 ai 90 e dai 24 ai 50 metri siamo leader mondiali, perché poi se vai a mettere dentro anche la componentistica si arriva a più il 50%, 60%. Oggi parleremo anche con un maestro d'ascia, non parleremo solo con i grandi gruppi, perché c'è tutto qui a San Nautico di Venezia. 300 imbarcazioni, 240 in acqua, ma ci sono anche imbarcazioni elettriche. L'anno scorso commentammo il primo taxi d'acqua elettrico, adesso non voglio agganciarmi con questo con la Ferrari, quello era un taxi d'acqua elettrico, non c'entra niente con la vicenda Ferrari. E ci sono anche i maestri d'ascia, ci sono anche barche di più piccole, sia come costo che come dimensione. Dicevo che vi hanno creduto fin dall'inizio il sindaco uscente di Venezia Luigi Brugnaro e l'avvocato Galassi, amministratore delegato uscente di Ferretti Group. Allora, avvocato Galassi, mi dia intanto una fotografia. Chiaramente non parliamo della vicenda Ferretti, ne ho già parlato anch'io a lungo, anche perché è in corso un'istruttoria su questo per valutare il Golden Power. Però a me interessa la sua esperienza di 12 anni, se non ricordo male, nella nautica, che lei ha visto crescere. È chiaro che uno può immaginare che con quello che è successo dal 27 febbraio, il blocco sostanzialmente dell'area del Golfo, molte difficoltà anche, diciamo, sulle tratte, soprattutto aeree verso il sud-est asiatico, uno potrebbe aspettarsi una frenata. Che segnali vi stanno arrivando?
1: Guardi, noi, intanto buonasera a tutti, noi abbiamo vissuto nel primo quarter del 2026 l'ennesima sorpresa dell'amministrazione Trump. Cioè noi Trump ogni anno verso primavera ci fa una sorpresa. Quest'anno ce l'ha fatta il 28 di febbraio iniziando il bombardamento dell'Iran, l'anno scorso ce lo fece in aprile con i dazi. E ovviamente una ricaduta c'è stata, perché noi abbiamo un nemico in un mondo dove la liquidità non manca, in un mondo dove l'Italia, come dice giustamente lei, il 52% degli ordini mondiali delle barche sopra i 24 metri sono italiane, in un mondo dove la nautica pesa 5,5 miliardi ed esporta 4,4 di quei 5,5, quindi c'è tantissima d'Italia dietro, e noi abbiamo un nemico maledetto che si chiama incertezza. E l'incertezza purtroppo è data dal fatto di non avere assolutamente cognizione di quando questa crisi, soprattutto questa ultima che colpisce tutti, perché colpisce le tasche di tutti, pensi solo alle aziende energivore quanto possono essere state colpite, beh, e questo ha colpito e ha dato fastidio. Poi il mondo si divide in due fasce, la nautica da diporto sotto i 24 metri, che soffre molto di più, e la nautica dai 24 metri 60, 70, 80, che non soffre, perché comunque la ricchezza è proprio decisamente meno colpita. Però dove si allungano i tempi di chiusura dei contratti? L'imprenditore, anche il grandissimo ricco, anche la persona più privilegiata di questo mondo, è distratta in maniera negativa da questi eventi. Questo ha colpito e ha dato molto fastidio. L'altro tema è la macchia di leopardo geograficamente. Il Golfo Persico, che rappresentava un mercato eccezionale, oggi è un mercato dove non le puoi nemmeno spedire. Quindi dice, va bene, gliele consegniamo nel Mediterraneo, ma non tutti le hanno ordinate per tenerle nel Mediterraneo. Gli Stati Uniti sentono e non sentono di questa altalenanza di informazioni, l'Europa anche questa a pelle di leopardo, va molto bene l'Italia, va molto bene certe zone della Francia, va molto male l'Inghilterra, va molto male la Germania, va molto bene una zona vicino alla Turchia, e l'Asia Pacific speriamo che si risvegli, perché altrimenti il mondo si rimpicciolisce. Quindi lo scenario non è semplicissimo, ma diviso in due settori. La nautica piccola soffre esponenzialmente di più della nautica grande.
0: Sì, anche perché lì si sente di più l'impatto anche sui consumi. Il caro carburante comunque verrà valutato anche nel vostro settore. Senta, grazie, visto che siamo qui per ricordare anche l'impegno, oltre che averci creduto, che avete messo nel San Nautico di Venezia, vorrei farlo fare a lei il commento, perché nel passato noi abbiamo spiegato in tutti i modi che non c'era una concorrenza tra Genova e Venezia, erano due campionati completamente diversi. Qual è il motivo per cui ci avete creduto anche, diciamo, come investimento, come capacità organizzativa, e a distanza dal 2019, se non ricordo male, fu il primo salone, e a distanza di 7 anni ormai, che cosa avete visto cambiare e che risultato insomma, si porta a casa?
1: Allora, la prima cosa non sono paragonabili per dimensione e per date. perché uno è all'inizio della stagione nautica e l'altro alla fine della stagione nautica. Secondo, Venezia è l'unico, stagione, è l'unico salone vero del Mediterraneo orientale. Terzo, io lo dico non perché c'è qui il mio amico sindaco Luigi Brugnaro, ma è il privilegio di aver amministrato la più bella città del mondo. Quarto, biennale alternata arte e architettura. Quinto, ci arrivi con l'aereo, ci arrivi con l'aereo e ci arrivi con l'autostrada. Non c'è altro posto al mondo dove puoi arrivare contemporaneamente con tutti e quattro, offrendo anche nelle giornate di brutto tempo dei musei più belli del mondo, le collezioni incredibili, il cibo, gli alberghi, eccetera.
0: Noi siamo qui alle tese dell'Arsenale, davanti c'è la biennale dell'Arsenale, nel senso a nuoto saranno 10 bracciate. Nessuno lo fa a nuoto, bisogna fare un altro giro.
1: Il tema è sono le vendite, cioè un salone si regge se tu riesci a raccogliere ordini. Venezia ovviamente è un salone che ha portato una nicchia di clientela, non un grande volume di clientela. Gli espositori, mi ricordo, forse il primo anno erano 10 barche, se non erano 10 saranno state 20. Credo che oggi ho sentito un numero impressionante. Bisogna che si regga, che si riautoalimenti in base alle vendite, quindi bisogna portare i clienti e fare in modo che alla fine facciano quell'operazione commerciale semplicissima che si chiama comprare una barca.
0: Allora, e qui vengo al futuro del salone nautico, però dicevamo che appunto Genova e Venezia sono due campionati diversi. Lei di campionati se ne intende, perché l'avvocato Galassi è anche nel consiglio di amministrazione del Manchester City. Mi chiede un ascoltatore se Maresca sarà il prossimo allenatore del Manchester City.
1: Mi avvalgo della facoltà di non rispondere, nel senso che non posso rispondere a questa domanda, e quindi ringrazio lo spettatore e dico di portare un po' di pazienza.
0: Io non vorrei andare a sforare sul programma di Carlo Genta per Luigi Pardo, perché la delusione ce l'avete avuta.
1: Noi siamo, insomma, è stato un anno dove, a parte l'FA Cup, ovviamente non la Premier, meritatamente presa l'Arsenal, e la Champions League, vedremo che la vince tra due squadre molto forti.
0: Tra l'Arsenal e il Paris Saint-Germain, sì. Non ricordo male.
1: Se lei aggiunge che lei sono anche milanista, si può immaginare questa stagione.
0: Beh, bellissima per lei. Senta, non dico il resto, diciamo, perché poi c'è anche il rapporto con i cinesi, ma qui andiamo nel Gran Guignol. Invece, lei tra Arsenal e Paris Saint-Germain, chi ti farà?
1: Guardi, dico la verità. Forse tifo Paris Saint-Germain.
0: Ecco, alla faccia. E qualcuno chiede che compri l'Hellas Verona, ma qui sono in conflitto di interessi.
1: No, anch'io, perché sono anche del board del Palermo, e l'anno prossimo ci sarà Palermo-Verona. Quindi,
0: ma invece il sindaco uscente
1: oggi non ne prendo uno.
0: Potrà festeggiare che il Venezia è in alto. Adesso però vorrei uscire dalla versione tutti convocati e tornare a Focus Economia e chiedere, ho il traffico, immagino di sì. No, benissimo, non ho neanche il traffico. Che poi a Venezia è abbastanza inutile del traffico oggettivamente, però sindaco, prima di andare oltre qualunque forma, diciamo, di protocollo radiofonico, e adesso lo chiederemo anche al sindaco entrante Venturini, però insomma il salone è confermato per l'anno prossimo e un bilancio, anche visto che lei è il sindaco uscente, per quanti giorni ha ancora formalmente carica? 2 giorni?
2: È il tempo che il tribunale faccia il decreto di nomina, qualche giorno.
0: Qualche giorno. Ecco, anche per lei l'eredità, ci avete creduto, che creduto non vuol dire solo dire bello, vuol dire metterci soldi, metterci finanziamenti, metterci una macchina organizzativa e quant'altro.
2: Beh, intanto ricordiamo a tutti gli ascoltatori che il salone è aperto dal 27 al 31 Giusto. Maggio, che mi sembra una pubblicità progresso, che è importante.
0: No, è importante.
2: Ed è anche bello venire a Venezia, vi dico, potete arrivare a Piazzale Roma, lì c'è una navetta diretta ogni mezz'ora che porta direttamente dentro il salone nautico, per cui tra l'altro vedi Venezia in maniera diversa, lo dico a chi ci sta ascoltando. Poi il prossimo anno diamo una notizia che non ho ancora dato, che mi ha trasferito Vela prima, sono state già stabilite le date del prossimo anno dal 26 al 30 maggio. È già stato finanziato da questa amministrazione, ovviamente, perché sapevamo già che era a posto. E diciamo che con la lezione di Simone Venturini il salone nautico ha un futuro, perché poi noi continuiamo appunto a mettere risorse, perché questo salone nautico è un salone nautico, come diceva l'avvocato Galassi, che incontra un pubblico altissimo, cioè oltre agli ospiti della Biennale ci sono gli ospiti di Venezia, parliamo di persone di altissimo livello, e poi spesso qua vengono fatti i contatti col cliente che poi magari vengono chiusi a Düsseldorf piuttosto che a Miami o in altri luoghi. Cioè Venezia è una città del mondo in questo senso, per cui io devo, dopo tanti anni, devo fare ringraziamenti a lui, perché non è uno che ha fatto soltanto parole, questo ha portato proprio le barche e ha deciso lui di farlo e aveva visto giusto, mi ha dato dei consigli molto importanti, perché ha detto prima le modalità, il perché Venezia. Venezia è un pezzo d'Italia, perché qui quando parliamo di Venezia non stiamo parlando del comune, parliamo del nostro stato. Abbiamo sempre detto che Venezia, Genova fanno sistema, e il fatto stesso che uno fa a settembre-ottobre e l'altro lo fa in primavera la dice lunga, ma poi anche riusciamo a proporci con anche modalità diverse, qui c'è la ricerca tecnica molto sulla sostenibilità ambientale, per cui elettrico, noi poi facciamo molti anche programmi tradizionali, la voga, la vela, facciamo dobbiamo vedere un sottomarino, il lavoro per i bambini, le famiglie, è un approccio diverso alla nautica. Noi viviamo in mare non soltanto l'estate ma anche d'inverno, per cui venire a Venezia vuol dire anche vedere le barche da lavoro, vuol dire vedere come Venezia vive. Se volete venire a comprendere Venezia, se volete nautica, è la porta principale di entrata, non c'è museo che tenga.
0: Infatti qui poi parleremo con il maestro D'Ascia, che anche a cui la Confcommercio, la Confartigianato se non ricordo male, ha chiesto di fare una scuola per giovani allievi, perché poi stanno sparendo non solo i Battioro, che chi non è veneziano non sa, ma sono già spariti, ma anche i maestri d'ascia. Quindi bisogna anche
2: sono tradizioni che non sono così soltanto legate a qualcosa di così generico, ma molto molto serio. Cioè questi grandi yacht che avete detto hanno dei battelli di aiuto, di soccorso, eccetera, che vanno dentro le navi, che sono anche fatti in legno lamellare, in legno battuto. Abbiamo queste nostre tradizioni vengono poi esportate insieme ai grandi yacht. Noi adesso c'è un bando aperto, in questo momento lo comunico alle persone, è un bando pubblico di interesse per capire l'area dietro l'arsenale. Un domani, non so, il prossimo sindaco la farà vedere. È un'area che abbiamo messo a disposizione, ma si può vedere quando venite a Sole Nauti, un'area gigantesca dove c'è il bacino grande. Abbiamo chiesto agli investitori internazionali interessati se vogliono fare delle proposte di investimento, proposte che poi il comune sarà libero di accettare o meno, non impegnative, però per fare un rimessaggio, per fare le lavorazioni sui mega yacht. Considerate che lì questo bando l'abbiamo poi discusso anche con l'autorità portuale e l'agenzia per la laguna, per cui c'è già un assenso di massima. Il fatto che abbiamo poi i cittadini hanno votato Simone Venturini è una continuità di questo progetto, vuol dire cercare di portare via un po' di yacht, mega yacht che sono a Barcellona, certo. Ce ne sono tantissime, portarli a Venezia, è lavoro per tutti.
0: Allora, devo rispondere a alcuni ascoltatori che dicono: ah, ma lo spot per il governo, guardate, io ieri ho fatto ascoltare l'intervento di Calenda che mandava quel paese i responsabili di Meta, abbiamo fatto ascoltare Renzi da Trento, quindi allora decidetevi se quando faccio ascoltare Renzi e Calenda sono governativo e oggi che ho fatto sentire Meloni e ho un sindaco uscente sono governativo, qualcosa non va. Mi auguro che lei faccia lo stesso spot anche per Salerno e De Luca. Questo non è un programma di politica, io sto parlando con il sindaco, non potevo fargli la domanda su Venezia, ma che De Luca abbia stravinto a Salerno l'abbiamo scritto, detto tutti, non c'è nulla di invisibile.
2: Vorrei fare i complimenti anch'io a De Luca, cioè veramente di cuore lo conosco, persona straordinaria. Salerno l'ho vista quando c'era e lui l'ha detto l'altro giorno, la farà diventare la Monte Carlo d'Italia, dice lui così. Io proprio penso che forza De Luca, vai avanti così, questa è l'Italia migliore che abbiamo e non ce ne frega niente delle bandiere politiche eccetera. No. I cittadini vogliono fatti concreti.
0: Ma guarda, chiunque conosce Salerno, c'è mai stato e sa cos'era prima, De Luca o non, esatto. De Luca, la vede che
2: così,
0: è cambiata la città.
2: Senta,
0: visto che me lo chiedono, ticket d'ingresso, visto che Venturini lo manterrà, la linea è quella, immagino.
2: Si va avanti, cioè 50 anni questi parlano che bisogna fare qualcosa per il turismo, tutti parlate dell'over turismo e nessuno fa niente, questo è il paese. Io
0: sarei per il limite all'ingresso più che il ticket.
2: Ma tu devi applicare le leggi europee, non è che uno si inventa le cose. Siamo riusciti ad avere una norma che ci riesce a bloccare in qualche modo l'arrivo incontrollato di gente da tutto il mondo, e dobbiamo fare anche un percorso culturale per spiegare ai nostri ospiti che non è contro di loro, perché non è una robetta, tu metti le limitazioni in una città, è l'unica città al mondo, dobbiamo spiegarlo, ci vogliono anni, non è una cosa che fai un mese, cioè ci sono le agenzie turistiche, c'è un lavoro da fare serio, professionale, e noi pensiamo che la prenotabilità possa dare risultati. È un lavoro in divenire, ci vorranno anni ancora, dobbiamo metterlo a punto. Io avrei messo i tornelli subito, ma non c'erano le condizioni politiche e sociali per farlo immediatamente. Okay. C'è un percorso, intanto la città sta cominciando a misurare quanti cittadini ci sono. Lo sa che per avere l'esenzione per entrare, tanti domiciliati non residenti del centro storico si sono dovuti dichiarare, 1500 persone in più, perché diamo una notizia, siamo più di 50.000 in centro storico a proposito della farmacia, più abbiamo trovato 20.000 studenti che risiedono 9 mesi all'anno, allora chiamali come vuoi, ma vivono qua. Non è proprio isolata Venezia. Tra l'altro è una città del mondo, è una città italiana, è una città di cui andiamo orgogliosi tutti. Tutti amano Venezia, e chi ama Venezia è un veneziano.
0: No, lo dico, ma chi non sa come funziona il ticket, se tu dici che sei studente oppure dici che sei domiciliato, hai l'esenzione. Quindi molte persone che prima erano domiciliate, magari avevano la residenza. Da un'altra parte si è scoperto che poi vivono qui pur avendo residenza da un'altra parte, si è scoperto quanti studenti ci sono, perché prima non c'era motivo per dichiararsi. Io vorrei chiudere con l'avvocato Galassi, tornando sul settore della nautica. Quali sono gli elementi, diciamo, di maggior ottimismo, se lei dovesse raccontarli a un giovane ragazzo che da qui le pickpockets, le ladri, sì, però abbiamo raccontato che finalmente si è modificata in parte la legge Cartabia che non impediva di arrestare le scippatrici veneziane. Comunque, torno invece a Galassi, se lei dovesse spiegare a un giovane che vuole entrare nel mondo della nautica, quali sono le principali prospettive positive che lei vede in Italia, visto l'esperienza che lei ha maturato? 12 anni non sono pochi, ma anche magari qualche rischio.
1: Allora, la prima è che una filiera nautica oggi sono 13 miliardi di euro, quindi c'è lavoro. La nautica dà lavoro, dà tecnologia, dà lavoro alle industrie che producono, dalle falegnamerie alla vetroresina, all'installazione degli impianti, al vetro, immaginate solo le componenti di arredo, le cucine che vanno sulla nave. Quindi, primo c'è lavoro ed è molto sottovalutato quanto lavoro la nautica italiana dà e quanta visibilità export porti. Il secondo, facciamo le barche più belle del mondo. Ed è un fatto. Carlo Riva mi disse quando cominciai 12 anni fa, gli chiesi: ingegnere, ma io cosa devo fare? E lui mi disse: falle belle. Una frase, falle belle. È il segreto.
0: Sembra il lancio per l'approfondimento che abbiamo alle 18.07 sulla Ferrari, però non posso farla parlare sulla Ferrari.
1: No, non parlo della Ferrari, perché parlo delle aziende che non conosco, e la Ferrari l'amo alla follia. Ecco. E le posso dire però, Barisoni, gli italiani fanno le belle barche del mondo, punto. Quindi il lavoro c'è. Potenziale c'è, dove vedo il rischio? Io vedo il rischio di uno spostamento di dimensione, vedo che purtroppo la ricchezza si sta polarizzando e vedo che purtroppo tendono a comprare barche molto più grandi di quelle che compravano prima, quindi se c'è un rischio c'è per un certo tipo di cantieristica che fa barche piccole, e non è il costo del carburante ma è purtroppo la capacità di spesa che ha l'armatore, che una volta si avvicinava alla nautica, e oggi avvicinarsi alla nautica ha un costo piuttosto elevato, e vedo che ci si avvicina soltanto con certi budget.
0: No, ma che diciamo che ci siano, guardate, noi l'abbiamo detto più volte, e il professor Marco Fortis ce l'ha ricordato più volte, se tu prendevi 20 anni fa, inizio anni 90, la fetta del Made in Italy, come era composto il Made in Italy, c'era l'automotive che dominava 41%, 2%, e poi c'era un po' del resto, poi siamo arrivati agli anni 2000, c'erano le famose 4A, automobili, legno arredo, alimentare e me ne manca una che adesso mi vorrei. Ah, è abbigliamento, è la moda, certo. Vai a vedere la stessa torta adesso, scopri che l'automotive, ovviamente, non dico che sia scomparsa, ma è molto ridotta come fetta. L'abbigliamento sì, ma non è più quello di una volta. Legno arredo tiene, l'alimentare tiene. Ci sono due voci nuove che hanno completamente riequilibrato il calo forte dell'automotive e in parte anche dell'abbigliamento, che si chiamano farmaceutica, siamo i primi esportatori, e nautica. Grazie a quello noi abbiamo aumentato l'export e abbiamo riequilibrato il tonfo, perché c'è stato un tonfo pesante dell'automotive. Io devo dire, grazie, tanto li rivedrò nella loro prossima versione. Luigi Brugnaro tornerà a fare l'imprenditore, e grazie quindi al sindaco uscente di Venezia Luigi Brugnaro.
2: Grazie all'invito.
0: L'avvocato Galassi tornerà a fare l'avvocato, immagino.
1: No,
0: e poi
1: lo escludo nella maniera più categorica.
0: Allora andrà a lavorare con
1: Brugnaro, non
0: so, avrete qualcosa.
1: Si vedrà.
0: E poi vedremo come andrà tutta la vicenda, di cui per correttezza non posso parlare, ma l'istruttoria su Golden Power, su Ferretti, per la parte di divisione militare del gruppo, che c'è il rischio che finisca, il rischio molto forte in Cina, è ancora in corso da parte del governo. Grazie a ambedue, GR24, poi parliamo con Maestro Dash e poi parliamo anche della Ferrari.
3: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
4: Torna Viscom, punto di riferimento per i professionisti della comunicazione visiva. Il 28 e 29 ottobre all'Allianz Mico Milano, due giornate dedicate a tecnologie, materiali e applicazioni per il futuro del settore. Stampa digitale grande formato, taglio laser, serigrafia, insegnistica, allestimenti e digital signage. Viscom, l'occasione per incontrare nuovi clienti e sviluppare nuove opportunità di business. Scopri di più su viscomitalia.it.
5: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
6: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
7: La scelta giusta è il futuro.
8: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
7: La scelta giusta è l'attenzione.
8: I polli allevati senza uso di antibiotici.
7: In quanto siamo quello che scegliamo, scelta giusta, Fileni.
9: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
10: Sì, è di là sul divano.
9: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
10: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
12: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
13: Un capannone industriale può disperdere energia, richiedere manutenzioni continue, pesare sui costi dell'azienda, ma può anche diventare una risorsa, più efficiente, sostenibile, capace di produrre valore nel tempo. Ascolta gli esperti di Elysium e scopri come il metodo Elysium Regenera interviene su coperture, facciate e fotovoltaico per ridurre sprechi ed emissioni, migliorare il comfort interno e rendere gli edifici più competitivi. Vai su radio24.it, clicca su Elysium Regenera per te e scopri di più.
14: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
15: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
16: Mi hai detto che ami l'Islanda.
15: Ma vivo in Italia.
14: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Il segnale orario vi è offerto da...
5: Patto di non concorrenza violato?
6: Axerta. Indaga. Documenta. Accerta.
5: Axerta.it.
7: Sono le 18.
8: GR24, il sole 24 ore.
7: L'Unione Europea resta a Kiev, ha detto l'ambasciatrice dell'Unione Europea, mentre Mosca continua a suggerire un'evacuazione. Schiacciato da un muletto, operaio perde la vita nel Reggiano stamattina, altro incidente sul lavoro vicino a Lucca. Ondata di caldo in Italia, domani bollino arancione per 12 città, giovedì bollino rosso per 4. Buon pomeriggio dalla redazione di GR24 e da Valentina Furlanetto al microfono. Rimarremmo a Kiev nonostante le minacce russe, ha detto l'ambasciatrice dell'Unione Europea a Kiev, mentre Mosca continua a suggerire l'evacuazione delle ambasciate. Rubio si dice pronto ad aiutare la pace, ma ammette nessun negoziato è in corso.
9: La guerra in Ucraina deve finire, dice il segretario di Stato Marco Rubio dall'India. Gli Stati Uniti sono sempre disponibili ad aiutare, ma poi ammette non ci sono negoziati in corso. A parlare in queste settimane sono bombe e minacce. 50 membri dell'ONU, tra cui l'Italia e con l'Unione Europea, hanno condannato e definito intollerabili le recenti minacce della Russia contro le ambasciate a Kiev, gli inviti cioè ad evacuare in vista di nuovi bombardamenti. Il presidente Zelensky fa il punto sulla guerra. Grazie ai droni abbiamo stabilizzato il fronte e inflitto danni all'industria bellica ed energetica russa, dice, ma dobbiamo rafforzare le difese aeree, è la priorità numero uno.
10: На жаль, не було прогресу довгий час Америкою щодо розширення виробництва антибалістики.
9: Purtroppo su questo non stiamo facendo progressi con gli Stati Uniti, aggiunge, stiamo cercando di sviluppare nuovi sistemi antibalistici con i partner europei. Intanto il presidente russo Putin ha firmato una legge che cancella debiti fino all'equivalente di 104.000 euro per chi accetta di andare in guerra in Ucraina almeno un anno. Alessandro Arona, Radio 24, il Sole 24 Ore.
7: Il ministro della sicurezza del Messico ha comunicato la cattura di Isai Martinez, di nipote di El Chapo Guzman. L'operazione è stata coordinata con la difesa e la procura della Repubblica. Sull'uomo già arrestato nel 2008, all'età di 25 anni, pende un mandato di estradizione degli Stati Uniti. Un operaio è morto sul lavoro in un'azienda del Reggiano, la ditta Mazzoni di Cavriago. La vittima, non ancora identificata, è stata schiacciata da un muletto. Stamattina un incidente mortale sul lavoro in un'azienda di prodotti farmaceutici ad Alto Pascio, in provincia di Lucca. Un operaio trentenne, in quel caso, è rimasto schiacciato da una pressa. E ora una notizia di cronaca che arriva da Napoli. Un 12enne è stato accoltellato dal padre, arrestato per tentato omicidio.
11: È stato accoltellato in casa a Napoli un 12enne nel quartiere Sanità, probabilmente dal padre, che avrebbe poi tentato anche di togliersi la vita colpendosi con il coltello alla gola e al volto. Il ragazzo è stato ferito al polmone sinistro, i due sono stati portati all'ospedale Pellegrini, dove il giovane è ricoverato in rianimazione in prognosi riservata. Il padre, in codice rosso, è stato sottoposto a analisi, anche lui è in prognosi riservata. Tra le ipotesi al vaglio delle indagini dei carabinieri, quella della lite familiare avvenuta questa mattina intorno alle 8:30, i militari ascolteranno familiari e vicini per ricostruire dinamica e movente. Da quanto si apprende, anche la madre del ragazzo è stata ferita a una mano, l'uomo avrebbe aggredito pure un'infermiera del 118. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
7: Sta bene Belen Rodriguez, dimessa dal Policlinico di Milano, dove era stata ricoverata ieri in seguito all'allarme lanciato dai vicini di casa che avevano chiamato il 112 dopo aver sentito le grida della donna provenire dal suo appartamento. Accompagnata al Policlinico in codice giallo, è stata sottoposta ad accertamenti. La polizia locale indaga intanto su due incidenti stradali senza feriti che Belen avrebbe causato nei giorni scorsi a Milano. In entrambi i casi non si sarebbe fermata a lasciare i propri dati. Aumentano le temperature in varie regioni italiane, soprattutto al centro-nord, con 4 città segnalate con il bollino rosso per il caldo nella giornata del 28 maggio: Bologna, Firenze, Roma e Torino. Lo indica l'ultimo bollettino sulle ondate di calore pubblicato sul sito del Ministero della Salute. Per domani, 27 maggio, non sono indicati bollini rossi, ma in ben 14 città è evidenziato il bollino arancione per il caldo: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. Ed è tutto per questa edizione di GR24. La linea torna a Focus Economia. Le notizie in diretta invece tornano con voi alle 19:00.

0: la bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per 1000. Se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8 per 1000 unionebuddista.it.
4: Ogni guerra un pretesto. Simone Guida, creatore di Nova Lectio, ci porta alla scoperta di quel fragile confine che trasforma il racconto in conflitto. Un'analisi lucida per capire come la scintilla perfetta può portare dalla paura al consenso. Le ragioni della guerra, dal 26 maggio in edicola con il Sole 24 Ore a 16,90 euro in più.
5: 3, 2, 1, go!
6: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione contabile fiscale e vi porta su un altro pianeta.
7: Con il software Profis e la piattaforma condivisa Sportello Cloud, collaborate con i clienti da remoto e gestite tutti i servizi in velocità e sicurezza.
6: www.sistemi.com.
8: State ascoltando un programma offerto da
9: Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa.
8: Focus Economia.

0: 18:08, resta ancora per qualche minuto sul Salone Nautico, perché ne abbiamo parlato con i due personaggi che hanno fortemente voluto questo salone, l'hanno finanziato, l'hanno organizzato, il sindaco uscente Brugnaro e l'avvocato Galassi, uscente amministratore delegato del gruppo Ferretti. Però volevo dare qualche altra informazione, perché Ferretti porta 7 barche, tra cui l'anteprima mondiale di Ferretti 580 e il Pershing 6X. Next Group arriva con la V80 con propulsione a idrogetto, e poi il catamarano a vela con propulsione elettrica, il Sunreef 70. Vado avanti, c'è per la prima volta anche la Turchia Nu Marine con un modello, il 30 XP diesel elettrico. Poi per la prima volta esposto in acqua il Gran Turismo 50 di Beneteau, storico cantiere francese. La sostenibilità, poi ce ne sono altri, cioè, arriva in anteprima mondiale anche il 6 Carbon del cantiere tedesco, 6 Carbon Yachts. E dicevo, la sostenibilità, c'è il Green Line 42 per la prima volta a Venezia, navigazione ibrida, 10 pannelli solari da 430 volt, quindi a testa 4,3 kW complessivi, i Hybrid Ready che lavori, ti permette di navigare in modalità completamente elettrica fino a 6 nodi e mezzo, e poi il design di Azimut Magellano 65, e il nuovo F5.7 del cantiere Prestigi Oz, per la prima volta il cantiere Glisenti del lago di Como, la vela, poi tanti modelli Solaris, Gran Soleil, Bavaria, Giannò, e anche il cantiere turco Seawind. E poi ci sono tutti i modelli anche minori. Ecco perché ringrazio Giovanni da Ponte, che ha un nome importante a Venezia. Buonasera,
1: sì, buonasera.
0: Maestro d'ascia. Allora, devo dire una cosa che mi sta chiedendo via WhatsApp al 349-238-6666, per quello che riguarda i posti barca a Venezia. Adesso so che è una cosa un po' di nicchia. Guardate che il comune già nella classifica dei posti barca, nel punteggio, premia le barche in legno, che hanno punteggi molto più alti delle barche in vetroresina, se devi trovare un posto barca, e quelle a motore elettrico. E quindi c'è già una selezione nei posti barca da assegnare se tu hai una barca in legno e o con motore elettrico. Venendo a lei, cosa fa un maestro d'ascia?
1: Sì, allora, il maestro d'ascia è un costruttore di barche in legno, e la sua caratteristica è che può costruire barche in legno fino a 150 tonnellate di stazza. Okay. Poi c'è più in là, c'è il costruttore navale, barche in legno e ferro, e poi l'ingegnere navale che fa crociere, navi, cioè, insomma.
0: E per esempio, voi avete fatto come... quanti siete rimasti a Venezia?
1: Siamo una trentina di maestri d'ascia, però operativi, che proprio costruiscono barche una decina.
0: Lei ha avuto una commessa della Marina Militare per le scialuppe dell'Amerigo Vespucci, se ho ben visto.
1: Sì, sì, allora ogni tot anni l'Amerigo Vespucci, che è stata costruita nel 1932, ha bisogno di cure, ecco, come un vecchietto. E quindi c'è stata richiesta di rifare queste due lance, che sono delle palischermi da 8 metri e mezzo, e che vengono issate a bordo poi dell'Amerigo Vespucci.
0: Ecco, voi fate anche barche più piccole, perché insomma, noi parliamo degli yacht, chiaramente quello è l'obiettivo più grosso del salone, ma fate anche barche di dimensioni più piccole?
1: Sì, le barche che si usano principalmente a Venezia sono barche intorno ai 6-7 metri, no? Per girare comodamente all'interno degli stretti canali veneziani, ma anche di vivere un po' la laguna.
0: E il cantiere dov'è? Curiosità mia anche.
1: Il cantiere si trova vicino alla zona, l'ex porto, diciamo, dove arrivavano le crociere, che poi dopo è stato spostato a Marghera, però vicino all'isola del Tronchetto, il parcheggio.
0: Ma vicino al parcheggio del Tronchetto, sì.
1: Vicino al parcheggio del Tronchetto.
0: Ecco, sì. Voi che barche presentate qui come dimensioni, giusto per capire appunto che non ci sono solo i grandi yacht?
1: Appunto, abbiamo barche, queste taglie veneziane, intorno ai 6-7 metri. Uh-huh. E di cui due con un motore elettrico, un fuoribordo elettrico da 1 kW, e un'altra con una pedana idraulica per il trasporto dei disabili, e un'altra da passeggio, insomma, che ci è stata ordinata.
0: Ma hanno un nome, perché a Venezia le barche hanno un nome, Topo,
1: sì, esatto,
0: Cofano,
1: non
0: Sandaro.
1: Volevo entrare nei dettagli perché non so poi dica. Quanto c'è, cioè, la Topetta, il Cofano,
0: un Cofano,
1: il il lancino, il,
0: ecco, l'avuto. Perché lei ha lavorato molto anche sull'accessibilità per i disabili.
1: Sì, allora, per un motivo personale, in quanto mio figlio ha una malattia genetica che si chiama Fox G1 e è in carrozzina, ecco, non può camminare. Allora ha voluto così il signore, che nasca un bambino disabile a una maestra d'ascia, e così mi sono inventato questa Bello. Barca per continuare a vivere a Venezia, quello che si dice, la resilienza, no?
0: Certo,
1: sarebbe stato più comodo bravissimo. Forse trasferirsi in terraferma con un furgoncino, però io vivo a Murano.
0: Quindi questa barca ha una pedana, immagino, che permette l'accessibilità?
1: Sì, ha una pedana che salendo si porta al livello del piano stradale, della fondamento, della banchina.
0: Sì, strano che non ci abbiano pensato anche altri da questo punto di vista, però complimenti e bravo davvero. E senta, la cosa che, con cui vorrei concludere però è questa iniziativa che lei ha, perché prima ricordava il sindaco il Wood Village, quindi per riportare la cantieristica al centro. Voi come la vedete questa diciamo tentativo di riportare la cantieristica al rimessaggio a Venezia?
1: Beh, è un'ottima strategia per creare un'alternativa alla monocultura turistica, certo. Perché non tutti vogliono andare a lavorare in bar e in ristorante. C'è anche,
0: no,
1: chi
0: anche
1: vuole
0: perché
1: fare
0: l'area ci sarà un'area dedicata alle imbarcazioni in legno, alle maestranze, proprio di chi sa lavorare in legno, non la vetroresina. Dicevo, voi avete fatto un accordo con la Confartigianato Venezia per avere un corso di 150 ore con l'Istituto Nautico Vendramin Corner, per insegnare che cosa a questi ragazzi?
1: Ad appassionarli ai lavori artigianali. Di certo non puoi insegnare a costruire una barca a un ragazzino di 13 anni con poche ore a disposizione, però l'importante è creare una piccola scintilla in lui che possa poi un giorno dargli una prospettiva di lavoro, ecco.
0: Ma è già partito questo corso, così lo diciamo in diretta?
1: Sì, sì, sì, il corso anzi è partito e si è concluso adesso, presentando proprio il progetto al Salone Nautico con il restauro di due lance che usano poi per vogare, per fare gli allenamenti, insomma, della scuola.
0: Molto bello. Allora, grazie e complimenti, nel senso, io spero che qualcuno di questi giovani poi resti a fare un lavoro così bello, anche perché appunto sì. Va bene i bar, va bene i ristoranti, però la città deve vivere anche del resto, non c'è solo...
1: Sì, c'è uno studio di Confartigianato che sottolinea come il settore dell'artigianato è quello più radicato nella città, cioè quasi il 75% degli artigiani sono anche

0: Molte più persone così, sì, lo so, illuminate, sono d'accordo che lei è illuminata, ma illuminata nel senso vero, non nella battuta gli illuminati, che è tutta un'altra roba. Invece, dicevo, noi seguiamo da sempre tutti i percorsi post-diploma, per la carenza anche di manodopera, di personale qualificato. Oggi, al microfono il nostro Giorgio Stamatopoulos, a margine dell'Assemblea di Confindustria, il ministro dell'istruzione Valditara ha raccolto l'invito arrivato dal presidente Rossini per continuare a costruire assieme, cioè parti sociali e governo, percorsi che avvicinano sempre di più il mondo della scuola al mondo del lavoro, anche con la sfida che rappresenta l'intelligenza artificiale. Sentiamo.
1: Nelle nuove linee guida sull'educazione civica vi è proprio l'educazione all'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Poi c'è un investimento importante che abbiamo fatto per la formazione dei docenti all'utilizzo non solo dell'intelligenza artificiale, ma più in generale alla formazione nel campo delle materie STEM, delle nuove tecnologie, nel campo del digitale, 450 milioni, 600 milioni di euro investiti per la formazione dei ragazzi nell'ambito delle materie STEM e infine 100 milioni specificamente destinati alle scuole per progetti sull'intelligenza artificiale. Vi anticipo che destineremo a breve altri 50 milioni. Insomma, stiamo avviando un percorso molto solido su questo che è un tema strategico. Il prossimo anno scolastico partirà anche una sperimentazione con circa 25.000 giovani per quanto riguarda l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per la personalizzazione della didattica. Abbiamo già avviato lo scorso anno in una quindicina di scuole a livello del tutto sperimentale questa pratica. I risultati sono buoni, adesso amplieremo ulteriormente con numeri molto più significativi.

0: Allora, così il ministro, devo dire da Ponte che molti ascoltatori hanno veramente apprezzato le sue parole.
1: Grazie.
0: No, e alcuni anche si sono commossi, per cui bene così, bene che abbia mosso anche appunto. E ai miei complimenti per il suo lavoro e per l'impegno che mette sulle disabilità e anche sui giovani. Grazie ancora, maestro Dascia Giovanni.
1: Grazie a voi.
0: Adesso devo cambiare radicalmente tema, oddio, restiamo sempre nel mercato del lusso, se vogliamo chiamarlo così, perché devo dire, è chiaro che la Ferrari lavora per definizione nel mercato del lusso, ma il tema è radicalmente diverso. È successo che cosa? Che è arrivata la Ferrari elettrica, la Ferrari Luce, è stata presentata, lo ricordavo in apertura del programma, per la prima volta un anno fa, dove furono rivelate le caratteristiche tecniche, batterie, telaio e struttura dei quattro motori, uno per ruota, 1050 cavalli totali. E tra l'altro quella volta lì il titolo guadagnò 10% in una sola seduta. Poi, anzi guadagnò a febbraio, perché un anno fa venne presentata. Poi, quattro mesi fa, a San Francisco vengono presentate dicche per guadagna i componenti della plancia, volante, strumentazione, display centrale, interfaccia utente, e si capisce che le idee del team sono un po' diverse, per essere eufemistici, rispetto, e anche di qualcuno dice aliene, al centro stile interno. Nei giorni scorsi il lancio a Roma da alcuni giornalisti e la presentazione ieri ai clienti. Ecco, il titolo oggi ha chiuso con un meno 8,40%, e immagino che magari qualcuno abbia anche comprato 8,40% in una seduta. Se ho ben capito, non è tanto, cioè, il design non ha fatto impazzire, secondo molti, sapete, la Ferrari

0: si vanta proprio gli amanti della Ferrari, insomma. E dicevo, non ha fatto impazzire il design, distante dai canoni estetici di Maranello. Per altri invece c'è anche il tema del costo, 550.000 euro sono 100.000 euro quasi più della testa, del Testa Rossa, che è il modello più caro, sono 100.000 euro secchi per, rispetto alla media cui ha venduto Ferrari l'anno scorso. Poi c'è il tema anche dei 5 posti, insomma sembra forse più una reazione, non dico emotiva, perché di emotivo c'è niente quando vendi, ma anche di disaffezione, di delusione rispetto ai ferraristi, che sono proprio una categoria. Barisoni, ma là guardate esteticamente, sì, l'ho guardata, ho visto anche tutti i meme che stanno circolando, certo, certo che l'ho guardata, però al di là di, io non è che compro la Ferrari, non posso permettere in generale, vorrei capire perché del tonfo, anche perché ripeto non è una sorpresa, non è che all'improvviso Ferrari abbia annunciato il modello elettrico. Durissimo giudizio di Luca Cordero di Montezemolo, ex presidente di Ferrari, raggiunto a margine dell'assemblea di Confindustria in quanto partecipò in quanto ex presidente.
1: Se dire quello che penso farei del male alla Ferrari, si rischia la distruzione di un mito, mi dispiace moltissimo. Spero che, spero di che si tolga il cavallino almeno da quella parte.
2: Che dobbiamo fare con la Cina?
1: Questa sicuramente è una macchina che almeno i cinesi non ci copieranno.

0: Beh, insomma, molto caustica la battuta di Luca Cordero di Montezemolo, levate ma almeno il cavallino, sicuramente questa è una macchina che i cinesi non ci copieranno. Sì, ma ragazzi, il tema è serio, qui stiamo parlando del marchio più importante del Made in Italy a livello mondiale. Allora, c'è una domanda che continua a frullarmi nella testa. Mario Cianflone, i vari motivi sollevati del Sole 24 Ore, buonasera. Li ho già detti, il costo, il design, distante dai canoni estetici Maranello, non in linea con la stile, il centro stile interno. Però, cioè, una domanda, ma voglio dire, quando tu esci con un modello del genere, qualche test di mercato lo fai? Cioè, non è arrivata una notizia, insomma, che si è dimesso all'improvviso qualcuno. Cioè, qui siamo appunto al terzo unveiling, in qualche modo. Prima la parte motori, poi la parte del cockpit, diciamo, e poi adesso la parte tutta la macchina, no?
1: Ma è la questione dei test di mercato, bisogna sempre vedere chi chiami e che cosa fai vedere. Per questa macchina è stata tenuta molto nel segreto, gli interni sono onestamente convincenti, anche se sono molto Apple, il che per un certo tipo di pubblico va bene. Gli esterni sono qualcosa di mai visto prima e dirompente, non ne do un giudizio di valore o un giudizio estetico, perché probabilmente non serve. Quello che è successo è probabilmente non solo non sono stati graditi gli esterni, che sono disruptive, o forse di più, forse non è piaciuto l'idea di un posizionamento così diverso, una macchina a 5 porte, un altro mercato, colori differenti, un altro modo di intendere Ferrari, non più sports car ma un brand del lusso. Quindi lì probabilmente c'è da interrogarsi che cos'è Ferrari oggi. Ci sono molti dubbi anche tra colleghi, addetti ai lavori, e sicuramente
0: sì, guarda,
1: un progetto impegnativo.
0: Impegnativo vuol dire tante cose, però apprezzo. Dunque, è stata voluta fortemente da John Elkann, non lo so, sì. Non lo so se si l'abbia voluta fortemente da John Elkann. Sì, mi confermi che l'ha voluta fortemente da John Elkann.
1: Sì, senza se, senza ma.
0: Bene, senza se, senza ma. Bene, detto questo, l'unica critica che io non condivido è il fatto che la gente che compra Ferrari vuole sentire il rombo del motore. Ho capito, ma lo sapevamo che era elettrica, su questo Mario non è che ci sia una novità. Poi certo, anch'io se guardo l'estetica, ripeto, non sono un ferrarista, non me lo posso permettere, né lo sono, oggettivamente l'estetica assomiglia più, diciamo, a modelli di altro genere, ma appunto qualcuno mi dice cinese o no, però tu hai colto il tema, cioè è segmento lusso o è sportive car? Perché insomma sono due mondi diversi,
1: Sebastiano, il punto è questo: l'auto Ferrari elettrica era stata digerita anche perché l'elettrico permette prestazioni esuberanti, eccetera. Il tema fondamentale è che Ferrari si è trovata a competere con cinesi in grado di competere in un mercato, se è quello dei giocattoli, delle astronavi elettriche. Xiaomi, Yangmeng e altri le sanno fare, addirittura Xiaomi ha copiato, facendo l'elettrico, il sul puro sangue, quindi dovevano fare qualcosa di diverso. Questa è distractive, forse troppo, ce lo dirà il tempo. È chiaro che sotto c'è una tecnologia, anche tutta la storia del design e dell'aerodinamica. La questione di fondo è che è stata concepita come qualcosa di alieno anche al mondo dell'automobile. Io sto cercando da giorni di mantenere una certa onestà intellettuale, perché è scioccante. Poi i cambiamenti sono sempre scioccanti e quindi vanno
0: No, per carità, i cambiamenti sono sempre scioccanti, sono sempre disruptive. Qualcuno mi dice, ma guardi che magari bisogna abituarsi al design nuovo, probabilmente se fosse già piaciuto così il design sarebbe vecchio. Adesso, per carità, non vi dico gli altri commenti, però ragazzi,
1: perché
0: sta piacendo molto poco, mettiamolo in questo modo. Però guardate, il problema non è un modello, secondo altri osservatori, chiudo. Invece la Ferrari ha reclamizzato addirittura troppo questo modello, cannibalizzando gli altri modelli che ha e quindi generando una tale attesa e attenzione, quindi qui sarebbe più una strategia di marketing barra comunicazione sbagliata, e quando è arrivato il modello tutti si sono concentrati in questo caso in maniera negativa. Forse potevi ricordare che il tuo core business non arriva dall'elettrico, continua a arrivare dai motori tradizionali. Comunque dovevamo raccontarla, adesso vedremo poi domani come reagirà il mercato. Grazie anche a Mario Cianflone, noi ci sentiamo domani in diretta da Milano dalle 17 in poi.
2: Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa,
3: vi ha presentato Focus Economia.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Sa, sa.

0: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
9: Vi presenta Borse in diretta.
10: Le borse europee chiudono deboli con Piazza Affari che sul finale amplia i cali almeno 0,6%. In giornata infatti nuovi attacchi americani di autodifesa hanno raffreddato le speranze di un accordo più vicino tra Washington e Teheran, facendo nuovamente impennare il prezzo del greggio. Il Brent è così tornato a scambiare oltre i $100 al barile. Passando all'azionario milanese, a fare rumore la debacle di Ferrari che lasciò sul terreno oltre 8 punti percentuali all'indomani della presentazione della sua prima auto elettrica. Sul fronte opposto bene i titoli petroliferi e la difesa, mentre ST si mette in scia ai chip di Wall Street e indossa la maglia rosa del listino con rialzi superiori al 3%. Sul valutario l'euro scambia con il dollaro attorno a quota 1,16, lo spread infine termina a 73 punti. Giorgia Colucci da Radio Corpo e Radio 24, il Sole 24 Ore.
11: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
12: Finalmente, Franz, con che dati?
11: Ah, boh.
12: Sì, ma non posso fare tutto io.
11: E chi lo fa?
12: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
11: Tipo Pantera quello col TH?
13: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
11: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
14: Mamma, mi racconti una fiaba?
15: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo. Il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
14: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre.
15: Sempre dove stai tu, amore mio.
16: Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.
17: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
18: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
19: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto ticket Restaurant Edenred, facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
20: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto. e non è adatto ai minori.
0: Ma Pasqualino da Chieti può parlare di vulnus giuridico, mi chiedo io. Ma sarà Zagrebelsky che parlerà di vulnus giuridico, un Pasqualino da Chieti?
21: Più. Probabilmente è un analfabeta, vero? Ma Pasqualino,
0: ma
21: tu non
0: glielo toglierei probabilmente.
21: 100%, 100%. Lo dice anche lui. Lo dice, probabilmente. Ma te lo sta dicendo che è un analfabeta. La

0: Ciao, oggi ho una importante rivelazione da farvi.
1: Già partiamo male.
0: C'è chi dice che noi siamo il frutto di un accoppiamento sessuale tra extraterrestri e esseri umani e quindi noi siamo preziosi perché noi possiamo interagire con 22 razze aliene, cioè ci hanno creato così.
2: Ci vogliono controllare perché noi abbiamo qualcosa che loro non hanno, cioè la parte animica. Tutto gira intorno a questa energia.
3: Tutto gira intorno al suo tempo libero.
0: Addirittura c'è chi dice che ci siano degli extraterrestri che si sono incarnati per venire ad evolvere questo pianeta, l'abbiamo già detto in passato.
4: Monti dentro c'è qualcosa che non è Monti.
5: Giuseppe, non far finta di non sapere.
0: Eisenhower negli anni 50, il presidente americano, ebbe un contatto proprio di persona con extraterrestri, gli hanno dato 50 anni per annunciare che gli extraterrestri esistevano.
6: E come no? E come no? E come no? E come no?
7: Ma io non lo so, non ci sono altri argomenti, altre persone da chiamare che facciano discorsi un pochino più almeno comprensibili.
8: La zanzara è proprio come il trash in TV, un mare di cagate, ma ti serve per svuotare la testa e non pensare.

0: amici miei, la nonna tricolore, chiamiamola così, che ha sventolato la bandiera a Milano da un balcone, mentre i propal sotto bandiera palestinese al vento la insultavano, buttavano delle bottiglie, la attaccavano, a 82 anni. 82 anni!
1: Certo.
0: Subito
1: certo.
0: Senatore a vita! Subito senatore a vita, Claudia certo. Gregotti si chiama, voglio fare nome e cognome. Claudia Gregotti.
2: Una specie di nuova partigiana,
0: sì,
2: giusto?
0: Sì, di nuova partigiana, vero, certo, sì, semplicemente sì. Perché contro i propalli, altrimenti
2: della libertà.
0: Altrimenti l'avresti insultata.
2: Della libertà,
0: altrimenti
2: l'avresti
0: insultata.
2: No, io gli anziani non gli insulto, ma lei è una partigiana della libertà.
0: Partigiana della libertà, lo dici solo adesso, lo dici partigiana
2: no,
0: della libertà.
2: No, ma che
0: dico, solo
2: quello
0: adesso.
2: Che penso sempre,
0: questa signora è un eroe assoluto.
2: Certo, certo.
0: 82 anni per un motivo molto chiaro. Perché ha sventolato la bandiera? Perché si è rotta il cazzo, soprattutto di vedere persone che sventolano continuamente la bandiera palestinese. Ci siamo rotti i coglioni, lo ribadisco, hanno insultato l'Italia e ho detto se non vi va bene tornate al vostro paese. Nonna patria, 82enne che ha sfidato i propal, numero uno assoluto, assoluto. Allora, a me non frega assolutamente nulla del Gay Pride, penso che ormai sia una manifestazione, per carità, non la proibirei mai, mai, 100 Gay Pride in tutte le città italiane, mai, mai, assolutamente, non capisco a cosa serve il patrocinio, perché devo patrocinare il Gay Pride, perché un comune, allora devo patrocinare pure la festa della bistecca, devo patrocinare pure, che ne so, l'Etero Pride o la festa dei grassi o non so cos'altro, non si può patrocinare tutto. E dare dei soldi, organizzino privatamente con soldi privati innanzitutto, ma a parte questo hanno escluso il carro degli LGBT ebrei, hanno cacciato gli ebrei froci, diciamolo esatto. In maniera molto
2: beh,
0: popolare,
2: froci,
0: in maniera
2: questo,
0: popolare,
2: beh,
0: rude,
2: froci,
0: popolare, hanno cacciato i froci ebrei, diciamolo in questo modo, se vuoi inverto l'ordine diciamo, dei fattori,
2: froci e neri,
0: no, ho detto solo
2: anche.
0: Questo, ho detto
2: di
0: solo
2: tutti
0: questo.
2: Gli stereotipi più
0: allora,
2: vergognosi,
0: questi
2: proprio.
0: Signori che hanno cacciato gli ebrei finocchi, la dico
2: no,
0: così,
2: ma
0: gli ebrei finocchi
2: però,
0: dal carro del Pride, dal carro del Pride, sanno che fine fanno gli omosessuali in altri
2: sono
0: paesi?
2: Dei fascisti, sono
0: ah,
2: dei fascisti.
0: Adesso dici che sono dei fascisti, adesso lo dici
2: sono dei
0: sempre
2: fascisti.
0: Quando si tocca Israele, sempre
2: sono
0: quando
2: dei
0: si tocca gli ebrei. Ma io lo dico
2: fascisti,
0: da una vita, lo dico, lo dico da una vita.
2: Tu non sei credibile.
0: Io non sono credibile,
2: non
0: ma non ti vergogni, io non sono credibile,
2: tu
0: io che lo dico
2: credibile.
0: Da una vita, le stesse identiche cose dico da una
2: tu
0: vita.
2: Tu non sei credibile.
0: E passiamo ad un altro signore, e passiamo ad un altro signore. Poi è bello che attaccano, sono atti di fascismo pure, attaccano il generale Vannacci, che tutto
2: vabbè,
0: fa tranne fare atti di fascismo, è aperto
2: beh, insomma,
0: a qualsiasi discussione, va in tutte le trasmissioni,
2: massa, ma, di
0: ma
2: che
0: quello
2: cazzo
0: è un
2: dici?
0: Elogio storico, mica. Ma non pure. Rompete i coglioni. Passiamo a un sindaco che si chiama Lepore, signor Lepore,
2: sindaco
0: di Bologna, sindaco,
2: certo,
0: dottor
2: lo conosco
0: Lepore.
2: Benissimo, lo conosco benissimo.
0: Allora, il problema di Bologna qual è, secondo te? Ovviamente la sicurezza,
2: Bologna
0: no?
2: È
0: il degrado,
2: come... non
0: il
2: lo so
0: degrado.
2: Se c'è degrado a Bologna.
0: I,
2: non mi
0: i bolognesi sono preoccupati dalla situazione di Bologna. E che cosa fa il sindaco? Ne so, i trasporti. Prendiamo qualsiasi cosa,
2: vabbè,
0: tutte le grandi città,
2: come grandi
0: sì,
2: città, ma le sue problematicità.
0: A Bologna,
2: ma, penso, ma che cos'è questo?
0: Ti do questa notizia. A Bologna apre lo sportello contro l'islamofobia.
2: Bello,
0: l'islamofobia,
2: però, bellissimo, ma
0: è città
2: vostra. La città inclusiva.
0: Il grande problema per i bolognesi, la sicurezza no, il degrado no, ma figurati, i trasporti, i parcheggi no. L'odio contro gli islamici. Avete qualche
2: ma
0: delazione
2: fa
0: da fare? Avete qualche delazione da fare? Qualche segnalazione da fare?
2: Cosa fa
0: rivolgetevi
2: lo
0: allo sportello. Mi ricordo lo sportello che il comune di Napoli mise per le segnalazioni di gente che parlava male di Napoli. Ma avete rotto il cazzo con queste cose. Avete rotto i coglioni. Intanto a Parma un professore viene malmenato da due studenti extracomunitari, una scena orribile che si è vista.
2: Non
0: che si è vista orribile,
2: studenti.
0: Ma la cosa più grave non è quella, è il fatto che questi non vogliono denunciare. Cioè, in Italia prevale il buonismo assoluto, l'assoluzione preventiva.
2: Beh,
0: il volemo se bene.
2: Ma no, il volemo se bene. Se gli insegnanti di non dover denunciare.
0: Infine ti dico un'altra cosa. Stasera sono scatenato. Molti mi rimproverano che nei giorni scorsi ho detto avevo sottovalutato le percosse che avrebbero subito i flottiglieros in mano alla polizia israeliana. Guardate, no, io ribadisco tutto.
2: La polizia del dottor Itamar Ben-Gvir.
0: Fermo. Io ribadisco tutto. Io ho semplicemente detto questa cosa qua. Ovviamente io sono contrario a qualsiasi forma di violenza, però non ho il prosciutto davanti agli occhi, non sono nato ieri. Se tu vai a rompere i coglioni a uno Stato in guerra, a uno Stato che odi, che consideri criminale, genocida, eccetera, eccetera, non ti puoi stupire che ti fanno la bua. O che ti facciano delle piccole sevizie. Io non sono d'accordo, ovviamente. Ma io non sono d'accordo. Se queste cose sono successe, io sono totalmente contrario. Però non ci venite a raccontare che non volete fare le vittime adesso. Uscite fuori con delle percosse e andate a dire che quelli sono dei criminali. Ma se lo dite dalla mattina alla sera che sono dei criminali, che cazzo vi aspettate da uno Stato che considerate criminale? Che vi sia vicino? Che vi accarezzi la guancia? Che cazzo vi aspettate? Vi aspettate delle manganellate, delle bocche, delle botte, delle percosse, delle prese per il culo? Da Roma, David Parenzo, buonasera, incredibile.
2: No, non entro, la nonnina, la
0: il
2: nonnina
0: torturato
2: che ha difeso
0: da Israele, l'ennesima figura che si crea, il torturato da Israele.
2: Vabbè, quello però se è accaduto, dai, è giusto che ci sia, dai, una commissione,
0: ma
2: giusto indagare, per carità.
0: Ma dove cazzo
2: io critico
0: che
2: la flottiglia, ma chiaramente sono sbagliato,
0: sì, ma
2: quello che è accaduto.
0: Cercano le torture.
2: È chiaro che quello che è accaduto è deplorevole, questo mi pare chiaro, è deplorevole, senti, quello che è accaduto, senti. mi sembra che sia assolutamente deplorevole, ma mancano le immagini.
0: Scusi,
2: c'è una cosa che
0: Frecciano
2: si scatena. Allora, il tema vero riguarda, in verità, se mi permetti, 40 secondi, una persona che si chiama Del Mastro. Tu direi perché oggi
0: non me ne frega
2: del
0: niente Del Mastro.
2: Sì,
0: no.
2: Del
0: Fammi
2: Mastro.
0: Sentire la signora
2: Gregotti. No, devo fare un attacco a Del
0: Mastro. Non frego un cazzo a nessuno Del Mastro.
2: Si è dimesso. Perché
0: non frega
2: cazzo a nessuno?
0: La signora Gregotti, fammi sentire la signora Gregotti, la mia nuova icona, la signora Gregotti che ha sventolato il tricolore. Vuoi parlare di te? Ma sei di me? Ma chi se ne frega? Non voglio, non è che voglio censurare qualcuno, ma non gliene frega un cazzo a nessuno,
2: no,
0: a nessun italiano.
2: Interessa a tutti sapere.
0: Gregotti.
1: L'ho sventolata molto, molto in alto, perché io mi sento italiana, ho avuto da ridire con quelli del corteo. Hanno insultato l'Italia con i soliti epiteti, Italia di M, italiani di M, e io ho detto: se non vi va bene l'Italia, tornate al vostro paese. Sono un po' angosciata, mi hanno tirato delle cartocci pieni di bibita che sono arrivati e anche là hanno imbrattato finestra, balcone e tutto, e questi sono gesti proprio da incivili. Pace all'anima loro, gente che non capisce il valore della patria.
3: Strade in diretta.
4: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Traffico molto sostenuto sulle strade italiane, vediamo le notizie più importanti. Sulla A14 Adriatica rimane chiusa per incidente l'uscita di Pescara Ovest ai mezzi provenienti da Ancona. Code per incidente sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra la Casilina e la A24. Ancora per incidente con mezzo in fiamme sulla A22 del Brennero, in colonnamenti tra Bolzano Sud e Degna Ora in direzione Modena. Code per incidente alle porte di Genova sulla A10 dei Fiori tra Voltri e Pegli in direzione del capoluogo ligure. Sulla Milano Lecco code per incidente tra Verano Brianza e Nibbiolno in direzione Lecco. Sull'autostrada del Sole tre distinti incidenti segnalati in direzione Napoli. Il primo provoca code tra Modena Nord e Modena Sud, il secondo tra Aglio e Barberino di Mugello, il terzo incidente provoca code tra Valdarno e Arezzo. Da Radio Traffic vi saluta Lorenzo Zappullo. Strade in diretta tornerà alle 20:45. Buon viaggio.
3: La Zanzara.
5: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
6: Ore 10:46. A Pisa un signore mi ferma e mi dice: vuole leggere? Vedo un volantino con scritto: i sionisti ci controllano. Beh, amico mio.
7: Sono un insegnante d'inglese, oggi stavo interrogando, ho chiesto ad uno dei miei alunni: mi puoi dire la struttura del present continuous? La sua risposta è stata: sì, prof, ma la Palestina?
8: Parenzo, hai ragione!
0: Mamma mia, come mi fa emozionare questa Gregotti, questa Claudia Gregotti.
2: Ma ti dicevo,
0: mi fa emozionare.
2: Però Del Masto, di cui tu non vuoi parlare, dice che va nel locale del mafioso perché era bello il locale. Questo
0: allora,
2: è il punto.
0: E qual è il punto?
2: Cioè, tu capisci, io solo questo voglio far notare.
0: Allora,
2: te, che sei sempre così sei sempre così attento. Va nella commissione antimafia del Masto.
0: Allora,
2: che... io ti voglio un bene dell'anima.
0: Allora, che
2: ma non è che lo hai letto.
0: E che doveva fare
2: tu
0: lo screening del locale prima di andare
2: ma
0: in un locale che poi ti informi. Ti informi chi è il proprietario.
2: Se tu sei Cruciani non ti informi, ma se sei il sottosegretario ex generale della giustizia,
0: si è dimesso.
2: E dice
0: si è
2: finì
0: dimesso.
2: Nel locale dei Carroccia perché era carino, in un locale
0: allora,
2: che sta anche lontanissimo,
0: e allora,
2: che uno ci deve
0: e che
2: andare
0: cosa,
2: apposta.
0: Che cosa immagini?
2: Ma cosa
0: che
2: c'è?
0: Andato
2: io
0: lì
2: non immagino nulla,
0: mafia,
2: no,
0: perché
2: no.
0: Legale. Allora che lo
2: io
0: dici
2: lo
0: a fare?
2: Io lo conosco di persona,
0: allora che
2: quindi
0: lo dici
2: non
0: a fare?
2: Però dico, ma almeno ma voglio dire, ma si
0: non
2: può dire perché era carino.
0: Magari, che ne sai, sì.
2: Esatto.
0: Non sei informato,
2: e per te è normale.
0: Ma non si è dimesso.
2: È stata,
0: ti segnalo che si è dimesso.
2: Ma lo so perfettamente,
0: allora,
2: ti sto dicendo
0: cazzo, dai.
2: Tu che sei un comunicatore, tu che sei il portavoce della destra, a
0: ma
2: te, tu
0: culo,
2: come lo difenderesti? Qual è il crisis management che
0: mi
2: metteresti?
0: Io col cazzo che
2: tu
0: mi sarei dimesso.
2: Che cosa, aiutalo,
0: io
2: aiutalo.
0: Col cazzo che mi sarei dimesso.
2: Però tu ti rendi conto, se ne discute perché? Perché
0: ma
2: l'ottimo
0: ne,
2: del Mastro,
0: ne discuti
2: che è
0: tu, ne discu-
2: no,
0: la,
2: il mondo
0: cioè,
2: in
0: il paese non ne discute.
2: Il paese,
0: il paese
2: il
0: reale
2: paese?
0: Non frega un cazzo di queste cose qui.
2: Non frega un cazzo
0: una dimostrazione.
2: No, Venezia interessa discutere. Ah,
0: allora,
2: non interessa discutere che ha vinto la destra a Venezia.
0: No, ho detto un'altra cosa, non hai capito un cazzo.
2: Ah, del caso Venezia non interessa discutere.
0: Allora,
2: la gente.
0: Portavoce di Flottiglia, la portavoce
2: ma
0: della
2: no,
0: Flottiglia.
2: Ma basta con sta Flottiglia, cazzo.
0: La portavoce
2: dai,
0: della Flottiglia. Senti, poi uno dice perché considera questi di Flottiglia, diciamo. Vabbè, sentiamo, sentiamo.
9: Ero in uno studio televisivo e qualcuno mi ha detto: beh, ma Israele è in guerra. E no,
0: no,
9: Israele non è
0: no.
9: in guerra. Israele è un paese occupante, un paese che sta
2: no.
9: occupando illegalmente la Palestina da quasi
2: no, come la Palestina?
9: Cent'anni ormai.
2: Da cent'anni, era del 48 solo di Israele. Come cent'anni?
9: Quasi
2: cent'anni.
9: Tutto il mondo.
2: Ma chi è questa, scusa?
0: Questa
2: ma
0: si chiama Delia,
2: chi è
0: la portavoce della Flottiglia.
2: Ma la signora Delia però deve sapere
0: no,
2: che Israele nasce nel 1948.
0: Storia, non me ne frega un cazzo.
2: Non cent'anni,
0: allora,
2: non è
0: posso
2: che
0: dire,
2: occupa.
0: Sì, posso dire alla signora Delia però con tutto il rispetto assolutamente, con tutto il rispetto possibile e immaginabile.
2: La signora allora, Delia non sa un cazzo,
0: aspetta,
2: punto.
0: Se
2: ma
0: fosse
2: sintetizzato così, altro
0: se,
2: argomento.
0: Se fosse così, se ci fosse uno stato occupante, perché
2: ma,
0: gli altri paesi non muovono guerra, diciamo?
2: No, ma perché l'ONU lo ha riconosciuto nel 48, l'ONU che piange a loro!
0: Andiamo su Red Ronnie, andiamo su Red Ronnie.
2: Ecco che è uguale alla Flottiglia
0: praticamente. Gli extraterrestri hanno avuto un contatto con Eisenhower e gli hanno dato 50
2: no,
0: anni per annunciare
2: non
0: la
2: è
0: loro
2: vero.
0: Esistenza.
2: Non
0: io
2: è così.
0: Ci credo, io credo a Red Ronnie, posso
2: ma
0: dire.
2: Ma
0: io credo a Red
2: Ronnie. Allora non andare più nell'ospedale se
0: aspetta,
2: stai male. Basta.
0: Aspetta, io credo e posso dire che credo a Red Ronnie?
2: No, no, no, allora vuol dire che non credi alla scienza. Via, vattene via, giù.
10: Si dice che Eisenhower negli anni 50, il presidente americano, ebbe un contatto proprio di persona con extraterrestri, gli hanno dato 50 anni per annunciare che gli extraterrestri esistevano. I 50 anni sono passati abbondantemente e quindi ormai non potevano più tenere, anche perché si sono fatti vedere in maniera molto intensa.
0: Gli extraterrestri sono preoccupati perché stiamo distruggendo il pianeta.
10: Sono preoccupati perché noi stiamo distruggendo questo pianeta.
0: Lo vedi?
10: Questa è la loro preoccupazione.
0: La preoccupazione degli extraterrestri.
10: Non so se è vero, se ci dice che noi siamo il frutto di un accoppiamento sessuale tra extraterrestri e esseri umani.
0: Allora, qui ci sono due notizie. Una non è nuova, Red Ronnie la dice da tempo, cioè gli extraterrestri sono preoccupati perché stiamo distruggendo il pianeta e vegliano su di noi. Più di quanto non faccia Netanyahu, più di quanto non faccia Trump, più di quanto non faccia Putin, più di quanto non faccia, che ne so, Mattarella o la Meloni. poi c'è il fatto che noi siamo il frutto dell'accoppiamento tra extraterrestri e esseri umani. Questa è una cosa importantissima, molto importante, molto importante. Anche questo è importante, senti.
10: E quindi noi siamo preziosi perché noi possiamo interagire con 22 razze aliene, cioè ci hanno creato così. Tra l'altro la Terra è un gioiello di pianeta e noi la stiamo distruggendo.
0: Io dico una cosa, perché invece di occuparci del caso del Mastro, perché invece di occuparci della flottiglia non ci occupiamo di queste cose che sono fondamentali?
2: Perché
0: cioè dell'accoppiamento
2: no, perché
0: essere umano
2: di un signore che ormai
0: è fatto che gli alieni vegliano su di noi. Guarda, ma tu non ci credi a questa cosa qua?
2: No, non credo, non voglio alieni, non mi interessa degli alieni,
0: ma ti fidi più di Netanyahu o degli alieni?
2: Ma di Netanyahu al 1001% del dottor Benjamin Netanyahu.
0: Antonio da Benevento.
2: Netanyahu.
0: Sì,
2: no, basta dire Benjamin
0: Antonio,
2: Netanyahu.
0: Antonio
2: Benjamin
0: da Benevento.
2: Detto Bibi.
0: Sì, detto Bibi.
2: Lo chiamano anche Bibi.
0: Dimmi Antonio.
11: Ecco, due cose, due critiche e una cosa positiva per te.
0: No, devi
11: La prima. La prima è le flottiglie sono state attaccate nelle acque internazionali.
0: E chi se ne frega?
11: La seconda,
0: questa è la mia risposta. Chi se ne fotte?
11: La seconda è il trafiletto di Massafra, non l'hai letto di quello che è successo.
0: Sì.
11: E la terza, te invidio, sai perché? È perché te pagano senza che tu sei un cazzo.
0: Vabbè, ma questo diciamo sei stato anche troppo gentile, Antonio. Cioè, per cui non funziona così, non funziona. Leonardo, provincia di Chieti, vai Leonardo. Comunque, sti cazzi delle acque internazionali. Volete sapere che ne penso di questa cosa delle acque internazionali? Che ripetono molti.
2: Sì,
0: lo volete sapere o no?
2: No,
0: perché lo volete sapere? A me non me ne frega un cazzo né della flottiglia né del fatto che siano stati intercettati in acque internazionali. Non me ne frega un cazzo. Se pensavano di fare una cosa positiva per il loro stato, hanno fatto benissimo. Io sono a favore, figurati, di andarci, a riprendere i terroristi con delle spedizioni dei servizi segreti. Figuriamoci se sono contrario ad entrare nelle acque internazionali. Dai Leonardo, dimmi.
11: Guarda, caro Cruciani, io darei il premio Nobel per la pace alla signora che ha esposto quella bandiera, perché noi siamo italiani, non siamo palestinesi, e queste persone devono tornare al paese loro.
0: Il paese loro è l'Italia.
2: Scusi, lei sta. Il paese loro, te l'ha ricordato anche il portavoce delle destre, è l'Italia.
0: Spesso
2: il paese
0: è,
2: loro
0: credo
2: è,
0: che quelli che sfilavano
2: spesso.
11: Il loro paese non gli sta bene, devono andare a fare in culo.
2: Ma
11: in
2: sono italiani. Quelli che, io posso anche, diciamo, il toro non lo condivido in alcun modo, dopodiché
0: lei è Bannacciano,
2: sì.
0: Leonardo,
11: assolutamente sì, convinto Bannacciano,
0: eccoci qua, come cresce,
2: come cresce
0: David, come cresce,
2: per colpa tua
0: hai paura,
2: nessuno, anzi sono divertito,
0: Claudio,
2: perché se Vannacci farà perdere il centrodestra sarà
0: figurati.
2: Divertente,
0: se stai sbagliando di
2: sarà divertente.
0: Dimmi Claudio,
12: ascolta, neanche a me me ne frega un cazzo della flottiglia, mi interessa soltanto dello scappellato che sta di fianco a te, che se usa la povera gente come bancomat con le sue quereline.
0: Questo è molto grave.
2: No, la povera gente no.
0: Gli antisemiti.
12: A un listino.
0: Ecco, ma quanto? Che cosa avevi scritto, Claudio?
12: Allora, avevo scritto Parenzo Pagliaccio.
0: Beh, e poi ha
2: non
0: detto
2: so neanche chi
0: e
2: sia
0: poi dice
2: signore.
0: Che non chiede soldi a chi
2: hai mandato, hai mandato la lettera di scuse?
12: Ma chiamato un sedicente avvocato,
2: io non ho idea se sedicente si mette la guerra,
0: sedicente si becca un'altra querela.
13: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
14: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
15: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
16: Livello 1. Dichiarazioni IVA superato. Livello 2, 7.30 F24. No, clienti all'ultimo minuto. Andata anche questa. Livello 3, blackout server. Game over.
17: No, con i software per commercialisti Zucchetti passi al livello successivo. Intelligenza artificiale, analisi in tempo reale, consulenza strategica. Più tempo, più valore. Cambia le regole del gioco. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita.
18: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
19: Sì, è di là sul divano.
18: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
19: E che fa? È uguale, no?
20: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
21: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
22: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
23: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
24: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
25: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
26: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
27: Verificare condizioni in negozio.
28: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
29: Che facciamo questo weekend?
30: Stiamo a casa.
29: A casa?
30: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
29: E dove?
30: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
29: Porto le pantofole.
30: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
31: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 €. Provalo in farmacia e parafarmacia.
32: Funzionalità della prostata?
29: O ti senti così?
32: O ti senti ACT? Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 € in farmacia e parafarmacia.
0: Un minuto.
33: GR24, il sole 24 ore.

0: Dal palco di Confindustria, Meloni tuona contro l'Unione Europea, faccia meno e meglio, Orsini chiede un nuovo patto per la crescita. Medio Oriente in 24 ore, in Libano uccise 28 persone, nei raid israeliani a rischio il fragile cessate il fuoco USA-Iran dopo l'attacco americano. Post voto per U-Trend nella vittoria del centrodestra a Venezia, il contributo di elettori 5 Stelle. Presentata la Ferrari elettrica che spiazza il mercato e il titolo perde oltre l'8% a Piazza Affari. Buona serata dalla redazione, da Marco Mancini. All'assemblea di Confindustria, la presidente del Consiglio Meloni non risparmia critiche all'Unione Europea, definito gigante burocratico che diventa miope quando deve far sentire la sua voce. E davanti alla presidente della Repubblica Mattarella, il numero uno degli industriali, Orsini, ha chiesto a politiche e parti sociali un nuovo grande patto per la crescita. I servizi.
1: Chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio.
2: L'Unione Europea è un gigante burocratico che troppo spesso ha sacrificato competitività e crescita sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici, dice Giorgia Meloni, che invoca un cambio di passo.
1: Chiediamo l'applicazione del principio di sussidiarietà, che significa l'Europa si occupi di quello che gli stati non possono fare da soli e non di quello che gli stati fanno meglio da soli.
2: Battaglia comune col cancelliere Merz, ricorda Meloni, che agli industriali italiani propone un cantiere per arrivare intanto ad una riforma radicale della burocrazia di casa nostra.
1: Siete sicuramente coloro che più di tutti possono aiutarci a risolvere le troppe incrostazioni che in questi anni vi hanno impedito di correre come avreste potuto correre se non aveste dovuto rendere conto alle degenerazioni di quella burocrazia.
2: Entro l'estate, legge delega e decreti attuativi per riaprire il dossier nucleare, annuncia la Premier sul fronte energia, sfida cruciale per la competitività almeno quanto estendere la ZES a tutto il paese, ipotesi su cui il governo è al lavoro, dice ancora Meloni, che torna infine sulla necessità di investire in difesa, scelta impopolare ma l'unica che ci garantisca autonomia.
1: Le spese di difesa sono il prezzo della libertà e io voglio che l'Italia sia una nazione libera.
2: Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: La guerra in Iran, il costo dell'energia alle stelle, i dazi sbarrano il passo alla crescita. Serve un grande atto di responsabilità, un patto tra politica e parti sociali per ripartire. Una crescita del 2% è necessaria, è possibile. Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, lancia il messaggio dal palco dell'assemblea annuale davanti al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Le risorse necessarie a spingere la crescita si possono scovare sul fronte fiscale, rivedendo 575 misure che erodono circa 120 miliardi di base imponibile, propone Orsini.
4: Identifichiamo 20 miliardi da ricollocare senza aumentare il debito. Un terzo alla crescita, un terzo alla sanità e un terzo alla scuola.
3: E poi attivare 5 leve: energia, crescita delle PMI, innovazione, semplificazione e nuove risorse per lo sviluppo, sottolinea Orsini, sono le pedine da mettere in campo. All'Europa il presidente di Confindustria chiede un cambio di passo sulla burocrazia.
4: Le 72 condizioni poste da Bruxelles per il via libera al decreto bollette del nostro governo sono l'ultima conferma di quanto sia lunare la burocrazia europea.
3: Ma serve anche un mercato comune dell'energia, una politica industriale e una svolta sul debito comune per sostenere l'industria europea. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: E uno dei temi caldi all'assemblea degli industriali è stato il caro energia, su cui pesa la crisi medio orientale. E le voci di tregua vengono ora messe a tacere dagli ultimi attacchi.
5: L'esercito israeliano ha per la prima volta dal cessate il fuoco intimato l'evacuazione di una città del Libano del Sud, Nabatia, ritenuta una roccaforte di Hezbollah, si trova a nord della cosiddetta linea gialla che l'IDF ha superato operando via terra. Solo nelle ultime 24 ore in Libano per attacchi israeliani sono morte 28 persone e oltre 100 sono rimaste ferite, lo denuncia il Ministero della Salute libanese, quando il quotidiano israeliano Haaretz parla anche di operazioni con 9 vittime a Gaza, dove dall'inizio del cessate il fuoco sono stati uccisi dell'IDF 890 palestinesi. A rischio intanto anche il fragile cessate il fuoco tra USA e Iran, dopo che le forze statunitensi hanno attaccato siti di lancio di razzi nel Golfo Persico in un'azione difensiva, hanno spiegato. Teheran, che denuncia anche l'abbattimento di un drone ostile nel suo spazio aereo, parla di un'azione condotta con malizia e ipocrisia, riservandosi di rispondere. Secondo il Wall Street Journal, la Marina americana ha inoltre ripreso ad assistere il transito delle navi attraverso Hormuz, scortando una superpetroliera greca. A appelli da Bruxelles e da Pechino perché le due parti rispettino la tregua, la guida suprema iraniana Mojaba Khamenei, parlando di vittorie decisive su USA e Israele, ha intanto dichiarato che gli Stati Uniti non avranno più un punto sicuro nella regione dove non potranno più installare basi. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Segretario di Stato americano Rubio si dice pronto a contribuire alla fine della guerra in Ucraina, ma ammette nessun negoziato è in corso. Intanto fonti NATO rivelano la riduzione dei soldati americani in Europa è sostanziale.
6: La riduzione dei soldati americani in Europa è sostanziale, rivela una fonte diplomatica NATO, e gli alleati sono sotto pressione per compensare. Ma poi aggiunge: la lista ufficiale delle riduzioni non c'è ancora e non c'è comunque alcuna lacuna nella deterrenza. Gli Stati Uniti, dice intanto il segretario di Stato Marco Rubio, sono sempre pronti ad aiutare a mettere fine alla guerra in Ucraina, ma poi ammette nessun negoziato è in corso. Dopo i pesanti bombardamenti su Kiev dei giorni scorsi, Mosca continua a suggerire ai paesi stranieri di evacuare le ambasciate. Minacce inaccettabili, dicono 50 paesi all'ONU, tra questi l'Italia. Grazie ai droni, dice il presidente Zelensky, abbiamo stabilizzato il fronte e inflitto danni all'industria bellica ed energetica russa, ma dobbiamo rafforzare le difese aeree. Stiamo lavorando con i partner europei su nuovi sistemi antibalistici. Intanto il presidente russo Putin ha firmato una legge che cancella debiti fino all'equivalente di 100.000 euro per chi accetta di andare in guerra in Ucraina almeno un anno. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il post-voto in alcuni comuni fa esultare il centrodestra, vincente a Reggio Calabria e soprattutto a Venezia, dove secondo l'elaborazione di YouTrend metà degli elettori del Movimento 5 Stelle alle Europee 2024 ha votato il candidato del centrodestra Simone Venturini.
7: Il temuto effetto referendum non c'è stato, il centrodestra brinda per la vittoria a Venezia e si prepara ad accelerare sulla legge elettorale. Per Fratelli d'Italia gli elettori hanno voluto premiare anche il governo Meloni. Nonostante il calo di consensi, anche la Lega trova motivo per festeggiare, mentre Forza Italia si intesta la vittoria a Reggio Calabria, riconquistata dopo 12 anni, così l'azzurro Tajani.
8: Quello che fa fede è la volontà del popolo, mi pare che la volontà del popolo abbia detto che il centrodestra gode di buona salute.
7: Il centro-sinistra si impone in 8 capoluoghi strappando Pistoia al centro-destra. Il quadro politico non cambia, il governo resta in difficoltà e l'analisi del PD per il Movimento 5 Stelle risultati con luci e ombre. Secondo YouTrend, gli elettori che lo avevano votato alle europee sarebbero stati determinanti per la vittoria di Venturini a Venezia. Il centro-destra non è più imbattibile, sottolinea invece Fratoianni di AVS.
9: È una partita apertissima, io credo che ci siano tutte le condizioni per vincere nel paese, dare un'alternativa all'Italia, bisogna però lavorarci e accelerare il lavoro.
7: Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Basta operazione antimafia in Salento, arrestate 30 persone accusate di far parte di un gruppo affiliato alla Sacra Corona Unita.
10: Sono 27 le persone portate in carcere, 3 quelle sottoposte agli arresti domiciliari al culmine di un'operazione antimafia che ha coinvolto oltre 200 carabinieri. Le indagini erano iniziate quasi 4 anni fa, in seguito al tentato omicidio di un pregiudicato raggiunto da un colpo di Kalashnikov di fronte alla compagna e ai figli minorenni. Cristiano Marella, comandante del nucleo investigativo dei carabinieri di Lecce.
11: Le indagini hanno permesso di documentare dinamiche mafiose ancora profondamente radicate, fatte di intimidazione, rituali di affiliazione e disponibilità di armi da guerra.
10: Diverse di queste armi sono state sequestrate, come anche alcuni chilogrammi di droga. Tra le accuse, l'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata, come le altre ipotesi di reato, dall'utilizzo del metodo mafioso. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E in cronaca anche 3 morti sul lavoro. Un operaio di 30 anni di un'azienda logistica è morto schiacciato dal muletto con cui stava operando nella zona industriale di Catania. Stessa causa di morte anche per un operaio in un'azienda del Reggiano. Altro incidente mortale poi in un'azienda di prodotti farmaceutici ad Altopascio, Lucca, dove un operaio trentenne sarebbe rimasto schiacciato da una pressa. È un tragico incidente in Belgio. Uno scuolabus è stato investito da un treno a un passaggio a livello, ci sono 4 vittime.
12: È ancora incerta la causa dell'incidente in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus a un passaggio a livello nei pressi di Buggenhout. 4 i morti, un accompagnatore, l'autista e 2 ragazzini di 12 e 15 anni. 2 persone sono rimaste anche gravemente ferite. 9 persone si trovavano a bordo dello scuolabus al momento dell'impatto. La collisione è avvenuta alle 8:08 del mattino. Le immagini mostrano che le barriere erano abbassate, il semaforo era rosso, ma la dinamica non è chiara, andrà indagata nelle prossime ore. Da quello che è stato finora ricostruito, al momento dell'impatto il treno aveva già rallentato dai 120 ai circa 90 km orari. Il macchinista ha azionato anche il freno d'emergenza, senza però riuscire a evitare lo schianto. I ragazzi coinvolti nell'incidente frequentavano un istituto di istruzione speciale per studenti con disturbi comportamentali, emotivi e dello spettro autistico. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ferrari spiazza il mercato con luce alla prima vettura 100% elettrica della casa di Maranello. A Piazza Affari il titolo chiude con una decisa perdita dell'8,37%. Si rischia la distruzione di un mito. Spero che si tolga il cavallino da quella macchina, dice l'ex presidente della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, l'auto presentata anche al Papa.
13: Sta sicuramente facendo discutere la prima elettrica made in Maranello che arriverà sul mercato a fine anno. La Ferrari Luce è stata svelata con i suoi canoni estetici distanti dalle classiche auto con motore termico, proprio per segnare una discontinuità con una tradizione che rimarrà l'architrave della Ferrari e che vuole allo stesso tempo abbracciare la nuova era elettrica. Si discute dell'estetica, firmata dall'ex designer di Apple Jony Ive, che non piace proprio a tutti, e del prezzo, 550.000 euro, la più costosa fra le Ferrari oggi in listino. La Luce è anche la prima a 5 posti prodotta a Maranello, con un inedito ampio bagagliaio. Per il resto non stupisce la potenza complessiva di 1050 cavalli per accelerare da 0 a 100 in 2,5 secondi grazie a 4 motori elettrici indipendenti, uno per ogni ruota. Velocità massima a 310 km all'ora, autonomia a 530 km. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: In chiusura il ciclismo con il Giro d'Italia.
14: Se c'è un arrivo in salita, c'è lui, Jonas Vingegaard. Quarto arrivo in quota e quarta vittoria per il fuoriclasse danese, che però si toglie la soddisfazione di farlo in maglia rosa. L'ascesa a Cari, con traguardo a 1644 metri di quota, è una solo di assoluta classe. I rivali si dissolvono subito, prima sotto le pedalate del nostro Davide Piganzoli, fido scudiero del danese, poi sotto la frequenza del repescatore. Alle sue spalle arriva secondo Gall a 1:07, Idai terza a 1:09, Aresman quarto a 1:12, Ghi quinto a 1:18. Il nostro Piganzoli sesto a 1:32, che esulta sul traguardo come se avesse vinto lui. In classifica Vingegaard allunga ancora. Gall secondo a 4:03, Aresman terzo a 4:27, Idley quarto a 5 minuti. Giornata amara per i nostri colori, Piganzoli a parte. Fuga di Ciccone, ancora una volta la disperata ricerca di una vittoria e dei punti per il Gran Premio della Montagna, e resa incondizionata di Giulio Pellizzari, che arriva con un ritardo di oltre 18 minuti. Domani si va in Trentino, da Cassano d'Adda ad Andalo. Si sale ancora. Per Augusto Stagi, Radio 24, Sole 24 Ore, Cassano d'Adda.
0: Finisce qui questa edizione di GR 24, condotta e curata da Marco Mancini, grazie in regia ad Anna Riva. Tra poco tornano Giuseppe Cruciani e David Parenzo. Le informazioni di GR 24 tornano invece alle 21.
15: GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
16: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 e lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
17: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
18: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
19: La Zanzara.

Guaggiù, se volete parlare telefono con Zanzara da fare l'800240024 oppure se volete mandare un faccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.

0: Allora ti faccio sentire
1: questo
0: il...
1: solo per informazione, sì. Nei locali che frequento io, sì, della, sì, sette, quelli, sì, di Pianovano, sì, sì, i dirigenti non vengono perché stanno da un'altra parte, quindi questa, allora,
0: questo
1: immagine
0: che c'entra, questo che
1: solo,
0: c'entra,
1: per
0: questo
1: dire,
0: dettaglio,
1: solo per dire, solo per dire, solo per dire che questa immagine, che questo ascoltatore, sì, che verrà segnalato, individuato, sì,
0: segnala,
1: e poi
0: segnala,
1: querelato,
0: segnala,
1: perché
0: segnala
1: diffama
0: sempre
1: la
0: segnala
1: mia
0: sempre
1: modalità di fare il giornalista.
2: Ma non ti,
1: no, no, non si vergogna lui.
0: Una vita
1: di dire
0: a segnalare
1: falsità, che dov'è? Sì, che è igienico. Segnalare chi dice queste fregnacce, mi offende, è igienico. Altra cosa è,
0: pensa,
1: venire
0: te
1: qui, confrontarsi vis-à-vis, mandarmi anche a quel paese,
0: sì,
1: a fare,
0: certo,
1: il culo, ma con la possibilità di essere replicato. Ecco, tutto là. Se tu mi infanghi con un messaggio chiuso che mandi,
0: ho mandato io, l'ho,
1: viene,
0: mandato, l'ho,
1: verrai,
0: mandato io.
1: E anche tu verrai individuato. Verrai individuato pure tu, che ti devo dire? Verrai individuato.
0: Ma
1: non
0: che
1: so,
0: devi dire?
1: Io
0: se
1: uso
0: sono
1: un
0: qui
1: linguaggio.
0: Ma
1: della,
0: se sono qui.
1: Verrai, che me ne frega, me verrà individuato. Uso
0: ma
1: il linguaggio sono della questura.
0: Sì, ma sono già qua io, che devi,
1: ma me
0: individuare,
1: ne sbatto, non lo so dove sei. Tu chi ve lo dice dove sei? Non lo so. L'hai mandato in onda. L'hai mandato. Ecco l'altro, senti. L'hai mandato in onda tu? Lo confermi?
0: Sì, beh, certo,
1: verrà,
0: non solo lo confermo.
1: Verrai,
0: te lo metto per iscritto se vuoi.
1: Verrai individuato. Che ti devo dire? Verrà identificato dove è stato commesso,
0: ecco,
1: il reato.
0: Ti voglio chiedere questa cosa qua. Secondo te,
1: problema,
0: una prostituta,
1: non
0: una escort?
1: Non sono arrabbiato.
0: No, ti voglio fare questa, no, ti voglio fare questa domanda.
1: No,
0: secondo,
1: ma non vorrei
0: te
1: equivocare, non ho nessuna rabbia, dico semplicemente che verrete individuati.
0: Ma io sono,
1: stanati,
0: qui, sono già individuato.
1: Lo dici? Benissimo, ho capito, infatti è quello che faremo. Non c'è problema.
0: Ma individuare,
1: perché
0: per
1: un conto è autocertificarsi, io però devo individuare dove sei per mandarti una missiva, perché non è che sono già qua. Che cazzo vuol dire che sei già là? Non mi interessa mai dove sei. Mi interessa dal punto di vista burocratico, dal punto di vista politico.
0: Ma se vuoi, che vuoi l'indirizzo, che
1: dove
0: vuoi
1: sei?
0: L'indirizzo.
1: Dove sei?
0: Ma te lo do in privato,
1: non ho
0: l'indirizzo
1: bisogno,
0: esatto,
1: no,
0: la PEC,
1: io ti,
0: che vuoi, la PEC.
1: No, non c'è problema, verrete individuati. Mi offendete così a circuito chiuso.
0: Ma ti posso confessare,
1: senza,
0: quel messaggio l'ho selezionato io, l'ho mandato io, e questa
1: avete
0: è una confessione piena.
1: A questo punto non mi resta che individuare dove sei, e individuarti giuridicamente e mandarti la lettera, basta, non c'è problema.
0: Allora,
1: ma non c'è nessun livore,
0: ecco, questa è la regia,
1: anche a
0: è
1: voi
0: giusto.
1: Individueremo anche voi dove siete locati, ve lo individuiamo.
0: Allora, secondo la te la domanda che voglio porti è questa: una prostituta può far parte del consiglio dell'ordine degli ingegneri di Roma, secondo te? Perché
1: non
0: il caso
1: lo so,
0: si pone,
1: consiglio, se gli ingegneri,
0: no,
1: del consiglio di Roma.
0: Ma questa è una domanda, secondo te, una escort professionista?
1: Non all'ordine dei professionali,
0: no, ma
1: se
0: in
1: questa,
0: generale, tu ammetti.
1: Se l'ordine io ammetto qualunque cosa, ma se l'ordine degli ingegneri ritiene che sia non, come si può dire, qualificante avere,
0: sì,
1: tra i loro ingegneri,
0: sì,
1: una persona che fa anche un altro tipo di professione,
0: no,
1: nello specifico
0: la escort, la puttana. Una puttana fa parte dell'ordine degli ingegneri. Si candida,
1: non lo so, io
0: a far
1: non
0: parte dell'ordine degli ingegneri, il consiglio direttivo dell'ordine degli ingegneri.
1: Ma è un po' strano.
0: Il consiglio,
1: se tu ci pensi.
0: Cioè, allora, tu sei d'accordo o no? Ma ragazzi, però questo è il punto.
1: Non lo so, se è un ingegnere che si occupa di pompe idrauliche, può anche stare che uno si faccia parte. Dal punto di vista ingegneristico, io parlo, sai che non sono volgare su queste cose, non entro mai nel merito.
0: Il riferimento,
1: no, no, lo vedi tu? Se tu vedi un riferimento a quello, io,
0: beh,
1: ti mando,
0: dai,
1: una lettera, perché non c'è nessuno. Ma io ti individuo, io individuo dove sei, dove stai.
0: Ancora,
1: dove stai? Sì, li individuiamo tutti uno a uno, uno a uno. Ma vada via lei, ingegnere adesso. Ingegnere. Ingegnere può fare, non lo so, io se l'ordine degli ingegneri ritiene che,
0: sì,
1: è bad reputation, bad reputation,
0: sì,
1: avere,
0: sì,
1: un ingegnere escort, è giusto che venga sospesa. Che ti devo dire io? Mica sono ingegnere io.
0: Allora, sentiamo Mauro dalla provincia di Lecco intanto, vai Mauro, dimmi.
3: Di Lecce, Cruciani, da
0: Lecce. Sì,
3: Lecce,
0: dimmi.
3: Ascolta, Parenzo, una domanda. Come mai il dottor Formilli, che ha intervistato il soldato israeliano che è andato a Gaza a sparare sui civili, non hai detto niente, non hai commentato?
1: Nulla, non commento.
3: David,
1: non
3: perché
1: commento.
3: Non commenti?
1: Perché non commenti?
3: Sionista, ma sei proprio sionista, sai, fuso.
1: Sì. Beh, questo è vero. Questo sionista è vero,
3: che
1: c'entra sionista?
0: Sì,
1: è una testimonianza preziosa. È una testimonianza preziosa.
3: Commentato?
1: Ecco, cosa devo dire?
3: Commentato?
1: Ma che devo dire? Cosa devo fare? Devo condannare.
3: Perché è bello quello che hanno fatto.

0: sì, ma che cosa? Ma che hanno fatto chi? È una guerra che è stata combattuta per eradicare Hamas. Cosa ti devo dire? Cosa devo commentare?
1: Il soldato è andato
2: da Formigli, dalla giornalista, gli ha detto che sparavano sui civili.
0: E verrà, sì, e verrà, e ci sarà un'inchiesta, che ti devo dire io?
2: E
0: ci sarà un'inchiesta. Se hanno sparato a caso ci sarà un'inchiesta. Dopodiché c'è.
2: Tu riesci sempre così.
3: Non ti fare intimidire, Mauro, non ti fare intimidire.
2: Giuseppe, ce l'ho con Parenzo per questo. Difende sempre il dottor BB Netanyahu.
0: No, io non è che difendo. Io difendo il diritto di Israele a difendersi, non Netanyahu. Netanyahu mi sta simpatico. Non lo avrei mai votato io.
2: Il ministro è andato dalla flottiglia. A me non me ne frega un cazzo.
0: No, no, assolutamente. Io ho goduto quando il primo ministro Bibi Netanyahu è andato all'ONU e ha sbertucciato quelle anime belle. Lì mi è piaciuto molto quando è andato all'ONU.
3: Antonio da Caserta, vai Antonio, dimmi.
4: All'ONU. Pronto?
3: Dimmi.
4: All'ONU. No, io volevo guadagnarmi i galloni ricevendo una querela da Parenzo, quindi sarei
0: dipende, qui non è possibile, qui abbiamo la possibilità di interloquire, perché dovrei, a meno che non mi dica sionista assassino, ebreo di merda, se mi dice quello io sono costretto a far
4: più o meno è quello che volevo dirti.
0: E allora sono costretto ad adire contro di lei, sono costretto, perché un conto è la critica, un conto è definirmi
4: ti attacchi al tram,
0: non ti preoccupare, tante ne ho vinte, qualcuna ne ho persa, ma quando uno mi insulta sulla mia identità, riceve la missiva.
4: Ma tu hai già anticipato quello che volevo dire.
0: No, io sono a sua, sono qui a sua disposizione. Sono a sua disposizione.
4: Allora tu sei un collaborazionista, un fiancheggiatore di un paese genocida.
0: No, assolutamente
4: sì, sei un fiancheggiatore, con il paradosso di avere un nonno fascista, quindi tu sei proprio l'esaltazione dei contra di tutto quello che
3: vabbè, cosa c'entra il nonno, però cosa c'entra? Non è che se uno c'ha un nonno fascista,
0: un'intervista è morto, poverino.
4: Un ebreo con nonno
0: fascista è morto, ma uno mica se li sceglie. Ma scusa, tu ti sei scelto tua madre, no? Scusami, tu non ti sei scelto tua madre, giusto? Io non è che mi scelto mio nonno, pace all'anima sua, poverino, peraltro.
4: Io non sto attaccando tuo nonno.
0: Che lui sì, ha fatto tante cose buone.
4: Sicuramente.
0: Lo dico, mio nonno sì, ne ha fatte tante. E come no, è stato questore pure, grande questore di Cremona.
3: Allora non ho capito, Antonio, che cosa volevi dire? Non ho capito, dunque?
0: Da giovane, da ragazzo.
4: Di un paese genocida, quindi voglio dire.
0: No, io sono non solo un grande amico, un grande ammiratore dello Stato di Israele, ma molto di più. Io penso che Israele abbia il diritto a difendersi, a sopravvivere, altro che.
4: Ma non a massacrare gli innocenti, no?
0: Questo ci mancherebbe altro, certo. Questo ci mancherebbe altro, certo, in una guerra muoiono tanti innocenti, certo.
4: No, ma quello non è una guerra, quello voglio dire.
0: Che cos'è?
4: È come sparare nel mucchio a gente in
0: Ah, nel mucchio, sì. Guerra? Beh, Hamas non esiste.
3: Abbiamo capito che Hamas non esiste. Musica. Allora, posso dirti una cosa? Cioè, io credo veramente... ti do due notizie. La prima è questa. Una tale Picerno.
0: Tutti, attacco USA in Iran, eh?
3: Giù. Una tale Picerno. È una presidente del Parlamento europeo. Io ho detto una tale Picerno, non è che ho detto chissà che cosa. Una tale Picerno, vicepresidente del Parlamento europeo, ha attaccato l'ex centrocampista della nazionale, eccetera, campione del mondo, Andrea Pirlo, un gigante del pallone, per carità. I soldi non possono comprare la credibilità. Tu lo sai perché? Perché praticamente, e sono andati anche altri campioni, perché è andato a firmare dei palloni a Mosca.
0: Pensate,
3: è andato a firmare dei palloni a Mosca,
0: vicepresidente del Parlamento europeo.
3: Io ti ricordo che lei è stata
0: minacciata dai russi. Ti ricordo che la Picerno è minacciata dai russi.
3: Non sto parlando di questo.
0: Devi parlare di questo, perché devi sapere che il governo russo tanto teme la Picerno che l'hanno minacciata di morte. Questo lo devi sapere. Mentre quello va a firmare i palloni in un regime, quello sì che è un regime. Quello russo,
3: allora perché
0: non
3: ci abbiamo
0: Netanyahu.
3: Fatto gli affari fino
0: quello
3: a qualche anno fa?
0: Quello non è un regime, perché non aveva invaso l'Ucraina.
3: Perché invece altri paesi che hanno invaso non gli abbiamo fatto un cazzo.
0: C'è una linea rossa.
3: Ma non diciamo cazzate.
0: Si chiama così... si chiama così quando si superano le linee rosse.
3: Parli tu di diritto internazionale. I soldi possono comprare molte cose, possono persino incredibilmente portare un campione dello sport a firmare palloni a Mosca nelle stesse ore in cui quel regime criminale ammazza civili in modo indiscriminato e minaccia paesi europei. Quello che i soldi non possono comprare invece è la credibilità, la postura e saper stare nelle cose del mondo con onore e schiena dritta. Un grande peccato che Pirlo queste cose evidentemente non le abbia capite, cioè ha dato sostanzialmente del codardo, dice che non ha onore, non ha la schiena dritta perché è andato a fare un'operazione per denaro e ha fatto benissimo
0: e non
3: per
0: può
3: denaro
0: criticare.
3: A Mosca.
0: Sì, quindi, quindi
3: certo
0: l'onorevole Picciano, vicepresidente del Parlamento Europeo,
3: io posso
0: già attaccata dal regime criminale di Putin, non può criticare un miliardario calciatore che per due spicci va nel regime di
3: milionario. Altra cosa che ti voglio segnalare è questa. Allora, c'è un signore che era peraltro ex assessore, credo a Poggi Bonsi, il quale
0: Poggi Bonsi è in provincia di Siena,
3: ha pensato bene, ex assessore, proprietario di un agriturismo, che ha pensato bene di segnalare questa cosa a una turista israeliana che aveva prenotato questo agriturismo e ha detto: io la accolgo solo se dissente da Netanyahu. Ora, con tutto il rispetto possibile e immaginabile per questo signore, che dice non sono un antisemita, ho la coscienza a posto, io mi permetto di dire che è un cretino assoluto.
0: Che
3: assoluto per quello che ha fatto, perché poi questi sono anche permalosi. È un cretino assoluto. Ma che te ne frega a te se quella tifa per Netanyahu, se tifa per un altro partito, se è contro Netanyahu, se è a favore di Netanyahu? Ha prenotato? Ha prenotato? Che cazzo gli vai a chiedere? L'esame del DNA? Ma che roba è? Ma che roba? Ma dove siamo? Nella Germania degli anni 30, porca puttana.
0: Fermi lì.
5: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
8: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
9: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
10: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
11: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
12: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
10: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
15: Capannone da riqualificare? Facciate architettoniche per un'azienda che guarda al futuro. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
16: Amore, ciao! Allora sei passato tu a prendere mia madre?
17: Sì, è di là sul divano.
16: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
17: E che fa? È uguale, no?
18: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
19: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
20: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
21: Vi presenta Borse in diretta.
1: Seduta debole per le borse europee con il FTSE MIB che manca per un soffio la soglia psicologica dei 50.000 punti dopo il record storico della vigilia. I mercati continuano a guardare al Medio Oriente tra speranze di un accordo tra Washington e Teheran e nuove tensioni dopo gli attacchi americani nel sud dell'Iran, mentre il petrolio Brent è vicino ai $100 al barile. Così Milano chiude a meno 0,6%, Parigi meno 1, Francoforte meno 0,7, regge invece Londra a più 0,2%. A Piazza Affari in testa ST più 3,1%, seguita da Avio più 2,7% e Tenaris a più 1,4%. In coda pesa Ferrari meno 8,3%, con il mercato che per il momento ha accolto con freddezza la nuova Ferrari luce elettrica. Seguono Brunello Cucinelli a meno 3,5% e Nexi meno 2,2%. Per le materie prime in rialzo anche il gas TTF ad Amsterdam sui 47 euro al megawattora, oro spot invece in calo sui $4,500 l'oncia. Infine il valutario con l'euro che si mantiene sopra gli 1,16 dollari. Ivan Torneo da Radio Corpo Radio 24.
21: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
22: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
23: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
21: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
24: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
25: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
26: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
27: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
26: Oh, Contacta! Adoro!
27: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
28: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
29: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
30: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili. Risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di
31: crolli improvvisi.
32: Per fortuna, Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
33: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred, facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
34: La Zanzara.
35: Ah, Parenzo! Ben-Gvir è stato condannato da Netanyahu, altro fascio nazista, e da Herzog, che non conta un cazzo. Ma poi condannato a cosa? De che? Condannato un cazzo? Condannato un cazzo? Te ti dovresti vergognare di quelli che esaltano la tua stessa religione per fare una battaglia politica, e dovresti attaccarli. Invece, siccome sei uno smidollato senza coglioni, ma proprio senza coglioni, questo è quello che riesci a fare. Condannato da Netanyahu a parole, ma guarda, veramente sei. Ma un lombrico c'ha più spina dorsale di te, guarda.

0: niente. Come
1: ah,
0: lotta.
1: Ma perché
0: come
1: secondo lotta. Questo simpatico buon tempone oggi avere le mie posizioni è facile, ma non sarà esattamente il contrario. È facile dire, puntare il ditino contro tutto il governo, dire vergogna, vergogna, vergogna, quello è facile. Con la palestinizzazione che viviamo quotidianamente in ogni ambiente della nostra vita, dal ristorante al cappuccino, al caffè, alla televisione, alle radio, ai podcast, alle manifestazioni, ai comizi elettorali, anche quando si vota nelle città, dice cazzo ad Arezzo, si vota ad Arezzo, sì ma la Palestina, no ma Arezzo, voglio parlare di Arezzo,
0: ma
1: la Palestina.
0: Ormai ti devi arrendere di fronte
1: ragazzi,
0: a questo, ti devi arrendere.
1: Ma ragazzi, ma di che stiamo parlando? Ad Arezzo si vota per Arezzo,
0: ormai
1: si vota per il sindaco di Arezzo,
0: ti devi
1: si voterà
0: arrendere.
1: Per le strade di Arezzo, si voterà per le municipalizzate di Arezzo,
0: Marco
1: non si
0: da
1: voterà
0: Brescia.
1: Per sapere che cosa succede al valico di Rafa.
0: Marco da Brescia.
1: E invece siamo a una palestinizzazione di ogni evento
0: Marco
1: della nostra vita. Ogni cosa
2: Pronto?
1: È palestinizzato.
0: Dimmi Marco.
2: Ciao
0: dimmi.
2: Luciani, no, volevo parlare degli alieni io.
0: Come degli alieni? Mi giunge notizia che a Cesena AWS ha creato la tampon box. La tampon box.
3: Cos'è la tampon box?
0: Cioè, la tampon box, cioè prese distributori gratuiti di prodotti per le mestro. Perché la salute mestruale.
3: La salute mestruale.
0: Cioè, questi fanno la battaglia per la salute mestruale, che sarebbe giustizia sociale e sanitaria.
3: Ma come funziona?
0: Anch'io voglio allora dei prodotti gratis per farmi la barba o per depilarmi il buco del culo.
1: Quello non è fondamentale.
0: Perché
1: tu la barba non te la depili.
0: Per me depilarmi la barba è fondamentale.
1: Mentre l'altra cosa è essenziale.
0: La salute mestruale, la giustizia mestruale. Tu faresti una battaglia per la giustizia mestruale? Dimmi la verità.
3: Farei un programma televisivo. L'ho proposto a Rai Social, Rai Cultura. Sono andato l'altro giorno a Rai Cultura, ho detto ho una grande idea per parlare di diritti. Ah, dice, finalmente direttore tornato, certo, un programma sulla giustizia mestruale, naturalmente condotto dal dottor Nordio, naturalmente, che è il ministro della giustizia. Dai che lo rimettiamo in ballo subito. Ha perso il referendum, naturalmente il referendum non interessa a nessuno.
0: Sì, questo è vero. Questo
3: e
0: è
3: invece se noi facessimo un programma dove si vede che cos'è la giustizia mestruale, naturalmente.
0: Ho capito.
3: A quel punto si vedrebbe, naturalmente, non si può soltanto
0: le immagini.
3: Facciamo televisione, ovviamente, le immagini sono tutto. Vorresti semplicemente parlarne tu? Tu che come sei cresciuto, Cruciani? Tu sei cresciuto con la radio, un mezzo Marta.
0: Dove conta solo la
3: voce, naturalmente, evocare le cose. Marta, totalmente Marta. Ma se uno fa televisione, naturalmente deve far vedere le
0: dunque
3: cose.
0: Le mestre vanno viste, diciamo,
3: naturalmente, però se c'è il tema giustizia allora potrebbe essere molto interessante, naturalmente,
0: la
3: fare
0: la conduzione del dottor
3: Nordio, naturalmente, che
0: idea bocciata, mi sembra, no? Idea bocciata,
3: l'hanno cacciato, ma hanno detto vada via imbecille, ma di che cosa parla, lei è pazzo, una cosa, e infatti la rete è crollata, naturalmente. Che non hanno idea cosa sia la televisione.
0: Grazie.
3: Torniamo
0: con altri format, trattamente sempre legati all'attualità. Marco da Brescia. Marco, che stavi dicendo sugli alieni? Scusa.
2: Sì, per me Parenzo è un piccolo alieno.
0: In che
2: grigio.
0: Senso? Sì.
3: Questo
0: può
3: anche essere
0: un grigio.
2: Un grigio, perché ci sono i preabiani, ci sono i rettiliani, ci sono tante forme di alieni.
0: Sì.
2: Comunque volevo dire che il Pentagono ha aperto un ufficio apposta che si chiama UAP adesso.
0: Marco, ma tu al di là di questo, sono notizie che tu hai raccolto dal web, dal net, come direbbe qualcuno. Che cosa vuoi dire con gli alieni? Cioè, sei davvero convinto che gli alieni siano...
2: Gli alieni sono già in mezzo a noi, gli umanoidi, gli esseri tipo umanoidi che sono alti uno e...
0: Ma tu li incontri questi qua, li hai visti qualche volta?
2: Magari li vorrei incontrare.
0: Perché li vorresti incontrare?
2: per portarmi via da questo pianeta di merda.
0: E perché? Ah, cioè tu vuoi essere portato via dal pianeta?
3: Bello, prego, si accomoda, arrivederci, grazie.
2: No, perché con le guerre, mica guerre, questo così, stiamo rovinando il pianeta.
0: Scusa, ma tu sei convinto che di che cosa, caro Marco? Sei convinto che gli alieni siano veramente qui per vegliare su di noi, che vogliono
2: sì.
0: evitare
2: sì,
0: la Terra?
2: Sì, ci stanno vegliando proprio su di noi.
0: Cioè,
2: sì.
0: tu tra gli alieni...
2: ci stanno controllando.
0: Cioè, tu dunque sei sicuro, anche se Netanyahu fa il casino, anche se Trump fa il casino, ci sono comunque gli alieni a controllare
2: prima
0: tutto.
2: Poi arriveranno anche lì con l'astronave madre, arriveranno.
0: Ma tu
2: lì.
0: Sei convinto di questo perché ascolti Red Ronnie? Perché ridi? Sembra che non ci credi. Se
2: no,
0: ride.
2: No, ci credo, ma perché ascolto, perché vedo anche Focus, la televisiene che parlano di queste rivelazioni.
3: Cos'è
2: aliene.
3: Focus?
0: Focus è un canale.
2: Sì, di media,
0: sì, però, sì, scusa.
2: E poi purtroppo vedo anche l'aria che tira la mattina, purtroppo.
3: Bravo.
0: Poi vedi anche
3: Beh,
0: ma
3: nessuno,
0: che
3: però nessuno
0: te, questo
3: però,
0: è molto
3: scusi,
0: tempo
3: nessuno,
0: libero, questo è molto
3: nessuno,
0: tempo
3: no,
0: libero.
3: Che c'è, la vedono in tantissimi professionisti a
2: Bogotà. Che sono in pensione, vedo.
0: In pensione, credi agli alieni, guarda l'aria che tira, lascialo campare, perché lo devi attaccare?
3: Perché guarda delle cose di buon senso, da me non si parla di alieni, ad esempio.
0: Sì, ma dovresti, purtroppo no.
2: Comunque sono già in mezzo a noi. Gli umanoidi,
0: ma che ne sai tu? Come fai a saperlo? Ma scusa, prego, amico mio, hai giri tra. Come fai a riconoscere un alieno? Spiegami, dai.
2: Prima di tutto, sono come tipo svedesi, ecco, diciamo così, alti, biondi, alti, ma tipo
0: io?
2: Così.
0: Ma che ne
2: sono,
0: so, gli alieni, che ti devo dire? Ascanio d'Arezzo, ciao Marco. Ciao. Ascanio d'Arezzo, dimmi.
4: Ciao Giuseppe, follia totale.
0: Dimmi.
4: Allora, io volevo esprimere la massima solidarietà al dottor Parenzo, perché io. Ci siamo sempre
0: ma su
4: un
0: che
4: po'
0: cosa?
4: Scontrati.
0: Spiegami, su che cosa?
4: Per quanto riguarda che Parenzo c'ha ragione, che in quest'Italia adesso se tu non hai una visione pro-palestina sei indicato
3: questo
4: praticamente ti punto nel dito e ti spiego il perché.
3: È un dato di fatto
4: sì, è un dato di fatto.
3: È un dato di fatto.
4: Però purtroppo Parenzo sa dove succede tutto questo? Nelle città purtroppo rosse.
3: Ma non solo, è trasversale, non solo, che c'entra le città? Ma non c'entra niente, dappertutto.
4: No, ma ci sono dei dati, a Bologna, quando successe il fatto
3: dei dati, ci sono.
4: In un negozio avevano messo il divieto d'entrata per quanto riguarda la
0: sì, abbiamo capito, dove vuoi arrivare Ascanio, che mi sono già rotto il cazzo, dimmi.
4: Voglio arrivare che viva l'Israele.
0: Vabbè,
4: viva
0: ciao
4: Israele,
0: Ascanio,
4: basta.
0: ciao. Allora, abbiamo in collegamento una cosa abbastanza incredibile, caro David. C'è un signore che fa ristoratore a Pattaya in Thailandia, luogo visitato da molti italiani, diciamo...
3: Puttanieri?
0: Ma no, puttanieri, non è che ci sono solo puttanieri, c'è gente pure che fa il suo mestiere, c'è gente turisti che vanno lì senza essere puttanieri. Noi perché abbiamo la visione del mitico 7-Eleven che viene da noi, che va in giro, diciamo, a fare quello che fa, eccetera. Non è che tutti quelli che vanno in Thailandia vanno solo per scopare.
3: No, però sai, se tu senti un maschio camionista... che ti dice che sto facendo come dire una cosa generalizzata, se un maschio camionista di 50 e passa dai 50 anni in su.
0: No, ma questo chiama... non è né un camionista, questo... eccetera, è un ristoratore che viene dalla Spezia ed è emigrato in Thailandia 25 anni fa e che sta a Pattaya ed è collegato con noi. Ma lo sai perché? Perché incredibilmente ha aperto l'unico comitato di mannacci nel sud-est asiatico. Se tu vai a vedere la mappa, c'è un puntino là, un puntino che qualcuno potrebbe dire un puntino nero, di un signore che ha aperto questo comitato per mannacci a Pattaya. A Pattaya. Buonasera, dottor Simone Gianardi. Eccoci qua. Come
5: buonasera,
0: andiamo?
5: Grazie del dottore, buonasera anche al signor Parenzo.
0: Eccoci qua.
3: Buonasera,
0: eccoci
3: mio caro.
0: Scusi.
3: Lei ha molto tempo libero perché vive in un posto dove evidentemente non c'è un cazzo da fare, quindi si è inventato il comitato per vannaggi. Questa è la sintesi. La vera presentazione, guardate, c'è la presentazione degli ospiti secondo Cruciani e poi c'è la vera presentazione degli ospiti secondo Parenzo. Allora, questo è il format. La mia presentazione degli ospiti è: abbiamo una persona che non conta un cazzo, che nessuno sa chi cazzo sia, che vive in un posto che è un buco del culo del mondo di cui non si incula nessuno, che viene chiamato in trasmissione perché ha fondato un comitato di vannacci dove probabilmente è lui da solo. Questa è la presentazione corretta che andrebbe fatta. Prego.
0: Scusi,
5: posso fare la mia?
3: Per mettere le cose in ordine.
0: Faccia, dottor Gianardi, faccia, vi dica.
5: Allora, io capisco tutto, ci mancherebbe altro che Pattaya ha questa nomina, però come diceva Cociani non ci sono solo puttanieri, fortunatamente, ma diciamo che il turismo sessuale più o meno è al 10%, quindi è una cosa abbastanza piccola. Io ho deciso di vivere qua da tantissimi anni, come tante altre persone, perché la ritengo una città fantastica.
0: Però scusi, a parte
5: quella... tante persone con famiglie e bambini vengono. Chiuso il discorso Pattaya, non voglio fare concorrenza a 7-Eleven, è l'ultima cosa che voglio fare.
0: Lei a favore, adesso cerchiamo di capire una cosa, lei come mai... si è ritrovato nell'idea di Vannacci, per esempio la remigrazione, gli irregolari vanno cacciati a pedate nel culo, i delinquenti vanno cacciati a pedate nel culo, la Thailandia è un esempio da questo punto di vista?
5: Certo, io sono il primo ad essere un immigrato in questa terra da tanti anni e devo comportarmi bene, devo accettare le loro usanze, a parte che io ho moglie, figli, business eccetera. Quindi lavoro e, come dice il dottor Parenzo, ma anche tanto tempo libero, faccio anche tanto volontariato, sono all'interno della polizia turistica, quindi sì, mi do da fare, però rispetto la cultura di questo paese che mi ha ospitato e vorrei che anche in Italia, logicamente, gli stranieri e gli immigrati facessero altrimenti.
0: Vabbè, d'accordo.
5: Se a chiedere troppo, non lo so.
0: No, e dunque che bisogna fare? Rimigrare, deportare, che bisogna fare? Che fanno là in Thailandia? Che cosa dobbiamo imparare dalla Thailandia, secondo lei?
5: Deportano, stanno forse deportando anche tantissimi turisti, magari che invece vogliono fare solo una vacanza, deportano.
0: Deporto,
5: se non ti comporti bene, deportano, visto rosso e via.
0: E via.
1: Io forse non userei il termine deportano, però insomma,
0: ho capito, deportano, ma se quello
5: usano proprio questo di deport in inglese, sì, lo usano.
0: Scusa, ma se questi qua usano le maniere forti contro quelli che non si comportano bene,
1: non mi piace il termine deportare, che ti devo dire?
0: Mi dispiace. Clizia De Rossi, buonasera, come
6: così
0: andiamo?
6: A bomba, buonasera a tutti.
1: Ciao mia cara, buonasera a tutti.
0: Allora, la prima cosa che ti voglio chiedere,
6: riprendendo da Trento, perché io e Annarita abbiamo fatto i bagordi fino a tarda notte, non so se te lo hanno detto.
0: Ma quale bagordi?
1: Non lo so, eravamo in alberghi diversi.
6: Tu sei andato via presto.
0: La prima cosa che ti voglio chiedere, cara Clizia, è questa. Prima mi hai detto, prima di entrare qua, andrebbe abolito lo slogan, il claim Viva la Figa, giusto?
6: Sì, orribile.
0: Cioè, in che senso, scusa?
6: Ho sentito qualcosina della puntata di ieri, vi dovete vergognare tutti quanti, anche te,
0: cosa?
6: David, che non hai difeso la mia amica Annarita, ok? Perché era contornata da stronzi, a partire da Gottardo, glielo dirò appena lo vedo. Siete stati degli incivili. Questo è stato un linciaggio sessista, okay?
0: Ma di che parli?
6: E
0: a proposito di te,
6: ho visto il video oggi che hanno pubblicato sulla tua pagina.
0: Ma non ho capito.
6: Viva la figa deve essere vietato per legge.
1: È una vergogna.
6: È una bestemmia.
0: Perché
6: è una cosa sessista, è una cosa superflua che offende le donne. Ok? Non interessa a nessuno sentirsi dire viva la figa.
0: Ma qual è
6: hai
0: il problema?
6: Mai sentito dire un uomo viva il cazzo, una donna viva il cazzo?
0: Sì, moltissime donne.
6: Quelle
0: lo dicono.
6: Che frequenti te?
0: Moltissime
6: quelle
0: donne.
6: Che frequenti
0: lo
6: te?
0: Dicono moltissime donne.
6: Night, dove?
0: Ma
6: chi lo dice?
0: Ma non dire cazzate.
6: Una donna per bene non ha mai detto una cosa
0: viva
6: del genere.
0: Viva la figa.
6: Deve essere vietato per le multa.
0: Boldi in galera dovrebbe andare.
6: Sì, assolutamente. Io spero vengano istituite delle persone addette alla denuncia di chi sente per strada dire viva la figa.
0: E denunciamo
6: viva
0: pure questo. Ecco, appunto, questo qua
6: è sempre lui.
0: Scusi un attimo, ma dottoressa De Rossi, ma viva la figa è uno slogan universale.
6: Ma no, ma che universale? A parte fa schifo a tutti. Io quando lo sento mi vengono i conati di vomito. Vabbè, quindi non piace a nessuno, punto. Lo sapete chi lo dice viva la figa? Gli sfigati del cazzo che non la vedono neanche in cartolina.
0: Ma non è vero, ma è uno slogan qualunque, ma
1: è uno slogan antico, ma anche a me non può non piacere, non è che io giro per strada
6: David,
1: dicendo
6: una persona, un intellettuale,
1: ma
6: tu,
1: io non lo dico,
6: tu,
1: ma io non lo dico infatti, però
6: Mentana,
1: non è che si può mettere in galera,
6: Mentana,
1: non lo direbbe mai.
6: L'hai mai sentito dire a Cazzullo?
1: No, non lo direbbero mai.
0: Ma che c'entra?
6: Lo dice Giuseppe Cruciani,
1: esatto.
6: Lo dirà 7-Eleven, questa gentaglia che viene alla Zanzara. Io non ho mai sentito Floris dire viva la figa.
1: Stai scherzando? parlando.
6: Tornigli, Montanari,
1: Montanari, ma ci sono, viva la Palestina, Montanari.
6: È una mostruosità.
1: Musica, Montanari, qualunque cosa dici, scusami, passi il caffè per favore, quanto zucchero vuoi nel caffè? Viva la Palestina, va bene, ma quanto zucchero vuoi nel caffè?
6: Lì va bene a dirlo.
1: L'unica cosa, gli dici, scusi, vai al ristorante, cosa vuole? Beh, gli gnocchi al pomodoro o gli gnocchi al pesto? Viva la Palestina, dice, no, ma le ho chiesto solo
0: cosa hai da dire su questo signore che ha fondato un circolo vanacca a Pattaya?
6: Io ce l'ho con te.
0: Perché ce l'hai con
6: non
0: me?
6: Ti bastavano le teste di cazzo in Italia? No, pure esatto, dall'altra parte del mondo me le vai a portare a prendere.
3: Ma questo ha ragione,
6: perché,
3: dai,
6: ma questo è un povero sfigato che non ha un cazzo da fare tutto il giorno e pensa a aprire il circolo per mannacci in Thailandia. Che poi a chi cazzo ha aderito? Te, tua moglie e qualche altro puttaniere che è lì a fare turismo sessuale.
0: Gianardi, risponda per favore, risponda. Qua, la transessuale qua risponda.
5: Ma no, non lo so, cosa vuole sapere la signora, mi dica.
0: No, ha sentito quello che dice, no? Ha sentito, dice che cazzo.
5: Sì, ho sentito,
0: ha sentito, ha detto che lei non c'ha un cazzo da fare.
5: Ma in Italia il movimento di Vannacci innanzitutto è un movimento politico. Noi siamo 6.500.000 di italiani all'estero con diritto di voto. Non vedo cosa ci sia di così strano.
6: Ma lei dovrebbe aprire qualche libro quando ha tempo da buttare.
0: Ma
6: oppure continua ad andare a puttane.
0: Ma non va a
6: preferibilmente
0: maggiorenni. Ma che ne sai che va a puttane?
6: La moglie di dov'è?
0: No,
6: la moglie dove l'hai trovata?
0: Musica, musica.
6: Dove l'hai trovata la moglie? Lì, puttaniere, l'hai trovata lì? Dì la verità. Forza con quella faccia.
3: Dice delle cose terribili.
6: Dove ti dov'è la moglie?
0: Però scusi,
6: guardi, Vannacci se la va a prendere in Romania.
0: No,
6: questo non è
0: giù. Risponda, fermo. Risponda.
5: Era americana, era l'America.
6: Vergognati. Ma che americana? Questa sarà thailandese. Sarà di quei posti lì, sicuro.
0: Se ti dice che
6: è andato a prendere una, I love you 100 baht. Tutte così. Se la trovano per stirare, per lavare.
0: Vergognati. In California. Ti sta rispondendo.
5: Che origini ha?
6: Che origini ha?
0: Ma che te ne vai a
6: problema? Ma non è americana. Ah, quindi è thailandese, eh? È thailandese, con cittadinanza americana, altro che americana. Tu ti sei preso cinciun lì per lavarti i panni. Vergognati, sessista, fai schifo.
0: Musica,
1: però posso dire che comunque si capisce, è veramente femmina Clizia De Rossi, perché poi quando si incavola ha proprio l'acuto femminile.
0: Innanzitutto, femmina, allora, scusami,
1: femmina.
0: No, giù un attimo. Allora, Gianardi, scusami. Allora, Simone, giù un attimo, devi stare zitta. Non lei. Allora, Simone Gianardi è un professionista, un ristoratore che sta in Thailandia. Si è iscritto perché c'è la democrazia, per fortuna. Ha aperto un circolo di Vannacci. Crede nel generale Vannacci. È uno che è emigrato 25 anni fa. Non mi interessa con chi sia sposato. Ha la fedina penale immacolata. E l'ho preciso, giusto, Gianardi? Mi scusi, posso precisare,
5: perfetto,
0: me lo conferma,
5: certo.
0: Alla fedina penale immacolata e vuole semplicemente che quelli
1: posso
0: che si comportano
1: sapere
0: ma...
1: che fedina
0: stai
1: penale
0: zitto,
1: ha
0: stai zitto, state zitti, fatemi dire, fatemi parlare con Gianardi. È uno che semplicemente vuole che le persone che si comportano male vengano prese a pedate nel culo, lo dico io al posto suo, Gianardi, che mi sembra un po' timoroso. Benissimo. Di dirlo, lei vuole che le persone siano
5: certo.
0: Prese a pedate nel culo, vuole la rimigrazione alla thailandese,
5: persona... certo. Certo, ma ogni persona
0: bene.
5: Con un po' di buon senso in Italia dovrebbe volere quello. Non capisco le persone che non vogliono quello. È lì che non arriva, cioè è lì che c'è da meravigliarsi. Poi se la signora interessa la mia vita, chi ho sposato, quanti figli ho, ne possiamo parlare. Io non mi permetterò mai di offendere una signora, però.
0: Signora, sa, signora transessuale, diciamo.
6: È una signora transessuale, ok.
5: È sempre una signora.
6: Tutti patrioti col culo degli altri.
5: Signora,
6: okay.
5: Non so.
6: Guardi, glielo dico io, la gente per bene in Italia vorrebbe che tutti quelli pro Vannacci la raggiungessero. A pedatoni nel culo così.
0: Ma perché?
6: Così.
0: Ma tu sei
6: fascista, tutti a casa, tutti a pedate. vattene il culo a Pattaya, tanto sono tutti dei grandissimi puttanieri. Non mi ha mai scritto, caro David, così tanta gente quegli stronzi che hanno aderito al partito di Bannacci.
0: Ma perché?
6: Sono tutti froci, è questa la realtà. Ma poi il bello è che non è che mi scrivono ti vorrei scopare, sai, un bacioni, uno si aspetta, no, questi patrioti super viri, lo vogliono tutti nel culo.
0: Calma, mamma mia. Allora, scusi Gianardi, allora lei dice che quelli di Bannacci sono tutti fascisti, che dovrebbero andare via dall'Italia e che alla fine sono anche un po' tutti ci sono molti omosessuali. Adesso lei non tutti, è a conoscenza tutti. Di quello che accade. Lei è un ammiratore del Pelatone anche? Pensa che abbia fatto delle cose buone il Pelatone?
5: No, assolutamente non sono un ammiratore del Pelatone. Ho letto dei libri, non so se la signora ha letto dei libri come me a riguardo, ma non era un'epoca in cui io esistevo, non vivevo, quindi sinceramente il fascismo l'ho letto solo sui libri, non l'ho vissuto, non posso giudicarlo.
0: Dunque, lei è bannacciano solamente per il fatto che vuole la rimigrazione.
5: No, io mi riconosco in Bannacci nel 90% delle sue idee.
6: Elogia continuamente il Pelatone, allora non è molto aggiornato.
0: No, il Pelatone non l'ha mai saltata, ha detto che la decima
5: non si dichiara fascista.
6: Ma ha detto anche che non festeggia il 25 aprile. Ma che cazzo di film hai visto fra una trombata e l'altra nei night delle minorenni? Dai, ma per piacere,
5: quando sento gli specchi fischiare mi piace, quando le persone si arrampicano sugli specchi
6: lei non ha un cazzo da fare nella vita. Questa è la verità.
0: Fermala. Allora, Gianardi ti ha spiegato esattamente che non è fascista come tu pensavi. Che poi uno non è che
6: votare una persona che dice che le persone omosessuali non sono normali non è da fascisti?
0: Ma cosa dice? Ma ha detto semplicemente una cosa. Lei pensa che gli omosessuali siano normali? Gianardi.
5: Mio nonno era comunista, lo diceva anche lui, come tutti poraccio. I comunisti che conoscevo quando
6: si
5: ero ragazzo.
6: Si starà rivoltando nella tomba, poromo.
0: Che diceva suo nonno? Che diceva? Che gli omosessuali?
5: Mio nonno diceva che gli omosessuali erano malati. Dicevano tutti i comunisti che conoscevo io, ma erano gli
6: tutti.
5: Anni 80,
6: ma chi conoscevi?
5: E infatti la Schleiner non era ancora nata.
6: Meno male, infatti.
0: Lei che pensa degli omosessuali? Che i gay pride le piacciono i gay pride?
5: No, io sono io non ho nessuna, io non sono omofobo, come non è omofobo Bannacci, non lo sono neppure io. Io ho tre figlie, 18, 14, 12 anni, se mi dovessero portare una fidanzata io sarei contentissimo, io non ho nulla al contrario
6: e poi voti uno che però dice che eventualmente tua figlia non sarebbe normale.
0: Grazie Gianardi, un abbraccio.
7: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi e ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
8: Più salute e benessere. Viaggio alla ricerca dell'armonia psicofisica. Da oltre 17 anni, Più Salute e Benessere accompagna i lettori in un interessante e piacevole viaggio nel mondo della sanità italiana. Più Salute e Benessere mira a fare il punto sull'attualità del settore medico, della ricerca, della bellezza e del vivere sano. Questa settimana online e in distribuzione in mail in diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Più Salute e Benessere è un progetto Publiscoop Group.
9: Una cittadina isolata.
10: Ma che cosa? Internet è scomparso!
9: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
11: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
13: Potrei raccontarti di come l'Energizing Comfort suggerisce sulla base delle tue preferenze programmi benessere con musica, luci, clima e massaggi per arrivare ovunque in perfetta forma. Potrei, ma tanto, dimenticherai tutto quando ti rilasserai.
14: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedesbenz.it.
15: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: C'è un filo che unisce la soluzione per la spesa e la pausa pranzo. Welfare Pellegrini. I buoni pasto 100% italiani per i dipendenti di tutte le aziende. Buoni da prendere al volo. Scopri le promozioni a te dedicate su welfarepellegrini.it.
17: La scelta giusta è il futuro.
18: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
17: La scelta giusta è l'attenzione.
18: I polli allevati senza

Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
2: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
3: La Zanzara.
4: Allora, intanto Clizia mi ha confessato che si è praticamente innamorata di Paco da Belluno, caro Parenzo. Dottor Paco.
5: David, ma che bono è Paco da Belluno?
4: E come mai?
5: Ora io sono fidanzata, non posso, però Paco...
4: Signor Paco, detto anche spada di
5: ma
4: fuoco.
5: Ma poi è super rosso, io lo amo.
4: Sì, super comunista.
6: Beh,
4: sì,
6: ha un suo charme, Paco.
5: Ma
6: certo,
5: quei muscoloni...
4: Detto, e ti dico solo questo,
5: ma è sposato?
4: Clizia. Sì, credo di sì, sì. Però è libero.
6: Con figli, credo anche.
4: Con figli, ma ha una vita abbastanza libertina.
6: Non so se la moglie è
4: d'accordo. L'ha detto più volte, ma che sei sordo, l'ha detto più volte anche là. Ha detto spada di fuoco.
6: Ma è un modo di dire, magari la moglie...
5: Spada di fuoco, pure...
4: Detto spada
5: pure
4: di fuoco.
5: Pure dotatone.
4: Così mi sei... Così, io non l'ho mai visto.
5: No, no, devo stare attenta.
4: Signor Paco da Belluno, se vuoi gli comunico anche in diretta live, dai, lo comunico.
5: Beh, sicuramente è più a sinistra di David, quindi in questo momento mi farei scopare più volentieri da Paco che da David.
6: Io però volevo rassicurarla che comunque anche in passato non ci sarebbe stata, diciamo.
5: No,
6: così,
5: no, David, ma con te ho fatto lo switch. Adesso il mio unico desiderio
6: è
5: incularti di brutto. Scusami, penetrarti e sodomizzarti vedendoti implorare pietà.
6: Molto felice che al Travone piaccia il negro.
5: Sì,
6: ma
5: sì, ti metto pure un perizoma della Palestina, anzi di Israele. Voglio fare un video mentre ti incuso con il perizoma di Israele.
6: Guardi, credo che queste due situazioni siano non facilmente raggiungibili. Ho usato lo stesso eufemismo che ha usato Ignazio La Russa quando gli hanno chiesto: scusi, ma Almirante era antisemita? Ma diciamo era non contrario all'antisemitismo, ha detto Ignazio La Russa.
5: Sarai obbligato, non sarà una tua scelta e lì potrai pure pregare l'ebraico.
4: Sono non è disponibile, non è nella tua disponibilità.
6: Allergico
4: allora, devo fare una domanda a Clizia, che è questa: hai saputo dalla storia di Poggi Ponzi, vergognosa naturalmente, dove
5: giustissima
4: il titolare di quell'agriturismo, ragazzi, ha scritto a una turista israeliana che aveva prenotato. No, razzista,
6: schifoso.
4: Non credo.
6: È un razzista, razzista è un coglione, di razzismo.
4: Punto. Un coglione.
6: No, è un antisemita, antisionista.
4: No, non credo, non credo. Comunque, questo signore qua ha visto la prenotazione di un turista israeliano e ha chiesto:
6: orribile,
4: scusi, io la accolgo volentieri.
6: Da denunciare alla polizia.
4: Solamente è stato fatto, solamente se lei dissente da Netanyahu. Uno schifo, che pensi, Clizia?
5: No, ha fatto benissimo. Io invito tutti i ristoratori, tutti gli albergatori, chiunque a obbligare i turisti che prenotano ebrei a dissociarsi,
6: israeliani
5: a dissociarsi dal loro governo e da Netanyahu. Se non si dissociano, non li fate prenotare.
6: Perché un cittadino italiano che va in America si deve dissociare dalla Meloni?
5: Un popolo intero.
6: Ma di che stiamo parlando?
5: Siete uno stato genocidario.
6: Ma siete chi siete?
5: Israeliani. Noi non siamo antisemiti.
4: Sei detto una cosa che gli ebrei sono tutti avidi.
5: No, perché ci sono tantissimi israeliani che sono contro Netanyahu. Quella è brava gente. Poi ci sono i delinquenti delinquenti che sostengono delinquenti? Lo Stato legittimo. Genocidario.
6: Un governo legittimamente
5: quelli
6: eletto.
5: Non devono prenotare da nessuna parte in Italia.
4: Ma chiedere per cosa votano? Scusa. Come fai?
5: Se riconoscete che la prenotazione arriva da Israele, chiedete prima un vocale o una formula scritta dove si dissociano da Israele e da Netanyahu.
4: È una pazzia.
5: Assolutamente no.
6: Come se un americano che venisse qui in Italia gli chiedi perché ha votato. Ma che stai scherzando?
5: Intanto, ma certo, lì è la stessa cosa, anche perché gli israeliani sono...
4: Adesso stai un attimo zitta. Abbiamo in collegamento un signore che si chiama Ariel Heller. Buonasera.
3: Luciano.
4: Allora,
3: buonasera,
4: Ariel Heller è il presidente di Keshet Europe, che è il network di tutte le organizzazioni europee ebraiche LGBT, quello che è membro del direttivo di Keshet Italia. Va bene. Allora,
6: è un fratello.
4: La cosa incredibile è che alcune organizzazioni, cioè l'organizzazione del Roma Pride,
6: uno schifo,
4: proibiscono sostanzialmente,
6: è una discriminazione folle.
4: Proibiscono, vogliono impedire al carro della comunità queer ebraica di sfilare durante il Roma Pride.
3: Non l'hanno proprio fatto.
4: Non l'hanno fatto, in che senso?
3: L'hanno proprio fatto, ce lo stanno impedendo in maniera razzista, fascista. Diciamo le cose, chiamiamole col loro nome, è questo che è.
4: Lei è omosessuale,
3: sono
4: naturalmente.
3: Sono dei fascisti. Sì, io sono gay.
4: Lei è
3: sì.
4: gay. No, per carità. Era semplicemente un po'...
6: Io, pur non essendo gay, sono pronto a sfilare con i fratelli ebrei gay. Pronto a sfilare immediatamente, subito.
3: E ci saremo in tutta Italia, Parenzo. Ci saremo, perché noi non lasciamo questi spazi che sono nostri.
6: Bravissimo, avanti tutta. Am Israel Chai. Am Israel.
3: Am Israel Chai. Lunga vita al popolo ebraico.
6: Am Israel. Am Israel. Am Israel Chai.
4: Allora.
3: A proposito di Perizomi, io al Pride di Roma stavo col Perizoma Viola l'anno scorso. Bravo. Se me lo dicevate prima, magari me lo mettevo. Era un bello spettacolo. Quest'anno invece non è più possibile. Perché questo coordinamento del Roma Pride è governato da razzisti, da antisemiti e da fascisti. Bisogna chiamarli, e mi prendo le responsabilità di quello che sto dicendo.
6: Ma certo,
3: e che in Europa, in Italia, nel 2026 le persone ebree non possano partecipare ad un Pride è qualcosa che ci deve far riflettere.
6: Vomitevole,
3: ci deve far
6: bravissimo.
3: È vergognoso.
6: Allora, coraggioso.
4: Io sono totalmente dalla vostra parte. Io sono totalmente dalla vostra parte, ovviamente. Non vedo, diciamo, questa urgenza di partecipare al gay. Dal mio punto di vista, Ariel, non vedo l'urgenza, la necessità di partecipare.
3: Poi ve la spiego.
4: No,
3: allora.
4: aspetta. L'urgenza di partecipare con il carro, diciamo, al gay Pride.
6: E come no? Perché
4: no? Penso che sia una buffonata.
3: Truciani, lasciami dire.
4: Dimmi.
3: Allora, c'è anche. Allora, premesso che il Pride è una manifestazione che nasce proprio per rappresentare tutto, per rappresentare ciò che è scandaloso.
4: Ma se uno
3: nella
4: non
3: società.
4: Ci, se uno non ci va, di, non succede niente. Dai, tu,
3: sì, però
4: non
3: lasciami
4: con questi
3: una
4: motivi.
3: Cosa. Lasciatemi aggiungere. No, c'è una questione in più della quale il Roma Pride si è fregato, che per noi partecipare con il carro includeva una questione di sicurezza maggiore. L'anno scorso, certo, con il nostro carro siamo stati evacuati dalla polizia, perché dal carro dell'Arsi Maya Issa, la rappresentante dei giovani studenti palestinesi, ci urlava terroristi e assassini, e un gruppo di 60 persone ci ha inveito contro, voleva salire sul nostro carro, faceva i saluti nazisti,
6: che
3: le pistole con le mani, e la polizia ci ha dovuto evacuare.
6: Mamma
3: è vergognoso, sembra
6: andasse a fare la lesbica a Gaza, altro che a Tel Aviv si tiene il gay pride tutti gli anni, vergognosi sono.
4: Allora, però
6: che...
4: scusami, a parte che erano i tuoi ex amici, tutti questi qua li coccolavi tutti, e loro ti coccolavano.
6: Chi fa discriminazioni io non li ho mai tollerati, chi fa discriminazione mai.
4: Ariel, ti chiamo col tuo nome, non ho capito, poi senza carro non puoi partecipare,
6: Ariel,
4: per i cazzi. Ariel,
6: no,
4: scusa,
6: Ariel,
4: non puoi. Ariel, va bene. Non
6: Ariel
4: puoi
6: partecipare. Aric Leone.
4: Non puoi partecipare.
3: Cimeneno.
4: Non puoi partecipare.
3: Te lo dico in romano.
4: Per i cazzi tuoi.
3: Te lo dico proprio in romano. Cimenano. L'anno scorso è questo che abbiamo. Io ho i video di persone appartenenti al coordinamento del Roma Pride che vengono in maniera violenta sotto il nostro carro. E dopo, siccome noi abbiamo denunciato queste persone, si sono permessi di dire che noi li abbiamo triggerati. Queste sono state delle comunicazioni date dal portavoce del Roma Pride, Mario Colamarino. Noi li abbiamo triggerati, e siccome noi abbiamo pubblicato un post in cui descrivevamo la nostra posizione, che peraltro estremamente conciliante come posizione, estremamente direi,
4: tu in Israele chi
3: che
4: voteresti?
3: Non siamo più benvenuti
4: in Israele. Chi voteresti tu? No, ma è per curiosità,
3: la sinistra più estrema. A me Ben Gvir mi fa schifo, è una disgrazia per il popolo ebraico, e quello che fa con la kippa in testa è vergognoso. Detto ciò, quelli della flottiglia sono dei gran provocatori, e non vanno in Siria e non vanno in Iran con le loro barchette.
6: Questa
3: la domanda
6: è
3: che
6: la posizione
3: è dove prendono i soldi? Dove prendono i soldi?
4: Dobbiamo
3: dirlo che ci sono infiltrazioni dei fratelli musulmani con questa flottiglia. Se non siamo onesti, se nessuno ne parla,
4: questo lo dici
3: di questo,
4: tu adesso, io
3: e
4: non lo
3: continuiamo
4: so.
3: A dire che è tutto per attivisti. Io sono contento del loro slancio da attivisti, è una cosa importante ed è giusto che vada fatto, ma bisogna parlare delle implicazioni che ci sono dietro.
4: Allora, ferma un attimo,
5: perché
4: non possono partecipare?
6: Non c'è da replicare un cazzo.
5: Io sono d'accordissimo con gli organizzatori del Roma Pride. È giusto escludere questa gente. Ho letto il comunicato, questa gentaglia. Ho letto il comunicato, e questi organizzatori dicono: no, innanzitutto non li vogliamo perché creerebbero tensioni.
6: Quindi
5: il vostro carro di merda con la vostra bandiera di merda, se ci tenete tanto a fare il Pride, andate in Israele, ve lo fate lì. Andate in Israele, che è tanto democratica, e te lo fai lì.
3: Voglio finire questa cosa, ho parlato un quarto d'ora.
4: Ma gli hai detto,
5: Ariel,
4: che fa schifo la bandiera?
5: Voglio finire, posso finire un discorso?
3: La mia bandiera, io la voglio spiegare, è la bandiera rainbow con un simbolo ebraico che qui in Europa ci affiggevate sul petto, e non potete far finta di confonderla con un simbolo di Israele, perché quello è un simbolo ebraico.
5: Ok, ti devi vergognare, stavo dicendo, posso parlare un attimo? Volevo dire che poi in questo comunicato hanno detto che questi furboni non si sono dissociati dal governo di Netanyahu, e allora se sono per il genocidio, non te lo devono dire, venite al Pride singolarmente, la vostra bandiera di merda ve la infilate su per il culo, tanto vi piace anche, punto.
4: Risposta di Ariella.
3: Ma non hai letto il comunicato?
4: Lasciamo perdere il comunicato.
3: Perdonami, perché ha detto delle falsità, non possiamo mandare in giro ste cose.
5: Ma l'ho letto qui, per cui voglio se l'ho letto.
3: Perché
5: hanno
3: noi l'abbiamo
5: detto, giustamente, non vi vogliamo, non vogliamo la bandiera di Israele che sta commettendo un genocidio. La bandiera
3: non è
5: la
3: lascia
5: a casa e vieni al Pride dire cose sensate, non a fare polemica, non a creare tensioni, le tensioni
3: per la tu che le stai
5: creando tensioni, non va dato da nessuno, io sono un italiano, siamo tutti pronti, quelli del Pride hanno detto se volete partecipare dovete dissociarvi da Netanyahu, gli hanno chiesto nient'altro, non vi dissociate, allora sta da casa, punto, l'hanno fatto, non dovevate farlo, magari l'ha fatto lui singolarmente.
3: Io perché devo prendere peraltro le distanze di un governo estero? Ma che c'entro io? E peraltro
5: perché venite con la bandiera di Israele, scusami.
4: Grande esempio di libertà, Ariel LR,
5: sì,
4: grazie,
5: ciao,
4: fermi
5: Ariel,
4: tutti,
5: ciao.
4: Fermi, grazie, fermo.
7: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
8: Funzionalità della prostata?
9: O ti senti così?
8: O ti senti ACT? Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli €19,90 in farmacia e parafarmacia.
9: Allora, l'annuncio dice operatore logistico, ma noi cerchiamo qualcosa in più.
10: In che senso?
9: Cerchiamo chi davanti a un problema non si ferma.
10: Ah, un fuoriclasse dell'imprevisto.
9: Uno su cui il team può sempre contare.
10: Un esperto nel gioco di squadra.
9: Qualcuno che non si limita

0: Aia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: La Zanzara.

0: Allora ragazzi, che serata.
1: Scusami, l'errore che commette il trans in studio, il travone in studio, è un errore madornale, perché l'amico ebreo che voleva salire sul carro, e che ha diritto di salire sul carro, non voleva portare la bandiera di Israele, che pur non ci sarebbe stato,
0: appunto,
1: che
0: dai.
1: Pur non ci sarebbe stato nulla di male a portare la bandiera di un paese democratico, perché non è che se uno porta la bandiera americana vuol dire che condivide quello che fa Trump. Ma a parte l'errore del travone, il travone non ha neanche capito che quella bandiera in realtà è la bandiera arcobaleno con il Magen David sopra. Vabbè. Che non è la bandiera dello Stato di Israele, che pure è una bandiera di cui io sono orgoglioso.
2: Fai male,
1: orgoglioso,
2: David, male,
1: di una grande
2: male,
1: democrazia,
2: perché
1: unica
2: tu
1: del
2: sei
1: Medio
2: sovvenzionato
1: Oriente.
2: Da loro, vergognati.
3: Ma che, ma per carità,
2: avido
3: di Dio. Ah, vabbè, questa è una cosa pazzesca.
2: Tu sei il paperone dei paperoni, non ti bastano mai.
3: Ma se fossi paperone dei paperoni,
2: sei tutti i giorni a sostenerli.
3: A parlare con il travone, se fossi paperone dei paperoni.
2: E non ti bastano mai.
3: Nella spiaggia di Copacabana.
2: Sì, certo.
0: Beh, dice che tu apposta stai qua perché sei sostenuto da questi qua che ti fanno stare qui per presidiare.
2: Certo, lui è ovunque.
0: Allora, alla mia
2: e
0: sinistra,
2: porta il messaggio di loro ovunque.
0: Alla mia sinistra.
1: Chi? Loro,
2: di quella gentaglia che poi basterebbe un bel missile terra-aria sulla CNES,
3: sì, e invece per
2: noi
3: è il contrario.
2: Tutti a posto.
3: E non è accaduto.
2: Tutti
3: e non è accaduto.
2: E poi anche uno te la vive sul Mossad. Poi siamo a posto.
1: Vieni qua, guarda, lo vedi il video?
2: Missili
1: terra-aria,
2: uno sulla CNES,
1: lo vedete
2: e uno
1: il video?
2: Sul Mossad.
1: Lo vedete il video? Saluta Gianluca, saluta Gianluca.
2: Appena perdete l'appoggio della America,
3: ti ricordi i soliti idioti?
2: Cruciani, che esodo un'altra volta.
3: Ti ricordi Cruciani, i soliti idioti? Saluta Gianluca, saluta. Non so se si vede. Saluta.
0: Allora si vede. Alla mia sinistra Luca Sbiancolino. Buonasera.
4: Buonasera.
3: Pazzesco.
0: La ventenne volontario della squadra antiborseggi dentro la metropolitana. Questo è molto importante sottolinearlo. Ventenne italo-lituano che insieme ad altri giovanissimi fa il volontariato nelle metro per impedire i borseggi. Ora, che cosa è successo? Perché è qui? Perché l'altro giorno mi ha mandato delle foto di una testa, diciamo, sanguinante. È stato aggredito da borseggiatrici, giusto?
4: Sì, proprio.
0: A dove
4: eri
0: esattamente?
4: Giù in stazione centrale, sulla banchina M2.
0: Ma tu quanto tempo perdi, diciamo, quanto tempo, diciamo, impieghi per stare lì nelle banchine della metro a presidiare la situazione?
4: Dopo il lavoro vado giù in metropolitana, mi faccio le mie 2-3 ore e me ne vado a casa contento.
0: Queste 2-3 ore, che succede in quelle 2-3 ore? Stai lì a fare presenza, a cercare di rompere il cazzo alle borseggiatrici?
4: Sì, le solite ladre che sono giù in metropolitana.
0: Ma ce ne sono, ma perché ne parliamo? Da tanto tempo sono rimaste lì, non se ne sono mai andate.
4: Non se ne sono mai andato, sono sempre lì.
0: Sono sempre lì. Possibile che la polizia non intervenga in maniera definitiva? Che cosa bisognerebbe fare? Aumentare le pene, mandarle in galera? Che bisogna
4: mandarle
0: fare?
4: Mandarle in galera, buttare via la chiave.
0: Allora, però è stato ferito. È stato ferito l'altro giorno.
2: Io non voglio infierire. Quanti anni hai?
4: 19.
2: Allora, tesoro, quelli di 19 anni di solito passano le giornate a farsi le seghe a casa.
0: No, però scusa,
2: perché
0: c'è questo, però,
2: se hai tanto tempo libero, non fai
3: ragione,
2: come i tuoi coetanei. Oppure guarda, ti consiglio, c'è l'Iliade, l'Odissea,
0: no, però, scusami, lascio,
2: c'è l'Eneide, l'Orlando Furioso. Sono tutte opere che ti arricchirebbero. Perché devi andare a dare noia alla gente a casaccio?
0: No,
2: spiegami.
0: No.
4: Io faccio del bene.
2: No, non fai del bene.
4: Ci
2: sono le forze dell'ordine. Ordine.
4: Sì,
2: poi
4: ma se
2: dopo ti fai male,
4: cosa devo fare?
2: Poi dopo ti fai male e piangi. Allora, siccome non sei neanche, sai, dice ci andasse Petar Duper, potrei anche capire. Ma se ti danno uno schiaffo, ci giocano a Shanghai, quindi tu al massimo prendi, vai dalla polizia,
4: però,
2: e dici:
4: ma se non c'è la polizia, cosa devo fare?
2: Chiami, c'è il telefono, no?
4: Sì.
2: Siamo nel 2026.

0: Mi dice salve, guardi qui in zona stazione centrale c'è una borseggiatrice,
1: sì, mezz'ora. Intanto rubano.
0: Ok, tu nel frattempo vai a casa.
1: Io spero che un giorno ti ritrovi giù in metropolitana, ti rubano il portafoglio, così, così provi a provare quello che prova la gente.
2: Ma scusa,
0: ma
2: spero
0: che ti derubano un giorno. Tu allora ti arruoli,
2: ma
0: fai domanda.
2: Ma è un volontario, lo fanno
0: i volontari
2: gratis.
0: Devono fare altro, ok? Devono aprire libri. Ma tu, ma vai a scuola? Tu ci vai a scuola?
1: No, l'ho finito, sto lavorando.
0: Ecco, allora ti iscrivi all'università, se vuoi ti aiuto io, ti do anche delle ripetizioni, studiamo insieme e fai qualcosa di utile nel mondo.
2: No, ma stai, lui fa molto,
1: questo è utile.
0: No,
2: bravissimo.
0: Amore, questo non è utile, perché tanto,
1: che dici te,
0: tanto la signora domani riellì, se tu ci vai ti ride in faccia,
2: purtroppo,
0: ti dà un'altra mazzata in testa e risiamo da punto e da
2: mi
0: capo.
2: Mi dire che ha fatto bene la signora a prendere la mazzata.
0: Ma i tuoi genitori dove sono?
2: Ha fatto bene o ha fatto male?
1: A caso che me ne ha fatti i complimenti,
0: perché non ti prendono per un orecchio e ti portano a casa e ti dicono tu ora stai qui e studi,
1: perché faccio del bene,
0: perché
1: faccio del bene,
0: così, giù,
1: faccio del bene alla gente.
0: No amore, non fai del bene, tu faresti del bene a studiare, andare a fare volontariato,
1: così vedi la merda che c'è giù,
0: invece di dare
2: scusami Crizia, scusami un attimo, intanto accanto a lui chi c'è?
3: Pezzoli Mattia.
2: Allora, Mattia Pezzoli, che è quello che coordina questi ragazzi che vanno giù a presidiare,
0: che hanno tanto tempo libero,
2: perché lui ha detto che lavora e poi va giù in metropolitana, anche lui fa la stessa cosa.
0: Guarda, ai miei tempi si ritrovavano tutti insieme e si facevano le seghe di gruppo.
4: Perché adesso
0: devono andare a creare casini a casa? Come?
4: La sega fatta la tua a casa sul tuo divano.
0: Ma tu non, io non ho bisogno di farmele. Ma detto ciò, ragazzi,
4: te le fanno.
0: Rischiate, esatto, rischiate la vita e andate solo a creare casino.
4: No, ad
0: intralciare le forze dell'ordine.
2: Allora, io voglio chiedere a Luca,
1: forze dell'ordine,
2: com'è che ti hanno colpito? Spiegami.
1: Con il laccio della borsa l'hanno staccato e mi hanno colpito alle spalle mentre
5: mamma
1: salivo
5: mia,
1: su a chiedere.
5: Mi dispiace, che devi dire?
1: Mentre stavo salendo sulle scale per chiamare la polizia mi hanno tirato la cinghiata.
2: Le conseguenze quali sono state?
1: Prognosi di 7 giorni e mi è uscito il sangue dalla testa.
2: Poteva andare peggio naturalmente, però succede spesso che queste qua aggrediscono, no? Ma non mi dire che hanno fatto bene.
0: No, la violenza è sempre sbagliata.
2: Meno male.
0: Però
2: almeno
0: io invito questi ragazzi proprio a non rischiare queste scene, a fare qualcosa
2: qua,
0: di utile.
2: Questi qua fanno delle cose molto utili, perché presidiano il territorio, rompono
0: si prendono, va alla stazione centrale, è pieno di polizia
1: non
0: militare,
1: penso.
0: Prendi, vai da uno di questi e gli dici: signore, lì ci sono delle delinquenti, può andare lei?
4: E cos'è che fanno?
0: Non lo so, ma voi non potete intervenire, non avete nessun titolo
4: le
0: per intervenire,
4: controllano
0: okay?
4: I documenti, le allontanano e quelle ritornano dopo 5 minuti.
0: Appunto, per
4: noi
0: questo
4: almeno
0: vi
4: gli rompiamo il cazzo
0: casa,
4: e non le facciamo
0: se
4: rubare.
0: Se proprio ci tenete ad aiutare i Rom, andate nei campi Rom,
1: l'abbiamo tenuto un'ora con noi.
0: Ai bambini.
1: L'altro giorno l'abbiamo tenuto un'ora con noi, che non hanno rubato per un'ora.
0: Che hai risolto nella vita.
1: Che non hanno rubato per un'ora.
0: Nel frattempo potevi aver studiato le vite parallele di Plutarco, pensa te.
1: Spero che un giorno ti borseggiano.
0: Ma tesoro, non è un tuo problema se mi borseggi.
1: Ci provi quello che prova la gente.
2: Fermo, grazie. Dai, io sono dalla parte di Lucas e di Nicolas tutta la vita. Fermi tutti, grazie.
0: Ciao.
6: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati. Non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni. Dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice. Seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
7: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
8: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
9: Ciao, sono Tabata.
10: Io Matteo.
11: E io Mirko.
9: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
11: Oggi siamo a Como con la dottoressa Nicoli.
9: Cosa fate qui, dottoressa?
12: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
9: Perché lo fate?
12: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
9: Grazie.
11: Ora dove andiamo?
9: In un altro centro la nostra famiglia.
11: Ce ne sono 28 in Italia.
13: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. La nostra famiglia.it. Thank you.
5: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
10: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
13: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
14: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
5: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
15: Fai impresa in Italia? Beh, assunzioni, porca bonus, permessi, che cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
5: Per questo è nata Jet HR. Assumi in 90 secondi e fai le paghe in un click. Puoi automatizzare tutta la gestione del personale, senza perdite di tempo. Vedi come funziona su jethr.com.
15: Scusa, che c***o hai detto?
5: jethr.com.
16: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
17: Vi presenta... Borse in diretta.
18: Seduta debole per le borse europee con il FTSE MIB che manca per un soffio la soglia psicologica dei 50.000 punti dopo il record storico della vigilia. I mercati continuano a guardare al Medio Oriente tra speranze di un accordo tra Washington e Teheran e nuove tensioni dopo gli attacchi americani nel sud dell'Iran, mentre il petrolio Brent è vicino ai $100 al barile. Così Milano chiude a meno 0,6%, Parigi meno 1, Francoforte meno 0,7, regge invece Londra a più 0,2%. A Piazza Affari in testa ST più 3,1%, seguita da Avio più 2,7% e Tenaris a più 1,4%. In coda pesa Ferrari meno 8,3%, con il mercato che per il momento ha accolto con freddezza la nuova Ferrari Luce elettrica. Seguono Brunello Cucinelli a meno 3,5% e Nexi meno 2,2%. Per le materie prime in rialzo anche il gas TTF ad Amsterdam sui 47 euro al megawattora, oro spot invece in calo sui $4,500 l'oncia. Infine il valutario, con l'euro che si mantiene sopra gli $1,16. Ivan Torneo da Radio Corpe Radio 24.
19: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
20: Finalmente, Franz, con che dati?
19: Ah, boh, sì, ma non posso fare tutto io.
20: E chi lo fa?
19: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
20: Tipo Pantera quello col TH?
21: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
20: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
22: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
23: Potrei parlarti dei fari Digital Light, con oltre 1 milione di microspecchi e proiezioni grafiche che adattano continuamente il fascio di luce per viaggi in tutta sicurezza. Potrei, ma dimenticherai tutto appena lo vedrai con i tuoi occhi.
24: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
25: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
26: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
25: Verificare condizioni in negozio.
27: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto ticket Restaurant Edenred, facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
28: La Zanzara.
29: Allora, l'attacco di merda è una delle cose più belle del mondo, ma bisogna farlo con un po' di coscienza. Cioè, quando ti viene l'attaccone di merda ed entri nel bagno, qualunque esso sia, devi tenerla il più possibile, perché poi l'esplosione è ancora più grossa. E te lo dico perché io lavoravo al Sole 24 Ore e ho fatto delle esplosioni, dei Picasso eccezionali.
2: Bellissimo il Picasso. dei Picasso eccezionali, dei Picasso, questa è la realtà, le cagate all'interno del Sole 24 Ore da parte di un dipendente, amico mio. Abbiamo in collegamento una vecchia conoscenza di questa emissione radiofonica, un signore con una croce al collo, mi sembra, se ce l'ha ancora la croce al collo, eccola lì che la esibisce molto bene, da Trieste, Fabio di nome e Tujak di cognome. Buonasera.
0: Applausi, a tutti, mancavate tanto tempo.
1: Che cazzo di applausi fa la regia di merda.
2: Questa è la regia. Calma. Hai tempo.
1: Allora, hai tempo di cosa?
2: Eventualmente per attaccarlo, eccetera. Ha delle posizioni molto controverse su questo.
1: Ma
2: non
1: cosa
2: c'è
1: vuol
2: dubbio,
1: dire
2: molto...
1: controverse? Ma se tu avessi intervistato Hitler, cioè no, ha delle posizioni controverse. Ma non è controverso.
2: Se avessi di fronte,
1: merda.
2: Che ne so, il dottor Kripke, se avessi avuto, l'avresti intervistato, sì o no?
1: Ma non avrei detto che è controverso, avrei detto che è uno stronzo maledetto.
2: Ho capito, ma tu stai qui e uno dici, senti, mi spieghi?
1: Io sono qua e mi aspetto che uno dei due conduttori, non soltanto io, dica, abbiamo qua un pezzo di merda.
2: Ma perché? Che ha fatto?
1: Neonazista schifoso, la cui biografia fa vomitare anche i sassi e anche le nature morte. Ciò non di meno, vi presentiamo questa merda di cui sentite l'odore in diretta radiofonica. Questa è una presentazione degna di quello scroto che stai per intervistare.
2: Ecco, dottor Tujak, ha sentito la presentazione parenziana?
0: Ma non sarà mica ebreo Parenzo, cavolo.
2: Tu dici che è quello il punto.
0: Ma non so, ma lo sai che stanno cadendo i veli dagli occhi a tutti e stanno vedendo quello che fanno gli israeliani, insomma, sui palestinesi. Come abbiamo sempre fatto. Questi ebrei cominciano a stare sul cazzo a tutti.
2: No,
0: diciamo.
2: Questo è molto grave.
0: Io
2: come cosa?
0: Mi sono portato avanti.
2: Cioè, come ti sei portato? Cioè, lo dicevi prima,
0: io non dico, non è una questione di razza. Sicuramente è una questione, anche perché magari non è mai stata, ma non era neanche all'epoca, insomma, diciamo.
2: Però,
0: che noi siamo,
2: Fabio,
0: cristiani,
2: tu
0: e
2: sei
0: voi
2: cristiano,
0: avete lasciato,
2: sì,
0: Dio.
2: Musulmani uguali. Tu dici,
0: lasciando il fatto che odiano anche, soprattutto non solo i musulmani, odiano anche i cristiani, la sputano sui cristiani, sulle suore, insomma, là in Palestina
2: ci sono vecchie storie.
0: È sempre stato così.
2: Senti Parenzo, tu sai che Tujak, faremo fra poco un test a Tujak, perché credo che, se non sbaglio, il motivo per cui l'abbiamo chiamato, ha aderito al partito del dottor Vannacci, giusto?
1: Ma come ti sbagli?
2: Giusto o no?
0: Ma mi sembra. Ma guarda, sono andato a trovarlo a Verona e parlando con la gente, tutti credono che sia l'ultima speranza. Non mi fido più tanto della politica, della democrazia, però essendo uomo tutto d'un pezzo, io l'ho scambiato anche due parole. Mi sembra l'ultima speranza,
2: da quello che ho letto ti sei iscritto, cioè stai facendo i banchetti a Trieste.
0: Mi sono iscritto, sono andato a conoscerlo, ho detto due parole, parlando con la gente, abbiamo detto, purtroppo la destra, abbiamo visto che da Badoglio, Fini, Salvini, Meloni tradiscono tutti, lui forse crediamo che sia l'ultima speranza. Tradisce lui, non voterò mai più in vita mia.
2: Signor Tujak, allora facciamo questo test di vannaccismo, caro Parenzo, senza dimenticare David, se ti concentri un attimo, che il dottor Tujak una volta disse che il baffino aveva ragione, diciamo.
1: Ma me lo ricordo, è vergognoso che quell'altro l'abbia candidato.
2: No, non c'è nessuna candidatura, innanzitutto,
1: un'adesione al partito.
0: Io può anche scherzare, insomma, però guarda che era la cultura dell'epoca, dai, insomma, era così, era una guerra.
1: Non era la cultura dell'epoca.
0: Hitler era ammirato in buona parte del mondo, come il Duce, calcola in Inghilterra, c'era un principe che...
1: Ma lei ha preso la tessera?
0: Negli Stati Uniti, era così, c'era destra filo Stalin, la destra filo Hitler, sinistra filo Stalin, questa era la politica
2: lì. Tu hai detto che ha fatto delle cose buone comunque, ha fatto anche delle cose buone.
0: Ha fatto anche delle cose buone. Dopo è andata a
3: morire, spararsi,
0: sì,
3: spararsi del rifugio con Eva Braun, quella buone, è stata la cosa buona.
0: Ha fatto firmare il concordato con la Chiesa Cattolica, quindi insomma, no, capito, per
3: ma
0: me
3: cosa vuol dire? Cosa c'entra quello? Quello anche Craxi,
0: era un cristiano,
3: non era un cristiano, imbecille.
0: Era una guerra di merda.
3: Ma era un assassino, non era un cristiano, era un assassino.
0: Parlavi di Primke prima, ascolta una sua intervista di Primke. Primke era ultra cattolico, ma più ma di
2: che
0: me.
2: Vuol dire? Ma
0: andava, io sono messo due volte quindi, al giorno.
3: Anche Totò Riina,
0: lui e Primke ha sempre detto: c'era una guerra, c'erano. Come ora più o meno dei milionari ebrei che tenevano sotto scacco l'economia della Germania, ci siamo svegliati e non è come è andata, insomma,
3: dei milionari ebrei.
0: Senti, ma non hai mai sentito parlare dei vari Soros, Rockefeller, Rothschild, eccetera,
2: che comandano il mondo, no?
0: Dai, qualcuno ha sentito parlare
3: Vannacci, io ho sentito parlare di Vannacci. Dove li ha presi i finanziamenti, Vannacci? Da chi li ha presi?
0: Ebrei, però qualcuno.
3: Ma da Vannacci, da chi li ha presi i finanziamenti?
2: Vabbè,
3: da
2: lasciamo perdere, che ne sa Tujak. Allora,
0: guarda, io non lo so nulla. La stessa cosa dicevano di Hitler, non so nulla. Io, sinceramente, mi basterebbe un uomo in politica che difende i valori cristiani.
2: I valori cristiani, vabbè. Senti, allora. Il test di Vannaccismo è questo, scusami Tujak, scusami un attimo, il test di Vannaccismo è questo. Allora, la decima mas può essere insegnata nelle scuole, ha dei grandi valori? Questa è la prima domanda.
0: Ma mamma mia, ma è ovvio, dai, ma che domande.
2: Molto,
0: ma
2: sì, assolutamente. Putin
0: è
2: meglio...
0: essere sì o no, ma certo.
2: Putin è meglio di Zelensky, no?
0: Duri e puri.
2: Putin è meglio di Zelensky, immagino, no? Non c'è dubbio, tu sei putiniano.
0: Beh, insomma, non c'è... quello che ha fatto Putin di grande, cioè, ha riportato sulla religione ortodossa, però insomma, cioè, ha fatto un uomo di grande fede, sì, il patriarca ortodosso, certo, lo considera un santo.
3: Dunque, sì, Putin... uccide i dissidenti politici, uccide i giornalisti, però è un uomo di grande fede.
0: Ma vabbè, sembra una brava persona, sinceramente.
2: Cioè, tra Putin e Zelensky,
0: ha i suoi valori.
2: Meglio Putin di Zelensky,
0: Zelensky non pensa al suo popolo, ha massacrato tutti i giovani, li hanno mandati nel macello.
2: Vabbè, oddio.
0: Cavolo,
3: ma ha salvato l'Ucraina dall'invasione russa, ha salvato il suo popolo.
0: Guarda,
3: il suo paese.
0: Prima di Zelensky, imbecille, i politici erano dalla parte di Putin.
2: Vabbè, andiamo avanti nel test. Lei è contro l'aborto, mi sembra, no? L'aborto è un omicidio tremendo.
0: Mamma mia, assolutamente, con tutte le forze. Per questo
2: è una donna che abortisce,
0: perché c'è un programma.
2: È un omicidio. Una donna che va messa in galera. La galera, perché quelli che abortiscono.
0: I medici in galera ormai se la legge è passata, è andata così. Lo sai che io, oltre al manifesto famoso, sono in strada con Dodo Volantini, anche con cui parlo. Primo peccato, grida vendetta agli occhi di Dio, per il catechismo e San Pio X, è l'omicidio volontario, che è l'aborto. L'aborto è una cosa che proprio la peggiore.
2: Ho capito, le donne,
3: ma Vannacci non la dice sta cosa, però Vannacci.
2: Sì, Vannacci è contro l'aborto, ha detto.
3: Ma non metterebbe in galera i medici con questo stronzo, credo. Spero.
0: Non possiamo mica vietare l'aborto, però io lo dico che è sbagliato. Io sono anti-abortista. No, andrai vota ad abortire lo stesso, ma io lo dico che è sbagliato.
3: Rafforzo sempre di più nella convinzione che l'aborto sia giusto ogni volta che ti sento parlare. Ogni volta questo è mi
0: giusto,
3: rafforza.
0: È giusto, perché uccidi un bambino. Cioè, in Italia mancano i bambini che sono stati uccisi con l'aborto. Non abbiamo bisogno di migranti.
2: Non esageriamo.
0: È un essere umano.
2: Allora, scusami, un altro test. I gay sono anormali, dice una volta. Ha detto, anche se parlava di cifre, il dottor Vannacci. Lei è d'accordo che i gay sono contro natura?
0: Allora io te lo dico anche dal punto di vista religioso: il secondo peccato che grida vendetta agli occhi di Dio, dopo l'aborto, è l'atto omosessuale.
2: E dunque?
0: E basta.
2: E dunque?
0: Ci sono gay che possono avere, quelli che possono vivere in castità ed essere felici, andare a messa e pregare.
2: Cioè, i gay devono vivere in castità, stai dicendo?
0: Sì, è l'atto omosessuale che li porta al baratro.
2: Addirittura nel baratro,
0: sono infelici, così non riescono a trovare la serenità e
3: cioè,
0: la pace.
3: Vannacci ha la capacità di avere, è una specie di raccoglitore di merda, nel senso che ha la capacità di rastrellare.
2: Dici, come questa trasmissione, dici te?
3: Infatti c'è una, come si dice, un tan cordial, com'è che dite voi in genere?
2: un cordial.
3: Esatto, c'è un rapporto, un patrocinio. patrocinio, oserei dire.
0: Questa trasmissione in Russia.
3: Allora, è un raccoglitore, il generale Vannacci ha la capacità, tolti alcuni casi, c'è una mia amica, non l'aveva detto, che è passata, quindi tolti alcuni casi, ma in generale di rastrellare nei territori in merda.
2: Scusami un attimo, andiamo avanti. La propaganda gay, tu sei a favore delle leggi russe contro la propaganda gay, immagino, no?
0: Mamma, io ho portato una mozione quando ero consigliere comunale per parlare di quello che fanno in Russia, però me l'hanno bloccata subito.
3: Ti credo.
0: Ovvio, contro la propaganda gay, specialmente nei bambini.
2: Scusami,
0: ma voi vi rendete conto che il prossimo passo è la pedofilia?
2: Ma non esageriamo, non diciamo cazzate. Allora, scusami un attimo, ma la propaganda gay, no, vabbè, d'accordo, leggi russe. E in Senegal danno 10 anni agli attivisti LGBT, fanno bene 10 anni in Senegal, in Africa?
0: Ma guarda che ci sono paesi cattolici, c'è l'Uganda, che è un cattolicissimo, che è andato il premio dell'Uganda, è andato a incontrare Papa Francesco. Quando è tornato nella sua patria, ha messo la pena di morte per gli LGBTQ.
2: Che vuoi fare tu?
0: Pena di morte.
2: E dunque?
0: Altri posti, questo è in Africa, che sono molto credenti ancora forte.
2: Ma ho capito, ma non puoi essere a favore della pena di morte per il LGBTQ, oppure la metteresti tu?
0: Questo però dice, se leggi la Bibbia, nell'Antico Testamento dice questo.
2: Vabbè, allora tu vuoi lo Stato, tu vuoi lo Stato, che vuoi? Una pena, la galera, cosa vuoi? Una multa, cosa vuoi?
0: Tanto non si può fare nulla, siamo in democrazia, cioè,
2: purtroppo dici tu, no? Purtroppo dici tu, siamo in democrazia, purtroppo.
0: Vabbè, non possiamo, non siamo in un paese che non è più cristiano. Io posso dirti però che perché è sbagliato e finisce l'inferno.
2: Altre due cose,
0: basta.
2: La remigrazione, sei a favore ovviamente della remigrazione, sa va a sandire, no?
0: Mancherebbe altro, non ha senso. Ma
3: questa
0: non
3: è la cosa più moderata che ha detto.
0: Purtroppo abbiamo qua, continua sempre più.
2: Remigrazione anche di quelli che non sono delinquenti, immagino, di tutti, a prescindere.
0: Ma non ha senso portare qua nuovi disgraziati che non possono, non riescono a integrarsi.
3: Il primo disgraziato sei tu. Non integrato sei tu.
0: Sì,
3: cioè, le cose che tu hai detto. Che tu hai detto. Guardate che il vero non integrato è lui. Tu sei il vero non integrato.
2: Le persone di colore sono.
0: Con tutti sono in strada, parlo di Gesù, sto benissimo. E magari ci sono anche anche neri che la pensano come me.
2: Tu, Iac, ma le persone di colore hanno dei tratti somatici italiani oppure sono estranei all'italianità? Sì, non sono fondamentalmente italiani. Questo lo disse una volta dell'Egon il dottor Vannacci. Sei d'accordo su questo?
0: Beh, insomma, diciamo che è così, no?
2: Mi sembra che il test sia passato al 100%, caro Parenzo, il test di Vannaccismo. Sì. Chiudiamo con questa cosa. Mussolini è stato un grande statista? È stato uno che ha fatto del bene all'Italia per un periodo? Dottor Tujak, sì o no?
0: È stato amato e ammirato in tutto il mondo. Dopo siamo entrati in guerra, che ci vuoi fare?
2: Dunque è stato un grande statista, mi sembra, no, il dottor Mussolini?
0: Il migliore in assoluto. Dopo purtroppo siamo entrati in guerra e non avevamo alternativa.
2: Davide, il tuo giudizio di pochi secondi conclusivo sul dottor Tujak?
3: È molto semplice, chiedo una mano alla regia per premere un bottone, un tasto per far sentire quello che dovrebbe essere la fine necessaria di Tujak. Grazie regia, perfetto.
2: Capito, questo è un giudizio secco.
3: Fascisti carogne, tornate nelle fogne, si sarebbe
2: bene,
3: cantato.
2: Guarda, Tujak, forse a mai più, fermi italiani.
4: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8.
2: Lo dica a voce alta.
4: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred, facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
1: Strade in diretta.
2: Buonasera da Lorenzo Zappullo, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei percorsi italiani. La notizia di rilievo giunge dalla A22, autostrada del Brennero, dove un mezzo in fiamme, per fortuna spento, provoca code in diminuzione tra Bolzano Sud ed Egnaora, in carreggiata in direzione Modena. Ci risentiamo alle 21.45 con un nuovo appuntamento con Strade in diretta. Buon viaggio, a più tardi.
1: Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
3: Buonasera, benvenuti a Smart City. L'Agenzia Europea dei Brevetti ha appena pubblicato un report che fa il punto sui trend di innovazione nel riciclo delle batterie, un settore in fortissima crescita di cui abbiamo spesso parlato a Smart City, e a spingere sia la ricerca che gli investimenti sono le prospettive di volumi sempre crescenti per molti anni a venire di batterie che giungeranno a fine vita. Diciamo che se per anni si è invocato abbastanza inutilmente l'avvento di filiere del riciclo che avrebbero avuto poco o nulla da riciclare, oggi i volumi di batterie esauste hanno raggiunto una massa critica sufficiente ad avviare i primi impianti di riciclo su grande scala, ma soprattutto ci si prepara a quello che ci attende nei prossimi anni. Considerate che la produzione di batterie al litio è passata in 5 anni da 180 a 1100 gigawattora, si ritiene che supererà i 3500 gigawattora nel 2030, e questi numeri sono poi destinati a diventare alcuni anni dopo quelli del riciclo. Solo considerando le batterie delle auto elettriche si prevedono 1,2 milioni di batterie a fine vita nel 2030, che diventeranno 14 milioni nel 2040. Ed ecco quindi perché questa grande accelerazione che l'Agenzia dei Brevetti registra in tutto il mondo per quanto concerne le tecnologie di riciclo. Per entrare un po' più nel dettaglio ci affidiamo a Roberta Romano Götzsch, che è Chief Sustainability Officer dell'EPO, l'Agenzia Europea dei Brevetti. Bentornata a Smart City.
4: Grazie.
3: Allora, intanto numeri. Grande crescita di brevetti in questo settore.
4: Assolutamente sì. Quello che vediamo, il nostro studio mostra che le famiglie di brevetti internazionali relativi alla circolarità delle batterie hanno registrato un tasso di crescita medio annuo del 42%, che nel periodo dal 2017 al 2023. Quindi questo è un dato che
3: tantissimo,
4: è tantissimo, soprattutto se lo paragoniamo al 16% registrato nel settore complessivo della produzione di batterie ricaricabili, e ancor di più se lo confrontiamo al 2% di crescita che abbiamo registrato in tutti i settori tecnici esattamente in questo periodo. Quindi è una crescita veramente impressionante.
3: Impressionante, impressionante. Ecco, quali sono diciamo i macro filoni su cui si dividono, no, poi tutti questi brevetti, e su cosa l'Europa ha da dire il suo? Ecco.
4: Ottima domanda. Diciamo che quando parliamo di riciclo, riuso, circolarità delle batterie, parliamo di essenzialmente quattro pilastri di innovazione. Il primo pilastro è quello della raccolta e del pretrattamento delle batterie, e questa è un'area che tiene in conto anche la caratterizzazione del tipo di batteria, la stabilizzazione e la scarica delle batterie, certo, l'isolamento, ma anche tecnologie di tracking di batteria, quindi una specie di passaporto digitale delle batterie. Un secondo è quello della separazione delle batterie, dei componenti delle batterie, che è piuttosto meccanico ed è un'innovazione che si basa anche molto sulla robotica. Un terzo pilastro è quello del ricondizionamento delle batterie, quindi la riparazione delle cellule con elettrodi grafite, riparazione dei cristalli, per dirne alcuni. E infine l'ultimo, che è quello della trasformazione delle batterie, che è la parte chimica, sono i processi di idrometallurgia, di pretrattamento pirolitico e poi idrometallurgico, l'estrazione essenzialmente di metalli critici primi.
3: Su cosa sta oggi maggiormente lavorando l'Europa e su cui anche più expertise, più possibilità di dire la sua, come appunto ti dicevo?
4: E allora, innanzitutto l'Europa, anche se non è la prima come quantità di innovazione, è comunque partecipa per il 20% all'innovazione nel riciclo e nella circolarità delle batterie. Se andiamo a guardare in particolare questi pilastri, vediamo che l'Europa è particolarmente forte nel primo pilastro, che è la parte di pre-processing delle batterie, ma anche il remote handling, ed è un aspetto
3: Ok,
4: interessante
3: quindi.
4: perché questo
3: Ma la
4: legata
3: manipolazione a distanza, diciamo, sì.
4: E vediamo anche una crescita in Europa per la parte di tracking technologies, quindi parte digitale legata all'AI, legata al passaporto digitale delle batterie che permette un tracking efficiente e quindi uno smaltimento più mirato. Un'altra area dove l'Europa sta veramente crescendo bene è la parte di trasformazione chimica.
3: Allora, grazie Roberta Romano Goetz, alla prossima.
4: Mille grazie, è stato un piacere essere con voi.
3: Cari ascoltatori, è tutto, appuntamento a domani, continuiamo a parlare di riciclo delle batterie. A presto!

0: Smart Car di Massimo De Donato.
1: L'evoluzione delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale sta cambiando radicalmente anche il modo di produrre e concepire i veicoli. Di questo scenario si discuterà tra qualche giorno durante il Motor Valley Fest con un programma dedicato alle nuove frontiere della mobilità. Sono Massimo De Donato e di tutto questo parliamo oggi in compagnia di Andrea Pontremoli, presidente della Motor Valley Association. Allora, innanzitutto, quali sono i principali trend globali che stanno trasformando oggi l'industria della mobilità?
2: Ci stiamo trasformando veramente molto velocemente e, come dico sempre io, ci sono due linee che stanno divergendo velocemente: la linea della pura mobilità, cioè andare dal punto A al punto B, dove tendenzialmente lo faremo con vetture elettriche, piccole, a guida autonoma, non di proprietà e condivise con altri. E tendenzialmente questo sarà verissimo nelle grandi città. E poi c'è un'altra linea delle vetture emozionali che suscitano passione, adrenalina, che sono le supercar o le auto che danno emozioni, dove lì avrò bisogno non solo delle auto ma di tutto quello che c'è intorno, cioè il servizio, gli autodromi, il lifestyle italiano, le belle strade nostre per fare delle gite turistiche, dove io provo veramente il piacere di guida.
1: E non a caso di questo si parlerà all'interno di Motor Valley Fest dal 28 al 31 maggio, tra pochissimi giorni. Quali saranno gli elementi principali di questa manifestazione?
2: Innanzitutto sono 4 giorni, quindi è veramente una festa molto molto importante. Avremo decine di convegni, ne abbiamo più di 40, con centinaia di relatori, tutti ad altissimo livello. E partiamo proprio con la prima giornata, l'opening, che avremo il 28, giovedì mattina alle 9 al Teatro Storchi, dove ho organizzato la cosa guardando innanzitutto il mondo, e quindi ci sarà McKinsey che ci fa una fotografia automotive, come si sta muovendo il mondo in questo ambito. Poi ho messo 3 keynote speaker: avremo il CTO, il Chief Technological Officer di Amazon, che ci parlerà essenzialmente di come loro stanno applicando le auto a guida autonoma e l'intelligenza artificiale, l'AI, su tutto quello che è il mondo di delivery di Amazon, quindi AI applicata alla mobilità. Poi avremo AI applicato all'hardware, quindi i robot umanoidi. E qui avremo Daniele Pucci, che è il CEO di Generative Bionics. Poi avremo l'AI sul software, con il mitico padre Benanti, che ci racconterà come l'AI sta modificando il nostro modo di fare software, ma non solo di fare software, ma anche di rapportarci con l'intelligenza artificiale. E fatta questa carrellata, avremo poi i 6 amministratori delegati delle aziende capi filiera della Motor Valley, quindi Ferrari, Lamborghini, Maserati, Ducati, Pagani e Dallara, quindi tutti e 6 intorno a un tavolo, alla round table, visto dove sta andando il mondo, che cosa noi faremo. E poi dal pomeriggio avremo l'inaugurazione vera e propria all'1 col taglio del nastro, un momento di networking con gli associati della Motor Valley e poi partiranno con i convegni tematici per 4 giorni.
1: Spunti interessantissimi, soprattutto perché riuscite a far sedere attorno ad un tavolo tutti i CEO di tutte le aziende che hai appena citato della Motor Valley, che rappresentano appunto l'eccellenza italiana nel mondo dell'automotive. E allora, appuntamento a Modena dal 28 al 31 maggio con il Motor Valley Fest. Noi intanto salutiamo e ringraziamo il nostro ospite Andrea Pontremoli, presidente della Motor Valley Association. L'appuntamento con Smart Car torna come al solito domani alle 20:55 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.
0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
4: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
5: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
4: Giganti?
3: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
4: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
3: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
5: Una carriera internazionale si costruisce anche attraverso l'esposizione a contesti diversi. Per questo Luiss Business School ha sviluppato una strategia multi-hub, articolata su Roma, Milano, Amsterdam, Dubai. Sentiamo Luca Pirolo, Associate Dean per la Multi-Hub Strategy e Head of Specialized Masters, Luiss Business School.
6: La nostra strategia vuole offrire agli studenti un'esperienza che non sia solo formativa, ma anche di crescita personale e culturale. I percorsi Luiss Business School connettono infatti contesti economici, sociali e professionali totalmente diversi, permettendo ai partecipanti di confrontarsi con mercati globali e una faculty internazionale. Non si tratta solo di studiare in più città, ma di vivere esperienze integrate con le opportunità concrete dei territori.
5: Scopri i programmi multi-hub di Luiss Business School.

0: Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
1: Si rischia la distruzione di un mito. Mi dispiace moltissimo.
2: Ma lo possiamo, lo possiamo dare?
1: Spero di che si tolga il cavallino almeno da quella macchina. Questa sicuramente è una macchina che almeno i cinesi non ci copieranno.
3: Diciamo molto caustico, senza peli sulla lingua, l'ex presidente della Ferrari Montezemolo a proposito della nuova Ferrari che si chiama Luce, Ferrari elettrica, e che evidentemente non ha particolarmente apprezzato. Dice: ma per me è la distruzione di un mito, e spero che almeno tolgano il simbolo, cioè il cavallino conosciuto in tutto il mondo. E addirittura dice: siamo almeno sicuri che i cinesi non ce la copieranno. E il titolo è anche piuttosto diciamo calato in borsa. Ne parleremo nel corso di questa puntata. Tra l'altro è stata presentata questa nuova Ferrari con molto orgoglio dal presidente del Cannes, sia a Castel Gandolfo davanti al Papa, poi al presidente della Repubblica Mattarella. E quindi insomma capiamo che cos'è che non ha apprezzato Montezemolo, evidentemente anche i mercati. Poi prima però ci occuperemo dell'assemblea di Confindustria a Roma, davanti sempre al presidente della Repubblica Mattarella e alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha diciamo strigliato non poco l'Unione Europea. Ne ha parlato come di un gigante burocratico che deve fare faccia meno e meglio. E Orsini, presidente di Confindustria, che ha lanciato un allarme, dice: il caro energia è una minaccia esistenziale. Poi torneremo anche sulle elezioni comunali, ne abbiamo parlato ampiamente ieri, però il caso Venezia continua a far discutere per un aspetto specifico che poi diremo. E il caldo torrido, effettivamente questo maggio sembra davvero il più pazzo del mondo, non so voi, ma insomma passare magari da notti con due coperte di lana a non poterne più da naspare dal caldo. Ne parleremo con un esperto del CNR. Per i vostri messaggi, commenti, riflessioni, sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per messaggi via WhatsApp, messaggi scritti al 349-238-6666. Ma prima di tutto vi racconto in sintesi la giornata. Medio Oriente, Israele riprende i raid in Libano, in 24 ore uccise 28 persone, a rischio il fragile cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran dopo l'attacco americano. L'assemblea di Confindustria, dal palco Giorgia Meloni lancia un affondo contro l'Unione Europea, dice: un gigante burocratico, faccia meno e meglio. Presidente Orsini commenta: il caro energia è una minaccia esistenziale e la burocrazia è lunare. Elezioni comunali il giorno dopo. Per Utrend, nella vittoria del centrodestra a Venezia, è stato decisivo il contributo di elettori dei 5 Stelle. Presentata a Luce la Ferrari elettrica, che però spiazza il mercato. Il titolo perde oltre l'8% a Piazza Affari e per l'ex presidente Montezemolo si rischia di distruggere un mito. Partiamo quindi dall'assemblea annuale di Confindustria a Roma, dove la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni non risparmia critiche all'Unione Europea, definito gigante burocratico che diventa, dice, miope quando deve far sentire la sua voce. E poi davanti al Presidente della Repubblica Mattarella, il numero uno degli industriali, Orsini, ha chiesto a politica e parti sociali un nuovo grande patto per crescere al 2%.
4: Chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio.
5: L'Unione Europea è un gigante burocratico che troppo spesso ha sacrificato competitività e crescita sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici, dice Giorgia Meloni, che invoca un cambio di passo.
4: Chiediamo l'applicazione del principio di sussidiarietà, che significa l'Europa si occupi di quello che gli stati non possono fare da soli e non di quello che gli stati fanno meglio da soli.
5: Battaglia comune col cancelliere Merz, ricorda Meloni, che agli industriali italiani propone un cantiere per arrivare intanto ad una riforma radicale della burocrazia di casa nostra.
4: Siete sicuramente coloro che più di tutti possono aiutarci a risolvere le troppe incrostazioni che in questi anni vi hanno impedito di correre come avreste potuto correre se non aveste dovuto rendere conto alle degenerazioni di quella burocrazia.
5: Entro l'estate, legge delega e decreti attuativi per riaprire il dossier nucleare, annuncia la Premier sul fronte energia, sfida cruciale per la competitività, almeno quanto estendere la ZES a tutto il paese, ipotesi su cui il governo è al lavoro, dice ancora Meloni, che torna infine sulla necessità di investire in difesa, scelta impopolare ma l'unica che ci garantisca autonomia.
4: Le spese di difesa sono il prezzo della libertà e io voglio che l'Italia sia una nazione libera.
5: Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: La guerra in Iran, il costo dell'energia alle stelle, i dazi sbarrano il passo alla crescita. Serve un grande atto di responsabilità, un patto tra politica e parti sociali per ripartire. Una crescita del 2% è necessaria e possibile. Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, lancia il messaggio dal palco dell'Assemblea annuale davanti al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Le risorse necessarie a spingere la crescita si possono scovare sul fronte fiscale, rivedendo 575 misure che erodono circa 120 miliardi di base imponibile, propone Orsini.
7: Identifichiamo 20 miliardi da ricollocare senza aumentare il debito. Un terzo alla crescita, un terzo alla sanità e un terzo alla scuola.
6: E poi attivare 5 leve: energia, crescita delle PMI, innovazione, semplificazione e nuove risorse per lo sviluppo, sottolinea Orsini, sono le pedine da mettere in campo. All'Europa il presidente di Confindustria chiede un cambio di passo sulla burocrazia.
7: Le 72 condizioni poste da Bruxelles per il via libera al decreto bollette del nostro governo sono l'ultima conferma di quanto sia lunare la burocrazia europea.
6: Ma serve anche un mercato comune dell'energia, una politica industriale e una svolta sul debito comune per sostenere l'industria europea. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
3: E uno dei temi caldi toccati all'Assemblea degli Industriali è stato proprio il caro energia, su cui pesa la situazione medio orientale che ha portato alla chiusura dello stretto di Hormuz, e le voci di tregua del fine settimana vengono messe a tacere dagli ultimi attacchi.
8: L'esercito israeliano ha per la prima volta dal cessate il fuoco intimato l'evacuazione di una città del Libano del Sud, Nabatia, ritenuta una roccaforte di Hezbollah, si trova a nord della cosiddetta linea gialla che l'IDF ha superato operando via terra. Solo nelle ultime 24 ore in Libano per attacchi israeliani sono morte 28 persone e oltre 100 sono rimaste ferite, lo denuncia il Ministero della Salute libanese, quando il quotidiano israeliano Haaretz parla anche di operazioni con 9 vittime a Gaza, dove dall'inizio del cessate il fuoco sono stati uccisi dell'IDF 890 palestinesi. A rischio intanto anche il fragile cessate il fuoco tra USA e Iran, dopo che le forze statunitensi hanno attaccato siti di lancio di razzi nel Golfo Persico in un'azione difensiva, hanno spiegato. Teheran, che denuncia anche l'abbattimento di un drone ostile nel suo spazio aereo, parla di un'azione condotta con malizia e ipocrisia, riservandosi di rispondere. Secondo il Wall Street Journal, la Marina americana ha inoltre ripreso ad assistere il transito delle navi attraverso Hormuz, scortando una superpetroliera greca. Appelli da Bruxelles e da Pechino perché le due parti rispettino la tregua. La guida suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, parlando di vittorie decisive su USA e Israele, ha intanto dichiarato che gli Stati Uniti non avranno più un punto sicuro nella regione dove non potranno più installare basi. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: E il segretario di Stato americano Marco Rubio si dice pronto a contribuire alla fine della guerra in Ucraina, ma ammette nessun negoziato in corso. Intanto fonti NATO rivelano la riduzione dei soldati americani in Europa è sostanziale.
9: La riduzione dei soldati americani in Europa è sostanziale, rivela una fonte diplomatica NATO, e gli alleati sono sotto pressione per compensare. Ma poi aggiunge, la lista ufficiale delle riduzioni non c'è ancora e non c'è comunque alcuna lacuna nella deterrenza. Gli Stati Uniti, dice intanto il segretario di Stato Marco Rubio, sono sempre pronti ad aiutare a mettere fine alla guerra in Ucraina, ma poi ammette nessun negoziato è in corso. Dopo i pesanti bombardamenti su Kiev dei giorni scorsi, Mosca continua a suggerire ai paesi stranieri di evacuare le ambasciate. Minacce inaccettabili, dicono 50 paesi all'ONU, tra questi l'Italia. Grazie ai droni, dice il presidente Zelensky, abbiamo stabilizzato il fronte e inflitto danni all'industria bellica ed energetica russa, ma dobbiamo rafforzare le difese aeree. Stiamo lavorando con i partner europei su nuovi sistemi antibalistici. Intanto il presidente russo Putin ha firmato una legge che cancella debiti fino all'equivalente di 100.000 euro per chi accetta di andare in guerra in Ucraina almeno un anno. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: E si sentiva appunto che la riduzione dei soldati in Europa sarà sostanziale. Gli Stati Uniti però, lo riporta il giornale tedesco Spiegel, gli Stati Uniti vogliono ridurre drasticamente il proprio contributo militare alla NATO, anche con un taglio significativo di bombardieri strategici e una riduzione di un terzo dei caccia. Gli aerei militari non sarebbero più più forniti sottomarini e droni da ricognizione, mentre si assisterebbe a un taglio notevole di quelli armati, lo riporta appunto lo Spiegel, riferendo dell'incontro alla fine della scorsa settimana dell'inviato del capo del Pentagono Hegseth, che ha informato alti funzionari degli alleati presso il quartier generale dell'alleanza. Gli Stati Uniti hanno chiarito che intendono mantenere la deterrenza nucleare in Europa nell'ambito della NATO, per contro gli europei dovrebbero farsi carico in gran parte da soli della difesa convenzionale del continente. Il futuro industriale europeo si costruisce insieme, lo ha dichiarato il primo ministro spagnolo Sanchez, da oggi a Roma, dove ha preso parte a un incontro FAO e al confronto con i rappresentanti dei principali gruppi industriali italiani e iberici. Sanchez incontrerà domani Papa Leone nel bel mezzo dello scandalo Zapatero, con l'ex primo ministro socialista coinvolto nell'inchiesta Plus Ultra, sia il giorno dopo la citazione in tribunale della moglie per presunti reati di traffico di influenze e corruzione. E siamo alle amministrative italiane. Il post voto in alcuni comuni fa esultare il centrodestra, risultato vincente a Reggio Calabria, soprattutto Venezia, dove secondo le elaborazioni di YouTrend metà degli elettori del Movimento 5 Stelle a Venezia e metà di quelli che hanno votato l'Europeo 2024 ha votato il candidato del centrodestra Simone Venturini. Tra poco ne parleremo. E siamo alla cronaca, shock al Viminale, dove questa mattina un dipendente si è lanciato dal quarto piano ed è morto. L'uomo, circa 60 anni, era arrivato regolarmente in ufficio quando, per motivi ancora da accertare, intorno alle 9.30 si è buttato nel vuoto. Il GIP di Lecce, Francesco Valente, ha rigettato la richiesta di archiviazione avanzata dalla procura sulla morte di Roberta Bertacchi, la 26enne di Ruffano, trovata impiccata con una sciarpa al balcone della sua abitazione a Casarano il 6 gennaio 2024. L'opposizione all'archiviazione era stata presentata dai legali della madre della vittima. Nell'inchiesta è indagato per istigazione al suicidio il fidanzato della giovane, Davide Falcone, 36 anni, di Casarano, una relazione sentimentale tormentata e conflittuale costellata da forti litigi, l'ultimo avvenuto proprio la notte della morte della giovane. Col provvedimento, nel quale evidenzia una dinamica oscura, il GIP ordina ai PM di compiere ulteriori indagini, i cui risultati dovranno essere depositati entro 3 mesi. E torniamo sul caso di Garlasco. Il delitto di Garlasco, non solo il DNA trovato sulle unghie di Chiara Poggi non è identificabile, ma nemmeno può essere considerato prova di un contatto aggressivo diretto. Lo si legge nelle conclusioni della consulenza genetica depositata ieri in procura a Pavia dalla difesa di Andrea Sempio, accusato, come sapete, dell'omicidio di Chiara Poggi. E comunque se ne continuerà a parlare anche nei prossimi giorni. Ora invece le morti sul lavoro. Un operaio di 30 anni di un'azienda di logistica è morto schiacciato dal muletto con cui stava operando nella zona industriale di Catania, stessa causa di morte anche per un operaio in un'azienda del Reggiano, altro incidente mortale sul lavoro in un'azienda di prodotti farmaceutici ad Alto Pascio, in provincia di Lucca, dove un operaio trentenne sarebbe rimasto schiacciato da una pressa. E un tragico incidente è avvenuto in Belgio, uno scuolabus è stato investito da un treno a un passaggio a livello, ci sono 4 vittime.
10: È ancora incerta la causa dell'incidente in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus a un passaggio a livello nei pressi di Buggenhout. 4 i morti, un accompagnatore, l'autista e 2 ragazzini di 12 e 15 anni. 2 persone sono rimaste anche gravemente ferite. 9 persone si trovavano a bordo dello scuolabus al momento dell'impatto. La collisione è avvenuta alle 8.08 del mattino. Le immagini mostrano che le barriere erano abbassate, il semaforo era rosso, ma la dinamica non è chiara, andrà indagata nelle prossime ore. Da quello che è stato finora ricostruito, al momento dell'impatto il treno aveva già rallentato dai 120 ai circa 90 km orari. Il macchinista ha azionato anche il freno d'emergenza, senza però riuscire a evitare lo schianto. I ragazzi coinvolti nell'incidente frequentavano un istituto di istruzione speciale per studenti con disturbi comportamentali, emotivi e dello spettro autistico. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Parliamo del mondo animale. È stato scoperto alle isole Galapagos un minuscolo polpo blu grande quanto una pallina da golf, denominato Microeledone galapagensis. È stato sezionato virtualmente grazie ai raggi X della tomografia computerizzata ed è stato poi ricostruito in 3D in ogni suo dettaglio, compresi gli organi interni, in modo da caratterizzare la nuova specie. Il suo identikit è pubblicato su Zootaxa dai ricercatori della Charles Darwin Foundation e dalla Field Museum of Natural History di Chicago. Ferrari spiazza il mercato con Luce, la prima vettura 100% elettrica della casa di Maranello. A Piazza Affari il titolo apre la giornata in calo di oltre il 7% e chiude con una decisa perdita dell'8,37%, mentre analisti e appassionati si dividono sul nuovo modello, giudicato da molti lontano dai canoni stilistici tradizionali del cavallino rampante. Avete sentito per esempio all'inizio, come incipit di questa puntata, l'ex presidente della Ferrari Luca Cordero di Montezemolo, che ha detto: si rischia la distruzione di un mito, spero che si tolga il cavallino da quella macchina che è stata presentata oggi anche al Papa. In chiusura lo sport, a cominciare dal ciclismo. Jonas Vingegaard ha vinto in solitaria la 16ª tappa del Giro d'Italia, la Bellinzona-Cari, 113 km tutti in territorio svizzero, conquistando il quarto successo in questa edizione, tutti ottenuti in salita. Per il tennis è una giornata ricca per quanto riguarda gli italiani, ne parleremo poi nel corso di questa puntata.

0: Francesco De Gregori, detto il principe, è tornato nei teatri, il teatro milanese, per riprendere il suo controcanto al gigantismo dell'industria musicale. Lo farà con concerti in posti piccoli come lo stesso Out Off, dove è stato girato il film Francesco De Gregori, in Evergreen di Stefano Pistolini, presentato a Venezia in arrivo il 4 giugno in prima serata su Rai 3. E poi di nuovo in concerto con le sue canzoni meno note in autunno dal 25 novembre dopo le date romane e l'uscita il 16 ottobre del disco live di Nevergreen.
1: Le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo.
0: Quello che vado

0: televisione, non sono mai andato a Sanremo, ma il mio mestiere mi consente una grande libertà di scelta che mi posso permettere. Come quando saranno circa 10 anni, confessa, che non sento ribollire l'ispirazione. Mi dispiace, ma non ne faccio un dramma. Per quanto riguarda il mondo, invece, non lo dirà sul palco, ma chiaramente vivo con dolore tutto quello che sta succedendo. Non l'ho previsto quando ho scritto canzoni come generale, perché non c'era bisogno di prevederlo, basta guardarsi intorno.
1: Ed il vento passava sul tuo collo di pelliccia e sulla tua persona.
0: Quelle canzoni nascono allora e valgono purtroppo anche per adesso, dice, ma difficilmente il pubblico di Nevergreen le ascolterà, le sue canzoni famose, a meno che non siano perfette sconosciute, come spiega il titolo del tour. Niente Donna Cannone, niente Rimmel, niente generale, il pubblico è avvertito, quindi, scherza, De Gregori non potrà chiedere il rimborso. E con i capolavori di De Gregori ci avviciniamo alla piccola pausa pubblicitaria di adesso e poi subito con gli ospiti e gli approfondimenti.
2: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
3: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
4: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
5: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
6: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
7: Mamma, mi racconti una fiaba?
8: Farò di più, ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee, un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato, un legno che viene trattato solo con prodotti innocui perfino per i bambini come te, per darci mobili che durano a lungo, il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
7: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre?
8: Sempre dove stai tu, amore mio.
9: Foppa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: Effetto notte. Le notizie in 60 minuti.
0: E subito di nuovo insieme, Roberto Giordano con voi. Allora, archiviata la sintesi della giornata per avere un quadro generale di quello che di più importante c'è da sapere dall'Italia e dall'estero, cominciamo ad affrontare alcuni temi in primo piano insieme agli ospiti. Vi ricordo, per i vostri messaggi e le vostre riflessioni, pagina Facebook di Effetto Notte, al quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure il numero per messaggi WhatsApp, che è il 349-238-6666. Leggo intanto questo messaggio di Silvia, dice: Madonna, che canzone, quanti ricordi! Certamente Rimmel di De Gregori, ma adesso passiamo a tutt'altro. Parliamo dell'assemblea annuale di Confindustria a Roma oggi, davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Giorgia Meloni, che diciamo è stata piuttosto dura con l'Unione Europea, l'ha chiamata gigante burocratico, ha detto che deve fare meno e meglio. Mentre Orsini da parte sua ha lanciato l'allarme che il caro energia, come sapete, che è scoppiato dalla guerra che Stati Uniti e Israele hanno lanciato contro l'Iran, con la conseguente chiusura dello stretto di Hormuz, dice che è una minaccia questo caro energia esistenziale, ha anche detto che i salari sono troppo bassi. Giorgia Meloni, nel suo affondo sull'Unione Europea, ha detto che la principale enorme fragilità è la configurazione dell'Unione Europea, che moltiplica le regole su ogni aspetto della vita comune, ma è esitante quando si tratta di far sentire la propria voce nelle dinamiche globali. Ora sentiamo qualche passaggio, ma prima di tutto saluto con molto piacere Lina Palmerini, firma scintillante del Sole 24 Ore, commentatrice politica, quirinalista. Cara Lina, bentornata qui a Effetto Notte.
12: Grazie Roberta, buonasera.
0: Allora, intanto partiamo da Orsini, presidente di Confindustria, che ha detto: beh, la situazione certamente

0: È peggiorata, no? C'è stata la guerra russa contro l'Ucraina e si cercava un po', diciamo, di trovare delle soluzioni, poi è arrivata anche questa guerra che ha creato un'enorme crisi energetica globale e non solo.
1: Per ritrovare fiducia e coraggio dobbiamo partire dalla realtà del mondo di oggi e dai profondi cambiamenti che stiamo vivendo. Un anno fa affrontavamo i dazi americani. La risposta giusta è stata quella di tenere i nervi saldi gestendo al meglio un accordo con Washington e contenendo i danni per l'export italiano. È la risposta che dobbiamo dare anche oggi di fronte alle nuove minacce che colpiscono molte delle nostre filiere industriali. Nel 2026 la situazione è peggiorata perché alla guerra dell'Ucraina si è aggiunto il conflitto in Medio Oriente che ha bloccato lo stretto di Hormuz. La guerra è una sconfitta per l'umanità.
0: E su questo non ci piove. Dopodiché Orsini ha chiesto che Italia e Europa facciano uno sforzo comune e anche ha lanciato invece internamente un patto affinché tutte le parti sociali, il governo, eccetera, facciano un patto perché si arrivi a una crescita del 2%. E poi ha detto servono tre leve prioritarie.
1: L'abbiamo visto con l'accordo Mercosur. Quando anche grazie al ruolo trainante svolto dal nostro governo l'Europa ha saputo scegliere l'interesse generale. Noi non vogliamo un'Europa ridotta solo a un mercato per altri paesi. Noi vogliamo un'Europa che abbia al centro l'innovazione, la produzione e il lavoro. E pensiamo che per l'Europa si possa realizzare lavorando su tre leve prioritarie. Un vero mercato unico dell'energia, un vero mercato unico dei capitali e del risparmio e un debito comune per finanziare una vera politica industriale europea.
0: E poi ha chiesto di sospendere gli ETS, questa tassa praticamente che si paga in Europa per le industrie inquinanti, per la percentuale, insomma, di inquinamento che producono. E sentiamo adesso Giorgia Meloni cosa dice rispetto all'Europa.
2: Un'Europa inarrestabile nella sua capacità di moltiplicare le regole su ogni aspetto della vita comune, ma esitante improvvisamente quando si tratta di far sentire la propria voce nelle dinamiche globali. E le crisi ci hanno mostrato quanto fosse miope l'idea di un'Europa che pensava di poter limitare il suo ruolo a quello di piattaforma commerciale, in una posizione quasi passiva tra l'America e i grandi attori asiatici, lasciando ad altri il controllo sugli snodi fondamentali delle catene del valore.
0: Ed è poi il passaggio in cui dice l'Europa faccia meno e faccia meglio.
2: Chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio. Chiediamo l'applicazione del principio di sussidiarietà, che significa l'Europa si occupi di quello che gli Stati non possono fare da soli e non di quello che gli Stati fanno meglio da soli. Chiediamo priorità sensate e velocità nelle decisioni, perché siamo in un tempo in cui la velocità di reazione agli eventi determina la posizione che occupi nello scenario. Serve sicuramente un cambio di passo sulla competitività, perché è impossibile chiedere alle nostre imprese di correre sui mercati globali se noi siamo i primi a frenarle con meccanismi burocratici infernali, il peso soffocante di infiniti oneri amministrativi e regolamenti.
0: E a stretto giro però c'è la replica di Alice Schlein, segretaria del PD, che dice dimentica però Meloni che da 4 anni è al potere in Italia e in Europa con una larga maggioranza di governi di destra, e sentiamo anche le Faico Boccia sempre del PD.
3: Nell'assemblea di Confindustria il presidente Orsini ha definito una minaccia esistenziale i costi esorbitanti dell'energia e i salari troppo bassi, ma la Presidente del Consiglio non è riuscita a dare una soluzione ai gravi problemi del paese. Anche oggi ai problemi degli italiani Giorgia Meloni risponderà domani.
0: Oh, e queste le critiche. Lina, diciamo che Giorgia Meloni, insomma, da la seconda commissione von der Leyen in realtà si è mostrata piuttosto vicina e anche in sintonia. E poi in particolare dopo che, diciamo, i rapporti transatlantici, Trump non è mai stato nominato in questa assemblea, dopo che si sono resi più difficili questi rapporti transatlantici, ancora di più si è, mi pare, ci pare avvicinata all'Unione Europea, all'Europa. Forse in questo momento la questione è che c'è un braccio di ferro con Bruxelles del governo italiano sulla questione della flessibilità per le misure contro il caro energia.
4: Sono d'accordo anche con la ricostruzione storica. Quando ha vinto le elezioni, il punto interrogativo più grande era proprio il rapporto con l'Europa, perché aveva fatto una campagna elettorale molto aggressiva, e invece ha inaugurato la legislatura, anzi stringendo un legame quasi di amicizia con Ursula von der Leyen. Quindi è stato un atto, come dire, è stato un lavoro di costruzione di una rete anche di relazioni dentro l'Europa e, ripeto, in particolare con Ursula von der Leyen. Così come ricordavi, dopo lo strappo di Trump, la guerra in Iran, ma anche l'attacco al pontefice, si è riavvicinata all'Europa anche in quella formula ristretta dei volenterosi, quindi anche con Macron, Merz, sì, e Starmer. Quindi oggi c'è una, secondo me, un'esigenza politica diversa, per le ragioni che dicevi tu, cioè perché siamo entrati in una fase di estrema difficoltà, l'Italia sta cercando di aprire una trattativa con l'Europa, con la Commissione, per avere una deroga, ma sembra che la strada per la deroga sia chiusa e quindi comunque dei margini di flessibilità. È una trattativa in corso, è un modo anche di tradurre politicamente una difficoltà che ha il governo, perché proprio la scorsa settimana il Sole 24 Ore ha aperto il giornale, mi pare di venerdì, con le previsioni di primavera della Commissione Europea in cui l'Italia risulta ultima. Quindi l'Europa avrà sicuramente i suoi difetti, ma in quella classifica della crescita l'Italia è la ultima, ma con un debito sempre molto, molto pesante. Naturalmente da qualche parte questo negoziato con l'Europa deve approdare, anche perché la situazione, diciamo, le difficoltà sull'energia sono difficoltà poi che riguarderanno tutti, ma io dico non soltanto l'energia. Il tema grandissimo per l'Europa è quello dell'industria, è quello che ha posto il presidente Orsini. Abbiamo ancora negli occhi le immagini dell'incontro di Trump e Xi Jinping, cioè quella è un'immagine di forza, di potenza, di due potenze economiche e industriali che rischiano di schiacciare l'Europa. Questo vuol dire schiacciare l'industria europea e tutto il modello che si porta, il modello di welfare, il modello sociale, il lavoro.
0: Infatti, quindi, Orsini ha puntato il dito soprattutto contro la Cina, no, Lina?
4: Esattamente, perché riversa tutte le sue merci sul nostro mercato. Quindi bene che l'Europa invece si affacci verso altre realtà, appunto il Mercosur e non solo. Ma vorrei dire anche un'altra cosa, cioè il grande dilemma politico adesso di Giorgia Meloni è come interpretare questa gara a destra che ha lanciato Vannacci. Ha lanciato una sfida a destra, non soltanto
0: a proposito
4: alla Lega,
0: anche di elezioni, sì.
4: Esatto, ma anche a Fratelli d'Italia. Noi dobbiamo considerare che mentre gli industriali ragionano su tempi più lunghi e avendo, diciamo, degli obiettivi molto pratici e concreti, i leader sono già concentrati sulla campagna elettorale del prossimo anno, anzi stanno già discutendo di legge elettorale, quindi siamo dentro questo scenario e la novità è un po' questa gara a destra. Finora avevamo visto le gare a sinistra, adesso cominciamo a vedere anche la gara a destra. Il punto di domanda è come interpreterà Meloni questa gara a destra, perché gli sforzi che ha fatto fino adesso anche sul piano internazionale sono stati quelli di interpretare una destra di governo, quindi una forza, diciamo, anche rassicurante, e invece Vannacci potrebbe convincerla a ritornare un po' su sui toni di prima. Questo attacco all'Europa potrebbe essere letto anche come una volontà, un'intenzione di non lasciare un fianco scoperto e dare, come dire, spazio a Vannacci.
0: Chiaro. Visto che hai citato Vannacci, visto che hai citato le competizioni, insomma, parliamo di due schieramenti delle elezioni comunali che ci sono state domenica e ieri fino alle 15, elezioni amministrative, 750 comuni, un'unica città capoluogo di regione che è stata Venezia e 17 di provincia, tra cui Salerno, dove c'è stato il trionfo di De Luca, già presidente della regione Campania, già almeno due volte è stato sindaco di Salerno, è tornato trionfalmente, non con l'aiuto del PD, non c'era il simbolo del PD tra i sostenitori, e tantomeno Movimento 5 Stelle e AVS, che avevano presentato un altro candidato, ma quello che ha dato il segno di queste elezioni comunali è stato soprattutto il risultato di Venezia, perché soprattutto in base alle tante polemiche delle ultime settimane sulla ex direttrice d'orchestra direttrice artistica della Fenice di Venezia, Venezia, e tutte le polemiche sulla Biennale con la presenza della Russia e i sondaggi molto promettenti nei confronti del centrosinistra, è stata veramente per il centrosinistra una doccia fredda, con la vittoria invece del candidato di centrodestra Simone Venturini. La cosa che oggi aggiunge, diciamo, un po' di sconcerto probabilmente nel centrosinistra è che, secondo i dati elaborati da YouTrend, un aiuto decisivo per la vittoria del candidato del centrodestra a Venezia ci sarebbe stato da elettori del Movimento 5 Stelle, Elena.
4: Guarda, hai centrato l'attacco della mia nota di domani, che è proprio questo paradosso, cioè che gli elettori dei 5 Stelle hanno contribuito alla vittoria al primo turno del candidato di destra, che tra l'altro anche oggi ha ripetuto il suo attacco contro Conte, ha detto che è stato il peggior presidente del Consiglio mai avuto, che lascerà debiti alle nuove generazioni e che pratica un populista qualunquista. Quindi il cortocircuito spiega come delle volte il voto locale sia completamente fuori dalla logica nazionale, quasi anche di appartenenza. Però dice anche un'altra cosa, cioè che esiste ancora una incompatibilità tra un pezzo di elettorato dei 5 Stelle e il PD, e quindi è una cosa su cui
0: in vista delle politiche dici bisogna
4: lavorarci, non soltanto sui temi, ma anche sulle candidature, perché è evidente che altrimenti non si riesce a portare avanti il progetto di alleanza e di coalizione. Certo, molto dipenderà da come sarà la legge elettorale, però ripeto, l'esempio di Venezia riporta a questa ostilità di un pezzo di elettorato 5 Stelle verso il PD.
0: E dice un'ascoltatrice al 349-238-6666, c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, dice che il Movimento 5 Stelle volti le spalle, si sa che il narcisista dice da veneziana, non li ringrazio per il risultato che ha tradito Venezia e ci ha privato di un sindaco adeguato, questo punto di vista di un'ascoltatrice. E sentiamo che cosa ha detto oggi il sindaco uscente di Venezia, Luigi Brugnaro, al microfono di Sebastiano Barisoni, che commenta i risultati appunto delle elezioni di Venezia.
5: L'ho fatto per la mia città, rifarei tutto quello che ho fatto. Simone sarà un grande sindaco, adesso è diventato sindaco, ma lo vedrete, è un ragazzo giovane ma veramente molto molto per bene. E perché il centrosinistra ha tracollato? Beh, diciamo che dentro ci sono come sempre le anime di persone per bene, come sempre devo anche fare gli complimenti a Lorenzo Martella per le dichiarazioni, l'aplomb che ha tenuto anche per riconoscere la sconfitta, insomma una persona per bene eccetera, io ovviamente non lo contrasto, ma la realtà è che questo miscuglio di alleanze pur di far fuori qualcuno si sono dimenticati che il rancore non produce niente, l'odio, la vendetta è una brutta bestia perché poi ti si mangia dentro, quindi dico alle persone basta, chiudiamola qui la questione. Centrodestra penso che da Venezia possa ripartire con un'analisi politica importante sul centro liberale, dopodiché ognuno farà le sue scelte, io lo dico semplice, però diventa un progetto per il futuro, insomma.
0: Bene, e ne parleremo in futuro a questo punto, cara Lina Palmerini, dobbiamo lasciarci, buon lavoro sulle 24 ore, un abbraccio.
4: Grazie, buonasera.
0: Ciao Lina. Bene, adesso pausa di riflessione, torno ratta come la folgore.
6: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
7: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
6: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
8: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
9: Terra chiama Venere, attivare procedura per buste paga.
10: Qui Venere, procedura attivata. Chiudo e passo, chiudo e passo, chiudo e passo.
11: Chiudere le buste paga alla velocità della luce non è più come chiedere la luna. Sistemi porta l'amministrazione del personale su un altro pianeta con Job, il software completo e integrato per scrivere il futuro digitale di consulenti del lavoro e aziende.
12: Il futuro è digitale, con Job è più personale.
11: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
13: La scelta giusta è il futuro.
14: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
13: La scelta giusta è l'attenzione.
14: I polli allevati senza uso di antibiotici.
13: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
15: Con ETS2 il prezzo delle emissioni entrerà in nuovi settori, dagli edifici ai trasporti. Anche le imprese dovranno leggere con attenzione questo cambiamento. Sentiamo Federico Caneva, Business Development Manager in Alperia.
16: L'ETS2 introduce un nuovo elemento di attenzione per le aziende. Il costo della CO2 potrà riflettersi sull'uso dei combustibili e sulle spese energetiche. Per questo diventa importante conoscere la propria esposizione, valutare gli impatti e pianificare interventi capaci di ridurre il fabbisogno energetico. La transizione richiede competenze tecniche, capacità di lettura normativa e scelte coerenti sul proprio modello energetico. Alperia affianca le imprese nell'analisi del quadro regolatorio e nell'individuazione delle soluzioni più adatte, efficienza di processi, elettrificazione dei consumi e sviluppo di energia da fonti rinnovabili.
15: Anticipare il cambiamento è una scelta strategica. Scopri di più su alperia.eu.
17: Salone Nautico Venezia, 27-31 maggio. Vai su salonenautico.venezia.it.
18: Vi presenta Tempo in diretta.
19: Bel tempo ovunque nel corso delle prossime ore, con cieli spesso sereni, al massimo poco nuvolosi. Non sono attese precipitazioni. Domani in mattinata avremo un ampio soleggiamento che interesserà tutta la penisola, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso e irregolare. Col passare delle ore, situazione pressoché invariata, sempre tanto sole con al massimo poche nubi sparse. Temperature stazionarie sempre molto elevate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
20: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
21: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
22: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
23: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
22: Oh, Contacta, adoro.
23: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
24: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
25: Una flotta di veicoli costa non solo per l'acquisto o il noleggio, ma per come viene usata ogni giorno. Targa Telematics, il leader europeo nello sviluppo di soluzioni digitali per la mobilità basate su dati e intelligenza artificiale, aiuta le aziende a capire dove nascono inefficienze e sprechi.
26: Oggi, integrando i dati dei veicoli con quelli delle carte carburante, è possibile verificare consumi, individuare frodi o comportamenti non coerenti con l'attività reale. Anche lo stile di guida incide direttamente sui consumi. Accelerazioni brusche, frenate frequenti e tempi di inattività aumentano sprechi e costi operativi. È così che i dati aiutano le aziende a ottimizzare la flotta e a ridurre i costi di carburante.
25: Scopri come dati e AI e agenti AI possono ridurre costi, consumi e ottimizzare l'utilizzo della flotta su targatelematics.it.
0: Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti.
1: E se state ascoltando Effetto Notte, i miei complimenti perché è la migliore scelta che possiate fare a quest'ora per non rimanere fuori dal mondo. Parola di Roberto Giordano. Per i vostri messaggi sempre pagina Facebook Effetto Notte, altrimenti il numero per messaggi scritti via WhatsApp al 349-238-6666, dove un ascoltatore o ascoltatrice dice: se il centro-sinistra vuole vincere deve rispolverare la coscienza di classe. Dice: ormai tutti pensano alto borghesi solo perché sono pieni di debiti. A proposito, insomma, della politica, ampia pagina politica di cui abbiamo parlato finora, adesso invece parliamo di tutt'altro.
2: Il vento caldo dell'estate mi sta portando via.
1: Ma qui più che estate è un maggio che si crede agosto praticamente. Io l'ho definito ormai il maggio più pazzo del mondo, perché si passa veramente, almeno a Milano, da notte in cui si è dormito con le coperte di lana a non poterne più annaspare dal caldo. C'è stato un su e giù continuo questo mese, molto, molto altalenante, e tutta la primavera, diciamo, torrida che c'è stata ha coinvolto anche l'Europa. In particolare un'ondata di afa fuori stagione si è abbattuta da domenica un po' su tutta l'Europa. Per esempio a Parigi si registrano 7 morti legate alle alte temperature, inedite temperature tropicali anche in Gran Bretagna, allerta caldo in Olanda, dove il governo ha sospeso le esercitazioni militari con armi esplosivi per il pericolo di roghi. Per quanto riguarda in Italia, arrivano i primi bollini rossi con afa record attesa a Roma, Firenze, Torino e Bologna per il 28 maggio, quindi ancora più di quella che c'è tuttora. Ma chiediamo lumi a Claudio Tei, climatologo e meteorologo del CNR LAMMA. Buonasera a te, ci illumini lei, fa anche rima.
3: Buonasera a tutti. Sì, è la prima ondata di calore di quest'anno che si verifica in primavera, diciamo che di solito sono fenomeni che arrivano durante il mese di giugno o più, con più frequenza tra luglio e agosto. Questa volta ci ha stupito anche noi, arrivata a maggio, con un'intensità effettivamente al di fuori della norma in modo molto sensibile, ecco.
1: Ma come mai, nel senso, io ho scherzato dicendo un maggio che si crede agosto, però davvero c'è stato un continuo salire e scendere delle temperature? Cioè lei ha memoria d'uomo e di meteorologo esperto e climatologo, che cosa si ricorda un altro maggio così instabile praticamente?
3: Allora diciamo così, che il mese di maggio come il mese di aprile fanno parte della primavera. La primavera va considerata come un periodo instabile, con situazioni di temperature più basse, sotto media, con altre con temperature più alte, quindi si può passare tranquillamente da situazioni più vicine all'inverno ad alcune più vicine all'estate. Il problema è che sì, abbiamo avuto una situazione più vicina all'inverno nella prima parte di maggio, effettivamente, che rientrava un po' nella normalità a cui non siamo più abituati, ecco, perché consideriamo la primavera come una stagione quasi estiva, però effettivamente la primavera era un po' quella che abbiamo visto all'inizio di maggio. Il problema è quello che è arrivato dopo, che è una situazione più simile effettivamente, anzi uguale all'estate, se non di più, perché comunque sono situazioni fuori norma anche durante il mese di luglio. È quello che, diciamo, è andato un po' fuori norma e ci ha fatto sentire effettivamente la differenza notevole tra 10 giorni fa e adesso. Ecco, è un po' questo. Dobbiamo considerare l'anomalia è questa, non quella precedente che rientra un po' nella normalità.
1: E a cosa lei addebita questa anomalia, Claudio Tei?
3: Allora, è dovuta a questa espansione anomala dell'anticiclone di matrice subtropicale africana, cioè un'area di alta pressione che dall'Africa si è estesa verso nord, prima sulla Spagna, poi anche sulla Francia, sulle isole britanniche e sull'Europa centrale. Questo anticiclone, che ha i suoi massimi oggi e domani, impedisce, come se fosse una bolla di aria calda, che impedisce l'arrivo di correnti più fresche, di perturbazioni, di piogge, e quindi protegge, diciamo, per così dire, l'Europa dalle correnti instabili. Però che succede? Succede che l'aria calda che in quota dall'Africa arriva sull'Europa poi si comprime, cioè scende verso il basso. L'alta pressione significa pressione più alta del normale, vale a dire che l'aria viene compressa dall'alto verso il basso, si riscalda ulteriormente, impedisce alle nuvole di formarsi, quindi il cielo è sereno, l'aria è calda e le temperature di conseguenza aumentano. Però c'è da segnalare una cosa, che sono formazioni, diciamo, che arrivano normalmente nel periodo estivo. Il problema è che trovano già di fondo una temperatura che è più alta del normale. Quindi che succede? Succede che quando arrivano, poi le temperature che portano sono decisamente più alte del normale, e questo lo vediamo ormai da alcuni anni, e questo ovviamente lo sentiamo bene nei record che abbiamo battuto in questi giorni.
1: Ma quindi, allora, qualcuno scrive: nel 2003 inizio maggio un caldo torrido e durò ininterrottamente fino a fine settembre. Qualcun altro parla di inquinamento. Per chiudere, Claudio Tei, ha a che fare con i cambiamenti climatici o è una tantum che ogni tanto, insomma?
3: Allora, no, diciamo che questa, come dicevo, la formazione di questa struttura è abbastanza normale. Non sono normali i valori di temperatura che raggiungiamo, e come dicevo il cambiamento climatico, cioè l'aumento della temperatura globale di fondo, fa sì che quando arrivano situazioni di questo tipo le temperature che raggiungiamo siano sempre più alte, quindi è quello il problema, e anche in paesi, in nazioni che non le vedevano. I 35 gradi di Londra sono un record assoluto dal 1800, da quando si registrano le temperature in Gran Bretagna, quindi questo ci deve far pensare appunto che sicuramente sotto lo zampino del cambiamento climatico c'è.
1: E quindi pensiamoci, riflettiamoci, ce l'ha confermato nuovamente Claudio Tei, climatologo e meteorologo del CNR LAM. Grazie molte intanto, buona temperatura a lei comunque sia. Grazie Tei.
3: Grazie, buona serata a grazie. Tutti.
1: C'è la viabilità, poi di nuovo insieme.
18: Strade in diretta. Buon martedì sera da Lorenzo Zappullo, bentrovati all'ultimo appuntamento della giornata con la viabilità dei percorsi della nostra nazione. La notizia di rilievo giunge dalla A14 Adriatica, chiusa per lavori sino alle 5 di domattina, il tratto compreso tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione Bologna, e per questo motivo si segnalano code a partire da Imola nella stessa direzione sino all'uscita obbligatoria di Castel San Pietro. Da Radio Traffic vi saluta Lorenzo Zappullo, Strade in diretta tornerà domattina alle 6.45. Buon viaggio.
0: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
4: Si rischia la distruzione di un mito, mi dispiace moltissimo.
5: Ma lo possiamo dare?
4: Spero di che si tolga il cavallino almeno da quella macchina. Questa sicuramente è una macchina che almeno...

0: fast Ferrari.
1: Fast Ferrari, a proposito di Ferrari, oggi è stata presentata niente poco di meno che al Papa, anche da una delegazione della Ferrari guidata dal presidente John Elkann. È stata presentata a Castel Gandolfo al Papa la nuova Luce, cioè la Ferrari modello elettrico 100%. E John Elkann ha detto: abbiamo voluto osare con coraggio e tecnologia, e dice: è importante che Ferrari in ogni momento riesca a interpretare il domani in un modo coraggioso. Non la pensa così, però abbiamo sentito un pezzetto, risentiamo l'ex presidente di Ferrari, Montezemolo.
2: Si rischia la distruzione di un mito, mi dispiace moltissimo.
3: Ma lo possiamo dare?
2: Spero di che si tolga il cavallino almeno da quella macchina. Questa sicuramente è una macchina che almeno i cinesi non ci copieranno.
1: E questo, caro Enrico Pagliarini, è il giudizio molto caustico di Luca Cordero di Montezemolo a proposito di questa nuova Ferrari Luce 100% elettrica. Addirittura c'è stato un calo oltre l'8% in borsa oggi del titolo. Si sono divisi appassionati analisti nel dire, insomma, chi piace molto e chi dice: ma da dove esce fuori? Sento Montezemolo dice: questa volta siamo sicuri che i cinesi non ce la copiano. Ciao Enrico.
4: Sì, ciao, buonasera a tutti. Allora, va detto, facciamo una premessa: Montezemolo non perde occasione per criticare l'attuale gestione, l'attuale anche quella degli ultimi 10 anni ormai, Ferrari, perché lui si ricorda ancora quando Marchionne lo cacciò dalla Ferrari, quindi questo va sempre ricordato quando Montezemolo parla della Ferrari. In questo caso direi che però interpreta il pensiero di moltissime persone. Poi la borsa ha dato il suo giudizio, vedremo, questa è un'auto che uscirà sul mercato alla fine dell'anno, vedremo chi ha ragione. Se a parte che la Ferrari non ha dato nessun tipo di numero su vendite previste, quindi potrebbero venderne 20 e dire che sono soddisfatti, come venderne 1000 e dire che sono soddisfatti. Quindi vedremo. Poi che piaccia o non piaccia, no, non mi sembra un granché. Però sai, qua stiamo parlando di design, il design è firmato dall'ex designer di Apple, quello che ha firmato alcuni degli iPhone più famosi e anche altri prodotti di Apple, Jony Ive, con il suo team. Magari loro hanno fatto delle ricerche di mercato e sanno che quel tipo di macchina elettrica piacerà tantissimo a un tipo di cliente che non compra le Ferrari classiche, non lo so.
1: Quindi adesso, a parte il crollo in borsa, diciamo, deciderà il mercato. Magari, sai, all'inizio così sei un po', come si può dire, diffidenti, si indugia, magari non piace una cosa che rompe un po' con la tradizione, poi bisognerà vedere. Te però ho capito che sei più d'accordo con Montezemolo, al di là, insomma, della sua posizione.
4: Sì, qua rompe con la tradizione, ma rompe molto proprio.
1: Rompe molto.
4: Addirittura la rottura è forte.
1: Qualcuno ha scritto: Enzo Ferrari è uscito dalla tomba e ha chiesto di prendere il cognome della madre, per dire, insomma, diversi ascoltatori e ascoltatrici.
4: Allora, direi che il 99% delle Ferrari che verranno vendute nei prossimi anni saranno ancora Ferrari termiche, quindi non penso che i bilanci della Ferrari cambieranno molto per l'eventuale poco successo di questa macchina. Non penso, però bisognerà aspettare qualche mese, qualche anno.
1: Bene, intanto, mentre aspettiamo, ricordatevi Enrico Pagliarini col suo 2024, la tecnologia portata di mano, tutte le domeniche alle 14, il venerdì alle 21:45.
4: Sei ancora in onda tu alle 22:45,
1: scusa, 22:45, al momento anch'io con i numeri sto dando i numeri.
4: La Ferrari ti ha dato un po' la testa.
1: Sì. Preferisco un altro modello, ma non posso dirlo. Va bene, grazie al nostro Enrico Pagliarini. Grazie mille,
4: un abbraccio.
1: Ciao Enrico. Adesso invece andiamo sullo sport in concreto, sport pratico, andiamo sul tennis. Ringrazio moltissimo per la disponibilità Lorenzo Ercoli, vice direttore di Spazio Tennis. Ciao Lorenzo.
5: Ciao, buonasera.
1: Benvenuto a Effetto Notte. Senti, giornata Roland Garros, che mi sembra molta presenza italiana.
5: Molta presenza italiana, un'altra giornata veramente trionfale da questo punto di vista, perché Arnaldi ha vinto contro Grigspur rimontando e vincendo in 4 set, quindi spezzando anche un po' il periodo negativo che aveva avuto e che aveva rilanciato già a Cagliari a Roma. Ha vinto Darderi dopo l'ottima semifinale di Roma, e adesso sta vincendo per il momento molto agevolmente anche Jannik Sinner, che in serale sta facendo il suo esordio contro Clément Abur, tennista francese, gioca il secondo slam della carriera e sta vincendo 6-1, 6-3, 0-1 al momento.
1: Quindi dici senza molta fatica Sinner, almeno così all'inizio?
5: No, decisamente senza molta fatica, un giocatore che immaginavamo non avesse le armi proprio tecniche per infastidirlo, quindi diciamo che per un giocatore che ha giocato così tanto di recente, che ha avuto veramente 9 comunque giorni per riposare dopo la vittoria di Roma, è proprio la partita ideale per iniziare. Poi ecco, io adesso non vorrei portare sfortuna, perché poi nel tennis che non si stringono la mano chiaramente non c'è nulla di definito, però la partita al momento sembra andare in quella direzione, e anche l'eventuale secondo turno contro Juan Manuel Cerúndolo dovrebbe essere abbastanza agevole per lui sulla carta.
1: Senti invece Lorenzo, per quanto riguarda le donne, purtroppo l'eliminazione di Elisabetta Cocciaretto, no? C'è stata oggi.
5: Sì, c'è stata l'eliminazione ed è un peccato, perché ha giocato contro Alina Kornieva, che è una ragazza siberiana dal futuro brillantissimo, che però si è cresciuta tanto sul cemento, sulla terra ha perso tante partite anche di inesperienza, e quindi la mia speranza era che oggi appunto Elisabetta potesse far valere la maggiore esperienza sul tour. Invece Kornieva è stata molto brava, devo dire, a giocare una partita offensiva e a capire che avversari aveva dall'altra parte della rete. Per fortuna le nostre speranze al femminile non sono del tutto vane, perché comunque c'è ancora Jasmine Paolini che giocherà adesso giocherà il secondo turno contro Sierra, ha vinto una bella partita con gli Jastremska, sappiamo non sta vivendo un bellissimo periodo della sua carriera, però arriva dopo 2 anni fantasmagorici, quindi speriamo che Parigi le possa portare bene.
1: Dai Jasmine, anche con l'augurio di Lorenzo Ercoli, vice direttore di Spazio Tennis, grazie molto Lorenzo, buona continuazione.
5: Grazie, a presto.
1: Ciao. Bene, tra pochissimo i brevi aggiornamenti.

0: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
0: Fa impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
3: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
4: Ciao, sono Tabata.
5: Io Matteo.
6: E io Mirko.
4: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia. Oggi siamo a Brindisi con il dottor Trabacca.
6: Cosa fate qui, dottore?
7: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
5: Perché lo fate?
7: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
4: Grazie.
6: Ora lo andiamo.
4: In un altro centro la nostra famiglia.
5: Ce ne sono 28 in Italia.
8: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
11: Sì, è di là sul divano.
10: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
11: E che fa? È uguale, no?
12: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
13: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
14: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
15: Finalmente, Franz, con che dati?
16: Ah, boh. Sì, ma non posso fare tutto io.
15: E chi lo fa?
16: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
14: Tipo Pantera quello col TH?
17: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Bar Group. Vai su www.pantera.it.
14: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
0: Tecnologia e guida devono andare nella stessa direzione, rendere tutto più semplice. È da qui che parte il nuovo Opel Grandland. Sentiamo Giorgio Vinciguerra, Managing Director Opel Italia.
18: Per noi di Opel Italia la tecnologia deve aiutare davvero chi guida, senza aggiungere complessità. Su Opel Grandland questo si traduce ovviamente in un abitacolo più pulito, con meno distrazioni e più chiarezza. I comandi essenziali restano fisici, mentre i display sono orientati al guidatore e mostrano solo le informazioni utili. Anche l'Head-up Display permette di mantenere lo sguardo sulla strada. C'è poi tutto il lavoro fatto sull'organizzazione dello spazio interno, con vani intelligenti, ricarica wireless integrata e una logica d'uso pensata per rendere ogni funzione immediata. Tutto contribuisce a rendere l'esperienza più intuitiva e naturale.
0: Scopri di più su opel.it.
19: Il segnale orario vi è offerto da...
20: Abuso permessi legge 104? Accerta, indaga, documenta, accerta. Accerta.it.
21: Sono le 22:02 minuti.
22: GR24, il sole 24 ore.
21: E a questo punto della giornata questi fatti principali. Medio Oriente, Israele riprende i raid in Libano, in 24 ore uccise 28 persone, a rischio il fragile cessato il fuoco tra Stati Uniti e Iran dopo l'attacco americano. L'assemblea di Confindustria, dal palco Meloni, lancia un affondo contro l'Unione Europea e dice un gigante burocratico, faccia meno e meglio. Orsini, presidente di Confindustria, commenta il caro energia minaccia esistenziale burocrazia lunare. Elezioni comunali il giorno dopo per U-Trend, nella vittoria del centrodestra a Venezia, decisivo è stato il contributo di elettori 5 Stelle. Tennis a Roland Garros, vittorie italiane per Darderi e Arnaldi, Sinner in questo momento avanti di 2-7 contro Tabor 6-1-6-3. Presentata luce la Ferrari elettrica, presentata davanti al Papa e poi anche da Mattarella, che però spiazza il mercato, il titolo perde oltre l'8% a Piazza Affari, per l'ex presidente Montezemolo si rischia di distruggere un mito. E su questo Roberta Giordano vi saluta e vi ringrazia come sempre sia per il vostro ascolto che per i vostri messaggi. Grazie a Giorgio Giardino, alla parte tecnica Roberta Frisani, domani un altro giorno, ma quel che resta sempre uguale, alle 21 l'appuntamento con Effetto Notte.

0: Capannone da riqualificare? Coperture ad alte prestazioni che proteggono la tua azienda. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. Elysiumregenera.it.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
2: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
3: Mi hai detto che ami l'Islanda.
2: Ma vivo in Italia.
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: La geopolitica riscrive le regole, la globalizzazione cambia le rotte, la logistica è a un giro di boa. Non restare a guardare. Entra nel vortice del cambiamento per capire il mercato dove va. Green Logistics Expo ti aspetta. Fiera di Padova 14-16 ottobre. Il domani è qui. Green Logistics Expo.
5: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono...
6: dolorosi. Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
7: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
8: Focus Economia. Sebastiano Barisoni.

0: Inizia un'altra puntata di Focus Economia, siamo in diretta come avevamo annunciato ieri dalla torre del Salone Nautico di Venezia, che inaugura in realtà domani. Noi facciamo sempre la preapertura, 300 imbarcazioni, 270 espositori. Vengo subito al punto, è chiaro che siamo a Venezia il giorno post elezioni, elezioni a sorpresa. Elezioni, beh, vedo già che il sindaco uscente Brugnaro non è così d'accordo, adesso ho già capito chi è l'ospite, però un attimo, se iniziamo così io vado in sciopero. E allora un attimo, elezioni a sorpresa, diciamo vittoria a sorpresa netta del candidato Venturini, che era assessore nella giunta Brugnaro, vittoria più netta di ogni attesa, adesso al di là delle battute, e sconfitta più pesante di ogni previsione per il candidato del centro-sinistra Martella. Non parleremo di questo, è chiaro che faremo anche un accenno a questo, parleremo del Salone Nautico che inaugurammo noi come Radio 24, adesso ne parleremo anche con col sindaco. Dicevo 300 imbarcazioni, 240 in acqua, 270 espositori provenienti da Italia, Europa e Mediterraneo orientale, perché guarda molto alla parte, diciamo, medio orientale del Mediterraneo, organizzato dal Comune di Venezia, da Vela S.p.A. in collaborazione con la Marina Militare Italiana. E parleremo anche del settore, diciamo, dal punto di vista di come sta andando la nautica in generale. Avete già capito che il nostro ospite sarà il sindaco uscente di Venezia Luigi Brugnaro, che saluto. Buongiorno sindaco. Apriamo il microfono per favore degli ospiti, grazie.
1: Ecco, buonasera a tutti.
0: E grazie anche all'avvocato Alberto Galassi, amministratore delegato uscente di Ferretti Group, con lui vorremmo sapere, diciamo, quello che è l'andamento del settore. Devo riconoscere, visto che siamo qua dalla prima edizione, che il gruppo Ferretti ha molto creduto, quando era guidato da Alberto Galassi, in questo Salone Nautico, non perché non credesse negli altri saloni nautici, ma perché questo aveva un suo posizionamento speciale. Di cosa parleremo oggi al di là del Salone Nautico? Beh, c'è stata l'assemblea di Confindustria, intervento del premier Giorgio Meloni, del presidente Emanuele Orsini, e poi del caso di Borsa. È inutile girarci attorno, qui celebriamo la nautica e lo yacht italiano, c'è una doccia fredda per il titolo Ferrari in Borsa, adesso perde non più l'8%, il 7,80%, di gran lunga il peggior titolo tra quelli a maggiore capitalizzazione. Allora, c'è stata la presentazione ufficiale della Ferrari elettrica, il 100% elettrico, si chiama Luce. E in realtà, la racconteremo poi, non è stata la presentazione unica, perché era avvenuta in tre fasi. Un anno fa furono rivelate le caratteristiche tecniche, la batteria, il telaio, la struttura dei quattro motori, uno per ruota da 1050 cavalli totali. Poi quattro mesi fa a San Francisco la componentistica della plancia, volante, strumentazione, display centrale e interfaccia utente, dove per la prima volta emergono idee differenti e abbastanza estranee, lo dico non come critica ma come dato di fatto, rispetto al centro stile interno della Ferrari, e qui iniziano forse i problemi. Nei giorni scorsi il lancio a Roma, gli esterni, tutta la vettura, il reveal in anteprima, e ieri la presentazione ai potenziali clienti. Allora, oggi la reazione è stata netta in apertura, il titolo ha perso più del 5, poi il 6, poi il 7, è arrivato a perdere l'8, adesso perde il 7,70%. È vero che a febbraio, quando venne presentata Luce, guadagnò il 10%, perché c'era probabilmente entusiasmo per una direzione strategica nuova. Che cosa non sembra convincere, ma ne parleremo al mercato? Il design, la strategia, un modello distante dai canyon estetici di Maranello, e anche il prezzo, perché la Ferrari Luce esce a 550.000 euro, che è un prezzo di 100.000 euro quasi più alto del modello più caro, che è il Testa Rossa, attualmente in produzione, ed è comunque, sono comunque 100.000 euro in più rispetto alla media delle Ferrari vendute nel 2025, che era 453.000 euro. So benissimo che per la stragrande maggioranza degli ascoltatori questo non è un tema, nessuno magari ha mezzo milione da spendere per la Ferrari, ma è un tema per l'industria italiana e per il brand più importante, senza ombra di dubbio, che ha la nostra industria manifatturiera come conoscenza del brand a livello mondiale. Ne parleremo, accennavo già alla borsa, vengo subito a un aggiornamento, perde il 12%, lo 0,12%, scusatemi, Piazza Affari, indici quindi poco mossi oggi. Devo dire Parigi perde un po' di più, lo 0,90%, Francoforte lo 0,69%, in questo momento l'America è positiva, anche Londra è positiva dello 0,40%, l'America è positiva Standard & Poor's più 1,50%, Nasdaq più 1,60% e Standard & Poor's 500 più 0,70%, Dow Jones più 0,40%, euro su dollaro a 1,16, visto che citavo gli altri titoli, citavo la borsa, scusatemi, vado avanti con gli altri titoli, la facciamo adesso. Brunello Cucinelli meno 2,90, Nexi meno 2, Inuit meno 1,80%, l'automatica meno 1,56%. Per quello che riguarda invece i titoli che guadagnano, sì, l'Europa, risponde anche uno scrittore, è debole oggi, si attendono novità dall'Iran, ma ormai è un'attesa che va avanti da giorni. Un pochino più ottimista Wall Street, l'Europa resta comunque molto molto cauta. Dicevo, non è una bella giornata per il lusso, al di là della vicenda Ferrari in sé, Cucinelli perde e anche Moncler perde l'1,30%. Chi va bene? Avio continua la sua corsa, più 3,70%, Estima Electronics più 3,5%, Tenaris più 1,70%, Saipem più 1,60%, come Leonardo, Stellantis più 1%, Fincantieri più 0,80%. Vado a chiudere con gli altri mercati, come li chiamiamo. Il petrolio ha rialzato la testa di nuovo, a $100 di Brent più 4,6%, a 95 WTI più 4,9%. Da inizio anno siamo a più 38% per il Brent, prezzi del petrolio in rialzo sostanzialmente, ricordiamo però il calo delle accise di 10 centesimi, e la media nazionale, diciamo, per quello che riguarda il gasolio comunque continua a crescere. Per quello che riguarda invece l'andamento dal 27 febbraio, siamo a 1,967 euro la benzina self-service, più 18%, gasolio è a 2,57 euro, più 20%. Attenzione, questi dati incamerano comunque il taglio realizzato, anche se ridotto, delle accise. Gas ad Amsterdam a 48 euro, un anno fa era 34 euro, elettricità domani verrà venduta a 134 euro, un anno fa a 105. Allora, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e sul canale 246 del Digitale Terrestre.

0: Allora, ieri abbiamo parlato a lungo di intelligenza artificiale anche per l'enciclica di Papa Leone. È interessante quello che oggi ha approvato il governo spagnolo, multe, una legge per regolamentare l'intelligenza artificiale, multe fino a 35 milioni di euro contro il deepfake, quindi chi utilizza, diciamo, in maniera particolarmente strutturata false notizie. Le 6.000 euro sono le infrazioni lievi, 35 milioni di euro nei casi più gravi come la commercializzazione di pratiche vietate, tecniche subliminali per manipolare la decisione degli utenti senza consenso oppure chatbot progettati per individuare persone vulnerabili. Adesso non so se sia tanto la multa, ma mi sembra corretto iniziare a regolamentarlo, l'abbiamo detto anche ieri. Per quello che riguarda invece l'Italia, allora arrivano qualche dato, ieri abbiamo commentato quelli spagnoli, qualche dato sui flussi turistici. Allora, il dato è riferito ai primi tre mesi, quindi chiaramente sente solo di marzo come effetto Hormuz, effetto attacco alle guerre in Iran. Però l'Istat fa notare che gli alberghi hanno registrato una crescita del 3,9%, il comparto extra alberghiero invece ha fatto più 14,7%, quindi alloggi privati soprattutto. Gli arrivi dei residenti hanno un leggero calo, mentre è aumentata la presenza dei clienti italiani negli extra alberghi, e probabilmente anche per il costo gli Airbnb tirano di più. La presenza domestica è rimasta stabile, negli alberghi meglio la clientela straniera, più 7,5% sono i dati dei primi tre mesi, però quindi sarà importante vedere il secondo trimestre per vedere l'effetto o no Hormuz e guerra nel Golfo. Per quello che riguarda altri temi, oggi non c'è moltissimo. Il ministro Urso ha detto dopo Electrolux affronteremo anche il tema Natuzzi, ma questo ci porta direttamente al primo tema di apertura, quindi l'assemblea annuale di Confindustria, dove il presidente Orsini nel suo intervento ha toccato vari temi, ma mi riferisco a Electrolux, perché Electrolux ha detto ieri ma noi andiamo, facciamo 1700 esuberi e licenziamenti perché andiamo a produrre in Cina, dove l'energia ci costa il 31% in meno. Allora, su questo tema, io ieri ho detto che però non si può neanche distruggere l'industria italiana, e quindi se tu vai a produrre in Cina dovremmo iniziare a pensare a qualche forma di... soprattutto se i prodotti cinesi che stanno inondando l'Europa sono in dumping perché aiutati dallo Stato, non puoi distruggere l'industria europea solo per fare un favore al consumatore. Rifaccio la battuta che ho fatto ieri, ho capito, la lavatrice magari ti costerà di meno, se però perdi il lavoro la lavatrice non te la compri proprio, quindi la prima cosa è anche mantenere i posti di lavoro in Europa e nello specifico in Italia, e qualche forma, come hanno chiesto ieri Italia, Francia, Spagna, Olanda, di più stringente per bloccare l'invasione di prodotti cinesi va messa. Detto questo, il tema dell'energia c'è e c'è nel nostro paese, sappiamo che la paghiamo quasi il doppio della Spagna, 40% più della Francia. E su questo è intervenuto il presidente Confindustria Rossini, uno dei passaggi più forti: il prezzo dell'energia è una minaccia esistenziale per l'industria italiana e bisogna sbloccare le rinnovabili. Poi ha detto che bisogna riportare l'energia nelle competenze dello Stato e da questo punto di vista ha detto la Cina colonizza i nostri mercati, tornando a quello che stavo dicendo, rischiamo il deserto industriale.
1: La Cina sta colonizzando i nostri mercati. Se l'Unione Europea non sosterrà da subito le nostre produzioni, saremo destinati al deserto industriale. La Cina oggi è l'unica vera superpotenza industriale. Da sola genera il 35% della produzione manifattura mondiale, più di quanto producono insieme gli altri 8 principali paesi industriali. Ma la Cina gioca con regole falsate ed esporta nel resto del mondo i propri squilibri, ovvero deflazione e carenza di domanda interna. Sposta un carico gigantesco di merci verso i mercati europei. Non solo prodotti a basso costo, ma anche tecnologie avanzate. Settori in cui la Cina ha sovracapacità produttiva, mentre l'Europa arranca e arretra.

0: pirata, e poi ha chiesto al fisco di riallocare 20 miliardi su crescita, sanità e scuola.
1: Noi imprenditori chiediamo a tutta la politica un grande atto di responsabilità, fatto di scelte ispirate a fiducia e a coraggio. Queste scelte sono le fondamenta per tornare a una crescita del 2%, crescita che noi giudichiamo non solo necessaria, ma possibile. Le sfide che dobbiamo affrontare richiedono a tutti noi un senso di responsabilità comune, forte e condiviso. Una responsabilità che riguarda le istituzioni e le forze politiche, le associazioni di impresa e i sindacati e l'intera società. Perché se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria, ovvero il 15% del PIL e milioni di posti di lavoro. L'Italia è quarta per pressione fiscale tra i paesi avanzati, ma esistono 575 misure fiscali che erodono circa 120 miliardi di base imponibile. Lanciamo una proposta al governo e alle parti sociali, lavoriamo insieme su queste misure, alcune delle quali hanno perso la propria ragione d'essere e si sovrappongono tra di loro. Analizziamolo insieme. Identifichiamo 20 miliardi da ricollocare senza aumentare il debito. Un terzo alla crescita, un terzo alla sanità e un terzo alla scuola.
0: E poi Orsini ha utilizzato, diciamo, l'esempio delle cinque leve per muovere e rimettere le imprese al centro, per una crescita robusta, mettere gli imprenditori in condizione di fare il loro lavoro, e quindi energia, crescita dimensionale delle PMI, contratti di sviluppo e innovazione, semplificazione e riforma della legge 231 sulla responsabilità amministrative e risorse adeguate agli obiettivi. Quanto al rapporto con la Presidente del Consiglio, ha detto Orsini al microfono del nostro Giorgio Stamatopoulos, non sono sempre d'accordo con Giorgio Meloni, ma la parola chiave è il dialogo.
2: Io credo, come tutte le volte, noi, anche lo ha riportato, non sempre ci siamo trovati d'accordo su alcuni punti. Io credo che noi una parola chiave sia quella del dialogo, l'abbiamo detto anche col sindacato. Noi siamo partiti sui punti che ci uniscono. Partiamo sui punti che ci uniscono in Italia e in Europa per far sì che comunque al centro ci sia la crescita. Perché senza crescita non c'è ridistribuzione, non c'è benessere generale. Quella per noi è fondamentale.
0: E dopo l'intervento del Presidente Confindustria è stata la volta della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha detto all'Assemblea subito un cantiere per riformare la burocrazia, e poi ha attaccato l'Europa, ha detto l'Unione Europea è un gigante burocratico ma è miope quando deve far sentire la sua voce.
3: Per cercare di essere concreti vorrei proporvi di avviare subito un cantiere comune per arrivare a una riforma radicale della burocrazia in Italia. Io penso che questo sia fondamentale farlo insieme, perché quando c'è un servizio che non funziona, se tu vuoi risolvere quel problema, devi interrogare l'utente. La principale enorme fragilità che ci riguarda da vicino è stato ampiamente detto nella relazione che mi ha preceduto, è l'attuale configurazione dell'Unione Europea. Un gigante burocratico che troppo spesso ha sacrificato competitività, crescita, visione strategica sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici, contribuendo a spingere il continente verso un progressivo declino economico e geopolitico. Un'Europa inarrestabile nella sua capacità di moltiplicare le regole su ogni aspetto della vita comune, ma esitante improvvisamente quando si tratta di far sentire la propria voce nelle dinamiche globali.
0: Allora, questo per quello che riguarda i due interventi principali, ovviamente il Presidente del Confindustria Rossini e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Vengo adesso alla parte della diretta, poi ascolteremo invece anche un'intervista, ma nella seconda ora del programma, al Ministro Valditara, che è stata realizzata a margine dell'Assemblea sull'intelligenza artificiale, però quella la rimando dopo, perché dopo parleremo chiaramente del salone nautico, ma avendo qui il sindaco uscente Luigi Brugnaro, le leggo, sindaco, un'agenzia appena battuta da U-Trend. Secondo l'elaborazione di U-Trend, metà degli elettori del Movimento 5 Stelle a Venezia, chiaramente, ha votato il candidato del centrodestra Simone Venturini. Allora abbiamo letto

0: intanto Venturini è assessore, adesso diventerà sindaco, alle politiche sociali e al turismo, se non ricordo male, della sua giunta. È inutile girarci attorno, ha sorpreso tutti lo stacco, molti scommettevano in un ballottaggio, lo stacco è stato netto, è stato riconosciuto anche dall'opposizione, poi i motivi, cioè chi ha detto debole la campagna di Martella, poco conosciuto sul territorio, sbagliato i sei consiglieri bengalesi, l'apertura sulla moschea, erano temi che hanno spaventato la parte, diciamo, a Venezia si vota sia Venezia Centro che Mestre e Marghera, non è solo il centro di Venezia. Giustamente immagino lei rivendicherà, beh, insomma, questo premia anche 11 anni di sua giunta, perché insomma è ovvio che Venturini è stato fortemente caldeggiato anche da lei, e tra l'altro la lista civica di Venturini ha preso il 30%, se non ricordo. Allora, sindaco, è come chiedere all'oste se il vino è buono, però secondo lei perché c'è stato non solo la vittoria, ma uno stacco così forte? Perché a me giornalisticamente interessa, fosse finita 51 a 48, 49, era un conto. Qui lo stacco è stato al primo turno ed è stato netto, inequivocabilmente netto.
1: Beh, cominciamo intanto a ringraziare i cittadini veneziani che hanno dato un segnale fortissimo. 30% nella lista civica sono più o meno gli stessi valori che avevo preso io per due mandati. Noi siamo una lista civica, siamo una struttura di fatto trasversale, liberale, libera. Venturini sarà un grande sindaco, io l'ho fortemente voluto, non volevo candidati di partiti, ho battagliato per questo. Simone ha avuto un grande coraggio, perché gli avevano fatto proposte anche importanti di andare in regione con scivoli importanti. Gli ho detto: Simone, metti in gioco. Simone ci ha creduto, ci ha messo la faccia, ha lavorato sul territorio, ha avuto un risultato straordinario, per cui io posso ringraziare i cittadini, perché dopo 11 anni di fatto hanno votato nel segreto dell'urna, hanno detto andiamo avanti così, va bene così, la città è ben amministrata, e al di là di tutte quante le sciocchezze che sentiamo da anni, le offese eccetera, insomma, per me è una soddisfazione incredibile. Io sono 11 anni, faccio il sindaco, lo dico perché è giusto anche saperlo, insomma, pro bono. Io parto la mattina, sono stato, dato tutta la mia vita, 11 anni, giorno e notte, sabati, domeniche, Natali, Pasqua, non c'era mai niente, di notte. Mio figlio ha 11 anni, mi ha chiesto: papà, che lavoro farai? Per cui questo è un ringraziamento, forse la cosa più bella, il ricordo più bello, lo faccio per questo, l'ho fatto per la mia città, rifarei tutto quello che ho fatto. Simone sarà un grande sindaco, adesso è diventato sindaco, ma vedrete, è un ragazzo giovane, ma veramente molto, molto per bene. E perché il centrosinistra ha tracollato? Beh, diciamo che dentro ci sono come sempre le anime di persone per bene, come sempre. Devo anche fare gli complimenti a Lorenzo Martella per le dichiarazioni, l'aplomb che ha tenuto anche per riconoscere la sconfitta, insomma, una persona per bene, eccetera. Io ovviamente non lo contrasto, ma la realtà è che questo miscuglio di alleanze, pur di far fuori qualcuno, si sono dimenticati che il rancore non produce niente, l'odio, la vendetta. È una brutta bestia, perché poi ti si mangia dentro. Quindi dico alle persone: basta, chiudiamola qui la questione. Centrodestra, penso che da Venezia possa ripartire con un'analisi politica importante sul centro liberale, dopodiché ognuno farà le sue scelte. Io lo dico semplice, però diventa un progetto per il futuro, insomma, ecco. Venezia è libera, resterà libera. Simone sarà un grande sindaco, io continuerò a fare il mio lavoro da imprenditore, non sarò il grande fratello. Simone non è delfino di nessuno, abbiamo solo un delfino a Venezia, come dice anche lui, Momo. È quello che c'è, Momo, che è in bacino di San Marco, vuol dire che le acque sono anche pulite. Lasciamo un grande sindaco molto libero di fare, di brigare. No. Visto che stiamo parlando del sole nautico, solo...
0: No, adesso ne parliamo.
1: Ah, ne parliamo.
0: Allora, adesso andiamo su... No, mi interessava il commento politico, anche perché lo useremo per i nostri GR, quindi non potevano chiedere al sindaco uscente dopo una vittoria del genere. Andiamo su pubblicità, poi con lei, con Alberto Galassi, invece l'eredità del Salone Nautico, in cui tutti e due avete molto creduto, ma non creduto così genericamente, l'avete voluto, perché noi eravamo qui, poi è chiaro che noi siamo contenti dei vostri partner, l'avete voluto con anche molta... Io non ho niente, guardate, noi siamo a Genova, a Cannes non ci invitano, se no andremo anche a Cannes, basta che ci invitino. Siamo a Genova, non c'è competizione su niente, c'è spazio per tutti. Le dimensioni tra il Salone Nautico di Venezia e Genova non sono neanche paragonabili, sono due mondi diversi, ma è proprio per questo che c'è spazio per tutti e noi ci abbiamo creduto. E devo dire che voi ci avete creduto non solo come idea generale, ma anche come investimento e capacità organizzativa. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte. Ogni guerra un pretesto. Simone Guida, creatore di Nova Lectio, ci porta alla scoperta di quel fragile confine che trasforma il racconto in conflitto. Un'analisi lucida per capire come la scintilla perfetta può portare dalla paura al consenso. Le ragioni della guerra, dal 26 maggio in edicola con Il Sole 24 Ore a 16,90 € in più.
2: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
3: Giganti?
2: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
3: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
2: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
4: Focus Economia. Open your mind.

0: studio. Dunque, stiamo parlando dell'industria italiana degli yacht, che oltre i 24 metri mantiene il primato mondiale. Abbiamo praticamente 580 yacht in costruzione di tutti i marchi in Italia, su 1140 a livello mondiale. Quindi noi non arriviamo sui giga yacht, ma dai 24 fino a quel livello, quindi sopra i 90 metri non ci siamo, ma fino ai 50, dai 50 ai 90 e dai 24 ai 50 metri siamo leader mondiali, perché poi se vai a mettere dentro anche la componentistica si arriva a più il 50%, 60%. Oggi parleremo anche con un maestro d'ascia, non parleremo solo con i grandi gruppi, perché c'è tutto qui a San Leonardo di Venezia. 300 imbarcazioni, 240 in acqua, ma ci sono anche imbarcazioni elettriche. L'anno scorso commentammo il primo taxi d'acqua elettrico, adesso non voglio agganciarmi con questo, con la Ferrari, quello era un taxi d'acqua elettrico, non c'entra niente con la vicenda Ferrari. E ci sono anche i maestri d'ascia, ci sono anche barche di più piccole, sia come costo che come dimensione. Dicevo che vi hanno creduto fin dall'inizio il sindaco uscente di Venezia Luigi Brugnaro e l'avvocato Galassi, amministratore delegato uscente di Ferretti Group. Allora, avvocato Galassi, mi dia intanto una fotografia. Chiaramente non parliamo della vicenda Ferretti, non ho già parlato anch'io a lungo, anche perché è in corso un'istruttoria su questo per valutare il Golden Power. Però a me interessa la sua esperienza di 12 anni, se non ricordo male, nella nautica, che lei ha visto crescere. È chiaro che uno può immaginare che con quello che è successo dal 27 febbraio, il blocco sostanzialmente dell'area del Golfo, molte difficoltà anche, diciamo, sulle tratte, soprattutto aeree verso il sud-est asiatico, uno potrebbe aspettarsi una frenata. Che segnali vi stanno arrivando?
1: Guardi, noi, intanto buonasera a tutti, noi abbiamo vissuto nel primo quarter del 2026 l'ennesima sorpresa dell'amministrazione Trump. Cioè, noi Trump ogni anno verso primavera ci fa una sorpresa. Quest'anno ce l'ha fatta il 28 di febbraio iniziando il bombardamento dell'Iran, l'anno scorso ce lo fece in aprile con i dazi. E ovviamente una ricaduta c'è stata, perché noi abbiamo un nemico in un mondo dove la liquidità non manca, in un mondo dove l'Italia, come dice giustamente lei, il 52% degli ordini mondiali delle barche sopra i 24 metri sono italiane, in un mondo dove la nautica pesa 5,5 miliardi ed esporta 4,4 di quei 5,5, quindi c'è tantissima d'Italia dietro, e noi abbiamo un nemico maledetto che si chiama incertezza. E l'incertezza purtroppo è data dal fatto di non avere assolutamente cognizione di quando questa crisi, soprattutto questa ultima che colpisce tutti, perché colpisce le tasche di tutti, pensi solo alle aziende energivore quanto possono essere state colpite, beh, e questo ha colpito e ha dato fastidio. Poi il mondo si divide in due fasce, la nautica da diporto sotto i 24 metri, che soffre molto di più, e la nautica dai 24 metri, 60, 70, 80, che non soffre, perché comunque la ricchezza è decisamente meno colpita. Però dove si allungano i tempi di chiusura dei contratti? L'imprenditore, anche il grandissimo ricco, anche la persona più privilegiata di questo mondo, è distratta in maniera negativa da questi eventi. Questo ha colpito e ha dato molto fastidio. L'altro tema è la macchia di leopardo geograficamente. Il Golfo Persico, che rappresentava un mercato eccezionale, oggi è un mercato dove non le puoi nemmeno spedire. Quindi dice, va bene, gliele consegniamo nel Mediterraneo, ma non tutti le hanno ordinate per tenerle nel Mediterraneo. Gli Stati Uniti sentono e non sentono di questa altalenanza di informazioni, l'Europa anche questa a pelle di leopardo, va molto bene l'Italia, va molto bene certe zone della Francia, va molto male l'Inghilterra, va molto male la Germania, va molto bene una zona vicino alla Turchia, e l'Asia Pacific speriamo che si risvegli, perché altrimenti il mondo si rimpicciolisce. Quindi lo scenario non è semplicissimo, ma diviso in due settori. La nautica piccola soffre esponenzialmente di più della nautica grande.
0: Sì, anche perché lì si sente di più l'impatto anche sui consumi. Il caro carburante comunque verrà valutato anche nel vostro settore. Senta, grazie, visto che siamo qui per ricordare anche l'impegno, oltre che averci creduto, che avete messo nel Salone Nautico di Venezia, vorrei farlo fare a lei il commento, perché nel passato noi abbiamo spiegato in tutti i modi che non c'era una concorrenza tra Genova e Venezia, erano due campionati completamente diversi. Qual è il motivo per cui ci avete creduto anche, diciamo, come investimento, come capacità organizzativa, e a distanza dal 2019, se non ricordo male, fu il primo salone, e a distanza di 7 anni ormai, che cosa avete visto cambiare e che risultato insomma, si porta a casa?
1: Allora, la prima cosa non sono paragonabili per dimensione e per date. perché uno è all'inizio della stagione nautica e l'altro alla fine della stagione nautica. Secondo, Venezia è l'unico stagione, è l'unico salone vero del Mediterraneo orientale. Terzo, io lo dico non perché c'è qui il mio amico sindaco Luigi Brugnaro, ma è il privilegio di aver amministrato la più bella città del mondo. Quarto, biennale alternata arte e architettura. Quinto, ci arrivi con l'aereo, ci arrivi con l'alta velocità, ci arrivi con la barca e ci arrivi con l'autostrada. Non c'è altro posto al mondo dove puoi arrivare contemporaneamente con tutti e quattro, offrendo anche nelle giornate di brutto tempo dei musei più belli del mondo, le collezioni incredibili, il cibo, gli alberghi,
0: sì,
1: eccetera.
0: Noi siamo qui alle tese dell'Arsenale, davanti c'è la biennale dell'Arsenale, nel senso a nuoto saranno 10 bracciate. Nessuno lo fa a nuoto, bisogna fare un altro giro.
1: Il tema è sono le vendite, cioè un salone si regge se tu riesci a raccogliere ordini. Venezia ovviamente è un salone che ha portato una nicchia di clientela, non un grande volume di clientela. Gli espositori, mi ricordo, forse il primo anno erano 10 barche, se non erano 10 saranno state 20. Sì. Credo che oggi ho sentito il numero impressionante. Bisogna che si regga e che si riautoalimenti in base alle vendite. Quindi bisogna portare i clienti e fare in modo che alla fine facciano quell'operazione commerciale semplicissima, come si chiama, comprare una barca.
0: Allora, e qui vengo al futuro del salone nautico, però dicevamo che appunto Genova e Venezia sono due campionati diversi. Lei di campionati se ne intende, perché l'avvocato Galassi è anche nel consiglio di amministrazione del Manchester City. Mi chiede un ascoltatore se Maresca sarà il prossimo allenatore del Manchester City.
1: Mi avvalgo della facoltà di non rispondere, nel senso che non posso rispondere a questa domanda, e quindi ringrazio lo spettatore e dico di portare un po' di pazienza.
0: Io non vorrei andare a sforare sul programma di Carlo Genta per Luigi Pardo, perché la delusione ce l'avete avuta.
1: Noi siamo, insomma, è stato un anno dove, a parte l'FA Cup, ovviamente non la Premier, meritatamente presa l'Arsenal, e la Champions League, vedremo che la vince tra due squadre molto forti.
0: Tra l'Arsenal e il Paris Saint-Germain, sì. Se non ricordo male.
1: Se lei aggiunge che lei sono anche milanista, si può immaginare che stagione.
0: Beh, bellissima per lei. Senta, non dico il resto, diciamo, perché poi c'è anche il rapporto con i cinesi, ma qui andiamo nel Gran Guignol. Invece, lei tra Arsenal e Paris Saint-Germain, chi ti farà?
1: Guardi, dico la verità. Forse tifo Paris Saint-Germain.
0: Ecco, alla faccia. E qualcuno chiede che compri l'Hellas Verona, ma qui sono in conflitto di interessi.
1: No, anch'io perché sono anche del board del Palermo, e l'anno prossimo ci sarà Palermo-Verona. Quindi,
0: ma invece il sindaco uscente
1: oggi non ne prendo uno.
0: Potrà festeggiare che il Venezia è in alto. Adesso però vorrei uscire dalla versione tutti convocati e tornare a Focus Economia e chiedere, ho il traffico, immagino di sì. No, benissimo, non ho neanche il traffico. Che poi a Venezia è abbastanza inutile del traffico, oggettivamente. Però, sindaco, prima di andare oltre qualunque forma, diciamo, di protocollo radiofonico, adesso lo chiederemo anche al sindaco entrante Venturini, però insomma il salone è confermato per l'anno prossimo, e un bilancio anche, visto che lei è sindaco uscente, per quanti giorni ha ancora formalmente carica? 2 giorni?
2: È il tempo che il tribunale faccia il decreto di nomina, deve fare qualche giorno.
0: Ecco, anche per lei l'eredità, ci avete creduto, che creduto non vuol dire solo dire bello, vuol dire metterci soldi, metterci finanziamenti, metterci una macchina organizzativa e quant'altro.
2: Beh, intanto ricordiamo a tutti gli ascoltatori che il salone è aperto dal 27 al 31 maggio, che mi sembra una pubblicità progresso, che è importante.
0: No, è importante.
2: Ed è anche bello venire a Venezia, vi dico, potete arrivare a Piazzale Roma, lì c'è una navetta diretta ogni mezz'ora che porta direttamente dentro il salone nautico, per cui tra l'altro vedi Venezia in maniera diversa, lo dico a chi ci sta ascoltando. Poi il prossimo anno diamo una notizia che non ho ancora dato, che mi ha trasferito Vela prima, sono state già stabilite le date del prossimo anno dal 26 al 30 maggio. È già stato finanziato da questa amministrazione, ovviamente, perché sapevamo già che era a posto. E diciamo che con la lezione di Simone Venturini il salone nautico ha un futuro, perché poi noi continuiamo appunto a mettere risorse, perché questo salone nautico è un salone nautico, come diceva l'avvocato Galassi, che incontra un pubblico altissimo, cioè oltre agli ospiti della Biennale ci sono gli ospiti di Venezia, parliamo di persone di altissimo livello, e poi spesso qua vengono fatti i contatti col cliente che poi magari vengono chiusi a Düsseldorf piuttosto che a Miami o in altri luoghi. Cioè Venezia è una città del mondo in questo senso, per cui io devo, dopo tanti anni, devo fare ringraziamenti a lui, perché non è uno che ha fatto soltanto parole, questo ha portato proprio le barche e ha deciso lui di farlo, e aveva visto giusto, mi ha dato dei consigli molto importanti, perché ha detto prima le modalità, il perché Venezia è un pezzo d'Italia, perché qui quando parliamo di Venezia non stiamo parlando del comune, parliamo del nostro stato. Abbiamo sempre detto che Venezia, Genova fanno sistema, e il fatto stesso che uno fa a settembre-ottobre e l'altro lo fa in primavera la dice lunga. Ma poi anche riusciamo a proporci con anche modalità diverse. Qui ci sono, c'è la ricerca tecnica molto sulla sostenibilità ambientale, per cui elettrico, noi poi facciamo molti anche programmi tradizionali, la voga, la vela, facciamo vedere un sottomarino, lavoro per i bambini, le famiglie, è un approccio diverso alla nautica. Noi viviamo in mare non soltanto l'estate ma anche d'inverno, per cui venire a Venezia vuol dire anche vedere le barche da lavoro, vuol dire vedere come Venezia vive. Se volete venire a comprendere Venezia, Sole Nautico è la porta principale di entrata, non c'è museo che tenga.
0: Infatti poi parleremo con il maestro Lascia, che anche a cui la Confcommercio, la Confartigianato, se non ricordo male, ha chiesto di fare una scuola per giovani allievi, perché poi stanno sparendo non solo i Battioro, che chi non è veneziano non lo sa, ma sono già spariti, ma anche i maestri Lascia. Quindi bisogna anche
2: sono tradizioni che non sono così soltanto legate a qualcosa di così generico, ma molto molto serio. Cioè questi grandi yacht che avete detto hanno dei battelli di aiuto, di soccorso, eccetera, che vanno dentro le navi, che sono anche fatti in legno lamellare, in legno battuto. Abbiamo queste nostre tradizioni vengono poi esportate insieme ai grandi yacht. Noi adesso c'è un bando aperto, in questo momento lo comunico alle persone, è un bando pubblico di interesse per capire l'area dietro l'arsenale. Domani, non so, il prossimo sindaco la farà vedere, è un'area che abbiamo messo a disposizione, ma si può vedere quando venite a Sole Nautico, un'area gigantesca dove c'è il bacino grande. Abbiamo chiesto agli investitori internazionali interessati se vogliono fare delle proposte di investimento, proposte che poi il comune sarà libero di accettare o meno, non impegnative, però per fare un rimessaggio, per fare le lavorazioni sui mega yacht. Considerate che lì questo bando l'abbiamo poi discusso anche con l'autorità portuale e l'agenzia per la laguna, per cui c'è già un assenso di massima. Il fatto che abbiamo poi i cittadini hanno votato Simone Venturini è una continuità di questo progetto. Vuol dire cercare di portare via un po' di yacht, mega yacht che sono a Barcellona, certo. Ce ne sono tantissime, portarli a Venezia è lavoro per tutti.
0: Allora, devo rispondere a alcuni ascoltatori che dicono: ah, ma lo spot per il governo. Guardate, io ieri ho fatto ascoltare l'intervento di Calenda che mandava quel paese i responsabili di Meta. Abbiamo avuto ospite, abbiamo fatto ascoltare Renzi da Trento. Quindi allora decidetevi se quando faccio ascoltare Renzi e Calenda sono governativo, e oggi che ho fatto sentire Meloni e ho un sindaco uscente sono governativo. Qualcosa non va. Mi auguro che le faccia lo stesso spot anche per Salerno e De Luca. Questo non è un programma di politica. Io sto parlando col sindaco, non potevamo fargli la domanda su Venezia, ma che De Luca abbia stravinto a Salerno l'abbiamo scritto, detto tutti, non c'è nulla di
2: misto. Vorrei fare i complimenti anch'io a De Luca, cioè veramente di cuore lo conosco, persona straordinaria. Salerno l'ho vista quando c'era e lui l'ha detto l'altro giorno, la farà diventare la Monte Carlo d'Italia, dice lui così. Io proprio penso che forza De Luca, vai avanti così, questa è l'Italia migliore che abbiamo e non ce ne frega niente delle bandiere politiche eccetera. No. I cittadini vogliono fatti concreti.
0: Ma guarda, chiunque conosce Salerno e c'è mai stato e sa cos'era prima, De Luca o non, esatto. De Luca, la vede che
2: così,
0: è cambiata la città.
2: Così.
0: Senta, visto che me lo chiedono, ticket d'ingresso, visto che Venturini lo manterrà, la linea è quella.
2: Immagino. Si va avanti, cioè 50 anni questi parlano che bisogna fare qualcosa per il turismo, tutti parlate dell'over turismo e nessuno fa niente, questo è il paese. Io sono riuscito.
0: Io sarei per il limite all'ingresso più che il ticket.
2: Ma tu devi applicare le leggi europee, non è che uno si inventa le cose. Siamo riusciti ad avere una norma che ci riesce a bloccare in qualche modo l'arrivo incontrollato di gente da tutto il mondo, e dobbiamo fare anche un percorso culturale per spiegare ai nostri ospiti che non è contro di loro, perché non è una robetta, tu metti le limitazioni in una città, è l'unica città al mondo, dobbiamo spiegarlo, ci vogliono anni, non è una cosa che fai un mese, cioè ci sono le agenzie turistiche, c'è un lavoro da fare serio, professionale, e noi pensiamo che la prenotabilità possa dare risultati. È un lavoro in divenire, ci vorranno anni ancora, dobbiamo metterlo a punto. Io avrei messo i tornelli subito, ma non c'erano le condizioni politiche e sociali per farlo immediatamente. Okay. C'è un percorso. Intanto la città sta cominciando a misurare quanti cittadini ci sono. Lo sa che per avere l'esenzione per entrare, tanti domiciliati non residenti del centro storico si sono dovuti dichiarare, 1500 persone in più, perché diamo una notizia, siamo più di 50.000 in centro storico a proposito della farmacia, più abbiamo trovato 20.000 studenti che risiedono 9 mesi all'anno, allora chiamali come vuoi, ma vivono qua, non è proprio isolata Venezia, tra l'altro è una città del mondo, è una città italiana, è una città di cui andiamo orgogliosi tutti amano Venezia, chi ama Venezia è un veneziano.
0: No, lo dico, ma chi non sa come funziona il ticket, se tu dici che sei studente oppure dici che sei domiciliato hai l'esenzione, quindi molte persone che prima erano domiciliate magari avevano la residenza da un'altra parte, si è scoperto che poi vivono qui pur avendo residenza da un'altra parte, si è scoperto quanti studenti ci sono perché prima non c'era motivo per dichiararsi. Io vorrei chiudere con l'avvocato Galassi, tornando sul settore della nautica, quali sono gli elementi, diciamo, di maggior ottimismo, se lei dovesse raccontarli a un giovane ragazzo che da qui le pickpockets, le ladri, sì, però abbiamo raccontato che finalmente si è modificata in parte la legge Cartabia che non impediva di arrestare le scippatrici veneziane. Comunque, torno invece a Galassi, se lei dovesse spiegare a un giovane che vuole entrare nel mondo della nautica, quali sono le principali prospettive positive che lei vede in Italia, visto l'esperienza che lei ha maturato, 12 anni non sono pochi, ma anche magari qualche rischio?
1: Allora, la prima, che una filiera nautica oggi sono 13 miliardi di euro, quindi c'è lavoro. La nautica dà lavoro, la tecnologia dà lavoro alle industrie che producono, dalle falegnamerie alla vetroresina, all'installazione degli impianti, al vetro, immaginate solo le componenti di arredo, le cucine che vanno su una nave. Quindi, primo c'è lavoro, ed è molto sottovalutato quanto lavoro la nautica italiana dà e quanta visibilità l'export porti. Il secondo, facciamo le barche più belle del mondo, ed è un fatto. Carlo Riva mi disse, quando cominciai 12 anni fa, gli chiesi, ingegnere, ma io cosa devo fare? E lui mi disse, falle belle. Una frase, falle belle. È il segreto.
0: Sembra il lancio per l'approfondimento che abbiamo alle 18.07 sulla Ferrari, però non posso farla parlare sulla Ferrari.
1: No, non parlo della Ferrari, perché non parlo delle aziende che non conosco, e la Ferrari l'amo alla follia. Ecco. E le posso dire però, Varisoni, gli italiani fanno le belle barche del mondo, punto. Quindi il lavoro c'è, il potenziale c'è. Dove vedo il rischio? Io vedo il rischio di uno spostamento di dimensione. Vedo che purtroppo la ricchezza si sta polarizzando, e vedo che purtroppo tendono a comprare barche molto più grandi di quelle che compravano prima. Quindi se c'è un rischio, c'è per un certo tipo di cantieristica che fa barche piccole, e non è il costo del carburante, ma è purtroppo la capacità di spesa che ha l'armatore, che una volta si avvicinava alla nautica, e oggi avvicinarsi alla nautica ha un costo piuttosto elevato, e vedo che ci si avvicina soltanto con certi budget.
0: Io devo dire grazie, tanto li rivedrò nella loro prossima versione. Luigi Brugnaro tornerà a fare l'imprenditore, e grazie quindi al sindaco uscente di Venezia Luigi Brugnaro.
2: Grazie all'invito.
0: L'avvocato Galassi tornerà a fare l'avvocato, immagino.
1: No,
0: e poi
1: lo escludo nella maniera più categorica.
0: Allora andrà a lavorare con Brugnaro, non so, avrete qualcosa.
1: Si vedrà.
0: E poi vedremo come andrà tutta la vicenda, di cui per correttezza non posso parlare, ma l'istruttoria su Golden Power, su Ferretti, per la parte di divisione militare del gruppo, che c'è il rischio che finisca, il rischio molto forte in Cina, è ancora in corso da parte del governo. Grazie a ambedue. 349-238-6666 per sms e whatsapp.
3: Più salute e benessere. Viaggio alla ricerca dell'armonia psicofisica. Da oltre 17 anni, Più Salute e Benessere accompagna i lettori in un interessante e piacevole viaggio nel mondo della sanità italiana. Più Salute e Benessere mira a fare il punto sull'attualità del settore medico, della ricerca, della bellezza e del vivere sano. Questa settimana online e in distribuzione in mail in diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Più Salute e Benessere è un progetto Publiscoop Group.
4: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
5: Focus Economia.

0: resto ancora per qualche minuto sul Salone Nautico, perché ne abbiamo parlato con i due personaggi che hanno fortemente voluto questo salone, l'hanno finanziato, l'hanno organizzato, il sindaco uscente Brugnaro e l'avvocato Galassi, uscente amministratore delegato del gruppo Ferretti. Però volevo dare qualche altra informazione, perché Ferretti porta 7 barche, tra cui l'anteprima mondiale di Ferretti 580 e il Pershing 6X. Next Group arriva con la B80 con propulsione a idrogetto, e poi il catamarano a vela con propulsione elettrica, il Sunreef 70. Vado avanti, c'è per la prima volta anche la Turchia Numarine con un modello, il 30 XP diesel elettrico, poi per la prima volta esposto in acqua il Gran Turismo 50 di Beneteau, storico cantiere francese. La sostenibilità, poi ce ne sono altri, cioè, arriva in anteprima mondiale anche il 6 Carbon del cantedesco 6 Carbon Yachts. E dicevo, la sostenibilità, c'è il Green Line 42 per la prima volta a Venezia, navigazione ibrida, 10 pannelli solari da 430 volt, quindi a testa 4,3 kW complessivi, Hybrid Ready, che lavori, ti permette di navigare in modalità completamente elettrica fino a 6 nodi e mezzo, e poi il design di Azimut Magellano 65, e il nuovo F5.7 del cantiere Prestige Yachts, per la prima volta il cantiere Glisenti del lago di Como, la vela, poi tanti modelli Solaris, Gran Soleil, Bavaria, Giannot, e anche il cantiere turco Sea Wind. E poi ci sono tutti i modelli anche minori. Ecco perché ringrazio Giovanni da Ponte, che ha un nome importante a Venezia. Buonasera,
1: sì,
0: da
1: buonasera.
0: Ponte. Maestro d'ascia. Allora, devo dire una cosa che mi sta chiedendo via WhatsApp al 349-238-6666, per quello che riguarda i posti barca Venezia. Adesso so che è una cosa un po' di nicchia. Guardate che il comune già nella classifica dei posti barca, nel punteggio, premia le barche in legno, che hanno punteggi molto più alti delle barche in vetroresina, se devi trovare un posto barca, e quelle a motore elettrico. E quindi c'è già una selezione nei posti barca da assegnare se tu hai una barca in legno e o con motore elettrico. Venendo a lei, cosa fa un maestro d'ascia?
1: Sì, allora, il maestro d'ascia è un costruttore di barche in legno, e la sua caratteristica è che può costruire barche in legno fino a 150 tonnellate di stazza. Okay. Poi c'è più in là, c'è il costruttore navale, barche in legno e ferro, e poi l'ingegnere navale che fa crociere, navi. Cioè. Insomma.
0: E per esempio, voi avete fatto come... Quanti siete rimasti a Venezia?
1: Siamo una trentina di maestri d'ascia, però operativi, che proprio costruiscono barche una decina.
0: Lei ha avuto una commessa della Marina Militare per le scialuppe dell'Amerigo Vespucci, se ho ben visto.
1: Sì, sì, allora ogni tot anni l'Amerigo Vespucci, che è stata costruita nel 1932, ha bisogno di cure, ecco, come un vecchietto. E quindi c'è stata richiesta di rifare queste due lance, che sono delle palischermi da 8 metri e mezzo, e che vengono issate a bordo poi dell'Amerigo Vespucci.
0: Ecco, voi fate anche barche più piccole, perché insomma, noi parliamo degli yacht, chiaramente quello è l'obiettivo più grosso del salone, ma fate anche barche di dimensioni più piccole?
1: Sì, le barche che si usano principalmente a Venezia sono barche intorno ai 6-7 metri, no, per girare comodamente all'interno degli stretti canali veneziani, ma anche di vivere un po' la laguna.
0: E il cantiere dov'è? Curiosità mia anche.
1: Il cantiere si trova vicino alla zona, l'ex porto, diciamo, dove arrivavano le crociere, che poi dopo è stato spostato a Marghera, però vicino all'isola del Tronchetto, il parcheggio.
0: Ma vicino al parcheggio del Tronchetto, sì.
1: Vicino al parcheggio del Tronchetto.
0: Ecco, sì. E voi che barche presentate qui come dimensioni, giusto per capire appunto che non ci sono solo i grandi yacht?
1: Appunto, abbiamo barche, queste taglie veneziane, intorno ai 6-7 metri. Mm-hmm. E di cui due con un motore elettrico, un fuoribordo elettrico da 1 kW, e un'altra con una pedana idraulica per il trasporto dei disabili, e un'altra da passeggio, insomma, che ci è stata ordinata.
0: Ma hanno un nome, perché a Venezia le barche hanno un nome, topo,
1: sì, esatto,
0: cofano,
1: non
0: sandalo.
1: Volevo entrare nei dettagli perché vabbè, non so poi quanto c'è, cioè, la topetta, il cofano,
0: un cofano,
1: il lancino, il,
0: ecco, perché lei ha lavorato molto anche sull'accessibilità per i disabili.
1: Sì, allora, per un motivo personale, in quanto mio figlio ha una malattia genetica che si chiama Fox G1 e è in carrozzina, ecco, non può camminare. Allora ha voluto così il signore, che nasca un bambino disabile a una maestra d'ascia, e così mi sono inventato questa
0: Bello.
1: barca per continuare a vivere a Venezia, quello che si dice la resilienza, no?
0: Certo,
1: Sarebbe stato più comodo forse
0: bravissimo.
1: trasferirsi in terraferma
0: Sì.
1: con un furgoncino, però io vivo a
0: Quindi
1: Murano e quindi.
0: questa barca ha una pedana, immagino che permette l'accessibilità.
1: Sì, ha una pedana che salendo si porta al livello del piano stradale, dell'affondamento, della banchina.
0: Sì, strano che non ci abbiano pensato anche altri, insomma, da questo punto di vista, però complimenti e bravo davvero. E senta, la cosa con cui vorrei concludere, però, è questa iniziativa che lei ha, perché prima ricordava al sindaco il Wood Village, quindi per riportare la cantieristica al centro. Voi come la vedete questa, diciamo, tentativo di riportare la cantieristica al rimessaggio a Venezia?
1: Beh, è un'ottima strategia per creare un'alternativa alla monocultura turistica, perché non tutti vogliono andare a lavorare in bar e in ristorante, c'è anche
0: No,
1: chi
0: anche
1: vuole
0: perché l'area
1: fare.
0: ci sarà un'area dedicata alle imbarcazioni in legno, alle maestranze, proprio di chi sa lavorare in legno, non la vetroresina. Dicevo, voi avete fatto un accordo con la Confartigianato Venezia per avere un corso di 150 ore con l'Istituto Nautico Vendramin Corner per insegnare che cosa a questi ragazzi?
1: Ad appassionarli ai
0: Bello anche
1: lavori
0: questo.
1: artigianali. Di certo non puoi insegnare a costruire una barca a un ragazzino di 13 anni con poche ore a disposizione, però l'importante è creare una piccola scintilla in lui che possa poi un giorno dargli una prospettiva di lavoro, ecco.
0: Ma è già partito questo corso, così lo diciamo in diretta?
1: Sì, il corso anzi è partito e si è concluso adesso presentando proprio il progetto al Salone Nautico con il restauro di due lance che usano poi per vogare, per fare
0: Molto
1: l'allenamento
0: bello.
1: insomma della scuola.
0: Molto bello. Allora, grazie e complimenti, nel senso io spero che qualcuno di questi giorni poi resti a fare un lavoro così bello, anche perché
1: Sì.
0: appunto va bene i bar, va bene i ristoranti, però la città deve vivere anche del resto, non c'è
1: Sì,
0: solo, mi dica.
1: c'è uno studio di Confartigianato che sottolinea come il settore dell'artigianato è quello più radicato nella città, cioè quasi il 75% degli artigiani sono anche residenti a Venezia, perché ci sono altri comparti, l'alberghiero, la ristorazione, che magari è gente che vive fuori però e viene a Venezia solo a lavorare. Mentre l'artigiano, che è molto legato al proprio laboratorio, è anche lui che vive a Venezia e quindi crea quel sottofondo
0: Certo.
1: di vita che poi dopo i figli a scuola e consumi, insomma, rende la città ancora viva, ecco.
0: E questo a noi interessa molto perché da sempre seguiamo tutta la parte anche di preparazione post-diploma. Come sarebbe bello il mondo con molte più persone così? Sì, lo so, illuminate. Sono d'accordo che lei è illuminata, ma illuminata nel senso vero, non nella battuta degli illuminati, che è tutta un'altra roba. Noi ci sentiamo domani in diretta da Milano dalle 17 in poi.

0: ecologia, cura, meditazione. Uibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Uibo. 8x1000 unionebuddista.it.
1: Potrei raccontarti di come l'Energizing Comfort suggerisce, sulla base delle tue preferenze, programmi benessere con musica, luci, clima e massaggi per arrivare ovunque in perfetta forma. Potrei, ma tanto. Dimenticherai tutto quando ti rilasserai.
2: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
4: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
5: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Sono le 23.
10: GR24. Il sole 24 ore.
9: Stati Uniti intenzionati a ridurre drasticamente il contributo militare alla NATO, rivela il settimanale tedesco Der Spiegel. Medio Oriente, l'esercito israeliano uccide il capo dell'ala militare di Hamas, il Papa assistere il popolo a Gaza. Chiude contrastata Wall Street, Dow Jones meno 0,23%. Tennis, esordio Zina alla Roland Garros con vittoria, Tabor dominato in 3 set. Buonasera da Sergio Nava. Gli Stati Uniti intendono ridurre drasticamente il proprio contributo militare alla NATO con un taglio significativo di bombardieri strategici e una riduzione di 1/3 dei caccia. Non sarebbero più forniti sottomarini e droni da ricognizione, mentre si assisterebbe a un taglio notevole di quelli armati. Lo riporta il settimanale tedesco Der Spiegel in riferimento all'incontro dell'inviato del capo del Pentagono Hegseth, che ha informato alti funzionari degli alleati presso il quartiere generale dell'Alleanza Atlantica. Gli Stati Uniti hanno chiarito che intendono mantenere la deterrenza nucleare in Europa e nell'ambito NATO. Per contro, gli europei dovrebbero farsi carico in gran parte e da soli della difesa convenzionale del continente. Andiamo in Medio Oriente. Mohammed Odeh, capo dell'ala militare di Hamas, è stato ucciso dall'IDF in un attacco a Gaza City, lo riferisce Inet citando fonti israeliane. Successivamente nella striscia c'è stato un altro attacco, entrambi i raid hanno causato almeno 2 morti e oltre 10 feriti. Occorre fare un nuovo appello per il rispetto dei diritti umani di tutti, a dirlo Papa Leone, rispondendo a una domanda dei giornalisti in merito alla flottiglia. Purtroppo il popolo di Gaza, aggiunto, non riceve ancora gli aiuti umanitari, questo sta provocando proteste, difficoltà, anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. Io vorrei rinnovare l'appello a tutte le autorità ad assistere il popolo di Gaza, così il pontefice. Alla politica chiediamo un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, così il presidente degli industriali Orsini. Scelte, sottolinea all'assemblea dell'associazione, fondamentali per tornare a una crescita del 2% l'anno, crescita che noi, dice Orsini, giudichiamo non solo necessaria ma possibile. Sentiamo.
11: Negli ultimi 25 anni siamo cresciuti in media dello 0,4% anno, contro l'1,4% dell'Unione Europea, il 2,1% degli Stati Uniti e l'8% della Cina. Nel complesso, il PIL italiano nel 2025 è superiore di appena il 10% rispetto al 2000. Nello stesso periodo, il PIL europeo è aumentato del 40% quello degli Stati Uniti di quasi il 70%, quello cinese del 586%. I numeri parlano da soli.
9: Alla borsa di New York il Dow Jones chiude in calo dello 0,23%, l'S&P 500 guadagna lo 0,62%, il Nasdaq chiude in rialzo dell'1,19%. La Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei 5 sub italiani. Con l'atto si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti, ma anche le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione, poi risultata fatale. È stato presentato all'Università Cattolica il rapporto Giovani 2026, una ricerca che indaga in maniera trasversale le paure e le aspettative della generazione Z.
12: Quello dell'Istituto Piepoli dell'Università Cattolica sui giovani italiani. Diminuisce la fiducia nei confronti del futuro, aumentano le paure materiali. Rispetto a 6 anni fa, fare una settimana di vacanze è diventata un miraggio per un ragazzo su 2, così come acquistare un'auto o un nuovo telefono. Ai ragazzi nati ai tempi dell'11 settembre, cresciuti con la crisi del 2008 e formati quando la pandemia bloccava tutto il mondo, non resta che la frustrazione di non riuscire a realizzare i propri desideri. Sempre gli stessi da decenni, avere una relazione stabile è una priorità per l'80%, avere figli per 70%, la dottoressa Elena Marta, che ha partecipato alla stesura della ricerca.
13: Alcuni percorsi che un tempo erano tracciati e definiti oggi non lo sono e questo genera molta incertezza e preoccupazione.
12: In un'Italia che invecchia, ci sono più over 65 che under 30, l'unica strada per il benessere è andare all'estero. Più del 50% ci pensa, il dato più alto tra i principali paesi europei. Lo pensa anche Matteo Maria Patani, 21 anni, che ha partecipato alla ricerca.
14: Bisogna andare a indagare sulle motivazioni reali che portano i giovani ad uscire, perché io ripeto, io sono il primo a voler andare all'estero a fare esperienza, ma voglio tornare nel mio contesto poi a produrre.
15: Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: Tennis, esordio agevole per Jannik Sinner al Roland Garros, numero 1 al mondo, ha battuto in 3 set il Clément Dubois col punteggio di 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore 8 minuti di gioco. 23 e 5 minuti è tutto per questa edizione, GR24 si aggiorna a mezzanotte.

0: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
4: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
5: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Torna a far paura l'Ebola. L'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia l'allarme per l'epidemia che sta colpendo l'Africa centrale, con centinaia di casi sospetti tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda. A preoccupare gli esperti è soprattutto il ceppo individuato, per cui al momento non esiste un vaccino approvato. Ma quanto deve preoccuparsi l'Europa e qual è il rischio reale per l'Italia? Lo chiediamo oggi al professor Andreoni, professore di malattie infettive all'Università Tor Vergata di Roma, direttore scientifico della Società Italiana Malattie Infettive Tropicali. Bentornato professor Andreoni.
2: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Professore, l'OMS dice che il contagio corre più veloce della risposta sanitaria. Dobbiamo considerarlo un'emergenza che può avere conseguenze anche fuori dall'Africa. Quanto deve preoccuparsi concretamente chi ci ascolta dall'Italia?
2: Allora, è un'emergenza effettiva per l'Africa, perché anche i paesi vicini, diciamo alla Repubblica Democratica del Congo e dell'Uganda, sono a rischio di ulteriore diffusione dell'epidemia, sono anche zone in parte di guerra e via dicendo, in cui evidentemente ci possono essere possibilità di ulteriore diffusione. Quindi l'emergenza locale esiste, è una malattia altamente, diciamo, letale, quindi c'è una letalità che arriva al 50%, quindi è oggettivamente un'emergenza. Ma venendo alla sua domanda, quanto rischia l'Europa, quanto rischia l'Italia che questa epidemia si diffonda ulteriormente? E io direi che più aumentano i casi e più è possibile, più è probabile che qualche caso arrivi in Europa, che qualche caso arrivi anche in Italia. Nella epidemia del 2014 questo accadde, quindi in molti paesi, sia europei che negli Stati Uniti d'America, arrivarono dei singoli casi. Quanto ci sia un rischio che poi questi singoli casi generino delle epidemie, e questo dipende un pochino dalle misure che noi mettiamo in atto, tenendo presente che comunque questo è un virus che si trasmette solo per contatto diretto e quindi non si trasmette per via respiratoria. Quindi io direi che possiamo stare tranquilli che non ci sarà una pandemia, possiamo stare tranquilli che se arrivassero dei singoli casi in Italia non genererebbero dei grandi focolai epidemici, quindi la numerosità rimarrebbe sempre comunque bassa.
1: Professor Andreoni, nel caso saremmo pronti?
2: Beh, io direi di sì, e l'abbiamo dimostrato proprio in questi giorni, no? Ormai il Ministero ha avviato delle procedure di controllo per tutte le persone che provengono da zone in cui in questo momento ci siano dei focolai epidemici, che vengono individuate e messe sotto controllo, sotto sorveglianza sanitaria. È il caso che abbiamo letto di poche ore or sono, delle due persone che sono state subito individuate perché avevano dei sintomi, diciamo che possono essere quelli dell'Ebola, e sono stati subito individuati, sono subito stati messi in isolamento, sono stati fatti i test, è stato dimostrato che nulla c'entrava con Ebola, quindi ci siamo tutti tranquillizzati, ma soprattutto abbiamo visto che il sistema di monitoraggio, di tracciamento e di controllo funzionato perfettamente bene, sì.
1: Professor Andreoni, grazie. Le auguro una buona giornata e un buon lavoro.
2: Grazie a lei e a tutti i radioascoltatori.
1: Lascio la linea a Gianluca Nicoletti con Melog. Buon ascolto, buona giornata, un saluto da Nicoletta.

0: Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
1: Ti faccio saltare la testa, grida uno dei ragazzi avvicinandosi minaccioso al professore. Gli altri della gang ridono, incitano, riprendono.
2: È matto, matto, matto!
1: È l'agguato teso a due professori in un parco vicino ad una scuola di Parma da alcuni studenti adolescenti tra i 14 e i 15 anni. 7-8 ragazzi che, come si vede nelle immagini girate da un coetaneo e diventate virali sui social, si avvicinano minacciosi ad un professore che la mattina li aveva rimproverati per un calcio ad una lattina finita contro un altro.
3: Sto per chiamare il 103.
4: Non chiami nessuno, faccio io il 103.
1: Un secondo docente intima di chiamare il 113. Non chiami proprio nessuno, si sente rispondere. Poi il caos, gli spintoni, le risate di chi sta a guardare.
5: Ti faccio saltare la testa!
1: I ragazzi che inseguono il professore lanciando calci, lui che tenta di parare i colpi. Un ragazzo interviene per difendere i docenti, ma viene preso a cinghiate.
6: Oh! Ma siete matti?
7: Allora, questa è la ricostruzione che sarà fatta alla vita in diretta della RAI, ma il video ormai sta circolando, anzi non desta nemmeno tanto scalpore in fondo, è sempre un video che qualcuno derubrica ma sono ragazzate, altri lo prende come spunto per lanciare l'ennesima crociata contro il modello umano definito Maranza. Non so bene se siano Maranza o non sono Maranza. Maranza significa ragazzi prevalentemente nordafricani di seconda generazione. Di fatto il video è spaventoso in sé, ma è spaventoso perché va oltre la rissa di strada di cui ormai siamo abituati a vedere testimonianze video. Sono i ragazzi che ridendo, scherzando come se fosse un gioco, come se fosse un divertimento, qualcuno riprende esaltato dalla ripresa, anzi sono più a riprendere, si accaniscono contro due professori. Il video nella versione che è stata resa pubblica tende a sfocare i volti sia degli professori che dei ragazzi, ma mi sembra aver capito che avevano i capelli bianchi, cioè non erano ragazzini. Uno viene affrontato da un ragazzo che cerca di attaccare prima e comincia a picchiarlo, calci, pugni, naturalmente il professore cerca in qualche maniera di parare i colpi, ma non è il suo mestiere fare a botte con un ragazzo giovane e bello gagliardo, sono tutti belli grossi, non pensate, 14 anni, 16 anni, sono tutti belli grandi, sono adulti da un punto di vista fisico, non adulti probabilmente da un punto di vista intellettivo. Mentre questo ragazzo continua a picchiare il professore, tutti intorno lo aizzano, ridono, continuano a fare i video, interviene un altro professore dicendo cosa fate, siete impazziti. Viene anche lui malmenato, uno gli salta addosso, lo butta a terra, un altro lo prende a bastonate, lo picchia con un bastone, fino a che un altro lo stacca, lo toglie e i ragazzi finalmente se ne vanno, finisce il video. Voi direte, beh, cosa c'è, sono cose a cui siamo abituati. Beh, io non sono molto abituato a vedere un pestaggio di gruppo con l'idea così spiccata di impunità. Questa è la cosa che mi sorprende. I ragazzi pare non appartenessero a questo istituto di Parma, cui è avvenuta la scuola, a cui facciano parte i professori. L'aggressione è avvenuta in un prato non all'interno del perimetro dell'istituto, quindi pare che i docenti non faranno denuncia perché non sono loro allievi come pensavo prima, ma devo scusarmi, apro e chiudo parentesi, vedo malissimo con un occhio solo, questa è una delle altre fasi della mia stagione operatoria, quindi tanto bene ho operato l'occhio in cui vedo in maniera prevalente, quindi vedo con l'altro occhio che già è stato operato, quindi vedo abbastanza male. Gli appunti che mi sono fatto su questa vicenda li interpreto male. Racconto quello che ho visto e quello che ho visto mi fa pensare. Poi se siano Maranza, se non siano Maranza, mi interessa ben poco. Era un gruppo di ragazzi che aveva gli zaini sulle spalle, quindi erano comunque usciti da una scuola. Erano i ragazzi che erano inseriti nel nostro sistema scolastico, anche se poi l'istituto non denuncerà perché non sono suoi alunni o non so per quale ragione. Sono ragazzi che sono convinti di essere talmente padroni di un territorio che si possono permettere anche di picchiare un professore. Sono ragazzi che hanno così poco il senso della gerarchia che esista tra adulti e ragazzi. Un professore in sé dovrebbe rappresentare un'autorità, ma forse proprio per questo l'hanno picchiato, per degradarlo, per mortificarlo, per portarlo al rango di una banda di ragazzi magari avversare. Terza, ultima cosa e non meno importante, questi ragazzi danno così poca importanza all'aspetto penale del loro gesto che poi lo pubblicano nei social come se fosse l'attestato di un momento epico che stanno attraversando. Ecco, ho messo sul piatto tutti gli elementi, non ho altro da aggiungere rispetto al fatto isolato di Parma. Vorrei su questo che con il pubblico si potesse aprire un dibattito, una riflessione, senza naturalmente fare il solito discorso generazionale, dove andremo a finire questi giovani. Sta accadendo qualcosa di nuovo, di singolare, che non era mai accaduto nella necessario avvicendamento generazionale. In questo hanno ruolo comunque le espansioni digitali dei ragazzi. 800240024. Intanto presento l'ospite, Alfio Maggiolini, buongiorno.
2: Buongiorno.
7: Alfio Maggiolini è uno psicoterapeuta del Minotauro di Milano, ha insegnato psicologia del ciclo di vita all'Università Milano Bicocca, collabora da molti anni con servizi della giustizia minorile a Milano, abbiamo avuto molte volte ospite, ricordo alcuni dei suoi libri, Pieni di rabbia, comportamenti trasgressivi e bisogni evolutivi degli adolescenti, Franco Angelo 2023, Non solo baby gang, comportamenti violenti di gruppo in adolescenza, Franco Angeli sempre del 2025. Noi abbiamo l'unico dato di cronaca che i docenti non faranno denuncia. Il ministro Valditara ha espresso grande vicinanza a loro, a tutta la scuola, ma insomma l'impressione è che esista una parte della popolazione adolescenziale che è fuori controllo, che non vale nemmeno la pena di fare denuncia perché tanto non succederebbe nulla. Innanzitutto, qual è il suo giudizio rispetto a questo caso? È un caso a sé, è un caso che invece indica qualcosa, indica un comportamento generalizzato?
2: È un caso che colpisce per la sua eccezionalità, quindi non indica qualcosa che accade normalmente e proprio per questo ne siamo molto colpiti. Come si diceva all'inizio, spesso le attività violente dei gruppi di ragazzi hanno come interlocutori altri ragazzi, questa è la cosa che capita più frequentemente, quindi risse tra ragazzi, prove di forza, minacce, voglia di sopraffazione, quindi non è una violenza indirizzata verso gli adulti.
7: C'era soltanto quell'episodio che ormai è diventato strafamoso, il cosiddetto Re di Maranza, tra l'altro poi è stato arrestato, che è andato a minacciare un professore, minacciandolo di grandi ritorsioni, perché secondo lui sarebbe approfittato, avrebbe trattato male un suo parente a scuola, ma per questo è stato arrestato. Il fatto è entrato nelle cronache e Re De Maranza è stato arrestato, è un caso di violenza privata. Cosa accade? Si è fatto un salto di qualità, si è pensato che ormai tanto non succede niente, quindi anche i professori possono

0: molte situazioni in cui gruppi di ragazzi aggrediscono adulti, ma spesso si tratta di adulti marginalizzati, un senza tetto, un debole, una prostituta, sono persone che vengono giudicate marginali e vengono attaccate. Invece quando si tratta di una
1: violenza, cioè nessuno li difende, nessuno protesta, tanto sono, diciamo, ai margini della società, quindi possiamo accanirci, pertanto nessuno protesterà.
0: Anche, ma anche perché è come se percepissero che c'è qualcosa di sregolato, che la società non regola, e quindi diventano quasi dei giustizieri nei confronti di una sorta di degrado. Poi le motivazioni sono molto più complesse, ma è come se si diventassero quasi giustizieri nei confronti di qualcosa che secondo loro è sbagliato perché è degradato. Invece è molto diversa la situazione in cui l'adulto che viene aggredito rappresenta un potere, rappresenta un'autorità, rappresenta quindi qualcuno che ha invece un ruolo rilevante. Questo è un'altra situazione, ma può capitare anche in famiglia, quindi l'aggressione verso i genitori che comunque rappresentano autorità, e queste situazioni più spesso sono individuali, ci sono stati casi di cronaca anche recenti di ragazzi che hanno aggredito anche in modo molto violento dei professori o anche degli adulti in casa, ma sono spesso gesti individuali. Quello che colpisce in questa situazione è che si tratti di una dinamica di gruppo. Allora, che ci sia una base di relativa ostilità fra ragazzi e alcuni insegnanti, questo è qualcosa che c'è sempre stato, una scritta in un bagno contro la professoressa di matematica, un atto vandalico contro la macchina di un professore che ti ha dato un voto che ti sembrava di non meritare, cioè questi gesti di contrapposizione, di aggressione, non sono una novità, ma spesso si tratta di gesti che si manifestano un po' più nascostamente, appunto, un po' più quindi nel bagno, in un gesto fatto senza rivendicarlo, no? Invece in questo caso quel colpisce uno la dimensione di gruppo e due anche l'esibizione di questo.
1: Diciamo che la finalità, da quello che mi sembra di capire, la finalità di questa azione punitiva di gruppo, naturalmente, in cui ognuno aveva il suo ruolo, c'era chi picchiava, c'era chi riprendeva, quindi era un'azione coordinata, con una capacità di muoversi sul territorio notevole, perché il secondo professore è intervenuto, probabilmente non era previsto. L'azione punitiva era contro il primo professore, probabilmente, almeno secondo le ricostruzioni, aveva rimproverato un ragazzo perché aveva lanciato una lattina, una cosa del genere. Quindi hanno detto, bene, diamogli una lezione. La lezione deve essere naturalmente corale e deve essere riverberata nei social, perché dobbiamo dare l'idea che a noi non si può rimproverare. L'altro professore che è intervenuto soltanto dicendo, ma che siete pazzi, chiamo la polizia, vi denuncio, è stato ancora più selvaggiamente picchiato, che buttato a terra, uno gli è montato sopra, un altro l'ha preso a bastonate, diciamo con maggiore violenza, proprio perché ha provato a riportare il termine della legalità in quel contesto. Ecco, tutto questo mi fa pensare che sia come una prova su strada, come per dire, vediamo fino a che punto possiamo arrivare che non succeda nulla. E d'ora in poi i professori delle scuole dovranno temere che ragazzi da altre scuole che loro non conoscono probabilmente vengano su commissione e li rimettono a posto secondo una loro logica.
0: Sì, però è probabile. Ora noi ovviamente abbiamo la versione che è quella del video e abbiamo alcune affermazioni, alcune ricostruzioni fatte dal professore. È ovvio che ci manca la versione dei ragazzi. Non per dire che questo sposterebbe molto, però sarebbe interessante avere dal loro punto di vista quali sono state le loro motivazioni. Non sono sicuro che il tema sia quello dell'impunità, cioè che alla base ci sia una specie di prova di forza per dimostrare l'impunità. In generale, in situazioni di questo tipo, questa è una sorta di spedizione punitiva, no? Punitiva in difesa di qualcuno da parte del gruppo, che immagino, adesso io sto alla ricostruzione che anche lei ha riferito, che è stato pubblicamente rimproverato, tradotto nel vissuto, è stato umiliato. Allora l'idea di ricevere un rimprovero che equivale, viene tradotto in una umiliazione,

0: diciamo, in qualcuno, questo comporta l'attivazione di una solidarietà di gruppo che decide di rispondere facendola pagare. Quindi più che una sorta di prova di forza, è una specie di azione di giustizia reattiva alla percezione di un rimprovero fuori luogo, fuori scuola, fuori luogo, eccetera, percepito, immagino io, come umiliante e quindi in quanto tale intollerabile, e il gruppo deve difendere da quell'umiliazione. Quindi io vedo più una dinamica di questo genere, poi ovviamente allora, il senso di impunità conta, eccetera, ma non è tanto una prova di forza.
1: Allora, ci fermiamo solo un istante, che io chiederei al pubblico però di portare un contributo di riflessione su quello che stiamo dicendo. È un episodio a sé, un episodio isolato, un episodio di cui però abbiamo una documentazione visiva, da quale si possono tirare molte conclusioni, come stiamo facendo noi con il nostro ospite. Piacerebbe avere anche l'intervento e il punto di vista di chi mi ascolta.
2: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
6: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
7: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
8: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
5: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro. Salone Nautico Venezia, 27-31 maggio. Vai su salonenautico.venezia.it.
9: Vi presenta... Tempo in diretta.
10: Bel tempo ovunque nel corso delle prossime ore, con cieli spesso sereni, al massimo poco nuvolosi. Non sono attese precipitazioni. Domani in mattinata avremo un ampio soleggiamento che interesserà tutta la penisola, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso e irregolare. Col passare delle ore, situazione pressoché invariata, sempre tanto sole con al massimo poche nubi sparse. Temperature stazionarie sempre molto elevate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
11: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
12: Funzionalità della prostata?
13: Oh, ti senti così?
12: Oh, ti senti...
13: Ah.
12: Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
14: Allora, l'annuncio dice operatore logistico, ma noi cerchiamo qualcosa in più.
15: In che senso?
14: Cerchiamo chi davanti a un problema non si ferma.
15: Ah, un fuoriclasse dell'imprevisto.
14: Uno su cui il team può sempre contare.
15: Un esperto nel gioco di squadra.
14: Qualcuno che non si limita a fare il suo.
15: Uno specialista nel fare la differenza.
14: Esattamente. Sai, il ruolo non racconta tutta la storia. In G-Group andiamo oltre. Vediamo la persona, talento, potenziale, qualità umane. Scopri di più su ggroup.it.
16: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.

0: Melog.
1: Per quasi 3 anni sono stati l'incubo dei ragazzini della bassa Valtrompia, alle porte di Brescia, alla fermata degli autobus, davanti alle scuole, nei giardini e per le strade di Concesio, Villa Carcina e Sarezzo. Aggressioni, minacce, estorsioni e rapine ai coetanei.
2: Sequestravano i telefonini e le chiavi dello scooter ai loro coetanei e li restituivano soltanto dopo il pagamento di un riscatto. Insomma, chiedevano il pizzo. Gli esattori però non avevano più di 16 anni.
3: Avevano terrorizzato i loro coetanei a Modena con rapine e pestaggi. 13 ragazzi tra i 15 e i 17 anni finiranno alla sbarra al Tribunale dei Minori di Bologna.
4: Ricordo che stiamo parlando dell'aggressività giovanile, della violenza di strada, delle baby gang, chiamatele come volete, ne parliamo dopo l'episodio che abbiamo descritto, avvenuto in una scuola di Parma, in cui dei ragazzi hanno aggredito 2 professori, picchiati selvaggiamente, ripresi e pubblicati i video. Cerchiamo di capire esattamente quanto l'idea di baby gang sia esattamente quella che definisce questo fenomeno. Io intanto ringrazio le persone che mi stanno in assistenza e regia in questa missione: Ettore Rossi, Paolo Valentino a Milano, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini a Roma. Siamo collegati con Alfio Maggiolini, che è uno psicoterapeuta del Minotauro di Milano, è uno psicologo, si è occupato di devianza giovanile in tantissime occasioni. Prendo un attimo di un minuto, uscendo dall'argomento, per fare un annuncio che probabilmente farà piacere agli ascoltatori più affezionati. È noto a tutti l'evento della prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, che tratta proprio il tema dell'intelligenza artificiale. Beh, noi da qualche settimana abbiamo preparato un podcast che tratta proprio l'argomento di quanto l'intelligenza artificiale potrà arrivare a lambire anche la sfera che l'uomo ha sempre definito, attribuito alla spiritualità. L'ho fatto assieme a Paolo Benanti, che un ospite ben conoscete, il francescano, teologo ma anche esperto di intelligenza artificiale. Il titolo del podcast è La Resa, è quando l'intelligenza artificiale diventò Dio. Lo abbiamo fatto per adesso in 6 puntate, il podcast è pronto, da domani lo troverete appunto nell'area web del Sole 24 Ore di Radio 24, insomma ve ne parlerò più nello specifico. Poi faceva piacere dire che tanti l'avevano richiesto qualcosa di più specifico, fatto assieme a Benanti, che è un ospite ormai abituale da tanti anni di questa trasmissione. Abbiamo fatto, è un podcast, si chiama La Resa, parla di intelligenza artificiale, parla di spiritualità, parla di macchine e parla di Dio. E detto questo, sentiamo gli ascoltatori, che però, ritornando all'argomento, ahimè, molto più legato agli aspetti terreni, gli ascoltatori come hanno reagito. Andrea da Venezia.
5: Buongiorno Gianluca. Premesso che nessuno vuole far fare dei giorni di carcere a sti ragazzi, anche perché le carceri italiane l'aspetto repressivo prevale su quello rieducativo, però io credo che l'intraprendere un procedimento penale sia già una prima forma di rieducazione per questi ragazzi, per cui mi trovo in forte disaccordo con la decisione dei professori di non denunciare, perché secondo me aumentano il senso di impunità di questi ragazzi e soprattutto non tutelano le eventuali prossime vittime di questi ragazzi, che magari potrebbero limitarsi, perché riscontrando che dopo un'azione del genere intraprendere un procedimento penale di cui comunque rimane traccia è una cosa che comunque responsabilizza. E quindi secondo me sarebbe importante, interessante sapere perché hanno deciso di non denunciare. Hanno paura delle ritorsioni di questi ragazzi? Pensano di che sia meglio così? Questo sarebbe interessante capire.
4: Non lo escluderei. Se guarda il video si rende conto che poi alla fine ti trovi da solo con una orda di scalmanati che ti mena, e non è che tutti sono abituati. Mi rendo conto, guarda, io ho rischiato, non so se già l'ho detto alla radio, proprio una settimana fa, sotto casa mia c'è un giardinetto dove giocano i bambini, c'è un gruppo di ragazzi simili, anche ragazze, a quelli appunto descritti questa mattina, che prendevano a calci gli armadietti dell'Enel, dove dentro stanno gli impianti elettrici, non so bene che, finché non cadeva lo sportello, e le ragazzine applaudivano, erano tutti contenti. Io mi sono avvicinato e ho detto: ma cosa state facendo, siete scemi, smettetela. C'è stato un momento strano di borbottio, forse perché faccio pena, che c'ho un bastone e c'ho una benda all'occhio, hanno detto: poveraccio, è un vecchio malato, lasciamolo stare. Però dopo, quando mi sono allontanato, visto che mi stanno seguendo, ho avuto un attimo Un attimo che anch'io ci ho pensato, dico sì è bello chiamare, chiamo il 112, chiamo la polizia, li faccio intervenire, ma questi sanno dove abito, mi hanno visto uscire di casa, mi hanno seguito, alla fine c'è anche la mia incolumità da salvaguardare. Cosa ne pensa Alfio Maggiolini su questa telefonata del primo ascoltatore?
5: Che dei comportamenti di questo tipo debbano avere una risposta da parte degli adulti lo ritengo necessario. Perché è importante che i ragazzi capiscano che certi comportamenti seguono delle conseguenze. Non ho idea dei motivi per cui l'insegnante decide di non denunciare. La risposta ovviamente può essere sia una risposta penale, ma potrebbe anche essere, non so se la scuola ha questa intenzione, una risposta educativa. È importante che ci sia una risposta, potrebbe anche essere educativa attraverso incontri di mediazione. Ci sono vari modi, però è importante che sia un tipo di risposta.
4: Sentiamo un altro ascoltatore, Fabio da Milano.
0: Salve, buongiorno. Sì, io ho ascoltato l'interlocutore, lo psicoterapeuta Maggiolini. Sicuramente c'è anche l'utilità di un intervento educativo. Io sono un docente di scuola secondaria di secondo grado, però tutto è venuto fuori dalla scuola, quindi da un punto di vista normativo non è previsto. Se fosse avvenuto a scuola, allora sì, il discorso sarebbe diverso.
4: Dovrebbe essere un'iniziativa individuale dell'insegnante la denuncia, la scuola non può denunciare una cosa che avviene fuori dalla scuola, questo è il motivo probabilmente.
0: Essendo violenza privata è su querela di parte, quindi se loro decidono di non querelare la polizia non interviene, quindi anch'io come l'ascoltatore precedente sono stupito e anche deluso dal comportamento dei colleghi, perché ma anche se non fossero professori, chiunque venga malmenato e tra l'altro in maniera così plateale, per cui c'è anche come ha sottolineato prima lo psicoterapeuta, c'è anche un discorso di umiliazione pubblica per rispondere a ciò che era stata percepita come umiliazione in quanto uno dei loro compagni era stato ripreso da uno di questi docenti. Però io credo che sia importante, se è come è avvenuto che queste persone, adesso a Milano Maranza non si riferisce solo a persone di origine magrebina, se però sono effettivamente persone di etnia diversa, di nazionalità diversa dall'italiana, pur essendo cittadini italiani, non mi interessa se sono di seconda generazione, però c'è anche questo elemento da un punto di vista culturale che secondo me non deve essere tralasciato, cioè dubito che si sarebbero comportati così se fosse stata una persona anziana o una figura di riferimento della loro comunità, sempre ripeto se si tratti di studenti giovani di altra etnia. Questo è un elemento allora, che conta, cioè se sono guardi, dei professori italiani.
4: No, lei ha toccato un punto. Cioè, sì, ha toccato un punto che non si può essere così ipocrita a far finta che non esista anche questo aspetto, senza normalmente amplificare o cedere alla strumentalizzazione che viene sempre fatta di questi casi. Lei ha detto una cosa molto corretta, dice: l'avrebbero mai fatto, ammesso che fossero ragazzi di origine magrebina, contro un anziano della loro comunità? Figuriamoci, probabilmente no. Ci fermiamo un istante, tra poco.
6: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.

0: Melog. Allora, ricordo ancora, visto che molti appassionati di Padre Benanti già mi stanno scrivendo, che da domani nel sito di Radio 24, del Sole 24 Ore, troverete le prime puntate del podcast che ho fatto assieme a Paolo Benanti, teologo ed esperto, professore universitario, esperto di nuove tecnologie di intelligenza artificiale, su appunto il rapporto fra l'intelligenza artificiale e il nostro credere in qualcosa di metafisico. L'abbiamo chiamato la resa, quando l'intelligenza artificiale diventò il nostro Dio, e mi contrappongo io con un frate francescano, io che sono un'anima dannata, per ragionare se veramente poi alla fine, visto che già il nostro psicologo, già il nostro medico, già il nostro commercialista, già il nostro confidente, l'intelligenza artificiale diventerà anche il nostro Dio? Questo l'ho domandato io, poi mi risponderà Padre Benanti. Intanto Gabriele da Brescia, buongiorno.
1: Buongiorno. Senta, io faccio l'autista di autobus e per me queste cose sono quasi normali, però c'è una mancanza di regola di base.
0: Ma anche verso i professori? Ma anche verso i professori? O verso gli adulti?
1: No, cioè i maranza che salgono, diciamo, i maranza che salgono sull'autobus, non hanno una mancanza di regola di base. Tu devi salire sull'autobus col biglietto in mano, far vedere il biglietto e tutte queste cose. No, invece loro salgono, ti minacciano, ti mandano a fanculo e tutto. Perché? Perché mancano queste regole di base. Chi non rispetta le regole deve essere fatto un daspo, tipo quello del calcio. Fai il daspo, tu l'autobus non lo prendi più. Perché se non gli facciamo imparare a rispettare le regole a questi ragazzi, non le rispetteranno mai sull'autobus, al parco, a scuola, dappertutto. È sempre così. Bisogna ispirargli le regole che devono rispettare. Se no, se ne stanno a casa loro. Perché se no non se ne può più qua, risse tutti i giorni.
0: Ma è molto chiaro dal suo punto di vista, poi, anche se quello che dice lei è una testimonianza diretta. Ormai la rete è piena di testimonianze, di video, di tutti i tipi, tra cui anche questo, del ragazzo che viene chiesto il biglietto, dice: il biglietto non ce l'ho, non te lo do, non te lo voglio dare. E poi la questione potrebbe proseguire su un piano fisico, ma nessuno si mette a fare a botte, siamo civilizzati, non pensiamo che certi problemi vanno risolti prendendo una persona e buttandola fuori, quindi si crea un problema. Allora, Alfio Maggiolini, non ci volevo arrivare perché hai voluto analizzare il problema sotto un altro punto di vista, puntualmente seguendo quello che poi è lo stimolo degli ascoltatori, si arriva a un punto di vista che da un certo lato è sin troppo strumentalizzato oggi, perché figuriamoci, fa comodo, piace dire che è tutta colpa delle politiche lassiste verso l'immigrazione, via dicendo, che il vero problema sono i maranza, che dovrebbero essere mandati tutti via, remigrati, via dicendo. È possibile, lei che ha le mani in pasta su temi del genere da anni, conosce ragazzi reclusi, ragazzi che hanno fatto rapine, ragazzi che passano parte della loro vita dietro le sbarre, conosce questi fenomeni, esiste una valutazione che non sia in qualche maniera distorta da convinzioni, da pregiudizi, da maniere di pensare, e lucidamente faccia un'analisi di temi come questo?
2: Allora, comportamenti di questo tipo sono ovviamente il frutto di una serie di fattori che sono in parte il gruppo, la personalità individuale, delle storie familiari, ci sono tanti elementi che si sommano e che in qualche modo si coagulano per produrre queste situazioni. Tra queste è vero che anche la condizione sociale, per esempio la condizione di essere un immigrato di seconda generazione, è una condizione, è un fattore rilevante. È un fattore rilevante perché molto spesso la violenza è un modo per rivendicare una sorta di valore personale, in modo del tutto disfunzionale ovviamente, una sorta di come se uno volesse dire: io valgo qualcosa e non sono meno di te, diciamo. Quando questa violenza è più dimostrativa che strumentale, cioè diverso sì, io rubo qualcosa, anche lì spesso l'aspetto dimostrativo è rilevante, ma c'è anche una dimensione strumentale, ma quando è violenza che non serviva a niente se non a dimostrare qualche cosa, questa motivazione è ancora più forte. L'idea che i ragazzi di seconda generazione possano vivere in una condizione in cui si sentono di avere meno opportunità degli altri e quindi di essere di base svalorizzati, e cioè che la loro crescita sarà determinata dallo svantaggio sociale ed economico in cui vivono, e questo porta ad essere più arrabbiati e rivendicativi nei confronti del contesto sociale.
0: E questo li radicalizza però verso una loro appartenenza, che magari la generazione precedente non aveva così vivace, così evidente. Esiste questo problema, non vorrei ridurlo semplicemente a un problema di tipo etnico, ma nel grande disagio, nella violenza giovanile, c'è una prevalenza di questi comportamenti da parte di persone che chiaramente provengono da famiglie di immigrati, e questo tanto la gente questo vuol sentirsi dire. Vediamo se almeno dal punto di vista dei numeri questa è una realtà o risponde a un pregiudizio.
2: È una realtà, ma ad esempio nei gruppi, in alcuni gruppi di quartiere, oggi il tema non è l'appartenenza etnica, ma è la condivisione della condizione sociale. Ci possono essere ragazzi italiani che abitano in quel quartiere e sentono di avere più o meno la stessa condizione di svantaggio che hanno gli altri, e allora fanno parte del gruppo possono mettere in atto gli stessi comportamenti a partire dalla condivisione delle condizioni e non tanto le origini etniche. Le origini etniche prima, in passato, erano più forti. Quando c'erano i Latin Kings, l'idea di provenire da un certo paese, da una certa cultura, faceva da collante, ma adesso è più la condizione sociale che non la rivendicazione della cultura di provenienza a fare da collante.
0: Allora, vedo che le telefonate più o meno sono sempre sullo stesso tono. Vorrei capire, la soluzione è quella che chiedono naturalmente a gran voce le persone che sono più vicine epidermicamente a fenomeni come questi. È chiaro che l'autista di autobus lo vede tutti i giorni, è facile parlarne quando uno poi non ha contatto diretto. È chiaro, il professore preso, picchiato, che sta magari in un quartiere marginale, sente più la paura rispetto a quello che sta in un quartiere dove non succederebbe mai. Ecco, qual è una possibile soluzione? Quella dell'inasprimento delle sanzioni, come è stato già fatto e pensato, ha risolto qualcosa?
2: Allora, l'inasprimento delle sanzioni normalmente, soprattutto con gli adolescenti, è inefficace, perché i comportamenti degli adolescenti nella maggior parte dei casi sono comportamenti violenti impulsivi, quindi in quel momento uno non valuta le conseguenze delle sue azioni, e in più, diciamo, un inasprimento delle sanzioni rischia di poi intasare il sistema penale. Invece che ci sia una risposta penale è fondamentale, ci sono diversi tipi di risposta penale efficaci, e però servono anche interventi di prevenzione, l'elenco sarebbe lungo da fare.
0: Non possiamo farlo adesso che siamo in sigla, intanto abbiamo soltanto lambito il problema, ci torneremo senz'altro, grazie Alfio Maggiolini, alla prossima.

0: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
1: Buonasera, benvenuti a Smart City. L'Agenzia Europea dei Brevetti ha appena pubblicato un report che fa il punto sui trend di innovazione nel riciclo delle batterie, un settore in fortissima crescita di cui abbiamo spesso parlato a Smart City, e a spingere sia la ricerca che gli investimenti sono le prospettive di volumi sempre crescenti per molti anni a venire di batterie che giungeranno a fine vita. Diciamo che se per anni si è invocato abbastanza inutilmente l'avvento di filiere del riciclo che avrebbero avuto poco o nulla da riciclare, oggi i volumi di batterie esauste hanno raggiunto una massa critica sufficiente ad avviare i primi impianti di riciclo su grande scala, ma soprattutto ci si prepara a quello che ci attende nei prossimi anni. Considerate che la produzione di batterie al litio è passata in 5 anni da 180 a 1100 gigawattora, si ritiene che supererà i 3500 gigawattora nel 2030, e questi numeri sono poi destinati a diventare alcuni anni dopo quelli del riciclo. Solo considerando le batterie delle auto elettriche si prevedono 1,2 milioni di batterie a fine vita nel 2030, che diventeranno 14 milioni nel 2040. Ed ecco quindi perché questa grande accelerazione che l'Agenzia dei Brevetti registra in tutto il mondo per quanto concerne le tecnologie di riciclo. Per entrare un po' più nel dettaglio ci affidiamo a Roberta Romano Götzsch, che è Chief Sustainability Officer dell'EPO, l'Agenzia Europea dei Brevetti. Bentornata a Smart City.
2: Grazie.
1: Allora, intanto numeri. Grande crescita di brevetti in questo settore.
2: Assolutamente sì. Quello che vediamo, il nostro studio mostra che le famiglie di brevetti internazionali relativi alla circolarità delle batterie hanno registrato un tasso di crescita medio annuo del 42%, che nel periodo dal 2017 al 2023. Quindi questo è un dato che
1: tantissimo,
2: è tantissimo, soprattutto se lo paragoniamo al 16% registrato nel settore complessivo della produzione di batterie ricaricabili, e ancora di più se lo confrontiamo al 2% di crescita che abbiamo registrato in tutti i settori tecnici esattamente in questo periodo. Quindi è una crescita veramente impressionante.
1: Impressionante, impressionante. Ecco, quali sono diciamo i macro filoni su cui si dividono, no, poi tutti questi brevetti, e su cosa l'Europa ha da dire il suo? Ecco.
2: Ottima domanda. Diciamo che quando parliamo di riciclo, riuso, circolarità delle batterie, parliamo di essenzialmente quattro pilastri di innovazione. Il primo pilastro è quello della raccolta e del pretrattamento delle batterie, e questa è un'area che tiene in conto anche la caratterizzazione del tipo di batteria, la stabilizzazione e la scarica delle batterie, l'isolamento, ma anche tecnologie di tracking di batteria, quindi una specie di passaporto digitale delle batterie. Un secondo è quello della separazione delle batterie, dei componenti delle batterie, che è piuttosto meccanico ed è un'innovazione che si basa anche molto sulla robotica. Un terzo pilastro è quello del ricondizionamento delle batterie, quindi la riparazione delle cellule con elettrodi grafite, riparazione dei cristalli, per dirne alcuni. E infine l'ultimo, che è quello della trasformazione delle batterie, che è la parte chimica, sono i processi di idrometallurgia, di pretrattamento pirolitico e poi idrometallurgico, l'estrazione essenzialmente di metalli critici primi.
1: Su cosa sta oggi maggiormente lavorando l'Europa e su cui anche più expertise, più possibilità di dire la sua, come appunto ti dicevo?
2: E allora, innanzitutto l'Europa, anche se non è la prima come quantità di innovazione, è comunque partecipa per il 20% all'innovazione nel riciclo e nella circolarità delle batterie. Se andiamo a guardare in particolare questi pilastri, vediamo che l'Europa è particolarmente forte nel primo pilastro, che è la parte di pre-processing delle batterie, ma anche il remote handling, ed è un aspetto interessante, okay, perché questo...
1: Ma la manipolazione a distanza, diciamo, sì.
2: E vediamo anche una crescita in Europa per la parte di tracking technologies, quindi parte digitale legata all'AI, legata al passaporto digitale delle batterie, che permette un tracking efficiente e quindi uno smaltimento più mirato. Un'altra area dove l'Europa sta veramente crescendo bene è la parte di trasformazione chimica. E comunque anche la parte di condizionamento, anche lì vediamo che l'Europa si sta affacciando, è un campo nuovo, chiaramente perché la quantità di batterie è ancora limitata in Europa rispetto ad altri paesi, però per quanto vediamo per esempio lo sviluppo dell'elettrodiagrafite, vediamo una crescita di attorno al 20%,
1: Quindi
2: quindi
1: il
2: l'Europa
1: recupero
2: sta
1: di quelli che sono
2: emergendo.
1: presenti, no, di questo parliamo, di recuperare e ricondizionare, tra virgolette, quelli già presenti in batterie
2: Esattamente.
1: utilizzate, che possono essere recuperati come tali, senza arrivare alla famosa black mass, che è una specie di miscuglio di tutto quello che stava dentro.
2: Esattamente questo.
1: Allora, grazie, grazie Roberta Romano Goetz, alla prossima.
2: Mille grazie, è stato un piacere essere con voi.
1: Cari ascoltatori, è tutto, appuntamento a domani, continuiamo a parlare di riciclo delle batterie. A presto!

0: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
1: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano, e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
2: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24, in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
3: Smart Car di Massimo De Donato.
4: L'evoluzione delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale sta cambiando radicalmente anche il modo di produrre e concepire i veicoli. Di questo scenario si discuterà tra qualche giorno durante il Motor Valley Fest, con un programma dedicato alle nuove frontiere della mobilità. Sono Massimo De Donato e di tutto questo parliamo oggi in compagnia di Andrea Pontremoli, presidente della Motor Valley Association. Allora, innanzitutto, quali sono i principali trend globali che stanno trasformando oggi l'industria della mobilità?
5: Ci stiamo trasformando veramente molto velocemente e, come dico sempre io, ci sono due linee che stanno divergendo velocemente: la linea della pura mobilità, cioè andare dal punto A al punto B, dove tendenzialmente lo faremo con vetture elettriche piccole a guida autonoma, non di proprietà e condivise con altri. E tendenzialmente questo sarà verissimo nelle grandi città. E poi c'è un'altra linea delle vetture emozionali che suscitano passione, adrenalina, che sono le supercar o le auto che danno emozioni, dove lì avrò bisogno non solo delle auto ma di tutto quello che c'è intorno, cioè il servizio, gli autodromi, il lifestyle italiano, le belle strade nostre per fare delle gite turistiche, dove io provo veramente il piacere di guida.
4: E non a caso di questo si parlerà all'interno di Motor Valley Fest dal 28 al 31 maggio, tra pochissimi giorni. Quali saranno gli elementi principali di questa manifestazione?
5: Innanzitutto sono 4 giorni, quindi è veramente una festa molto molto importante. Avremo decine di convegni, ne abbiamo più di 40, con centinaia di relatori, tutti ad altissimo livello. E partiamo proprio con la prima giornata, l'opening, che avremo il 28, giovedì mattina alle 9 al Teatro Storchi, dove ho organizzato la cosa guardando innanzitutto il mondo, e quindi ci sarà McKinsey che ci fa una fotografia automotive, come si sta muovendo il mondo in questo ambito. Poi ho messo 3 keynote speaker: avremo il CTO, il Chief Technological Officer di Amazon, che ci parlerà essenzialmente di come loro stanno applicando le auto a guida autonoma e l'intelligenza artificiale, l'AI, su tutto quello che è il mondo di delivery di Amazon, con dei veicoli che tra l'altro avremo per la prima volta a Modena con Zoox, che è questo veicolo che tra l'altro viene prodotto anche in parte in Motor Valley, quindi AI applicata alla mobilità. Poi avremo AI applicato all'hardware, quindi i robot umanoidi, e qui avremo Daniele Pucci, che è il CEO di Generative Bionics. Poi avremo l'AI sul software, con il mitico padre Benanti, che ci racconterà come l'AI sta modificando il nostro modo di fare software, ma non solo di fare software, ma anche di rapportarci con l'intelligenza artificiale. E fatta questa carrellata, avremo poi i 6 amministratori delegati, i 6 CEO delle aziende capi filiera della Motor Valley, quindi Ferrari, Lamborghini, Maserati, Ducati, Pagani e Dallara, quindi tutti e 6 intorno a un tavolo, alla round table, visto dove sta andando il mondo, che cosa noi faremo. Ecco, questo è, diciamo, l'opening che farà partire un po' tutte le cose. Poi dal pomeriggio avremo l'inaugurazione vera e propria a Luna col taglio del nastro, un momento di networking con gli associati della Motor Valley e poi partiranno con i convegni tematici per 4 giorni.
4: Spunti interessantissimi, soprattutto perché riuscite a far sedere attorno ad un tavolo tutti i CEO di tutte le aziende che hai appena citato della Motor Valley, che rappresentano appunto l'eccellenza italiana nel mondo dell'automotive. E allora, appuntamento a Modena dal 28 al 31 maggio con il Motor Valley Fest. Noi intanto salutiamo e ringraziamo il nostro ospite Andrea Pontremoli, presidente della Motor Valley Association. L'appuntamento con Smart Car torna come al solito domani alle 20:55 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.

0: mezzanotte.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Medio Oriente a rischio il fragile cessate il fuoco Stati Uniti-Iran dopo l'attacco americano. NATO Washington pronta al ritiro di aerei e navi, l'Europa faccia da sola. Dal palco di Confindustria la Premier Meloni torna contro l'Unione Europea, faccia meno e meglio, Orsini chiede un nuovo patto per la crescita. Tennis, esordio Sinna a Roland Garros con vittoria, Tabor dominato in 3-7. In primo piano gli esteri con la situazione medio orientale che ha portato alla chiusura dello stretto di Hormuz e le voci di tregua del fine settimana vengono messe a tacere dagli ultimi attacchi.
2: Non esiteremo a difenderci e non lasceremo impunito alcun atto di aggressione. È la risposta dell'Iran agli attacchi lanciati nel Golfo Persico da parte degli USA. Teheran ha anche dichiarato di aver abbattuto un drone ostile diretto nel suo spazio aereo, incidente avvenuto dopo che l'esercito statunitense ha riferito di aver attaccato siti di lancio di razzi in un'azione difensiva. Secondo il Wall Street Journal, la Marina americana ha inoltre ripreso ad assistere il transito delle navi attraverso Hormuz scortando una subpetroliera greca. La guida suprema iraniana Mujibur Khamenei ha intanto dichiarato che gli Stati Uniti non avranno più un punto sicuro nella regione dove non potranno più installare basi. Appelli da Bruxelles e da Pechino perché le due parti rispettino il fragile cessate il fuoco, il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf ha definito nel complesso positiva la sua visita in Qatar in vista di un accordo che accolga le richieste dell'Iran riguardo ai suoi fondi congelati. Il tutto quando Israele, dopo aver richiamato i riservisti, ha iniziato a operare via terra in Libano oltre la linea gialla della tregua armata. Per la prima volta dal cessate il fuoco, l'IDF ha intimato l'evacuazione di una città nel sud del Libano, Nabatia, ritenuta una roccaforte di Hezbollah. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: In serata è stato annunciato che Mohammed Odeh, capo dell'ala militare di Hamas, è stato ucciso dall'IDF in un attacco a Gaza City. Lo riferisce il sito Inet, citando fonti israeliane. Successivamente nella striscia c'è stato un altro attacco, entrambi i raid hanno causato almeno 2 morti e oltre 10 feriti. Gli Stati Uniti vogliono ridurre drasticamente il proprio contributo militare alla NATO in Europa e in tempi rapidi, non solo soldati ma pure aerei, navi e droni. L'annuncio rivela il settimanale tedesco Der Spiegel, arrivato nei giorni della visita dell'inviato del Pentagono agli alleati europei.
3: La volontà di disimpegno militare degli Stati Uniti dall'Europa non riguarderebbe solo le truppe, ma anche aerei, navi e droni. L'annuncio shock, rivela Der Spiegel, è stato fatto la scorsa settimana agli alleati NATO da un inviato del segretario alla guerra Exet. Il Pentagono punta a dimezzare il numero di bombardieri strategici disponibili per la NATO, ridurre a un terzo i caccia, ridurre le navi e azzerare i sottomarini per l'alleanza. L'Europa sarebbe poi costretta a dotarsi autonomamente di droni da ricognizione. Gli Stati Uniti, rivela la testata tedesca, avrebbero chiesto agli alleati di fornire piani per fare da soli entro poche settimane. Gli Stati Uniti sono ormai quasi assenti anche dal fronte ucraino. Funziona il sistema PURL, ha spiegato il presidente Zelensky, e cioè armi USA all'Ucraina pagate dagli europei. Ma Washington, aggiunge, non ci sta aiutando a sviluppare nuovi sistemi di difesa aerea antibalistica. Stiamo lavorando su questo con i partner europei. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: All'assemblea di Confindustria la Premier Giorgia Meloni non risparmia critica. L'Unione Europea ha definito gigante burocratico che diventa miope quando deve far sentire la sua voce. E davanti al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il numero uno degli industriali Orsini, ha chiesto a politica e parti sociali un nuovo grande patto per crescere al 2% i servizi.
4: Chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio.
5: L'Unione Europea è un gigante burocratico che troppo spesso ha sacrificato competitività e crescita sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici, dice Giorgia Meloni, che invoca un cambio di passo.
4: Chiediamo l'applicazione del principio di sussidiarietà, che significa l'Europa si occupi di quello che gli stati non possono fare da soli e non di quello che gli stati fanno meglio da soli.
5: Battaglia comune col cancelliere Merz, ricorda Meloni, che agli industriali italiani propone un cantiere per arrivare intanto ad una riforma radicale della burocrazia di casa nostra.
4: Siete sicuramente coloro che più di tutti possono aiutarci a risolvere le troppe incrostazioni che in questi anni vi hanno impedito di correre come avreste potuto correre se non aveste dovuto rendere conto alle degenerazioni di quella burocrazia.
5: Entro l'estate, legge delega e decreti attuativi per riaprire il dossier nucleare, annuncia la Premier sul fronte energia, sfida cruciale per la competitività, almeno quanto estendere la ZES a tutto il paese, ipotesi su cui il governo è al lavoro, dice ancora Meloni, che torna infine sulla necessità di investire in difesa, scelta impopolare ma l'unica che ci garantisca autonomia.
4: Le spese di difesa sono il prezzo della libertà e io voglio che l'Italia sia una nazione libera.
5: Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: La guerra in Iran, il costo dell'energia alle stelle, i dazi sbarrano il passo alla crescita, serve un grande atto di responsabilità, un patto tra politica e parti sociali per ripartire. Una crescita del 2% è necessaria, è possibile. Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, lancia il messaggio dal palco dell'Assemblea annuale davanti al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Le risorse necessarie a spingere la crescita si possono scovare sul fronte fiscale, rivedendo 575 misure che erodono circa 120 miliardi di base imponibile, propone Orsini.
7: Identifichiamo 20 miliardi da ricollocare senza aumentare il debito. Un terzo alla crescita, un terzo alla sanità e un terzo alla scuola.
6: E poi attivare 5 leve: energia, crescita delle PMI, innovazione, semplificazione e nuove risorse per lo sviluppo, sottolinea Orsini, sono le pedine da mettere in campo. All'Europa il presidente di Confindustria chiede un cambio di passo sulla burocrazia.
7: Le 72 condizioni poste da Bruxelles per il via libera al decreto bollette del nostro governo sono l'ultima conferma di quanto sia lunare la burocrazia europea.
6: Ma serve anche un mercato comune dell'energia, una politica industriale e una svolta sul debito comune per sostenere l'industria europea. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Il futuro industriale europeo si costruisce insieme, così ha dichiarato il premier spagnolo Sanchez ieri a Roma, dove ha preso parte all'incontro FAO e al confronto con i rappresentanti dei principali gruppi industriali italiani e iberici. Sanchez incontrerà oggi Papa Leone del bel mezzo, sia dello scandalo Zapatero con l'ex premier socialista coinvolto nell'inchiesta Plus Ultra, sia anche il giorno dopo la citazione in tribunale della moglie per presunti reati di traffico di influenze e corruzione. E la politica, per la politica il post voto in alcuni comuni fa esultare il centrodestra, risultato vincente a Reggio Calabria e soprattutto a Venezia, dove secondo le elaborazioni di YouTrend metà degli elettori del Movimento 5 Stelle alle europee 2024 ha poi votato il candidato del centrodestra Venturini. Sentiamo.
8: Il temuto effetto referendum non c'è stato, il centrodestra brinda per la vittoria a Venezia e si prepara ad accelerare sulla legge elettorale. Per Fratelli d'Italia gli elettori hanno voluto premiare anche il governo Meloni. Nonostante il calo di consensi, anche la Lega trova motivo per festeggiare, mentre Forza Italia si intesta la vittoria a Reggio Calabria, riconquistata dopo 12 anni, così l'azzurro Tajani.
9: Quello che fa fede è la volontà del popolo, mi pare che la volontà del popolo abbia detto che il centrodestra gode di buona salute.
8: Il centro-sinistra si impone in 8 capoluoghi strappando Pistoia al centro-destra. Il quadro politico non cambia, il governo resta in difficoltà e l'analisi del PD per il Movimento 5 Stelle risultati con luci e ombre. Secondo YouTrend gli elettori che lo avevano votato alle europee sarebbero stati determinanti per la vittoria di Venturini a Venezia. Il centro-destra non è più imbattibile, sottolinea invece Fratoianni di AVS.
10: È una partita apertissima, io credo che ci siano tutte le condizioni per vincere nel paese, dare un'alternativa all'Italia, bisogna però lavorarci e accelerare il lavoro.
8: Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Ora lo sport, tennis, esordio agevole per Jannik Sinner al Roland Garros, il numero uno al mondo, ha battuto in 3 set Clement Abouaud col punteggio di 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti di gioco. E chiudiamo col Giro d'Italia di ciclismo.
11: Se c'è un arrivo in salita, c'è lui, Jonas Vingegaard. Quarto arrivo in quota e quarta vittoria per il fuoriclasse danese, che però si toglie la soddisfazione di farlo in maglia rosa. L'ascesa a Cari, con traguardo a 1644 metri di quota, è una solo di assoluta classe. I rivali si dissolvono subito, prima sotto le pedalate del nostro Davide Piganzoli, fido scudiero del danese, poi sotto la frequenza del repescatore. Alle sue spalle arriva secondo Gall a 1.07, Idai terza 1.09, Aresman quarto 1.12, Ghi quinto a 1.18. Il nostro Piganzoli, sesto, a 1,32, che esulta sul traguardo come se avesse vinto lui. In classifica Vingegaard allunga ancora. Gall secondo a 4,03, Aresman terzo a 4,27, Idley quarto a 5 minuti. Giornata amara per i nostri colori, Piganzoli a parte. Fuga di Ciccone, ancora una volta la disperata ricerca di una vittoria e dei punti per il Gran Premio della Montagna, e resa incondizionata di Giulio Pellizzari, che arriva con un ritardo di oltre 18 minuti. Domani si va in Trentino, da Castano d'Adda ad Andalo. Si sale ancora. Per Augusto Stagi, Radio 24, Sole 24 Ore, Castano d'Adda.
0: Era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie a Roberta Frisani per assistenza e regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24 e Sole 24 Ore.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
2: Ma Pasqualino da Chieti può parlare di vulnus giuridico, mi chiedo io. Ma sarà Zagrebelsky che parlerà di vulnus giuridico, un Pasqualino da Chieti?
3: Più.
4: Probabilmente è un analfabeta, vero? Ma Pasqualino,
2: ma
4: tu sei
2: io toglierei probabilmente.
4: 100%, 100%, 100%. Lo dice lui, ma te lo sta dicendo che è un analfabeta.

0: Ciao, oggi ho una importante rivelazione da farvi.
1: Già partiamo male.
0: C'è chi dice che noi siamo il frutto di un accoppiamento sessuale tra extraterrestri e esseri umani. E quindi noi siamo preziosi perché noi possiamo interagire con 22 razze aliene. Cioè ci hanno creato così.
2: Ci vogliono controllare perché noi abbiamo qualcosa che loro non hanno, cioè la parte animica. Tutto gira intorno a questa energia.
3: Tutto gira intorno al suo tempo libero.
0: Addirittura c'è chi dice che ci siano degli extraterrestri che si sono incarnati per venire ad evolvere questo pianeta, l'abbiamo già detto in passato.
4: Monti dentro c'è qualcosa che non è Monti.
5: Giuseppe, non far finta di non sapere.
0: Eisenhower negli anni 50, il presidente americano, ebbe un contatto proprio di persona con extraterrestri, gli hanno dato 50 anni per annunciare che gli extraterrestri esistevano.
6: E come no? E come no? E come no? E come no?
7: Ma io non lo so, non ci sono altri argomenti, altre persone da chiamare che facciano discorsi un pochino più almeno comprensibili.
8: La Zanzara è proprio come il trash in TV, un mare di cagate, ma ti serve per svuotare la testa e non pensare.

0: amici miei, la nonna tricolore, chiamiamola così, che ha sventolato la bandiera a Milano da un balcone, mentre i propal sotto bandiera palestinese al vento la insultavano, buttavano delle bottiglie, la attaccavano, a 82 anni. 82 anni,
1: certo,
0: subito, certo. Senatore a vita, subito senatore a vita. Claudia, certo. Gregotti si chiama, voglio fare nome e cognome. Claudia Gregotti,
2: una specie di nuova partigiana,
0: sì,
2: giusto?
0: Di nuova partigiana, vero, certo, sì, semplicemente, sì. Perché è contro i propalli, altrimenti
2: della libertà,
0: altrimenti l'avresti insultata,
2: della libertà,
0: altrimenti
2: partigiana
0: l'avresti insultata.
2: No, io gli anziani non gli insulto, ma lei è una partigiana della libertà,
0: partigiana della libertà, lo dici solo adesso, lo dici partigiana,
2: no,
0: della libertà,
2: ma che
0: dico, solo adesso,
2: lo penso sempre.
0: Questa signora è un eroe assoluto,
2: certo, certo.
0: 82 anni, per un motivo molto chiaro. Perché ha sventolato la bandiera? Perché si è rotta il cazzo, soprattutto di vedere persone che sventolano continuamente la bandiera palestinese. Ci siamo rotti i coglioni, lo ribadisco, hanno insultato l'Italia e ho detto, se non vi va bene tornate al vostro paese. Nonna patria, 82enne che ha sfidato i propal, numero uno assoluto, assoluto. Allora, a me non frega assolutamente nulla del Gay Pride, penso che ormai sia una manifestazione, per carità, non la proibirei mai, mai, 100 Gay Pride in tutte le città italiane, mai, mai, assolutamente, non capisco a cosa serve il patrocinio, perché devo patrocinare il Gay Pride, perché è un comune, allora devo patrocinare pure la festa della bistecca, devo patrocinare pure, che ne so, l'Etero Pride o la festa dei grassi o non so cos'altro, non si può patrocinare tutto e dare dei soldi, organizzino privatamente, con soldi privati innanzitutto. Ma a parte questo, hanno escluso il carro degli LGBT ebrei. Hanno cacciato gli ebrei froci, diciamola, esatto. In maniera molto,
2: beh,
0: popolare,
2: froci,
0: in maniera popolare,
2: froci,
0: rude,
2: froci,
0: popolare.
2: Hanno, non so se ci,
0: hanno,
2: non so se...
0: hanno cacciato i froci ebrei, diciamolo in questo modo. Se vuoi inverto l'ordine, diciamo,
2: anche
0: dei fattori.
2: Froci e nei,
0: no, ho detto
2: neri
0: solo
2: anche
0: questo, ho detto solo
2: tutti
0: questo.
2: Gli stereotipi più,
0: allora,
2: vergognosi.
0: Questi
2: proprio,
0: signori che hanno cacciato gli ebrei finocchi. La dico,
2: no,
0: così,
2: ma
0: gli ebrei finocchi dal carro del Pride, dal carro del Pride. Sanno che fine fanno gli omosessuali in altri
2: sono
0: paesi?
2: Sono dei fascisti. Sono,
0: ah,
2: dei,
0: adesso
2: fascisti.
0: Dici che sono dei fascisti, adesso lo dici.
2: Sono dei
0: sempre
2: fascisti.
0: Sempre quando si tocca Israele, sempre
2: sono
0: quando
2: dei
0: si tocca
2: fascisti,
0: gli ebrei. Ma io lo dico
2: fascisti,
0: da una vita, lo dico, lo dico da una vita.
2: Tu non sei credibile.
0: Io non sono credibile.
2: Non sei,
0: ma non ti
2: credibile,
0: vergogni. Io non sono credibile.
2: Tu
0: io che lo dico
2: credibile
0: da una vita, le stesse identiche cose dico da una
2: tu
0: vita.
2: Tu non sei credibile.
0: E passiamo ad un altro signore. E passiamo ad un altro signore. Poi è bello che attaccano, sono atti di fascismo pure. Attaccano il generale Vanni, che tutto,
2: vabbè,
0: fa tranne
2: questione
0: fare atti di fascismo. È,
2: beh,
0: aperto,
2: insomma,
0: a qualsiasi discussione, va in tutte le trasmissioni.
2: Massa, ma di,
0: ma
2: che
0: quello
2: cazzo
0: è un elogio
2: dici
0: storico, mica. Ma non,
2: appunto,
0: rompete i coglioni. Passiamo a un sindaco che si chiama Lepore. Signor Lepore,
2: sindaco
0: di
2: Bologna.
0: Bologna. Sindaco,
2: certo,
0: dottor
2: lo conosco
0: Lepore
2: benissimo, lo conosco benissimo.
0: Allora, il problema di Bologna qual è, secondo te? Ovviamente la sicurezza,
2: Bologna,
0: no?
2: È
0: il degrado,
2: come... non
0: il
2: lo so
0: degrado
2: se c'è degrado a Bologna.
0: I,
2: non mi pare,
0: i bolognesi non sono preoccupati dalla situazione di Bologna. E che cosa fa il sindaco? Ne so, i trasporti, prendiamo qualsiasi cosa,
2: vabbè,
0: tutte le grandi
2: città,
0: città
2: come grandi,
0: sì,
2: città, ma le sue problematicità
0: a Bologna,
2: ma, penso, ma che cos'è questo?
0: Ti
2: annun- Focus
0: ti
2: città,
0: ti do questa notizia, ti do questa notizia. A Bologna apre lo sportello contro l'islamofobia.
2: Bello,
0: l'islamofobia,
2: però, bellissimo, ma è una città inclusiva,
0: vostra,
2: la città inclusiva.
0: Il grande problema per i bolognesi, la sicurezza, no, il degrado, no, ma figurati, i trasporti, i parcheggi, no. L'odio contro gli islamici. Avete qualche delazione da fare? Avete qualche delazione da fare? Qualche segnalazione da fare?
2: Cosa fa?
0: Rivolgetevi allo sportello. Mi ricordo allo sportello che il comune di Napoli mise per le segnalazioni di gente che parlava male di Napoli. Ma avete rotto il cazzo con queste cose. Avete rotto i coglioni. Intanto a Parma un professore viene malmenato da due studenti extracomunitari, una scena orribile.
2: Beh,
0: che,
2: due
0: si è vista,
2: studenti, non
0: che si è vista orribile,
2: studenti.
0: Ma la cosa più grave non è quella, è il fatto che questi non vogliono denunciare. Cioè, in Italia prevale il buonismo assoluto, l'assoluzione preventiva. Beh, il volemo se bene.
2: Ma no,
0: il
2: volemo se bene. Se gli insegnanti ritengono di non dover denunciare.
0: Infine ti dico un'altra cosa. Stasera sono scatenato. Molti mi rimproverano che nei giorni scorsi ho detto avevo sottovalutato le percosse che avrebbero subito i flottiglieros in mano alla polizia israeliana. Guardate, no, io ribadisco tutto.
2: La polizia
0: tutto.
2: Del dottor Itamar
0: sì,
2: Ben-Gvir.
0: Fermo, io ribadisco tutto. Io ho semplicemente detto questa cosa qua. Ovviamente io sono contrario a qualsiasi forma di violenza, però non ho il prosciutto davanti agli occhi, non sono nato ieri. Se tu vai a rompere i coglioni a uno Stato in guerra, a uno Stato che odi, che consideri criminale, genocida, eccetera, eccetera, non ti puoi stupire che ti fanno la bua. Che ti fanno la bua o che ti facciano delle piccole sevizie. Io non sono d'accordo.
2: Beh,
0: ovviamente. Ma io non sono d'accordo. Se queste cose sono successe, io sono totalmente contrario. Però non ci venite a raccontare che non volete fare le vittime adesso. Uscite fuori con delle percosse e andate a dire che quelli sono dei criminali. Ma se lo dite dalla mattina alla sera che sono dei criminali, che cazzo vi aspettate da uno Stato che considerate criminale? Che vi sia vicino? Che vi accarezzi la guancia? Che cazzo vi aspettate? Vi aspettate delle manganellate, delle bocche, delle botte, delle percosse, delle prese per il culo? Da Roma, David Parenzo, buonasera, incredibile.
2: No, non entro, la nonnina
0: il
2: nonnina che ha difeso
0: da Israele, l'ennesima

0: appena si che inserisce. Agenda Bull. Allora, il tema vero riguarda, in verità, se mi permetti, 40 secondi, una persona che si chiama Del Mastro. Tu direi perché
1: no,
0: oggi
1: non me ne frega niente Del Mastro. No.
0: Del
1: Fammi
0: Mastro.
1: Sentire la signora
0: no,
1: Gregotti.
0: Devo fare un attacco.
1: No, me ne frega un cazzo, non frego
0: del
1: cazzo
0: Mastro
1: a nessuno
0: si è
1: Del Mastro.
0: Dimesso. Perché
1: sì, non so, la signora Gregotti, fammi sentire la signora Gregotti, la mia nuova icona, la signora Gregotti che ha sventolato il tricolore. Vuoi parlare di Del Mastro? Ma sei dimesso, ma chi se ne frega? Non voglio, non è che voglio censurare qualcuno, ma non gliene frega un cazzo a nessuno,
0: no,
1: a nessun italiano.
0: Interessa a tutti sapere
1: Gregotti,
0: che
1: Gregotti
2: l'ho sventolata molto, molto in alto, perché io mi sento italiana. Ho avuto da ridire con quelli del corteo. Hanno insultato l'Italia con i soliti epiteti, Italia di M, italiani di M. E io ho detto: se non vi va bene l'Italia, tornate al vostro paese. Sono un po' angosciata. Mi hanno tirato delle cartocci pieni di bibita, che sono arrivate e anche là hanno imbrattato finestra, balcone e tutto. E questi sono gesti proprio da incivili. Pace all'anima loro, gente che non capisce il valore della patria.
3: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
4: Ore 10:46 a Pisa. Un signore mi ferma e mi dice: vuole leggere? Vedo un volantino con scritto: i sionisti ci controllano. Beh, amico mio!
5: Sono un insegnante d'inglese, oggi stavo interrogando, ho chiesto ad uno dei miei alunni: mi puoi dire la struttura del present continuous? La sua risposta è stata: sì, prof, ma la Palestina?
6: Parenzo, hai ragione!
1: Mamma mia, come mi fa emozionare questa Gregotti, questa Claudia Gregotti.
0: No, ma ti dicevo,
1: mi fa emozionare.
0: Però Del Mastro, di cui tu non vuoi parlare, dice che va nel locale del mafioso perché era bello il locale. Questo
7: allora,
0: è il punto.
7: E qual è il punto?
0: Cioè, tu capisci, io solo questo voglio far notare a
1: allora,
0: te, che sei sempre così sei sempre così attento. Va nella commissione antimafia del Mastro.
7: Allora,
0: che...
7: sì,
0: io gli
7: letto.
0: Voglio un bene dell'anima.
7: Allora,
0: ma non è che lo hai letto.
1: E che doveva fare
0: tu
1: lo screening del locale prima di andare in un locale,
0: capisci,
1: che fai ti informi su chi è il proprietario.
0: Se tu sei Cruciani non ti informi, ma se sei il sottosegretario
1: si è dimesso,
0: della giustizia,
1: si è dimesso,
0: e dice
1: si è
0: finì
1: dimesso.
0: Nel locale dei Carroccia perché era carino, in un locale
1: allora,
0: che sta anche lontanissimo, e
1: allora,
0: che uno ci deve
1: e che
0: andare
1: cosa,
0: apposta.
1: Che cosa immagini?
0: Ma cosa
1: che
0: c'è?
1: Andato
0: io
1: lì
0: non immagino nulla. No,
1: perché
0: no.
1: Legale, allora che lo
0: io
1: dici
0: lo
1: a fare?
0: Io lo conosco di persona,
1: allora
0: quindi
1: che lo
0: non
1: dici
0: ci...
1: a fare?
0: Però dico, ma almeno ma voglio dire, ma si
1: non
0: può dire che era carino.
1: Magari che ne sai? Sì.
0: Esatto.
1: Non sei informato,
0: e per te è normale.
1: Ma non si è dimesso.
0: Stata,
1: ti segnalo che si è dimesso,
0: ma lo so perfettamente,
1: allora,
0: ti sto dicendo,
1: cazzo, dai.
0: Tu che sei un comunicatore, tu che sei il portavoce della destra, a
1: ma
0: te tu
1: va.
0: Come lo difenderesti? Qual è il crisis management che metteresti?
1: Io col cazzo che
0: tu
1: mi sarei dimesso.
0: Che cosa, aiutalo,
1: io
0: aiutalo.
1: Col cazzo che mi sarei dimesso.
0: Però tu ti rendi conto, se ne discute perché? Perché
1: ma
0: l'ottimo
1: ne,
0: Del Mastro
1: ne discuti
0: che è
1: tu, ne discute
0: no,
1: il mondo
0: il
1: paese,
0: ma
1: non ne discute.
0: Il paese, cos'è
1: il paese? Non frega un cazzo di queste
0: cose
1: qui.
0: Non frega un cazzo
1: una dimostrazione.
0: No, Venezia interessa discutere. Ah,
1: allora,
0: non interessa discutere che ha vinto la destra a Venezia.
1: No, ho detto un'altra cosa, non hai capito un cazzo.
0: Ah, del caso Venezia non interessa discutere.
1: Allora,
0: la gente.
1: Portavoce di Flottiglia, la portavoce
0: ma
1: della
0: no,
1: Flottiglia.
0: Ma basta con sta Flottiglia, cazzo.
1: La portavoce
0: dai,
1: della Flottiglia. Senti, Flottiglia, poi uno dice perché considera questi di Flottiglia, diciamo. Vabbè, sentiamo, sentiamo.
8: Ero in uno studio televisivo e qualcuno mi ha detto: beh, ma Israele è in guerra. E no,
1: no,
8: Israele non è
1: no.
8: in guerra. Israele è un paese occupante, un paese che sta
0: no.
8: occupando illegalmente la Palestina da quasi cent'anni ormai.
0: Cent'anni,
8: dal
0: 48 sono di Israele. Come cent'anni?
8: Quasi tutto il mondo.
0: Ma chi è questa, scusa?
1: Questa si chiama Delia,
0: chi è
1: la portavoce della Flottiglia.
0: Ma la signora Delia però deve sapere
1: no,
0: che Israele
1: no,
0: nasce nel 1948.
1: Non me ne frega un cazzo.
0: Non cent'anni,
1: allora,
0: non è
1: posso
0: che
1: dire,
0: occupa.
1: Sì, posso dire alla signora Delia però con tutto il rispetto, assolutamente, con tutto il rispetto possibile immaginabile.
0: La signora allora, Delia non sa un cazzo,
1: aspetta,
0: punto.
1: Se
0: ma
1: fosse
0: sintetizzato così, altro
1: se,
0: argomento.
1: Se, se

0: se fosse così, se ci fosse uno stato occupante, perché gli altri paesi non muovono guerra, diciamo?
1: No, ma perché l'ONU lo ha riconosciuto nel 48, l'ONU che piace a loro.
0: Andiamo su Red Ronnie,
2: ecco, che è uguale alla flottiglia.
0: Gli extraterrestri hanno avuto un contatto con Eisenhower, gli hanno dato 50 anni per annunciare la loro esistenza.
1: Io credo
0: a Red Ronnie,
2: allora non andare più nell'ospedale se stai male. Basta.
0: Posso dire che credo a Red Ronnie?
2: No, allora vuol dire che non credi alla scienza. Via, vattene via, giù.
3: Si dice che Eisenhower negli anni 50, il presidente americano, ebbe un contatto proprio di persona con extraterrestri, gli hanno dato 50 anni per annunciare che gli extraterrestri esistevano. I 50 anni sono passati abbondantemente e quindi ormai non potevano più tenere, anche perché ci sono fatti vedere in maniera molto intensa.
0: Gli extraterrestri sono preoccupati perché stiamo distruggendo il pianeta.
3: Sono preoccupati perché noi stiamo distruggendo questo pianeta.
0: Lo vedi?
3: Questa è la loro preoccupazione.
0: La preoccupazione degli extraterrestri.
3: Non so se è vero, se ci dice che noi siamo il frutto di un accoppiamento sessuale tra extraterrestri e esseri umani.
0: Allora, qui ci sono due notizie. Una non è nuova, Red Ronnie la dice da tempo, cioè gli extraterrestri sono preoccupati perché stiamo distruggendo il pianeta e vegliano su di noi. Più di quanto non faccia Netanyahu, più di quanto non faccia Trump, più di quanto non faccia Putin, più di quanto non faccia, che ne so, Mattarella o la Meloni. E poi c'è il fatto che noi siamo il frutto dell'accoppiamento tra extraterrestri e esseri umani. Questa è una cosa importantissima. Molto importante. Anche questa è importante, senti.
3: E quindi noi siamo preziosi perché noi possiamo interagire con 22 razze aliene, cioè ci hanno creato così. Fra l'altro, la Terra è un gioiello di pianeta e noi la stiamo distruggendo.
0: Io dico una cosa, perché invece di occuparci del caso del Mastro, perché invece di occuparci della flottiglia non ci occupiamo di queste cose che sono fondamentali?
2: Perché
0: cioè dell'accoppiamento essere umano
2: di un signore che ormai
0: è che gli alieni vegliano su di noi. Guarda, ma tu non ci credi a questa cosa qua?
2: No, non credo, non voglio alieni, non mi interessa degli alieni.
0: Ma ti fidi
2: basta
0: più di Netanyahu o degli
2: ma
0: alieni?
2: Ma di Netanyahu al 1001% del dottor Benjamin Netanyahu.
0: Antonio da Benevento.
2: Netanyahu. No, basta dire Benjamin
0: Antonio,
2: Netanyahu.
0: Antonio da
2: Benjamin
0: Benevento.
2: Detto Bibi.
0: Dimmi Antonio. Bibi.
4: Ecco, due cose, due critiche e una cosa positiva per te.
0: No,
4: La prima è le flottiglie sono state attaccate nell'acqua internazionale.
0: E chi se ne frega?
4: La seconda,
0: questa è la mia risposta. Chi se ne fotte?
4: La seconda è il trafiletto di Massafra, non l'hai letto di quello che è successo. Sì. E la terza, te invidio, sai perché? È perché te pagano senza che tu sei un cazzo.
0: Vabbè, ma questo diciamo sei stato anche troppo gentile, Antonio, cioè per cui non funziona così, non funziona. Leonardo provincia di Chieti, vai Leonardo. Comunque sti cazzi delle acque internazionali. Volete sapere che ne penso di questa cosa delle acque internazionali che ripetono molti?
2: Sì,
0: lo volete sapere o no? Perché lo volete sapere? A me non me ne frega un cazzo né della flottiglia né del fatto che siano stati intercettati in acque internazionali. Non me ne frega un cazzo. Se pensavano di fare una cosa positiva per il loro stato, hanno fatto benissimo. Io sono a favore, figurati, di andarci, ero a favore di andarci a riprendere i terroristi con delle spedizioni dei servizi segreti. Figuriamoci se sono contrario ad entrare nell'acqua internazionale. Dai Leonardo, dimmi.
4: Guarda, caro Cruciani, io darei il premio Nobel per la pace alla signora che ha esposto quella bandiera, perché noi siamo italiani, non siamo palestinesi, e queste persone devono tornare al paese loro.
0: Il paese loro è l'Italia.
2: Il paese loro è l'Italia. Scusi, lei sta. Il paese loro, te l'ha ricordato anche il portavoce delle destre, è l'Italia.
0: Spesso
2: il paese loro
0: credo
2: è
0: che quelli che sfilavano
4: il loro paese non gli sta bene, devono andare a fare in culo.
2: Ma
4: in
2: sono italiani. Quelli che, io posso anche, diciamo, il toro non lo condivido in alcun modo. Dopodiché,
0: lei è Bannacciano,
2: sì.
0: Leonardo?
4: Assolutamente sì. Convinto Bannacciano,
0: eccoci qua. Come cresce?
2: Ma come ti sbagli?
0: Davide, come che
2: per
0: hai paura?
2: Colpa tua.
0: Hai paura?
2: No, nessuno, anzi, sono divertito.
0: Claudio
2: perché
0: D'Ascoli.
2: Se Bannacci farà perdere il centrodestra, sarà
0: figurati.
2: Divertente.
0: Se stai sbagliando,
2: sarà divertente.
0: Dimmi, Claudio.
5: Ascolta, neanche a me me ne frega un cazzo della flottiglia. Mi interessa soltanto dello scappellato che sta di fianco a te, che usa la povera gente come bancomat con le sue quereline.
0: Questo è molto grave.
2: No, la povera gente no. gli antisemiti fascisti.
5: Un listino.
0: Ecco, ma quanto? Perché che cosa avevi scritto, Claudio?
2: Chi sia questo signore?
0: Chi avevi scritto?
5: Allora, avevo scritto Parenzo Pagliaccio.
0: Beh, e poi ha non detto, so neanche chi e sia poi dice signore. Che non chiede soldi a chi
2: hai mandato la lettera di, hai mandato la lettera di scuse?
0: Sedicente si becca un'altra querela.
6: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
7: La Zanzara.

0: qua giù, si unite a parlare al telefono con la zanzara da fa l'800240024 oppure si unite a mandare un faccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
1: Io rispolvero la sempreverde canzoncina. Remigration, wa, wa, remigration, wa, wa. E ci siamo rotti i coglioni. Ora basta davvero, non c'è più tempo da perdere. Pedate nel culo, valigia in mano e camminare.
2: Ah, la 7 nei bagni, c'è direttamente Parenzo che pulisce il culo alla gente. Non servono salviettine, cose, c'è Parenzo che sta lì adibito a pulire il culo ai vari dirigenti, Cairo e compagnia cantante.

0: faccio sentire
1: questo
0: il...
1: solo per informazione, sì, nei locali che frequento io, sì, della sette, quelli, sì, di Pianovano, sì, sì, i dirigenti non vengono perché stanno da un'altra parte, quindi questa immagine, solo per dire che questa immagine, che questo ascoltatore, sì, che verrà segnalato, individuato, sì, segnala, e poi querelato perché diffama la mia modalità di fare il giornalista. Questo giorno non si vergogna lui,
0: una vita
1: di dire
0: a segnalare
1: falsità, che dove, sì, che è igienico segnalare chi dice queste fregnacce, mi offende, è igienico. Altra cosa è, pensa, venire qui, confrontarsi vis-à-vis, mandarmi anche a quel paese, sì, a fare, certo, il culo, ma con la possibilità di essere replicato, ecco, tutto là. Se tu mi infanghi con un messaggio chiuso che mandi,
0: l'ho mandato io.
1: E anche tu verrai individuato. Verrai individuato pure tu, che ti devo dire? Verrai individuato.
0: Ma che devi individuare?
1: Io uso il linguaggio della
0: questura.
1: Verrai, che me ne frega, mi verrai individuato. Uso il linguaggio della questura.
0: Ma sono già qua io, che devi individuare?
1: Non lo so dove sei, tu chi ve lo dice dove sei? Non lo so. L'hai mandato in onda? L'hai mandato, ecco l'altro, senti. L'hai mandato in onda tu? Lo confermi?
0: Sì, certo. Non solo lo confermo, verrai, te lo metto per iscritto se vuoi.
1: Verrai individuato. Che ti devo dire? Verrà identificato dove è stato commesso,
0: ecco,
1: il reato.
0: Ti voglio chiedere questa cosa qua. Secondo te,
1: problema,
0: una prostituta, una escort?
1: Non sono arrabbiato.
0: Ti voglio fare questa domanda.
1: No,
0: secondo,
1: ma non vorrei equivocare, non ho nessuna rabbia, dico semplicemente che verrete individuati.
0: Ma io sono
1: stanati
0: qui, sono già individuato.
1: Lo dici? Benissimo, ho capito, infatti è quello che faremo. Non c'è problema.
0: Ma individuare,
1: perché un conto è autocertificarsi. Io però devo individuare dove sei per mandarti una missiva, perché non è che sono già qua. Che cazzo vuol dire che sei già là? Non mi interessa mai dove sei. Mi interessa dal punto di vista burocratico, dal punto di vista politico.
0: Ma, se vuoi, che vuoi l'indirizzo? Che
1: dove
0: vuoi?
1: Sei?
0: L'indirizzo?
1: Dove sei?
0: Ma te lo do in privato,
1: non ho
0: l'indirizzo
1: bisogno,
0: esatto.
1: No,
0: la PEC,
1: io
0: che
1: ti...
0: vuoi? La PEC?
1: No, non c'è problema. Verrete individuati. Mi offendete così a circuito chiuso.
0: Ma ti posso confessare quel messaggio? L'ho selezionato io, l'ho mandato io, e questa
1: avete
0: è una confessione piena.
1: A questo punto non mi resta che individuare dove sei, e individuarti giuridicamente e mandarti la lettera. Basta, non c'è problema. Allora, ma non c'è nessun livore.
0: Ecco, questa è la regia,
1: anche a voi, individueremo anche voi dove siete locati. Ve lo individuiamo.
0: Allora, secondo te, la domanda che voglio porti è questa: una prostituta può far parte del consiglio dell'ordine degli ingegneri di Roma, secondo te? Perché
1: non
0: caso
1: lo so,
0: si pone...
1: il consiglio, se gli ingegneri,
0: no,
1: del consiglio di Roma,
0: ma questa è una domanda, secondo te, una escort professionista,
1: dovete chiedere all'ordine dei professionali.
0: No, ma
1: se
0: in generale tu ammetti,
1: se l'ordine io ammetto qualunque cosa, ma se l'ordine degli ingegneri ritiene che sia non, come si può dire, qualificante avere, sì, tra i loro ingegneri, sì, una persona che fa anche un altro tipo di professione,
0: no,
1: nello
0: la
1: specifico
0: escort. La escort, la puttana. Una puttana fa parte dell'ordine degli ingegneri. Si candida a far parte dell'ordine degli ingegneri, consiglio direttivo dell'ordine degli ingegneri.
1: Ma è un po' strano
0: il consiglio.
1: Cioè,
0: allora, tu sei d'accordo o no? Ma ragazzi, però, questo è il punto.
1: Non lo so, se è un ingegnere che si occupa di pompe idrauliche, può anche stare che uno si faccia parte. Dal punto di vista ingegneristico, io parlo, sai che non sono volgare su queste cose, non entro mai nel merito.
0: Il riferimento,
1: lo vedi tu? Se tu vedi un riferimento a quello, io ti mando una lettera, perché non c'è nessuno. Ma io ti individuo. Io individuo dove sei, dove stai.
0: Ancora
1: dove stai? Sì, li individuiamo tutti uno a uno, uno a uno. Ma vada via lei. Ingegnere adesso. Ingegnere. Ingegnere può fare, non lo so, io se l'ordine degli ingegneri ritiene che è bad reputation avere un ingegnere escort, è giusto che venga sospesa. Che ti devo dire io? Mica sono ingegnere io.
0: Allora, sentiamo Mauro dalla provincia di Lecco intanto, vai Mauro, dimmi.
2: Di Lecce, Cruciani, da
0: sì, Lecce, dimmi.
2: Ascolta, Parenzo, una domanda. Come mai il dottor Formilli, che ha intervistato il soldato israeliano che è andato a Gaza a sparare sui civili, non hai detto niente, non hai commentato?
1: Nulla, non commento.
2: David,
1: non
2: perché
1: commento.
2: Non commenti?
1: Perché non commenti?
2: Sionista, ma sei proprio sionista, sai, fuso.
1: Sì. Beh, questo è vero. Questo giornalista è vero, che c'entra giornalista?
0: Sì.
1: È una testimonianza preziosa. È una testimonianza preziosa. Ecco,
2: perché
1: cosa devo dire?
2: Commentato?
1: Ma che devo dire? Cosa devo fare? Devo condannare. Ma che hanno fatto chi? È una guerra che è stata combattuta per eradicare Hamas. Cosa ti devo dire? Cosa devo commentare?
2: Il soldato è andato da Formigli, dalla giornalista, gli ha detto che sparavano sui civili.
1: E ci sarà un'inchiesta, che ti devo dire io? Ci sarà
2: un'inchiesta.
1: Se hanno sparato a caso, ci sarà un'inchiesta. Dopodiché c'è.
2: Tu te ne esci sempre così.
0: Non ti fare intimidire, Mauro.
2: Giuseppe, ce l'ho con Parezzo per questo. Difende sempre il dottor BB Netanyahu.
1: No, io non è che difendo, io difendo il diritto di Israele a difendersi, non B. Netanyahu. Netanyahu non mi sta simpatico, non lo avrei mai votato io.
2: Il ministro è andato dalla flottiglia, a me non me ne frega un cazzo.
1: No, assolutamente. Io ho goduto quando il primo ministro BB Netanyahu è andato all'ONU e ha sbertucciato quelle anime belle. Lì mi è piaciuto molto quando è andato all'ONU.
2: È una pantomima, sapevano tutti che andava all'ONU.
3: Parenzo, Ben-Gvir è stato condannato da Netanyahu, altro fascio nazista, e da Herzog, che non conta un cazzo. Ma poi condannato a cosa? De che? Condannato un cazzo. Te ti dovresti vergognare di quelli che esaltano la tua stessa religione per fare una battaglia politica, e dovresti attaccarli. Invece, siccome sei uno smidollato senza coglioni, ma proprio senza coglioni, questo è quello che riesci a fare. Condannato da Netanyahu a parole. Ma guarda, veramente sei. Ma un lombrico c'ha più spina dorsale di te, guarda.

0: mia, come lotta la gente, come lotta.
1: Ma perché
0: come
1: secondo
0: lotta.
1: Questo simpatico Buontempone oggi avere le mie posizioni è facile, ma non sarà esattamente il contrario. È facile dire, puntare il ditino contro tutto il governo, dire vergogna, vergogna, vergogna, quello è facile. Con la palestinizzazione che viviamo quotidianamente in ogni ambiente della nostra vita, dal ristorante al cappuccino, al caffè, alla televisione, alle radio, ai podcast, alle manifestazioni, ai comizi elettorali, anche quando si vota nelle città, dice cazzo ad Arezzo, si vota ad Arezzo, sì ma la Palestina, no ma Arezzo, voglio parlare di Arezzo,
0: ma ormai ti devi arrendere di fronte
1: ragazzi,
0: a questo, ti devi arrendere.
1: Ma ragazzi, ma di che stiamo parlando? Ad Arezzo si vota per Arezzo,
0: ormai
1: si vota per il sindaco di Arezzo,
0: ti devi
1: si voterà
0: arrendere.
1: Per le strade di Arezzo, si voterà per le municipalizzate di Arezzo,
0: Marco
1: non
0: da
1: si
0: Brescia.
1: Voterà per sapere che cosa succede al valico di Rafa.
0: Marco da Brescia.
1: E invece siamo a una palestinizzazione di ogni evento
0: Marco
1: della nostra vita. Ogni cosa
2: Pronto?
1: È palestinizzato.
0: Dimmi Marco.
2: Ciao
0: dimmi.
2: Luciani, no, volevo parlare degli alieni io.
0: Come degli alieni?
2: Un
0: attimo solo,
1: tema
0: Marco.
1: Di attualità,
0: mi giunge notizia che a Cesena AWS ha creato la Tampon Box. La Tampon Box.
3: Cos'è la Tampon Box?
0: Cioè, la Tampon Box c'è preso distributori gratuiti di prodotti per le mestro. Perché
3: ma
0: la salute mestruale.
3: Sembra...
0: La salute mestruale.
3: Mi sembra intelligente.
0: La salute
3: cosa.
0: Mestruale. Cioè, questi fanno la battaglia per la salute mestruale, che sarebbe giustizia sociale e sanitaria.
1: Ma come funziona? Vabbè,
0: bisogna
1: ha un
0: promuovere
1: costo
0: la giustizia mestruale. Dico la giustizia mestruale.
1: Tu non sei
0: porca
1: donna,
0: puttana,
1: ma quindi ha un costo.
0: La giustizia mestruale.
1: Ma per le donne ha un costo. Con...
0: E anch'io allora voglio
1: sbagliato.
0: Anch'io voglio allora dei prodotti gratis per farmi la barba o
1: ma
0: per depilarmi il buco del culo.
1: Quello?
0: Posso
1: ma
0: dirti?
1: Quello non è fondamentale. Perché
0: come
1: se
0: non è fondamentale? È fondamentale.
1: A parte che tu la barba non te la depili.
0: Per me depilarmi la barba è fondamentale.
1: Ma non è fondamentale, mentre l'altra cosa è essenziale.
0: La
1: no,
0: salute mestruale, dai, la giustizia mestruale, dai, la giustizia. Tu faresti una battaglia per la giustizia mestruale? Dimmi la verità.
1: Naturalmente farei un programma, farei un programma televisivo, naturalmente l'ho proposto a Rai Social, Rai Cultura.
0: Disse,
1: sono andato l'altro giorno a Rai Cultura, ho detto ho una grande idea per parlare di diritti. Ah, dice, finalmente direttore tornato, certo, un programma sulla giustizia mestruale, naturalmente condotto dal dottor Nordio, naturalmente, che è il ministro della giustizia. Dai che lo rimettiamo in ballo subito, ha perso il referendum, naturalmente il referendum non interessa a nessuno.
0: Sì, questo è vero. Questo
1: e invece se noi facessimo un programma dove si vede che cos'è la giustizia mestruale, naturalmente.
0: Ho capito.
1: A quel punto si vedrebbe, naturalmente,
0: le immagini,
1: non si può soltanto
0: le immagini.
1: Facciamo televisione, ovviamente, le immagini sono tutto. Vorresti semplicemente parlarne tu? Tu che come sei cresciuto, Cruciani? Tu sei cresciuto con la radio, un mezzo Marta. Dove conta solo le Marta? È Marta dove conta solo la voce, naturalmente, evocare le cose. Marta, totalmente Marta. Ma se uno fa televisione, naturalmente deve far vedere
0: e
1: le
0: dunque
1: cose.
0: Le mestre vanno viste, diciamo,
1: naturalmente, vabbè. Però se c'è il tema giustizia, allora potrebbe essere molto interessante, naturalmente,
0: la
1: fare
0: la conduzione del dottor Nordio,
1: naturalmente, che
0: idea
1: è
0: bocciata, mi sembra, idea bocciata,
1: mi hanno cacciato, mi hanno detto vada via, imbecille, ma di che cosa parla, lei è pazzo, una cosa, e infatti la rete è crollata, naturalmente, perché non hanno idea, cosa
0: grazie,
1: sia la televisione.
0: Grazie.
1: Torniamo
0: con altri format, certamente sempre legati all'attualità. Marco da Brescia, Marco, che stavi dicendo sugli alieni? Scusa.
2: Sì, per me Parenzo è un piccolo alieno.
0: In
2: un
0: che
2: grigio.
0: Senso? Sì.
1: Questo può anche essere
0: un grigio.
2: Perché ci sono i preabiani, ci sono i rettiliani, ci sono tante forme di alieni.
0: Sì.
2: Comunque volevo dire che il Pentagono ha aperto un ufficio apposta che si chiama UAP adesso. Non si chiama
0: vabbè
2: più
0: Marco,
2: UFO.
0: Ma tu al di là di questo, sono notizie che tu hai raccolto dal web, dal net, come direbbe qualcuno. Che cosa vuoi dire con gli alieni? Cioè, sei davvero convinto che gli alieni siano...
2: Gli alieni sono già in mezzo a noi, gli umanoidi, gli esseri tipo umanoidi che sono alti uno e...
0: Ma tu li incontri, questi qua, li hai visti qualche volta?
2: Io magari li vorrei incontrare.
0: Perché
2: magari
0: li vorresti incontrare?
2: Anche...
0: Perché li vorresti incontrare?
2: per portarmi via da questo pianeta di merda.
0: E perché? Ah, cioè tu vuoi essere portato via dal pianeta?
1: Bello, prego, si accomoda, arrivederci, grazie.
2: No, perché con le guerre, mica guerre, questo così, stiamo rovinando il pianeta.
0: Scusa, comunque, ma tu sei convinto che di che cosa, caro Marco? Sei convinto che gli alieni siano veramente qui per vegliare su di noi, che vogliono,
2: sì,
0: evitare la terra?
2: Sì, ci stanno vegliando proprio su di noi.
0: Cioè,
2: sì,
0: tu tra gli alieni...
2: Ci stanno controllando.
0: Cioè, tu dunque sei sicuro, anche se Netanyahu fa il casino, anche se Trump fa il casino, ci sono comunque gli alieni a controllare
2: prima
0: tutto?
2: Poi arriveranno anche lì con l'astronave madre, arriveranno.
0: Ma tu
2: lì
0: sei convinto di questo però perché ascolti Red Ronnie? Perché ridi? Sembra che non ci credi, se ridi.
2: No, ci credo, ma perché ascolto, perché vedo anche Focus, la televisione, che parlano di queste rivelazioni.
3: Cos'è
2: aliene.
3: Focus?
0: Focus è un canale.
2: Sì, scusa. E poi purtroppo vedo anche l'aria che tira la mattina, purtroppo.
1: Bravo.
0: E poi vedi anche questo è molto tempo libero.
1: Che c'entra? La vedono in tantissimi professionisti,
2: avvocati. Sono in pensione, vedo
0: in pensione, credi agli alieni, guarda l'aria che tira, lascialo campare, perché lo devi attaccare?
1: Perché guarda delle cose di buon senso. Da me non si parla di alieni, ad esempio.
0: Sì, ma dovresti. Purtroppo no.
2: Comunque sono già in mezzo a noi, gli umanoidi.
0: Ma che ne sai tu? Come fai a saperlo? Scusa, amico mio, giri tra... Come fai a riconoscere un alieno? Spiegami, dai.
2: Prima di tutto sono come tipo gli svedesi, ecco, diciamo così, alti, biondi, tipo così.
0: Ma che ne so, gli alieni, che ti devo dire? Ascanio d'Arezzo, ciao Marco, ciao. Ascanio d'Arezzo, dimmi.
4: Ciao Giuseppe, follia totale.
0: Dimmi.
4: Allora, io volevo esprimere la massima solidarietà al dottor Parenzo, perché io... Ci siamo sempre
0: ma su
4: un
0: che
4: po'
0: cosa?
4: Scontrati.
0: Spiegami, su che cosa?
4: Per quanto riguarda che Parenzo c'ha ragione, che in quest'Italia adesso, se tu non hai una visione pro-palestina, sei indicato praticamente ti punto nel dito. E ti spiego il perché.
1: È un dato di fatto questo.
4: Sì, è un dato di fatto. Però purtroppo Parenzo sa dove succede tutto questo? Nelle città purtroppo rosse.
1: Ma non solo, è trasversale, non solo, che c'è dalle città, ma non c'entra niente, dappertutto.
4: No, ma ci sono dei dati, a Bologna, quando successe il fatto che in un negozio avevano messo il divieto d'entrata per quanto riguarda la popolazione.
0: Sì, abbiamo capito, dove vuoi arrivare, Ascanio, che mi sono già rotto il cazzo, dimmi.
4: Voglio arrivare che viva l'Israele.
0: Vabbè, ciao Ascanio, ciao. Allora, abbiamo in collegamento una cosa abbastanza incredibile, caro David. C'è un signore che fa ristoratore a Pattaya in Thailandia, luogo visitato da molti italiani, diciamo...
1: Puttanieri?
0: Ma no, puttanieri, non è che ci sono solo puttanieri, c'è gente pure che fa il suo mestiere, c'è gente, turisti che vanno lì senza essere puttanieri. Noi, perché abbiamo la visione del mitico 7-Eleven che viene da noi, che va in giro, diciamo, a fare quello che fa, eccetera, non è che tutti quelli che vanno in Thailandia vanno solo per scopare.
1: No, però sai, se tu senti un maschio camionista... che ti dice, che sto facendo, come dire, una cosa generalizzata, se è un maschio camionista di 50 e passa dai 50 anni in su.
0: No, ma questo chiama... non è né un camionista, questo... eccetera, è un ristoratore che viene dalla Spezia ed è emigrato in Thailandia 25 anni fa e che sta a Pattaya ed è collegato con noi. Ma lo sai perché? Perché incredibilmente ha aperto l'unico comitato di vannacci nel sud-est asiatico. Se tu vai a vedere la mappa... C'è un puntino là, un puntino che qualcuno potrebbe dire un puntino nero, di un signore che ha aperto questo comitato per vannacci a Pattaya. Buonasera, dottor Simone Gianardi. Eccoci qua. Come
5: buonasera,
0: andiamo?
5: Grazie del dottore, buonasera anche al signor Parenzo.
0: Eccoci qua.
1: Buonasera,
0: eccoci qua.
1: Mio caro. Scusi. Lei ha molto tempo libero perché vive in un posto dove evidentemente non c'è un cazzo da fare, quindi si è inventato il comitato per vannacci. Questa è la sintesi. La vera presentazione, guardate, c'è la presentazione degli ospiti secondo Cruciani e poi c'è la vera presentazione degli ospiti secondo Parenzo. Allora, questo è il format. La mia presentazione degli ospiti, abbiamo una persona che non conta un cazzo, che nessuno sa chi cazzo sia, che vive in un posto che è un buco del culo del mondo, di cui non si incula nessuno, che viene chiamato in trasmissione perché ha fondato un comitato di vannacci dove probabilmente è lui da solo. Questa è la presentazione corretta che andrebbe fatta. Prego.
0: Scusi,
5: posso fare la mia?
1: Per mettere le cose in ordine.
0: Faccia, dottor Gianardi, faccia, mi dica.
5: Allora, io capisco tutto, ci mancherebbe altro che Pattaya questa nomina, però come diceva Cociani non ci sono solo puttanieri, fortunatamente, ma diciamo che il turismo sessuale più o meno è al 10%, quindi è una cosa abbastanza piccola. Io ho deciso di vivere qua da tantissimi anni, come tante altre persone, perché la ritengo una città fantastica.
0: Però scusi, a parte
5: e tante persone con famiglie e bambini vengono. Chiuso il discorso Pattaya, non voglio fare concorrenza a 7-Eleven, è l'ultima cosa che voglio fare.
0: Lei a favore, adesso cerchiamo di capire una cosa. Lei come mai... si è ritrovato nell'idea di Vannacci? Per esempio, la remigrazione, gli irregolari vanno cacciati a pedate nel culo, i delinquenti vanno cacciati a pedate nel culo, la Thailandia è un esempio da questo punto di vista?
5: Certo, io sono il primo ad essere un immigrato in questa terra da tanti anni e devo comportarmi bene, devo accettare le loro usanze, a parte che io ho moglie, figli, business, eccetera. Quindi lavoro e, come dice il dottor Parenzo, ho anche tanto tempo libero, faccio anche tanto volontariato, sono all'interno della polizia turistica, quindi sì, mi do da fare, però rispetto la cultura di questo paese che mi ha ospitato e vorrei che anche in Italia, logicamente, gli stranieri e gli immigrati facessero altrimenti.
0: Vabbè, d'accordo.
5: Se chiedere troppo, non lo so.
0: No, e dunque che bisogna fare? Rimigrare, deportare, che bisogna fare? Che fanno là in Thailandia? Che cosa dobbiamo imparare dalla Thailandia, secondo lei?
5: Deportano, stanno
3: forse
5: deportando anche tantissimi turisti,
3: deportano,
5: magari che invece
3: forse
5: vogliono fare solo una vacanza, deportano.
0: Deporto,
5: se non ti comporti bene, deportano, visto rosso e via.
0: E via.
3: Io forse non userei il termine deportano, però insomma, fate
0: ho capito, deportano, ma se quello
5: usano proprio questo di deport in inglese, sì, lo usano.
0: Scusa, ma se questi qua usano le maniere forti contro quelli che non si comportano bene,
3: non mi piace il termine deportare, che ti devo dire? Dispiace.
0: Clizia De Rossi, buonasera. Buonasera, come
6: così
0: andiamo?
6: A bomba, buonasera a tutti.
3: Ciao mia cara, buonasera, ciao Davide, buonasera a tutti.
0: Allora, la prima cosa che ti voglio chiedere,
6: sto bene, mi sto riprendendo da Trento, perché io e Annarita abbiamo fatto i bagordi fino a tarda notte, non so se te l'hanno detto.
0: Ma quale bagordi?
3: Non lo so, eravamo in alberghi
6: tu
3: diversi.
6: Tu sei andato via presto.
0: La prima cosa che ti voglio chiedere, cara Clizia, è questa. Prima mi hai detto, prima di entrare qua, andrebbe abolito lo slogan, il claim viva la figa, giusto?
6: Sì, orribile.
0: Cioè, in che senso, scusa?
6: Ho sentito qualcosina della puntata di ieri, vi dovete vergognare tutti quanti, anche te,
0: cosa?
6: David, che non hai difeso la mia amica Annarita, ok?
3: Perché
6: era contornata da stronzi, a partire da Gottardo, glielo dirò appena lo vedo. Siete stati degli incivili. Questo è stato un linciaggio sessista, okay?
0: Ma di che parli? A
6: e
0: proposito
6: comunque
0: di
6: comunque ho visto il video oggi che hanno pubblicato sulla tua pagina.
0: Ma non ho capito,
6: viva la figa deve essere vietato per legge.
3: È una vergogna,
6: è una bestemmia.
0: Perché
6: è una cosa sessista, è una cosa superflua che offende le donne. Ok? Non interessa a nessuno sentirsi dire viva la figa.
0: Ma qual è
6: hai
0: il
6: mai
0: problema?
6: Sentito dire un uomo viva il cazzo, una donna viva il cazzo?
0: Sì, moltissime
6: quando?
0: Donne,
6: chi?
0: Moltissime
6: chi?
0: Donne
6: quelle
0: lo dicono.
6: Che frequenti te?
0: Moltissime
6: quelle
0: donne.
6: Che frequenti te?
0: Lo dicono moltissime donne.
6: Night, dove? Chi
0: night?
6: Lo dice?
0: Ma non dire cazzate.
6: Una donna per bene non ha mai detto una cosa
0: viva
6: del
0: figa,
6: genere.
0: Viva la figa.
6: Deve essere vietato per le multa.
0: Boldi in galera dovrebbe andare allora.
6: Sì, sì, assolutamente. Io spero vengano istituite delle persone addette alla denuncia di chi sente per strada dire viva la figa.
0: Denunciamo
6: viva
0: pure quelli. Ecco, appunto, questo qua
6: è sempre lui.
0: Scusi un attimo, ma dottoressa De Rossi, ma viva la figa è uno slogan universale.
6: Ma no, ma che universale? A parte fa schifo a tutti. Io quando lo sento mi vengono i conati di vomito. Vabbè, quindi non piace a nessuno, punto. Lo sapete chi lo dice viva la figa? Gli sfigati del cazzo che non la vedono neanche in cartolina.
0: Ma non è vero, ma è
3: uno slogan antico, ma anche a me può non piacere. Non è che io giro per strada dicendo
6: una persona, un intellettuale.
3: Ma io non lo dico, infatti, però
6: Mentana,
3: non è che si può mettere in galera. Non lo direbbe mai.
6: L'hai mai sentito dire a quella cazzullo?
3: No, non lo direbbero mai.
0: Ma che c'entra?
6: Lo dice Giuseppe Cruciani,
3: esatto.
6: Lo dirà 7-Eleven, questa gentaglia che viene alla Zanzara. Io non ho mai sentito Floris dire viva la figa.
3: Ma stai scherzando?
1: domando.
6: Mai. Brava, non Formigli, ci stanno neanche. Montanari.
1: Ma Montanari. Montanari ci sono, viva la Palestina, Montanari.
6: È una mostruosità.
1: Che dice Montanari.
0: Musica,
1: Montanari,
0: musica.
1: Montanari, qualunque cosa dici, scusa, mi passi il caffè, per favore. Sì, quanto sì. zucchero vuoi nel caffè? Viva la Palestina, va bene, ma quanto zucchero vuoi nel
6: Vabbè,
1: caffè?
6: Lì
1: viva
6: la Palestina. Va bene a dirlo.
1: L'unica cosa, gli dici, scusi, vai al ristorante, cosa vuole? Beh, gli gnocchi al pomodoro o
0: scusa,
1: gli gnocchi al pesto? Viva la Palestina. Cioè, no, ma non chiedo solo
0: cosa hai da dire su questo signore che ha fondato un circolo vannacca a Pattaya? Spiegami.
6: Io ce l'ho con te.
0: Perché ce l'hai con
6: non
0: me?
6: Ti bastavano le teste di cazzo in Italia? No, pure esatto. dall'altra parte del mondo me le vai
1: ma
6: a no, portare.
1: Ma ha ragione, perché, dai.
6: Ma questo è un povero sfigato
0: ma perché?
6: Che non
0: ma
6: ha un cazzo da fare
1: ma
6: tutto
1: ragione,
6: il giorno
1: ma
6: e pensa a aprire il circolo per vannacci in Thailandia. Che poi a chi cazzo ha aderito? Te, tua moglie e qualche altro puttaniere che lì
0: no,
6: a fare turismo sessuale.
0: Gianardi risponda per favore, risponda sì. qua la transessuale qua, risponda.
5: Ma no, non lo so, cosa vuole sapere la signora, mi dica.
0: No, ha sentito quello che dice, no? Ha sentito, dice che cazzo.
5: Sì, sì, ho sentito, cioè...
0: ha sentito, ha detto che lei non c'ha un cazzo da fare.
5: Ma in Italia ma il movimento di vannacci innanzitutto è un movimento politico. Noi siamo 6.500.000 di italiani all'estero con diritto di voto. Non vedo cosa ci sia di così strano.
6: Ma lei dovrebbe tutto aprire lì. Qualche libro quando ha tempo da
0: ma
6: buttare.
0: Che c'entra? Ma
6: oppure continua ad andare
0: non...
6: a puttane.
0: Ma non va
6: preferibilmente
0: a puttane.
6: Ma maggiorenni.
0: Ma che ne sai okay. che va a puttane?
6: La moglie di dov'è?
0: No,
6: la moglie dove
0: niente,
6: l'hai trovata?
0: La musica, musica.
6: Dove l'hai trovata la moglie? Lì? Puttaniere, l'hai trovata lì? Dì la verità. Forza con quella faccia.
1: Dice delle cose terribili.
6: Dove ti dov'è la moglie?
0: Però scusi,
6: di ma dov'è la moglie?
5: Questi non tutti uguali.
6: Vannacci se la va a prendere in Romania.
0: No,
6: questo
0: no,
1: giù.
0: Risponda. Fermo. Risponda.
5: Era americana, era l'America.
6: Vergognati.
5: Perché
6: America. Ma che americana? Ma che americana?
0: Tu.
6: Questa sarà
0: tu.
6: Thailandese. Sarà di quei posti lì, sicuro.
0: Ma se ti dice che è americana.
6: È andato a prendere una I love you 100 baht. Tutte così.
0: No.
6: Se la trovano per stirare, per lavare.
0: Vergognati. Vive in California. Ti sta rispondendo.
5: Che origini ha?
6: Che origini ha?
0: Ma che te ne
5: è il problema?
6: Ma non è americana. Ah, quindi è thailandese. È thailandese.
5: Mi scusi,
6: con cittadinanza americana.
5: Arrivare,
6: ma che altro
5: arrivare.
6: Che americana. Tu ti sei preso cinciù lì per lavarti i panni.
0: No.
6: Vergognati. Sessista. Fai schifo.
0: Musica. Ma. No.
1: Però posso dire che comunque si capisce è veramente femmina Clizia De Rossi, perché poi quando si incavola
0: però,
1: proprio
0: scusa.
1: L'acuto
0: allora,
1: femminile.
0: Innanzitutto
1: femmina.
0: Allora, scusami.
1: È femmina.
0: No, giù un attimo. Allora, Gianardi, scusami. Allora, ma Simone guardi. Giù un attimo, devi stare zitta. No, non lei. Allora, Simone Gianardi è un professionista,
1: sì.
0: un ristoratore che sta in Thailandia. Si è iscritto perché c'è la democrazia, per fortuna. Ha aperto un circolo di vannacci. Crede nel generale Vannacci. È uno che è emigrato 25 anni fa. Non mi interessa con chi sia sposato. Ha la fedina penale immacolata. E l'ho preciso, giusto, Gianardi? Mi scusi, lo posso precisare?
5: Perfetto,
0: me lo conferma.
5: Certo.
0: Ha la fedina penale immacolata e vuole semplicemente che quelli
1: posso
0: che si comportano
1: sapere
0: ma...
1: che fedina
0: stai zitto,
1: penale ha.
0: Stai zitto, state zitti, fatemi dire, fatemi parlare con Gianardi. È uno che semplicemente vuole che le persone che si comportano male vengano prese a pedate nel culo. Lo dico io al posto suo, Gianardi, che mi sembra un po' timoroso
5: benissimo.
0: Di dirlo. Lei vuole che le persone
5: ma
0: siano
5: certo.
0: prese a pedate nel culo. Vuole la remigrazione alla thailandese.
5: Persona... Certo. Certo, ma ogni persona
0: bene.
5: Con un po' di buon senso in Italia dovrebbe volere quello. Non capisco le persone che non vogliono quello. È lì che non arriva, cioè, è lì che c'è da meravigliarsi. Poi se la signora interessa la mia vita, chi ho sposato, quanti figli ho, ne possiamo parlare. Io non mi permetterò mai di offendere una signora, però.
0: Signora, sa, signora transessuale, diciamo.
6: È una signora transessuale, ok?
5: È sempre una signora.
6: Tutti i patrioti col culo degli altri,
5: signora,
6: ok?
5: Lo so.
6: Guardi, glielo dico io, la gente per bene in Italia vorrebbe che tutti quelli provannacci la raggiungessero. A
0: ma
6: pedatoni
0: ma
6: nel culo
0: ma
6: così.
0: Perché? Ma perché?
6: Così?
0: Ma tu sei
6: fascista.
5: Tutti
6: a pedate nel culo a Pattaya, tanto sono tutti dei grandissimi puttanieri.
0: Ma perché?
6: Non mi ha mai scritto, caro David, così tanta gente quelli stronzi che hanno aderito al partito di Bannacci.
0: Ma perché?
6: Sono tutti froci, è questa la realtà. Ma poi il bello è che non è che mi scrivono ti vorrei scopare, sai, un bacioni, uno si aspetta, no, questi patrioti super viri, lo vogliono tutti nel culo. Tutti.
0: Mamma
6: mia.
0: Allora, scusi Gianardi, allora lei dice che quelli di Bannacci sono tutti fascisti, che dovrebbero andare via dall'Italia e che alla fine sono anche un po' tutti ci sono molti omosessuali. Adesso lei non è a conoscenza di quello che accade. Lei è un ammiratore del Pelatone, anche pensa che abbia fatto delle cose buone il Pelatone?
5: No, assolutamente non sono un ammiratore del Pelatone.
0: Ti sta smettendo.
5: Ho letto dei libri, non so se la signora ha letto dei libri come me a riguardo, ma non era un'epoca in cui io esistevo, non vivevo, quindi sinceramente il fascismo l'ho letto solo sui libri, non l'ho vissuto, non posso giudicarlo.
0: Dunque, lei
5: non sono assolutamente
0: lei
5: fascista.
0: È Bannacciano solamente per il fatto che vuole la rimigrazione. Dunque,
5: No, io mi riconosco in Bannacci nel 90% delle sue idee.
6: Elogia continuamente il Pelatone, allora non è molto aggiornato.
0: No, il Pelatore non l'ha mai saltato, ha detto che la decima
5: non l'ha mai fascista.
6: Ma ha detto anche che non festeggia il 25 aprile. Cazzo di film hai visto fra una trombata e l'altra nei night delle minorenni, dai, ma per piacere.
0: Questo lo dice, questo è solo
6: per piacere.
5: Quando sento gli specchi fischiare mi piace, quando le persone si arrampicano sugli specchi è un
6: lei non ha un cazzo da fare nella vita. Questa è la verità.
0: Fermala. Allora, Gianardi ti ha spiegato esattamente che non è fascista come tu pensavi. Che è, poi uno non è che
6: votare una persona che dice che le persone omosessuali non sono normali non è da fascisti?
0: Ma cosa dice? Ma ha detto semplicemente una cosa. Lei pensa che gli omosessuali siano normali? Gianardi.
5: Mio nonno era comunista, lo diceva anche lui, come tutti
6: poraccio.
5: I comunisti che conoscevo quando
6: si
5: ero ragazzo.
6: Si starà rivoltando nella tomba,
0: poromo. Che diceva suo nonno? Che diceva? Che gli omosessuali?
5: Mio nonno diceva che gli omosessuali erano malati. Dicevano tutti i comunisti che conoscevo io, ma erano gli
6: tutti.
5: Anni 80,
6: ma chi conoscevi? Ma
5: allora,
6: chi conoscevi?
5: Fare gli uomini.
6: E infatti
5: la Schleiner non era ancora nata.
6: Meno male, infatti.
0: Lei che pensa degli omosessuali? Che i gay pride le piacciono i gay pride?
5: No, io sono io non ho nessuna, io non sono omofobo, come non è omofobo Bannacci, non lo sono neppure io. Io ho tre figlie, 18, 14 e 12 anni, se mi dovessero portare una fidanzata io sarei contentissimo, io non ho nulla al contrario.
6: E poi voti uno che però dice che eventualmente tua figlia non sarebbe normale.
0: Grazie Gianardi, un abbraccio.
7: GR24 di mezzanotte.
8: Medio Oriente a rischio il fragile cessate il fuoco Stati Uniti-Iran dopo l'attacco americano. NATO Washington pronta al ritiro di aerei e navi, l'Europa faccia da sola. Dal palco di Confindustria la Premier Meloni torna contro l'Unione Europea, faccia meno e meglio, Orsini chiede un nuovo patto per la crescita. Tennis, esordio Sinner, Roland Garros con vittoria, Tabor dominato in 3-7. In primo piano gli esteri con la situazione medio orientale che ha portato alla chiusura dello stretto di Hormuz e le voci di tregua del fine settimana vengono messe a tacere dagli ultimi attacchi.
9: Non esiteremo a difenderci e non lasceremo impunito alcun atto di aggressione. È la risposta dell'Iran agli attacchi lanciati nel Golfo Persico da parte degli USA. Teheran ha anche dichiarato di aver abbattuto un drone ostile diretto nel suo spazio aereo, incidente avvenuto dopo che l'esercito statunitense ha riferito di aver attaccato siti di lancio di razzi in un'azione difensiva. Secondo il Wall Street Journal, la Marina americana ha inoltre ripreso ad assistere il transito delle navi attraverso Hormuz scortando una subpetroliera greca. La guida suprema iraniana Mujibur Khamenei ha intanto dichiarato che gli Stati Uniti non avranno più un punto sicuro nella regione dove non potranno più installare basi. Appelli da Bruxelles e da Pechino perché le due parti rispettino il fragile cessate il fuoco, il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf ha definito nel complesso positiva la sua visita in Qatar in vista di un accordo che accolga le richieste dell'Iran riguardo i suoi fondi congelati. Il tutto quando Israele, dopo aver richiamato i riservisti, ha iniziato a operare via terra in Libano oltre la linea gialla della tregua armata. Per la prima volta dal cessate il fuoco, l'IDF ha intimato l'evacuazione di una città nel sud del Libano, Nabatia, ritenuta una roccaforte di Hezbollah. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: In serata è stato annunciato che Mohammed Odeh, capo dell'ala militare di Hamas, è stato ucciso dall'IDF in un attacco a Gaza City. Lo riferisce il sito Inet, citando fonti israeliane. Successivamente nella striscia c'è stato un altro attacco, entrambi i raid hanno causato almeno 2 morti e oltre 10 feriti. Gli Stati Uniti vogliono ridurre drasticamente il proprio contributo militare alla NATO in Europa e in tempi rapidi, non solo soldati ma pure aerei, navi e droni. L'annuncio rivela il settimanale tedesco Der Spiegel, arrivato nei giorni della visita dell'inviato del Pentagono agli alleati europei.
10: La volontà di disimpegno militare degli Stati Uniti dall'Europa non riguarderebbe solo le truppe, ma anche aerei, navi e droni. L'annuncio shock, rivela Der Spiegel, è stato fatto la scorsa settimana agli alleati NATO da un inviato del segretario alla guerra Hexet. Il Pentagono punta a dimezzare il numero di bombardieri strategici disponibili per la NATO, ridurre a un terzo i caccia, ridurre le navi e azzerare i sottomarini per l'alleanza. L'Europa sarebbe poi costretta a dotarsi autonomamente di droni da ricognizione. Gli Stati Uniti, rivela la testata tedesca, avrebbero chiesto agli alleati di fornire piani per fare da soli entro poche settimane. Gli Stati Uniti sono ormai quasi assenti anche dal fronte ucraino. Funziona il sistema PURL, ha spiegato il presidente Zelensky, e cioè armi USA all'Ucraina pagate dagli europei. Ma Washington, aggiunge, non ci sta aiutando a sviluppare nuovi sistemi di difesa aerea antibalistica. Stiamo lavorando su questo con i partner europei. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: All'assemblea di Confindustria la premier Giorgia Meloni non risparmia critica. L'Unione Europea ha definito gigante burocratico che diventa miope quando deve far sentire la sua voce. E davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il numero uno degli industriali Orsini, ha chiesto a politica e parti sociali un nuovo grande patto per crescere al 2% i servizi.
11: Chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio.
12: L'Unione Europea è un gigante burocratico che troppo spesso ha sacrificato competitività e crescita sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici, dice Giorgia Meloni, che invoca un cambio di passo.
11: Chiediamo l'applicazione del principio di sussidiarietà, che significa l'Europa si occupi di quello che gli stati non possono fare da soli e non di quello che gli stati fanno meglio da soli.
12: Battaglia comune col cancelliere Merz, ricorda Meloni, che agli industriali italiani propone un cantiere per arrivare intanto ad una riforma radicale della burocrazia di casa nostra.
11: Siete sicuramente coloro che più di tutti possono aiutarci a risolvere le troppe incrostazioni che in questi anni vi hanno impedito di correre come avreste potuto correre se non aveste dovuto rendere conto alle degenerazioni di quella burocrazia.
12: Entro l'estate, legge delega e decreti attuativi per riaprire il dossier nucleare, annuncia la premier sul fronte energia, sfida cruciale per la competitività almeno quanto estendere la ZES a tutto il paese, ipotesi su cui il governo è al lavoro, dice ancora Meloni, che torna infine sulla necessità di investire in difesa, scelta impopolare ma l'unica che ci garantisca autonomia.
11: Le spese di difesa sono il prezzo della libertà e io voglio che l'Italia sia una nazione libera.
12: Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: La guerra in Iran, il costo dell'energia alle stelle, i dazi sbarrano il passo alla crescita. Serve un grande atto di responsabilità, un patto tra politica e parti sociali per ripartire. Una crescita del 2% è necessaria, è possibile. Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, lancia il messaggio dal palco dell'assemblea annuale davanti al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Le risorse necessarie a spingere la crescita si possono scovare sul fronte fiscale, rivedendo 575 misure che erodono circa 120 miliardi di base imponibile, propone Orsini.
14: Identifichiamo 20 miliardi da ricollocare senza aumentare il debito. Un terzo alla crescita, un terzo alla sanità e un terzo alla scuola.
13: E poi attivare 5 leve: energia, crescita delle PMI, innovazione, semplificazione e nuove risorse per lo sviluppo, sottolinea Orsini, sono le pedine da mettere in campo. All'Europa il presidente di Confindustria chiede un cambio di passo sulla burocrazia.
14: Le 72 condizioni poste da Bruxelles per il via libera al decreto bollette del nostro governo sono l'ultima conferma di quanto sia lunare la burocrazia europea.
13: Ma serve anche un mercato comune dell'energia, una politica industriale industriale e una svolta sul debito comune per sostenere l'industria europea. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
8: Il futuro industriale europeo si costruisce insieme, così ha dichiarato il premier spagnolo Sanchez ieri a Roma, dove ha preso parte all'incontro FAO e al confronto con i rappresentanti dei principali gruppi industriali italiani e iberici. Sanchez incontrerà oggi Papa Leone del bel mezzo, sia dello scandalo Zapatero con l'ex premier socialista coinvolto nell'inchiesta Plus Ultra, sia anche il giorno dopo la citazione in tribunale della moglie per presunti reati di traffico di influenze e corruzione. E la politica, per la politica il post voto in alcuni comuni fa esultare il centrodestra, il risultato vincente a Reggio Calabria e soprattutto a Venezia, dove secondo l'elaborazione di YouTrend metà degli elettori del Movimento 5 Stelle alle Europee 2024 ha poi votato il candidato del centrodestra Venturini. Sentiamo.
15: Il temuto effetto referendum non c'è stato, il centrodestra brinda per la vittoria a Venezia e si prepara ad accelerare sulla legge elettorale. Per Fratelli d'Italia gli elettori hanno voluto premiare anche il governo Meloni. Nonostante il calo di consensi, anche la Lega trova motivo per festeggiare, mentre Forza Italia si intesta la vittoria a Reggio Calabria, riconquistata dopo 12 anni, così l'azzurro Tajani.
16: Quello che fa fede è la volontà del popolo, mi pare che la volontà del popolo abbia detto che il centrodestra gode di buona salute.
15: Il centro-sinistra si impone in 8 capoluoghi strappando Pistoia al centro-destra. Il quadro politico non cambia, il governo resta in difficoltà e l'analisi del PD. Per il Movimento 5 Stelle risultati con luci e ombre. Secondo YouTrend, gli elettori che lo avevano votato alle europee sarebbero stati determinanti per la vittoria di Venturini a Venezia. Il centro-destra non è più imbattibile, sottolinea invece Fratoianni di AVS.
17: Una partita apertissima, io credo che ci siano tutte le condizioni per vincere nel paese, dare un'alternativa all'Italia, bisogna però lavorarci e accelerare il lavoro.
15: Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
8: Ora lo sport, tennis, esordio agevole per Jannik Sinner al Roland Garros, il numero uno al mondo, ha battuto in 3 set Clementa Bo col punteggio di 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti di gioco. E chiudiamo col Giro d'Italia di ciclismo.
18: Se c'è un arrivo in salita, c'è lui, Jonas Vingegaard. Quarto arrivo in quota e quarta vittoria per il fuoriclasse danese, che però si toglie la soddisfazione di farlo in maglia rosa. L'ascesa a Cari, con traguardo a 1644 metri di quota, è una solo di assoluta classe. I rivali si dissolvono subito, prima sotto le pedalate del nostro Davide Piganzoli, fido scudiero del danese, poi sotto la frequenza del repescatore. Alle sue spalle arriva secondo Gall a 1.07, Idai terza a 1.09, Aresman quarto a 1.12, Ghi quinto a 1.18. Il nostro Piganzoli sesto a 1.32, che esulta sul traguardo come se avesse vinto lui. In classifica Vingegaard allunga ancora. Gall secondo a 4.03, Aresman terzo a 4.27, Idley quarto a 5 minuti. Giornata amara per i nostri colori, Piganzoli a parte. Fuga di Ciccone, ancora una volta la disperata ricerca di una vittoria e dei punti per il Gran Premio della Montagna, e resa incondizionata di Giulio Pellizzari, che arriva con un ritardo di oltre 18 minuti. Per questo stagio, Radio 24, Sole 24 Ore, Cassano Dadda.
8: Era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie a Roberta Frisani per assistenza e regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
1: La Zanzara.
2: Allora, intanto Clizia mi ha confessato che si è praticamente innamorata di Paco da Belluno, caro Parenzo. Dottor Paco, dottor Paco.
3: David, ma che bono è Paco da Belluno?
2: E come mai?
3: Ora io sono fidanzata, non posso, però Paco...
2: Signor Paco, tanta signor roba, Paco, cioè, detto anche spada di
3: ma
2: fuoco.
3: Ma poi è super rosso, io lo amo.
2: Sì, super comunista,
4: beh,
2: sì,
4: un
2: super
4: suo,
2: rosso.
4: Ha un suo charme, Paco. Oh,
3: ma quei muscoloni...
2: Detto, e ti dico solo questo.
3: Ma è sposato?
2: Sì, credo di sì, sì. Però è libero.
4: Con figli, credo anche.
2: Con figli, ma è, ha una vita
4: come
2: abbastanza libertina.
4: No, io, non so se la moglie
2: l'ha detto più volte. Ma che sei sordo? L'ha detto più volte anche là.
4: Sì,
2: ha detto
4: ma
2: spada di fuoco.
4: Ma è un modo di dire, magari
3: spada
4: la moglie...
3: di fuoco. Pure
2: detto spada
3: pure
2: di fuoco.
3: Pure dotatone.
2: Così mi sei così. Io non l'ho mai visto. Non l'ho mai visto.
3: Devo stare attenta.
2: Signor Paco da Belluno, se vuoi gli comunico anche in diretta. Dai, lo comunico.
3: Sicuramente è più a sinistra di David, quindi in questo momento mi farei scopare più volentieri da Paco che da
4: io
3: David.
4: Volevo rassicurarla che comunque anche in passato non ci sarebbe stata, diciamo,
3: no,
4: così.
3: No, no, David, ma con te ho fatto lo switch. Adesso il mio unico desiderio
4: è
3: incularti di brutto. Scusami, è penetrarti e sodomizzarti vedendoti implorare pietà.
4: Molto felice che al travone piaccia il negro.
3: Sì,
4: ma
3: sì, ti metto pure
4: dire,
3: un perizoma della Palestina, cazzo, anzi di Israele. Voglio fare un video mentre ti inculo con il perizoma di Israele.
4: Credo che queste due situazioni siano non facilmente raggiungibili. Ho usato lo stesso eufemismo che ha usato Ignazio La Russa quando gli hanno chiesto: scusi, ma Almirante era antisemita? Beh, diciamo, era non contrario all'antisemitismo, ha detto Ignazio La Russa.
3: Sarai obbligato, non sarà una tua scelta e lì potrai pure pregare le braccia. Pensa a te,
2: sono non è disponibile, bisogna non è nella tua disponibilità.
4: Allergico e
2: allora,
4: personalmente
2: devo fare una domanda a Clizia, che è questa: hai saputo della storia di Poggi Ponzi, vergognosa naturalmente, dove
3: giustissima
2: quella, fermo, dove quel titolare di quel
4: fermo, hai detto,
2: di quell'agriturismo, il titolare di quell'agriturismo,
4: sì, pazzo, schifoso, dai.
2: Ragazzi, ha scritto a una turista israeliana che aveva prenotato.
4: Vergogna.
2: No, razzista,
4: schifoso.
2: Non credo.
4: È un razzista, razzista, è un coglione, forma di razzismo.
2: Punto. Un coglione.
4: No, è un antisemita, antisionista.
2: No, non credo, non credo. Comunque, questo signore qua ha visto la prenotazione di un turista israeliano e ha chiesto:
4: orribile.
2: Scusi, io la accolgo volentieri.
4: Da denunciare alla polizia.
2: Solamente, è stato fatto, solamente se lei dissente da Netanyahu. Uno schifo, che pensi, Clizia?
3: No, ha fatto benissimo. Io invito tutti i ristoratori, tutti gli albergatori, chiunque a obbligare i turisti che prenotano ebrei a dissociarsi,
4: ebrei addirittura.
3: Israeliani
4: pazza,
3: a dissociarsi dal loro governo e da Netanyahu. Se non si dissociano, non li fate prenotare,
4: perché uno dovrebbe dissociarsi,
3: perché
4: un cittadino italiano che va in America si deve dissociare
3: un popolo intero.
4: Ma di che
3: siete
4: stiamo parlando?
3: Siete uno stato genocidario.
4: Ma siete chi siete?
3: Israeliani. Noi non siamo antisemiti.
2: Sei detto una cosa che gli ebrei sono tutti arabi.
3: No, perché ci sono tantissimi israeliani che sono contro Netanyahu. Quella è brava gente. Poi ci sono i delinquenti che sostengono lo stato genocidario.
4: Legittimamente
3: quelli
4: eletto
3: non devono prenotare da nessuna parte in Italia.
2: Come se riconoscete
3: che la prenotazione arriva da Israele, chiedete prima
4: pazza,
3: un vocale o una formula scritta dove si dissociano da Israele e da Netanyahu.
2: È una pazzia,
3: assolutamente no.
4: Come se un americano che venisse qui in Italia gli chiedi perché ha votato. Ma che stai scherzando? pensando, ma
3: intanto
4: culo,
3: e beh, ma certo, lì è la stessa cosa,
2: allora,
3: che perché gli israeliani sono.
2: Adesso stai un attimo zitta. Abbiamo in collegamento un signore che si chiama Ariel Heller. Buonasera, buonasera.
1: Buonasera, Luciano.
2: Allora,
1: buonasera,
2: Ariel Heller, grazie, è il presidente di Cash at Europe, che è il network di tutte le organizzazioni europee ebraiche LGBT,
4: molto bene,
2: quello che è, membro
4: molto
2: del
4: bene
2: direttivo di Cash at Italia. Va bene. Allora,
4: è un fratello.
2: La cosa incredibile è che alcune organizzazioni, cioè l'organizzazione del Roma Pride,
4: uno schifo,
2: proibiscono sostanzialmente,
4: è una discriminazione folle.
2: Proibiscono, vogliono impedire al carro della comunità queer ebraica di sfilare durante il Roma Pride.
1: Non l'hanno proprio fatto.
2: Non l'hanno fatto? In che senso?
1: L'hanno proprio fatto, ce lo stanno impedendo in maniera razzista, fascista. Diciamo le cose, chiamiamole col loro nome, è questo che è.
2: Lei è omosessuale,
1: sono
2: naturalmente.
1: Sono dei fascisti. Io sono gay.
2: Lei è gay. No, per carità, era semplicemente un po'.
4: Io, pur non essendo gay, sono pronto a sfilare con i fratelli ebrei gay. Pronto a sfilare immediatamente, subito.
1: E ci saremo in tutta Italia, Parenzo. Ci saremo, perché noi non lasciamo questi spazi che sono nostri.
4: Bravissimo, avanti tutta. Am Israel Chai.
1: Lunga vita al popolo ebraico.
4: Am Israel Chai.
2: Allora.
1: A proposito di perizomi, io al Pride di Roma stavo col perizoma viola l'anno scorso.
4: Bravo.
1: Se me lo dicevate prima, magari me lo mettevo, era un bello spettacolo. Quest'anno invece non è più possibile, perché questo coordinamento del Roma Pride è governato da razzisti, da antisemiti e da fascisti. Bisogna chiamarli, e mi prendo le responsabilità di quello sto dicendo.
4: Ma certo,
1: e che in Europa, in Italia, nel 2026 le persone ebree non possano partecipare ad un Pride è qualcosa che ci deve far riflettere.
4: Vomitevole,
1: ci deve far
4: bravissimo.
1: È vergognoso.
4: Allora, coraggioso, molto coraggioso.
2: Io sono totalmente dalla vostra io sono totalmente dalla vostra parte, ovviamente. Non vedo, diciamo, questa urgenza di partecipare al dal mio punto di vista, Ariel. Non vedo l'urgenza, la necessità di partecipare.
1: Poi ve la spiego.
2: No,
1: allora.
2: aspetta, l'urgenza di partecipare con il carro, diciamo, al gay Pride.
4: Perché no?
2: Penso che sia una buffonata.
1: Trusciani, lasciami dire.
2: Dimmi.
1: Allora, c'è anche. Allora, premesso che il Pride è una manifestazione che nasce proprio per rappresentare tutto, per rappresentare ciò che è scandaloso.
2: Ma se uno
1: nella
2: non
1: società.
2: Ci, se uno
1: ma
2: non ci va, di, non succede
1: lasciami,
2: niente. Dai, tu,
1: sì, però
2: non con questi motivi.
1: Lasciatemi aggiungere. No, c'è una questione in più della quale il Roma Pride si è fregato, che per noi partecipare con il carro includeva una questione di sicurezza maggiore. L'anno scorso,
4: certo,
1: con il nostro carro siamo stati evacuati dalla polizia, perché dal carro dell'Arsi Maya Issa, la rappresentante dei giovani studenti palestinesi,
4: mamma,
1: ci urlava terroristi e assassini, e un gruppo di 60 persone ci ha inveito contro, voleva salire sul nostro carro, faceva i saluti nazisti,
4: che
1: le
4: schifo,
1: pistole con le mani, e la polizia ci ha dovuto evacuare.
4: Mamma
1: è vergognoso, sembra
4: andasse a fare la lesbica a Gaza, altro che a Tel Aviv si tiene il gay pride tutti gli anni, vergognosi sono.
2: Allora,
4: altro
2: però
4: che.
2: Scusami, a parte che erano
4: pazzesco,
2: i tuoi ex amici, tutti questi qua li coccolavi tutti e loro ti coccolavano
4: e chi fa discriminazioni

0: che noi li abbiamo triggerati.
1: Mamma
0: queste
1: mia.
0: Sono state le comunicazioni date dal portavoce di Roma Pride, Mario Colamarino. Noi li abbiamo triggerati, e siccome noi abbiamo pubblicato un post in cui descrivevamo la nostra posizione, che è peraltro estremamente conciliante come posizione, estremamente direi,
2: tu in Israele chi voteresti?
0: Non siamo più benvenuti
2: in Israele. Chi voteresti tu? No, ma è per curiosità,
0: Io la sinistra più estrema. A me Ben Gvir mi fa schifo, è una disgrazia per il popolo ebraico, e quello che fa con la kippa in testa è vergognoso. Detto ciò, quelli della flottiglia sono dei gran provocatori, e non vanno in Siria e non vanno in Iran con le loro barchette.
1: Questa
0: la domanda
1: è
0: che
1: la posizione,
0: anche
1: è
0: dove prendono i soldi? Dove prendono i soldi? Dobbiamo dirlo che ci sono infiltrazioni dei fratelli musulmani con questa flottiglia. Se non siamo onesti, se nessuno ne parla,
2: questo lo dici tu adesso, io
0: e
2: lo
0: continuiamo
2: so.
0: A dire che è tutto
1: c'è un'inchiesta.
0: Io sono contento del loro slancio da attivisti, è una cosa importante ed è giusto che vada fatto, ma bisogna parlare delle implicazioni che ci sono dietro.
2: Allora, ferma un attimo,
3: perché
2: non possono partecipare?
1: Non c'è da replicare un cazzo.
3: Io sono d'accordissimo con gli organizzatori del Roma Pride. È giusto escludere questa gente. Ho letto il comunicato, questa gentaglia. Ho letto il comunicato, e questi organizzatori dicono: no, innanzitutto non li vogliamo perché creerebbero tensioni.
1: Quindi
3: il vostro carro di merda con la vostra bandiera di merda, se ci tenete tanto a fare il Pride, andate in Israele e me lo fate lì. Andate in Israele, che è tanto democratica, e te lo fai lì.
0: La mia bandiera, io la voglio spiegare, è la bandiera rainbow con un simbolo ebraico che qui in Europa ci affiggevate sul petto, e non potete far finta di confonderla con un simbolo di Israele, perché quello è un simbolo ebraico.
3: Ok,
2: ti devi vergognare tu, detto ciò,
3: stavo dicendo, posso parlare un attimo, volevo dire che poi in questo comunicato hanno detto che questi furboni non si sono dissociati dal governo di Netanyahu,
2: perché dovrebbero, se sono per Netanyahu
3: e per il genocidio, venite al Pride singolarmente, la vostra bandiera di merda ve la infilate su per il culo, tanto vi piace anche, punto.
2: Risposta di Ariella.
0: Ma non hai letto il comunicato.
2: Lasciamo perdere il comunicato.
0: Perdonami, perché ha detto delle falsità, non possiamo mandare in giro ste cose.
3: Ma l'ho letto, ce l'ho qui.
0: Perché noi l'abbiamo condannato Netanyahu.
3: Non vi vogliamo, non vogliamo la bandiera di Israele che sta commettendo un genocidio.
0: Ma non siete voi che decidete.
3: La bandiera
0: non è
3: tua. A casa e vieni al Pride a dire cose sensate. Non a fare polemica. Non a creare tensioni. Le tensioni per la
0: tu che le stai creando,
3: allora, non fermo, fermo, fare fermala, Israele, fermala, ok, fermala, se ti piace fermala, tanto torna fermala, a casa tua,
2: fermati là.
0: Le crei tu, non vado da nessuno, io sono un italiano.
3: Sei italiano. Tua bandiera di merda, te la tieni a casa,
2: la
3: punto.
2: La bandiera israeliana ha diritto di esistere come
3: tu, perché sta commettendo un genocidio.
2: Allora,
3: Israele,
2: la bandiera israeliana,
3: siamo
2: che cosa
3: tutti
2: faresti? La butteresti?
3: Palestina,
2: ma tutti chi?
3: Quelli del Pride hanno detto: se volete partecipare dovete dissociarvi da Netanyahu, non gli hanno chiesto nient'altro. Nient'altro, non vi dissociate, allora state
0: lo
3: a casa. Punto.
2: L'hanno fatto.
0: Lo abbiamo fatto.
2: Ma non dovevate farlo.
0: Ma non dovevate farlo.
3: Ma non è
0: errore.
3: Vero, l'hanno fatto.
0: Magari l'ha fatto lui singolarmente. Io perché devo prendere peraltro le distanze di un governo estero? Ma che c'entro io? E peraltro
3: perché venite con
0: fatto.
3: La bandiera di Israele,
2: grande,
3: scusami.
2: Grande esempio di libertà, Ariel.
3: Sì,
2: grazie,
3: ciao,
2: fermi
3: Ariel,
2: tutti.
3: Ciao.
2: Fermi, grazie. Fermi.

0: L'errore che commette il trans in studio, il travone in studio, è un errore madornale, perché l'amico ebreo che voleva salire sul carro e che ha diritto di salire sul carro non voleva portare la bandiera di Israele, che pur non ci sarebbe stato pur non ci sarebbe stato nulla di male a portare la bandiera di un paese democratico, perché non è che se uno porta la bandiera americana vuol dire che condivide quello che fa Trump. Ma a parte l'errore del travone, il travone non ha neanche capito che quella bandiera in realtà è la bandiera arcobaleno con il Magen David sopra. Vabbè. Che non è la bandiera dello Stato di Israele, che pure è una bandiera di cui io sono orgoglioso.
1: Fai male,
0: orgoglioso,
1: David,
0: di
1: male,
0: una grande
1: male,
0: democrazia,
1: perché
0: unica
1: tu
0: del
1: sei
0: Medio
1: sovvenzionato
0: Oriente.
1: Da loro, vergognati.
2: Ma che, ma per carità,
1: avido
2: di Dio. Ah, vabbè, questa è una cosa pazzesca.
1: Tu sei il paperon dei paperoni, non ti bastano mai.
2: Ma se fossi paperon dei paperoni,
1: sei tutti i giorni a sostenerli.
2: A parlare con il travone, se fossi paperon dei paperoni.
1: E non ti bastano mai.
2: Nella spiaggia di Copacabana.
1: Sì, certo.
3: Beh, dice che tu apposta stai qua perché sei sostenuto da questi qua che ti fanno stare qui per presidiare.
1: Certo, lui è ovunque.
3: Allora, alla mia
1: e porta il messaggio di loro ovunque.
3: Alla mia sinistra.
2: Loro,
1: di quella gentaglia genocida che poi basterebbe un bel missile terra-aria sulla Knesset,
2: sì, e invece per
1: noi
2: è il contrario,
1: tutti a posto,
2: e non è accaduto,
1: tutti a
2: non è accaduto.
1: E poi anche uno te la vive sul Mossad, poi siamo a posto.
0: Vieni qua, guarda, lo vedi il video, lo vedi il video,
1: due missili terra-aria, uno sulla Knesset e uno sul Mossad,
0: lo vedete il video, saluta Gianluca. Saluta,
1: sì, sì.
0: Saluta Gianluca.
1: Da appena perdete l'appoggio dell'America,
2: ti ricordi
1: una bella
2: i soliti idioti? Cruciani,
1: vedrai che esulo un'altra volta.
2: Ti ricordi Cruciani, i soliti idioti? Saluta Gianluca, saluta. Sì, non so se si vede.
3: Allora,
2: saluta.
3: Allora si vede. Alla mia sinistra, Lucas Biancolino. Sì. Buonasera.
4: Buonasera.
2: Pazzesco.
3: La ventenne volontario della squadra antiborseggi dentro la metropolitana. Questo è molto importante sottolinearlo. Ventenne italo-lituano che insieme ad altri giovanissimi fa il volontariato nelle metro per impedire i borseggi. Ora, che cosa è successo? Perché è qui? Perché l'altro giorno mi ha mandato delle foto di una testa, diciamo, sanguinante. È stato aggredito da borseggiatrici, giusto?
4: Sì,
3: proprio. A dove eri esattamente?
4: Giù in stazione centrale, sulla banchina M2.
3: Ma tu quanto tempo perdi, diciamo, quanto tempo, diciamo, impieghi per stare lì nelle banchine della metro a presidiare la situazione?
4: Dopo il lavoro vado giù in metropolitana, mi faccio le mie 2-3 ore e me ne vado a casa contento.
3: Queste 2-3 ore, che succede in quelle 2-3 ore? Stai lì a fare presenza, a cercare di rompere il cazzo alle borseggiatrici?
4: Sì, le solite ladre che sono giù in metropolitana.
3: Ce ne sono, ma perché ne parliamo? Da tanto tempo sono rimaste lì, non se ne sono mai andate.
4: Non se ne sono mai andate, sono sempre lì.
3: Sono sempre lì. Possibile che la polizia non intervenga in maniera definitiva? Che cosa bisognerebbe fare? Aumentare le pene, mandarle in galera? Che bisogna
4: mandarle
3: fare?
4: In galera, buttare via la chiave.
3: Buttare via la chiave. Allora,
4: vabbè,
3: però è stato ferito. È stato ferito l'altro gesto.
5: Io non voglio infierire. Quanti anni hai?
4: 19.
5: Allora, tesoro, quelli di 19 anni di solito passano le giornate a farsi le seghe a casa.
3: No, però scusa,
5: perché
3: vabbè,
5: se hai tanto tempo libero, non fai
2: ragione,
5: come i tuoi coetanei. Oppure, guarda, ti consiglio, c'è l'Iliade, l'Odissea,
3: no, però, scusami, lascio,
5: c'è l'Eneide, l'Orlando Furioso. Sono tutte opere che
4: vado.
5: Ti arricchirebbero. Perché devi andare a dare noia alla gente a casaccio?
3: No,
5: spiegami.
4: No, io faccio del bene.
5: No, non fai del bene.
4: Faccio del
5: ci
4: bene
5: sono le
4: ci sono
5: forze dell'ordine.
4: Sì,
5: poi dopo ti fai male.
4: Cosa devo fare?
5: Poi dopo ti fai male e piangi. Allora, siccome non sei neanche, sai, dice, ci andasse Petar Duper, potrei anche capire. Ma se ti danno uno schiaffo, ci giocano a Shanghai. Quindi tu al massimo prendi, vai dalla polizia e dici:
4: ma se non c'è la polizia, cosa devo fare?
5: Chiami, c'è il telefono, no?
4: Sì.
5: Siamo nel 2026. Chiami. Dice salve, guardi, qui in zona stazione centrale c'è una borseggiatrice.
4: Sì, arrivano dopo mezz'ora. Intanto rubano.
5: Ok, tu nel frattempo vai a casa.
4: Io spero che un giorno ti ritrovi giù in metropolitana e ti rubano il portafoglio. Così provi a provare quello che prova la gente.
3: Ma scusa,
5: ma la gente,
3: ti rubano un giorno.
5: Allora ti arruoli, fai domanda.
3: Ma è un volontario, lo fanno
5: gratis. I volontari devono fare altro, ok? sai, devono aprire libri. Ma tu, ma vai a scuola? Tu ci vai a scuola?
4: No, l'ho finito, sto lavorando.
5: Ecco, allora ti iscrivi all'università. Se vuoi ti aiuto io, ti do anche delle ripetizioni. Studiamo insieme e fai qualcosa di utile nel mondo.
3: No, ma stai, lui fa molto.
4: Questo è utile.
5: No, amore, questo non è utile, perché tanto la signora domani è lì. Se tu ci vai, ti ride in faccia, ti dà un'altra mazzata in testa e risiamo da punto e da
3: capo. Ha fatto bene la signora a prendere la mazzata.
5: Ma i tuoi genitori dove sono?
3: Ha fatto bene o ha fatto male?
4: A caso che me l'ha fatto i complimenti, sì.
5: Perché non ti prendono per un orecchio e ti portano a casa e ti dicono: tu ora stai qui e studi.
4: Perché faccio del bene.
5: Nel collo così. Giù.
4: Faccio del bene alla gente.
5: No, amore, non fai del bene. Tu faresti del bene a studiare, andare a fare volontariato. Vai a fare volontariato invece di dare
3: Scusami, scusami un attimo. Intanto accanto a lui chi c'è?
6: Pezzoni Mattia.
3: Allora, Mattia Pezzoni, che è quello che coordina questi ragazzi che vanno giù a presidiare.
5: Che hanno tanto tempo libero.
3: Ma
5: okay.
3: Non è, perché lui ha detto che lavora e poi va giù in metropolitana. Anche lui fa la stessa cosa.
5: Ah, guarda, ai miei tempi si ritrovavano tutti insieme e si facevano le seghe di gruppo.
3: Perché
5: adesso devono andare a creare i casini a casa? Come?
6: La sega fattela tu a casa sul tuo divano.
5: Ma tu non, io non ho bisogno di farmele. Ma detto ciò, ragazzi,
6: te le fanno.
5: Rischiate, esatto, rischiate la vita e andate solo a creare casino.
6: No, ad intralciare
5: le forze dell'ordine.
3: Allora, io voglio chiedere a Luca,
4: le forze dell'ordine,
3: com'è che ti hanno colpito? Spiegami.
4: Con il laccio della borsa l'hanno staccato e mi hanno colpito alle spalle mentre
6: mi dispiace, che devi dire?
4: Mentre stavo salendo sulle scale per chiamare la polizia mi hanno tirato la cinghiata.
3: Le conseguenze quali sono state?
4: Prognosi di 7 giorni e mi è uscito il sangue dalla testa.
3: Poteva andare peggio, naturalmente. Sì. Però succede spesso che queste qua aggrediscono, no? Ma non mi dire che hanno fatto bene.
5: No, la violenza è sempre sbagliata.
3: Meno male.
5: Però
3: almeno
5: io
3: questo.
5: Invito questi ragazzi proprio a non rischiare queste scene, a fare qualcosa
3: qua,
5: di utile.
3: Questi qua fanno delle cose molto utili perché presidiano il territorio, rompono
5: il prendono,
3: cazzo.
5: Va alla stazione centrale, pieno di polizia militare. Prendi, vai da uno di questi e gli dici: signore, lì ci sono delle delinquenti. Può andare lei?
6: E cos'è che fanno?
5: Non lo so, ma voi non potete intervenire, non avete nessun titolo per intervenire.
6: Controllano i documenti, le allontanano e quelle ritornano dopo 5 minuti.
5: Appunto, per
6: noi almeno gli rompiamo il cazzo e non le facciamo
5: se
6: rubare.
5: Se proprio ci tenete ad aiutare i Rom, andate nei campi Rom.
4: L'abbiamo tenuto un'ora con noi. L'altro giorno l'abbiamo tenuto un'ora con noi, che non hanno rubato per un'ora.
5: Che hai risolto nella vita.
4: Che non hanno rubato per un'ora.
5: Nel frattempo, potevi aver studiato le vite parallele di Plutarco.
4: Spero che un giorno ti borseggiano.
5: Ma tesoro, non è un tuo problema se mi borseggia.
4: Se provi quello che prova la gente.
3: Fermo, grazie, dai, io sono dalla parte di Lucas e di Nicolas tutta la vita. Fermi tutti, grazie.
7: Allora, l'attacco di merda è una delle cose più belle del mondo, ma bisogna farlo con un po' di coscienza. Cioè, quando ti viene l'attaccone di merda ed entri nel bagno, qualunque esso sia, devi tenerla il più possibile, perché poi l'esplosione è ancora più grossa. E te lo dico perché io lavoravo al Sole 24 Ore e ho fatto delle esplosioni, dei Picasso eccezionali.
3: Bellissimo il Picasso. Dei Picasso eccezionali, dei Picasso, questa è la realtà. Le cagate all'interno del Sole 24 Ore da parte di un dipendente, amico mio, amico mio. Abbiamo in collegamento una vecchia conoscenza, una vecchia conoscenza di questa emissione radiofonica, un signore con una croce al collo, mi sembra, non so se ce l'ha ancora la croce al collo, eccola lì che la esibisce molto bene, da Trieste, Fabio di nome e Tujak di cognome. Buonasera.
8: Ciao a tutti, e mancavate tanto tempo.
9: Che cazzo di applausi fa? Che cazzo di applausi fa la regia di merda?
3: Questa è la regia, questa è la regia. Calma. Hai tempo.
9: Allora, no, hai tempo di cosa?
3: Hai
9: di
3: tempo eventualmente
9: un
3: per attaccarlo, eccetera. Guarda. Ha delle posizioni molto controverse su questo.
10: Ma
3: non
10: cosa
3: c'è
10: vuol
3: dubbio,
10: dire
3: molto
10: controverse? Ma se tu avessi intervistato Hitler, cioè
2: però ha delle posizioni controverse. Beh, sai, ma non è controverso, è una merda. Aspetta, ma perché, non avrei ma scusa, detto ma che tu, è controverso, sì, è una merda.
3: Se avessi
2: una
3: di fronte, che ne so, il dottor Pripke, se avessi avuto, sì, l'avresti intervistato, sì o no?
2: Certo,
3: l'avresti...
2: ma non avrei detto che è controverso, avrei detto che è uno stronzo maledetto.
3: Ho capito, ma tu stai qui e uno dici, senti, mi spieghi?
2: No, io sono qua e mi aspetto che uno dei due conduttori, non soltanto io, dica, abbiamo qua un pezzo di merda.
3: Ma perché? Che ha fatto?
2: Neonazista schifoso, la cui biografia fa vomitare anche i sassi e anche le nature morte. Ciò non di meno, vi presentiamo questa merda di cui sentite l'odore in diretta radiofonica. Questa è una presentazione degna di quello scroto che stai per intervistare.
3: Ecco, dottor Tujak, ha sentito la presentazione parenziana?
10: Ma non sarà mica ebreo Parenzo, cavolo. Senti,
3: tu dici che è quello il punto. Tu dici che è quello il punto.
10: Ma non so, ma lo sai che stanno cadendo i veli dagli occhi a tutti e stanno vedendo quello che fanno gli israeliani, insomma, sui palestinesi. Abbiamo sempre fatto un po'. Oh. Questi ebrei stanno incominciano a stare sul cazzo a tutti.
3: No,
10: diciamo.
3: Questo è molto grave. Io come cosa,
10: mi sono portato avanti.
3: Cioè, come ti sei portato? Ce lo dicevi prima, dici? Lo dicevi prima, diciamo.
10: Ma no, guarda, io non dico, non è una questione di razza. Sicuramente è una questione, anche perché magari non è mai stata, ma non era neanche all'epoca, insomma, diciamo.
3: Però,
10: che noi siamo,
3: Fabio,
10: cristiani,
3: tu sei
10: e voi
3: cristiano,
10: avete lasciato,
3: sì,
10: Dio.
3: Anche
10: non sono musulmani, uguale.
3: Ah, tu dici?
10: Lasciando il fatto che odiano anche, soprattutto non solo i musulmani, odiano anche i cristiani, la sputano sui cristiani, sulle suore, insomma, là in Palestina
3: ci sono
10: fuori
3: vecchie storie, ci sono vecchie
10: così,
3: storie.
10: È sempre stato così.
3: Senti Parenzo, tu sai che Tujak, faremo fra poco un test a Tujak, perché credo che, se non sbaglio, il motivo per cui l'abbiamo chiamato, ha aderito al partito del dottor Vannacci, giusto?
9: Ma come ti sbagli?
3: Giusto,
9: ma
3: Tujak,
9: come ti sbagli?
3: Giusto? Giusto o no?
10: Ma mi sembra, ma guarda, sono andato a trovarlo a Verona e parlando con la gente, tutti credono che sia l'ultima speranza. Non mi fido più tanto della politica, della democrazia, però essendo uomo tutto d'un pezzo, io l'ho scambiato anche due parole. Mi sembra
3: no,
10: l'ultima speranza.
3: Da quello che ho letto ti sei iscritto, cioè stai facendo i banchetti a Trieste.
10: Mi sono iscritto, sono andato a conoscerlo, ho detto due parole, parlando con la gente, sì, abbiamo detto, purtroppo la destra, abbiamo visto che da Badoglio, Fini, Salvini, Meloni tradiscono tutti. Lui forse crediamo che sia l'ultima speranza. Tradisce lui, non voterò mai più in vita mia.
3: Signor Tujak, allora facciamo questo test di vannaccismo, caro Parenzo. Senza dimenticare, David, se ti concentri un attimo, che il dottor Tujak una volta disse che il baffino aveva ragione. Diciamo,
9: ma me lo ricordo, ma io
3: una
9: me lo ricordo,
3: volta,
9: mi è vergognoso che lo abbiano
3: una
9: candidato.
3: Una volta l'hai detto, no?
9: Ma, è vergognoso che quell'altro l'abbia candidato.
3: No, non c'è nessuna candidatura, innanzitutto.
9: Un'adesione al partito.
10: Io posso anche scherzare, insomma, però guarda che era la cultura dell'epoca, dai, insomma,
3: era
10: così,
3: cultura,
10: era una guerra.
9: Non era la cultura dell'epoca.
10: Hitler era ammirato in buona parte del mondo, come il Duce, calcola in Inghilterra, c'era un principe che...
9: Ma lei ha preso la tessera?
10: Negli Stati Uniti, era così, c'era destra filo Stalin, la destra filo Hitler, sinistra filo Stalin, questa era la politica
9: all'epoca.
10: Ma
9: filo Stalin, ma di che cazzo parla questo?
3: Ma tu hai detto che ha fatto delle cose buone comunque,
10: Ha fatto anche delle cose buone, dopo è andata a invadere la Polonia, è stata la guerra da tutto Remengo.
9: Spararsi del rifugio con Eva
10: Braun,
9: quella è stata la cosa buona.
10: Ha fatto firmare il concordato con la Chiesa Cattolica, quindi insomma,
3: ho capito,
10: per me
3: cosa
9: c'entra
3: buona.
9: Quello? Ma quello anche Craxi,
10: era un cristiano, era un assassino,
9: imbecille.
10: C'era una guerra di merda.
9: Ma
10: che
9: era un assassino, non era un cristiano, era un assassino.
10: Parlavi di Pripke prima, ascolta una sua intervista di Pripke. Pripke era ultra cattolico.
3: Ma
10: più
3: che
10: di me.
3: Vuol dire? Ma
10: andava, io sono ammesso due volte al giorno.
9: Anche dunque... Totò Riina,
10: lui e Pripke ha sempre detto: c'era una guerra, c'erano. Come ora più o meno dei milionari ebrei che tenevano sotto scacco l'economia della Germania, ci siamo ribellati e non è andato come è andata, insomma,
9: dei milionari ebrei.
10: Senti, ma non hai mai sentito parlare dei vari
9: che comandano il mondo,
10: no?
9: Qualcuno ha sentito parlare di Vannacci? Io ho sentito parlare di Vannacci.
0: Dove li ha presi i finanziamenti, Vannacci? Da chi li ha presi?
10: Però qualcuno.
0: Ma da Vannacci, da chi li ha presi i finanziamenti?
3: Vabbè, lasciamo perdere, che ne sa Tujak. Allora,
10: guarda, non, io non lo so nulla, stessa cosa dicevano di Hitler, non so nulla. Io sinceramente mi basterebbe un uomo in politica che difenda i valori cristiani.
3: I valori cristiani, vabbè. Senti, allora
10: io so
3: il test di Vannaccismo è questo, scusami Tujak, scusami un attimo, il test di Vannaccismo è questo. Allora, la decima massa può essere insegnata nelle scuole, ha dei grandi valori? Questa è la prima domanda.
10: Ma mamma mia, ma è ovvio, dai, ma che domande.
3: Molto,
10: ma
3: sì, eh? Sì, sì, assolutamente. Putin
10: che
3: è meglio,
10: essere sì o no, ma certo.
3: Putin è meglio di Zelensky, no?
10: Duri e puri.
3: Putin è meglio di Zelensky, immagino, no? Non c'è dubbio, tu sei putiniano.
10: Beh, insomma, non c'è. Quello che ha fatto Putin di grande, cioè, ha riportato sulla religione ortodossa, però insomma, cioè, ha fatto un uomo di grande sì, fede.
0: Un uomo di grande fede, certo,
10: cioè, un santo.
0: Dunque, tra sì, Putin uccide i dissidenti politici, uccide i giornalisti, però è un uomo di grande fede.
10: Ma vabbè, sembra una brava persona. Se io non andrei a fare guardare a lui, sinceramente.
3: Cioè, tra Putin e Zelensky, meglio Putin di Zelensky, ma immagino, no? Non c'è dubbio.
10: Pensa al suo Zelensky non pensa suo popolo, ha massacrato tutti i giovani, hanno mandati nel macello.
3: Vabbè, oddio.
10: Cavolo,
0: ma ha salvato l'Ucraina dall'invasione russa, ha salvato il suo popolo,
10: guarda
0: il suo paese.
10: Guarda che prima di Zelensky i politici erano dalla parte di Putin.
3: Vabbè, andiamo avanti nel test. Lei è contro l'aborto, mi sembra, no? L'aborto è un omicidio tremendo.
10: Mamma mia, assolutamente, con tutte le forze. Per questo
3: è una donna che abortisce,
10: perché c'è un programma.
3: È un omicidio. Una donna che va messa in galera.
10: Sai che
3: la galera, perché quelli che abortiscono.
10: I medici che fanno questo piuttosto dovrebbero farlo.
3: I medici in galera.
10: Ormai se la legge è passata, è andata così. Lo sai che io, oltre al manifesto famoso, sono in strada con quei dei volantini, anche con quello che parlo. Il primo peccato, grida vendetta agli occhi di Dio, per il catechismo e San Pio X, è l'omicidio volontario, che è l'aborto. Ma l'aborto è una cosa che proprio le ha peggiore.
3: Ho capito, le donne
0: non la dice sta cosa, però sì, Vannacci.
3: Vannacci è contro l'aborto,
10: non possiamo mica vietare l'aborto, però io lo dico che è sbagliato. Io sono anti-abortista, andrai vota ad abortire lo stesso, ma io lo dico che è sbagliato.
0: Mi rafforzo sempre di più nella convinzione che l'aborto sia giusto ogni volta che ti sento parlare. Ogni volta questo
10: è giusto, rafforza. È giusto perché uccidi un bambino. Cioè, in Italia mancano i bambini che sono stati uccisi con l'aborto. Non abbiamo bisogno di migranti.
3: Non esageriamo.
10: È un essere umano.
3: Allora, scusami, un altro test. I gay sono anormali, dice una volta. Ha detto, anche se parlava di cifre, il dottor Vannacci. Lei è d'accordo che i gay sono contro natura?
10: Allora io te lo dico anche dal punto di vista religioso: il secondo peccato che grida vendetta agli occhi di Dio dopo l'aborto è l'atto omosessuale.
3: E dunque?
10: Ci sono gay che possono avere quelli che possono vivere in castità ed essere felici, andare a messa e pregare.
3: Cioè, i gay devono vivere in castità, stai dicendo?
10: Sì, è l'atto omosessuale che li porta al baratro.
3: Sono
10: infelici, così non riescono a trovare la serenità e la pace.
0: Vannacci ha la capacità di avere, è una specie di raccoglitore di merda, nel senso che ha la capacità di rastrellare.
3: Come questa trasmissione, dici te?
0: Infatti c'è una, come si dice, un tan cordial, com'è che dite voi in genere? Esatto, c'è un rapporto, un patrocinio, oserei dire.
10: Questa trasmissione in Russia, allora è un
0: il generale Vannacci ha la capacità, tolti alcuni casi, c'è una mia amica, casi, ma in generale di rastrellare nei territori in merda.
3: Scusami un attimo, andiamo avanti. La propaganda gay, tu sei secondo la propaganda gay,
10: subito.
0: Ti credo.
10: È ovvio, contro la propaganda gay, specialmente nei bambini.
3: Scusami,
10: ma voi rendete conto che il prossimo passo è la pedofilia.
3: Ma non esagerare, non diciamo cazzate. Allora, scusami un attimo, ma la propaganda gay, no, vabbè, d'accordo, leggi russe. E in Senegal danno 10 anni agli attivisti LGBT, fanno bene 10 anni in Senegal, in Africa?
10: Ma guarda che ci sono paesi cattolici, cioè l'Uganda, che è un cattolicissimo, che è andato il premier dell'Uganda, è andato a incontrare Papa Francesco. Quando è tornato nella sua patria, ha messo la pena di morte per gli LGBTQI.
3: Che vuoi fare tu?
10: Pena di morte.
3: E dunque?
10: Altri posti, questo è in Africa. che sono molto credenti ancora forte.
3: Ma ho capito, ma non puoi essere a favore della pena di morte per il LGBTQ, oppure la metteresti tu?
10: Questo però dice, nella, se leggi la Bibbia, l'Antico Testamento dice questo.
3: Vabbè, e allora tu vuoi lo Stato, che vuoi? Una pena, la galera, cosa vuoi? Una multa, cosa vuoi?
10: No, tanto non si può fare nulla, siamo in democrazia, cioè,
3: purtroppo dici tu, no? Purtroppo dici tu, siamo in democrazia, purtroppo.
10: Vabbè, non possiamo, non siamo in un paese che non è più cristiano. Io posso dirti però che perché è sbagliato e finisce l'inferno.
3: Altre due cose,
10: basta.
3: La remigrazione, sei a favore ovviamente della remigrazione, sa va a sandire, no?
10: Mancherebbe altro, non ha senso. Ma
9: questa
10: non
9: è la
10: ha senso
9: più moderata che ha detto.
10: Purtroppo abbiamo qua continua sempre più
3: remigrazione anche di quelli che non sono delinquenti, immagino, di tutti a prescindere.
10: Ma non ha senso portare qua nuovi disgraziati che non possono, non riescono a integrarsi.
9: Il primo disgraziato perché... sei tu, quello non integrato sei tu.
10: Sì, ma io,
9: cioè le cose
10: io
9: che tu hai detto, ma quello
10: insomma...
9: che tu hai detto.

0: Guardate che il vero non integrato è lui. Tu sei il vero non integrato.
1: Le persone di colore sono.
2: Con tutti sono in strada, parlo di Gesù, sto benissimo. E, anche, e magari ci sono anche anche neri che la pensano come me.
1: Tu, Iac, ma le persone di colore sono, hanno dei tratti somatici italiani oppure sono estranei all'italianità? Sì, non sono fondamentalmente italiani. Questo lo disse una volta dell'Aigonu il dottor Bannacci. Sei d'accordo su questo?
2: Beh, insomma, diciamo che è così, no? Non
1: è così. Non mi è sembra che il tipo come mi sembra tipo che italiano il test, nero, mi sembra che il test sia passato al 100%, caro Parenzo, il test di Vannaccismo. Sì. Chiudiamo con questa cosa. Mussolini è stato un grande statista? È stato uno che ha fatto del bene all'Italia per un periodo? Dottor Tujak, sì o no?
2: È stato amato, ammirato in tutto il mondo. Dopo siamo entrati in guerra, che ci vuoi fare?
1: Non avevamo scelta. Dunque è stato un grande statista, mi sembra, no, dottor Mussolini?
2: Il migliore in assoluto. Dopo purtroppo siamo entrati in guerra e non avevamo alternativa.
1: Davide, il tuo giudizio di pochi secondi conclusivo sul dottor Tujak?
0: È molto semplice, chiedo una mano alla regia per premere un bottone, un tasto per far sentire quello che dovrebbe essere la fine necessaria di Tujak. Grazie regia,
1: ho capito,
0: perfetto.
1: Ma questo è un giudizio
0: fascisti,
1: secco, è un giudizio
0: carogne,
1: secco.
0: Fascisti carogne, tornate nelle fogne, si sarebbe
1: bene,
0: cantato.
1: Bene, Tujak, forse a mai più, fermi, italiani!
3: Italiani!
4: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
1: so,
4: alle 8.
1: Ragione, lo dica a voce alta.
4: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Radio 24 Reportage.
1: Prifrontovi, agricoltori in prima linea, di Gigi Donelli.

sulla sponda settentrionale del Mar Nero, a est di Odessa e della sua inarrestabile voglia di vacanza nonostante la guerra non dia tregua. Oltre il Bug orientale e la città portuale di Mykolaiv e avanti ancora per altri 70 chilometri fino alle sponde del grande Dnipro e alla città di Kherson. Qui in fondo, in basso a destra sulla mappa dell'Europa, la terra di Ucraina sembra davvero aver perso il senso del limite.

0: In viaggio verso Oriente, lungo le strade che porterebbero alla Crimea, ma che sono sbarrate dal fronte. A bordo di un massiccio fuoristrada bianco, blindato, con le insegne dell'ONU e della FAO, che attraversa l'arcipelago delle Terre Nere. Con il suo peso, il mezzo regola lo sterrato tumefatto, che collega con lunghi rettilinei tra loro i villaggi. La radio è sempre attiva, perché la pace qui è un'apparenza. Al confine, tra gli oblast di Mykolaiv e Kherson, il fronte dista circa 20 chilometri. È l'ultimo segmento meridionale di un fronte che è lungo 1000 chilometri. Adesso attraversiamo una pianura fertile, molto fertile e preziosa. Invasa da Mosca, è stata liberata da Kiev, ha però la guerra letteralmente dentro. E dalla controffensiva dell'autunno 22 è infestata da mine e da droni esplosivi. Per i droni cacciatori che ancora circolano in zona, le prede, oltre alle persone, sono i trattori, i grandi irrigatori in campo, i macchinari mobili, ma anche i granai, i silos, senza i quali anche il miglior raccolto, mi spiegano, il raccolto delle terre nere, alla fine non vale più molto. I villaggi di questa zona hanno nomi che richiamano il passato: Shiroke, Pervomaisk, Centralny, Vasilivka. Alcuni sono villaggi fantasma di case abbandonate, circondate da campi segnati dai cartelli con il teschio, che dunque non sono stati ancora ripuliti. Sono dei luoghi sospesi, ma altri villaggi invece sono tornati a vivere.
1: Я в 23-му році повернувся в селище. До цього я проходив військову службу в місті Харкові і я маю статус ветерана.
0: In uno di questi, Alexander ed Evgeny sono al лаворо dall'alba. Figlio e padre, lui quasi trentenne, è cresciuto in questa piccola comunità rurale, poi ha studiato in città dove pensava di stare, poi ancora la guerra, il fronte di Kharkiv, quasi tre anni con la divisa. Ora torna in campagna e non sono pochi quelli che dopo la trincea fanno questa scelta. È un veterano che si occupa del padre, che ha bisogno di aiuto e naturalmente dei suoi campi.
1: Раніше. Тобто, якщо ми раніше...
2: Побільшити не можна подати.
1: 200, я думаю, 10 гектар.
2: Кілограм?
0: Insieme hanno 22 ettari puliti, mi spiega. Ma Alexander ha un'entrata anche dal comune, dunque 18 ettari li affitta al vicino per i cereali. Un ettaro invece me lo mostra con orgoglio, lo tiene per le fragole di cui riesce a occuparsi con il padre. È contento di farmi notare che ha scelto la varietà piemontese. Alba, mi spiega, che produce per tre mesi ma che gli assicura una buona rendita aggiuntiva. Le fragole di Alexander funzionano, vengono vendute qui intorno nel villaggio. Stanno tornando di moda e decisamente sono buone. In questo profondo sud-est rurale certe cose cambiano più lentamente che a Kiev e nelle città, ma i nomi dei villaggi non si risparmiano. Imperiali, bolscevichi, tardosovietici, ucraini, la toponomastica si stratifica senza mai cancellarsi veramente. Negli ultimi 50 anni hanno tutti attraversato uno schema, dal sistema del Kolkhoz a quello dell'Ucraina indipendente.
3: Quante persone abitano in questo villaggio? Скільки люди живуть на вашій?
4: Зараз мало.
3: Скільки мало?
4: 300.
3: 300, 300 persone oggi. Зараз мало і раніше скільки? Раніше війна.
4: Навіть півтори тисячі.
3: Ok, quindi 1500 a 300, quindi sono anche 5 times less, 5 volte di meno.
4: Якщо взяти там 95 рік,
3: okay,
4: то 10 тисяч.
3: 10 tisis, cioè erano 10.000 persone, quindi prima la crisi economica, mm-hmm, di Vinosta crisis, mm-hmm, ok? Quindi da 10.000 persone
0: a Bilosirka, che vuol dire Stella Bianca, ma che molti chiamano ancora Savotka, come la fabbrica che c'era e non c'è più. Denis e suo padre hanno rimesso in piedi l'attività dopo il passaggio distruttivo del fronte, della guerra e delle truppe russe. La sua proprietà è un'alternanza di cose e mezzi distrutti e di cose e mezzi curatissimi. Soprattutto sono curatissimi i campi, adesso soprattutto giallo colza, poi sarà frumento, poi girasole. La casa di famiglia è nuova di zecca, grande, moderna, connessa, circondata dai fiori. Si vede che è una casa del cuore, non solo lavoro. Denis non ha ancora 40 anni, ma ha 3 figli adolescenti, una moglie attrice di teatro, che tra impegni e andamento del fronte vanno e vengono dalla città. È un agronomo con dottorato in Germania e radici solide in questa terra. Raccontandomi il lavoro nella sua proprietà, arriva ad una collina di rottami bellici, una collina tagliente. Questi non sono più un problema, lo sono invece quelli invisibili ed inesplosi.
5: You know, it is in Ukraine it is a question of philosophy level, because in start somebody say what we needed 300 years to demine it on all land.
0: Gli attacchi dal cielo lasciano sempre i pericoli nella terra, me lo spiega Maxim, che è stato fante nella guerra del 2014 in Donbass e che ora lavora per le agenzie internazionali nei programmi di bonifica e sminamento. È lui che descrive nel dettaglio la montagna di metallo. Ogni imprenditore agricolo di questa regione ne accumula almeno una. Soprattutto sono i razzi del sistema Grad, quelli che i nonni chiamavano le Katyusha. Ora sono solo dei tubi di fronte a me, lunghi 2 metri, larghi come un pugno, ma quando arrivano disperdono esplosivi, che sono come delle lattine che a loro volta disperdono migliaia di schegge studiate a forma di chiodo. Nelle terre fertili tra Mykolaiv e Kherson, gli agricoltori, non tutti, ma molti, sono tornati dunque a occuparsi dei loro campi, che corrono proprio a ridosso del fronte. Li chiamano prifrontovi, dunque, e sono loro che il governo centrale cerca di sostenere con i finanziamenti e gli sgravi perché le campagne non siano ancora una volta spopolate. Un ruolo prezioso lo svolge il sostegno internazionale dei donatori piccoli e grandi. Viktoria Mikhailchuk della FAO è scesa da Kiev proprio per fare il punto sul finanziamento e sull'avanzamento di questi lavori.
6: In quest'area del paese, e intendo in questa specifica area dell'Ucraina meridionale, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura lavora con il Programma Alimentare Mondiale sulla cosiddetta Iniziativa di Azione contro le Mine. In pratica, aiutiamo gli agricoltori a far ripartire la produzione agricola sui terreni che erano stati precedentemente contaminati da mine e ordigni esplosivi e che ora sono invece nuovamente disponibili. È un programma complesso che richiede tempo e che si sviluppa in 3 passaggi. Prima di tutto la FAO provvede alla mappatura satellitare dei terreni, la arricchisce dei dati che provengono da fonti militari e dagli agricoltori e fornisce così una mappa del lavoro da fare, cosa va bonificato, dove si deve intervenire. A quel punto condividiamo le informazioni raccolte con le componenti locali e con il World Food Program che provvedono ad attivare le campagne di sminamento. Completata la bonifica, la terra torna sotto competenza della FAO e ripartiamo dall'analisi dei suoli. L'assenza di esplosivi non significa necessariamente che il terreno sia pronto a produrre, ma quando finalmente lo è di nuovo, sosteniamo finanziariamente i produttori. Sia con contanti che voucher. Dove ci troviamo adesso è un buon esempio del lavoro che facciamo. Abbiamo svolto la prima fase, abbiamo condiviso le informazioni, gli specialisti hanno provveduto alla bonifica e allo sminamento e adesso su di una parte di questi 103 ettari complessivi Avviamo una fase di test per capire in maniera definitiva la qualità e la condizione del terreno. Lo chiamiamo demo plot e sono 5 ettari complessivi da usare come banco di prova. Questa terra si prepara a essere nuovamente produttiva dopo quasi 5 anni. Lavoriamo su progetti e questo specifico progetto beneficia di un finanziamento che arriva dal Qatar.
0: Il recupero delle terre agricole in questa regione tra Mykolaiv e Kherson è una delle grandi sfide umanitarie, globali si può senz'altro dire, di certo la più grande per l'Ucraina. Parliamo di fatto di una corsa contro il tempo. Ad oggi ancora circa il 25% dell'intero territorio nazionale risulta potenzialmente contaminato dagli ordigni. I risultati comunque iniziano a farsi vedere. Il lavoro rimane immenso, ma i programmi congiunti delle agenzie delle Nazioni Unite e dei partner internazionali sono riusciti a sbloccare e a restituire all'uso sicuro migliaia di ettari di terreno, consentendo così a oltre 11.000 famiglie di riprendere la produzione.
7: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
8: GR24 di mezzanotte.
9: Medio Oriente a rischio il fragile cessate il fuoco Stati Uniti-Iran dopo l'attacco americano. NATO Washington pronta al ritiro di aerei e navi, l'Europa faccia da sola. Dal palco di Confindustria la Premier Meloni torna contro l'Unione Europea, faccia meno e meglio, Orsini chiede un nuovo patto per la crescita. Tennis, esordio Sinner a Roland Garros con vittoria.